0: Tommaso?
1: Io, come ha detto lui, la partita del Grassina con la Juniores.
0: È da incorniciare.
1: Sì. E poi un'altra con la prima squadra, e la partita contro la San Giovannese e la Collegiana. La Collegiana, beh, si sa, comunque stava un'emozione perché poi la partita è sempre il campionato.
0: No, ok.
1: Ah, te dici dell'esordio in Coppa. Ah, no, dell'esordio. Allora, l'esordio l'ho fatto a Tremonte Spertoli, poi ho giocato anche con la Collegiana in Coppa Italia. No, e l'esordio, come ormai dico sempre, è stata un'emozione. Comunque, certo, iniziare dai pulcini, fare tutti i settori giovanile, eccetera, eccetera. Poi tu sei arrivato in prima squadra a esordire, sono soddisfazioni enormi. Quindi, però, poi la partita alla San Giovannese la ricordo bene, perché comunque è stato poi in un momento un po' negativo, perché appunto c'è stata la scomparsa del nostro presidente Lorenzo Bosi, e lì si è vista veramente la squadra unita, e è stato bello perché poi tra l'altro si è vinto anche all'ultimo.
0: Vittoria di Zellini.
1: Con i gol di Zellini, sì, di testa, un macello, lì emozioni. Stavo bellissimo, perché poi c'è lì i giocatori che si commuovevano. Stavo veramente bello, è stata una partita.
0: Ogni tanto mi riascolto, mi riguardo quel gol per sentire.
1: Io mi riguardo il gol per. Esatto, sì. Sì, l'ho rivisto. Ma l'avrò rivisto poi settimane fa. Ma poi guarda, ma che segruggio, sì. Madonna, guarda, perché poi è arrivato proprio al 92esimo.
0: Sì.
1: C'è stato un boato assurdo, è stato veramente. No, impressionante.
0: Sì.
1: Veramente.
0: Sì. Un boato incredibile.
1: Ma che.
0: Condivido. Un riferimento calcistico, ovviamente a qualsiasi livello, il vostro giocatore di riferimento da un punto di vista calcistico?
1: Ma guarda, in realtà io ti dico, io non sono un ragazzo che guarda, gioca a calcio certo da tanto, però non sono un ragazzo che guarda spesso i professionisti di Serie A, o anche fuori Italia, la Premier League, la Liga. Quindi io mi baso sulla prima squadra di quest'anno, e ti posso dire il centrocampo in generale, quindi da partire da Massai, Mazzoli, Baldesi, Bencini, tutto. Certo. Però in particolare un punto di riferimento per me è stato Baldesi, perché comunque è da ammirare la sua disciplina, anche extra calcio.
0: Incredibile.
1: Quindi no, la passione, ora la passione bene o male ce l'hanno tutti,
0: certo.
1: Ma poi anche il punto di riferimento si tiro Baldesi, ma alla fine gli esempi sono stati un po' tutti, quindi Nannelli, Ricchi, Polo, Ciardini, tutti, dai prima all'ultimo. Però comunque Baldesi, secondo me,
0: Baldesi.
1: Cioè,
0: polmoni Baldesi.
1: Esatto, no, poi secondo me uno dei ragazzi che proprio c'ha più disciplina in questo sport,
0: sì.
1: Fuori dal calcio, è quello che fa è tutto.
0: È Baldesi.
1: Sì, esatto. È tutto propedeutico.
0: Non c'è un dentro e fuori dal campo.
1: No, è favoloso, sì, sì.
0: Francesco?
2: Io non sono. Non ho mai avuto un idolo, però mi è sempre piaciuto anche quando giocava a FIFA da ragazzo. Marcelo. Sì, lo stesso ruolo, magari.
0: Bello.
2: Qualità diverse, magari.
0: Vabbè, ma quello.
2: Magari, però Marcelo mi ha sempre.
0: Per la sua estrosità, cioè sarebbe stato un trequartista in realtà.
2: Sì, poteva fare tutto, secondo me lui.
0: Tutto, sono d'accordo.
2: Però Marcelo mi ha sempre. Non so, mi ha sempre detto qualcosa in più rispetto agli altri nel mio ruolo. Poi.
0: C'è un po' di distacco di queste nuove generazioni di quel calcio? Cioè, incredibilmente incontro sempre più ragazzi che mi raccontano che sempre meno guardano quel calcio. Inevitabilmente lo guardi perché come puoi non guardarlo? Però ecco, dalla mia generazione, dove eravamo ossessionati nel guardare le partite, nel guardare i giocatori, oggi c'è molto meno. Si vive molto di più, per fortuna, lo diciamo ovviamente a pro nostro, la nostra realtà. Prima invece c'era sempre il paragone, no? E invece ascolto tanti di voi che mi danno questa risposta. Cioè, sì, certo, i Marcelo, certo, i giocatori, però un po' più di distacco rispetto a quello che succedeva qualche tempo fa. Lo notate? Magari tra i vostri.
2: No,
0: compagni?
2: Personalmente io. Va bene Marcelo, va bene, però io lo guardo ancora,
0: certo.
2: C'ho l'abbonamento in curva, quindi
0: forza
2: guardo
0: Viola.
2: Le partite.
0: Certo.
2: Mi piace guardarlo, mondiali li guarderò, mi piace guardarlo, proprio mi piace viverlo, le emozioni che ti dà mi piacciono.
0: Sei goduto molto di più noi che stanno con la Viola,
2: sicuramente,
0: sì,
2: infatti,
0: sicuramente. Questa è la prima squadra.
1: Anche perché ci vuole poco. Io tifoso da della Fiorentina, ma quest'anno
0: che sofferenza.
1: Tifoso, cioè, sono tifoso, allo stadio non vado, però tifo la Fiorentina, qual è quello, quindi.
0: Ragazzi, siamo arrivati al termine, grazie di essere stati nel Nido della Rondine, ringrazio Tommaso De Mollo e Francesco Calosi, grazie ancora di essere stati qui con noi, ci vediamo giovedì prossimo 18, l'ultima puntata del Nido della Rondine per quanto riguarda questa stagione, grazie ancora di essere
1: grazie
0: stati
1: a te,
0: qui.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
3: Il rosso è il nostro colore, insieme siamo squadra, insieme siamo amore.

0: New message. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla come di consueto. Non è consueta la sua presenza il giovedì, ma è sempre un onore avere con noi Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
2: Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Sono arrivato un po' in ritardo ieri, quindi io...
1: Dici, con 24
2: ore di ritardo.
1: Vabbè, c'hai il fuso di New York, perché sì, naturalmente certo. Tu in questi giorni eri a vedere i Knicks, sì. No? Vincere una partita clamorosa.
2: Con Trump, che è stato accolto bene, ho visto.
1: Sì, e che si è anche addormentato, sì, durante il terzo quarto della partita.
2: Ai politici succede però, eh.
1: Vi, no,
2: è una sindrome.
1: No, lo Tito su il tema, gli è stata fatta la domanda e ha detto che lui si concentra quando
2: si concentra dormendo.
1: Chiude gli occhi. Quindi okay. Se mi vedrai a un certo punto gli occhi chiusi in trasmissione, saprai che io mi sto
2: hai cominciato a fare
1: concentrando.
2: Il politico.
1: ho cominciato a fare il politico, magari ti direi oddio non lo so, ci devo pensare un attimo, per ora no, diciamo così. Intanto chi fa il politico è Marco Tonelli, che però per fortuna ha tempo perso, fa anche il regista delle nostre trasmissioni. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Sappiate che oggi Angelo Giorgetti ha delle bombe, veramente mi ha preannunciato prima di entrare in diretta, clamorose, pazzesche.
2: Ma ora quando un po' di scoprirne anche io,
1: sì, esatto, le scopriamo insieme.
2: No,
1: caro Angelo,
2: devo scoprire.
1: Perché farò la stessa battuta che ho fatto ieri, ma più o meno siamo alla stessa situazione. Pullula di notizie il mondo della Fiorentina, no? Cioè, nomi di mercato chiusi,
2: diciamo,
1: nuovi ingressi,
2: diciamo, che c'è una quiete accesa, mettiamola così. Però
1: quiete accesa, dici?
2: Perché
1: è la quiete prima della tempesta.
2: Non lo so se ci sarà tempesta, ma qualcosa ci sarà, compresa una conferenza stampa in cui parlerà Paratici, credo, anche insieme a Ferrari, per cui quella sarà l'occasione per mettere le cose sul tavolo o cominciare a farlo. Io mi aspetto, e quindi magari anticipiamo qualche tema, io mi aspetto un tono non dimesso, ma molto coerente con quella che è la realtà, e la realtà è quella di una squadra che deve essere costruita, di una rosa da sfoltire, di quantità da eliminare e di qualità da aggiungere, per cui bisognerà capire intanto quale sarà il budget, perché credo che Paratici su questo, diciamo, risponderà, perché anche suo interesse, no? Non è che uno che ha avuto il suo passato poi sia obbligato a fare un mercato diciamo completamente puntato sulla fantasia, quindi anche sui suoi rapporti, sulla possibilità di prendere giocatori a costi bassi, cercare di vendere quelli che hanno degli ingaggi alti, per cui credo che un po' di chiarezza sarà fatta in quella conferenza stampa. Insisto, non mi aspetto promesse, anche perché io personalmente non le ascolterei, mi aspetterei, diciamo, molto realistico, qualche scusa, ma anche magari da parte di chi ha rappresentato la proprietà in questi anni, quindi nel caso specifico Ferrari, e poi ecco una ripartenza che sia graduale, quindi senza illusioni, senza dire noi faremo qua, noi andremo là, senza prendersela con

0: famoso senso che tu dicevi, come per esempio non comunicare l'addio di Vanoli fino a 3 giorni dopo la scadenza della sua opzione, quando tu lo dicevi da fine maggio, anzi scusa, da fine aprile, infatti, sì, volevo dire, magari non lo dici a fine aprile, ovviamente c'era, però 10 minuti dopo che è finita la un giorno dopo che è finita la stagione.
1: Ma Vanoli lo sapeva, diciamo.
0: Non per quello che faceva trapelare anche a noi, cioè nel senso, se lo sentiva nelle sue dichiarazioni era evidente, però noi quello che avevamo raccolto è che il giorno della scadenza della clausola ancora non aveva avuto una comunicazione ufficiale: tu non sarai più l'allenatore.
1: Guarda, partiamo
0: della
1: Fiorentina.
0: Anzi, no, ti dico che la Fiorentina diceva: no, la clausola non sarà, non clausola, l'opzione non sarà esercitata, però Vanoli resta ancora un possibile futuro allenatore della Fiorentina. Questo è quello che faceva trapelare. Poi, se vuoi, ti ci metto il fatto che c'è questo viaggio a New York fatto 10 giorni, se non 12, dopo la fine della stagione. Non si sa bene quali saranno i temi, mi sembra tutto ancora molto molto caotico. Poi tu mi dirai, c'è talmente tante cose da fare che è impossibile che non sia caotico, e però chi chiedeva dall'arrivo di Paratici un cambio di direzione, come il sottoscritto, per adesso non l'ha visto, pronto ad essere sorpreso, ecco, nei prossimi giorni.
1: Infatti io credo che Paratici questo cambio di direzione non abbia potuto farlo, anche perché deve capire come funziona, diciamo, e può farlo soltanto se parla con la proprietà, no? Perché lui è stato a 8.000 km di distanza, ci sono stati delle call, però certi concetti devono essere espressi e approfonditi proprio parlando a voce, secondo me. Per questo ti dicevo che secondo me la conferenza stampa che ci sarà ci potrà dare delle risposte. Io immagino che i cambi ci saranno, e per fortuna ci saranno, perché questa Fiorentina è stata un po' naif, no? Nel corso degli ultimi anni, sotto tanti punti di vista, perché se arriva un dirigente che ha questi trascorsi, è chiaro che dovrà fare dei cambiamenti. Allora, quanti, quali, quale sarà il budget, insisto, quanto potrà incidere anche per quanto riguarda l'arrivo di nuove persone intorno allo staff della prima squadra, e questo dobbiamo scoprirlo. Io francamente non mi aspettavo un cambio di direzione netto prima dell'incontro con la proprietà, perché devono essere ristabiliti, secondo me, anche dei rapporti interni, perché prima, e c'è anche ora, esisteva ed esiste un uomo di fiducia a Firenze che è Alessandro Ferrari. È arrivato un direttore, diciamo, sportivo di questo spessore, è chiaro che debbano essere chiariti i ruoli con maggior chiarezza, no? Io credo che per firmare un contratto di 4 anni e mezzo Paratici abbia preteso delle garanzie, però queste garanzie secondo me ora devono essere messe nero su bianco, proprio anche sotto tutti i punti di vista, durante l'incontro con la proprietà, diciamo, del quale io non so ancora niente. Credo che la tendenza sia quella a mantenere tutto molto riservato fino a quando ci sarà l'incontro.
0: Sì, l'unica cosa che sappiamo è che c'è anche Pilar Fogliati insieme al direttore sportivo della Fiorentina, che ha visto il MoMA, giusto per chi magari
1: l'ha scoperto delle sue storie.
0: Abbiamo scoperto le storie, sì, ovviamente non abbiamo delle fonti all'interno del MoMA. Allora, invece, scusa, perché tu hai parlato dei tanti cambi, volevo dire a Gianluca Di Marzio, e salutiamo, che Angelo Giorgetti 1 a Gianluca Di Marzio 0.
1: Cosa?
0: Sulla questione Vanoli, ti ricordi il tuo dissing, no? In cui te la sei presa dicendo che lui dice solo fake news e cattiveria.
1: No, allora, tanto scherzando. Per cominciare, ecco magari, bravo, io non metterei mai di dire una cosa del genere, poi
0: detto cose benissimo, con un però collega, Gianluca Di Marzio diceva collega, permanenza possibile, te dicevi io non voglio dare così, però
1: no, io
0: però,
1: dissi semplicemente ognuno ha le sue fonti, sì, e le mie erano che Vanoli già da tempo sapeva che non sarebbe stato confermato.
0: Però il secondo round, il primo l'hai vinto tu, il secondo ci racconta Gianluca Di Marzio, in realtà ha detto un paio di giorni fa, ne parlavamo anche ieri con Mario Tenerani e Chiara Bevilacqua qui, più o meno quello che tu vai dicendo da settimane, che stai confermando anche con questo tuo discorso, cioè che l'idea di Paratici della Fiorentina è di cambiare il più possibile, sì, che non vuol dire cambiare tutto, ma perché non dipende dalla Fiorentina e basta, dipende anche dai club eventuali che possono essere interessati ai calciatori, però ecco, quello cambiare, che si potrà cambiare si cambierà.
1: Cambiare il più possibile per me significa anche cambiare proprio le persone intorno alla prima squadra, perché ti sei portato dietro tante scorie nel corso di questi anni che alla fine rischiano di sedimentare, per cui quando ci sono delle stagioni del genere devi cambiare il più possibile, questo in teoria, dopo in pratica devi immettere all'interno dell'organico altri professionisti, e tanti altri, siccome hanno un contratto a tempo indeterminato, non è che possa dire ciao, arrivederci e grazie. Ci sono anche degli equilibri, c'è anche una pianta organica, ci sono tanti ragionamenti da fare, però ecco, diciamo, da quanto so e da quanto sappiamo, nell'idea di Paratici ci sono

0: cambi sostanziosi da fare, proprio come nuove figure da immettere intorno alla Fiorentina. Si è parlato tanto di staff medico, si è parlato della comunicazione, si è parlato anche di chi pensa al benessere dei giocatori per quanto riguarda anche l'organizzazione delle trasferte. Ci sono tanti settori in cui la Fiorentina dovrà, secondo Paratici, ecco, già è arrivato, o comunque sta arrivando,
1: responsabile del marketing,
0: e sono due figure, tanto per cominciare, quindi sono due figure dirigenziali. Io credo che altre, secondo Paratici, dovrebbero aggiungersene, e faccio sempre riferimento, e mi scuso perché l'ho già detto diverse volte, ma quando lui dice non basta comprare buoni giocatori per vincere ma serve un club forte, questo è un messaggio molto chiaro, e credo che stia approfondendo anche questo messaggio.
1: Siamo tutti d'accordo, direi.
0: Siamo tutti d'accordo, ma non è così scontato.
1: No, per niente, non lo è. No, volevo subito rispondere e fermare anche quelle che immagino saranno altre domande che ci arriveranno, oltre a quella di Marco da Imola, su poi il nostro comune amico Costantino Nicoletti, che nella giornata di ieri avrebbe detto anche che questo Daniel Levy potrebbe diventare nuovo proprietario della Fiorentina, che ci potrebbe essere un incontro a New York. Allora, al di là del fatto che lo stesso Costa ci ha spiegato, in realtà sono state riprese sui social in maniera un po' non proprio veritiera, cioè lui diceva c'è anche Daniel Levy a New York, chissà che non si possano incontrare. Questo però
0: è un po' diverso.
1: Costantino poi non ha ben chiaro, e quello che dice spesso poi può essere travisato.
0: Ma anche perché prima c'erano i giornalisti che sono stati definiti, cioè diciamo siamo stati definiti una casta, eccetera, però se certe dichiarazioni venivano riprese male, poi c'era la smentita, o comunque c'era la professionalità prima. Ora è bomba libero tutti,
1: certo.
0: Social chiunque scrive qualsiasi cosa e la rilancia poi come vuole, per cui io dico all'amico Costantino non te la prendere.
1: No, poi,
0: se sei stato ripreso male, però questa
1: poi comunque l'aveva detto, cioè ha comunque parlato della possibilità che questo Daniel Levy possa diventare. Io vi dico che a noi come relazione risulta essere una fake news, diciamo, da fonti abbastanza dirette, non solo la Fiorentina.
0: Guarda,
1: ecco,
0: posso fare un passo indietro?
1: Sì.
0: E anche questo io temo di averlo detto, però credo che sia
1: Della Valle?
0: Sì.
1: Che lo sapeva solo Diego e non lo sapeva
0: quando
1: neanche Andrea.
0: Quando la società sarà venduta, succederà da un momento all'altro.
1: Io lo so, allora, perché ne parlavamo anche prima in redazione. Io non sono totalmente convinto di questo, perché l'esempio di quello che è successo nei Della Valle ormai lo sappiamo tutti, cioè lo sapeva solo Diego, neanche Andrea, neanche Corvino lo sapeva, anzi
0: neanche
1: Corvino
0: Salica
1: si arrabbiò, e come. Però devo dire che i Della Valle avevano anche una gestione diversa rispetto a quella soprattutto attuale dei Commisso, cioè ci fosse Rocco Commisso io potrei anche stare dietro a questo discorso, ma essendoci anche di mezzo Giuseppe Commisso, tutti i dirigenti Mediacom, Catherine, cioè secondo me può anche darsi stavolta possa esserci una fuga di notizie. Il problema è che stando ai fatti loro rilanciano quando prendono Paratici, loro se vogliamo rilanciano anche quando danno i soldi per lo stadio. Qualcuno potrebbe dire no perché è un asset in caso di cessione, però allora bisognerà aspettare quantomeno la fine dei lavori, oppure che la Fiorentina faccia davvero parte del Frank. Insomma,
0: loro
1: l'11 giugno non mi sembra che ci siano segnali di dismissione, ecco,
0: ma i segnali di dismissione non ci sono, anzi è stato lo stesso Joseph, diciamo, durante il suo monologo, a chiarire che è stato lui stesso, quando la Fiorentina era ultima, a pretendere che fosse inserito nell'organico un DSD di grande livello, anzi ha detto di alto livello, no? Per cui da questo punto di vista non c'è dubbio, ma lì può anche essere stata una presa di coscienza. Occhio ragazzi, perché se continua così si va di sotto, no? Erano giorni molto complessi, perché comunque stava male Rocco Commisso, l'abbiamo visto, perché diciamo un mese dopo in pratica è scomparso, però quella è stata una scelta fatta proprio da Joseph, penso anche da Rocco, se in quei giorni era comunque diciamo connesso con la Fiorentina. Però il rilancio sì c'è stato, è stato fatto per salvarsi, ora però si vedrà la parte 2, e la parte 2 secondo me è quella decisiva anche per giudicare Paratici, perché ora io sono convinto, e l'ho detto e l'ho scritto, che buona parte del merito della salvezza sia stato suo, perché c'è stato un Vanoli pre-Paratici e un Vanoli post-Paratici, perché avere accanto Paratici ha cambiato la vita anche per Vanoli dentro lo spogliatoio, gli ha dato la possibilità di confrontarsi in modo molto più approfondito secondo me, e fare delle scelte che poi sono anche risultate molto appropriate. Sarà stato un merito di Vanoli? Prima, quando non c'era Paratici, la Fiorentina ha fatto 8 partite con il 3-5-2 e sembrava quelle di Pioli. Poi dal 21 dicembre, quando praticamente Paratici aveva già deciso di venire qua, è stato cambiato il modulo contro, contro l'Udinese, e da lì poi sono state prese tutte altre scelte, per cui ha fatto tutto Manoli da solo? Io ci credo fino a un certo punto. Credo che la presenza di Panatici sia stata importante per la salvezza della, cioè della,
1: no, ma tra l'altro lo vedevamo in diverse immagini anche televisive uscire dagli spogliatoi Panatici e Vanoli insieme, me ne ricordo una contro il Crystal Palace a Londra.
0: Questa è stata la prima parte del lavoro di Panatici. Ora però comincia quella più difficile, estremamente più difficile, clamorosamente più difficile. E io ragazzi mi aspetto un mercato fatto sì con fantasia, mi aspetto nomi che magari in tanti non conoscono, magari neanche io conosco, magari però sono dei giovani che in altri campionati sono già titolari, è un po' quello che ha fatto il Como, no? E quindi
1: non per tutti, perché le analisi approfondite sul Como ti raccontano,
0: vai a vedere
1: anche
0: quanto
1: colpi a poco
0: hanno speso ora e quanto valgono oggi i giocatori che hanno
1: assolutamente
0: preso.
1: Assolutamente.
0: Quindi bisogna anche sapere spendere, sì, quindi sì. Te proprietà che per 3 anni ti puoi, cioè che ora ti puoi anche permettere di non rientrare nel fair play perché non fai le coppe e ci devi entrare, diciamo, entro 3 anni. Se te pensi di avere in Panatici uno che ti può far svoltare la vita, gli devi dare il famoso budget. No.
1: Però guarda, sulla questione dei dirigenti mi hai fatto venire in mente le dichiarazioni che ho letto da Jamie Vardy, non so se ti sono capitate sotto
0: occhio. Ho letto che ha detto qualcosa, ma non l'ho letto
1: nel suo podcast. Lui ha detto: in Italia i dirigenti contano troppo, e ha raccontato l'esempio di quando la Cremonese va a vincere a Bologna, te la ricorderai, 3-1 se non sbaglio, vinse e mise in crisi nera Bologna, il Bologna, soprattutto la Cremonese, era a metà campionato e era settima, ottava in classifica. E dice: tutto nacque tra l'altro da un giorno libero concesso in cui loro, i giocatori, erano riusciti un po' a scaricare e poi andarono a Bologna, andarono a 1000. Giorno dopo lui si aspettava che succedesse lo stesso, invece il direttore sportivo, che oggi, cioè lui parla del direttore sportivo, quindi mi immagino fosse Giacchetta, che oggi non è più direttore sportivo del Cremonese, dice: no, la prossima partita con il Pisa è troppo importante, quindi vi allenate tutti i giorni. E dice: con il Pisa poi abbiamo perso.
0: Ora non credo che questo sia un motivo per dire che i dirigenti contino troppo, ce ne saranno stati anche altri, suppongo. Certo, il calcio italiano avrà scoperto Vardy un po' diverso da quello inglese, no? Quindi sì. io vorrei dei bravi dirigenti che contassero tanto, no?
1: Va bene.
0: Vorrei i dirigenti competenti che contassero tanto. Questo qui sì.
1: E a proposito di notizie, che in realtà credo vi abbiano dato anche i Nick e Nick prima di noi, però comunque riguarda la Serie A, perché Comolli, dirigente della Juventus, che doveva essere confermato, invece non è stato confermato. Questa manca solo l'ufficialità e la Juventus si affiderà a un altro AD, anche se poi faceva più dell'amministratore delegato, però ci sono tutti questi ruoli un po' ballerini. E si parla tra l'altro di Carnevali, di questo immagino invece Niccolò Ceccanini, che ormai si è scoperto ultras del Sassuolo, vi avrà parlato in maniera abbondante. Comunque aspettiamo anche che Panatici venga accostata alla Juventus, tanto appena c'è un club che saluta il proprio direttore sportivo o il proprio dirigente arriva anche la voce su Panatici. Prima la voce che sentiamo, lo 055 77 111 71, è quella di Fabio, che ringraziamo per aver chiamato. Ciao Fabio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Anche io sono Fabio, ma non Panatici.
0: Comunque già si comincia da
1: non
0: questo.
1: Non so se è un bene per te, nel senso essere Fabio Panatici.
2: No, è un male, perché il portafoglio penso lui
1: vero,
2: sia a Organino.
1: Vero.
2: Io no.
1: Non sei a New York, vero Fabio?
2: Ma sono passato ieri e adesso sono a Empoli.
1: Sì, da New York a Empoli c'è il diretto. Sì, c'è
2: lì c'è il diretto.
1: Sì, dici tutto.
2: Dunque, no, io pensavo che su Panatici bisogna fare un po' di storico, perché Panatici a Firenze si trova in una situazione completamente nuova per lui, perché alla Sampdoria Garrone era lì, perché e poi lui era con Marotta, alla Juve c'era Marotta, quando era da solo era alla Juve, insomma problemi finanziari non c'erano. Lui si è trovato qui alla Fiorentina in una situazione dove non è una società ma un'azienda, perché un'azienda a carattere familiare, perché noi di società di calcio neanche la C di calcio ci abbiamo, tant'è vero i soliti dirigenti possono sbagliare quanto vogliono, non vanno via. Quindi lui perché ha detto c'è da rifare tutto? Perché c'è proprio da rifare tutto. Noi tifosi si punta subito ai giocatori, a vendere, comprare, ma lui si è trovato in una situazione dove manca tutto, e Ferrari e Goretti sono lì, e meno male c'è Goretti che l'aiuta, perché manca tutto nel Viola Park. E allora bisogna dargli un po' di tempo, poi sbaglierà anche lui, i soldi non saranno quelli della Juve, quindi lui farà quello che vuole. Però ecco, il lavoro di Paratici è molto particolare, deve portare la Fiorentina da un'azienda a carattere familiare a una società di calcio, naturalmente remando anche contro lo stesso presidente, perché Joseph, se vuol seguire le orme del padre, è un problema, perché o gli dà piena fiducia e si defila, se no poi è l'ostacola.
1: Guarda, chiarissimo Fabio, direi più che condivisibile. Beh, ti ringraziamo e ti salutiamo. Non credo ci sia altro da aggiungere, no. Ecco, perché era poi quello che stavi dicendo anche tu sul,
0: ma
1: sul,
0: guarda, lavoro di Paratici. Io credo che questo sia percepito da tante persone, no? Ed è stato uno dei motivi per cui anche io stesso sono stato contento di essere arrivato a Paratici, proprio perché, anche se non lo conosco, spero che possa risolvere almeno in parte tutta quella serie di problemi che abbiamo visto nel corso di questi 7 anni, che sono stati talmente tanti che alla fine ce ne siamo anche persi per strada qualcuno, no? Per cui te dici e speri, o arriva uno che bene o male ha vissuto il calcio a certi livelli, ora vediamo se è la volta buona che la Fiorentina comincia a tessere un filo che la porti un po' più in alto, ma non senza scossoni, né tutte le volte andare a cambiare in inverno quello è stato fatto in estate e in estate quello è stato fatto in inverno, cioè sempre a rincorrere, sempre a dover rinforzare dei reparti, non con uno o due innesti ma cambiandoli tutti. Ecco, quindi speriamo che questa fiducia che tutti abbiamo riposto in Paratici, in realtà senza mettere in conto quello che l'ascoltatore giustamente diceva, cioè è nuova questa esperienza anche per Paratici, no? È nuova anche per lui, perché era in tutt'altre società, in tutt'altri contesti, eccetera. Quindi lui deve dimostrare anche di saper prendere in mano una situazione che è non complessa di più.
1: Assolutamente. Sulla questione invece calcio, andiamo proprio invece sul terra terra, con te spesso andiamo, no, sui discorsi anche legati a Paratici, però nomi di mercato che ti intrigano e che sono usciti in questi giorni non te li faccio neanche, perché secondo me siamo alle scaramucce iniziali, sì, dei vari Coleosh, sì, Torsved. Però secondo te, perché prima hai detto una cosa sulla quale volevo tornare sfruttando questa domanda, cioè ti aspetti anche dei nomi un po' sconosciuti, sì, fin qui non sono usciti nomi particolarmente sconosciuti,
0: no, allora,
1: se non Revivo, però ecco, è stata così una butade per ora buttata lì e per adesso insomma senza particolari conferme.
0: Allora, su João Mario non ho alcuna conferma, su Torsvets sì, è un giocatore che piace tanto. Non credo che sia un doppione fra quelli che ci sono.
1: No. Neanche i brescianini?
0: No, Tosvet secondo me ha una fase di interdizione molto, ma molto completa. È un giocatore che secondo me, rispetto a quelli che ci sono ora, è più bravo nelle due fasi complessivamente. Per cui lui ci potrebbe stare, certamente siamo nel contesto di un centrocampo che ha tanti protagonisti, per cui lì te prendi Tostved, che fra l'altro mi sembra il Sassuolo valuti più di 20 milioni, e devi fare in modo che Fabian, Fazzini, piuttosto che ne so, che Mandragora, che credo sia uno dei pochi che resterà invece, insieme a Andur, ecco, possono trovare una collocazione, senza parlare di Richard, che comunque rientrerà, quindi ci sono tante cose da fare. Però ecco, credo che Torsved sia fra quelli che ci sono al Sassuolo il giocatore che forse Grosso si porterebbe più volentieri.
1: Anche più di Coné, che so essere un calciatore che ti piaceva, che ti
0: Coné piace. Credo abbia una clausola decisiva di 25 milioni.
1: Sì.
0: A me lui piace Fabian tanto. Molto probabilmente sa che Coné qua non ce la farà a portarlo Grosso. Credo che Sassuolo abbia già ricevuto delle...
1: Ma secondo te la Fiorentina cambierà anche a centrocampo? Perché il discorso che stai facendo te, nel senso, hai fatto una lista, tra l'altro, nella quale nella mia mente purtroppo non c'è mai Fazzini, che invece secondo me è l'unico che ancora possiamo scoprire, al quale possiamo concedere il beneficio del dubbio. Tutti gli altri di dubbi, lo sai, Ndur speri che cresca ancora, Fagioli io ho grossi dubbi sul suo ruolo da regista, però vedremo che cosa vorrà fare la Fiorentina, ma comunque sarà confermata a meno di offerte, anche se questo non vuol dire che resterà sicuramente. Mandragora l'hai detto tu, poi ci sono Brescianini, Fabian, Fazzini, Somma, Richardson. Cioè, come fa a comprare nuovi centrocampisti?
0: No, appunto, devi essere bravo dopo a smistarne altri.
1: Fine
0: no,
1: agosto.
0: No, e a smistarne altri.
1: E che tu smisti? Perché vuoi a smisti Richardson e Somme in qualche
0: lì
1: modo.
0: Lì si vedrà
1: presto
0: la bravura di Palatici. Che ti devo dire? Si vedrà lì.
1: Cioè, te hai anche una due competizioni, questa non è neanche più le coppe.
0: Ti ho detto, devi avere meno quantità e più qualità. Anche questo, cioè, ti dico, per questo qui il lavoro è mostruoso. Cioè, te devi sfoltire e portare gente che abbia più qualità, perché devi cominciare a impostare una crescita che abbia un senso e anche, diciamo, provare a essere subito competitivo senza andare a dirlo in giro. Però ecco, questo mi raccomando, io non vorrei vedere una conferenza stampa e sì, siamo forti, abbiamo ambizione, vorrei
1: l'ha usata,
0: non sentirlo
1: Joseph Commisso, però questo testo
0: lo so, mi spiace, forse è stato colpa della traduzione, non lo so, speriamo.
1: No,
0: ha detto un altro sostantivo,
1: ambition ha detto, però ha detto,
0: credete in noi,
1: vari aggettivi, sì, vari sostantivi, scusa, tra cui anche il termine ambizione. Mi ha colpito perché appunto è due anni che si parla d'ambizione, poi si sceglie Palladino, Grosso. Ora è vero, con Pioli c'era stato
0: il problema, non sono stati né Palladino né Grosso né Pioli, ma è stato tutto quello che c'era intorno a loro, perché perché un allenatore, te non devi mai dimenticarti quello che ha detto Prandelli, che credo, cioè, al quale tutti noi siamo pronti a dargli
1: assolutamente io penso. Addirittura vorrei rientrare nel parco, ora ci dice anche cosa, però ti cito anche la famosa frase di Prandelli: con il centro sportivo parti con 6-7 punti in più.
0: Vabbè,
1: e
0: quella
1: Fiorentina
0: è un'altra. Beh, ci deve essere una società anche che funziona intorno,
1: ecco,
0: e dentro il centro
1: era
0: sportivo
1: era una postilla.
0: Detto questo Prandelli ha detto io fui lasciato solo, va
1: sì,
0: bene, e quindi ha detto a Prandelli, per cui un allenatore da solo può determinare fino a un certo punto. Per questo a me risulta difficile anche fare i paragoni, ma se allora va via Vanoli, allora si prende Grosso, c'è che con la Vanoli. No, se Grosso ha un rapporto di grande unità con il direttore sportivo e insieme provano e riescono a mettere su un'idea di calcio che abbia un senso, allora per me il discorso rispetto al passato cambia. No.
1: Ti ricorderai, abbiamo fatto anche una trasmissione discutendo, perché io ti dicevo che anche una scelta, un'eventuale conferma di Vanoli a me non mi avrebbe fatto strappare i capelli, proprio perché io ti dicevo l'allenatore è un ingranaggio, perché
0: certo,
1: se Paratici
0: certo
1: conferma Vanoli convinto, gli crea la squadra giusta,
0: certo,
1: non è solo,
0: certo,
1: solo Vanoli.
0: Ma
1: che
0: tornando
1: conta
0: a Vanoli, io sono convinto,
1: dobbiamo andare in pausa, giuro che ci andiamo, lo dico alla regia, siamo un po' in ritardo,
0: soltanto in 30 secondi. Io sono convinto che Vanoli, come già dicevo da tempo, qui aveva già capito che non sarebbe stato confermato. La certezza l'ho avuto quando ha detto: io pare estrema, vorrei una squadra all'altezza. Quella è stata veramente la lettera d'addio. Quella è stata la lettera d'addio, proprio come quello per dire.
1: Capisco perché lo dici. Noi ora ci dobbiamo fermare. Piccolissima pausa e poi torniamo qui a Gary Scalpè.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Sì, ho fatto una domanda a Giorgio Gentile fuori dai microfoni e vorrei
0: ma
1: mi rispondesse.
0: Ma non c'entra nulla, non c'entra niente.
1: Perché andavi
0: momento
1: a Milano a scrivere per La Nazione?
0: Ma perché La Nazione 25-30 anni fa seguiva anche le coppe, mandavano inviati a seguire anche le squadre, e quindi io all'epoca seguivo il Milan oppure l'Inter.
1: Ah, da Firenze partivi?
0: Sì. Certo.
1: Senti,
0: ma come mai siamo andati su qui? Ah, perché
1: si
0: guardava di Sabatini, no?
1: Si guardava nel 2006,
0: vero, sì,
1: come erano, no? Ci sono Sky.
0: Si guardava di Sabatini, io ti ho detto che l'ho conosciuto quando era lì a Tutto Sport. Sì.
1: Va bene, no, comunque la vita di Angelo Giorgetti spesso mi fa veramente venire la bava alla bocca e una grossa invidia nei suoi confronti.
0: Erano altri tempi,
1: ho capito,
0: dai.
1: Però io questi vivo di tempi, io ci volevo montare anch'io sui pullman con la Fiorentina sull'aereo, la Fiorentina andare a vedere 62 mondiali, non so quanti mondiali raccontata.
0: Ho seguito tre Olimpiadi, sono state le cose più belle che ho fatto.
1: Ti odio quando dici queste cose, ma è portato un Vespa Oriana Fallaci.
0: Vabbè, ora basta,
1: so,
0: ora mi sembra che sia, vabbè, questo è
1: come
0: mio.
1: Si fanno, te dimmi come fa un giovane di oggi, se affaccia al mondo del giornalismo e lo vedi, ma è il mondo del giornalismo, vabbè, oggi a non odiarti, te dimmelo, e poi vediamo.
0: Se non sono stato arrestato quella volta, non sarò mai più arrestato, ricordate.
1: Sì,
0: Sì.
1: Bene, ok. Allora, io direi di dare il via a questo secondo blocco con due whatsappate al 348-7513933. Si può, Tonelli?
5: Buon pomeriggio, Giacomo. Si dice nella pubblicità: l'importante è farsi conoscere nel bene e nel male. Io ora di Gensini non parà a conoscere dopo il 99, mentre Angelo, che non ha bisogno perché insomma è in pensione e tutto, lui ha detto il vero, e uno ora io quando parla lo ascolto ancora di più. A proposito, tutti parlano che la difesa rimane quella che c'è, che e va via Gosens. Per me è l'incontrario, anche perché un Gosens, a parte, ha fatto dei gol importantissimi, e poi nell'area anche come difensore centrale fa sempre comodo fisicamente, tecnicamente. E che
6: chi salve la Firenze Viola e sui segnali Isolotto e nulla. Costantino Nicoletti, a forza di dire la vendano, prima o poi ci indovina, poi la venderanno.
1: È quello che
6: poi voglio dire, no? Se no potrà continuare, poi lì potrà dire ve l'avevo detto io, come lo sceicco che l'aveva bevuto, aspetti che il vino, vai, sta fermo ragazzi, via. Il sindaco dell'Isolotto.
1: Magari il vino l'aveva bevuto di sicuro.
0: Io ho una tale simpatia per Costa che creda a quello che dice, pensa un po'. Nel senso che li voglio talmente bene.
1: Io dico che non sono naturalmente nella testa di Costantino e nella vita di Costantino Nicoletti, per fortuna, lo aggiungo sottolineandolo. Però effettivamente, anche avendoci a che fare, non è che le dice a caso le cose. Poi no, magari non si verificano, e poi magari, non so, arrivano da fonti che non si rivelano, certo, giuste. Però non è che Costantino si sveglia un giorno e dice oggi.
0: Lui
1: lo dice perché a me mi parla di contratti, di
0: come dico sempre, e come ho detto anche nell'ultima occasione che hai citato, ognuno ha le sue fonti. Poi dopo, diciamo che alla distanza si misurano, no? anche le fonti, perché questo mestiere è una cosa che ho imparato abbastanza presto, è che diciamo, nel calcio ti raccontano tante bugie ti raccontano, cioè devi avere veramente delle fonti delle quali ti fidi, e le fonti si devono fidare di te. Perché se no non funziona, perché se stai dietro a tutto quello, oggi ancora di più perché c'è una notizia ogni 30 secondi, per cui tutti rischiamo di perdere il capo, però insomma è bene essere informati da persone di cui ti fidi, ed è bene avere con loro un grande rapporto che deve essere di fiducia reciproca, perché se no non ne esci.
1: Invece, a proposito di fonti, il primo discorso di Giovanni Ascandici, e diceva ora lo ascolto Angelo perché insomma ne sta azzeccando diverse, e parlava della difesa, e su Gosens io anche Gosens, su questo abbiamo già fatto una discussione, perché te Chiara lo volevate vendere, me lo ricordo.
0: Cosa?
1: Benissimo.
0: Ma
1: sì, lo difendevo, vabbè, solo io. Robin, ricordati degli amici.
0: Te sei quando... il mondo all'incontrario, che qualcuno ha scritto questo libro, mi sembra.
1: Davvero?
0: Okay.
1: Ieri
0: te dici le cose all'incontrario. Sì.
1: Sì.
0: Le cose all'incontrario.
1: Ma non è vero,
0: dici.
1: Io l'ho incontrato. Forza un po' la mano,
0: allora,
1: questo lo ammetto.
0: Se c'è uno. Forse c'è uno che, se io fossi un dirigente, terrei questo, è Gosens, ma sempre, a prescindere. Perché? Perché uno che, se ci sta volentieri, e mi sembra che lui ci stia volentieri, ecco, è uno che ti fa comodo comunque, anche se gioca meno, perché ora voglio dire, lui è uno che penso in carriera abbia fatto 66 milioni di chilometri, può anche essere arrivato il momento un po' di gestirsi, no? Anche se le competizioni saranno due. Ma lui è uno che, se diciamo, è contento di restare a Firenze, io farei di tutto per tenere cose a Firenze, ma davvero, perché è uno utile in tutte le circostanze, perché ti porta equilibrio, è uno che ti porta equilibrio, che è ascoltato dai compagni, è uno che comunque ha vissuto il calcio a livelli alti, è stato in nazionale, è uno che comunque in area, diciamo di testa, ti può fare la differenza quando va davanti, magari come difensore e ci può essere qualcuno meglio di lui, soprattutto se la Fiorentina giocherà con la difesa a 4. Occhio, perché il passaggio non è da poco, perché se dovesse giocare con la difesa a 4, anzi io credo che Grosso ripartirà da 4-3-3, ci vorranno dei difensori anche meno predisposti alle incursioni, e penso a Dodò, ci verranno dei difensori che se ci saranno davanti degli esterni di attacco, gli esterni di attacco non è che abbiano sempre bisogno del difensore che arriva, che raddoppia, che scambia la palla, loro devono fare il loro mestiere da esterno d'attacco, quindi devono saltare l'uomo, ma anche da soli, quindi c'è anche bisogno magari di un difensore, o c'è anche l'opportunità di prendere dei difensori esterni che facciano un po' più il mestiere di difensori, per l'appunto, più diciamo senz'altro rispetto a Dodò e a Gosens, che nell'idea dell'anno scorso nel 3-5-2 avrebbero dovuto coprire tutta la fascia. Sono stato esaustivissimo,
1: però continuerò a dire che lo volevi vendere te.
0: Allora io ti querelo, perché non è vero,
1: anche perché va bene, touché. No, è che purtroppo per quello ieri avevamo incrociato anche Niccolò Ceccarini qui proprio mentre era arrivata, mi era arrivata una voce sulla permanenza quasi, quasi certa di Gosens, a meno di offerte rinunciabili.
0: Talmente presto già.
1: Però esatto, soprattutto Nicolò ci ha detto: guardate, però lui resterebbe, certo, come ci dicevi tu. E però poi, è che la Fiorentina in realtà va più per il no che per il sì.
0: Non lo so per cosa vada la Fiorentina, ma guarda, veramente, io sono convinto sarà un calciomercato pieno di sorprese, ma tanti, io mi auguro siano tantissime sorprese. Un paio di mesi fa, forse te, io scrissi un editoriale. E te, quando venni qui in studio, mi dicesti: ma sei sicuro? Vorrà. Lui vuol fare davvero 15 operazioni. Per me lui fa più di 15 operazioni. Guarda un po' che cosa
1: deve dire. Voi siete pazzi. Come fa a fare 15 operazioni?
0: Ma le fa, deve essere bravo. Deve essere bravo per rivoluzionare tutta la.
1: Allora,
0: tutta
1: se nelle 15 operazioni mi ci mette anche il prestito di Trapani,
0: dei giovani sconosciuti. Ti metto anche, diciamo, dei prestiti importanti che arriveranno. E lui doveva mandare via, penso a Richardson, credo anche a Beltran, penso a Somme, siamo già a tre.
1: Lo sai che su Richardson, ora è un tema che chiaramente non interessa quasi a nessuno ormai, Richardson, però secondo me è stato fatto un errore, e secondo me ne avevamo parlato anche proprio insieme, che io in Richardson ci vedevo il percorso di Vecino, che andò due anni in prestito a giocare davvero.
0: Ma non ho mai giocato nel Copenaghen, ha fatto 20
1: minuti. Infatti io ti volevo
0: in
1: dire,
0: mesi ha fatto
1: io
0: 20
1: sono
0: minuti.
1: Molto deluso anche della scelta che ha fatto la Fiorentina, probabilmente voluta dal giocatore, che diciamo non è che avesse miliardi di offerte, però ad oggi ti torna un giocatore che se già prima non aveva grossa così speranza di giocare, oggi ancora meno. E invece secondo me, se Richardson fosse stato mandato nella squadra giusta, a mettere su muscoli, a mettere su anche un po' di testa, di mentalità, perché no, il suo problema è che spesso, per come l'avevamo vista, che trotterellava, però era fisicato, un po' lentino, però magari aveva anche comunque 21 anni.
0: L'hai vista l'ultima conferenza stampa di Ancelotti?
1: Che ha detto?
0: Quando ha risposto a una domanda dicendo: se noi in Italia avesse... diciamo, se mio nonno avesse avuto l'oro sarebbe stato
1: vero?
0: Un carretto, quindi sì.
1: Ho capito, vabbè, ci torna un pacco, pagato 10 milioni di euro,
0: ci torna un pacco.
1: Se invece andare a Copenaghen perché voleva giocare alla Champions e non ha giocato nemmeno 10 minuti in Champions, veniva mandato a un Cagliari, per dirti, e faceva la lotta salvezza, secondo me ti poteva tornare a Firenze un calciatore che potevi domandarti se ci stava oppure no.
0: I centrocampisti sono 8 invece,
1: cioè dici quasi meglio che
0: ti dico, secondo me andrà in Francia Richardson. No, ma non è pacco, io non so quanto valga Richardson, certamente
1: in Francia? Secondo ci lavorava prima il buon Nicolò Santi, che credo anche questo ve l'abbia detto in diretta prima. Da parte procuratore, insomma, arrivano conferme sull'ipotesi Nizza, che però sarebbe la meta preferita dal calciatore, quindi non so quanto poi effettivamente ci sia la possibilità che vada.
0: Ma certamente non vorrà tornare qui, perché cioè, che chance potrà avere di giocare? Credo anche Beltran. Cioè, ragazzi, Beltran fa parte del pacchetto trepartisti, anche se poi qui, come avevo detto la volta scorsa, non abbiamo capito che mestiere facesse. Ma qui con il 4-3-3 i trepartisti non servono. Esatto. E la Fiorentina c'ha anche Fazzini, che in teoria doveva essere adottato per fare il centrocampista o la mezzala, è stato messo a fare l'esterno alto.
1: Allora, poi prendo un po' di messaggi scritti. Anche Bomber Viola ci scrive: spero che Paratici, credo lo farà, faccia seguire con dei suoi collaboratori il mondiale. Ci sono giocatori noti che potrebbero fare il caso nostro, ovvero dalla simpatica squadra il Curaçao, che ho visto in qualificazione, hanno esterni velocissimi. Faccio tre nomi: Antonisse alla sinistra, Hansen e Kuvas, entrambi alle destre, come le chiamano la vecchia maniera.
0: Sì, ma non, cioè non serve guardare i mondiali, basta conoscere i campionati anche di Serie B, di Serie C, diciamo le seconde. Ci sono tanti giovani interessanti.
1: Hai seguito diversi mondiali e naturalmente hai seguito anche più stagioni di calciomercato di me, ma è mai successo che uno abbia fatto un affare comprando un calciatore che andava bene al mondiale oppure nelle competizioni?
0: Allora, in Coppa America mi ricordo un certo Batistuta che l'aveva fatto
1: Coppa America, però Coppa America è un po' fuori dai radar.
0: Guarda, io mi ricordo, sempre restando alla Fiorentina, mi ricordo un non affare, perché c'è
1: solo
0: Chigoni,
1: non affari?
0: Sì, no, solo non,
1: solo non affari, so. Io te lo dico, non solo la Fiorentina.
0: La Fiorentina prese Marcio Santos quando vinse il mondiale, mi sembra, anche lì purtroppo non andò benissimo. Ma
1: perché Nuno Gomes invece, che doveva essere, era uno dei giocatori più importanti del Portogallo,
0: è difficile generalizzare.
1: Il Liverpool paga 70 milioni Cody Gakpo, che è un signor giocatore secondo me, ma 70 milioni di euro non li valeva mai. Ma ti potrei fare una lista infinita. Non devi comprare chi gioca bene al mondiale, perché fa una finestra di un mese. Te lo ricordi, guarda, questo non fu neanche un acquisto, ma te lo ricordi l'ultimo mondiale Amrabat, che visto al mondiale sembrava il nuovo, non lo so, Dunga, sì, o il nuovo giocatore più forte sulla faccia della terra, tornò a Firenze e...
0: Guarda, se c'è una certezza è che se prendi uno che si è messo in vista al mondiale lo strapaghi, su questo non c'è dubbio, però devi essere,
1: quindi
0: Bomber Viola,
1: io spero di no, io spero che oggi, se bisogna prendere qualcuno che farà bene al mondiale, che oggi la Fiorentina annunci, dimmi uno questo, Antonisse come ala sinistra e poi lo seguiremo al mondiale, possa fare bene, però se tu lo prendi il quando ha fatto bene al mondiale
0: quello.
1: Ci rimetti,
0: il gioco sarebbe quello.
1: Poi Nicola dice che in maniera serena cambiare società sarebbe una cosa saggia. Ok, quindi non c'è particolare fiducia, così come da parte di Giacomo dai Rosi, e dice commisso, vendi e liberaci, così, senza nemmeno possibilità di contraddittoria. Alessio dice non capisco questo ennesimo attacco di Agio a Di Marzio, non gli è bastato sbugiardarlo già una volta, secondo me c'è del personale dietro. Bravo,
0: ma non
1: Alessio,
0: detto. Allora, a parte il fatto che è stato Giacomo, io non mi permetterei, non mettiai dentro sta storia perché non è vera.
1: Ma salutiamo Gianluca e anche tu come Gosens, ricordati di chi ti ha difeso.
0: Premesso che io non amo il mercato, ma lui è uno che rispetto a me ha 77 miliardi di volte in più le notizie di mercato, anche perché lui lo segue dalla mattina alla sera, io allora, devo un dire po' infastidito
1: il buon Gianluca, che resta uno dei numeri uno del mercato, con la Fiorentina si diverte un po', mettiamolo così, perché negli ultimi anni lui, se può accostare un giocatore alla Fiorentina, la Fiorentina ce la infila sempre, e una volta su 100 ecco ha ragione, però bisogna dargli atto. E banalmente penso, la prima cosa che mi viene in mente, ci svegliamo all'indomani della conferenza stampa dell'anno scorso e fu lui che dette le dimissioni di Palladino in esclusiva, insomma,
0: ma lui è un fenomeno, però ecco, tornando ora mi ci fa ripensare. Eccoci. Tutto nacque quando io venni qui un mercoledì e due giorni prima avevo scritto un editoriale: Paratici ha deciso che va via Panoli, e Di Marzio il mercoledì invece diceva che restava, quindi ecco, nacque da lì questo tuo agguato a dire ma perché Di Marzio dice che resta,
1: e dicesti di no? Guarda, non voglio dire niente sulle fonti di Marzio, però a me non risulta, e lì io ci ho calcato la mano,
0: è vero,
1: cioè sono proprio andato a nozze con una frase innocuissima detta da
0: Angelo. Ma lui da 500 notizie al giorno, e quindi cioè,
1: però posso
0: dire, sono
1: l'idea
0: vere
1: di una battaglia sono di notizie tra te,
0: sì,
1: no, Di Marzio
0: mi arrendo subito perché lui ce n'ha.
1: Ale dal Casentino ti chiede: Agio su Paratici quanto pensi, no, quella era Crista Capo, ancora non è arrivato un messaggio, quanto pensi possa incidere, soprattutto come, poi quanta fiducia hai in questa gestione, domanda non da poco Ale al Casentino, perché ti chiede sui massimi sistemi, quanto pensi possa incidere Paratici e soprattutto come. Un po' ci sono i 47 minuti di questa
0: quanto
1: trasmissione.
0: Penso? Allora, intanto spero molto. Quanto penso lo scopriremo dal tono della conferenza stampa che ci sarà dopo l'incontro. E mi auguro, anzi sono convinto, che se te scegli Paratici poi devi farlo lavorare, se no non ha senso averlo chiamato quando c'hai 6 punti dopo 15 partite, quindi io mi sbilancio e dico che Paratici influirà molto, perché se no non avrebbe senso, cioè non sarebbe l'ennesima mossa che non capisco, perché se no non avrebbe senso prendere uno, pagarlo così tanto e dopo 4 mesi, diciamo, a salvezza raggiunta, non dargli la possibilità di mettere in pratica quello che è in testa, se no allora non gli fa un contatto di 4 anni e mezzo, gli fa un contatto di 6 mesi diciamo ad aggiungere la salvezza, e poi dopo rivederci e grazie e torni a fare quello che facevi prima.
1: Credo che Paratici non avrebbe accettato, però mi piace perché sono partiti tutti gli ascoltatori a dirci i nomi di calciatori che si sono messi in mostra al mondiale, che poi hanno fatto bene, guarda, molto carina, eh? Cioè Stefano 69 ci dice ad esempio Ronaldo il fenomeno, che dopo il mondiale del 2002 passò dall'Inter al Real Madrid, mi sembra sia stata una scelta vantaggiosa, però caro Stefano, voglio dire, Ronaldo il fenomeno era già Ronaldo il fenomeno prima di andare al Real Madrid, non è che è stato scoperto al mondiale, certo. Io dicevo proprio giocatori prima del mondiale non sapevi chi erano o chi fossero, e dopo il mondiale invece tutti sapevano chi fossero, e quasi sempre è andata male.
0: No, ma comunque diciamo, è difficile generalizzare. Ora, a parte le battute, noi abbiamo ricordato la Fiorentina con Mazio Santos, che effettivamente non fece un buon affare, però dipende sempre dal contesto, dove vai a finire, che allenatore trovi.
1: Il Genoa con Scuravi? Io non conosco abbastanza.
0: Scuravi è un giocatore pazzesco, certamente non vinse il mondiale, però
1: si mostra
0: con Aguilera, con Aguilera Branco. Ecco, a proposito di squadra, ho seguito, io seguivo il Genoa quando c'era Bagnoli e c'era anche Scuravi insieme a Aguilera. Era
1: Genoa,
0: una squadra,
1: seguivi?
0: Sì, anche perché era in Europa League, cioè era nella vecchia
1: Coppa UEFA,
0: sì,
1: immagino.
0: Sì, sì, arrivò anche molto in alto. C'era Branco, tirava le punizioni, quelle famose con le tre dedos.
1: Ah sì?
0: Mamma mia, tirava le punizioni a 35 metri e segnava.
1: Comunque tutto
0: pazzesco.
1: Quello che toccavi o che tocchi te diventa
0: no,
1: oggetti. Solo sì, la Fiorentina,
0: vabbè,
1: da quando
0: vabbè
1: sei qui è stato un lento declino. Vabbè. Però negli anni a seguire la Fiorentina ti sei divertito.
0: Sì, molto.
1: Maledetto. Io mi ricordo Keylor Navas della Costa Rica, dice Alessandro Valdano, giocava già in Spagna, ma dopo il mondiale del 2014 andò al Real Madrid e vinse diverse Champions. Va bene, lo accetto. Però si sta parlando anche sempre di Real Madrid. Comunque va bene, lo accetto. Richardson fisicato, ci dice Yuri, ma è alto 2 metri e pesa 60 kg bagnato.
0: L'hai detto te fisicato, prendo le distanze.
1: Io dico, no, il mio progetto era quello di farlo diventare più massiccio, cioè i 2 metri diventassero 80 kg bagnato.
0: Quello è un progetto. Allora, ecco, se mi devi dare atto delle cose che ho detto un po' in anticipo, mi darai atto che in tempi non sospetti io dissi proprio qui e anche scrissi che un giocatore in particolare aveva colpito Paratici appena arrivato, cioè, dopo 7 giorni lui disse io voglio tenere un giocatore ed è Ndur, ok? Ti ricordi?
1: Me lo ricordo. Bene. Sì, sì.
0: Quindi già diciamo Ndur è uno che ha avuto delle esperienze nel Benfica, nel Paris Saint Germain, anche se a livello diciamo un po' limitrofo, giovanile, con le seconde squadre eccetera, ed ha già un fisico di partenza che è notevole, quindi lui lo può anche, cioè ci puoi lavorare per renderlo più funzionale a quello che hai in testa di fargli fare. Ma obiettivamente Richardson, caro Giacomo, farlo diventare fisicato io la vedo dura, proprio perché ha una struttura filiforme, è alto, ormai
1: capito, non è che deve diventare un bodybuilder.
0: Quanti anni ha? 23?
1: Se non sbaglio è 2003, quindi sì,
0: 23 anni,
1: però l'anno scorso aveva 22, a 23
0: anni. Se la partenza è quella non lo fai diventare fisicato.
1: Vabbè,
0: almeno
1: comunque,
0: nel testo,
1: guarda,
0: ne,
1: smetto sul
0: nel
1: senso, perché sennò passo come quello e crede Richardson. No, io dicevo semplicemente Richardson è l'ennesimo calciatore buttato nel cestino, e al Copenaghen non hai avuto modo mai di vederlo, a Firenze hai avuto modo di vederlo secondo me troppo poco. Ho detto solo, sarei stato curioso di vederlo in una squadra che lottava per la salvezza anche solo in Serie A e vedere che cosa succedeva, perché io davvero mi ricordo Vesino il primo anno, giocatore diverso, però quello che si diceva era che era troppo leggero per la Serie A, che comunque non ci convinceva troppo, e poi è diventato Mattias Vesino.
0: Trovo francamente ardito fare dei paragoni, nel senso non perché Richardson sia diverso da Vesino, perché poi ognuno ha la sua storia personale, per cui ha la sua testa, ha le sue risorse. Mi sembra che purtroppo Richardson qui non le abbia mostrate e soprattutto abbia fatto una scelta catastrofica, perché se vai via per giocare e in 6 mesi giochi 20 minuti è un problema, vuol dire anche che non sei gestito proprio nel modo ideale, no?
1: No. Ma cosa pensate gli abbiano detto a Paratici per convincerlo a venire in una situazione simile? Solo i soldi, il tornare in Italia, ma c'erano anche società più quotate che lo volevano, Joseph e Rocco, in quelle tragiche condizioni.
0: Lui aveva, e l'ha detto lui stesso in un'intervista rilasciata a Condò, aveva già chiuso con il Milan
1: l'anno prima.
0: Però
1: come dici sempre tu, la Fiorentina è stata brava, come te dici,
0: a inserirsi il tempismo, ragazzi, il tempismo. Loro sono stati bravi a scoprire, a sapere, o forse anche a provare, che in quel periodo Fabio Paratici voleva lasciare il Tottenham perché erano cambiati, diciamo, gli assetti.
1: Comunque, anche i soldi,
0: e voleva,
1: cioè,
0: tornare in Italia.
1: Luca Paratici gli paga uno stipendio da dirigente.
0: Certamente non sarà avvenuto qua, visto quanto prendeva il Tottenham, non sarà venuto qua prendendo lo stipendio di Pradè.
1: Poi va bene, Matteo ci chiede se Paratici ci porta Levi, non risulta, però martedì prossimo lo chiederemo a Costantino Nicoletti. Jack 77 dice un arrogante antipatico come Carnevali non poteva che andare ai Gobbi. E poi non capisco il messaggio di Franco all'Alto Vicentino, però secondo me è interessante, dice Ranieri da spedire via in anticipo, è il DNA della prepotenza, perciò fuori dalle palle. Mi sembra l'ultimo dei problemi di questa Fiorentina, Ranieri, che invece è tra i pochi sui quali non avrei dubbi, cioè che ha dimostrato di
0: quest'anno secondo me Ranieri è stato il protagonista, cioè ci sono state due vite, ha avuto due vite, prima quella da capitano disastrosa, diciamo, trovandosi in un contesto che lo ha messo davvero in difficoltà, poi però è stato bravo a resistere, è stato bravo a riprendersi il posto, per cui certamente in campo ha alcuni atteggiamenti che non stanno simpatici, credo neanche a se stesso, neanche a se stesso, infatti per me ha un po' provato anche a mitigarli un po', poi però gli vengono fuori.
1: Vabbè, però guarda, l'hai visto anche, dico, un Mancini credo, della Roma, voglio dire,
0: se
1: indirizzati,
0: dopo ci vuole però un club che, cioè, che ti faccia capire,
1: un allenatore almeno,
0: un club,
1: sì, un club.
0: Parliamo sempre di club, ci vuole sempre, perché un allenatore da solo che dice certe cose è diciamo un fatto, se te lo dice accanto a un dirigente che quando entra negli spogliatoi tutti siamo tutti lo stanno ad ascoltare, è un altro conto, per cui ci vuole un club forte.
1: Chris da Campi invece non ci ha scritto, se non ti ha detto,
0: grande Chris,
1: scritto,
0: finalmente mi ha perdonato,
1: ha solo detto con i 35 milioni la clausola, quindi va bene, ma sarebbe il detto. Poi tornerei, no, voglio salutare anche Carla, bellissima, e ci manda sempre questa immagine, il buongiorno, buon giovedì a tutti con affetto e simpatia, con i cuori viola, e noi Carla ti rimandiamo un grande cuore, e poi ci sentiamo due WhatsApp audio, vai Tonellone.
7: Buonasera. Per come la vedo io, di questa squadra c'è da sostituire, se ne dava Fivi l'anno scorso. Dodò, Chen e Gulmos. Questi sono tre da sostituire immediatamente. Sostituirli con tre persone di valore, per me il resto può stare male tutti. Perché io sono convinto che questi tre ci hanno creato il casino nello spogliato. Io sono di questo signore, ho sempre pensato e continuo a pensare. Con sostituirli con tre persone di valore, se si perso pigliare una settantina di milioni. Poi per il resto può stare male tutti.
8: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao.
8: Ma quale fonte? Le fonti di Costantino e l'ha telefonato, lo sa, le sono, ieri l'ha telefonato un ascoltatore che l'ha detto questa cosa, che disse un suo amico da Londra gli aveva letto sui giornali questa notizia, ecco la fonte di Costantino, e l'ha ripreso la telefonata di ieri il rosticciere.
1: Bene, salutiamo il rosticciere, su questo io non credo. Sulla questione invece Ken Goodmundson e Dodò, sono molto contento, Angelo, perché siamo arrivati alle 17.56 senza parlare mai di Moise Ken, che invece ieri è stato il tema principale della trasmissione, perché si è riaccesa la domanda di Firenze, soprattutto perché è un tema abbastanza divisivo sul volerlo confermare oppure no. Perché c'è chi come me dice uno meglio di Ken la Fiorentina sul mercato non lo può trovare, quindi quello che dovrà fare è limare i suoi atteggiamenti e convincerlo a dare il meglio e a fare una stagione rispetto a quella attuale, e chi invece come Mario e la Chiara non dicevano, perché sennò anche a loro gli metto zizzane, non è che lo faccio solo con te di mettere zizzane e forzare un po' la mano, però non è che lo volessero cedere, però diceva gli atteggiamenti che ha avuto durante quest'anno sono stati veramente, allora, inaccettabili.
0: Nel mondo ideale è chiaro che te, uno come Ken, dovresti prenderlo e limare alcuni atteggiamenti, ma questi atteggiamenti erano esattamente secondo me gli stessi dell'anno prima, soltanto segnava sempre, quindi se però hai questi atteggiamenti e non segni, allora diventano un problema. Quindi torniamo al punto: Ken resti e speri che torni quello di due anni fa? Allora sì, certamente lo terrei. C'è un grande punto interrogativo. Io ho il sospetto che Paratici su Ken si comporti esattamente come ha fatto con Vanoli, cioè no è il nostro allenatore al 90%, c'ha delle chance di restare. 99. Sì, scusami, al 99%, e poi dopo invece in corso suo ha preso già diciamo un'altra decisione. Nel caso di Ken però la decisione è molto pesante, perché se c'è un giocatore dal quale la Fiorentina può sperare di raccattare qualcosa è proprio lui, e non arriva da una stagione che invoglia i grandi club acquistarlo, comunque dovrebbe passare delle gran visite.
1: Secondo te Paratici per che cifra lo cede, Ken?
0: Per me 30 milioni lo cederebbe occhi chiusi.
1: Vero?
0: Sì.
1: Perché sento anch'io parlare di tutti 40, 50, secondo me per 30 milioni. Considerando che la squadra, questo l'ho già detto, però c'ha un ingaggio a 4 milioni e mezzo, quindi la nuova squadra gli fa un contratto quantomeno uguale da 4 anni, cioè l'investimento di una squadra lo prende a 30 milioni è da 70 milioni di euro. Anche forse se ci mettiamo in lordo, però ecco, sì, la speranza magari è quella di ottenere di più, ma come mi sembra una valutazione corretta anche di Ken, no? Per tutto quello che dicevi, cioè lui comunque
0: per l'ultima stagione credo sia inevitabile,
1: sì, anche per la sua carriera, però ti dico, nel senso che se fai quello che diceva ieri Mario Tenerani giustamente, io vado a vedere l'album delle figurine Panini come suggerisce Galliani e vedo 0 gol, 4 gol, 5 gol, 19 gol in Serie A, 25 in totale, e poi di nuovo 12, cioè ha fatto una stagione nella sua carriera, quindi non è che si sta parlando di un calciatore
0: anche
1: che ha fatto
0: Paris Saint-Germain, fece 16 gol se non so sbaglio.
1: Sì, non sbagli, però era veramente 5 anni fa. Cioè, nel senso, la carriera di Ken ti induce a pensare, se fai la media, no?
0: Sì, sì.
1: Quello dell'anno scorso magari poteva valere 40-50 milioni, quello delle altre 15-20.
0: Per me come tipo di atteggiamento non lo cambi, ti dirò subito perché lui è così, è tipo Leao, no? Sono quelle, diciamo, quei personaggi, quei grandi atleti, ma che vivono il calcio in un modo particolare. Per cui se imbrocchi la stagione in cui lui segna sempre, alla fine hai un valore aggiunto e ti dimentichi del resto. Se invece, diciamo, segna un po' meno, certi problemi anche dentro uno spogliatoio che ne ha altri per conto proprio, allora diventano difficili da gestire, quindi è un po' una scommessa. Sarebbe
1: scoccate le 18. Vai. In questo momento, quindi noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista di Carisca al Vento, e quindi voi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Siamo in diretta per la seconda ora di Garrisca al Vento, mentre Giovanni Cannevali è sempre più vicino a diventare il nuovo AD della Juventus, che saluta come lì, però insomma vediamo, poi ci interessa fino a un certo punto quello che farà la Juventus, ci interessa soprattutto quello che farà la Fiorentina. Continuiamo a parlarne con Angelo Giorgetti, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, con il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali e 055-77-111-71 invece per chiamarci. Voglio inserire un nuovo tema, Angelo, che ti avevo un po' preannunciato prima della diretta, perché secondo me è un tema molto delicato e che rompe con tutto quello di cui abbiamo parlato nella prima ora, però secondo me riguarda da vicino tutti noi, e in questo momento in cui notizie poi fresche e calde, non fresche e calde, va bene, non ce ne sono, però parte dal pezzo poi che ho letto su firenzeviola.it di Stefano Prizio, che tra qualche minuto si aggiungerà alla discussione che normalmente è qui il giovedì, però insomma aveva anche degli impegni personali, quindi lo sentiamo solo in versione video, e quindi poi sentiamo anche lui, però secondo me sei anche la persona giusta con cui parlarne, e volevo una tua valutazione su quanto il mondo dei media fiorentini abbia inciso sul declino della Fiorentina. Allora, partiamo dal presupposto: secondo te la Fiorentina è, rispetto anche ai tanti anni in cui l'hai seguita tu nella nazione, è in un momento, in che tipo di momento è della sua storia? Perché secondo la mia valutazione è in un momento piuttosto basso, vero che comunque almeno settima ci è arrivata o ottava negli ultimi anni, però non si vede la Fiorentina nelle prime cinque ormai da veramente tempo immemore, quindi secondo me è in una delle fasi peggiori della sua storia la Fiorentina.
3: Ma ti riferisci dal punto di vista del rapporto?
2: Dei risultati. Dei risultati e anche dell'amore che crea nei suoi tifosi.
3: Sì, sì.
2: Cioè, secondo me è uno dei momenti peggiori oggi. Te citavi il rapporto, forse sì, guarda, ti ci potrei mettere, del rapporto tra i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina.
3: Ma allora, se parliamo di comunicazione, è chiaro, il mondo è cambiato ovunque, non solo qui a Firenze, no? Per cui se prima noi potevamo avere rapporti, parlo di noi, diciamo, di noi giornalisti in generale, con i giocatori, diciamo, diretti, oggi è impossibile, è una cosa, è una cosa che non è proprio contemplata, ma non solo dalla Fiorentina, dalle società. Perché? Perché i giocatori sono considerati come merce propria, no? Quindi devono essere gestiti, poi è bene che non ci siano fuori notizie, è bene, quindi c'è stata un po' un'esasperazione da tutte le parti, diciamo, del mondo, vorrei dire, quindi la comunicazione si è un po' accentrata, tutti i club hanno i loro social, quindi tendono a far sapere le cose che vogliono attraverso i social, poi magari i tifosi dopo un po' si stufano perché hanno soltanto le notizie che più o meno assomigliano a delle veline e quindi vanno a cercare altro, però io devo dire che qui a Firenze purtroppo, e l'ho detto altre volte, è successa una cosa che magari altrove non è successa in modo così chiaro e pesante, vorrei dire, perché all'inizio, o da un certo punto in poi, c'è stata questa divisione fra buoni e cattivi, cioè diciamo che la società ha teso, no, a far capire ci sono delle persone che fanno il loro lavoro bene e altre che non fanno il lavoro bene, per cui queste qui insomma sono delle persone, diciamo, affidabili, e le altre sono dei nemici. Tutto questo poi ha contribuito, soprattutto da quando ci sono i social, ad incattivire un po' tutto quello che gira intorno alla Fiorentina, no? Perché le persone tendono già ora a prendere posizione e lo fanno molto spesso sui social in modo aggressivo, per cui questa divisione secondo me ha contribuito veramente a rendere meno limpido e anche meno augurabile tutto il clima che si è percepito intorno alla Fiorentina, che non a caso poi da un certo punto in poi ha capito che sarebbe stato il caso un po' di rivedere le posizioni, no? Anche di riprendere alcuni rapporti, anche di far capire che magari alcune scelte fatte in passato non erano, diciamo, state fatte nel modo giusto, perché poi se crei conflitto non puoi sperare, no, di avere tutta quell'unità intorno che ti servirebbe anche per superare dei momenti difficili. E non a caso questo passo indietro è stato fatto, secondo me, quando la Fiorentina sta precipitando.
2: Secondo me hai fatto un discorso molto interessante, però la mia domanda era relativa a che cosa avrebbero dovuto fare i giornalisti di Firenze o fiorentini secondo te
3: entriamo.
2: Provare a invertire la rotta, cioè puoi anche dirmi nulla, perché comunque il giornalista dipende anche da scelte esterne.
3: Queste sono delle scelte personali, poi sai, ora io parlo bene perché non avendo più un rapporto di lavoro, nel senso dopo 40 anni di azione ora sono libero, è chiaro che io posso permettermi di fare delle scelte personali. Prima comunque, se devi rispondere a un direttore, se devi rispondere comunque ad una proprietà della tua azienda che fa delle scelte, è chiaro non è che tu non ti possa permettere di prendere delle decisioni come la mia. Io ho detto più volte, ho scritto più volte, cioè io non, fino a quando la Fiorentina non chiederà scusa per quello che è successo con Matteini, non metterò più piede, cioè io non entrerò a Viola Park, ma posso farlo io come Angelo Giorgetti, no? Perché posso permettermelo, ma non perché sia più bravo di altri, perché non ho un tipo di rapporto che mi vincola, diciamo, comunque a rispettare certe scelte. Perché? Perché se c'è una conferenza stampa di Palatici e Ferrari, mi dice il capo dell'azione: guarda, allora te vai a seguirla. Non è che io possa dire no perché questo è questo. Cioè, ci sono delle scelte che alcuni giornalisti possono fare per me in modo singolo e in base a quelle che sono le loro diciamo scelte, no? E anche la loro morale. C'è chi invece magari deve anche sottostare a certe. Io penso che la Fiorentina, se potesse, quello, il clima che ha creato all'inizio non ripercorrerebbe quella strada lì.
2: Va bene, diamo la buonasera e coinvolgiamo anche Stefano Prizio. Ciao Stefano, anche in versione video mi risulta in tutto.
3: Ciao,
2: il suo
3: Stefano.
2: Splendore, però per ora mi sa che non lo sentiamo. Vai Stefano, risalutaci.
0: Io ci sono.
2: Ah, perfetto.
3: Ciao Stefano.
0: Ci vedi, ciao.
2: E ci senti bene.
0: Mi vedi, ci senti.
2: Caschi a fagiolo, e non è un caso perché ti ho citato nel tuo
0: tiravi dentro pezzo. Da una discussione.
2: Scusa, ti ho tirato dentro, te la prendi. Hai scritto un pezzo e inizia su Firenze Viola, e ultimamente lo stai facendo spesso anche citando, no, la stampa fiorentina, mi hai colpito, e quindi secondo me questo va a tuo vantaggio, insomma è una cosa buona per quello che dici tu, soprattutto perché poi lo collego anche a tanti altri aspetti, come per esempio sentire le discussioni anche in radio, che ci sono, questo lo sapete meglio di me, veramente da sempre, per cui se un giornalista dice una cosa scomoda, il tifoso della Fiorentina se la prende, perché dice che destabilizza l'ambiente, che comunque non fa il bene della Fiorentina, no, eccetera eccetera. E quindi secondo me è una riflessione molto interessante, una giornata in cui, ripeto, non ci sono grosse notizie per quanto riguarda Fiorentina. Vorrei sapere la tua, Stefano, su questo.
0: Interessante, naturalmente, sono d'accordo con te, però, come dire, in qualche modo non serve a farsi degli amici, ma non è mai stata la mia il mio miglior punto di forza farmi amici. Non campo per questo.
2: Però ecco, secondo te Stefano, la stampa fiorentina ha avuto un suo ruolo e una responsabilità in questa decadenza di cui parli anche tu nel
0: pezzo? La stampa fiorentina o di altri posti, perché siamo in fondo, possiamo essere spostati in un'altra città e i meccanismi poi più o meno sono gli stessi. Chi fa il nostro mestiere, secondo me, può decidere di parlare alla pancia o alla testa delle persone. E ci sono persone che vogliono essere stimolate nella pancia e nella testa, o nella testa. Sono due diversi punti di vista. Certo, è più facile, come dire, gonfiare l'orgoglio del tifoso e del lettore piuttosto che portarlo a tentare di ragionare su qualcosa di spiacevole e corrosivo. C'è chi, come in tutte le cose, in tutti gli ambienti, c'è chi preferisce camminare al centro della strada e chi si accontenta di stare al lato. Al centro della strada è più bello, ma è più pericoloso. Ai lati della strada è più comodo. Diciamo che spesso chi fa il nostro mestiere sceglie di camminare al lato della strada. Evita il centro, perché evita problemi, perché è più comodo, perché si campa meglio. Poi ci sono alcune mosche bianche, io mi pregio di far parte di questo club minoritario, che, anche se il loro interesse sarebbe un altro, vogliono per se stessi, per l'idea che hanno della vita e del mestiere, di interpretare i valori veri, a mio avviso, di questo mestiere, che sono sollevare il dubbio. Noi siamo chiamati non ad accettare mai la versione ufficiale, ma a cercare sempre di approfondire. Approfondire per porgere a chi ci legge o ci ascolta una versione che può far nascere appunto un dubbio, un pensiero, che se no sono buoni, cioè bastano gli uffici stampa, l'ho detto spesso questo, no? Bastano gli uffici propaganda per far gonfiare il petto.

0: tra posizioni che nessuno sta, diciamo, che nessuno sta generalmente ad ascoltare gli altri, no? Cioè tende sempre a ripetere la sua idea senza neanche pensare, diciamo, di approfondire quella dell'altro. Quindi io sono d'accordo con Stefano quando dice che il compito del giornalista è quello di far riflettere, no? È quello di, diciamo, di sollevare dei dubbi. Mi diceva Sandro Picchi, che è stato un mio grande capo lì alla Nazione, che se un giornalista quando fa un pezzo non riceve almeno una telefonata di uno che si arrabbia, vuol dire che non ha fatto bene il suo lavoro, nel senso, cioè, che se fai contenti tutti, allora vuol dire che magari dovresti fare un altro mestiere. Devi sollevare il dubbio, devi portare. Poi chiaro che nell'epoca dei social te vieni preso di mira perché sei quello contro la Fiorentina, perché non dice che tutto è bello, tutto è rosa, la Fiorentina vincerà lo scudetto, e comunque ogni volta trovi qualcosa che non va. Ma questo, ti ripeto, se uno sta a vedere quello che esce sui social, allora impazzisce. Cioè è giusto prenderlo con la dovuta filosofia, a parte, diciamo, qualche caso che invece, insomma, merita un'attenzione diversa, ma non voglio entrare nei particolari.
1: Alessandro ci dice che è abbastanza arrogante pensare che voi potreste far ragionare le persone. Complimenti, non so dove veda l'arroganza, però
2: è una sfida, cioè, certo è una sfida per noi, non dico che sia facile per noi, ma è una sfida se vuoi fare per bene il lavoro, se no è facile parlare. Cioè, io capisco che una parte di chi ascolta, arriva l'estate, che è il periodo nel calcio in cui si sogna, in cui tutte le squadre possono vincere e mietere glorie, quindi accendono la radio, sentono me, dice: ma che palle questo, che palle, che sempre ho questi discorsi, no? Lo capisco, anche perché si sono abituati ormai ad avere un prodotto di tipo diverso, ad avere un prodotto di colleghi, senza fare nomi, ma ce ne sono, che raccontano loro sempre le novelle, che sono più semplici da ascoltare, ti annoi meno, perché c'è sempre un cattivo, un buono, c'è la foresta incantata, ci sono le principesse, è più divertente fare la parte del grillo parlante, è noioso per chi ascolta, io lo capisco. Ecco perché spesso quando cerchiamo di essere, come dice questo amico, arroganti e far ragionare, qualcuno si irrita. Ti faccio un esempio pratico, Giacomo. Questa storia di Levi, no? Questa storia di Daniel Levi, no? Che doveva comprare la Fiorentina. Daniel Levi, che è un manager, non è un ricco proprietario di squadre, era a New York perché in questi giorni ha ceduto il 25% delle sue quote del Tottenham ad un fondo, a un grosso fondo americano. Ecco perché era a New York. La Fiorentina non c'entra nulla. Poi, se la Fiorentina magari pensa di cambiare Ferrari, Daniel Levi potrebbe, detto col condizionale, essere uno dei candidati, ma Daniel Levi come altri.
1: Beh, però Daniel Levi al Tottenham comunque è sì un manager, ma che porta che porta investitori.
0: Aveva anche delle quote, mi sembra, del Tottenham.
1: Sì,
2: che aveva il 25% che adesso ha ceduto. Perché vuole.
1: Credo a fior di quattrini, ora non so le.
2: Pieno, ora io non so quanto. Io non guardo nelle tasche di Levi, quindi non so a quanto l'abbia ceduto. Non so neanche se è nota la cifra. Bisognerebbe controllare. Però la notizia che ha ceduto le sue quote si trova se la cerchi.
1: Sì. Anche se mi risulta che poi, ora lo dico senza la pretesa che sia vero al 100%, quindi metto le mani avanti, che però una piccola quota del Tottenham poi la mantenga, il 5%, però insomma me lo dicevano prima in redazione, e su questo appunto è anche difficile poi reperire delle fonti. Detto questo,
2: però, è uno che, allora, come patrimonio personale Levi, ho visto alcune fonti, ha circa 500 milioni di euro, che sono tanti per noi, ma sono pochi per chi voglia investire e comprare un club calcistico. Sono molto pochi.
1: Sì, sì, credo che sia una cifra sotto la quale i commissari non siano disposti neanche a pensare.
2: Bisogna essere almeno miliardari. Pensate, i Della Valle in due facevano 2 miliardi, 1 miliardo a 3.

0: poverini. Insomma, mi dispiace per loro. E assolutamente. Va bene, allora allargo un attimo la discussione, anche se secondo me mi ha dato gli spunti che speravo questa discussione sul mondo del giornalismo fiorentino. E invece spero che possiate litigare, anche se la vedo difficile perché vi volete bene, però sulla questione Paratici, perché correggetemi se sbaglio, Angelo è molto fiducioso su quello che farà Paratici e si aggrappa alle doti del dirigente per sperare in un...
1: Dammi la possibilità subito di fare una precisazione.
0: Dai, l'ho presa anche moderata, dai, poteva andare più, no?
1: Sono fiducioso, diciamo, rispetto a quello che c'era prima, nel senso, la fiducia poi si dovrà misurare con il grandissimo lavoro da fare nel mercato estivo. Già una prima parte, secondo me, è stata soddisfacente, perché la Fiorentina si è salvata anche, non voglio dire soprattutto, perché c'era Paratici. Non so se sarebbe successo senza di lui. Quindi siamo di fronte, io sono fiducioso perché, appunto, insisto, faccio il paragone con quello che la Fiorentina ha dovuto passare negli altri 6 anni e mezzo. Se arriva una persona che ha vissuto il calcio in altri contesti, in altre circostanze, faceva bene a ricordare un ascoltatore che comunque Paratici ha vissuto in club già strutturati, no? Cioè ha vissuto, diciamo, nella Sampa quando c'era Marotta, è andato poi dopo alla Juve quando c'era Marotta, e certamente non c'erano problemi di fare investimenti tipo quello di CR7 che ha fatto proprio Paratici, convincendo gli Agnelli a puntare su Cristiano Ronaldo con Marotta, che non era esattamente d'accordo, e poi si è visto,
0: infatti, sei andato.
1: Ecco, quindi qui è tutta un'altra storia, però io sono portato ad avere qualche speranza, proprio perché è talmente clamoroso, e questo lo deve ammettere chiunque, il cambio di passo rispetto agli altri 6 anni e mezzo, durante i quali tutti i dirigenti sono stati confermati a prescindere dai risultati. E non solo, quando si è dimesso, diciamo, Pradè il 1 novembre, abbiamo saputo il 12 novembre da Ferrari, dal direttore generale Ferrari, che lui già aveva chiesto di andare via. Quindi era una situazione che francamente si spiegava male. Se ti arriva uno come Paratici, io sono, diciamo, intanto resto colpito perché è stato preso, e anche perché lui ha detto di sì quando la Fiorentina aveva 6 punti 15 partite. E poi, ecco, sono portato a pensare, ma forse certi cortocircuiti non li vedremo più. Poi però c'è tutto un mercato pazzesco da fare, e qui si misurerà Paratici.
0: Stefano, guarda, senza neanche
2: ora, la discontinuità rispetto al passato è oggettiva. C'è poco da discutere, che Paratici sia, cioè la decisione di prendere Paratici sia diversa da quelle prese in 7 anni, è oggettivo. E che Paratici sia un dirigente molto quotato nel mondo del calcio è un altro fatto oggettivo. Quindi in questo senso sì, un po' di speranza è consentito averla. Tuttavia io, ma per stile personale, voglio sempre buttarla sull'ironia e sul dubbio, appunto. Mi tengo il dubbio su Paratici e sul suo lavoro che verrà, e lo giudicherò quando lo vedrò. L'ho detto anche l'altro giovedì. Io credo che già dalle prime paio d'operazione si capirà dove va la Fiorentina del futuro. Anche perché in questo momento Paratici, le 4 sillabe del suo nome, Paratici, sono diventate ormai un mantra. C'è chi le dice la sera quando si corica,
0: Ave Maria,
2: sì. Al posto delle orazioni. Allora, è bravo, ha un curriculum importante, questo è vero, però ecco, è un uomo che si muoverà all'interno di linee guida con un budget preciso che gli è stato dato o non gli è stato dato. Questo lo capiremo, certo, nei prossimi giorni.
0: Bene, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, io sono d'accordo.
0: Volevi dire un sacco di cagate, Stefano Prizzo.
1: Cosa?
0: Dirlo,
1: eh? No, Stefano dice sempre delle cose interessanti, ci conosciamo da tanti anni, figuriamoci. E non so se ascoltava quello che stavo dicendo io all'inizio. Anche sulle scelte personali, no, che fanno Stefano, anche i giornalisti. Poi c'è chi se le può permettere e chi non se può permettere, perché magari è inserito in un contesto, in un'azienda, che magari,
2: certo, in un grande giornale sarebbe è più difficile, anche perché hai,
1: certo, è quello che ho detto prima.
2: Sì, no, è vero, io per storia mia ho avuto la fortuna o la sfortuna di iniziare da solo in una testata nuova,
1: certo,
2: che era fiorentina.it, nella quale facevo e disfacevo un po' quello che mi pareva.
1: Certo.
2: da una parte questo mi ha formato nel bene, dall'altra mi ha limitato in alcune cose.
0: Va bene, Stefano Prizzo, ci vediamo settimana prossima. Grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Stefano.
0: Noi.
1: Ciao Stefano. Ciao ciao.
2: Oggi, buonasera a tutti.
0: Oggi in prestito un diritto di riscatto abbiamo avuto Angelo Giorgetti, il cui giorno è il mercoledì, ma anche settimana prossima non lo vedrete di mercoledì. Ma
1: ah, è d'accordo Costa?
0: È d'accordo, sì, grande. Però se hai detto Costa già mi hai tolto, volevo lasciare la suspense su quando ti vedranno, e quindi ci sarà un cambio con Costantino Nicoletti, a meno che non succeda qualcosa da qui ai prossimi giorni, tipo che Daniel Levy diventa il nuovo proprietario.
1: Allora Costa, lo sai come viene qua con le bandiere.
0: Non lo già non lo fermi di base. E poi se va in porto anche questa cosa, cose non credo succederà, però no, chi lo sente. Arrogante e eccessivo, ci scrive Schadenfreude, un altro ascoltatore, però dice magari qualcuno può essere pomposo e autocelebrativo più che arrogante sul discorso legato al mondo del giornalismo. Poi non ho capito invece il discorso che fa Adrian, perché citando il Corriere della Sera ci dice che sui fatti di Belfast si parla di disordini dopo un accoltellamento attribuito ad un cittadino straniero, nonostante sui social circoli un video dove si vede che è sudanese e tenta di decapitare un cittadino irlandese. Secondo voi il giornalista stava facendo ragionare il lettore, oppure scrivere la verità sarebbe stato parlare alla pancia?
1: Allora,
0: quindi secondo lui edulcorano.
1: Ora sì, entriamo in termini tecnici e francamente sì. Andiamo anche
0: io
1: oltre.
0: Ero rimasto infatti sul mondo del giornalismo.
1: No, però è una spiegazione che forse cioè ci sono dei codici, ci sono dei codici per cui i giornalisti non è che possano, quando descrivono un fatto, non è che possano colpevolizzare una persona che lo commette facendo riferimento alla razza. Non è che possano dire il cittadino era com'è, proprio per rendere ancora più evidente il fatto che abbia commesso, diciamo, un reato. Possono dire un cittadino straniero, possono dire non citare la razza come diciamo elemento che possa rafforzare in chi ascolta o legge diciamo l'idea che questa persona abbia commesso il fatto perché appunto è diciamo proveniente da una razza che è considerata portatrice di problemi. Questa è proprio è deontologia professionale, cioè te puoi essere chiamato dall'ordine se non ti comporti in questo modo. Ora io non so per il fatto specifico come siano le regole lì in Irlanda, ma qui in Italia funziona così.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Carrisca al Vento, ma torniamo tra pochissimo.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Caro Angelo Giorgetti, voglio sapere chi tifi al mondiale che prenderà il via stasera alle 21 contro
3: bella domanda.
2: Tanto la cosa più partita, questo
3: mondiale, ho fatto una squadra di fantacalcio.
2: Già sta regalando, davvero?
3: Sì.
2: Ora me lo dici, però questo mondiale sta già regalando delle storie, anche alcune veramente segno dei tempi che stiamo vivendo.
3: Bravo.
2: Non ultima, anche un fotografo tenuto 12 ore, l'arbitro somalo rispedito, però poi il Canada lo vuole e gli fanno fare la Supercoppa UEFA, va bene.
3: A proposito di tempi casini, difficili.
2: Assolutamente, voglio sapere chi hai preso il fantacalcio in attacco, dai, e chi vince secondo te e chi tifi soprattutto.
3: Tifare mi sembra sia eccessivo. Vorrei vedere qualche bella partita. Vorrei vedere credo che la Spagna, io credo che la Spagna entrerà, andrà sul podio. Penso possa fare anche molto bene l'Inghilterra, anche la Germania, non so, l'Argentina, vediamo. Però io penso che le squadre, il Brasile, però non tifo nessuno. Vorrei vedere qualche bel giocatore e soprattutto cercherò di guardare i mondiali cercando di trovare una rarità, cioè i giocatori che puntano l'uomo, perché qui in Italia francamente io perlomeno mi sono annoiato non solo quest'anno a vedere le partite della Fiorentina, ma anche a guardare il calcio italiano, perché è tutto un passare la palla indietro. Io spero che i mondiali ci regalino qualcosa di diverso, un po' più di coraggio.
2: Cioè,
3: coraggio
2: dici, Curaçao senza il catenaccio, Curaçao all'attacco, Haiti all'attacco.
3: È un mondiale francamente inclusivo. Io una volta scherzando l'ho chiamato un po' un mondiale, diciamo, Coppa Conference, perché ha voluto includere dal punto di vista delle scelte strategiche. È ovvio, perché così almeno aumenti il bacino d'utenza, però poi metti dentro delle squadre senza far nomi che rispetto a tante altre sono rimaste fuori, compresa l'Italia, rappresentano un brusco.
2: Ma tante,
3: no?
2: Perché non è che ce n'è uno o due, cioè Curaçao, Haiti, Giordania. Ti posso fare una lista di almeno 7-8 squadre, davvero.
3: Questa è la scelta del calcio che vuole ampliare il suo bacino d'utenza.
2: È veramente una scelta del calcio, se posso permettermi. Quindi chi è il tuo attacco al fantacalcio del fantamondiale?
3: Ho fatto un 3-5-2, come sono onestamente Messi e Mbappé.
2: Ah beh, certo, ho capito, ci sei andato a fare. Il terzo
3: ho preso avevo pochi soldi perché poi ho fatto cose, ho preso l'attaccante della Scozia
2: che si chiama?
3: Di cui non mi ricordo neanche il nome, esatto, 12 milioni, però è uno che gioca.
2: Ma McTominay al centrocampo l'hai preso?
3: No, perché so che lui
2: ti fa battere il cuore,
3: lo so,
2: Scotto.
3: McTominay mi ha fatto arrivare bene in Italia tante volte.
2: Va bene, allora guarda, un po' di nomi che ci avevano mandato gli ascoltatori su calciatori, sì, che però ecco, ad esempio Max il tatuatore ci dice Socrates, il dottor fece molto bene al mondiale ma poi a Firenze non tanto. Andrea
3: quando svenne il primo allenamento, me lo ricordo, lui svenne il primo allenamento, no, quando fece la Fiorentina il primo allenamento in montagna, lui proprio svenne, c'era Onesti come preparatore perché non era abituato a correre così tanto.
2: Il Bayern trovò un mediano biondo fortissimo, non so a chi si riferisce l'amico Andrea,
3: almeno ci dica meno, hanno pescato.
2: Schifo fece un super mondiale nell'86, io ora il mondiale dell'86 non me lo ricordo ovviamente. Va bene, poi invece messaggi su Richardson di cui parlavamo prima. Gabriele D'Amestre era d'accordo con me che con un buon prestito magari poteva diventare un calciatore,
3: no, ma fisicato, tu dicevi che è fisicato,
2: no, ma ho chiarito, non intendevo fisicato, dicevo magari con un anno di esperienza poteva essere un pochino più
3: continuità, non ce l'ha avuta.
2: Angelo, se si vuole far diventare Richardson fisicato ci vuole Agricola, questa ti dice Alessio da Tavannunzio, mentre Gabriele aveva aggiunto anche che si sente dire che Paratici dovrà chiedere delle garanzie alla società come lo si diceva di Pioli, ma mi chiedo, gli stipendi belli tondi dati dalla proprietà non sono già una più che discreta garanzia?
3: Dipende da quello che ti fanno fare poi anche.
2: Bene, poi Gabriele ci manda una formazione che però vediamo se tu riesci a capire qual è la ratio o il senso. Braglia, Torrente, Branco, Eranio, Collovati, Signorini, Ruotolo, Bortolazzi, Aghilera, Scuravi, Onorati. Allenatore Osvaldo Bagnoli,
3: era il Genoa lì.
2: Mentre era il Genoa,
3: mamma mia.
2: Tu. Molto bene. Poi
3: e lì si viaggia con loro in aereo.
2: Con Genoa?
3: Sì, certo. Maledetto.
2: Vabbè, sei il terzo tempi. Maledetto e ti faccio.
3: Ma non era fa, io non era fa.
2: Ho capito, io ti ripeto, questa era vivo, però. Che devo
3: ti
2: fare?
3: Racconto questa qui, allora, ma proprio per farti rabbia. Allora, mi capito un anno di seguire la Sampa quando vinse la Coppa. Le Coppe c'erano Vialli e Mancini. E mi ricordo che tornando in aereo. Per tornare a Genova, io l'avevo seguito tutto l'anno, ma non mi ero mai presentato né a Vialli e neanche a Mancini. Quando eravamo lì a parlare sull'aereo, tutti e due, Vialli, che mi aveva visto tante volte, diciamo che ruppe il codice e fece: Ciao, piacere, io sono Gianluca. Cioè, venne lui a presentarsi, te pensa un po'. Cioè, ma te lo immagini oggi? Cioè, ma te lo immagini oggi una cosa del genere? Sì, quindi io sono un dinosauro, caro mio. Cioè, sì, rispetto a voi giovani, ho avuto questo privilegio di vivere il calcio in altre epoche, quando c'erano anche i rapporti umani o quando non c'erano le persone si presentavano, anche se si chiamavano Gianluca Vialli.
2: Richardson non è scarso, dice Carmine, e con Palladino contro l'Inter fece una gran partita.
3: Ma chi ha detto è scarso?
2: Te.
3: Ma è una volta veramente sei terribile.
2: Vabbè, perché... però che tu abbia detto che non è un giocatore a Fiorentina mi sembrava sottintesa. No. Detto dovrebbe
3: no.
2: essere.
3: No? Non ho detto neanche questo.
2: No?
3: Non fare il giornalista.
2: Quindi credi Richardson? Cioè,
3: no,
2: ma
3: scusami, no, ma Ken, no, io avevo capito Ken, scusa.
2: No, allora, Richardson.
3: Sono talmente antico che ormai sto perdendo il capo.
2: No, Richardson,
3: dimmi,
2: no.
3: Allora ripetimi.
2: Che non è scarso, con Palladino fece una grande partita.
3: Allora, scarso non è, però bisogna vedere quanto si adatta al calcio italiano, in generale al calcio giocato a certi livelli, a certi ritmi soprattutto, perché lui è uno che ha tecnica, ha il suo passo e dovrebbe quindi fare un certo tipo di lavoro. Per me, guarda un po' che ti dico, dovresti avere il coraggio di farlo diventare un regista. Allora, un regista che però coordina un centrocampo a tre con due mezze ali che facciano un gran lavoro.
2: Non alla
3: sì. Allora se te ci lavori, lui può diventare un regista per me.
2: Ti risponderò la stessa cosa che rispose mio nonno a mio padre quando mio padre, che stava cercando di imparare a guidare, gli chiese: ma in macchina posso passare direttamente dalla seconda alla quarta? Se sì, ma non con la mia macchina. Ecco, io su Richardson ti dico la stessa cosa. Mi va bene questa idea, ma non con la mia squadra. Va bene, lo facciamo nel Genoa e lo proviamo regista.
3: Ci vuole coraggio per fare del genere, però per me è l'unico ruolo che potrebbe fare, penso un po'.
2: Bene, poi andiamo a sentirci due WhatsApp audio, vai Tonellone nostro.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Per Angelo, per favore, vorrei una tua risposta su questo quesito. Rocco voleva una squadra, diciamo, italiana, composta da giocatori italiani, compreso gli allenatori. Dal tuo punto di vista, con Paratici e con Giuseppe Commisso, le cose cambieranno? Sarà più una squadra variopinta? Forza della sempre.
5: Buonasera. Allora, ormai la cosa che si aspetta a Mondiali per comprare giocatori ormai è passata di tanti anni, no? Ormai i giocatori si guardano prima.
3: È vero.
5: Però storicamente, così, tanto per dare una curiosità che saprete di sicuro, il buon Thomas Brolin, che era un attaccante svedese, così. Con un gol di mezza rovesciata Italia 90, strappò il contratto in Parma e poi fece la storia di quel club.
3: Lo so. Vabbè. Ci sono tanti episodi, coincidenze, storie diverse.
2: Su Marco da Cantù invece.
3: Allora, Marco da Cantù, io dunque, per quanto riguarda l'idea di portare tanti italiani, sì, è stata benvenuta, è stata anche meritevole. Anche il settore giovanile, da questo punto di vista, ha mostrato tanta coerenza con le cose che sono state dette da questa proprietà. Per quanto riguarda il futuro, e poi diciamo, chiudo dicendo, poi se prendi degli italiani devi anche farli giocare. Per quanto riguarda, penso per esempio a Fazzini, sul quale l'investimento è stato tanto, penso anche a Parisi, che comunque te hai preso e poi dopo per tre anni in pratica non l'hai visto perché tre allenatori diversi non l'hanno considerato. Penso anche a Fabian, che comunque sul quale ha fatto un grande investimento e quest'anno non ha giocato. Quindi prendere giocatori italiani sì, ma che poi dopo giochino e che abbiano anche un peso specifico. Io, come dicevo prima, mi aspetto da Paratici tante sorprese e sono convinto che tante arriveranno dall'estero.
2: secondo te anche l'allenatore veniva dall'estero?
3: Secondo me il, diciamo, grosso è stato nel mazzo con altri allenatori, e uno di questi era, era Iraola, che poi abbiamo visto ha scelto modestamente un'altra società, però da quanto mi risulta
2: provato,
3: ha fatto un sondaggio, sì, la sua idea era quella anche di prendere un allenatore che comunque portasse aria, aria pulita. Grosso non è un ripiego, ci mancherebbe, però diciamo, insisto, da quanto so faceva parte di un mazzo di scelte.
2: Chris da Campi dice che non si è dimenticato, ah, ma è rassegnato. Aspetta, perché no, caro Angelo, sono rassegnato ormai ad ascoltare i soliti trombettieri di corte che stagione dopo stagione cambiano il soggetto ma ripetono sempre lo stesso spartito di velluto. E questo
3: qual è?
2: Credo non sia riferito a te, ma in generale a quello di cui parlavamo anche con Stefano Prizio, cioè sul fatto che anche dal punto di vista giornalistico,
3: allora, guarda,
2: non so se c'era prima,
3: guarda,
2: di sicuro c'è oggi chi...
3: Allora, il calciomercato e il ritiro è la stagione, cioè è l'estate del calcio, per cui ci sono i sogni, è possibile, forse prendono quello, forse prendono l'altro.
2: Perché lo sai che io mi arrabbio con te che non ti piace il calciomercato.
3: Il calciomercato non mi piace perché racconta un bugie, cioè io per tanti anni, quando sono stato ma veramente costretto a farlo per la nazione, mi sono dovuto veramente gestire, perché tanti diciamo utilizzavano il giornale per raccontarti bugie, cioè interessi propri. Quindi dopo, diciamo, che loro sgamano te quando fai un certo tipo di lavoro sporco, ma poi dopo anche io sgamo loro, no? Non è che puoi raccontarmi delle cose e poi dopo perché hai interesse. Per cui se fare calciomercato significa doversi muovere in mezzo a questa giungla di persone che hanno i propri interessi, allora anche no, preferisco avere una barra, due, tre fonti delle quali mi fido, e allora con loro ci lavoro bene.
2: Poi Yuri dice: comunque che Parati ci abbia potere lo si vede già dai cambiamenti che sta attuando la società.
3: Io spero che poi questo potere possa anche allungare le proprie mani per farci vedere qualcosa di diverso.
2: Poi non so quale fosse il riferimento, perché dice: no, non erano gli stessi, aveva più voglia e si sacrificava di più sia dentro che fuori dal campo. I gol non vengono a caso, ma da impegno e dedizione.
3: Penso di Ken, nel senso che quando io ho detto che gli atteggiamenti forse erano gli stessi anche l'anno scorso, ma allora da quanto so parzialmente vero, nel senso che lui comunque il suo stile fra virgolette l'ha sempre avuto, anche per quanto riguarda gli orari e tutto il resto, e ho certi permessi, e capisci bene che quando la Fiorentina comunque resta nelle persone nelle posizioni medio alte, c'hai un allenatore, un giocatore che ti fa 25 gol a stagione, li puoi anche perdonare parecchie cose. Se poi questo stesso giocatore ha uno stipendio che viene triplicato e non segna oppure segna meno, e la squadra rischia di andare in Serie B e contro il Sassuolo addirittura lo spogliatoio esplode, allora è chiaro che certi problemi vengono più a galla, mettiamola così.
2: Marco Mevolista ci scrive: Ranieri un po' sconcerta, prima parte di stagione pessima, seconda parte buona, poi però con la Roma male gli tira la maglia in area sul gol di Mancini, ma Ranieri non usa la furbizia del difensore, è stato ondivago
3: in una stagione che era per lui cominciata in modo disastroso,
2: sì, perché... e comunque secondo me sta ondivago, ma se fai paragone con il resto della squadra, no, almeno ci ha avuto la parte in su, ecco.
3: Il suo l'ha fatto, e devo dire, quando la Fiorentina è precipitata nei pazzi, lui devo dire è riuscito proprio con la sua forza a mantenere alto perlomeno il livello dell'adrenalina, mettiamola così, che non era affatto scontato succedesse.
2: No, anche perché secondo me la salvezza della Fiorentina arriva a Como, quando tu vinci in un momento in cui avevi bisogno dei tre punti per rilanciarti, perché comunque un po' di risultati li avevi già fatti.
3: Quella è stata una botta quasi decisiva.
2: E lì fu Ranieri il migliore in campo, o quantomeno uno dei migliori in campo,
3: Fagioli,
2: insieme a Fagioli,
3: sì.
2: E perché me lo ricorda che a tutte le poste interviste, perché fu la partita in cui Fagioli lo ributtò nella mischia dopo averlo messo da una parte. Quindi grossa parte della salvezza arriva grazie a Ranieri. Poi va bene, c'era chi aveva mandato i messaggi per Stefano, ma non glieli possiamo leggere. Giorgetti dimentichi la vera favorita del mondiale, cioè la Francia.
3: È vero, no, anche la Francia Colpa, sì, l'ho lasciata fuori, è vero, anche lei è sicuramente nel pacchetto di quelle che possono vincere. Poi una sorpresa, non so, potrebbe essere la Norvegia, guarda un po' e ti dico, non lo so.
2: Norvegia è forte.
3: Però sono talmente...
2: Ecco, ti volevo dire una cosa, un dettaglio che naturalmente a chi segue la Fiorentina interessa il giusto, però sui mondiali io vedo che tanti danno come favorite le europee e lo capisco come valore, però la storia dei mondiali mi aveva insegnato che di solito se si gioca in America sono favorite quelle del fuso orario, diciamo, dell'America, cioè che spesso anche il continente in cui si gioca.
3: Ma anche io ragiono, però non, cioè, non è perché ora sono tre fusi orari diversi, per cui anche lì bisognerà capire.
2: Però quasi sempre giocano o la sera o la notte, però in generale non l'aria si diceva. Io mi ricordo l'ultimo mondiale della Fiorentina, sì, la Fiorentina, no scusa, è l'Apsus, che l'Italia ha fatto, cioè quello in oddio, dov'era che si uscì col Costa Rica e con l'Uruguay, 2014, c'era Brandelli CT e non mi ricordo dov'era, però era in America. Infatti ci fu il Costa Rica che fece benissimo, ci fu l'Uruguay che fece benissimo.
3: Non era, scusa, in Brasile?
2: Forse era in Brasile, sì, certo che persero 7-1 con la Germania, era in Brasile e lì infatti ci furono le sudamericane che andavano come le palle.
3: Sì, può darsi in Cina, poi sai, può davvero succedere, può succedere molto, però devo dire che a livello di spessore le squadre che abbiamo citato, io mi ero colpevolmente dimenticato la Francia.
2: Sono forse quelle, vanno anche oltre il fuso orario, dici?
3: No, ecco, la Norvegia potrebbe
2: Simone
3: essere...
2: dice la Norvegia va in finale, ecco,
3: addirittura.
2: Oh. Sì. Mentre Mario da Firenze...
3: Io ho comprato Berg nella mia squadra.
2: Sì, eh? Sì. Bene, sempre piaciuto. Berg ha costato alla Fiorentina l'anno scorso, no, ma credo per 6 mercati di serie, quando c'era Corvino sempre. Poi la Norvegia ha portato le proprie mozzarelle che si chiamano Fjordi Latte.
3: Mamma mia,
2: questa di Gabriele, questa tosta,
3: Gabriele. È tostissima.
2: Io ti adoro perché comunque bisogna provarci per far ridere, però questa è veramente tosta. Va bene, non riesco a riprendermi. Mario da Firenze dice ti fare per forza Ancelotti.
3: Consiglio, perché non l'ha fatto, di leggere il suo libro, quello è uscito qualche anno fa.
2: Ah, quando... sì? Non l'ho letto.
3: No, allora ecco, ti potrei regalare quello lì.
2: Mi hai regalato quello di Ibrahimovic, molto bello. Molto bello. Era più bello il primo regalo che mi avevi fatto sulla biografia di Agassi, però avevo già letto una delle biografie più belle.
3: Ma sì, che libro straordinario, davvero. E io non amo i libri di sport, però quello lì ce l'ho scritto con Marco Alciato.
2: Sì.
3: Devo dire, notevole, perché poi lui racconta quando lui fu accolto malissimo dai tifosi della Juve, gli fece lo striscione quando arrivò. Un maiale non può allenare.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Questa non me la ricordavo.
3: Eh sì, no, gli fece lo striscione. Poi dopo qualcosa ha vinto nella sua carriera. Quindi a proposito di accoglienze da parte dei tifosi.
2: Eh sì, va bene. E chi siamo noi per criticare i tifosi della Fiorentina, che ora da Claudio Ranieri a Palladino, per ultimo, anche noi con gli allenatori proprio non ci siamo andati leggerissimi. No. Non abbiamo mai dato del maiale, ecco, a un allenatore. Però
3: ecco, diciamo, il Palladino sempre... Ecco, diciamo, a proposito, sono rimasto sorpreso di come è finita con l'Atalanta.
2: Sì?
3: No, ma sorpreso sinceramente, perché Percassi lo aveva definito un predestinato.
2: Davvero?
3: E detto da Percassi non mi sembrava poco. Poi deve essere successo qualcosa di veramente clamoroso, perché una fine così tosta, quindi con l'Atalanta voleva raggiungere un accordo per la rescissione, Palladino, che da quanto diciamo percepiamo invece ha detto di no, voi pagate, diciamo l'opposto a quanto è successo qui a Firenze, deve essere successo qualcosa. No?
2: Firmerà un altro accordo di riservatezza, probabilmente. Come
3: Ma non solo Palladino, guarda, fanno tutti così. Pioli ha parlato da quando è andato via.
2: No, no, appunto, anche lui.
3: Tutti firmano accordi di riservatezza.
2: Secondo me anche italiano ha firmato. Non ricordo, va bene. Tutti, allora.
3: C'è un prestampato, Giacomo. C'è un prestampato in tutti i contratti.
2: Sì, Mi fido?
3: Sì.
2: Mi fido di te.
3: Fidati.
2: Bene. Ci possiamo sentire gli ultimi 3 WhatsApp audio, Tonellone, gli rispondiamo e poi ci salutiamo.
6: Ciao ragazzi, buonasera, sono Marco da Prato. Ma mi sembra un po' il che l'avrebbe detto Costantino riguardo alla cessione della Fiorentina. Perché poi ragazzi, volevo ad ordine è che Costa ci va.
2: Ecco.
7: Grande agio di Singhonde Marzio.
2: No!
7: Atteggiamo, sì, ma
8: i mondiali, soprattutto se Angelo, e sono contentissimo perché quando c'è l'Italia perché sono contestato ai tempi da Avellino e di Cagliari e quindi seguo molto più volentieri il mondiale quando c'è l'Italia, perché godo. E niente, ti consiglio di vedere la squadra simpatica caraibica di Curaçao, che inizia a dire la croce mai, perché ha tre giocatori alle sinistre, l'ho visto nelle qualificazioni veramente fuori. Uno è Jeremy Antonissi, alla sinistra, 24 anni, l'altro è Sonji Hans, sempre a destra, invece 24 anni, e poi c'è un'altra da destra, Brande Cuba, per caso c'ha più di 30 anni. Quindi, e se non li conosce, mi dice Corvino, è un problema suo, non vi piove.
3: È un problema vostro, Max Olivera.
2: Va bene, tutti a seguire Curaçao, che tra l'altro credo, conoscendo che giocherà le partite a orari improponibili, perché insomma te citavi che qualcuno si giocherà di sera tipo Messi o Sudafrica, ma ci sono delle nottate in cui si gioca solo da mezzanotte alle 6 del mattino. Va bene, sugli altri ascoltatori, va bene, su Costantino abbiamo già parlato abbastanza a sufficienza, e quello che ti diceva grande agio ha del dissing con Di Marzio,
3: ma non è vero, ragazzi, ma veramente sta creando un caso. Poi dopo alla fine arriva a Di Marzio questa storia, magari si arrabbia, cosa non è vera per niente.
2: Io spero che ci chiami in diretta,
3: bene,
2: no?
3: Come, a te come ti permetti, e non è vero affatto.
2: Sì, va bene, penso grande Gianluca, più bravo di tutti, certo. Che fa anche un podcast interessantissimo tutti i giorni, aggiornando sulle questioni di mercato. Allora chiudo con Chris da Campi e Tifa Marocco perché gli ricorda un piacevole hobby giovanile. Luca che fa anche un discorso molto interessante sui trombattieri della città dei padroncini, però è veramente troppo lunga, dice solo il Brasile Germania, una 7 grande giornata calcistica, bene. E poi no, c'erano delle formazioni che ti hanno mandato degli ascoltatori, ma non c'è il tempo, giusto, vabbè, forse un minutino c'è, tipo questa formazione, ti chiedono se ti piacerebbe De Gea, Bellanova, Ruggeri, Comuzzo,
3: Ranieri. Scusa, un attimo. De Gea?
2: Bellanova, sì. Ruggeri sulle fasce, Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Mandragora, Torsved, Ken, Kone e Solomon.
3: Kone, quello del Sassuolo, immagino, no?
2: Però
3: quello,
2: lui ti dice,
3: no, quello
2: cioè,
3: a Roma,
2: non
3: a, fare,
2: è...
3: a fare cosa? Trequartista?
2: Sì.
3: A fare cosa?
2: Sì, l'esterno. Oddio,
3: no,
2: certo, Kone, non lo può Kone, fare.
3: Kone
2: quindi
3: fa
2: deve essere un altro Kone esterno, perché dice Ken, Kone e Solomon, come
3: Kone
2: tridente.
3: Kone sarà un altro, ma... Il gioco, il fantacalcio è bello perché fantacalcio, io insisto, ripeto, spero che vengano dei giocatori che non conosciamo bene, ma che siano forti
2: e che ci facciano innamorare.
3: Vai.
2: Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti, ci vediamo settimana prossima di martedì.
3: Diciamo il giorno di martedì, perché abbiamo fatto un accordo veramente di riservatezza, un patto.
2: Bravissimo.
3: Di riservatezza.
2: Sì, con Costantino Nicoletti fare accordi di riservatezza è impossibile. Ci rivediamo invece troppo presto, comunque, con Marco Tonelli, con tutti voi che ci avete seguito, e vi ringrazio per questo. Gary Scalvetto torna domani alle 17. Buona serata anche da Giacomo Galassi.
3: Ciao,
2: ciao a tutti.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Su Radio Firenze Viola abbiamo il piacere di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
10: Ciao, grazie. Un salve a tutti.
9: Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai, e adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere, e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai, e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di cantera viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
10: Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore, e ho investito e passato tutta la mia vita a giocare a calcio, quindi ho iniziato presto. Io sono di Bagnarripoli, quindi ho iniziato nei giovanili del Bagnarripoli, nei Pulcini, ma già a 8 anni sono stato selezionato dalla Fiorentina, dove ho giocato fino agli allievi nazionali. Io sono classe 99, quindi ora ho 26 anni, quindi l'annata... nel 99 dei famosi Sottil, Luca Ranieri, Zaniolo, Cerofolini, che sono miei amici, siamo cresciuti insieme, insomma andavamo anche a scuola insieme, insomma è stato un percorso formativo lungo. Ho giocato fino agli allievi nazionali, quando in realtà il percorso stava andando molto bene, era una squadra anche molto forte quell'anno lì, quando ho cominciato ad avere questo problema, entrambe le anche, questo blocco articolare che non mi permetteva veramente nemmeno a volte di svegliarmi, di alzarmi dal letto quando mi svegliavo la mattina. Dunque sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale, entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera la Fiorentina era molto forte, ho investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo Viola da anni che io raccomando fortemente.
9: Tuttora obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
10: Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile. Secondo me uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo. Ecco. L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia. Se ha un po' di continuità, è un giocatore secondo me super super consigliabile alla Fiorentina, quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà i guardi di Empoli, io mi sono fatto entrambe le ginocchia e quindi ho detto: che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo un'interruzione non banale, e quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
9: Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so la prima tappa, Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
10: Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente, in Norvegia.
9: Eccoci. In Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia.
10: Norvegia, Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica.
9: Ok, però già
10: da... non è finito, in realtà.
9: E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dov'è poi, però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una Onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
10: Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti e quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più, e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate per rendermi utile. In realtà si lavorava in un community center di un campo profughi dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione del cibo, sia lezioni di informatica, inglese, ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo, che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centro Africa, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. E grazie a questa mia iniziativa di cominciare a allenarsi e giocare a calcio tutti insieme divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più, fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me è molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità con il calcio.
9: Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri.
10: Ero a Corinto, okay, ero a Corinto.
9: Grecia. Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto: ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
10: Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti o lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto, momento in cui mi sono detto cavolo, ma che sto facendo, torno indietro. No, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza e energia, non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari mi potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
9: Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica, quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township? Perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza, perché noi pensiamo alle baraccopole e quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
10: Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita, che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli, ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere grande, come 10 km quadrati, dai 10 ai 20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti. Soweto, quindi, che è la baraccopoli, la township. In Sudafrica si chiamano township, ma sì. In Brasile si chiamano favelas, in altre quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios.
9: Quindi per fare un paragone con Firenze, 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
10: Sì, il paragone è veramente scioccante, perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre, e soprattutto la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America, in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, è a 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli sono i bisogni primari, come proprio il mangiare, però le dimensioni variano.
9: Sì, poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro, e poi possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se sbaglio.
10: Sì.
9: Tanto
10: sì.
9: Il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma, se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
10: Assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio, e che appunto a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport, per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, se si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi certo. Qual è un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile parlando il portoghese con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi, e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire a una baraccopoli. Io lì lo racconto molto dettagliatamente nel libro, gioco molto bene, l'organizzatore del torneo era allenatore di una squadra di calcio e mi fa: oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua? Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì, e ho detto: guarda, tra l'altro io lavoro anche alla baraccopoli, ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus e tornare a casa, un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati, quindi e da lì mi ha detto: ma ti va di venire a giocare nella mia squadra? E ho fatto: guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso, quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, dissi: ma io vengo. E da lì nacque questa avventura che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Osa, che è una lingua molto difficile da imparare a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua, però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone, che permette sì. Quel contatto che rompe le barriere.
9: Se si serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo magari, che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone, il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a fare del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
10: Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma sottolineo sempre che il calcio è un mezzo ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa. L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sia una persona privilegiata, che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli, le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza, e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra, provi a comunicare, di ragazzi per favore potete venire qua, dovete compilare un questionario, ti guardano, dai torna dove sei venuto, anche veloce prima di tirare fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, no, l'associazione mia, siamo WeFootball, ma quello che faccio parte di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio, buttare un pallone, ragazzi dai, si fa un 2-2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico e gioco bene anche lo stretto così, e quindi facilmente impressiono, quindi da lì, anche senza dover nemmeno parlare, butti fuori un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera. Un contatto gli dice: ragazzi, domani stessa ora qui, vabbè, ci si rivede. E rigioca, e poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? A il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills. Quindi insomma, questo è il punto.
9: Dicevi giustamente della tua ottima tecnica, che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto: ma te che ci fai in questo contesto? Cioè, magari giocatori anche bravi, perché da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
10: Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè io ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè, che magari potrei giocare una Serie D, insomma, ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, proprio per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me, perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, cioè ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante. Quindi spessissimo ti domandi: cavolo, se avessi l'opportunità, chissà. E la Francia è la dimostrazione, perché il fisico africano, che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito queste diciamo questo DNA predisposto a un accompagnamento. Quindi se te nasci con un fisico africano però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia, e quindi hai un calcio strutturato e ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico. Cioè lì, certo. Lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo. Cioè Mbappé al fisico africano, ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel senso, sì, sì. Il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata, ahimè, è tanto forte. Cioè Camavinga c'ha un mancino che fa quello che vuole. Ora, per fare tanto, non voglio,
9: sì, l'esempio è proprio la Francia, appunto. Citavi solo giocatori francesi, soprattutto in Francia.
10: Ci sono tanti esterni offensivi, sì, molto tecnici. Marco là, ora se ne vede tanti.
9: Guarda, mi viene in mente per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Iconé, che comunque tecnicamente è più che valido, però sì, comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti: fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre? Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
10: Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. Che più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, quello che secondo me è giusto. Noi, le persone privilegiate che abbiamo questo mondo, e io, nonostante mi distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, aiutiamo la casa loro. In realtà, secondo me, è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare i loro contesti. Quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori, che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e come posso dire, formazione di delle persone in loco, quindi il vero problema in realtà di tanti, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché loro, la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio io, che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui, sbaglio?
9: No, guarda, no, mi viene in mente un solo giocatore sudafricano nella storia, poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex
10: Steven Pienaar che era all'Everton,
9: sì,
10: bravo.
9: Poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per l'iconicità del momento.
10: Per esempio, il calcio in Sudafrica, la Serie A sudafricana in realtà è molto buona, quindi in realtà tanti giocatori talentuosi, per esempio un giocatore che può essere da una Baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare la Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica, perché il livello della Serie A sudafricana, abbiamo visto al Mondiale per Club il Mamelodi Sundowns, che sì, era nel girone col Borussia Dortmund del Fluminense, e ha dominato il Fluminense, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, manca poco, arrivava quasi in finale.
9: Tu facevi il tifo per loro? Quindi.
10: Assolutamente sì, conosco certo, tutti i giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano. Quindi, però, quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via e quindi non è facile. Però ovviamente le grandi nazioni poi vanno molto a generazioni, però io dico questa cosa, che il Sudafrica è un po' la dimostrazione che se il calcio li migliora, anche la nazionale migliorerà. E infatti il Sudafrica all'ultima Coppa d'Africa ha perso in semifinale ai rigori con la Nigeria, che era la squadra favorita, e il Mamelodi Sundowns sta vincendo le Champions League africane e si sta, quindi una new entry nel calcio mondiale secondo me potrà essere il Sudafrica, oltre al Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, che sono insomma le
9: sì, sì. Poi il Marocco non ci è arrivato lontanissimo, diciamo meno di 4 anni fa con la semifinale con la Francia, anche se poi è un altro contesto, Nord Africa in questo caso, appunto
10: sì,
9: per
10: però
9: il Marocco,
10: che non migliorano le infrastrutture, il calcio là
9: ci si rimane, sì, si rimane a degli episodi appunto come quello del Marocco.
10: Bravo,
9: senti,
10: bravo.
9: Visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche allegato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente anche guardandolo un po' una citazione, era una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano magari ci puoi testimoniare questa cosa.
10: Allora, quello che ho constatato vivendo, io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche in realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti, quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non... è tutto relativo, la felicità è relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e questa idea, cavolo, ma in Africa c'hai bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè questo io lo voglio sfatare, cioè i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno che fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame.

0: in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura, ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, tu mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile?
1: Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le due più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso secondo me è importante sottolineare per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, centri di cellode, ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, penso un po', e ho avuto quattro operazioni
0: non per scena muta, però visto che ora si
1: non parla. Non per scena muta, in realtà per vari motivi, però che e poi gli infortuni, sono avuto quattro operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita, però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso dello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, non tutto
0: male
1: quello che succede
0: per nuocere, no assolutamente,
1: non tutto quello che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo,
0: però il vero salto nel vuoto o comunque la vera grossa opportunità tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi noi siamo abituati a parlare del servizio civile, è qualcosa insomma di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
1: Importantissimo, sono d'accordo, cioè gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, e è stato importantissimo. Il servizio civile universale è un'opportunità gigante che qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo a tua scelta a seconda del progetto che ti interessa di più a fare un servizio che è in realtà un servizio in un contesto umanitario per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per in questo caso con lo sport come ho fatto io, e mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo, perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una Onlus in cui credo, in cui condivido valori, in cui abbiamo progetti futuri, e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
0: Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in rete.
1: In realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo, quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per esempio.
0: Perfetto.
1: Io ho imparato il cosa, che è molto più difficile, è più difficile e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro su Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore della mia associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili, che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua, e poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il cosa l'ho imparato con un corso in università lì a Città del Capo e quotidianamente con i miei compagni del Bazooka.
0: Perfetto. Ti faccio le ultimissime domande, perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina, su alcuni tuoi ex compagni. Il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante
1: molto
0: esperienze
1: amici,
0: insieme.
1: Sì.

0: se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo ad alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato oppure si è costruito così?
1: Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nel giovanile erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino, lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco. E era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto. Ma Luca, sinceramente, non ho mai visto in Luca questo talento da dire, come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è un giocatore più forti senza dubbio, sì, che abbiamo mai visto i problemi della Fiorentina, o altri, no? Cerofolini, sempre stato super talentuoso, risparmio quelli più conosciuti. Luca è sempre stato uno, però, non con quel talento, però forte. Cioè, lui nei giovanili giocava a 97, poi giocava a 98, io a 99 ci ho giocato poco con Luca, sempre stato precoce, quindi quello in realtà a livello di maturità sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato ha fatto 35 partite, alla Salernitana, alla SPAL, all'Ascoli, il primo anno da giovane a Foggia, lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni, lui fece 35 partite, le giocò tutte, Gori fece un po' e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca calcisticamente è sempre stato super intelligente, nell'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture. Per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì, a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori. Non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori, quindi secondo me è un esempio valido a leadership, anche troppa forse in campo, spreca.
0: Ma ci sta lavorando, ci dice, ci dice che ci sta lavorando, anche sul trash talking e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottil. Io li metto a paragone perché, proprio come tu dici, cioè, se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A, o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso. Vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti.
1: Luca era un terzino, al Salernitana faceva il quinto, faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti. Sì,
0: sì. Di Sottile invece qualcuno dice che si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu, conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come ti spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
1: Secondo me è un giocatore che a livello di potenziale ha tanto, e è sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi, cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare una mano anche stare. Alla panchina, cioè Sottil e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi vabbè, anche Iconé è super criticato, a me piace, però comunque Sottil secondo me deve ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità, perché è un giocatore così esplosivo e vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta è quando farla. Anche ieri ho visto la partita, veramente, cioè quando lui è, cioè se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, come ieri con ragazzi a primavera, è devastante.
0: Sì, hanno provato ad attaccarsi alla maglia
1: volte, non c'è pezzi, perché è veramente sul cambio passo lui fa paura, anche a livello primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora ho 3-5-2 Dodò, però insomma anche da quinto ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3. Secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, non lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
0: Sì, sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno di questi,
1: sì,
0: questi esterni che punta l'uomo e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no, anche insomma, non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito, che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
1: Sì, guarda.
0: Sì, sì, no, quello.
1: Il mio sogno è cercare di coinvolgere. Ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo anche qualche calciatore, e il mio sogno è cercare di coinvolgere anche la Fiorentina in questi progetti che io ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissime in Italia. Ora è il 16 settembre riparto, quindi in realtà ora siamo in estate, vediamo se riesco a coinvolgere la Fiorentina, ma al momento giusto magari torno apposta, però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc, anche con i vari calciatori, con Luca. Ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene, non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente, quindi sì, spero al Franchi, se posso a settembre ci vado sicuramente, anche a Viola Park, sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici. Sì, mi vedrete tra le maglie viola.
0: E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La Via dello Sport, una storia nelle baraccopole sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi per questo spazio.
0: Llansanfraid Yim Mechain. No, non è un tentativo di evocare Satana, bensì la città inglese in cui in un plumbo pomeriggio d'ottobre di 65 anni fa vennero fondati i New Saints. Che New Saints allora non erano, che sono gallesi appunto ma giocano in Inghilterra, che incrociano la propria storia con il Liverpool e che danno come premio partita al migliore in campo una bottiglia di gin. Una squadra insomma che trasuda Conference da tutti i pori e che andiamo a conoscere partendo dall'anno e dal luogo di fondazione appunto. Llansanfraid, quella roba lì che abbiamo detto all'inizio, per chi non lo sapesse il Galles è il paese scioglilingua per eccellenza, tanto che per farvi capire a pochi chilometri da Llansanfraid eccetera eccetera ci troviamo, e qui mi devo avvalere di un supporto tecnologico,
2: Clan Viapith Gwyngith Gigareth Wendrobeth Lentisilio Gogogok.
0: Giuro, si chiama così ed è il paese col nome più lungo d'Europa. Ma insomma eravamo al New Saints, un nome particolare da squadra del dopo catechismo, un nome che nasce un po' per caso. Sì, perché il club viene fondato come Llansanfraid FC, poi però nel 1996, un anno dopo aver vinto la Welsh League Cup, si vende per 250.000 sterline a una società informatica, la Total Network Solutions, cambiando il nome in Total Network Solution FC, TNS, ricordatevi questa sigla. La società rimane a Llansanfraid, maglia biancoverde, drago e leone come simbolo, insomma tutto molto gallese. Però disputa i propri incontri a Oswestry, in Inghilterra. La sede infatti è Llansanfraid, a pochi passi dal confine, anzi a un ponte di distanza dall'Inghilterra. Dall'altra parte di questo ponte c'è Oswestry. Nel 2003 l'Oswestry Town, altra squadra posseduta dalla TNS, sta per fallire e l'azienda decide di fonderla con l'altro club in suo possesso, spostando la sede della società che ne nasce in Inghilterra, dove tuttora gioca le proprie gare casalinghe al Park Hall, letteralmente un parco pubblico con anche delle gradinate da 3.000 spettatori, quanto lo stadio Curva Fiesole del Viola Park insomma. Però poi anche la TNS come società crolla e questa squadra aziendale rimane insomma con un nome di un'azienda che non c'è più. Da Total Network Solutions FC nel 2006 si passa a The New Saints FC. Il motivo? Beh, probabilmente azzardiamo per mantenere la sigla su stemma e attrezzature, però non lo sappiamo con certezza, certo che è affascinante l'anacronismo che porta con sé questa scelta da azienda informatica a cricca religiosa a inizio 2000, chapeau. La parabola dei New Saints si incrocia anche con quella del Liverpool per una storia senza senso. Nella stagione 2004-2005 i Reds vincono la Champions League, sì quella della finale di Istanbul contro il Milan, ma arrivano quinti in Premier, quindi in teoria fuori dalla futura Champions che non prevedeva la partecipazione di default del club campione in carica. Che succede? Succede che i TNS, si dice perché l'allora proprietario era un grande tifoso dei Reds, offrono il loro posto del poco scomodo perché da campione del Galles Palace entravano in scena al primissimo turno nei preliminari di Champions League proprio a Liverpool, ma solo a condizione che la squadra, allora allenata da Rafa Benitez, riesca a batterli. Alla fine poi la UEFA trova un posto ai preliminari per il Liverpool e poi, ironia della sorte e dell'urna di neon, i Reds pescano proprio i TNS. Doppio 3-0 andata e ritorno per due partite che rimangono comunque scolpite nel cuore dei biancoverdi. Parlavamo comunque di Coppa di Galles e dei preliminari di Champions e quindi va detto, questo è un club che nonostante la giovane età nasce appunto a fine anni 50 nel contesto ultraperiferico del calcio gallese detta legge. 16 campionati nazionali, record del Galles, 9 Coppe di Galles e altri trofei minori. Abituati a essere eliminati quando in Italia ancora non ci sono i servizi del telegiornale che ci vietano di uscire nelle ore più calde, stavolta i New Saints ce l'hanno fatta eliminando prima i Moldavi del Petro Kub e poi i Lituani del Panevizis. Certamente non gli Space Jam. Insomma, anche per il cammino fatto recentemente, questa è una storia che trasuda Conference League e anche qualche liquore pesante. Infatti, perché la stellina di una rosa che nel compenso vale 2 milioni e mezzo, per capirsi Kwame se la potrebbe comprare più o meno con un anno di stipendio, è Sion Bradley, 4 gol in campionato e già 4 titoli di MVP. Questo potrebbe essere un problema per lui e per la sua cirrosi epatica, visto che alla fine di ogni partita il migliore in campo dei New Saints riceve una boccia di gin distillato che spesso e volentieri viene divisa coi tifosi. Eppure anche in questa dimensione intima e familiare del calcio, lontano dalla realtà che conosciamo, ecco però una spruzzata di crudo cinismo capitalista dei tempi che viviamo. Perché ebbene sì, Brad Young, beniamino di casa e eroe della scorsa stagione chiusa da invincibili per i New Saints, in estate se n'è andato all'Al Orba in Arabia Saudita per 250.000 euro, cessione record nella storia del club. Peccato per lui che non si potrà godere la trasferta di Firenze e magari seguirà da casa dal suo salotto in marmo Fiorentina New Saints. Ancora una volta, viva la Conference League!

0: Buon pomeriggio a tutti, Radio Firenze Viola inizia Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi ma soprattutto Niccolò Ceccarini.
1: Buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatori e non ascoltatori.
0: Ciao,
1: a coloro
0: direttore.
1: Che guardano la TV e che non la guardano, a coloro che sanno che qui c'è meno 7 e a quelli che sanno che tra un po' nevicherà. E quindi si apre la stagione estiva del grande sci di Radio Firenze Viola. Potete comprare il vostro abbonamento per ski lift, per seggiovie, eventualmente cabinovia, sì, e sì. C'è anche diciamo il pranzo completo al rifugio Nick & Nick che è stato inaugurato proprio alcuni giorni fa.
0: Sì, dove hanno chiuso la trattativa, no?
1: Sì.
0: Recente tra la Fiorentina,
1: sì.
0: Giusto?
1: La Fiorentina e l'acquirente
0: e
1: della Fiorentina.
0: No,
1: pensavo ci fosse un acquirente che
0: dicembre.
1: Ha chiuso la trattativa. Ah sì, è vero.
0: No, quella dell'acquirente.
1: No, lassù, no, dicevo lassù, sì, lassù hanno fatto tutto, Sì, c'è stato il primo incontro, lassù, in cima.
0: Prime chiacchiere, no?
1: Sì, sì, in cabino via, sì, in cabino via,
0: faceva freddo.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora, noi siamo in diretta sul nostro canale
1: e
0: YouTube.
1: E su questo è già qualcosa.
0: No, questo è fondamentale.
1: Perché... sapendo che c'è Cherubini in regia, già è una notizia essere in diretta, questo va detto, veramente.
0: Certo, con tutta
1: l'affetto
0: del mondo.
1: Dice anche di fare calma, cioè, ma è incredibile.
0: Sì, dice che...
1: noi abbiamo avuto registi di levatura internazionale, ci siamo ritrovati con Stefano Cherubini. Nel frattempo è arrivato Stefano Carlesi.
0: Che ha sentito tutto ed è accorso in aiuto di Stefano Cherubini.
1: Non c'è Marco Tonelli, che in questo momento è in trattativa con RMC Sport, a sorpresa.
0: Sì,
1: sì, assolutamente.
0: Vecchi ricordi.
1: Vecchi ricordi. Ecco, Como lì non è più l'amministratore delegato della Juventus, come è stato anche detto e anticipato da tutto Mercato Web, si attende solo l'ufficialità di questa notizia, notizia che arriva grazie al lavoro di LDB, dove per LDB sta per Lorenzo Di Benedetto e Camillo De Michelis. Grazie al loro lavoro praticamente sappiamo che Comolli non sarà più l'amministratore delegato del club e ora bisogna vedere cosa farà la proprietà per rilanciare l'assetto sportivo della Juventus. Ci sono due strade.
0: Io lì volevo arrivare.
1: Ci sono due strade. La prima è quella eventualmente di mettere un general manager di calcio, per cui noi abbiamo fatto anche il nome di Giovanni Carnevali, che chiaramente è un uomo che in quel tipo di ruolo lì si troverebbe molto bene, in virtù del fatto che quando è scomparso il patron Squinzi, lui ha preso di fatto in mano la gestione di tutta la società, che è il Sassuolo, e naturalmente lui ha preso, diciamo, il ruolo di amministratore delegato, è come se fosse una sorta di aiuto della proprietà fondamentale, indispensabile, con una società organizzata. La Juventus in questo potrebbe beneficiare di un ruolo alla Carnevali, o come con il ruolo di Carnevali, oppure potrebbero scegliere di mettere anche un uomo azienda che in questo senso porterebbe la Juventus a rilanciare sempre di più la figura di Giorgio Chiellini. Cioè a quel punto Chiellini diventerebbe la centrale operativa del mercato, affiancato, diciamo, da un amministratore delegato che comunque è un uomo di numeri, un uomo che sta dietro un po' alla questione contabile del bilancio della Juventus, ma senza mansioni di mercato all'interno dell'area sportiva. Devo dire che la Juventus secondo me ci sta riflettendo anche su questa ipotesi, perché ora stiamo parlando di Radio Firenze Viola e quindi magari agli ascoltatori non gliene importa niente, però vorrebbero sapere solo le notizie della Fiorentina.
0: No,
1: però
0: beh,
1: secondo me l'esperienza che hanno avuto anche in precedenza, no, magari con Giuntoli e con Comolli, adesso gli potrebbe portare anche a fare un ragionamento un po' diverso. Ecco, però questo non lo sappiamo. Se dovesse andare ovviamente Giovanni Carnevali, sarei molto felice per lui. Voi sapete la stima e l'affetto anche che ho
0: per
1: lui, per cui a maggior ragione ne sarei felicissimo, anche se andrebbe a vestire, diciamo così, i colori di una società che a Firenze non è sicuramente ben vista.
0: Sì, allora stanno arrivando diversi messaggi: 348-75-13933 e le vostre telefonate in diretta allo 055-77-111-71. Era doveroso iniziare con questa notizia di interesse generale, ovviamente. Poi, appunto, non vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda: se sarà Carnevale, se sarà invece un uomo azienda.
1: Oppure voi, io.
0: Oppure no, perché poi c'è qualcosa che lega te, Carnevale e la Juventus, e cioè alla fine il Sassuolo. Nel caso,
1: esatto. Quindi a quel punto potrei andare anch'io.
0: Oh, no, Andrea ti dice: ma ciao a tutti, io volevo fare una domanda cieca. Se Carnevale va alla Juventus, tu rimani a Sassuolo o vai là?
1: No, io naturalmente vado anche alla Juventus e si fa Radio Bianconera lì. perché se no, se va da Sassuolo si fa radio nero-verde, se va alla Juventus si fa radio bianco-nera, dovesse andare a Monselice si fa radio monselice.
0: Ecco, così hai risposto anche alla domanda di Marco Forzaviola. Incredibilmente sono in tanti a chiederti, forse perché conoscono appunto la tua mansione attuale, la dirigenza nero-verde.
1: Sì, esatto. Quindi dice, potrei essere il primo collaboratore. Ti immagini in cerca primo collaboratore di Carnevale e Chiellini?
0: Pazzesco.
1: Naturalmente io gli farei prendere tutti i giocatori sbagliati, così almeno, no, la Fiorentina potrebbe guadagnare terreno sulla Juve e la potremo scavalcare in classifica.
0: Diciamo, non gli mancherebbe il sorriso in quel caso.
1: Tra l'altro,
0: no?
1: Stefano Cherubini, devo dire una cosa non bella.
0: Ancora?
1: Posso dirla?
0: Lo stai
1: no, devo
0: ammazzando.
1: Dire una cosa non bella. Cioè, allora, lui ha iniziato la trasmissione masticando. Masticando, poi ho scoperto che è l'ora della sua merenda. Ma non la potrebbe fare la merenda alle 17 invece che alle 16, quando uno si va via? Tanto dopo chi arriva?
0: Ah, dopo c'è Galassi.
1: C'è Galassi,
0: no?
1: C'è la trasmissione di Galassi, si può lavare le macchine, si può dare il ciccio in terra. Qui c'è una trasmissione seria questa.
0: Devi sapere che questa è la trasmissione seria, è quello che è giusto. Però solitamente questa è la fascia oraria. Io ti parlo di fascia oraria 16-17, meno rispettata del palinsesto.
1: E questo è un brutto episodio.
0: È
1: un
0: bruttissimo episodio. Però è così, e quindi volevo.
1: E invece sì.
0: Capito? Capito? Volevo renderti
1: invece sì.
0: No, capito.
1: Volevo sapere un'altra domanda prima. Abbiamo un ascoltatore in linea? No, non ci abbiamo nessuno.
0: No.
1: Chiamate per sapere se Ceccarini andrà alla Juve o al Sassuolo, allo 055 77 111 71. Il costo ci va. Vabbè, ma lui va anche per mangiare, perché lui non va mai a Sassuolo perché gli piace il Sassuolo. Però la notizia è il rapimento di Di Nardo.
0: No, lui è sul sito. In questo momento lui sta curando la parte
1: di Nardo.
0: Sito.
1: Secondo me è ufficialmente stato rapito. E hanno chiesto il riscatto.
0: No, purtroppo
1: 30 milioni o Mendur dal Napoli.
0: Domani sarà qui, quindi purtroppo nessun rapimento.
1: C'è stato questo. No, perché avevo letto che c'era una richiesta a 30 milioni.
0: La taglia, addirittura?
1: Chi ritrova Di Nardo 30 milioni.
0: Aspetta che lo vado a cercare.
1: No, e c'è anche il discorso, c'è un ballottaggio Hondur Di Nardo.
0: Perché è 30 milioni la cifra di Hondur.
1: Sì,
0: senti, ascoltiamo un messaggio vocale, vai. Sentiamo.
2: Cerca, ma se Carnevale va a essere solo, se continui il tuo amore?
0: Bene.
2: O sei costretto a rinnegarlo, Lorenzo?
1: Se Giovanni va al Sassuolo dal Sassuolo alla Juventus, bisogna lo segua, voglio dire, chiaramente andrò lì con la maglia nero verde.
0: Ci si tura il naso, ecco, giusto. Con la maglia
1: nero. Tutto vestito alla giacca e Sassuolo, per mantenere comunque vivo il cordone che ci lega a noi del Sassuolo.
0: Il bianco nero verde diventerebbe.
1: Sì. Senti, infatti c'è da aggiungere solo il bianco in realtà.
0: Allora, ci scrive Davide del gruppo Baraonda Fiorentina e ci dice: volevo comunicare a Nick e Nick che non sono più invitati alla diretta perché stanno parlando troppo di quella squadra là.
1: No,
0: quella là.
1: Questa però è colpa di Nick, eh? Non Nick Cecca, ma di Nick
0: Santi.
1: Sì, perché mi hai chiesto te di Carnevali, della Juve, del mercato, di Chiellini. Non lo so, e io ti ho risposto per educazione, ecco.
0: Vabbè, allora facciamo una cosa, visto che comunque
1: Tonelli nel frattempo è arrivato anche lui,
0: punto, ecco, mi hai ricordato che c'è un punto focale nella sua trasmissione, che è anche il titolo della nostra diretta YouTube.
1: Sì.
0: Allora, la Fiorentina ha messo nel mirino Pellegrino, lo diciamo all'Argentina, Pellegrino.
1: Sì.
0: Comunque sì.
1: Però bisogna vendere Ken, no? Ricordiamoci anche questo aspetto, no? Perché noi abbiamo messo nel mirino anche 2600 giocatori, ma bisogna vendere qualcuno, perché la Fiorentina ha messo nel mirino Pellegrino, ma per prendere Pellegrino bisognerà vendere anche Moise Ken da qualche parte. Io non so se questo sia un dato di fatto molto semplice, anche perché ricordiamolo, la prossima settimana ci sarà un appuntamento al quale parteciperà anche Nicolò Santi, insieme agli agenti di Ken, non credo ci sarà il giocatore, e poi ci sarà Paratici, e insieme dovrete decidere da farsi. Tu naturalmente sai bene che Ken ha il contratto appena rinnovato l'anno scorso, c'è la clausola a 62 milioni di euro, e naturalmente a meno che lui non decida di chiedere la cessione, secondo me non la chiederà, o quantomeno non la farà chiedere tramite i suoi agenti, e i suoi agenti cercheranno di capire se la Fiorentina è pronta a cederlo, in base naturalmente a quale tipo di offerta e eventualmente a che condizioni, perché è ovvio che se la Fiorentina pensa di cedere Ken con i soldi della clausola rescissoria, l'unica speranza è l'Arabia. Però l'Arabia in questo momento non mi sembra essere l'obiettivo di Ken, perché già l'anno scorso c'era stata questa opportunità e l'ha rifiutata.
0: Lo poteva
1: rifiutare, forse perché c'era l'idea che poteva partecipare al mondiale, allora andando magari in un campionato con meno visibilità. Ecco, ora quest'anno mondiale non c'è, la nazionale sì, uno può ripartire, però poi allo stesso tempo il campionato arabo rimane il campionato arabo. Quindi io non so se qualcuno, oddio, hanno dato 70 milioni l'anno scorso per Retegui, magari c'è
0: 70
1: qualcuno.
0: Era
1: sì, dentro 70, sì, proprio la cazzata dopo sì, il sì, rifiuto di Ken.
0: Solo
1: sì.
0: Ricordavo che la cifra fosse così alta, incredibile.
1: Vabbè. D'altra parte succede, per esempio, perché Rubini invece
0: alla faccia
1: voglia
0: della
1: niente. Ecco.
0: Perché Rubini non vogliono niente.
1: Cioè, dicono solo, tra l'altro mi ha fatto prima un video Stefanino Cherubini in cui, boh, non lo so, a me sembra di essere, mi sembrava di essere diventato
0: sì,
1: un altro.
0: Sì, vabbè,
1: so,
0: comunque,
1: so come
0: così.
1: Mai lui c'ha queste telecamere che imbruttiscono le persone. Vabbè,
0: no, quello no, uguale, lo cioè, dici tu, io ne approfitto io, per ricordare agli ascoltatori di seguire il canale TikTok di Tutto Mercato Web, no? Dove c'è anche Cecca, dove ci sono tutti gli aggiornamenti, perché quello è il canale TikTok, volevo fartelo presente.
1: Canale TikTok?
0: Eh sì, te sei andato sul canale TikTok.
1: Cioè, ma avete buttato su TikTok senza chiedere l'autorizzazione?
0: Mica lo dici a me, però, vallo a dire ai ragazzi.
1: A Galassi?
0: Sì, sì.
1: O a Della Giovan Paola? Perché ho visto Della Giovan Paola fare diversi e non mi piacevano tanto.
0: Ci lavorava Della Giovan Paola.
1: Della Giovan Paola, tra l'altro, è il suo obiettivo. E sì. Quindi, ragazzi, 055 77 111 71, chiamate per chiederci tutto quello che c'è da sapere sul mercato della Fiorentina. Sabato torna Paratici insieme a Ferrari e la prossima settimana ci sarà la conferenza stampa per spiegare i grandi obiettivi della Fiorentina, sperando che siano grandi e non siano solo obiettivi, oppure non siano obiettivi che naturalmente portino da poche parti. Nel frattempo il Monza ha già fatto l'allenatore, non sappiamo ancora chi sia, se può essere magari Gilardino come si dice, ma magari potrebbe essere anche Paolo Vanoli, un nome che è stato messo in piedi nelle ultime ore. Però ecco, se volete sfruttare questo momento anche per chiedere al nostro Nicolò Santi come passerà le prossime 2-3 settimane,
0: sì,
1: lui è qui a disposizione perché non vede l'ora di interagire con voi. L'importante è non parlare di Stefano Cherubini.
0: Tra
1: perché,
0: le cose, comunque, hai detto tra le righe una cosa importante, cioè che sabato tornano i dirigenti della Fiorentina.
1: Visto, l'ho detto apposta.
0: Ci chiedevano, perché poi Alberto ci chiede anche informazioni su quanto sta accadendo a New York. Allora, noi non è che siamo lì, non siamo al tavolo con i dirigenti della proprietà, però in soldoni sappiamo che tornano sabato, la prossima settimana c'è la conferenza stampa e quindi insomma già questa è un'indicazione importante. Capiremo se ci sarà questo famoso extra budget nel caso se invece la Fiorentina dovrà accedere alle cessioni, cioè praticamente usare i soldi delle cessioni, no? Attingere a quello.
1: C'è un grande Pietro Lazzarini, tra l'altro, quando va detto va detto. No, tra l'altro questa cosa che il mercato comincia il 29 giugno, no, è proprio propedeutica a dare una mano al calcio italiano.
0: Sì.
1: Non era mai successo che si aprisse il mercato, di solito la sessione era il 1 di luglio, ora la sessione è diventata il 29 giugno perché tanti club hanno bisogno di fare plusvalenza, hanno bisogno in qualche maniera di vendere dei giocatori importanti e come ribadisco, per me il giocatore più vicino alla cessione nella Fiorentina è Dodò. Stanno seguendo un altro esterno in cui mi dicono che la trattativa sia abbastanza avanzata, io non so dirvi il profilo, ancora non sono in grado di poter dare un identikit a questo profilo, però la Fiorentina è abbastanza avanti per la sostituzione di Dodò e vedremo se naturalmente, sì, non so se Pietro Lazzarini possa essere del fresco di vittoria del torneo grazie alla formazione Ussi, possa essere diciamo un profilo sulla fascia destra, però
0: fate voi ragazzi.
1: Io Pietro lo vedrei meglio in mezzo al campo, tre quarti.
0: Senti, stava dicendo una cosa seria.
1: Cioè,
0: volevo dire.
1: Che devo dire?
0: E
1: tanto
0: quindi,
1: Pietro stava a vedere la partita del Grassi la domenica. Quindi
0: senti, no, ma solo questa cosa dell'esterno mi ha incuriosito. Perché cioè, si parla anche di João Mario.
1: Sì, però mi sembra che João Mario sia un po' tiepidina la pista.
0: Non è così concreto.
1: È un po' tiepidina.
0: Tanti,
1: sì, sì. Nel frattempo sono arrivati i primi riscontri sul rapimento di Di Nardo.
0: Ancora?
1: Sì, sì, sono arrivati i primi riscontri.
0: 30 milioni la taglia.
1: Cioè, aumentata con la 5 di bonus. Che poi non si riesce a capire. Cioè, se te gli dai 30 milioni per riscatto di Dinardo, i bonus quando scattano?
0: Sì.
1: Cioè, quali sarebbero i bonus sul riscatto di Dinardo?
0: E che ne so. Cioè,
1: però ci sarebbero 2-3 milioni se in caso in cui Dinardo venga rapito un'altra volta. Forse
0: se
1: magari questo.
0: Ancora discorso, i baffi sono 3 milioni. Se invece li trovi con i baffi tagliati, non te li danno.
1: Comunque, 348-7513-933 sì, per offerte. Niccolò Ceccarini, se volete offenderlo in diretta 055 77 111 71, se qualcuno si offre per fare la spesa questa sera chiami lo stesso al 33828 e poi
0: non do tutto il
1: resto perché è quasi il mio numero.
0: È il tuo numero.
1: Sì, vabbè, se uno voleva offrire io gli davo anche il mio numero, ci mancherebbe altro.
0: Te dimentichi una cosa, che noi siamo in diretta sul canale YouTube.
1: Va bene, ho capito, se qualcuno mi chiama poi male, cioè.
0: Qui ti chiedono informazioni su Pece Grino. Capito?
1: Ancora?
0: No, perché
1: allora,
0: è il tema centrale di
1: oggi. Considerato che Somma ce l'hanno fatto pagare 15 milioni di euro, Pecegrino come minimo 80.
0: 80,
1: sì, parte... un'ottantina di milioni di euro che sarebbero, sì, spesi bene.
0: Sto scherzando.
1: No, ovviamente sto scherzando. Ragazzi, ci chiederanno dai 25 in su.
0: Lui ha il contratto fino al 2030, quindi questa cosa 25... non va sottovalutata.
1: Io penso che un 25 ce lo chiedano sicuramente. Bernabé non lo vuole più nessuno, è grande esclusiva, è andato a segno, non si parla più di Bernabé senza un perché, senza un per come. E questo no, è sempre lì a Parma, però francamente non se ne parla più di Bernabé. Io un giocatore che l'anno scorso, no, lo voleva anche Stefano Pioli, insomma, volevano 20 milioni per fare questa operazione, poi ne hanno preso 15 invece da un'operazione abbastanza che non ha portato grandi frutti, che è quella di Somme. Quindi vedremo quali saranno gli sviluppi, però per il momento, ragazzi, notizie concrete sulla Fiorentina non ci sono. Volevate sapere di Chessy, ma secondo me Chessy è orientato verso la Juventus. Ti ricordi, no, si parlava di Chessy una volta anche per la Fiorentina, sì, sì, per quando c'era Pioli, tutto, che l'aveva avuto al Milan e tutto quanto. Chessy se va alla Juve. Con Carnevali? Chi lo sa? Carnevali andrà? Non lo sappiamo.
0: Vabbè, questo si vedrà. Comunque la Juventus, alla Juventus non c'è più come lì, questo lo possiamo dire.
1: Cioè, allora, ti devo dire, la sensazione che avevo visto venerdì, quando sono andato al festival della Lega di Serie A, io ho avuto proprio questa sensazione, ma mi aveva messo un po' anche tristezza questa... questa situazione della Juventus per certi versi, vederli così, che magari con un dirigente che si basa su tutta una serie di situazioni che non hanno a che fare proprio con il calcio, e quindi forse hanno ascoltato me. Hanno percepito il mio umore basso,
0: il tuo imbarazzo,
1: e ora mi chiama John Elkann e magari gli rispondo.
0: Te lo auguro,
1: No, non lo so cosa rispondergli. Io gli passo magari il telefono a te.
0: No, lo sai, stavo controllando lo stipendio di Pecegrino, perché comunque sai, vabbè,
1: lo stipendio non sarà un problema.
0: Credo,
1: dai,
0: che sia sotto forse mezzo milione, è pochissimo.
1: Cioè guadagni più te, dici?
0: Vai, ora quello lasciamo perdere.
1: No,
0: però
1: è per sapere se eventualmente.
0: Ma sai, per le cifre della Fiorentina sarebbe più che alla portata, perché
1: Kenny sembrava anche mezzo. Sembrava anche Dodò, cioè dar via Dodò, perché sai, vabbè, lascia perdere Dodò,
0: perché
1: va via,
0: guadagna, dici,
1: ma invece mi sembra guadagnare 1,5 milioni, voglio dire, oggi è 1,5 milioni, dai,
0: vai, capirai, esatto,
1: cioè voglio dire, non so, Cherubini, Stefano,
0: dice anche
1: regia,
0: la tombola,
1: in regia naturalmente, insomma, ha firmato un contratto con questa azienda con l'opzione soprattutto il rinnovo automatico,
0: Per Cherubini?
1: Sì, okay. Il quarto anno va a guadagnare 8 milioni di euro netti.
0: Bene, bene, cioè. Ascoltiamo un messaggio vocale, se è d'accordo, per l'appunto, Stefanino.
1: Se non ha già perso
3: buongiorno,
1: i soldi.
3: Buongiorno Guido da Cortona.
1: Grande,
3: ma
1: Guido,
3: che prendi il posto del Sassuolo?
0: Ancora?
3: Del Carnevali? l'anno dei gioianzi a chi si compra Flash, che
1: sì,
3: va via Carnevali e te prendi il suo posto.
1: Ora io vi ringrazio,
0: c'è un po' di confusione.
1: Ora
0: qui,
1: innanzitutto Cortona, vediamo un attimo Cortona cosa ti ricorda come prima. A parte una città bellissima, sì.
0: No, non lo so.
1: Cioè, voi mi state chiamando per...
0: Sì, più o meno era quella.
1: No, Cortona Giovanotti.
0: Ah, di Cortona Giovanotti?
1: Io penso proprio di sì.
0: Sai come fa di cognome?
1: Abbiamo residenza, non abbiamo cambiato, eh?
0: Sai come fa di cognome Giovanotti?
1: No.
0: Lorenzo
1: della
0: Giovanotti,
1: Paola, no,
0: che
1: certo,
0: nome d'arte, Cherubini.
1: Ah, cioè, è vero, Lorenzo Cherubini.
0: Sì, sì, sì.
1: Sarà mica...
0: Vedi che tutto torna alla fine.
1: Esatto. Comunque, io, ragazzi, amministratore legato del Sassuolo, si fallisce nel giro di 2 mesi e mezzo, se pazzesco, va tutto a carte 48. No, io, andare al Sassuolo, a entrare all'interno della struttura del Sassuolo, mi piacerebbe.
0: Sì, ma vabbè, comunque...
1: Non ci posso andare.
0: Facciamo una cosa. Altri messaggi vocali, però per piacere parliamo anche d'altro, voglio dire, c'è che aveva già detto che il suo futuro non è alla Juventus.
1: No, non sarà la Juventus, non lo so, perché se mi chiama Carnevali, trovo lì con la maglia di Sassuolo.
0: Senti,
1: vai.
0: Bubigno dall'Astra,
1: sì,
0: su Ufficiale Fiorentina, più no che sì, cioè...
1: Bella questa, eh?
0: Siccome tu hai parlato, guarda, l'hai fatto te questo errore, hai parlato te di che sì.
1: Più no che sì, che sì.
0: Quindi no?
1: Che sì, casomai vesti bianco-nero.
0: Anche perché che sì guadagna una tombola, veramente.
1: Sì, ma è un'operazione virtualmente chiusa a febbraio dalla Juve, poi vedi tutto il caos societario, aspetta di qui, aspetta di là. Juve ha perso Senesi per questo temporeggiare che ha firmato per il Tottenham, ha perso Bernardo Silva, Alisson comunque alla fine l'ha perso perché non è andata in Champions League. Insomma, ce ne sono di situazioni abbastanza importanti. Ecco, l'importante è che ci sia Cherubini in regia, poi per il resto si può andare avanti sereni. Le nostre passano così, guardando le stelle e pensando a Stefano Cherubini in regia.
0: Senti, c'è Tizio che ci scrive, sì, cerca prima che Carnevali accettasse la Juve, la Juve è scritto assolutamente, sì, sì, così, ha avuto il tuo benestare visto che sei parte del CDA dei Neroverdi?
1: Io devo dire, allora, il mio benestare non ce l'ha, ma io voglio bene a Giovanni, per cui se è professionalmente soddisfatto, te l'ho detto, io, ma male vado a trovarlo la maglia Neroverde. tanto lì nessuno mi direbbe nulla, no? Se vado vestito da Sassuolo. Non vado vestito da giocatore di Sassuolo.
0: Da Sassuolo. Ciao ragazzi, questo è Riccardo invece. Speriamo che non ti chieda se vai alla Juventus.
1: Però vestito da Sassuolo è bello.
0: Sì, ti è uscita bene. Te l'ho detto, De Gea dice, poi si parla del portiere.
1: De Gea lo vogliono vendere.
0: Non è un portiere per grosso, non ha copertura spazio, non ha dominio dell'area di rigore, non ha comprensione del gioco, visione di gioco, quindi, è un portiere vecchio stampo, forte tra i pali, ma questo nel 2026 non basta più.
1: Vabbè, quindi
0: adoro De Gea, adoro, perché lui prima lo ammazza.
1: Io l'adoro,
0: adoro De Gea, ma per grosso serve altro, serve un portiere che domini lo spazio e che abbia comprensione del gioco.
1: Ma tanto guarda, io penso che De Gea faranno tutto il possibile per cercare di venderlo, mi dispiace perché il portiere vorrebbe rimanere, non mi sembra particolarmente interessata la Juventus, a meno che, cioè, a me sembra che nell'idea della Juve, se non facessero avevano Alisson, Dibu Martinez, Vicario e forse De Gea.
0: Maignan
1: lo vedo difficile, guarda, via ora appena rinnovato col Milan, ora se danno via anche Maignan e Leao, poi dopo, ora Leao lo possono anche dar via, Maignan però no ragazzi, Maignan deve rimanere al Milan. Invece Giannattasio Lone nostro, parlando di passando di palo in frasca, ha lanciato il nome per il nuovo allenatore della primavera, una doppia opportunità, Diamanti Parolo.
0: Non insieme, ovviamente, uno dei due. Parolo che è passato, io ricordo, da DAZN, se non sbaglio, all'Under 16 del Milan.
1: Sì, è un po' come Cherubini che prima naturalmente lavorava in come una tabaccheria e poi dopo è andato al Festival di Sanremo, stesso passaggio.
0: Sì, è vero.
1: So come sia potuto accadere che non l'avessero notato, no, queste sue doti canore all'epoca.
0: È passato da Sanremo giovani, prima di
1: tutto. Sanremo giovani.
0: Dice, ma la sponsorizzazione della media, come sappiamo niente?
1: No, non sappiamo nemmeno come è andato questo viaggio, ora torneranno sabato.
0: Spero bene,
1: dire, se non ci sono scioperi dei voli e arriveranno appunto sabato. E poi la prossima settimana ci racconteranno un po' alcune cose, ecco, voglio dire, per cui ragazzi, quindi fate le vostre domande, noi siamo qui pronti a rispondere. Purtroppo oggi non c'è tanta carne al fuoco, ora venendo fuori dalle bischierate, non c'è tanta carne al fuoco per il mercato della Fiorentina, per cui i vostri WhatsApp potrebbero essere 348 7513 933, se le volete mandare a Radio Firenze Viola, se volete scrivere a un'altra radio c'è un altro numero, se volete scrivere a Cherubini tra un po' vi darà in diretta
0: se
1: il numero,
0: se volete scrivere in privato a Cecca gli dai il tuo numero,
1: il numero è 338 28. Poi per quanto riguarda invece le telefonate in diretta, 055 77 111 71.
0: Mau ci scrive, ma Palestra rimane all'Atalanta?
1: Per me Palestra va all'Internazionale di Milano,
0: però c'è ancora la distanza per domanda e offerta,
1: però
0: giusto?
1: Sai, secondo me il giocatore vuole andare all'Inter e quando c'è una forte volontà da parte di un giocatore, perché comunque anche il Manchester City sarebbe pronto ad offrire tanti più soldi rispetto a quello che sta offrendo oggi, secondo me il Manchester City potrebbe superare i 50 milioni.
0: Ammazza.
1: Sì, sai, Manchester City questi soldi li può spendere, però ecco, io credo che il giocatore non è che non voglia andare a Manchester City, se no sembra uno voglia rifiutare un grandissimo club come il City. Però ecco, l'Inter gli piacerebbe molto e sono convinto che l'Inter, prendendo Palestra, farebbe un grande colpo.
0: Sai cosa mi ricorda questa operazione possibile
1: di Palestra?
0: Sì, provando la scorsa estate, no? Sempre Atalanta e Inter.
1: Lookman?
0: Sì, che poi non si è mai concretizzata.
1: Manu Kone anche non si è mai concretizzata.
0: Magari quest'anno è la volta buona.
1: Intanto l'Atalanta bergamasca l'ha venduto per 45 milioni Super Ederson allo United, e poi se vende anche Palestra sui 48-49 milioni di euro con bonus compresi, fa un altro grande colpo in uscita.
0: Certo, giusto.
1: Ora resta da capire dove va Vlahovic. Oggi ho letto addirittura del Manchester United. Tanto Manchester United ne pigliano tutti,
0: Sì, sta diventando
1: non ne
0: un
1: funziona
0: po'
1: uno da attaccanti al Manchester United. Non ne sta funzionando, anche Zirkzee è andato,
0: pazzesco,
1: niente.
0: Pazzesco.
1: Cioè, ora magari non so se va Vlahovic, a parte dargli tutti questi soldi a un attaccante che non mi sembra abbia dimostrato negli ultimi tempi, al netto dell'infortunio, di essere un attaccante da Manchester United. Tu mi dirai, certo, però c'è andato Zirkzee, che è andato via dal Bologna, sembrava dovesse fare chissà cosa e non ha fatto granché. Però Manchester United, da quando non c'è più Sir Alex Ferguson,
0: è una squadra
1: non
0: maledetta.
1: Hanno indovinato uno, l'unico trofeo vero che hanno vinto è con Mourinho la Coppa UEFA, l'Europa League, poi per il resto non hanno fatto
0: è una
1: nulla.
0: Di quelle squadre maledette, ovviamente è un modo di dire, ma
1: non hanno indovinato mezza, ma questo può succedere, insomma, voglio dire, ecco.
0: Ti faccio ascoltare un messaggio vocale, vai,
1: vocaliamo.
4: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
1: Che bello,
4: e qui dal mio bel cimitero.
1: Ovvio,
4: cimitero bello, lavoro. Sto ridendo da solo, cammino e rido perché mi fate schiantare. E Ceccalini è una forza.
0: Grande.
4: Mi piacerebbe potesse fare la diretta almeno 10 ore.
1: Sì, io non
4: questo invito. Cercate di farlo stare in diretta almeno dalle 8.
1: Sì, ma ho capito, ma
4: alle 4, alle sì, 16 facciamo poi
1: in diretta,
4: ore,
1: no?
4: Dai,
1: sì.
4: Così più o meno la mia giornata.
1: Ho capito, ma vabbè. Facciamo...
4: Grazie di esistere, forza Viola.
1: Grazie anche a te.
0: Capisci?
1: Facciamo
0: capisci?
1: Una cosa, facciamo
0: cioè,
1: una trattativa.
0: Il messaggio vocale di una persona che facciamo... mentre faceva, scusami, sì, la serpentina fra i morti, no? Ha pensato, ma perché non far fare dalle 7 del mattino alle 21 di sera il palinsesto a Niccolò Ceccarini? Cioè, un po' ti idolatra.
1: Il problema è che se questa cosa passa, poi dopo qualcuno la raccoglie davvero, no? No, quindi sì, io non esatto, vorrei, non vorrei che questo voce, messaggio passasse. Facciamo finta che non sia nulla vero di tutto questo. Io lo ringrazio, però facciamo così. Io resto a fare 4-5, poi lui mi dà il suo cellulare e gli fa compagnia per 5-6 ore al giorno, magari con un compenso alla fine del mese, potrebbe essere, non so, 2 settimane nella Svizzera tedesca, magari non al cimitero, ecco, certo, magari un pochino, una zona un pochino più, ma, più ridente. Ecco,
5: il costa ci va.
1: No, no. Se ci va il costa ci va da lui. Ora, il cimitero, io proprio, tutti i posti che c'è, non so, magari vorrei andare, se c'è un parco.
0: Sì, però veramente, Manuele,
1: ci fosse un'altalena.
0: Non dirlo ad alta voce, ti
1: sì,
0: prego,
1: non lo diciamo, stavo, perché poi qualcuno poi gli viene in mente, ecco, andiamo avanti. Ciao. Un altro, per esempio, messaggio vocale stile questo in cui ci, mi invitano a stare qui a dormirci anche la notte. Perché,
0: al cimitero, ecco, io, magari?
1: No, cimitero no. Quello.
0: Vabbè. Vuoi sentire o no?
1: Un vocale sì.
0: Vabbè, allora proviamo, dai.
1: Vai.
4: Eccolo. Guarda, ecco, oggi mi sei veramente cascato in basso.
1: Perché?
4: Mi hai deluso.
1: Che ho combinato?
4: Te che sei amico e lo conosci così bene di Giovanni Carnevali, invece di portarla alla Fiorentina, che sarebbe un bisogno come pane, come l'aria,
1: vabbè,
4: lo fai andare alla Juve, alla concorrenza.
1: Che devo fare?
4: No, se ti trovo ti saluto più.
1: Ti fa proprio bene. Il problema mio, lo sai qual è? Che io è un po' che dico che la Fiorentina dovrebbe prendere i Carnevali, ma più che lo dico e più non lo prendono. Quindi a maggior ragione dico vada alla Juve, vada alla Juve, fai, così almeno poi dopo potrebbe non andare alla Juve e venire alla Fiorentina.
0: No, perché se vuoi fare la psicologia inversa, devi farla bene. Non prendete Carnevali alla Fiorentina, non lo prendete
1: assolutamente.
0: No,
1: non dovete. Quindi,
0: quindi domani ufficializzeranno Carnevali.
1: Quindi potrebbe essere un'ottima situazione. Intanto che sì, Rubini sta cercando di ripristinare alcuni audio che gli sono arrivati, tra cui anche quello che gli dicono di non tornare tardi a casa stasera.
0: Allora, qui mi permetto di rispondere io a Luca dai Castelli Romani che chiede al Tatti, perché dice Nick, potrei
1: vabbè,
0: essere anche
1: potresti
0: io,
1: essere te, però dai, però, meglio quello giovane e quello grullo.
0: No, vabbè, Nick, ora il tuo pronome è il tuo, ma insomma risponde, dice Richardson, in prestito al Nizza, può essere una pista valida?
1: Certo, perché anche l'anno scorso si parlava, tra l'altro l'aveva scritto per primo Niccolino Santi, sai, e poi ho visto anche su X, sono andato a ricontrollare, l'avevi scritto per primo gol.
0: Certo, sì, potresti seguirmi su Insta, su X.
1: Ah, non ti seguo?
0: No, che non mi segui.
1: Qualche volta t'ho visto apparire.
0: No, perché, però non mi segui. Insomma, sì, comunque il Nizza è
1: com'è
0: di nuovo su Richardson.
1: Come appare ogni tanto qualche notifica tua? Forse perché con Niccolò mi appare Niccolò Santi.
0: Non te lo so dire, perché vado in
1: ma
0: trend.
1: Io seguo solo Stefano Cherubini, quindi...
0: infatti sono un po' geloso.
1: Lo so.
0: Pubblicità? È il momento.
1: Cambio canale? No.
0: A tra poco.
1: Gol.
6: Radio Firenze Viola.
7: È la stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo su Radio Firenze Viola.
1: Ma non hai lanciato la pubblicità, perché sì, durava parecchio, mi sembra.
0: Sì, sì, sì, la nostra fantastica pubblicità.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Radio Firenze Viola, ancora insieme fino alle 17.
1: Incredibile, un'altra oretta. Nuovi sì, aggiornamenti no, sul rapimento di Dinardo?
0: No, niente, niente.
1: Si è scoperto il valore dei bonus.
0: Continua a essere 30 milioni la taglia, ma secondo me più passa il tempo e più aumenta.
1: Sì,
0: evita.
1: Poi si è scoperto per quale motivo, diciamo, ci sono i bonus.
0: Cioè?
1: Perché lui è un po' così che quando poi lo scoprono
0: sì,
1: e poi lui si fa rirapire e al terzo rapimento scatta, cioè, scatta il bonus finale
0: 90 sì, milioni a quel punto sì, però Senti, ma vabbè, qui ci chiedono ad sì, Aliana Cecca, come vedresti l'attacco del prossimo anno? Solomon, tre soldi e Cole Osho.
1: Siamo un po' leggerino. Mi sembra un po' leggerino. Francamente lo vedrei bellino se uno dovesse giocare un po' più al fantacalcio. Sai, mi schiero solo, non tre soldi. Però schierarlo tutte e tre questo tridente nella Fiorentina è un po' pericolosetto, eh? È un po' pericolosetto per quanto riguarda.
0: Cioè, è un po' leggero, dice.
1: Un po' leggero, nel senso che se Solomon non so come sta bene, non so quanti gol mi può segnare. Con le osso è bravo, salta l'uomo, ma non segna tantissimo. Tre soldi è un altro punto di domanda. Cioè, noi non è che si può andare, voglio dire, a rischiare così tanto. Per cui, ecco, io sinceramente non lo vedrei male, ma neanche benissimo, ecco, da questo non mi sentirei di prendermi questo rischio.
0: Io ho rischiato veramente di farti di servirti l'assist per la battuta, che lì per lì dici, sai, sono leggerini, no? Ho pensato,
1: però,
0: ma forse
1: sei grosso,
0: intende,
1: dice,
0: intende magari economicamente, perché uno dei tre costa veramente tre soldi in croce.
1: Questa è venuta bene, Se c'era Di Nardo l'avrebbe detta prima di te.
0: Percepisco il cielo
1: con la sua flemma, così avrebbe detto.
0: Percepisco il cielo. Allora, c'è Elena che su questo è Fabio Ferri,
1: Ah sì, la risata di Fabione nostro. bella però sta risata,
0: Poi anche questo è un po' emblematica, no?
1: Ora possiamo mandare anche i vostri numeri di telefono.
0: No.
1: Si manda i loro numeri invece di mandare i nostri numeri, così abbiamo, cioè,
0: una tua ammiratrice che è Elena su YouTube, scrive: cieca, sei troppo forte.
1: Chi
0: confermi?
1: È una tua amica?
0: No, è Elena su YouTube, una tua ammiratrice, quindi
1: vabbè,
0: non so.
1: Questo dispiace, perché voglio dire, come si fa a ammirare un uomo in me?
0: Però invece è così.
1: Grazie. Poi, io però seguo solo Cherubini sui social.
0: Qua chiedono di Ceccarini Show H24, ma ragazzi, non state facendo il bene di Cecca.
1: No, perché
0: dico.
1: poi va a finire che qui chiudono ogni cosa, o quantomeno mettono 12 ore.
0: No, perché io mi sono già immaginato che prima o poi ci sarà una trasmissione notturna alle 3. Buonanotte a tutti, Radio Firenze. Intanto siamo di questo passo.
1: Sappiamo già chi potrebbe fare la regia, una a caso.
0: Io sono uscito dal giro.
1: Sei uscito dal giro, ma potresti rientrare pesantemente. Anzi, e poi alle 2:30 di notte ti darebbe il cambio Cherubini, che torna dalle sue notti mondane dalla Versilia.
0: Oh, c'è Lorenzo dalla bellissima Amsterdam.
1: Oh, complimenti, Lore.
0: Dove, tra l'altro, c'è il mio migliore amico adesso che si è spostato da Amsterdam.
1: Cioè, voi mi state chiedendo:
0: sì,
1: tuo migliore amico è Amsterdam, come mai?
0: Perché
1: la storia triste o bella?
0: L'Italia gli stava stretta. Poi ho voluto provare un'esperienza all'Olanda.
1: Ma
0: bella.
1: Lui lavora in Olanda ora?
0: O sta studia? Cercando, no, vuol farsi la vita lì.
1: Quindi il titolo è: Santi andrà a trovare presto il suo amico Amsterdam.
0: Sì, assolutamente.
1: Questo, sì, si può dire, no?
0: Quello lo farò molto volentieri. Insomma, Lorenzo da Amsterdam ci scrive: per la nostra difesa restano Pongracic, Comuzzo, Ranieri, con un innesto forte e un Primavera in rosa. Oppure ci sarà rivoluzione?
1: No, allora Pongracic, io l'ho già detto mille volte, Pongracic resta, ragazzi, c'è poco da fare. Io ho visto che Pongracic lo vogliono mettere un po' al centro del progetto, per cui evidentemente è un difensore centrale che piace a Fabio Grosso. Io francamente sono un pochino più in difficoltà. Tra l'altro c'è un giovane Sandro Sabatini su Sky 2006, ragazzi, guarda, ora gli telefono a Sandro con questi ricciolini,
0: Ma poi è da giorni che stanno mandando roba di 20 anni fa, perché ovviamente l'Italia oggi non è mandabile, non c'è
1: già
0: un mondiale.
1: Nel 2006 eravamo campioni del mondo,
0: oggi inizia il mondiale, volevo
1: noi del Sassuolo passare. Eravamo campioni del mondo nel 2006,
0: appunto 20 anni fa, che tristezza.
1: Vabbè, che tristezza, 20 anni fa io avevo 20 anni in meno, quindi ero un po' più giovane.
0: Anch'io avevo 20 anni in meno.
1: 20 anni fa quanti?
0: 8 anni.
1: 8, esclusiva?
0: Sì.
1: Cartone animato preferito?
0: Mi ricordo tutto.
1: Goldrake? No, quello era della mia epoca.
0: Il cartone animato preferito?
1: Peppa Pig è roba della tua generazione?
0: No, assolutamente. Tremendo.
1: Ho capito.
0: E Tom e Jerry.
1: Belle Sebastian, te lo ricordi?
0: No.
1: Quella però Belle Sebastian secondo me è un po' trasversale.
0: No, sai di quando è? Di quando ci si lavava con la pietra focaia, no? Quindi penso 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Non lo so, io sono cresciuto a Ryu, il ragazzo delle caverne, tanta appunto, roba. C'era sempre questo dinosauro e lo inseguiva, facevano chilometri e poi arrivavano all'ultimo tuffo e lui si salvava sempre.
0: A me fa ridere Fabrizio perché dice un saluto a Ceccherini. Che
1: sì, infatti io sono qui con Pieraccione a fare la trasmissione.
0: Continua a essere chiamato Ceccherini.
1: Va bene, non va bene. Cioè, fai da te con Ceccherini, no?
0: Dodò spero che rimanga, questa è la prima cosa.
1: E invece io penso che Dodò sarà la prima cessione della Fiorentina, ecco, o appunto. Roma o Napoli, attenzione, ma penso più Roma. Volete sapere una notizia su Kila?
0: Sì.
1: Che non è chi l'ha visto, ma Kila, difensore
0: Gila,
1: centrale.
0: Scritto Gila.
1: Non l'ho data nemmeno ancora là a tutto mercato web.
0: Vai.
1: Però
0: la
1: vorrei dare a Firenze Viola, perché secondo me non ci incastra proprio nulla, quindi a maggior ragione la potreste mettere voi. C'è anche la Juve su Kila.
0: La Juve di Carnevali?
1: La Juve di Carnevali, sì. No, di Carnevali. Ricordiamoci, io ho vestito la Sassuolo.
0: Da nero, da bianco nero.
1: No, vado proprio con la cosa della città dietro e entro alla Juve, alla Continassa, vestito da Sassuolo.
0: Sì, con la coccarda all'orecchio.
1: Sì, perché se vengo vestito da tifoso della Fiorentina, probabilmente forse non entro, ecco.
0: Quello, guarda,
1: non mi fanno non entrare. 055 77 111 71 per le vostre richieste. Non, ragazzi, non allora chiamano. Io vorrei che chiamasse una persona e sarà premiata con una notizia esclusiva di mercato. Allo 055 77 111 71 il primo che chiama prenderà una notizia esclusiva di mercato. Non precisiamo di quale squadra,
0: ecco,
1: non la precisiamo, ma potrebbe essere la Fiorentina, per cui il primo che chiama sarà beneficiario di una notizia esclusiva che non verrà riportata da nessun altro sito al mondo, perché naturalmente il beneficiario deve essere lui, lo potrà dire solamente a familiari, parenti di primo e secondo grado, terzo grado escluso.
0: Anche la percentuale, diciamo?
1: C'è il 5%, sì, della commissione.
0: Della futura rivendita.
1: Futura rivendita, sì, assolutamente sì.
0: Quindi, insomma, chiamate, chiamate, chiamate.
1: Mentre non valgono i vocali per questo giochino. 348-7513-933, se volete sapere qualcosa anche per quanto riguarda tutto il resto, noi siamo qua a disposizione a offrirvi un prodotto che è anche su YouTube, e questo è incredibile.
0: Sì, pazzesco.
1: TikTok?
0: Stiamo andando benissimo.
1: Su TikTok?
0: Allora, siamo a... Ma non si potrebbe fare un... 2440 iscritti, quasi un milione. È più vicino al milione che a 2 milioni il numero,
1: cioè,
0: no? Siamo d'accordo, no,
1: non
0: su
1: ho
0: questo.
1: Capito. Allora, noi sì, quanti iscritti sì. abbiamo in questo canale?
0: 2440.
1: E perché siamo vicino a un milione? C'è un po' al milione.
0: Sei d'accordo che è più vicino al milione che ai 2 milioni?
1: Certo, anche più vicino. Certo, rispetto allo zero siamo più avanti.
0: È fattuale, sì.
1: Quindi è tanta roba, eh?
0: Allora, vogliono le notizie di mercato, questo è evidente.
1: Se vogliono le notizie, le ha chiamare.
0: C'è Alessandro in linea. C'è Alessandro.
1: Di Nardo.
5: No. Che cosa?
1: No, allora, no, innanzitutto scoprirai in esclusiva il futuro di Alessandro Di Nardo, e questo naturalmente per te è un onore, perché Di Nardo, sapere dove andrà nella stagione 2026-2027
0: sono 30 milioni,
1: sono 30 milioni, un po' come Enduro. Però se ti vuoi accontentare del resto, ti daremo anche risposta sul resto, ecco.
5: Ma prima una domanda.
1: Sì.
0: Ok.
5: Secondo te, se Gosens dovesse andare via, come lo vedresti al Besiktas?
1: Allora, lo vedrei bene, perché comunque lo riempirebbero di soldi. Non è questo il volere di Robin, perché lui ama questa città, ama questa tifoseria e vorrebbe stare qui per dare il suo contributo, ma temo che alla fine dovrà andare via. Non so se il Besiktas è pronto a fare un'offerta. In Inghilterra lui ha comunque degli estimatori, però io penso che Gosens alla fine, purtroppo, dico, perché mi dispiace, andrà via dalla Fiorentina come tanti altri. Di altri mi dispiace meno, di Gosens mi dispiace parecchio, perché la persona vale tanto, e oggi di persone che valgono tanto in giro nel mondo del calcio ce ne sono davvero poche, per cui, però, insomma, gli augurerei questo, perché andrebbe a guadagnare bene e andrebbe da Vincenzo italiano sì.
0: che però non
1: è proprio il suo modulo,
0: capito.
5: E per Di Nardo sei contento o sei triste?
1: Ma senti, su Di Nardo che cosa posso dire di più? La valutazione di 30 milioni di euro mi sembra eccessiva, pur essendo bravo. Però se lui ha deciso comunque di rimanere a Radio Firenze Viola, rispettiamo la sua decisione. Noi avremmo fatto una grande plusvalenza, questo sì.
0: Ma tanto domani torna.
1: Grande Alessandro, ma come siamo grulli,
5: Beh. Ma guarda, ci siamo nati, figurati.
0: Però perdonami Alessandro, te dovresti in questo momento, avendo chiamato, reclamare una notizia di mercato, no?
1: Sì.
5: Ma infatti io sto aspettando non a bocca aperta, a orecchie aperte.
1: Ma quest'anno sarà più difficile. Lo sai perché sarà più difficile, Alessandro? Per un semplice motivo, che Fabio Paratici, che la sa, che è un vecchio volpone del calciomercato, ci manderà più di una volta nel muro e non ci dirà mai la verità su certe operazioni, che fa parte del gioco, ma per chi vuole sapere delle informazioni diventa molto più difficile, per cui dovremmo essere ancora più bravi nel capire dove si va a parare, ecco, per cui quest'anno sarà un mercato complicato, anche se arriveranno tanti giocatori nuovi.
0: Vedremo dove andremo a parati. Bella. Vabbè,
5: in
0: Alessandro,
5: realtà io purtroppo mi sono collegato da poco, ma sta storia di Costantino che dice la Fiorentina, cioè che Paratici è andato lì per trattare la vendita della Fiorentina,
0: bisogna tu lo chieda a lui, però,
1: sì,
0: Alessandro.
1: Sì, credo che sia un ragionamento che lui abbia fatto in base anche a delle indiscrezioni che ha avuto. Però la domanda è: cioè, Paratici ha bisogno di andare direttamente lì per impostare una trattativa quando è già dirigente della Fiorentina da 4 mesi? Insomma, io poi Paratici non è che può portare le carte della Fiorentina, i bilanci della Fiorentina, o cioè il proprietario, chi vuole comprare la Fiorentina va direttamente, no, dai manager, intesi, cioè potrebbe fare da tramite, effettivamente secondo me lo può fare anche al telefono, lo può fare in videochiamata, non lo so, poi le informazioni di Costantino non le voglio mettere in discussione.
0: Ma però, infatti Alessandro,
1: da questo chiedilo... penso che tu saresti contento se ci fosse una cessione, o mi sbaglio Alessandro?
5: Diciamo che non me ne farei né in qua né in là.
1: Ok,
0: allora
1: okay.
0: Posto.
1: Vabbè. Grazie Ale per aver chiamato, un abbraccio. Ciao Ale. Ciao.
0: Comunque io ripeto, se volete avere novità, aggiornamenti su questa questione, chiedetele direttamente a Costa, visto che insomma,
1: sì, al diretto interessato, anche perché
0: non è
1: sono
0: che
1: cose
0: non
1: un po' delicate,
0: per
1: tornando seriamente a parlare, sono cose un po' delicate, perché quando si va a parlare di una cessione o meno della società bisogna avere anche degli elementi, anche perché poi queste sono società che hanno un valore di 350 milioni di euro, non è che come uno parla dell'interessamento di un calciatore, dice mi piace o non mi piace, arriva o non arriva, questo è un po' diverso, se c'è una trattativa a livello, poi insomma ci sono delle società anche che sono quotate in borsa, no? Che poi sono più o meno interessate a far uscire determinate notizie, quindi io su questo mi fermo perché non sono portato come lavoro e non ho notizie in merito.
0: No,
1: ecco.
0: Poi banalmente a me non piace mai parlare per gli altri.
1: No,
0: cioè,
1: quello
0: capito?
1: Assolutamente sì.
0: Senti, devo dire una purtroppata. C'è Maurizio D'Asseano che dice: ho conosciuto il CECA al Nano Verde, peraltro complimenti, festaiolo il CECA.
1: No, allora ci sono andato una volta e devo dirti la verità, e scalzo mi sono bruciato tutti i piedi, anche se buona parte in quella zona lì c'è parecchia ombra, sì, in effetti è vero, però vabbè. Io mi sono bruciato piedi, non si sa come mai, ma
0: però aspetta, perché sì. Continua il messaggio,
1: se
0: dice...
1: non ho bevuto nulla, questo ci tengo a precisarlo, perché acqua alla spina.
0: Questo non lo so perché
1: sentiamo,
0: perché.
1: Sì.
0: Mi confidò che la Fiorentina era interessata a Bruno Gaspar, gli chiesi un parere e mi rispose: è un gran colpo. Insomma, sei sicuro che non avevi bevuto niente?
1: Non avevo bevuto niente, però un gran colpo, perché secondo me me ne aveva parlato bene Pantaleo Corvino. Guarda un po', e quindi io ci credevo a quello che mi aveva detto Pantaleo. Vabbè.
0: Allora, senti, ti faccio vedere, sentire, lo so, un contributo a sorpresa, vai.
1: Vai.
0: Ah,
1: Nero
0: questo,
1: Verdi?
0: Questo guarda.
1: Questa guarda, ecco
0: vestito da Sassuolo.
1: Andrò alla Continassa vestito da Sassuolo.
0: Complimenti.
1: Però mi piace, guarda, devo dire, allora la maglietta, naturalmente, diciamo così, la camicia nera ci sta. Mi piace tantissimo anche la giacca, la cravatta un po' così, con queste cose oblique, la preferivo un pochino più diversa.
0: Qui eri un po' più in carne,
1: Sì, è che devo fare.
0: No, lì eri al Nano Verde, secondo me.
1: No, ero un po' più in carne, ero più giovane, facevo sempre ridere, cioè ero sempre brutto da fa paura, però
0: no,
1: almeno
0: scusa, però.
1: Almeno ero simpatico e quindi diciamo, in quel senso lì diciamo qualcosa, però diciamo la verità, faceva abbastanza ridere.
0: Vabbè, ringraziamo
1: Bioluke. Si può guardare i ceccalini, guarda, no, cosa vergognosa.
0: No, invece ci sta
1: tantissimo. Ma che ci sta, guarda. Cioè, io so come abbia fatto a considerarmi anche per l'aspetto fisico, è una cosa indegna, indecoroso.
0: Ale, un altro Ale,
1: sempre
0: sì,
1: lo stesso?
0: No, pieni, secondo me è sempre lo stesso. Comunque, okay. Ciao ragazzi, domanda, ci sono possibilità di vedere rimanere in squadra uno tra questi giocatori?
1: Sì.
0: Ora, Sofyan Amrabat.
1: No, spero di no.
0: Sofyan Amrabat, che è ancora di proprietà della Fiorentina? No. Cioè, ormai non più.
1: No, ormai non più. Cioè,
0: scusa.
1: Perché deve rimanere? Cioè, ce lo ridanno gratis?
0: Poi,
1: no,
0: non
1: finito.
0: È tra i prestiti, è finita. Amrabat è Fiorentina non c'è più.
1: Poi, andiamo avanti.
0: Filippo Di Stefano.
1: Di Stefano si è dato in prestito, mi sa, no?
0: Sì, è uno dei prestiti di rientro. Niccolò Pierozzi.
1: Pierozzi, secondo me, il treno è un po' passato. L'anno scorso poteva anche rimanere, però poi dopo alla fine avete visto com'è andata la storia. Poi mi dispiace, perché secondo me Pierozzi poteva essere anche una buona risorsa. Ragazzi, non ha però avuto molta chance nemmeno Fortini, per cui forse credo che troveranno un'altra sistemazione.
0: Comunque sì, dicevamo di Stefano, che è in prestito alla Carrarese, tornerà dal prestito e sì. La Fiorentina vedrà come muoversi, insomma, non
1: certo.
0: Vedremo. Prestito secco, tra l'altro, quindi non è che c'è neanche da ritrattare niente.
1: Sono due giocatori della Carrarese, c'è lui e Rubino, mi sembra.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Prestito secco entrambi.
1: Sì.
0: Davide scrive: non mi risponde mai nessuno.
1: E questo un po' ci dispiace.
0: E dice: ma Mandella Keita perché non viene considerato? Io credo che sia fortissimo.
1: Mandela Keita sta parlando di centrocampista centrale del Parma.
0: Che ne pensi?
1: Io penso sia un ottimo giocatore, però anche lì quando c'è di mezzo queste situazioni con il Parma bisogna stare un pochino attenti, perché poi si rischiano di spendere tanti soldi e questi soldi poi non possono portare frutti. Nel frattempo Tonelli saluta per la 184esima volta, quindi
0: è
1: tornato,
0: saluti.
1: è rientrato, è tornato, eccetera. Quando lui dice non si sente solo, fai come me, fai la segreteria, no? Fai il 919, quanto è quella segreteria, ti senti, risenti, lascia
0: quanto
1: un messaggio vocale e te lo risenti.
0: Quanto
1: io di solito
0: tempo
1: faccio così quando sono solo.
0: Quanto tempo è che non sentivo questo numero per la segreteria?
1: Che sera sia il 40-919.
0: No, ma l'ultima volta c'era il telegrafo. Quando, vabbè.
1: Sì, io comunque per non sentirmi solo mi mando un automessaggio dopo l'autoesonero mi manda anche l'altro messaggio e poi me lo vado a risentire in segreteria, così non sono più solo. Cioè c'è due cecca, uno di là, uno di qua.
0: L'importante è che tu non lo dica nelle dirette sbagliate, perché sennò poi la gente, ma davvero, capito?
1: No, l'autoesonero, l'auto, l'autoesonero, è vero, hai ragione, perché poi la gente non lo capisce. Comunque a me mi ha preoccupato il messaggio.

0: Fiorentina anche discreta. Ecco, chiaramente non una Fiorentina che vince. Parliamoci chiaro e tondo, non può essere una Fiorentina che vince, perché quando metti tanti giovani gli devi dare anche il tempo di diventare grandi, come si dice in gergo, quindi non è che puoi andare ad attaccare subito degli obiettivi importanti. Questo è, poi vediamo cosa ci racconteranno, se prendono Coleosso, se vanno a tenere Endur, se prendono altri giovani a livello nazionale o internazionale, questo lo scopriremo, però adesso sono tutti discorsi che si fanno così, che non hanno però una base concreta, non che non abbiano una base concreta perché non sanno cosa fare, ma perché noi non sappiamo cosa dire in maniera, cioè a me piace parlare quando si sanno le cose, perché certo, quando naturalmente noi, perché oggi tutti vogliono sapere chi si compra, ho capito, ma qui si potrebbe parlare di 180.908 nomi e poi non ne prendono nessuno di questi, cerchiamo di capire dove va la, cioè prima va capita la filosofia, poi va capita la strategia, quanto c'è di budget, chi si deve vendere, chi può restare, e da lì si inizia poi a capire qual è il progetto della Fiorentina. Io la vedo così.
1: Bene. Altro messaggio vocale, vai.
0: Vai.
2: Ma non ho capito, ma tre soldi è un obiettivo o è il budget?
0: Questa è una domanda alla quale non sappiamo dare ancora una risposta. Speriamo che puntuale sia l'obiettivo e non sia il budget.
1: Però è puntuale come domanda.
0: Sì, ti ho visto un po' intristito su questa cosa, eh?
1: Sì, beh, perché io sono dell'idea che non è che se il budget diminuisce diminuiscono le ambizioni, cioè così come il monte ingaggi. Voglio dire, l'anno scorso l'Atalanta era l'ottava per monte ingaggi,
0: non è legato,
1: la decima.
0: Non è legato.
1: Eppure sono arrivati sopra di te, che tu eri il settimo invece per monte ingaggi.
0: Sì, sì, ma infatti te. Io?
1: Sì.
0: Io Sassuolo?
1: No.
0: Io vestito da Sassuolo?
1: Te Fiorentina.
0: Però io ti sto dicendo che quello che tu hai appena citato come esempio è assolutamente giusto, perché non è così. Cioè non è necessariamente scritto che se io ho 100 milioni di euro di monte ingaggi vado necessariamente in Champions League o necessariamente vinco un trofeo. È altamente probabile che possa però accadere, perché se io ho 100 milioni di euro di monte ingaggio vuol dire che ho dei giocatori particolarmente forti, però non è detto che cioè vuol dire, la Fiorentina di Vincenzo Italiano era la conferma che non era una squadra molto forte, non aveva gli esterni che segnavano, non avevano centravanti, non avevano la difesa forte, alla fine Vincenzo Italiano è arrivato due volte settimo e una volta ottavo e ha fatto anche due finali di conference, quindi vuol dire che quella non era forte, e non era forte quella Fiorentina, quindi a maggior ragione a volte con il gruppo, l'ambiente, la compattezza e anche dei buoni giocatori si possono ottenere dei traguardi. Certo, le ambizioni non possono essere altissime e questo va detto alla gente, quando sarà mai andrà detto, se sarà così ovviamente.
1: Poi Grappino dice, ma Scamacca quanto può valere adesso?
0: Ora Scamacca vale meno. Vale,
1: si è svalutato,
0: no? Un po' si è svalutato, forse conoscendo l'Atalanta che vuol chiedere 25-30 milioni per Scamacca, come vederli, però in effetti si è un po' svalutato, come del resto Lucca, ragazzi, oggi Lucca che è stato pagato 40 milioni di euro, quanto lo dovreste pagare o quanto lo potreste pagare? Cioè qui si parla di 40 milioni di acquisto di Lucca, anche Scamacca quando è andato, cioè vuol dire, mi sembra che quest'anno anche Scamacca tra gli infortuni e i gol segnati non possa valere tanti soldi, ma ormai l'Atalanta non ha bisogno di vendere anche Scamacca, perché l'Atalanta ha fatto due cessioni, nel senso una sicura già effettuata, l'altra altamente probabile, perché Palestra è evidente che non resterà all'Atalanta, che andrà, per me andrà all'Inter, però se dovesse andare da un'altra parte andrebbe magari al Manchester City e nonostante questo si prenda 100 milioni e passa che possono investire sul mercato.
1: Vai con un altro vocale,
0: forza Stefanino, Steph, vai. Non mollare,
3: Il cecca vieta gobbo.
0: Grande cecca,
3: vaia.
0: Vestito da Sassuolo, tra l'altro.
1: C'era la foto, l'abbiamo mostrata, per cui non
0: io
1: è che
0: io andrò con quella foto lì.
1: Certo, nero verde, nero.
0: Cioè,
1: verde.
0: Allora io mi vengo, vado vestito così e con quel santino in mano di me stesso vestito così. Dico, scusi, lei chi è? Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Prima ancora
0: dentro
1: che tu lo risponda, bene, chiamiamola Neuro. Perché insomma,
0: è già qualcosa, no? Che qualcuno si interessi al caso. No? La Neuro potrebbe essere una soluzione.
1: Però mi piace i colori sgargianti, ci sta.
0: Sì, devo dire che diciamo così non passerei inosservato. Poi se mi metto anche di profilo con il naso, non riesco nemmeno a passare nelle porte scorrevoli.
1: Eccoci, secondo Adrian sei una spanna sopra, cosa rispondi?
0: Col Sassuolo?
1: No, te in generale.
0: E che vuol dire sono una spanna sopra?
1: No, il cecca, grande cecca è una spanna sopra.
0: Scrive. Ma sopra cosa?
1: È in modo di dire, nel senso che sei un grande.
0: Ora questo l'avevo capito, Nico, la spiegazione, allora, ti ringrazio, ma la spanna...
1: Soprattutto.
0: Dice addirittura. Non lo dire! Allora se non ci siamo capiti. Se no ora, tin tin, chi è?
1: Eccoci.
0: No, sai, potresti fare un'oretta in più, un'oretta e mezza in più. Io naturalmente potrei fare un'ora in più solo a due condizioni.
1: Che sia Radio Nero Verde.
0: Il rilascio di Di Nardo. Niccolò Santi, sì, con me

0: la regia di Stefano Cherubini. Questo cosa disposto a fare sto programma dalle 3 alle 4 e mezzo del mattino.
1: Disinteressata la regia, tra l'altro.
0: Dalle 3 alle 4 e mezzo del mattino, Nicco.
1: Ma senti,
0: tanto ascolta, te, sì, allora, sì, se facesse il venerdì e il sabato questa trasmissione, te il venerdì sera vai a ballare, va bene? Con le tue 108 fidanzate. Poi finisci,
1: sì,
0: e vieni qui, tanto a fare il grullo ci penso io. Cherubini tanto sta qui murato dalla mattina alla sera, non si accorge nemmeno di uscire.
1: Esatto.
0: E si fa la trasmissione dalle 3 alle 4 e mezzo e la chiamiamo Radio Firenze.
1: Ma guarda,
0: Notte.
1: Mi va bene.
0: Tutto quello che racconta la notte fiorentina. In studio Niccolò Santi, lo scemo di Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci dovete raccontare quello che avete fatto appena rientrate a casa alle 3 e mezzo del mattino. Che spettacolo.
1: Beh, non diciamolo.
0: Mandate
1: troppo
0: i vostri
1: forte,
0: WhatsApp e via.
1: Altro messaggio vocale, vai.
0: Vai.
2: Nick
0: presente.
2: Ma se Carnevali davvero dovesse andare alla Juventus,
1: sì, incredibile,
2: chi gestirà il Sassuolo e soprattutto Aquilani come ci rimarrebbe, visto che ieri ha salutato i tifosi al Catanzaro e avantieri aveva incontrato proprio Carnevali. Tu che ne pensi?
0: Bene, penso che sinceramente per Carnevali, se fosse così, sarebbe una grande opportunità alla quale non può dire di no, anche perché sono tanti anni che alza solo. Mi dispiacerebbe per Aquilani, perché Carnevali sarebbe sicuramente il dirigente migliore possibile in questo momento, anche per garantirgli una certa crescita. Comunque il Sassuolo avrebbe un direttore sportivo molto competente e bravo come Ciccio Palmieri. Certo, la perdita più importante sarebbe quella della società, perché poi andare a sostituire un manager come Giovanni Carnevali oggi non è assolutamente semplice. Quindi non lo so, e mi auguro per certi versi che questo anche non accada, o se dovesse accadere che accada alla fine della prossima stagione.
1: Guarda, Simone mi anticipa, perché in realtà tempo fa l'ho detto, ma Zirkzee in prestito è una roba impossibile?
0: No, però ora guadagna parecchi soldi,
1: Tipo?
0: Io penso guadagni 3 milioni e mezzo come minimo,
1: E dai 5 a Ken.
0: Ho capito, sono d'accordo, però se vuoi abbassare il monte ingaggi, te ne riporti un altro dentro che guadagna 3 e mezzo. Non lo so se guadagna 3 e mezzo, per me ne guadagna forse anche di più, sai.
1: Ma in realtà anche io sapevo
0: 3 e mezzo, dici?
1: Sì, sì.
0: Ma in effetti, cioè Zirkzee però, ragazzi, è un centravanti. Allora, forse, guarda, vedendo un po' come giocava il Bologna di Thiago, potrebbe andare bene anche per Grosso. Guarda, potrebbe andare bene anche per Grosso, perché è uno che fa anche reparto, torna indietro, tira fuori magari anche i centrali difensivi, permette gli inserimenti bene, apre gli spazi per gli esterni. Potrebbe essere una bella idea, però bisogna vedere che cosa vogliono. Cioè, prima devono vendere Ken, se non vendono Ken è impossibile che arrivi un profilo alla Zirkzee. Tanto Ken, per me Ken dovrebbero venderlo, dovrebbero prendersi in questa riunione e dire: ragazzi, se non si trova nulla si rimane, ma l'obiettivo è trovare una soluzione diversa. Tra l'altro, tanti cuoricini per te,
1: Ma li sto mettendo io in realtà.
0: Quindi
1: è un
0: cuoricini,
1: po'
0: cuoricini, cuoricini,
1: No, e senti, intanto il punto sul Pellegrino l'abbiamo già fatto,
0: sì.
1: Al di là di lui, Zirkzee, intanto devono, come tu hai detto, capire cosa fare con Ken, e questo, sì, lo sapremo probabilmente anche entro la fine di giugno, perché poi inizia la clausola recessora dal 1 al 15, per cui prima devono capire che cosa vogliono fare con Ken e comunicarlo ai procuratori. Questo ci raccontava Niccolò Ceccarini, e poi dopo sarà tutto più chiaro. Però per adesso possiamo fare mille nomi, ma è difficile, no?
0: Sì.
1: Fare un'analisi oggettiva. Abbiamo un ultimo vocale da mandare, vai.
0: Forza, forza, Cherub.
3: Oh, Cecca.
0: Eccolo.
3: E com'è, sì, andata sabato con la bimba in discoteca? Tutto a posto?
0: No, non era sabato, era ieri sera in realtà. Tutto a posto comunque, sì. So che è rientrata verso 1:30, tutto
1: dove?
0: Sotto controllo.
1: Ah.
0: Sabato quando? Poi sabato, cioè vuol dire, andava ieri, che era mercoledì.
1: Ma dove si va a ballare? Quanti anni ha lei?
0: Lei ha 16 anni e mezzo.
1: Dove va? Al Blanco?
0: Non so nemmeno cosa sia Blanco. Non è un cantante Blanco.
1: No,
0: non c'entra nulla. No.
1: Sì, cioè sì, è un cantante. No, ma
0: una volta c'era anche un gelato Blanco, no? Mi sembra sia Massimo.
1: Sì, sì,
0: no? Quando ero giovane io si andava a prendere il Blanco e costavano ancora
1: vabbè.
0: 500 lire. Vabbè.
1: Come non detto.
0: Perdere. Ok, bene.
1: Senti,
0: detto,
1: noi abbiamo
0: tutto
1: finito,
0: a posto.
1: Sì.
0: Fidanzato non credo ce l'abbia per il momento. Grande scusa, per il momento non sono al corrente. Non sono al corrente del eventuale fidanzamento. Se ci dovesse essere un fidanzamento, naturalmente clausola rescissoria obbligatoria.
1: Bene, bene, va bene. Senti, noi ci risentiamo, sì, domani, giusto? Alle 16, come sempre.
0: Non so, se non ci chiudiamo prima, sì.
1: Ok.
0: E mi raccomando, raccomandazione, non dite mai più che devo fare più di un'ora di radio in questa radio, per perché carità, poi qualcuno ci pensa davvero. Quindi sì, sì, per favore, se volete un favore al Cecca, vi do il numero di telefono e si sta due ore al telefono mentre va la grassina. O se no si dà il numero di Nicco e...
1: Ma visto bene così.
0: No, c'è Cherubini, tanto c'ha nulla a fare.
1: Noi ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
0: Coordinamento mi sembra parole grosse. Dai, tira su giù due tasti, ora francamente.
1: Sì, ora vabbè, non sminuiamo il lavoro.
0: La mia dice Albertino.
1: E poi ti applaude, Bravo, sì, bella chiamata. Bella chiamata. È mio idolo Albertino. Sì, come fai a saperlo?
0: No, non lo so, però dici Albertino mi è venuta.
1: L'ho anche conosciuto, mi ha battuto forte il cuore.
0: Sì, grande Albertino DJ.
1: Certo.
0: Ma a me piace anche Max Briganti,
1: vabbè,
0: così,
1: comunque, vabbè, questo non interessa
0: nulla, vabbè.
1: Grazie a Stefano Cherubini, grazie anche a Sofia Ferrari.
0: Ciao a tutti.
1: Sai come
0: ragazzi?
1: No, comunque è stata lì in regia e poi è breve, vabbè.
0: Però si è divertita, secondo me, sai?
1: Sì.
0: Io penso che tutto sommato questo mondo di grulli gli sia piaciuto.
1: Ma sai come salutano le ragazze di oggi? Ciao, così.
0: No, quello sono io che a volte fa questi
1: anche te, un po' lo fai anche te.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Va bene, ciao.
0: Io saluto
1: domani.
0: Così, gol.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Ben trovati, buon pomeriggio, buon giovedì 11 di giugno, sono le 14.01, pronti a trascorrere insieme due ore, come sempre rigorosa diretta, qui a Radio Firenze Viola e su Lady Radio per parlare di Fiorentina e per parlare anche di quella che sarà un'altra giornata in America, dove si fa il futuro del club Viola e dove immagino siano anche quasi terminati gli argomenti da affrontare con la dirigenza, con Fabio Paratici, con Alessandro Ferrari e chiaramente con il presidente Josef Commisso, anche perché appunto Luca ormai
8: siamo
7: ci siamo
8: sociale,
7: tra un po'
8: sul verde,
7: sì,
8: verde speranza, sul verde. Te più chiaro.
7: Io sono il verde irlandese,
8: verde
7: Guinness,
8: va bene. Allora ero più giovane, andavo a tempi, ti ho detto, feci...
7: Ma che fa, mi prende la strada
8: 6-7 volte, sono stato a Dublino perché seguivo l'Irlanda, l'Irlanda di Trapattoni.
7: Del trap, me l'avevi detto.
8: Lo sai com'era la struttura tecnica? Trapattoni, Tardelli vice e Brady, che gli faceva poi da interprete ufficiale. Stato un periodo bellissimo, sono divertito da matti. Tra l'altro l'Irlanda fu derubata da un gol di mano di Henry.
7: Tutti
8: volevano
7: fatto il miracolo.
8: Va bene, no, se parliamo dell'Irlanda vuol dire che non è che abbiamo
7: fatto un salto a Dublino, ma che c'entra? Ho visto la statua di Oscar Wilde, ho visto, come si chiama, Peggy Malone, che è l'altra statua principale, è una storia particolare, no? Questa donna, lasciamo perdere, e ho visto la Guinness, però non ho visto
8: la Trinity College,
7: Trinity College, ovviamente.
8: Vabbè, e poi quella strada fantastica,
7: visto la foca, tutto. Sì. Però devo dire che non è che abbia raccolto molto da Dublino indicazioni su quello che sarà il futuro Viola. Di certo le stanno raccogliendo, come dicevo, Ferrari e Paratici. Più o meno nel weekend saranno di ritorno. Mi sembra comunque, Luca, che i rumors di mercato un po' raccontino che un po' di sondaggi sono avviati,
8: ma poca roba, però sta calando anche,
7: però
8: hanno finito anche
7: pista,
8: rumors.
7: Abbiamo capito che è concreta, penso a Torsved, certo. Penso agli apprezzamenti per Coleosso, penso a tutta la storia, vicenda che ruota intorno a Dodò, che può e resta la potenziale
8: prima uscita.
7: Però
8: se ci fai caso, questa settimana erano partiti tutti forte, no? C'era Dodò, si fa, è presto, e poi Torsved, e poi Volpato, e poi Colgruscio, perché ovviamente hanno sparato tutto quello che avevano. Gli ultimi giorni siamo andati a scemare di giorno in giorno, siamo arrivati a uno del Parma, perché se vuoi il mio parere manca la benzina, no? Per alimentare, manca, loro sono Paratici negli Stati Uniti, cioè non è che di lì si mette a parlare, parla poco di suo, ma insomma c'è una fase di riflessione, si dice,
7: c'è anche un silenzio notevole,
8: si dice che la prossima settimana ci dovrebbe essere una conferenza stampa da parte di Paratici e Alessandro Ferrari per insomma dare delle indicazioni anche in riferimento a questo incontro americano. Io ti dico una cosa, io non ho fretta di avere i nomi. Mi farebbe piacere sapere in fretta dove vogliamo andare.
7: Ce lo devono dire?
8: No, non lo dico. Perché, no,
7: okay.
8: Mi farebbe piacere sapere in fretta dove vogliamo andare, perché... perché per rimettere un po' di entusiasmo, per rimettere un po' anche di voglia di parlare di Fiorentina. Guarda, io questo è uno dei livelli, dei momenti in cui non so quale può essere il tuo parametro. Il mio parametro è i gruppi Fiorentina, c'è quasi il silenzio, non scrive più nulla a nessuno.
7: No.
8: E quindi va bene, non ci sono nemmeno elementi di tensione, e questo ti devo dire è anche un aspetto positivo, no? Perché vuol dire che c'è l'attesa di qualcosa, non c'è la contestazione perché non succede niente o la sfiducia manifesta, c'è l'attesa di vedere che cosa succede. Va bene, ma noi invece vi divertiremo, state con noi perché vi racconteremo anche di chi gira voce potrebbe essere il prossimo allenatore della Primavera, sarebbe un personaggio estremamente divertente, e poi vi racconteremo tutte le ultime voci di mercato, le ultime ipotesi e compagnia. Vi ricordo tutti i contatti per stare insieme a noi, per vivere insieme a noi come fate tutti i giorni queste due ore: 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, e non inizia palla al centro senza
7: flash.
8: No, chi si compra
7: flash.
0: Chi si compra
1: flash.
0: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash, oggi interamente dedicato al centrocampo, perché i movimenti principali di questi giorni, almeno per quanto riguarda le prime indiscrezioni di mercato, parlano quasi esclusivamente proprio del centrocampo viola, partendo dalle idee in entrata che rispondono ai nomi, come abbiamo già detto nelle scorse ore, di Torsvet, ma anche di Miretti, giocatore in uscita dalla Juventus che potrebbe interessare alla Fiorentina a un buon prezzo, oppure soprattutto con una formula tipo di prestito con diritto / obbligo di riscatto, simile a quella che potrebbe anche spingere Fiorentina a trattare col Sassuolo proprio per Torsvet. Ma perché questi movimenti di mercato intorno a nomi a centrocampo? Perché il restyling di questo settore di campo potrebbe essere addirittura profondo, nonostante i tanti giocatori di proprietà della Fiorentina. Da ieri sera vi raccontiamo dell'interesse del Friburgo per Fabian, giocatore che la Fiorentina ha riscattato per 15 milioni di euro una volta salvata dal Bologna, e potrebbero però partire anche altri calciatori come i rientri dai prestiti come Zom, ma anche Richardson che ha mercato in Francia. Ovviamente ci sono tante squadre che lo prenderebbero in prestito, una di queste è il Nizza, che lo aveva già cercato in precedenza e che potrebbe provare entro le prossime settimane a prenderlo proprio con questa formula. E in più occhio anche ai movimenti su altri centrocampisti della Fiorentina, per esempio Ndur, cercato secondo fonti arrivate da Napoli proprio dalla squadra di Massimiliano Allegri. La Fiorentina non scenderà a patti per meno di 30 milioni di euro, anche perché il 50% della futura rivendita sarà affidato alle casse del Paris Saint-Germain, squadra da cui la Fiorentina ha acquistato Ndur per 6 milioni, e quindi insomma servirà sicuramente un'offerta molto alta per convincere la Fiorentina eventualmente a lasciarlo partire, considerando anche che Paratici lo immagina al centro del progetto futuro della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo ovviamente domani.
7: Grazie a Pietro Lazzarini.
8: Fabian glielo do,
7: il Puti subito.
8: Vai,
7: non ci pensi.
8: Vai. No, Fabian vai tranquillo.
7: A Friburgo.
8: Se io devo rischiare tengo Fazzini. Se io metto sulla bilancia Fazzini,
7: sì,
8: o Fabian, perché uno dei due lo devi dar via per forza. In teoria potresti darli via anche tutte e due, però se devo tenere uno dei due voglio riprovare Fazzini. Fabian tutto sommato può avere un mercato, perché puoi anche immaginare rivendi il Fabian di Bologna, non vendi il Fabian di Firenze, no?
7: Tra l'altro lui si porta dietro questa diatriba un po' sul ruolo, no?
8: Sì.
7: Mezzala, ma se no anche trequartista centrale come era capitato a Bologna. E qui grosso 4-3-3, quindi in teoria tridente, due esterni, la punta e trequartista centrale, non c'è. È un po' il problema, se vogliamo, anche di Gudmundsson.
8: Io farei uno spariglio lì in mezzo al campo. Va bene, abbiamo già il primo ospite.
7: Assolutamente, tra poco l'abbiamo. Io del centrocampo direi subito una roba. Vai. Innanzitutto, andando, perché te l'ho detto, la sbarrocciavo, e ora ti do il nome, è Molly Malone, non Peggy Malone, la statua principale di Dublino. Mentre poi tanti altri ci chiedono ulteriori novità su quello che ha raccontato il nostro, vostro, il nostro amico Costantino Nicoletti. Noi, come sempre, di fronte a questa situazione possiamo dire che conferme non ne abbiamo, non ci risultano indicazioni. Tanti ci state chiedendo ulteriori specifiche.
8: Costantino Nicoletti su quello che ha riferito Lady Radio, che, ripeto, in queste due ore è insieme a noi. Costantino Nicoletti ha, ora non so la terminologia esatta che ha usato, ma che nella missione americana ci potrebbe, da parte di Paratici e di Ferrari, ci potrebbe essere o ci sarebbe o c'è stato o ci sarà un contatto con Levy, che
7: la
8: è
7: famiglia,
8: la famiglia Levy, che è legata al Tottenham di, qui il rapporto, di qui il rapporto che Paratici avrebbe privilegiato, che potrebbe essere interessata a rilevare la Fiorentina. Lo ripeto, per quelle che sono state, noi non io ribadisco sempre,
7: a
8: se
7: noi
8: qualcuno
7: non piace,
8: dice qualcosa,
7: esatto, non è il modo
8: motivo
7: giusto di fare, diciamo, che quindi se Costantino lo dice, cioè i suoi motivi.
8: Noi abbiamo fatto delle verifiche anche di altissimo livello, e sulle nostre verifiche non emerge un qualcosa del genere. Ecco perché non portiamo avanti un qualcosa che noi non abbiamo agganci nostri da poter sostenere o negare.
7: Detto ciò, è chiaro che la curiosità per questi giorni americani sale giorno dopo giorno. Qualcuno scherzava dicendo: perché non fate il "ce lo devono dire" flash, ma capisco che in questo momento ci debba essere massima riservatezza. È chiaro che la prossima settimana bisogna qualche indirizzo.
8: Abbiamo il nostro primo ospite con noi,
7: Stefano Cappellini.
8: Ciao,
7: la
8: Stefano.
7: Repubblica.
9: Buongiorno a voi.
8: Allora, io vorrei cogliere non il discorso se stanno trattando con Levy, se hanno parlato con Levy, se non hanno parlato con Levy, però c'è un dato, Stefano, che ti consegna la tua analisi, che è bastato questa riflessione fatta da un uomo del calcio, un opinionista, ad accendere decine di messaggi, come se ci fosse un mondo, Stefano, e non aspetterebbe che questo. E questo non può scivolare nel nulla, al di là della veridicità o meno della cosa, no?
9: Sì, no, ma hai perfettamente ragione, cioè è un segnale, e devo dire, di tante cose ci si stupisce, di questa francamente io non mi stupisco, ma credo che pochi se ne stupiscano, nel senso che in questo momento io penso che la gran parte dei tifosi viola avverta questo bisogno fortissimo di entrare in una dimensione in cui si torna a sperare, a sognare qualcosa, perché credo che in questo momento la gran parte dei tifosi siano rassegnati a un futuro non luminosissimo. Poi è chiaro che tutti ci auguriamo che questo tipo di previsioni vengano smentite, però non siamo certo in una fase di ottimismo e fiducia crescente, no? Anzi, al contrario, c'entra tantissimo ovviamente l'ultima stagione, ma non solo, E quindi ovviamente davvero non può sorprendere che in questo momento una cosa del genere venga vista come una luce che si accende.
7: E questo perché poi sai, il dibattito mi entusiasma, mi incuriosisce molto, perché sull'argomento comunicazione sono sensibile. Io capisco che ci sia la voglia, anche dal loro punto di vista, di ritirare una linea sul passato e ripartire, per cui ti potrebbero anche dire: noi non vogliamo fare promesse così, ma con dati certi e con fatti magari ripartire. So se mi sono spiegato.
8: Sì, io sai che non sono d'accordo.
7: Se torniamo dall'America abbiamo degli indirizzi precisi e ve li diamo, però tu non puoi stare 20 giorni in totale assoluto silenzio con un presidente che si è limitato a dire: non penseremo in piccolo, credete in noi, dopo 7 anni che insomma i risultati non gli danno ragione, eccetera eccetera eccetera. Insomma, Stefano, un po' di comunicazione a quelli che tutto sommato sarebbero i tuoi clienti gliela dovresti dare, no? Anche solo "stiamo lavorando per voi", perché qui è come se uno arriva a un'uscita e l'autostrada chiusa e non gli dicono cosa deve fare.
9: No, tu hai perfettamente ragione. Sai, il dubbio vero è se sia solo un problema di comunicazione, che c'è indiscutibilmente, o se il problema di comunicazione sia figlio anche di una incertezza strutturale, reale. Sai, la comunicazione, diciamo, è un'arte a sé, ma anche la comunicazione per funzionare ha bisogno che alla base ci sia qualcosa da comunicare, sì. No? Sai, io non lo so se c'è questo qualcosa da comunicare, cioè non vorrei che le difficoltà non siano dovute solo al fatto che manca magari un professionista brillante o qualcuno che insomma studi dei modi, delle forme di comunicazione più efficaci, più chiare. Forse il problema è anche che manca la materia prima, come dire, sì, no? Sì. Cioè il discorso di Joseph Commisso Junior, cioè onestamente il discorso scritto, diciamo, con tutte le cose, sembra un discorso di quelli creati dall'intelligenza artificiale, no? Non manca nulla di quello che insomma devi dire, come per spennellare un quadro così di ripartenza, però onestamente insomma poi di concetti concreti non ce n'erano tanti, e soprattutto c'è una questione, c'è una distanza, cioè in questo momento c'è una distanza anche fisica da colmare, no? Perché c'è una proprietà assente, che non è proprio assente nel senso proprio che sta distante migliaia di chilometri, e non è un problema secondario anche questo, perché andrebbe in qualche modo surrogata questa assenza con qualcosa di più invece vicino ai tifosi, a cominciare appunto da messaggi, indicazioni chiare su dove vuole arrivare la Fiorentina. Io onestamente a tutt'oggi non ho ancora capito quale sia l'obiettivo vero di questa proprietà, no? Tenere i conti in ordine, fare un'altra grande opera come il Viola Park, arrivare a metà classifica e comunque non avere problemi di bilancio, oppure c'è ancora un'ambizione sportiva? Io non l'ho capito.
8: Bravo, e questo è grazie.
9: Io non l'ho capito, ma non so, magari è vera una di queste o magari non è vera nessuna, ma sinceramente avere un quadro di tale incertezza credo che sconforti tutti i tifosi Viola.
8: Sì. Allora, a parte il fatto che sinceramente io mi aspettavo, ma magari arriva oggi, anche, mi aspettavo anche delle immagini, un messaggio dagli Stati Uniti di tutta l'anima fiorentina, un segnale di vita. Va bene, fanno quello che voglio. Ma la cosa importante arriva dalle parole di Stefano di un secondo fa. Cioè, un avviso ai naviganti, mi permetto di fare. Cioè, il Ferrari e Paratici non possono domani, secondo me, arrivare qua, io parlo la prossima settimana, di no, abbiamo parlato, c'è la volontà di crescere, fidatevi. No, fermo, no, non si può fare, perché l'umore del vostro mondo, come dicevano a suo tempo, del vostro popolo, non è questo. Allora la domanda è chiara, semplice e diretta. Un anno fa il presidente Rocco Commisso e tutte le anime societarie della Fiorentina dissero che la parola chiave restava ambizione, e l'obiettivo era fare meglio del sesto posto e 63 punti, giusto Stefano?
9: Certo.
8: Un anno fa. Allora, la domanda diretta è ancora questo l'obiettivo?
7: Certo.
8: Non ci può essere, ma no, fidatevi, niente, non ci si può fidare, non è il tempo del fidatevi, non è più il tempo del fidatevi, ma questo non vale per la Fiorentina, ragazzi, vale per tutte le società, il tempo del fidatevi è finito.
9: Sì, ma poi aggiungo, se posso, che insomma, sai, ci sono state stagioni in cui la frase puntiamo a crescere, per quanto diciamo aveva già una sua genericità, no? Aveva un senso, perché come hai ricordato tu poc'anzi, arrivi sesto, dici puntiamo a crescere, è un'indicazione che alla fine è chiara, no? Significa che vuoi arrivare, insomma, un po' più su nell'Europa, un po' più pregiata, più nobile. Ma quando sei arrivato quindicesimo, dire puntiamo a crescere che significa?
8: Nulla.
9: Arrivare dodicesimo, arrivare nono, arrivare settimo, cioè puntare a crescere, sai, quando sei arrivato quindicesimo, a parte che è difficile fare peggio, quindi insomma diciamo che generalmente fai meglio, diciamo, dopo che hai fatto quindicesimo, ma è chiaro che è un'indicazione che non vuol dire nulla. ci sarebbe bisogno di qualcosa di molto più concreto, ci sarebbe bisogno anche della verità, perché poi può essere anche che questa società non ce l'abbia nei suoi piani di arrivare a crescere e conquistare la Champions, come pure hanno fatto società come il Bologna, il Como, che ormai è in un'altra dimensione. Ci può stare, potrebbe essere anche, diciamo, argomentato, però andrebbe comunque detto, andrebbe spiegato dove vuole arrivare questa Fiorentina, in quanto tempo anche vuole arrivare,
8: esatto.
9: Perché poi non è detto che tu ci debba arrivare alla fine di questa stagione, che è una stagione di ripartenza. Ci può stare anche un discorso biennale, triennale, quinquennale, arrivo a dire, diciamo, cosa del genere. Ma qualcosa bisogna dirlo di specifico, altrimenti sembra che l'ambizione sportiva sia una variabile secondaria, quasi irrilevante, no? Sì, puntare a crescere, che è un'espressione che significa tutto e niente.
8: No, ma non c'è dubbio, è finito quel tempo. Quel tempo è finito. L'alternativa a vogliamo, perché noi non abbiamo fatto il percorso Conference, poi abbiamo fatto l'Europa League, dice no, ci stabilizziamo in Europa League. No, noi non si è mai fatta l'Europa League.
7: Abbiamo fatto tipo salvezza, Conference, doppia finale, Coppa Italia e Conference, lì pareva, no, che potessimo.
8: E infatti ti dicono oltre 65
7: l'anno dopo
8: punti.
7: Di nuovo finale Conference. Poi però semifinale, allora, Conference, quarti finale Conference, allora qualcuno dice giustamente non è nulla, ma non è nemmeno trofeo.
8: È il trofeo dei piccoli. È il trofeo dei piccoli, e noi piccoli non lo siamo, per storia, per cultura, per tradizione, per classifiche eterne, non siamo un piccolo. E l'alternativa a per me è inevitabile che devi ripartire dalla scaccia al quinto posto, inevitabile. Ma se non fosse questo, per me devi vendere, ma se no dovresti spiegare che vai a fare un progetto lanciandosi sui i migliori ventenni in giro per il mondo, li vogliamo tutti noi, abbiamo un grande allenatore,
7: spiegare,
8: una grande struttura.
7: Luca, troppe volte la sensazione,
8: non ci crede nessuno a questa cosa, nessuno.
7: Noi siamo noi, facciamo come ci pare a noi, no, se non vi sta bene
8: non lo possa più fare,
7: non lo posso più fare. Però una cosa,
8: perché non è loro
7: dire.
8: La Fiorentina,
7: una cosa fammela dire loro. Ci aspettiamo tanti cambiamenti da paratici, li odoriamo, no, nella comunicazione, nel Viola Package. Ad oggi, il 4 giugno, sono 4 mesi e c'è paratici.
8: Sì.
7: Ad oggi ancora non è cambiato
8: niente.
7: Nulla.
8: Però io voglio essere fiducioso. Ora sentiamo dal mio cappellino. Io voglio essere fiducioso, nel senso che è chiaro che noi abbiamo smanie, ma è anche evidente che la Fiorentina non fa le coppe, quindi avrà delle difficoltà supplementari ad aggredire un certo tipo di giocatori. Se devi aspettare il 10 d'agosto per avere un certo tipo di giocatori, io sono disposto a aspettare anche il 10 d'agosto. Ma con un progetto che deve essere chiaro, testimoniato, garantito e confermato dai fatti, altrimenti devono andare via. Io non vedo alternative, ragazzi, non è più tempo di terze vie. Io, e poi torniamo dal nostro graditissimo ospite, gli facciamo chiusare,
7: ci infiammiamo,
8: no,
7: anche
8: gli facciamo
7: noi,
8: chiusare. Io ci sono due o tre parole e mi mandano al manicomio. Progetto a lungo termine, piano triennale. Nel calcio l'esperienza mi insegna che già 6 mesi sono tanti, anche perché i fatti testimoniano: te costruisci un giocatore nuovo, giovane, e poi lo vendi dopo 3 mesi, che può costruire. Però ecco, io credo che non esista una terza via al ripartiamo da dove eravamo e daremo a Paratici la potenza economica per farlo, oppure signori, passiamo il testimone, perché noi non possiamo garantire quello che merita Firenze. Vai Stefano.
9: Sì, no, ma non c'è dubbio, poi hai colto un punto secondo me fondamentale quando dici che la Fiorentina non è attrattiva, e questo discorso purtroppo va, cioè un aggravante, la Fiorentina non è più attrattiva in una Serie A che è ancora
8: meno attrattiva. Certo.
9: Guardate cos'è successo al Milan, che sta cercando disperatamente un allenatore, e a quello che abbiamo chiaramente capito ha ricevuto dei no, e non da allenatori di fascia top, ma da allenatori che sono ancora in rampa di lancio, certo, e che oggi preferiscono andare magari in una media squadra di Premier League piuttosto che al Milan. questo diciamo dà l'idea, fatte le dovute proporzioni, di quali difficoltà può avere la Fiorentina diciamo a cercare e poi e soprattutto a convincere un certo tipo di giocatori, che è ovviamente un problema che dovrà risolvere Paratici con le sue indiscutibili qualità, ma che è un ulteriore ostacolo a una ripartenza importante, no? Perché ci sarà da cambiare tanto e non è chiaro a quali giocatori realisticamente la Fiorentina possa puntare, anche avendo a disposizione un bel tesoretto, perché si possono anche incassare molti milioni dalla vendita di Ken o da altre, da Dodò e altri, pochi altri a dire il vero.
8: Pochi, bravo.
9: Ma comunque diciamo anche ad avere a disposizione quei soldi non è facile spenderli per portare un certo tipo di giocatori, perché alcuni non ci vengono già per questioni banali di ingaggio, la prima diciamo, ma poi c'è una questione appunto di ambizioni, di aspettative, e questo sicuramente è un ostacolo supplementare per Paratici.
8: Non c'è dubbio.
7: Bene. Stefano, non posso fare a meno di chiederti con quale curiosità ti approcci al mondiale che sta
8: c'è il mondiale?
7: C'è il mondiale, ma guarda, lo so per tutto quello che leggo, sento anche lì di assolutamente distaccato dalla realtà, perché ci viene detto chill, rilassatevi, state sereni. Non so se Stefano vuole provare a commentare.
9: No, guarda, ti dico molto chiaramente poca pur da malato di calcio, come siamo, diciamo, essendo qua siamo via praticamente tutti, ma poca, perché non mi piace questa formula a 48 squadre, la trovo una formula che è il contrario di quello che dovrebbe essere un mondiale. È una formula che ha inzeppato i gironi di squadre di livello medio-basso, e dico medio diciamo per essere gentile. Ci saranno tantissime partite che valgono un'alta serie B forse, e sinceramente credo che un mondiale non dovrebbe essere così. Per giunta c'è un mese di partite quasi, di gironi, per poi eliminare un numero di squadre esiguo, perché praticamente di quelle che partono saranno fuori in pochissime alla fine dei gironi, quindi sinceramente non c'è quell'atmosfera che secondo me dovrebbe esserci prima di un mondiale. Forse magari questo vale meno per chi è più giovane, non ha visto i mondiali, quelli diciamo con una partecipazione ristretta, dove già dai gironi vedevi delle partite bellissime che valevano. L'eliminazione anche di squadre importanti, perché poi la storia del mondiale dice che c'è sempre almeno una o due big che escono subito. Questa volta sicuramente non sarà così, ma appunto il problema è una questione di livello. Mondiale a 48 è la negazione dello spirito del mondiale, secondo me.
8: Non c'è dubbio.
7: Grazie Stefano.
8: Ma se vuoi venire al Viola Park danno la partita agli Stati Uniti,
9: purtroppo ho un impegno.
8: Peccato perché potevi anche mangiare hot dog e patatine, comunque va bene.
9: Un abbraccio.
7: Grazie a Stefano Cappellini.
8: Non viene.
7: Se volete la controinformazione, lo dicevo prima in redazione, io ho dormito 4 ore stanotte, perché ieri per caso mi sono imbattuto in questa serie che trovate su Netflix sul mondiale del 70, la terza stella del mondiale, c'è Pelé, c'è tutta la ricostruzione di quel mondiale del 70, volevo vedere una puntata, ho visto le prime 4 di 5, ho fatto le 2:40, è un gioiello, non vi dico altro.
8: Bene, grazie.
7: Ne vale la pena. E detto ciò, break per noi, tra poco torniamo a parlare di Fiorentina, calciomercato, ma soprattutto anche dei vostri interventi con i vostri messaggi e note audio.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
10: Ragazzi, buongiorno. Parlatemi un po' delle voci che girano, che Paratici e quell'altro sono andati in America per contrattare la società per il presidente del Tottenham. Dicono così queste voci, non lo so, poi io ho visto stamattina zitto scritto da qualche parte. Che dite? Può essere vero? Ciao a tutti,
11: è incredibile come ancora debba aprire il mercato e sono già stati fatti 30-40 nomi a costa alla Fiorentina, incredibile. Solo del Sassuolo 4-5, perché? Perché grossa andava al Sassuolo. Se invece veniva l'allenatore ex Bologna, c'erano nomi di Bologna. Se veniva l'ex del Benevento, c'era il nome di Benevento. Ci sarà una fantasia incredibile. Comunque Luca, la conferenza ci sarà, il problema è che a voi non vi andrà bene, perché quello che diranno non vi andrà bene. Ce lo devono dire, ma non ce l'hanno detto, ce lo devono far sapere, quando ce lo faranno sapere.
8: Flash.
11: È tutto un lavoro così. Comunque, Torsved, e mi tengo Fazzini, ma alla grande proprio.
10: Buon pomeriggio. E se giocassimo col 4-3-2-1? Nei due verrebbero buoni, nei due dietro la punta verrebbero buoni sia Brescianini, sia Fabian, sia Fazzini e anche Gudmusso. Ma io ci penserei, perché sono tutti giocatori e dalli via è impossibile.
12: Marco. Mi sa che il signor Stefano Cappellini, ma anche il signor Alamai, anche te, forse voi non avete capito una cosa, non è il discorso dell'ultima stagione, è un discorso proprio che questa società è ridicola, è stata ridicola per 7 anni, hanno avuto atteggiamenti ingiuriosi, direi anche a tratti vergognosi. Veramente, hanno calpestato la storia della Fiorentina, l'hanno proprio disastrata. Ecco perché noi vogliamo che ci sia un cambio di proprietà, non è l'ultima stagione, non c'entra l'ultima stagione.
13: Scusate, ma nel momento in cui Joseph Commisso dice che non penseremo in piccolo e riporteremo la Fiorentina ai livelli che gli spettano, il risultato sportivo è implicito in questa dichiarazione. Se non si riferisce al risultato sportivo, a cosa si riferisce? Cioè, non c'è un'alternativa. Quindi evidentemente lui fa riferimento ad un'alta classifica e anche all'Europa che conta. Questo secondo me.
14: Ragazzi, sono Guido. Voi la chiamate mancanza di strategia nella comunicazione, io la chiamo mancanza di idee. Ma voi siete proprio sicuri che Joseph e Catherine Commisso sappiano cosa vuol dire la parola ambizione? Per loro vuol dire semplicemente cercare di puntare più in alto, ma non si traduce così in termini tecnici, cioè di società di calcio. È questo l'errore. Loro hanno bisogno di essere accompagnati, non è un problema di strategia comunicativa, ma di passi da percorrere in modo chiaro e concreto all'interno del mondo del calcio. E forse spero Paratici li aiuti. Ciao Guido.
15: Buonasera, vi volevo informare che io ho chiamato Fiorentina e di parlare con Paratici e Ferrari di farvi sapere qualcosa, perché ve lo devono dire, che voi lo volete sapere e ve lo devono dire. Quindi glielo ho detto in Fiorentina e non so, a più presto faranno sapere qualcosa, va bene? Petro Tudici.
7: E noi siamo in attesa.
8: No,
7: ci fate un regalo. Detto ciò, è bello perché abbiamo proprio tutto lo spettro, direbbero quelli sì, bravi, di chi da un lato è in attesa fiduciosa, di chi non ce la fa più di stare in attesa, di chi per esempio addirittura ha avuto parole dure per questi 7 anni di gestione, chi invece come Francesco tirava in ballo già i tanti nomi. Quindi c'è un po' di tutto e noi dobbiamo rapportarci, no? A tutte le varie voci, a tutti i vari punti di vista. Qui tra messaggi c'è chi era d'accordo con Cappellini, chi invece dice come al solito non trovate mai niente di buono, criticate e basta. Ragazzi, è il bello assolutamente della democrazia. Io dico solo che la percezione mia non è che non c'è idee di comunicazione, è che anche la Fiorentina, come tante altre club e come un po' la deriva mi sembra generale, in ambito comunicativo c'è sempre meno disponibilità ad aprirsi, a rispondere alle domande, e si preferisce autoprodurre la comunicazione. Cioè, quello che ti voglio dire, il più generico possibile, te lo dico. Poi, se posso rimandare di dover rispondere a domande, lo faccio il più possibile. Perché questo, ragazzi, dicono i fatti. Io, francamente, dopo un'annata così, lo fecero, si diceva l'altro giorno.
8: Sì.
7: Dopo Atene, io rimasi abbastanza stupito, perché perdemmo quella finale, 48 ore
8: dopo,
7: conferenza stampa, certo. Fu una sorta di siamo dispiaciuti, abbiamo perso, ci dispiace, ripartiremo. 2 giorni passarono.
8: Sì.
7: qui ci è voluto 20 giorni per mettere nero su bianco un ringraziamento a Vanoli, dopo che da gennaio a maggio c'erano le tabelle di quanto straordinario, stratosferico era il record della salvezza. Cioè, c'è proprio la sensazione che non vogliano comunicare, se non con la certezza qua. Secondo me, se loro potessero, farebbero una bella conferenza stampa il 15 d'agosto, il giorno prima dell'inizio ufficiale della stagione, per dire: ripartiremo con questa squadra, vogliamo fare bene, a posto, arrivederci.
8: Può essere. Sentiamo che ne pensa anche Stefano, che si è prenotato allo 055, anzi ha staccato, giù. Aveva chiamato, aspettiamo le vostre telefonate.
7: Assicuriamo 055 anche i telespettatori, tutti coloro che ci seguono sul canale 92, non è che Loreto e Calamai l'hanno presa militare, perché oggi dice: perché tutte e due verdi?
8: Divisa.
7: Perché ogni tanto verde mettiamo speranza, lo stesso colore. Domani noi vi racconteremo una bella festa che andrà in scena con il Viola Club Valdarno protagonista
8: sabato,
7: sabato. Dalle 18 saremo in diretta per raccontarvela. Tutto questo per dire, poi sabato parte anche il torneo del calcio storico, quindi so se avete capito,
8: esatto, tra l'altro,
7: perché
8: su...
7: io ho la maglietta verde,
8: ho capito, però arrivato in famiglia, sì. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Radio 3925727775. Credo che ci sia in linea Paolo?
7: Malu,
8: caro Malu.
7: Ciao Malu.
16: Buongiorno a tutti.
8: Grande Malu. Allora Malu, ci aspettiamo, siamo in attesa del ritorno da questo viaggio negli Stati Uniti. Certo, girano tanti nomi, io ti faccio un po' di nomi e vorrei il tuo parere su tutto quello che ti vado a chiedere. Napoli Sundur. Pronto?
7: È rimasto senza.
16: Io lo terresti. Lo tengo.
8: Lo terresti. Ma ce la vedi una, cioè 30 milioni in Napoli in Dur, la vedi come un'ipotesi che possa essere credibile? Ricordiamo che la Fiorentina
16: a 30 poi... milioni mi siedo subito, vediamo però.
8: Perché ricordiamo la Fiorentina milioni. Prenderebbe la metà, perché il 50% della rivendita andrebbe al Paris Saint-Germain. Io sarei per tenerlo però, Malu, che dici?
16: Ho risposto prima di sapere la cifra che ci parlava, dunque in un momento in cui il ragazzo ha fiducia, ha finito crescendo, siamo sempre alla ricerca di giovani italiani, quando ce l'abbiamo dobbiamo dargli l'opportunità di poter sbagliare, di poter fare tutti i passaggi necessari. Lui è partito in sordina, che a volte mi ricordo delle trasmissioni non si capiva,
8: esatto, te l'hai sempre difeso, devo dire la verità.
16: Io ho detto, sono ragazzi che hanno qualcosa, no? Come ha detto anche Baldini recentemente con la convocata in nazionale maggiore. Però se noi dopo una partita, due, li massacriamo, è normale che non facciamo né del bene a loro né del bene al calcio italiano, che ha bisogno di tanta pazienza, che non possiamo più permettersi di poter pensare di fare la voce grossa. Uno, non abbiamo più denari di una volta, due, non siamo più diciamo l'Eldorado,
8: sì, attrattivi scelta. Come eravamo in passato, questo non c'è dubbio.
16: Di conseguenza io, per rispondere alla domanda, lo tengo e gli do piena fiducia, perché mi parte come un potenziale titolare.
8: Ecco, ti seguo in questo ragionamento, mi piace tantissimo Malu. Ndur, se ci credi e lo tieni, chi ha portato il numero 10 dell'Italia deve essere titolare, ci mancherebbe altro.
7: Sì.
8: Fagioli non si discute, perché secondo me è la prospettiva, a meno che non arrivino offerte, ma io parlo di prospettiva. Con Ndur e Fagioli, il terzo centrocampista chi deve essere? Come deve essere? C'è già secondo te tra quelli che ha la Fiorentina in casa, o deve andare a cercare un profilo diverso?
16: Ma può andare a cercare un profilo diciamo diverso, nel senso più di interbitore, no? Uno che comunque ti sa dare quella cattiveria agonistica al reparto, quello che riglia su tutti i palloni, ma al giorno d'oggi devi anche sapere far ripartire l'azione. Però diciamo un giocatore con quelle caratteristiche può andare a cercare, perché lui non ha quelle caratteristiche, neanche Fagioli.
8: E mi pare neanche Fabian, neanche Brescianini, neanche
16: mancherebbe
8: Mandragora.
16: Che a questa gara è un po' Mandragora, perché un po' la gara, però diciamo, se devo andare a dirti chi manca, mancherebbe quel tipo di morfologia, quel tipo di giocatore.
7: Som?
8: No.
7: Richardson?
8: Boh.
7: Tornano anche loro due, eh?
16: Non adesso lo so. No, loro nemmeno.
8: Niente.
16: Nel senso che un po' Som, però anche lì bisogna capire se è finito il suo periodo, che anche un giocatore che non rientra più nei piani, bisogna capirlo subito. Se rientra nei piani, lui potrebbe in quel ruolo in qualche modo poterlo fare, però spesso si cerca sempre di fare qualcosa di nuovo, e se andare sul nuovo andrebbe proprio in quella posizione.
8: Io ho letto che la Juve è interessata a Kessi, potrebbe essere quel tipo di giocatore, Malu.
16: Assolutamente, assolutamente sì, è quel tipo di giocatore che tra l'altro io andrei in Premier League al Nottingham Forest, c'è Sangaré, compagno di reparto di Kessi, ha l'esperienza giusta, il momento giusto per venire a prendersi il centrocampo della Fiorentina e mettersela sulle spalle, proprio a livello di team, a livello fisico. Dunque Sangaré del Nottingham Forest.
8: Senti Malu, si parla, la Fiorentina gli torna a casa un problema, ne ha tanti, che è Richardson, altro giocatore sul quale te intravedevi un qualcosa, sì. Ma è affaticato, anche noi ci abbiamo visto in certe partite qualcosa, però ha bruciato un anno buttato via, si parla di un possibile ritorno al Nizza, che ne pensi di Richardson?
16: Guarda, è una situazione particolare perché sappiamo tutti che ha avuto anche una perdita dolorosa, la perdita del papà,
8: sì.
16: Vecchio cestista, giocatore di basket, e sappiamo che quando hai questo tipo di situazioni in questa età è un qualcosa difficile per tutti, immaginiamo a volte per professionisti di altissimo livello, e dunque secondo me è un discorso molto mentale, non tecnico, perché tecnicamente i colpi di ragazzo ce li ha, però discorso secondo me mentale, di capire in che stato oggi si trova il giocatore, se si crede gli si dà l'opportunità, se no in Francia a mercato, perché ha lasciato buoni ricordi e di conseguenza potrebbe ritornare e ripartire dalla sua terra.
8: Certo. Senti, lo faresti un sacrificio per Cancellieri della Lazio? E l'altro giocatore di cui si parla molto è Miretti della Juventus.
16: Sono due giocatori che devono ancora esplodere del tutto, hanno potenziale, però hanno avuto un po' alti e bassi ultimamente nelle loro carriere, nel senso che è il momento, visto che comunque si parla, se non ero, di 2003, e io nel 2003 vi ripeto sempre la frase che si usa all'estero, sono giovani vecchi, di conseguenza mi aspetto che se gli hai dato l'opportunità faccia la differenza, perché poi il problema è sempre questo, no? Portare i giocatori, però poi dopo darli fiducia e loro devono fare la differenza.
8: Non c'è dubbio. Senti, stamani io al Caffè Nero Bollente ho detto che a me questa storia di Kostic non la sento, non mi piace, non mi convince. Io, se a questo punto devo andare a cercare certezze, io magari vado dal Tottenham, che c'ha Solomon, comunque, che credo sia un esubero, ma lui per loro, invece di 10 milioni magari vado a trattare un prestito, un altro prestito, un diritto con obbligo a una cifra inferiore, meglio Solomon di altri, di tanti che sento nominare. Non so qual è il tuo parere, Malu.
16: Io so anche il mio parere come il tuo, a me piace il giocatore israeliano, io darei fiducia, nel senso che andrei a negoziare, ma penso che i buoni uffici che ci ha parati c'è al Tottenham potrebbero permetterlo, una volta che a livello tecnico si dà l'ok per questo tipo di discorso, penso che una quadra la ti trovi, e poi bisogna capire che quando è arrivato Solomon non c'era De Zerbi in panchina, se De Zerbi ritiene che un giocatore che può fare a caso suo magari cambiano anche le dinamiche di mercato.
8: Certo, certo, ovviamente. Poi, sai, De Zerbi gli piace.
17: Comunque lì io credo che il discorso sia aperto, che ti ricordi anche sì. Lui stesso la scorsa settimana disse: guardate, io volevo salutare i tifosi, ma non è che cioè, ci fu quel post dopo l'ultima di campionato, sembrava un arrivederci, e invece lui per certo. Primo ha voluto tenere aperta la vicenda. Di sicuro se ne serviranno almeno 4 di esterni,
8: sì,
17: se fa il 4-3-3-2 per fascia.
8: Penso di sì, e non puoi calcolare Parisi, perché Parisi comunque tornerà a novembre, e poi comunque non è detto che a Grosso possa piacere Parisi in quella posizione, quella è stata un'idea di Vanoli. C'è molto da cercare lì, Malù.
16: Moltissimo da cercare, ma è bello anche del mercato, quando devi fare tutto è anche una bella... è una bella cosa, perché puoi fare la squadra da ex novo, anche se una base è la di avere, perché idea devi capire cosa succede con Dodò, o lo tieni o lo vendi, perché non si può partire un campionato con un giocatore mezzo e mezzo. Gosens, hai comunque un'ossatura di giocatori che secondo me da qui puoi ripartire, soprattutto poi il discorso della Fiorentina sarà legato a quello che succederà con Moise Kean, perché se lui riesce, secondo me, come ho sempre detto, a capire che Firenze è la piazza per lui giusta, nel senso è la piazza dove si è rilanciato e dove può rilanciare lui la piazza di nuovo dopo un anno negativo un po' per tutti, secondo me potrebbe essere lui l'acquisto importante per quanto riguarda la Fiorentina, anche perché
17: ma lui dipende da Paratici in questo, no? Cioè se ha nelle sue mani anche su Kean, su come dipende, vorrà gestirlo,
16: dipende sì da tutte e due, perché ci vuole la volontà del club e del giocatore. Quanti certo. Si fanno sempre in due, dunque siccome il ragazzo non è che lo conosce bene, ma lo conosce benissimo, una soluzione secondo me si potrà trovare, e io non mi stupirei, lo dico prima, se si risolvesse una fumata bianca.
8: Intanto da tutto mercato web arriva la notizia che Comolli è sempre più lontano dalla Juve, e per la sostituzione
16: di Carnevali
8: che è un grande direttore, sa, mi sarebbe piaciuto tanto.
17: Da prende Tosved, dov'ha?
8: Aspetta. No, io a me sarebbe piaciuto Carnevali, i Paratici alla Fiorentina, te lo dico francamente, con Tognozzi, e Tognozzi è uno che gode della totale fiducia di Luciano Spalletti, quindi questo potrebbe voler dire che c'è, che ha vinto questo braccio di ferro Spalletti, come lì lo può aver vinto Spalletti. A proposito di attaccanti, tanto si va sempre a pescare nomi in quell'area lì, io ti confesso, io considero Pinamonti un attaccante da media squadra, per cui lo considero da Genoa, da Sassuolo, da Torino, da Cagliari. Secondo te
16: sono d'accordo con te, qui è un altro discorso importante che hai fatto, perché sono giocatori, quando gli è stata data l'opportunità, quella diciamo più grande, magari non sono stati propriamente all'altezza, invece in queste squadre sono veri protagonisti, fanno la differenza, e dunque sono d'accordo con te. Quella fascia lì, se tu vuoi qualcosa di più a livello di titolare, parlo, devi cercare qualcos'altro, perché comunque la responsabilità che si ha a Firenze, se l'ha accorto anche Piccoli, non è la stessa di quella che con tutto rispetto si ha giocando a Cagliari e tutto, cioè più sali di livello di una piazza, come la stessa cosa non è se va a giocare al City la pressione che c'è la Fiorentina, cioè più il livello sale più cambiano determinate situazioni.
8: Certo, ma a proposito di Piccoli, e qui chiedo proprio al direttore, Malun Pasincasu, che si ritrova, arriva alla Fiorentina, si ritrova un'operazione non fatta da lui, Piccoli acquistato per una cifra intorno ai 25-26 milioni, che giustamente mi fanno notare era 25 più 2 di bonus, ma non credo che lui abbia usato, che abbia preso i bonus, occhi e croce. E che fai? Dichiari l'operazione persa e accetti di fare una minusvalenza, oppure te lo tieni per sperare di rilanciarlo, oppure lo mandi a giocare, però lo mandi a giocare che dovendo fissare magari un riscatto che boh, chi te lo paga poi per il riscatto? Che si fa in una situazione così complicata, Malù?
16: Ma io, lo sapete come è il mio modus operandi, il secondo anno io possibilmente l'ho sempre la seconda scala, dunque lo tengo, dicendo di quest'anno, l'anno scorso è andata come è andata, quest'anno devi farmi vedere che è vero piccoli, se lo fai bene, se no a fine anno del prossimo anno trovo un'altra soluzione.
8: Io penso che potrebbe essere più semplice questo ragionamento, che è un ragionamento di calcio naturalmente il tuo, se dovesse restare Ken. Allora io c'ho Ken, no? Mi tengo anche piccoli e gli dico fammi vedere, cioè, però c'ho Ken, cioè, ma se dovesse andare via Ken,
17: so Ken che devo gestire su mille aspetti, a questo punto anche sul 1001, perché non vorrei che se poi quando lo cambio a 20 minuti alla fine per far giocare a piccoli
8: mi piglia
17: a pedate le bottigliette perché vuole
8: ecco,
17: il cambio.
8: In questo senso qua,
17: Ken in teoria no, è uno che vuole una certa, come dire, anche una squadra che gioca per lui, una certa certezza di essere al centro del progetto, no Malù?
16: Sì, lui se, come ho sempre detto, quando sente al centro del progetto è un altro giocatore, quando si sente defilato è un altro, dunque secondo me le motivazioni fanno la differenza, stanno la Fiorentina deve fare un campionato di vertice e di conseguenza lui deve essere tra i protagonisti o il protagonista, il leader massimo possiamo dire di quello che fa fare il salto di qualità alla Fiorentina.
8: Prima di salutarti ti chiedo l'ultimo parere, leggevo.
17: No, io gli devo chiedere una cosa.
8: Vai, allora parti te.
17: No, ma Lucchi, dobbiamo tenere d'occhio da oggi a,
8: ah, bravo, è
17: a metà luglio, perché tanto te di sicuro qualche nome da suggerire ce l'hai per il mondiale.
16: Guarda, di

0: sempre riposto tante speranze, perché ha qualità veramente importanti. Fece una Coppa d'Africa 2 anni fa proprio a Capoverde, dove fu una delle sorprese di tutta la rassegna. Dunque, da Benchimol mi aspetto qualcosa. Se Bubista, l'attore del Capoverde, gli dà fiducia, posso, è un giocatore su cui non affisso la mente.
1: Senti, prima di salutarti, leggevo la rassegna stampa, si parla anche di Pellegrino del Parma, giocatore, ammetti, devo dire, non è che mi accenna, ha una forza straordinaria, ma insomma non è che mi fa impazzire, sinceramente. No, però questo è il mio parere, il parere di Malù invece mi interessa tantissimo su questo giocatore.
0: No, guarda, lo conosco molto bene, mi piace, sono quel puntero vecchio stampo che sono sempre il meno del calcio moderno, uno che sa gara, uno che lotta, giocatori che in partite in cui servono scaldare le difese ti può servire, cioè, ma non è che tra virgolette se devi a Ken punto tu su Pellegrino,
1: ecco.
0: Io se tengo Ken e poi ti anche aggiungere Pellegrino,
1: ecco, così mi convinci di più, mi convinci di più, perché se deve essere il sostituto di Ken, tra l'altro un giocatore che è un finalizzatore, vive poco il gioco della squadra, non lo so, siamo su livelli diversi, secondo me, ragazzi.
0: Appunto questo ragionamento, dunque non deve essere visto come l'alter ego di Ken, ma il giocatore che può essere, perché servono quei giocatori quando le spizzate, oggi con i calci piazzati si fanno tanti studi per fare tanti gol, di conseguenza è un giocatore che ha il suo perché. Io lo vedo bene anche da calcio inglese, dunque
1: no, c'ha delle offerte dall'Inghilterra, come giustamente dicevi te, perché la struttura fisica è perfetta per quel calcio, dai, anche il suo modo di vivere il calcio, quindi trovo assolutamente tutto questo pertinente. Grazie Malù, grazie davvero, come
0: grazie
1: sempre.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Seguiamo le africane, visto che l'Italia non c'è. Vediamo se qualche africana.
1: No, c'è la squadra di Malù, ragazzi. Non
2: io voglio, voglio già la maglia di Benchimol di Capoverde, assolutamente.
0: Sei andato a vedere subito, Tommaso.
2: Classe 2001, 1,87.
0: 2001, sì, infatti ho fatto confusione.
2: 1,020 milioni, valutazione, why not?
1: Io tifo per la nazionale, per il paese di Malù. Quindi io tifo per il Congo.
0: La democrazia del Congo.
1: Esatto.
0: Speriamo che facciamo un mondiale con dignità. Io penso solo che con 10 squadre africane, dopo che il Marocco nel 2024 ha fatto sognare arrivando quarto, quest'anno l'appetito viene mangiando, come si dice, no? Senegal, Costa d'Avorio, Marocco, Algeria, queste quattro hanno qualcosa in più rispetto alle altre, però c'è un Egitto che è sempre la squadra a portare al massimo rispetto, Omo Salah e Marmoussi, il Ghana che torna, la mia Repubblica Democratica del Congo che torna dopo 52 anni, Bafana in Sudafrica che oggi inaugureranno il mondiale, e gli squali blu del Capoverde che non sono un gruppo di bagnini. Io questa battuta che ha fatto, che il mio amico mi ha chiesto, gli ho detto non è quello che pensi tu, e poi il campo dirà se ho visto bene.
1: Io tifo per la Repubblica Democratica del Congo. Ciao Malù,
2: grazie.
0: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
1: Allora, la prima ora è volata via, continuate a scrivere 348 7513 933, anche questo, i vostri messaggi audio. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, ricordo il numero per parlare direttamente con noi, 055 77 11 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, no, secondo me non è che voi volete sapere i che diano alla conferenza stampa, voi volete sapere le cose che vi vanno bene a voi alla conferenza stampa, perché se vengono a dire che sarà un progetto biennale o triennale, come gli ha detto dianzi Luca, gli viene le bolle. Cioè, allora voi volete far dire naturalmente che quest'anno ci saranno 100 milioni di euro, si comperà quello e quell'altro e si punta

0: punta subito alla Champions, è quello che vi volevo sentire dire. E garba a tutti, cioè in questa maniera troppo facile. Con questo non è che io la penso diversamente da voi, però insomma, state tranquilli che non vi diranno quello che vi volete sentire dire.
1: Ciao. Gnai veri, flash.
2: Buongiorno, la notizia di pochi minuti fa sulla famiglia Levi consente davvero di sperare di fare caroselli in futuro, altro che la finale di conference. Però devo anche dire che mi dispiacerebbe per la Fiesole e anche per qualcuno di voi che magari perderebbe una bella partnership. Saluti.
3: Va bene.
4: Ribadiamo.
3: Gli Aedere Flash è bellissimo. Gli Aedere, sì, anche se il copyright è del pontefice Massimo Mario Suffi, sì. Mandiamo un bacio in cielo a Mario.
4: Allora ribadiamo che Mario. Questo discorso della famiglia Levi, che è stato messo sul piatto oggi in una trasmissione alle di radio dal nostro amico Costantino Nicoletti, che ha parlato di questa opzione anche in questo viaggio che stanno facendo, lo ribadiamo per quello che abbiamo, non abbiamo nessun, non vogliamo smentire niente, anche noi abbiamo cercato di trovare un minimo di aggancio, un minimo di conferma, perché questo ovviamente sarebbe un tema che accenderebbe in maniera esplosiva, vorrei dire, i tifosi a Fiorentina, ma a noi questo tipo di opzione Levi, quindi opzione di uno di quelli che è il proprietario del Tottenham, non ci risulta. Allora, che dobbiamo dire?
3: No, una riflessione, quella che non è che Michele... diceva che voi volete sentirvi dire cosa vorreste.
4: No.
3: Ora poi ti la, perché te hai più esperienza di me in questo, inevitabilmente. Nel senso buono, cioè, è chiaro che noi cerchiamo per il ruolo e per quella che è la nostra professione di essere un minimo obiettivi / equidistanti, punto. Dopodiché siamo anche esseri umani e tendenzialmente non è che questo lavoro, come dire, c'è cascato in testa o c'è piombato, è chiaro che se abbiamo affrontato questo mestiere perché c'è una passione anche,
4: certo,
3: per...
4: assolutamente.
3: Quindi c'è ovviamente una base di passione verso la Fiorentina / speranza che possa collezionare qualcosa di buono. Quindi questo cosa vuol dire? Che io l'ho detto mille volte, io rispetto assolutamente chi mi dice siamo stati su buoni livelli con 3 finali, 2 di conference. Io sono un viziato, sono un bambino viziato che dal 90 era abbonato in curva, sapeva che aveva un attaccante che segnava qualsiasi cosa succedesse e che vedeva campioni su campioni arrivare, che aveva una proprietà che diceva Chiesa o Mijatovic, tutti e due, e che in quel decennio ha vinto 3 coppe, 3 trofei, coppe che metti lì in bacheca, che le vedi, che poi prendi il motorino, vai al piazzale, fai le 7 del mattino e vedi tutta una comitiva che festeggia insieme, una sorta di rituale, certo, quasi esoterico. È un qualcosa che non esiste più dal 2001. Sono 25 anni, secondo me sono tanti, in 25 anni, nei 17 della precedente proprietà e nei 7 di questa, secondo me una coppetta si poteva pensare di vincerla. Per questo continuo tendenzialmente a essere un po' critico.
4: Hai ragione. Allora saluto intanto Michele Fratini. Ciao Michele.
5: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Tommy, ciao Luca. Mica.
4: E rispondo, poi mi piace anche sentire il parere di Michele. Quando ci dicono Luca non risponderanno alle tue domande, ma io guarda le domande che ho fatto io, cioè qual è l'obiettivo sportivo, non è la domanda mia, è la domanda di quelli che mi fanno quando li incrocio per strada.
3: E poi ci sono,
4: che si fa l'anno prossimo, perché si lotta,
3: certo,
4: e che si sarebbe esimi, si punta al decimo posto, alla conference, ci sa l'ambizione, esiste ancora la parola ambizione, cioè non è che me lo devono dire a me, cioè lo devono dire a voi. Lo devono dire a voi, si devono prendere delle responsabilità.
3: Coloro i quali se l'aspettano. Poi qui c'è anche chi ci scrive che va tutto bene così,
4: per carità,
3: o che non dobbiamo alimentare la dimensione del quinto posto. Secondo me sì,
4: ma per forza.
3: La classifica perpetua. Adesso dice oggi Stefano Prizio ha scritto una verità, ragazzi. A Fiorentina è passata dal quinto al nono posto come media di piazzamento. A chi gli va bene vive più sereno,
4: sì.
3: A me non mi va bene, abbiamo
4: pazienza.
3: Michele,
4: a te ti va bene?
5: Ma io no, non va bene assolutamente, anche perché la Fiorentina purtroppo quest'anno ha avuto la discesa, era arrivata però male sempre a piazzarsi in Conference League, ha rischiato di vincere due volte e quest'anno ci siamo salvati. Poi grazie, ripeto, Vanoli, però il grazie si limita lì, ecco, a Vanoli, la società. Io penso che se la Fiorentina, anzi sono certo, ha preso un profilo importante, dirigente di fama internazionale, quale Paratici sicuramente dovrà tornare dove merita, sicuramente, perché è bello pronunciare il nome della città, come ho detto spesso, però è bello anche riposizionarla dove merita. Dunque sicuramente non ho dubbi che Paratici e il suo entourage, e poi anche nostro, perché tifiamo la Fiorentina, lavori bene, lavorerà bene, sicuramente ha tanti nomi. Per ora dovevamo arrangiarci, ovvero salvarci. I nomi che sono arrivati, non so chi li abbia portati, sicuramente era stato un tandem di reciprocità tra lui e Goretti, non sono, si può dire in fiorentino, garbati. Allora speriamo, ecco, sicuramente la progettualità è in essere, e se non erro sono in America lui e Ferrari, no?
4: Stanno lì una settimana,
5: sicuramente, sicuramente faranno bene il bene della Fiorentina. Ma Luca, Tommy, ad oggi a Firenze non è facilissimo convincere il calciatore che viene da noi, non è facile, non hai obiettivi, cioè hai gli obiettivi ma non hai, in realtà ad oggi la Fiorentina è fuori da quella compagine internazionale, qual è l'Europa, di qualsiasi specie essa sia, Champions, Europa League e ahimè anche la Conference League, dove eravamo ormai abituati ad andare fino in fondo. Dunque non è facile convincere, o strapaghi un calciatore che li dimostri, oppure prendi giovani, sicuramente l'avranno, forti, interessanti, in giro anche per l'Italia, abbiamo visto, non solamente per il mondo, dove la Fiorentina farà sicuramente una bella figura. Io però ti dico ad oggi, io non so se sono andati là giustamente perché la Fiorentina ha una situazione particolare, ho appreso che Fabian addirittura deve essere girato, dovrà essere venuto perché c'è la Turchia e anche la Svizzera da lavorare, ma la Fiorentina deve sfoltire, e non sì, è una questione di autofinancing, è proprio una questione di spazio. Se io ti mando via, io prendo un altro al posto tuo, cioè non è nemmeno una questione. E poi devi iniziare a monetizzare. Quando si va sul mercato, o hai le idee chiarissime, sicuramente ce l'hanno, però non è facile, ripeto, convincere anche persone, calciatori che hanno blasone a venire qua. Dunque ora si vede tutta l'abilità della società. A livello settore giovanile, nessuno come la Fiorentina. Ma non perché ha portato lo scudetto, perché sono riusciti finalmente da diversi anni, e faccio complimenti, a lavorare sulla territorialità. Si parla toscano, scusate il campanilismo, nel settore giovanile, tanti giovani dalla Toscana.
3: Davvero, Michele, però ci ho fatto un pensiero l'altro giorno, questo non alimenta l'identità, cioè
5: no,
3: alimentarne lo spogliatoio, bellissimo,
5: però le cose belle che si possono dire,
3: è vero,
5: non dobbiamo far finta di dirle. Io le dico a voce alta perché hanno lavorato benissimo
3: sul settore.
5: Ora la Fiorentina a livello giovanile è al tetto dell'Italia, lavorando su un territorio, diciamo, tutto toscano, dunque sono stati bravissimi, perché bisogna programmare per arrivare a vincere, attenzione, sono stati bravissimi. Se la prima squadra, a questo punto è la prima squadra che deve essere, consentitemi, di fare passo in simbiosi all'altezza del settore giovanile. Qui ora sono un po' invertite le cose.
3: Non solo, Michele, forse anche la gestione di questo patrimonio giovane. Si sente parlare di Favasuli.
5: Ma manca
3: che la Roma il prossimo anno. Se la Roma il prossimo anno gioca un Ghilardi e Favasuli.
5: No, sì.
3: Fa un esempio,
5: Ghilardi gioca e non gioca per ora, cioè ha giocato fino a un certo punto. Favasuli ha fatto un'annata strepitosa, viene dalla serie cadetta, sicuramente può dimostrare. Allora, sicuramente, però, quando era a Firenze, io non vorrei difendere la società, però insomma non era ancora esploso. Potevi aspettarlo, in che modo? Se avevi già l'under 23, la Fiorentina sta lavorando intelligentemente su questa, se no non esisteva prendere un dirigente 5 anni. Quello che ha fatto a Torino vorrebbero o vorremmo che lo facesse anche a Firenze. Dunque, chi meglio di lui? Nessuno. È stato il primo a fare l'under 23, insomma Chirubini, a Parma, la Juventus è stata la prima in Italia, dunque non abbiamo dubbi, e l'ha fatta lui. Il problema è un altro, i big abbiamo visto a Firenze, è vero, ci devono essere, però i big abbiamo capito che rompono lo spogliatoio, o sbaglio? Cosa intendo per big? Chi sfiora, chi supera i 4 milioni, sia chi sia, che sia un attaccante, sia un difensore, che sia, ci sono lamentele, ma non da parte della piazza, nello spogliatoio. Proprio è difficile rapportarti quando uno prende molto più di te, ma non per gelosie, per una questione di gestione. È stato difficile per Pioli, è stato difficilissimo per Vanoli, anche se ha fatto molto meglio rispetto a Pioli. Dunque c'è anche questo fatto qua. Poi ora tutti volevano, tanti, non tutti, io lo difendo ancora, perché sì, secondo me quando sbagli impari, è vero, non devi sbagliare magari a partite clou, ma la Fiorentina, salvezza fatta, partite clou ne ha avute poche da salvezza fatta, o sbaglio?
4: Sì.
5: Però Comuzzo, che spero rimanga a livello internazionale, non esiste che rimane freddo e a Firenze non ha avuto la possibilità, l'opportunità, la fiducia. Non esiste. Comuzzo non ha bisogno di difensori, per carità, lo è già lui, dunque figurati. Comuzzo non è voluto andare via, non perché non si sia pronto alla chiamata del Napoli di Conte o di Inzaghi in Arabia, perché Comuzzo ha sposato un progetto, Comuzzo ha sposato una città, Firenze. Comuzzo ha annientato tutti, pronti via il primo anno. Non si può essere dimenticato di saper fare il suo lavoro, il difensore. Se io parlo con Antonioni, parlo con Baldini e mi dicono è fortissimo e mettono il superlativo, vuol dire che non è forte, è fortissimo. Allora dico, e gioca quando va nell'under 21, a parte le ultime due partite pro tempore che ha fatto Baldini e Antonioni e la loro delegazione, ovvero ragazzi, e gioca con una personalità pazzesca. Cosa voglio dire, Luca e Tommy? Comuzzo va tenuto, questo voglio dire, perché per andare uno, perché devi ripiazzarti, devi avere giocatori forti per riprendere la cima, ovvero la vetta dell'Europa. Due, perché dare via Comuzzo oggi è follia, perché se vengo a sapere, ed è certo, come dissi Grosso, non è che devo farmi grande, però meno male mi fonti ce l'ho anch'io,
4: certo, e sono fonti importanti.
5: Allora dico, dissi Grosso 5 mesi fa, tutti ma no, invece sì. Allora Comuzzo, se lo vuole il Como, l'allenatore del Como, che nonostante tutto non abbia profili italiani, ma cerca soprattutto lui, vuol dire o che abbiamo la cispa negli occhi in una Firenze, oppure gli altri vedono il calcio in un'altra maniera. Allora dico, comunque sosteniamolo. Poi dico un'altra cosa, usato sicuro non ci serve, non lo so, fino a 2 anni fa faceva la Champions League, ha contribuito anche lui al successo dell'Inter acerbi, prima di andare, lasciate perdere l'età, è esperienza quella, prima di farlo andare al Genoa, al Monza, come si vocifera, lo prendo io, mi dà la mano, mi rimane in panchina, entra. Ma uno, perché mi può, è Mancino, dunque il difensore centrale Mancino fanno la coppia, no? Ci vuole il destro e Mancino. Uno, perché mi può insegnare a molti giovani di lì, in zona difensiva. Uno. Due, ha respirato aria, anche nazionale, ma aria di Champions, ha vinto gli scudetti, ha avuto allenatori importanti, ha avuto anche la fascia di capitano, e io lui lo prenderei subito, metto Rod, testa lì, uomo spogliatoio, di più, perché in quest'Inter aveva la fascia Lautaro Martinez, fortissimo, Thuram, fortissimo, via discorrendo, ma il simbolo dell'Inter, e l'ho preso apposta, Inzaghi, era Acerbi. L'uomo spogliatoio era
4: Cerri. Senti, andresti, l'ultima volta ti abbiamo sentito, Michele, avevi segnalato di cancellieri della Lazio, dicendo anche che a te piaceva molto. Resti convinto e può essere un'opzione importante? O
5: sì, la Fiorentina è su cancellieri, ci può dire, tanto ormai l'hanno ripresa. Si vede che ci ascoltano, è bella sta cosa. E poi c'è Matteo Silvetti, che già avevo detto mesi fa, che al ritorno di fiamma l'argentino alla 2006 gioca punta esterna, vero tornante.
4: Che tipo di tornante è l'argentino, Michele?
5: Alla Pocio Lavezzi.
4: Mamma mia, guarda, ho già perso la testa.
3: Così
4: quanto
3: tu
4: costa? Quanto costa?
5: Allora, costa è del
3: una
5: 2006,
3: gozzata di Guinness fredda.
5: Nel 2006 è nato in quel di Rosario, dove è nato anche Messi. Gioca attualmente con Lionel Messi nell'Inter Miami, l'MLS. Dunque, costa 6-7 milioni.
4: No. Pigliamolo.
5: 2006, fortissimo. Allora ragazzi, ci può dire, lo fate voi il riporto dell'Eco, Matteo Silvetti argentino, sicuramente avrà origini italiane, perché
4: questo su Firenze Viola deve andare anche su Firenze Viola.
5: Matteo Silvetti 2006, fortissimo, ecco, fortissimo,
3: mamma mia.
5: E poi a qualità,
3: sai, Mascellone.
5: Come?
3: C'è il Mascellone, sembra riggio di Beautiful, però se c'è
5: che povero mangio, però dico, è forti. Tommy
3: se l'ho davanti
5: sempre, e poi da del tuo il piede debole, che è il sinistro, come quello naturale del destro, tecnicamente eccellente.
3: Ma mi sa che ce n'avevi già parlato.
5: Ecco, bravo, però detto nel mercato riparatore, che questo era il profilo che anche Paratici guardava. E poi sono i giocatori che piacciono a tutti, perché ti mandano superiorità numerica. È un under 20, dunque ha fatto tutte le categorie dei nazionali giovanili, non minori, offensivo, giovanili. Ed ora lui sarà il futuro.
4: Ma è la cifra che tra l'altro
3: è un nome che fece anche Sky Sport. Precisamente il 29 dicembre 2025, classe 2006, originario di Rosario.
5: Fortissimo.
3: Matteo Silvetti.
5: Perché dico fortissimo? Perché noi non siamo più abituati in Italia a vedere giocatori che puntano l'uomo. E questo lo fa in una maniera proprio naturale, proprio la cosiddetta punta, la lambrettina di fascia, proprio la lambretta. Bello vero, scala le marce,
4: quindi meglio dei Laurentiier, a parte costa meno della metà. Volpato voglia 20 milioni di là, 6 milioni.
5: Dovremmo andare su questi profili. Tanto la Fiorentina deve.
4: Ma lui di chi è? Per il cartellino di Sassavè, di chi è?
5: No, il cartellino era di Newell's New Old Boy, dove è cresciuto anche lui.
4: Sì.
5: Ed ora è nell'MLS,
4: è del club americano.
3: Miami, che mi sembra l'abbia pagato 4 milioni.
5: Ora vale 7 perché il campionato dell'MLS con tutto è tranquillo rispetto a quello europeo, insomma, diciamo così. Dunque con 7 milioni lo porti via, però questo è da prendere la barellina subito, cioè vieni.
4: Non perdiamo tempo,
5: questi questi sono voglia appena, a mio avviso. Volpato, ottimo profilo, lo conosce
4: ma vogliono un ventino lì,
5: lo so, ma lo conosce bene Grosso, lo so, però ha ragione. Lì io metterei Volpato da una parte e questo dall'altra, e Silvetta da quell'altra, e davanti Kenna. Mamma mia, che spavento!
4: Guarda, ci ha già emozionato. Quanti gol fa questo? Guarda se ha fatto gol questo.
3: Vedo 10 presenze, 3 gol.
4: 10 presenze, 3 gol.
5: Allora, ma come li ha fatti però? Lui ha fatto diversi assist. Ora, io non guardo gli algoritmi, scusatemi, ma mi rifiuto, però mi sono proprio mia. Però dico, se uno è rapido nello stretto, accelera con la palla a piedi, è bravo anche quando lo lancio perché è rapido proprio nella corsa, la corsa composta, e riesce a deludere l'avversario con magie tecniche, doti tecniche, e costa il giusto, mi permetto, la Fiorentina di prendere questi profili perché non può andare a un bagno di sangue, no, deve essere oculata, ponderata e conoscere bene il calcio, dove giocano i calciatori. Dunque, questo è quanto, consiglio mio, io non sono alcuno, perché, per carità, però insomma, secondo me si può prendere a giro pescare ancora, soprattutto in questa Under 21, dove non giocava nemmeno Liberali, attenzione,
4: sì.
5: Il Liberale giocatore, nemmeno Liberali, in Under 21 ha voglia a pescare, come dice Baldini, che è un grande, a pescare giocatori forti, ha voglia, Dio, sicuramente Fanatici ha solamente da fare l'asterisco sul giocatore che vuole prendere. Lui ad oggi si può dire ha una grandissima credibilità perché è un nome, è una persona che ha lavorato con Juve, è un profilo importante. Dunque, se la Fiorentina purtroppo non è quotata attualmente, faremo un centenario tranquillo, non europeo, però a lui sicuramente sa come si deve muovere, non ho dubbi su Paratici. Per ora forse vorrai l'arrembaggio, vorrai che era corto con i tempi, per ora quei profili si può dire non ci sono garbati,
4: hai perfettamente ragione,
5: si può riscattare.
4: Michele, dal mondiale c'è qualche profilo che consiglia ai tifosi di stare a guardare? Guardate questo e vi divertite?
5: Ma io ripeto, io penso la Turchia, ma anche calcio africano, però la Turchia ha quei profili e sono ancora giovani, perché dice ma grazie al cavolo, penso già che con Yıldız e Güler, penso la Turchia abbia i profili.
4: Ma lì costano, lì non li paghi.
5: Sì, no, ma a prescindere, io se mi pare i profili, quelli arriveranno, futuribili. Forse l'Inghilterra, ma non so nemmeno se l'ha convocato, tra l'altro, quello dell'Arsenal, quello forte, giovane, ora mi viene in mente, insomma, quello che ha segnato, proprio debuttato subito 3 mesi fa.
3: Sì, ragazzo, anch'io.
5: Lui è il ragazzo.
3: Il tuo nome.
5: Il ragazzo, quello giovane che veramente ha dimostrato, a parte la rete, di essere, se l'ha convocato, ma l'Inghilterra ne ha talmente tanti, Tommy e Luca, e non li convoca nemmeno. Cioè, addirittura a Cray del Tottenham, che ha avuto classe 2006.
4: Che dici, Doman? Possibile. Lui, Max lui, Doman, lui, alla lui, destra, 2009, lui, del 31-12-2009. Cioè, praticamente un 2010.
5: Ma no, ma il Tottenham ha un 2006 che si chiama Cray, che aveva proprio Fanatici, che è un centrocampista, ha le leve lunghe ma fuori categoria, avrà fatto 8-9 presenze. Questo 2006 non so se nemmeno se l'hanno chiamato, ma hanno una scelta link di Bellingham, cioè lì proprio, ma Bellingham e fratelli, non solamente Bellingham, lì c'è una scelta devastante a mio avviso. Poi dici vincono o non vincono, non so, però scelta all'infinito, proprio al di là di quella siepe, sempre all'infinito, lo diceva lui, lo diciamo anche noi. Allora, dico, ma una domanda la posso fare tra gli amici, siamo amici noi, noi tre sicuramente ci ascolteranno, ma qual è il reparto che secondo voi, a prescindere da tutto, in cui la Fiorentina latira veramente? Vediamo se la pensiamo tutti uguale.
4: Gli esterni non ce n'è nemmeno uno che lì devi prendere per forza.
3: No, qual è il reparto che è a
5: qual
3: posto?
5: È il reparto secondo
4: a
5: voi
4: a dove...
3: te dici dove ha più bisogno, Michele?
5: Sì.
3: Ma verrebbe da dirti ovunque, su tutte e tre, sì, però forse il centrocampo,
5: ma quello è proprio a necessità.
3: Centrocampo.
5: Si può dire che è il centrocampo, no?
4: Sì,
5: perché le idee non vengono. Fagioli, bravo, ma si è adattato, non costruisce. Il ruolo da potenziare è il fulcro, è il regista, non c'ha la Fiorentina.
4: Ma c'ha 250 centrocampisti, Michele.
5: Ma non registi, ma è possibile che c'ha 250 centrocampisti che non sanno fare il regista? Allora, Luchino, lavoriamoli, iniziamo a dare un po' le geometrie di gioco, iniziamo a dare il bilanciamento, anche la bilancia giusta del centrocampo sarebbe il collante tra difesa e attacco. Lì la titiamo, dai, lì veramente la Fiorentina bisogna.
4: Ma c'è qualche centrocampista regista che ti piacerebbe? Di quelli da Fiorentina?
5: Posso prendere le infamie?
3: Certo,
5: quel signore che va a sempre al mare, di cui molti tifosi, molti, qualcuno che penso di sapere anche chi sia, che dicono io prenderei proprio lui, pensa a voi. Classe 2003, Mancino, origine spagnola, Mancino, Deportivo La Coruña, ex Arsenal.
3: Charlie!
5: Bravo!
3: No, Pattino! No. Charlie Pattino!
5: Eccolo lì.
3: E ora scoppia il computer. ora esplode il computer.
5: È per quello, scoppia il computer, è per quello.
3: Anche se qualcuno ti ha chiesto di Lipani, qui...
5: Di scusa?
3: Lipani.
5: Lipani... Buon profilo, quanto costa non lo so, perché sinceramente sul giocatore quanto è, non ho proprio idea. Però
3: sento dire da tanti che è lui che va preso.
5: Ma ora
4: Giovanni Galli impazzisce per Lipani.
5: Il Chelsea ha avuto un piccolo infortunio, questo giocatore, inglese anche di classe 2003, figlio d'arte, ha un certo Liam Delap.
3: Dell'app.
5: È da prendere subito. Chiamate Maresca, tanto è ora chiamate Maresca un giorno, a prescindere da tutto, che questo è un giocatore importante, fare parte da solo, ha una struttura da vichingo, veramente è un Vardì, è un nuovo Vardì. Molti dicono Harry Kane, anch'io posso dire Harry Kane,
4: Harry Kane
5: è il nuovo Vardì, e lui 2003. Il Chelsea ha poco spazio perché ha visto che siamo fortunati. Ora sta bene, questi profili vanno presi, questi qui.
4: Grazie Michele. Allora, tra l'altro, chi non ha avuto modo di sentire Michele ritroverà le sue suggerimenti
3: su Firenze Viola
4: e podcast, i podcast con tutte quelle che sono le preziose indicazioni che ci ha dato Michele Fratini. Grazie Michele.
3: Ciao,
4: allora,
3: Michele.
4: Niente, stanno volando via anche queste due ore di oggi. Guarda, quel ragazzo argentino.
3: Sì, devo dire che poi ora ovviamente l'età corre anche per me, però insomma il nome era uscito, era stato
4: poi una cifra, mi sembrerebbe ancora una cifra onesta, allora,
3: è stato seguito.
4: Diamo la linea a Marco Torelli, torniamo poi per l'ultima parte di Palla al Centro.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io riguardo il discorso di Tommaso Loretto, cioè le coppe, le tre coppe, sono tre coppe insomma che ho goduto anch'io, perché sono del 72 e non avevo vinto un tubo. Ma quello che voglio dire è che chiaro che queste con mano non si fa nulla, ma per questione di millimetri, diciamo, non abbiamo vinto due conference, ok? La Coppa Italia la lascerei da parte, perché l'Inter era inevitabilmente più forte. Ma se avessimo vinto quelle due coppe di conference, quale sarebbe stato il giudizio anche dopo una stagione fallimentare come quella scorsa? Cioè, veramente stiamo parlando di millimetri, di un pallone che entra o non entra, eh? Meditiamo.
3: Comunque, ovviamente, i tifosi che fanno alla meno e che dicono non devono dire a voi giornalisti, va bene, non lo devono dire a voi giornalisti, ma noi tifosi sì. Perché io ho disattivato qualsiasi abbonamento pur di non patire in questo modo. E comunque sono rimasto in contatto grazie al vostro lavoro, grazie a Firenze Viola. Ma io avrò il diritto di sapere cosa vogliamo fare della nostra passione, della nostra storia. Ciao Lorenzo.
4: Buon pomeriggio ragazzi. Guarda, non voglio dire niente altro. Dico solo che quest'anno l'obiettivo era arrivare in zona Europa League, se non anche Champions. E guardate come è andata a finire la stagione. Quindi a questo punto io preferisco poche parole e più fatti. A me che mi dicono magari che vogliono arrivare in Europa League e poi non ci arrivano, non mi interessa. I fatti servono.
5: E poi non ci dimentichiamo che Acerbi, in caso di un eventuale finale, potrebbe essere molto utile. Avete visto la finale di Champions League? Acerbi sa come affrontare una grossa sconfitta e lì ci fa comodo.
6: Deve essere una figura molto molto importante, perché stiamo parlando di un ruolo chiave, strutturale. L'allenatore a Primavera con Paratici
7: si trattava di un ex centrocampista anche di buon livello che ha giocato in Serie A, in cui da quello che so la Fiorentina, tra i tanti nomi che ha sul tavolo, ne ha due in particolare. Uno è quello di Marco Parolo, che ha concluso la scorsa stagione alla guida del Milan Under 16, e l'altro un po' più indietro è quello di Alessandro Diamanti, che è anche un ex Viola, che ha da tempo un percorso aperto nel gruppo City in Australia. Ha partecipato tra l'altro 3 o 4 anni fa con l'Under 18 del Melbourne City al torneo di Gareggio, la sua prima esperienza da allenatore. Però mi risulta che Parolo sia più avanti rispetto ad altri, vedremo. Però ecco, più o meno questi due allenatori corrispondono alle identità che mi hanno tracciato.
6: Ecco, ma Andrea, questo cambio di filosofia è una scelta di Paratici?
7: Sì, te lo posso confermare, è una scelta del nuovo direttore sportivo. Ho voluto mettere bocca a lui prima di partire per l'America sulla figura del nuovo tecnico dell'Under 20, chiaramente in totale sintonia con il responsabile del settore giovanile,
6: certo.
7: Valentino Angeloni, però ecco, so che rispetto ad altre panchine del settore giovanile, su quella della Primavera c'è stata una forte predominanza dell'opinione del direttore sportivo, questo sì, lo possiamo dire sicuramente.
6: E l'altra cosa che Diamanti...
8: No, stavo pensando, Andrea, ma secondo te esagero se dico che la Fiorentina non sbaglia un allenatore della Primavera da 15-20 anni, cioè da semplici in poi?
7: Sì, perché poi sia Guidi che anche Bicica hanno fatto molto bene, poi c'è chi è rimasto confinato al mondo del settore giovanile, mi riferisco soprattutto a Guidi, a Bicica, e chi ha spiccato il volo, lo ha fatto a Aquilani con brillanti risultati, lo farà a Galloppa con il Modena quest'anno, imminente la firma con il Modena. Devo dire che sulla via Emilia faranno un gran bel calcio l'anno prossimo, tra Galloppa al Modena e Aquilani al Sassuolo, si divertiranno sicuramente. Tra l'altro sono teoricamente Sassuolo in provincia di Modena, lo sapete, però gioca a Reggio Emilia, quindi nella provincia di Modena faranno un grande calcio, ecco, diciamolo in questa maniera.
6: Sì, anzi ti devo dire, perché per quello che mi ricordo di esperienze, alcuni vivono proprio a Modena, perché poi sì, si allenano anche nell'area tutto, di Reggio Emilia, nel Mapei, la zona di Mapei. Prima di ringraziarti, quindi teniamoci aperto questo ballottaggio, è un cambio di filosofia quindi importante, e speriamo che se anche questi allenatori si dimostrino la loro abilità. Ti chiedo se c'è qualche voce riguardo i nostri gioiellini della primavera, perché è chiaro che alcuni di loro immagino andranno a giocare, penso che forse qualcuno magari verrà fatto anche vedere a grosso, più che pensarlo, lo spero, perché sono io sempre negli occhi quell'anno in cui Paolo Sosa vide Federico Chiesa, certo, e Federico Chiesa pochi mesi dopo debuttò a Torino contro la Juventus. Hai qualche voce sui nostri ragazzini?
7: Ma guarda, ci sono 10 giocatori che per forza dovranno cambiare maglia, perché sono i 2006 che hanno concluso il loro percorso nel settore giovanile. Io credo che ci sia qualcuno che potrà seguire dall'Open in Serie D. Mi riferisco magari per esempio all'esterno Bertolini, che non voleva il Catanzaro quando pensava di poter prendere Galloppo e Pancino, quindi sono convinto che possa andare lui anche al Modena, così come al Modena potrebbe andare il portiere Leonardelli. C'è l'Arezzo molto interessato a Fadotti, difensore centrale che peraltro è proprio aretino di origine. C'è l'Avellino molto interessato a Quadio e Bracchi. Quindi insomma ci sono tanti giocatori che hanno già mercato.
6: Insomma, io trovo molto importante, Andrea, sì, che stiamo parlando di realtà di Serie B, anche belle realtà, quindi vuol dire che questi ragazzi hanno incrociato un'attenzione. Ragazzi, se vai a Avellino, dove è andato Nesta se non sbaglio, no? Come allenatore nuovo.
7: Sì.
6: Insomma, Avellino è una piazza che sta un po' come è successo per Martinelli alla Sampdoria, sono realtà di Serie B ma che hanno la pressione da realtà di Serie A, quindi vuol dire che gli allenatori, i dirigenti vedono in questi ragazzi, a Coadio mi sembra molto pronto anche per questo tipo di situazione. Però mi piace molto anche il discorso di Braschi, no Andrea?
7: Sì, sì, la cosa importante, se posso dire, caro Luca e Tommaso, è che questi ragazzi abbiano continuità, cioè non dico che giochino 38 partite, però insomma non finiscono in panchina. Per esempio io, mi viene in mente Matt Catrini, che lo scorso anno aveva esordito con Palladino in Serie A, ha fatto una buona annata in primavera, quest'anno ha perso un anno secondo me al Mantova, non ha fatto praticamente niente. Un po' meglio è andato a Rubino, ma anche Rubino si
6: poco anche Rubino, ti devo dire la verità, poco anche Rubino.
7: Quindi serve un percorso giusto, ecco, serve un percorso giusto e soprattutto
6: probabilmente serve anche chiarezza con chi te lo prende, no?
7: Certo, sì, anche perché la Fiorentina spesso, questo diciamolo magari a bassa voce, ma diciamolo, la Fiorentina spesso paga gli stipendi dei calciatori che vanno in prestiti in Serie B.
6: Sì, perché c'è questo tipo di ragionamento. No, e questo è importantissimo, io ribadisco.
7: Magari in funzione di farli giocare, il senso è quello.
6: Io che nel ringraziare Andrea Giannatasio, io continuo a dirvi che in questo momento
8: gli chiedono
6: esistono.
8: Il volo anche di Trapani, dove può finire Andrea?
7: Trapani aveva mercato in Ciro, voleva il Lumezzane, questo però qualche mese fa, secondo me ha fatto molto bene Trapani, è veramente un giocatore di cui si parla molto poco e mi dispiace, perché secondo me è il giocatore più intelligente che ha la primavera, è anche un buonissimo giocatore, perché io ripeto, in un anno vi avrò visto sbagliare una partita, forse una. C'è un giocatore di una regolarità, di una continuità importante, quindi io penso e spero che possa avere un buon mercato e soprattutto una buonissima carriera.
6: Bene, ribadisco che non esistono in questo momento prospettive di seconda squadra, ve l'ho già detto con facoltà di che sono competente in queste tema.
8: Non ci sono tempi nemmeno.
6: Questa
8: l'avevo sentita.
6: Quindi al limite possono riprendersi il Milan se dovesse vincere il campionato di Serie D. E comunque prima della Fiorentina ci sono Sassuolo e credo il Napoli e la Roma, non mi ricordo chi, ma non ne vogliono più di una per girone, quindi già col Milan sarebbe uno di più. Quindi io continuo a credere che fare un grande accordo con una realtà toscana, ne abbiamo di tutti i livelli e di tutte le categorie, e fare quasi una seconda squadra in collaborazione, certo, con una squadra del territorio, ecco, credo che potrebbe essere un modo per aggirare andando a far giocare e non far perdere tempo, perché come diceva Andrea Giannattasio, poi questi ragazzi, c'è chi va bene, penso Martinelli o anche ma c'è anche chi poi va a giocare e non gioca mai, perché il passaggio dalla primavera al calcio dei grandi non è semplicissimo. Grazie Andrea, grazie
7: voi,
6: come sempre.
7: Ciao.
6: E insomma, quindi Parolo o Diamanti per la panchina della primavera?
9: Alino tutta la vita, con massimo rispetto per Parolo. Diamanti, personaggione.
6: Personaggione,
9: poi lo vedo anche giusto con quel ragazzo un po' più giovani, perché è un personaggio estroverso, ma è anche
6: però
9: uno
6: credo che, faccia,
9: che secondo me sa dare
6: ragazzi,
9: sì, la giusta strada da intraprendere. Staremo a vedere. Noi ci fermiamo qui. Salutiamo e ringraziamo tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci anche sulla di radio, dove ritroverete musica, informazione e ovviamente ancora Fiorentina dalle 18. Noi adesso ci apprestiamo ad un'ora molto specifica di mercato, con al centro Niccolò Ceccarini, con lui
6: che
9: Niccolò
6: ha delle
9: Santi
6: bombe per voi
9: e Alessandro Di Nardo. Poi arriverà Giacomo Galassi, Garrisca al Vento. Il giovedì poi significa anche il mondo delle ragazze della Fiorentina femminile, il mondo della rondinella, e stasera anche extra viola dalle 21 alle 20, alle 21 e alle 21:30. Ovviamente poi si aprirà ufficialmente il mondiale, mi sento di doverlo
6: non c'è
9: dire. Ma invece comincia il mondiale, c'è una valanga di partite. No, io se l'ho detto, o l'Argentina o la solita cosa, is coming home, l'Inghilterra, vabbè, robe varie.
6: Vabbè,
9: però ve lo ripeto,
6: domani
9: guardatevi sta serie sul mondiale del 70, perché era una roba, vabbè. Non, se no comincio veramente sempre a parlare bene solo delle robe passate e non di quella
6: segno,
9: però cosa non era il mondiale del 70. Va bene, grazie.
6: Ciao,
9: Stefano,
6: ciao,
9: a domani.
1: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola. Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
11: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti amici all'ascolto, ben trovati, puntata del venerdì di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi parla dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi, in questo ultimo appuntamento della settimana che chiude dei giorni sicuramente intensi per la Fiorentina, chiude la prima settimana in, almeno dal punto di vista lavorativo, poi ci sono ancora il sabato e la domenica, la prima settimana di presenza della coppia Ferrari Paratici negli Stati Uniti, dalle parti della famiglia Commisso, per parlare di futuro, e è una settimana in cui sono usciti tanti nomi di mercato, non ultimo quello rilanciato ieri da Sky Sport, che beh è un profilo ben diverso rispetto a tutti quelli che fino a questo momento sono stati accostati alla Fiorentina, tant'è che effettivamente si parla di un sondaggio e basta, che è quello di Matteo Ruggeri, terzino sinistro, classe 2002, ex Atalanta, da un annetto all'Atletico Madrid, insomma giocatore di un certo spessore che evidentemente potrebbe, in caso di mi verrebbe quasi da dire clamoroso approdo alla Fiorentina, perché si tratta di un giocatore che ha fatto la Champions League per tanti anni, potrebbe cambiare gli equilibri della Viola in quella zona di campo. E certamente il fatto che la Fiorentina stia monitorando Ruggeri, o comunque sia abbia fatto un sondaggio per Ruggeri, che è un terzino sinistro, mi fa capire una cosa, che ecco, in quella zona di campo la Fiorentina sta cercando un titolare, un giocatore di spessore, e conseguentemente se uno più uno fa due, cercando la Fiorentina in questo momento un titolare a sinistra, vuol dire che forse Robin Gosens non è destinato a rimanere per una stagione che ha fatto, quella ultima che insomma non è stata particolarmente convincente, per un'età che non è nemmeno così anziana rispetto a tanti altri calciatori della Serie A, ma forse anche per un tipo di io lo chiamo motore, lo chiamo proprio come se fosse quello di una macchina che non ha più i giri di un tempo, ecco, sembra quasi una macchina che ha un motore un pizzico più attempato rispetto ad altri. Quindi questo è quello che ci sta dando il mercato nelle ultime ore, con il nome di Ruggeri accostato alla Fiorentina. Per il resto soliti nomi legati al mondo viola, con ovviamente Matteo Pellegrino primo nome in caso di partenza di Moise Kean, e in generale Tosvet come primo nome per la mediana, espressamente richiesto dal nuovo allenatore Fabio Grosso, che come ormai abbiamo detto in tante circostanze sarà presentato alla stampa a inizio luglio, quindi a pochi giorni dall'inizio del ritiro del Viola Park. Buongiorno a Sara Mastrosimone, che cura la parte tecnica in regia. Sarà Sara a brevissimo a condividere sui nostri social quella che è la domanda del giorno. Una domanda del giorno che vi dico subito riguarderà un po' il tema che per certi aspetti vi ho già sottoposto, anticipandovi, no, il tema legato a Ruggeri e alla fascia sinistra, cioè quello legato a Robin Gosens. Ieri era proprio stata una tifosa, un'ascoltatrice se non mi sbaglio, a esortarmi, a stimolarmi nel fare una domanda del giorno legata a Gosens. Io le avevo gentilmente risposto che non è che in una mattinata si può fare un sondaggio legato a tutti e 23-24 i giocatori della Rosa e della Fiorentina. Ieri abbiamo parlato di Moise Kean, l'altro ieri avevamo parlato di Tosvet, e oggi parliamo invece di Robin Gosens. E allora, fermo restando che è un calciatore legatissimo alla maglia viola, che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e che quest'anno ha fatto una stagione decisamente mediocre, parliamoci chiaro. Per carità, ha fatto anche qualche gol importante, mi viene in mente quello contro la Lazio, decisivo, eh? Nella vittoria per 1-0 della Fiorentina, che ha permesso alla Viola di staccare in modo forse decisivo tutte le altre, no? Lecce e Cremonese, per dirsi certa della salvezza. Però insomma, che ha avuto più di un problema nel corso di questa stagione. La Fiorentina ha un problema legato anche al suo vice, che era Parisi, che si è fatto male. Ha un problema legato a Fortini, che al momento non ha rinnovato il contratto, che potrebbe andare via. Insomma, per la fascia sinistra ha più di qualche pensiero. Ha il giovane Balbo, che però secondo me, se non dovesse essere impiegato con regolarità, sarebbe opportuno che andasse a giocare da qualche parte, perché è un buon giocatore Balbo. E allora giustamente la Fiorentina si sta guardando attorno, e da qui appunto il nome di Ruggeri. Ma io lo dico con grande onestà, io credo fermamente a quello che ha detto Sky, perché l'ha detto Gianluca Di Marzio, che è un fuoriclasse, e io fatico a pensare che la Fiorentina possa permettersi un giocatore che vale 30 milioni anche soltanto in prestito, e non avrebbe senso che l'Atletico lo desse in prestito peraltro. Quindi è stato un sondaggio quello dei Viola con Ruggeri. Boh, staremo a vedere. Ecco, oltretutto, peraltro, ieri Sky diceva che l'Atletico Madrid lo vuol tenere, cioè non è nemmeno da dire che, sai, è un sondaggio perché l'Atletico lo sta mettendo alla porta. No, è un sondaggio, ma l'Atletico ha detto: guardate, che noi lo vorremmo tenere. Un po' come se, che ne so, una squadra di medio livello in Spagna venisse alla Fiorentina e chiedesse Fagioli. La Fiorentina direbbe: ma vi ringraziamo per l'interessamento, ma Fagioli ce lo vogliamo tenere. Ecco, il senso più o meno è quello. Comunque staremo a vedere, magari ci sorprendono. Ma al di là di questo, avete già intuito che il tema del giorno è legato a Robin Gosens, al suo futuro e a quello che secondo voi sarebbe opportuno fare col tedesco. Quindi la domanda del giorno è molto facile, ricalca esattamente quella che ho fatto ieri su Kean. Che cosa fareste per su Robin Gosens? Vedete anche il sottopancia che campeggia nella nostra nel nostro schermo qui sotto, Gosens in bilico, quale futuro per lui? Amici miei, quale futuro per Robin Gosens? Lo chiedo a voi, lo chiedo a voi, e spero mi possiate rispondere. 348 7513933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. Stanno già arrivando alcuni, vedo, mi fa molto piacere. 055 77 111 71 invece per tutte le vostre valutazioni al telefono. Devo dire, negli ultimi giorni stanno aumentando le telefonate, mi fa molto piacere, quindi anche oggi mi aspetto tanti amici che chiameranno la nostra linea fissa. Ripeto, al di là dal vetro c'è Sara Mastrosimone, quindi quale migliore occasione per sentire anche la voce della straordinaria Sara e per appunto iniziare la giornata con una bella telefonata sulla Fiorentina. Ripeto, 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate, per i vostri WhatsApp scritti o audio, 348 75 13933. Che cosa fareste con Robin Gosens? Questa è la domanda del giorno. Chiaramente le opzioni sono le solite, no? Lo terrei, lo manderei via, lo terrei magari per fargli fare il vice di un altro, lo terrei come uomo spogliatoio, anche se non penso che Gosens sia così d'accordo a fare uomo spogliatoio. Cioè, io credo che abbia intenzione ancora di dare qualcosa al calcio giocato, ecco, quindi non lo so, andrebbe gestito con i guanti, ecco, di velluto questa situazione, non esattamente con superficialità, anche perché si tratta di un giocatore che veramente ha lasciato molto a desiderare quest'anno sul piano del rendimento, ma è indiscusso che a livello umano, che a livello caratteriale, che a livello di legami con la città di Firenze sia stato il numero uno o uno dei più importanti nella riscossa della squadra nel corso di questa stagione. Quindi è chiaro che bisogna un po' soppesare entrambe le cose. Su Ken, per esempio, questa storia c'è molto meno. Ieri abbiamo parlato diffusamente di Ken e la piazza era divisa, molto divisa, però diciamo che a livello umano, caratteriale e di legami con la città, io credo che siamo sullo zero assoluto per quanto riguarda Moise Ken. Sul piano del rendimento quest'anno ha lasciato molto a desiderare, come il resto quasi tutti, ma ha fatto bene, molto molto bene, l'anno prima con la maglia della Fiorentina, quindi anche lì c'era da soppesare appunto il rendimento rispetto alla stagione attuale. Bene, questo è il sondaggio, stanno già arrivando un sacco di messaggi, perché mi fa molto piacere che siate tanti a interagire con noi. Come sempre, insomma, la mattinata è la vostra, la mattinata è il vostro regno, e quindi siete i più, come posso dire, i più ben accetti nel confrontarsi con me. Allora, è iniziato il mondiale, è iniziato con ben tre cartellini rossi nella gara inaugurale, quella tra Messico e Sudafrica, finita per 2-0, con peraltro, insomma, uno stadio Azteca meraviglioso, strapieno, una bella partita, una discreta partita direi, quella inaugurale tra appunto il Messico e il Sudafrica, 2-0 appunto con le reti nel primo tempo di Quiñones e nella ripresa di Jiménez, che ha dedicato peraltro il gol al padre da poco scomparso, quindi è stato anche un momento molto toccante. Nella nottetempo si è giocata Corea del Sud Repubblica Ceca, e a sorpresa per quanto mi riguarda, poi magari qualcuno

giornata di oggi è prevista un'altra partita stasera. Purtroppo giocherà la Bosnia e non l'Italia, perché gioca la nazionale che ci ha escluso dal playoff, la Bosnia-Erzegovina, che gioca contro il Canada alle ore 21. Partita che potete seguire chiaramente sulla Rai. Vediamo se c'è scritto dove si gioca. Si gioca a Toronto, quindi evidentemente in Canada, nello stadio BMO Field, da 30.900 posti, e quindi insomma vedremo quello che farà il Canada contro la Bosnia Erzegovina questa sera. Va bene, allora abbiamo ricordato il tema del giorno, abbiamo ricordato il nuovo nome di mercato della Fiorentina, che è Matteo Ruggeri, che evidentemente poi è collegato anche alla domanda del giorno, perché vi ho detto che se la Fiorentina cerca un terzino sinistro del livello di Ruggeri, o comunque sonda un profilo come quello di Ruggeri, vuol dire che evidentemente si cerca un titolare per quella fascia. Poi non sarà Ruggeri, c'è anche una via di mezzo. Eccoci. Vi ho raccontato cosa è successo ieri al Mondiale, cosa succederà oggi. Direi che possiamo partire con la rassegna stampa. Stanno già arrivando un sacco di messaggi, quindi continuate a mandarci messaggi, opinioni, domande, richieste, sia sul tema del giorno legati a Gosens che su altri argomenti. Magari se avete visto le prime due gare del Mondiale, credo la prima e basta, che la seconda, ripeto, era alle 4 di notte, se uno ha fatto la notte e ha la possibilità di avere il televisore accanto a sé, l'avrà vista. Però io ho visto soltanto Messico Sudafrica. Ecco, se vi ha colpito qualcosa, se c'è qualcosa che vi ha incuriosito, fatemelo sapere. Va bene, allora direi a questo punto di iniziare la rassegna stampa, ok? Sono le 7:18 minuti e direi di iniziare come sempre dalla stampa nazionale, con naturalmente la Gazzetta dello Sport in primissimo piano. Devo dire che rispetto a ieri, dove un po' tutti i giornali erano incentrati e con dei focus molto ben precisi su Moise Kean, oggi non si parla di questo. Oggi si spazia un po' su altri fronti, si parla sempre di mercato, ma non si parla di Kean nel modo più specifico e universalmente condiviso. Ecco, ogni giornale ha una sua, diciamo così, linea di pensiero. Andiamo sulla Gazzetta che anche oggi ospita un pezzo sulla Fiorentina, devo dire non lunghissimo, purtroppo insomma alla squadra viola da ieri viene dedicato soltanto un trafiletto in basso, ma d'altronde noi proviamo a raccontarvi del mercato viola, ma non è che ci siano grossissimi movimenti imminenti. Ecco, dopo la scelta di Grosso si attende il ritorno della coppia Ferrari Paratici dall'America, e poi a quel punto potremo capire un po' di più. Nella pagina numero 29, nello specifico della Gazzetta, leggiamo questo articolo in taglio basso. La Fiorentina va sul K2, che non è in questo caso il Monte, ma è Kostic Coleoscio. Fari su Kostic e Coleoscio, entrambi hanno il cognome che inizia con la K, e quindi K2. Occhio anche a Volpato, e io su Volpato però dico che con questa storia che c'è il Mondiale di mezzo, se fa anche soltanto una o due buone partite rischia di costare una tombola, però staremo a vedere. Leggiamo il pezzo della collega Ilaria Masini, lo zoomiamo anche a beneficio di chi ci segue in formato video, così potete guardarlo con maggiore facilità. La priorità, anche soltanto per una questione numerica, è sugli esterni offensivi. La Fiorentina, dopo i mancati riscatti di Harrison e di Solomon, per lui piccola porta aperta solo nel caso in cui il Tottenham abbassasse molto le pretese. Ora fatemi dire una cosa, ora ho letto questo pezzo di Gazzetta che sicuramente sto leggendo, anzi, che sicuramente è ben informato, quindi io non sto contestando ciò che scrive la collega Masini. Sicuramente Ilaria, se scrive che la Fiorentina vuole lo sconto su Solomon, è vero. La domanda è un'altra, ma la Fiorentina vuole uno sconto su Solomon che già oggi avrebbe un prezzo per il riscatto di 10 milioni. Ma io faccio una domanda, ma quali esterni offensivi forti come Solomon? Perché Solomon è un buon giocatore, ce l'ha fatto vedere negli anni scorsi, ce l'ha fatto vedere anche quest'anno. Costa 10 milioni o meno di 10 milioni? No, perché a me viene da ridere. Cioè, si cerca lo sconto intanto su un accordo che c'era già. Cioè, si va a cercare uno sconto su una stretta di mano

già stata impostata nei mesi scorsi quando Solomon è venuto a Firenze. E poi si cerca addirittura lo sconto un giocatore che vale sicuramente più di 10 milioni. Parliamoci chiaro, perché se andiamo a vedere quanto costa Volpato, col cavolo che il Sassuolo del partente Carnevali, sapete che Carnevali sta andando alla Juventus, del partente Carnevali ve lo fa pagare, ce lo fa pagare o lo fa pagare la Fiorentina 10 milioni, lo fa pagare come minimo 15-17. Quindi io onestamente chiedere lo sconto su Solomon mi sembra veramente una cosa un po'... Comunque, evidentemente la Fiorentina avrà i suoi interessi, Paratici, che conosce bene il mondo Tottenham, avrà i suoi legami e si potrà permettere di chiedere uno sconto, però io francamente trovo curioso che si chieda uno sconto su un giocatore che già non ha un prezzo inaccessibile, 10 milioni, e che secondo me ne vale molti di più. Molti di più. Però questo è un parere personale, ho dovuto spiegare cosa ne pensassi, perché quando l'ho letto ho detto fermi tutti. Continuiamo a leggere il giornale. Grazie Sara. Allora, dopo i mancati riscatti di Harrison e forse Solomon, dovrà fare 4 operazioni in quel reparto da regalare al nuovo 4-3-3 targato grosso. Potrebbe cominciare da una vera e propria operazione K2 con Kostic da una parte e Coleoscio dall'altra. Quest'ultimo, classe 2004, reduce dal prestito al Paris FC, è di proprietà del Burnley con contratti in scadenza nel 2029, ma c'è l'apertura alla cessione ed è finito sotto la guida ed è finito ancor più sotto i riflettori dopo le buone prove in azzurro sotto la guida di Silvio Baldini. Kostic invece si svincolerà a zero dalla Juventus e quindi senza necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all'ingaggio. E io qua infatti ho qualche dubbio, l'ho già detto ieri cosa ne penso, cioè secondo me se una società come la Fiorentina vuole, come si dice, come risulta anche a noi, abbassare il monte ingaggi e partire con un parametro zero che chiederà 3 milioni di ingaggio, è difficile crederlo o quantomeno spiegarlo, perché poi magari è tutto vero, anzi sono convinto che sia vero, però non lo so. Ha giocato spesso a tutta fascia, qui si torna sempre a parlare di Kostic, ma nell'assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo e certo non bloccato basso. Agli stessi agenti di Ken e Piccoli, quindi Alessandro Lucci, quindi chi vuol capire capisca. Mentre Viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare anche del centravanti, argomento che può finire pure sul serbo. Attenzione poi a Volpato, che Grosso conosce bene per averlo visto e avuto al Sassuolo, e un discorso simile può essere fatto per Lorienté. Piace un profilo alla Cancellieri, ma su di lui preme l'Olympiakos. Olympiakos che al pari di Viola quindi sarebbe messa alla ricerca di un esterno offensivo come appunto quello della Lazio. Va bene, ok, quindi i nomi sono questi, cari amici miei, per quanto riguarda gli esterni Coleoscio e Kostic. Attenzione anche a Volpato e Lorienté e anche al nome di Cancellieri. Questo per quanto riguarda gli esterni offensivi. E, beh, è fuori discussione che servano almeno 3 esterni offensivi. Ora io penso che Parisi, poverino, non lo si debba del tutto escludere, perché Parisi tornerà a giocare. È vero che è poverino tutto rotto e bene bene, ma a dicembre dovrebbe riprendere a giocare, quindi eventualmente ne potrebbero bastare anche 3 di esterni, contando che insomma la Fiorentina potrebbe adattare se rimarrà Gudmundsson, altrimenti insomma potrebbe fare altre scelte. C'è la possibilità di riscattare Solomon, insomma vedremo. Ecco, questo è quello che scrive la Gazzetta questa mattina. Vado anche, così poi mi avvicino anche alla prima fascia pubblicitaria, sulle pagine del Corriere dello Sport Stadio. Oggi nella pagina dedicata alla Fiorentina c'è un pezzo che è tutto incentrato sugli esterni offensivi, anche in questo caso. Esterni notte, il titolo scelto da Alessandro Di Nardo nel suo pezzo a pagina 25 di Stadio. La Fiorentina si trova senza ali, Grosso vorrebbe i pupilli Volpato e Lorienté, ma intanto Paratici si guarda attorno. Per il 4-3-3 piace Coleoscio, giovane e azzurro. Sottil di rientro, già, c'è pure Sottil.
Mamma mia, e chi se lo ricordava? Riccardo Sottil. Beh, lui nel 4-3-3 in teoria ci sta bene. Il problema è che è Sottil, insomma, ecco, è uno che ecco, insomma, vale quello che vale, per l'amor di Dio. Ha avuto anche dei momenti belli. Io ricordo il primo anno di Italiano, ha fatto molto bene. Anche con l'ultimo anno Italiano fece quel gran gol, mi ricordo, al Bruges. Però, insomma, ecco, ha avuto difficoltà nelle ultime esperienze che ha fatto in prestito tra Milan e Lecce, ragazzi, e non ne ha azzeccata una, quindi, insomma, dubito fortemente che possa essere un giocatore che faccia il caso della Fiorentina di Grosso. Comunque, di base è un esterno offensivo, quindi può fare, può fare il caso del nuovo allenatore. Leggiamo velocemente, per sommi capi, questo articolo. È un problema non da poco quello di non avere esterni, visto che il 4-3-3 visto a Reggio Emilia dovrebbe importare a Firenze, e che dovrebbe importare a Firenze, si basa soprattutto su di loro, cioè sugli esterni dal passo veloce, dal dribbling e magari in grado di rientrare verso il centro e di calciare. Cristian Volpato è un esempio, ma anche l'Orienté, scrive il quotidiano. Il più economico dei due è l'italo-australiano, che però sarà impegnato nelle prossime settimane oltreoceano per i mondiali, che potrebbe far schizzare il valore del suo cartellino. È quello che dicevo prima. In questo momento è stimato attorno ai 15 milioni. Vedete? Cioè, e voi mi volete dire che Volpato è più forte di Solomon? Ora, io probabilmente in prospettiva sì, anche perché penso sia anche un po' più giovane, però cioè, io non vedo tutto questo divario tra i due, e soprattutto non giustifico la richiesta di sconto che la Fiorentina fa al Tottenham. Comunque, torniamo sul giornale. Nel farlo, la Fiorentina si guarda attorno e ha messo gli occhi su Luca Coleoscio. 21 anni, per carte di identità e caratteristiche tecniche il profilo giusto, perché Paratici e soci cercano appunto un'ala, la cercano possibilmente under 25 e italiana, sempre nel solco dell'ideale fiorentina disegnata da Rocco Commisso. Tutto questo però ha un prezzo accessibile. Il classe 2004, che si è già messo in mostra in nazionale maggiore col CT Baldini nelle ultime amichevoli, può essere preso a prezzo di saldo se si pensa al tipo di giocatore. Il Burnley, il club che detiene il suo cartellino e che lo ha girato in prestito nell'ultima stagione al Paris FC e prima ancora all'Espagnol, può lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni. I dirigenti viola seguono già da tempo Coleoscio, che difficilmente rimarrà in Inghilterra, dove peraltro dovrebbe giocare in Championship. Il Burnley infatti è retrocesso. Occhio però all'inserimento di altre rivali in Serie A, perché i due test match con Lussemburgo e Grecia hanno fatto drizzare le antenne ad altre squadre del nostro campionato. Va bene, allora chiudo con questo pezzo di Gensini, di Francesco Gensini, su Gudmundsson. Con Gudmundsson è addio, la Viola ha deciso, l'asta parte solo da 16 milioni, quindi ha un prezzo di saldo veramente. La Fiorentina potrebbe disfarsi dell'islandese. I guai fisici e di squadra lo hanno condizionato. Nel gioco di Grosso sarebbe difficile trovargli un posto. E poi attenzione al mercato in uscita ancora per un giocatore viola, cioè Matias Moreno. L'ultima stagione al Levante, Moreno potrebbe andare in Francia, nello specifico allo Strasburgo. Va bene, allora questo era anche Stadio. Io archivio i giornali nazionali, al rientro daremo un'occhiata rapida a quelli che sono i giornali locali in nostro possesso e poi partiamo, perché ci sono davvero tanti messaggi scritti e vocali, con il confronto con voi ascoltatori. Tema, come detto, Robin Gosens, quindi cosa fare con lui, tenerlo o mandarlo via? Chiamateci o rispondeteci tra poco, torniamo in diretta.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
12: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
12: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
12: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
12: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.

0: Bene, bentornati, bentornati in diretta, 7:35 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastro Simone in regia e tutti i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933, sono veramente tanti, grazie davvero perché siete anche in questa mattina numerosi, però aspetto anche le telefonate, ripeto, non dovete vergognarvi, 055 77 111 71 per chiamare live la nostra ottima Sara Mastro Simone, vi metterà in diretta, oppure se siete più ritrosi, più paludati, un po' più anche impegnati banalmente nel lavoro o in altre faccende, quindi non avete il tempo di chiamare e stare due minuti al telefono, potete mandare un WhatsApp scritto o vocale al 348 75 13933. I temi del giorno sono ovviamente dedicati a Robin Gosens, il tema del giorno è dedicato a Robin Gosens e al suo futuro. La Fiorentina sta palesemente cercando un altro esterno di sinistra di difesa. Ieri Sky ha fatto il nome di Matteo Ruggeri dell'Atletico di Madrid, ex Atalanta, facendo capire che si è trattato soltanto di un sondaggio e che peraltro i Colchoneros hanno fatto capire che non vogliono privarsi del classe 2002, e allora ci prendiamo questa cosa, ma desumiamo che la Fiorentina stia cercando un terzino sinistro titolare. Questo mi sembra abbastanza chiaro, insomma, se va a sondare Ruggeri vuol dire che, insomma, l'idea è quella. E allora io vi chiedo, amici da casa, dal lavoro, sulla spiaggia, ovunque voi siate, cosa fareste con Robin Gosens dopo questi due anni di Fiorentina? Un anno straordinario, quello con Palladino, un anno difficile, mediocre sotto certi aspetti l'anno scorso, complice l'annata della squadra orribile, complice anche una serie di infortuni che ha avuto il giocatore, che però non ha mai tirato indietro la gamba, anzi si è sempre messo a disposizione, ha giurato amore a Firenze, ha detto no a gennaio al Nottingham Forest, ce l'ha raccontato lui stesso alla fine della stagione, mi sembra sia venuto lui in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Atalanta l'ultima giornata, quindi insomma un Gosens che ha rappresentato comunque qualcosa all'interno della stagione della Fiorentina da poco conclusa, nonostante un apporto tecnico mediocre, questo dobbiamo dirlo con grande chiarezza. E allora vi chiedo, che cosa fareste con lui? Come gestirlo? Quale futuro per Robin Gosens? Cambiereste? Lo terreste? Lo terreste a mezzo servizio? Cioè per fare magari la riserva banalmente? Ecco, fatemi sapere. Vi dico subito, prima che il vostro entusiasmo si possa accendere, che Robin Gosens prende parecchi soldi, prende 1.500.000 o 600.000 euro, quindi prende abbastanza, e francamente non ho mai visto nella storia della Fiorentina vedere un terzino di riserva che prende uno stipendio così alto, quindi io credo che la decisione sia stata presa tanto su Dodò quanto su di lui, cioè che verranno mandati via entrambi anche per questioni economiche, però mai dire mai, ecco, insomma, vi chiedo un po' che cosa ne pensate anche su questo, però è giusto che sappiate un po' come stanno le cose, ecco. Va bene, allora brevissimo davvero, diamo un'occhiata anche alla rassegna stampa locale che ha tanti spunti di riflessione questa mattina legati appunto alla Fiorentina. Nel frattempo fatemi salutare e dargli il buongiorno al primo amico che ci ha chiamato, che è Michele. Ciao Michele, ben trovato.
1: Ciao Andrea,
0: buongiorno.
1: Senti, rispondendo alla tua domanda su Gosens, sì, ascolta, a me mi sembra che la Fiorentina aveva già fatto una scelta a gennaio, perché a gennaio loro avevano ceduto,
0: sì,
1: Gosens,
0: è
1: giusto?
0: È vero,
1: allora,
0: sì.
1: Poi c'è anche un altro discorso, cioè il giocatore è un giocatore prevalentemente per un gioco a 5, perché è un giocatore di spinta,
0: sì, sì,
1: e poi di inserimento, va bene? Ha perso un po', chiaramente, un po' di forza, quello si vede tutti. La Fiorentina giocherà in maniera molto diversa l'anno prossimo, perché qualcuno l'ha visto giocare il Sassuolo, perché cioè, si giocherà in maniera diversa, quindi non vedo, o rimane come riserva, ma hai detto bene te, in questo caso c'è un discorso di ingaggio, o se no non vedo, cioè non è che si può tenere un giocatore perché è intelligente, e non si gioca con quei,
0: non si gioca, non è memory o cluedo,
1: cioè, capito, come
0: sì,
1: non è,
0: certo.
1: non è un ingegnere nucleare, quindi sa mangiare il calcio. Poi se lo vogliono tenere, costa molto, il ruolo non è quello. Insomma, vedo diverse criticità, insomma, su questo discorso. E poi ti volevo fare un discorso su Fortini.
0: Sì.
1: Te l'ho già fatto. Ma scusami Andrea, ma Fortini non vuole rinnovare. Cioè non è che la Fiorentina. Allora, hai ragione te quando dici che quando l'hanno mandato alla Juve Stabia loro lo dovevano avere blindato il giocatore, ma siccome per adesso li dimenticava, quelli di Lucci no, quelli di Lucci se li ricordava tutti.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, quello non ci sono dubbi, però lì se ne sono dimenticati. Ma poi se, tu dici guadagna 40.000, ieri vedevo un po' di emozione, vedevo un po' di emozione dei sentimenti, prima Fortini e guadagna poco Andrea, poi c'era Comuzzo e piangeva, qui bisogna la Fiorentina non arrivi più quindicesima, e qui mi ricollego anche con un'altra telefonata, era stato fatto, io sarei per avere come presidente quello di Manchester City, ma ce ne siamo accorti dopo 7 anni che questi non sono i Manchester City, cioè fanno una squadra che i giocatori a 15 milioni di euro sono i top, cioè allora si cambia proprietà e si prende chiaramente altri giocatori, questo è una parentesi, sì. Ritornando a Fortini, secondo me non vuole rinnovare, cioè è inutile, sono convinto che Paratici 400.000 euro gliel'avrà offerti, perché loro, visto che il Plavedio se n'era dimenticato perché non era di Lucci, il giocatore c'ha un po' più di leva e chiaramente fa il suo interesse, cioè, no. Non è che qui siamo, cioè, perché sento un po' la emozione e i sentimenti. Comuzzo piange, ma Comuzzo ha giocato male,
0: no,
1: malissimo,
0: no,
1: il danno.
0: Però l'anno prima aveva fatto
1: però
0: una grande
1: stagione. Ragiona di tutto, però siccome io sono per le cose giuste, quando si dice alcuni giocatori hanno giocato male, hanno giocato male, sono giovani, poverini, gli manca, però diciamo anche le cose come stanno.
0: Certo.
1: Bisogna migliorare, perché quindicesimi, nonostante la presenza dei Convinzo, non si può più arrivare.
0: Giusto.
1: Grazie
0: Andrea, Michele,
1: ciao.
0: No, grazie a te, giustissimo. Allora, è probabile, è possibile che magari io su Comuzzo e Fortini mi sa che un po' lasciato trasportare, perché li conosco da quando sono dei bambini quasi, quindi, e li ho seguiti nel settore giovanile, nei loro primi mesi nei grandi, quindi può darsi che sia stato un po' sbilanciato nei loro confronti. Allora, su Comuzzo il problema contratto non c'è, perché Comuzzo io presumo che non abbia mercato in questo momento, cioè valeva 35 milioni l'anno scorso, ha fatto una stagione da incubo, ora se va bene ne prendi 10, se va benissimo, quindi e la Fiorentina non penso lo voglia vendere, ecco. Su Fortini io ti posso dire quello che so, poi naturalmente tu e tutti gli altri ascoltatori siete liberi di fargli la tara. Non è lui che non vuole rinnovare, lui ha un entourage che lo rappresenta, che sa perfettamente di avere tante richieste su tutte quelle della Roma e del Napoli. Ora il Napoli, quando c'era Conte, non essendoci più Conte, arrivando Allegri, non lo so se sarà lo stesso, comunque la Roma sicuramente sì. E quindi il suo entourage in qualche modo tira un po' l'acqua dalla sua parte, cioè cerca di tirare per la giacchetta la Fiorentina. Io in questo momento vedo complesso che si possa arrivare a un rinnovo, ma non perché il giocatore ha comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare. Chiaro, l'entourage rappresenta il calciatore. Se Fortini non si trovasse d'accordo con i suoi procuratori se ne andrebbe, cioè li lascerebbe. Quindi ciò che fanno i procuratori ricade a cascata anche sul giocatore, però... Da quello che so io, Fortini è veramente molto legato alla Fiorentina, e anche lui a gennaio, che aveva la possibilità di andarsene come Gosens, a Roma proprio, ha chiesto di rimanere ed è rimasto. Quest'estate vedremo, però è chiaro che se non c'è il rinnovo su di lui, per forza deve essere venduto, perché è il contratto che scade tra un anno, quindi non ci sono alternative. La speranza è che si trovi una quadra. A me dispiacerebbe veramente mandar via un giocatore del 2006 italiano, toscano, cresciuto qui, che ha delle buonissime prospettive, perché non lo si è rinnovato prima o adesso non si trova un accordo. Mi dispiacerebbe, questo sì, lo posso dire con grande franchezza. Allora, grazie a questo intervento, continuate eventualmente a chiamarci 055 77 111 71 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, 348 75 13933 per tutti invece 055 77 111 71 per chiamare in diretta e 348 75 13 933 invece per i vostri WhatsApp vocali e scritti. Vado rapidamente, Sara, a dare un'occhiata alla rassegna stampa locale. Me la voglio sbrigare rapidamente perché abbiamo visto già Gazzetta e Corriere dello Sport. Oggi Tutto Sport non ha pezzi sulla Fiorentina, quindi lo saltiamo a più e pari. Andiamo rapidamente sulla Nazione e sugli altri giornali locali. Cominciamo appunto al quotidiano fiorentino e si parla di Ken. Moise: quando i ruoli si invertono, Ken attende offerte e il club valuta l'addio. Tutto cambiato rispetto a 12 mesi fa. Moise non è più intoccabile, senza offerte di suo gradimento sarà lui a dover convincere il direttore sportivo. E i nomi che si fanno per sostituire Ken sono quelli di Matteo Pellegrino, se ne è parlato diffusamente anche ieri, ma anche attenzione a Santiago Jimenez, che gioca nel Milan, peraltro ora è al Mondiale ha fatto malissimo nonostante degli anni molto buoni in Olanda con il Feyenoord. E ora invece ha faticato un sacco col Feyenoord, 65 reti in 100 presenze. Adesso al Milan ha fatto un disastro dietro l'altro. Poi, sempre sulla Nazione, tattica uomini, le strategie da condividere, si parla di mercato. Da una parte un pezzo sugli esterni offensivi, 4 esterni e 2 nel mezzo, ecco che cosa serve. E poi un pezzo legato al taglio del monte ingaggi, la Viola Review, tagli ingaggi e big da cedere. Questo è il pezzo legato appunto al monte ingaggi. Corriere Fiorentino, eccolo qui, un patto con Dodò, leggiamo il pezzo del direttore Tommaso Loreto: il brasiliano ha chiesto di andarsene e vuole la Champions, i Viola hanno dato l'ok e chiedono 15 milioni, ma se alla fine non ci sarà la cessione arriverà il rinnovo di un anno. E questa è una notizia che non ci rivela oggi il Corriere Fiorentino, ma che ci aveva già dato, se ben vi ricordate, il nostro Niccolò Ceccarini qualche tempo fa. Quindi evidentemente è una notizia che trova conferme e che viene oggi ribadita dal Corriere Fiorentino. Quindi Dodò sempre più partente, ma non dovesse arrivare la cessione, e io ho molti dubbi che non arriverà, ma non dovesse arrivare, il giocatore rimarrebbe a Firenze, ma gli verrebbe allungato il contratto di un anno per far sì che la Fiorentina non ci rimetta dei soldi, ecco, che quindi magari ci possono riprovare tra qualche mese. E poi vabbè, altri spunti di mercato. Fiorentina, Nizza su Richardson, il Friburgo cerca Fabian, sono gli altri nomi caldi per quanto riguarda il mercato della formazione viola in uscita. Chiudo con la Repubblica, eccola qui, pezzo di Duccio Mazzoni, sempre su Dodò, un po' come il Corriere Fiorentino: l'estate infelice di Dodò, dal mondiale mancato al futuro ancora incerto. Il brasiliano è sempre più distante dalla Fiorentina e non lo nasconde, i like alla Roma e l'interesse del Napoli. E insomma, non manca il mercato per il brasiliano, che insomma credo sia il primo in procinto di partire, ma la Fiorentina su di lui non fa sconti, 15 milioni altrimenti non parte. Va bene, allora io mi fermo qui con la lettura dei giornali, tanto vi dovevo. Abbiamo un sacco di messaggi scritti e messaggi vocali che voglio assolutamente ascoltare. Ricordo a tutti coloro i quali si fossero collegati da poco che il tema del giorno è dedicato al futuro di Robin Gosens. Vi ho chiesto che cosa sarebbe opportuno fare con il terzino tedesco, se mandarlo via, se tenerlo, se gestirlo in un modo diverso per quanto riguarda il suo ruolo attuale, il suo status, quindi non più come un titolare ma come una riserva di lusso. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Abbiamo già raccolto parecchi messaggi vocali, direi di partire con una bella rafficona. Vai Sara, grazie.
2: Grande Andrea, buongiorno. Allora, stamani sul sondaggio io la penso in maniera diversa. Gosens per me è un giocatore fondamentale ed è uno di quei giocatori che mentalmente c'è sempre stato. Quest'anno ha performato meno, ma c'è. Domanda, ma perché? C'è qualche giocatore che ha performato quest'anno nella squadra? Quindi secondo me prendersela con Gosens ha poco senso, perché è un giocatore d'esperienza, ha un fisico che è una statua di bronzo, e che ora abbia il motore andato, secondo me è una sensazione tua, che hai e io non ce l'ho, quindi uno vale uno, però vabbè, io lo terrei.
3: Buongiorno, per me non ha senso parlare di giocatori, di mercato, perché ragazzi rimane commisso, rimane la famiglia commisso, la peggior proprietà della nostra storia, tre volte a lottare per non retrocedere in 7 anni, ma ce ne rendiamo conto o no? Vlahovic venduta a gennaio, io non dimentico, per cui dobbiamo convincere in tutti i modi commisso a vendere, a liberarci, a sparire, non c'è altra soluzione. L'anno prossimo si rilotta per non retrocedere o al massimo per la metà classifica, si può arrivare ottavi, io non ne posso più, commisso deve vendere e sparire.
4: Ma su Goldes non so che dite Andrea, perché come giocatore non sarebbe male, ma comincia ad avere un po' troppi problemi fisici, purtroppo l'età comincia a farsi sentire. Ma ti volevo dire un'altra cosa sul discorso che tu facevi su Ruggeri, io non sono mica tanto d'accordo, perché se tu vuoi lottare per i primi 5 o 6 posti qualche giocatore top ci vuole, quindi un giocatore da 30 milioni non è che sia la fine del mondo.
5: Buongiorno Andrea, ma secondo me chiede lo sconto perché il ragazzo Solomon è soggetto ad infortuni e poi perché si fa così nelle trattative? Si tratta, lo dice la parola stessa, e come nelle cose normali, diciamo, ecco, secondo me questa è la motivazione. Ciao Ale della Val di Siepe.
6: Buongiorno dai Daniel Viola. Ciao Andrea, per quanto riguarda Cousins io lo terrei anche a livello umano, però il suo problema gli è che è un quinto centrocampo, non so se si gioca la difesa a 4 e ci incastra poco. Io però il ragazzo impazzisca a sentire questi esterni, cioè non si può sentire questi nomi, via. Se già l'allenatore ci garba poco, se poi si parla anche di questi esterni, ragazzi, male male. Ma perché poi, scusami, un nome Volpato che ha fatto la panchina oltre l'anno deve valere 17 milioni?
0: No, quello mi domandava.
6: E un nome Gudmo sotto titolari ha fatto 8-9 gol? 16, ma perché? Cioè.
7: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma veramente quando fai questa rassegna stampa prende veramente una tristezza infinita.
0: Lo so.
7: Certi nomi, ma a me mi sembra, ma c'è sempre Pradè alla Fiorentina. Ma questo non può essere Paratici, questo è Pradè. Ma possibile che, come hai detto te, dai, Solomon chiedi lo sconto per 10 milioni e poi vai a prendere uno come Kostic che a zero, che poi chissà quanto vorrà di ingaggio. Volpato lo paghi uno stonfo e non mi sembra tutto sto fenomeno. Ora per sostituire Ken non solo quel ceppicone di Pellegrino, ma addirittura peggio con Santi Jimenez. Boh, ciao.
8: Buongiorno dottor Andrea, ma mi sembra che sul calciomercato per quanto riguarda la Fiorentina l'abbiamo presa un po' alla lunga, insomma, a distanza, perché insomma, giustamente bisogna far per chiacchierare, se no di cosa si ragiona e come ci facciamo compagnia durante la giornata. Ma se questo fosse l'ipotesi di campagna acquisti della Fiorentina, cioè c'è di tutti i big, quello va via, l'altro va via, in arrivo non si sa chi viene, se non nome più o meno sconosciuti o comunque di giocatori che hanno fatto bene, male, mezzi infortunati, insomma, se questa è l'antifona non c'è da preoccuparsi, ma non credo sia questa, è prematuro. Riccardo dallo stadio.
0: Devo dire che i nomi di mercato che stanno uscendo non sono belli, parliamoci chiaro, cioè l'unico vero bello oggettivamente è questo Ruggeri, cioè questo è Matteo Ruggeri, lo conosciamo tutti perché insomma è cresciuto nell'Atalanta e quindi sicuramente è un giocatore di valore. Io sono d'accordo con quello che dice Massimo, che ha detto ma è un giocatore da 30 milioni va preso. Sì, io dubito che la Fiorentina voglia spendere 30 milioni per un terzino sinistro, cioè o sei il Real Madrid e te ne puoi permettere di spendere 30 milioni per un terzino sinistro, ma la Fiorentina per un terzino sinistro, ecco, 30 milioni può spendere per i centravanti, ma nella sua storia la Fiorentina, ma forse ora non mi ricordo l'acquisto più caro della storia della Fiorentina, ma comunque è stato fatto in tempi recenti. Mi sembra sia stato proprio Roberto Piccoli a 27 milioni. Ecco, capite bene che difficilmente la Fiorentina può spendere così tanti soldi per un solo giocatore. Ecco, comunque staremo a vedere. Concordo con voi che certamente non sia una campagna acquisti con dei nomi al momento soddisfacenti, ma magari sono soltanto delle schermaglie. Alessandro in linea con noi ha chiamato la linea fissa, l'ascoltatore. Buongiorno, ben trovato.
9: Ciao, buongiorno, sono Alessandro, lo scettico e umile dell'altro giorno, ciao.
0: Buongiorno, sei sempre scettico?
9: Sì, stamani si motiva anche lo scetticismo, perché tutti gli anni si cambia allenatore, e cambia modulo di gioco e si deve ricomprare gli esterni, rivendere gli esterni. Boh, io veramente mi mandano in manicomio.
0: Abbiamo problemi di linea con Alessandro, non so se... possiamo, allora io direi di riattaccare Sara, poi magari ora leggo due messaggi, andiamo in pubblicità e se vuole richiamare l'ascoltatore perché aveva o richiama in questi istanti perché aveva la linea un po' disturbata e quindi magari è opportuno ripristinarla, quindi se sei all'ascolto Alessandro richiama perché ti sentivamo veramente male, così ci spieghi per quale motivo sei scettico. Intanto grazie per tutti gli audio che sono già arrivati, ce ne sono altri, li manderemo chiaramente dopo la fascia pubblicitaria delle ore 8. Leggo un po' di messaggi scritti poi in attesa della regia. Gianluca, ciao Andrea, ti volevo chiedere se era normale fare le conferenze di fine anno solo quando le cose vanno bene, quando ci sono state annate tragiche nessuno fa conferenze di fine anno. È una lettura corretta la tua, diciamo che non conoscendo Paratici non so se lui alla Juventus era abituato a farle le conferenze, cioè Pantaleo Corvino le ha sempre fatte, Paradè le ha sempre fatte, Paratici evidentemente non era abituato, ma in ogni caso ti posso assicurare Gianluca, perché questo qui ce lo dice anche la Fiorentina, che Paratici e Ferrari una conferenza la faranno entro credo una settimana, 10 giorni, ma la faranno, perché anzi una settimana dovrebbe essere da quello che so io tra giovedì e venerdì della settimana prossima, da quello che so io, e chiaramente sarà anche l'occasione non solo per parlare del loro viaggio in America ma anche per fare il punto sulla stagione conclusa, questo mi sembra scontato. Abbiamo ritrovato Alessandro, scusaci, eccoci Alessandro. Allora la linea di Alessandro non va bene. È talmente scettico Alessandro che anche il suo telefono si rifiuta di collaborare. Va bene, allora altri messaggi poi lo recuperiamo dopo la reclam. Sara, Michele, chiaramente Gosens è in parabola discendente, mica si può tenere uno perché è intelligente, si gioca a calcio, non siamo a scuola. E poi Luca Lascandicci, buongiorno, io Gosens lo terrei ma come riserva, mi sembra che purtroppo abbia il serbatoio quasi vuoto. Sì, io sono d'accordo, ma dubito che un giocatore che prende 1,5 milioni, 1,6 milioni, la Fiorentina lo voglia come riserva, e che lui stesso accetti peraltro di fare la riserva, c'è anche questa componente, ecco. Gianluca da Modena, Robin è evidente che non possa più fare il titolare, ma è indubbiamente un grandissimo uomo spogliatoio, secondo me ha anche messo mano a sedare i presunti litigi capitati in questa sciagurata stagione. Io lo terrei come riserva e come uomo di riferimento squadra. E poi mi chiede se mi hanno reso i soldi della carta. No, anche perché avendo bloccato la carta non so se mi hanno fatto uno storno, ma non credo, perché non mi risulta. Vediamo quando mi danno quella nuova cosa c'è scritto. E poi consolato a Melbourne, ciao Andrea, tra Gosens e Ken prima c'era Lorenzo a Torregalli. Ciao Andrea, mi dispiace molto per l'uomo ma Gosens va venduto, se a mercato portare a casa cash e reinvestire, abbiamo troppo bisogno di tagliare più ponti possibili con il passato. Vado in pubblicità allora, poi rientro con i messaggi di consolato da Melbourne e con tutte le vostre telefonate o i vostri messaggi audio. Mi raccomando, per chiamarci in diretta 055 77 111 71, sperando che la linea di Alessandro collabori, altrimenti WhatsApp vocali 348 75 13 933. Che fare con Robin Gosens? Lo terreste? Lo mandereste via? Fatemi sapere. Linea a Sara e tra poco torniamo.
10: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
15: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
16: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
17: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
19: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a due anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
20: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
19: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
20: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
19: Il calcio nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
20: Per ora è tutto, a più tardi.

0: aspettala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Molto bene, molto bene. Bentornati in diretta alla seconda ora di Buongiorno Firenze. Radio Firenze Viola in vostra compagnia anche oggi, in questo venerdì 12 giugno. Abbiamo iniziato alle 7, termineremo alle 21:30 come sempre con Extra Viola, la trasmissione in collaborazione con RTV 38, che chiuderà come tutti i giorni la nostra programmazione in diretta. Poi partiranno come sempre le repliche, e devo dire che le nostre repliche sono veramente molto molto ascoltate. Spesso quando arrivo qua la mattina verso le 6:45, 6:50, apro il PC, che è questo qua alla mia destra, dove chiaramente ci sono i vostri messaggi, e questo è il mio privato, il mio personale, e ci sono dei messaggi che arrivano tipo alle 3, alle 4 di notte, perché giustamente c'è gente che o lavora o è sonnambula o non riesce a prendere sonno, o in quello che volete voi. Fatto sta che si mette a vedere le nostre repliche o a sentirle, e nonostante siano palesemente le repliche, c'è anche scritto in basso replica, scritto qui piccino picciò qua, dove ora c'è scritto live, interagisce con noi, e quindi sono molto seguite anche le repliche. Ma è giusto, è giusto che ci siano e che siano ascoltate. Va bene, allora, ribadiamo per tutti quelli che si sono messi in collegamento con noi da pochi minuti, e sono convinto che ce ne sono tanti, perché dalle 8 in poi solitamente l'ascolto si impenna, ci dicono i nostri rilevatori. Ribadiamo quella che è la domanda del giorno che ho fatto fin da stamattina, ovvero sia: quale futuro per Robin Gosens? Vi stiamo chiedendo oggi di concentrarvi sul futuro del terzino viola, se pensate che sia opportuno tenerlo ancora a Firenze, oppure pensate che sia giusto cambiare, iniziare un nuovo percorso con un nuovo giocatore in quella zona di campo. La domanda è legittima, perché non solo Gosens ha fatto un'annata abbastanza sconfortante sulla resa tecnica, io non sto parlando del piano umano né temperamentale, anzi ho detto, sono sicuro, sono convinto che nei momenti difficili sia stato decisivo il suo apporto dentro lo spogliatoio. Però onestamente è un calciatore che, da un punto di vista della resa in campo, negli ultimi 12 mesi, insomma, non ci ha dato grosse soddisfazioni. Allora, per questo motivo vi chiedo: che cosa fareste con lui? Se lo terreste, lo terreste per far la riserva, o lo mandereste via e cambiereste del tutto proprio fascia a livello proprio di interpreti? Per rispondere a questa domanda, 348 75 13 933, per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per invece interagire telefonicamente con noi. La linea dell'amico Alessandro, che aveva chiamato pochi minuti fa, purtroppo è crollata, e quindi non avremo il parere del nostro ascoltatore, che si era detto scettico, e noi ci facciamo bastare il fatto che ci abbia detto che è scettico, e poi magari in futuro ci richiamerà e ci dirà qualcosa. Ah, volevo dirvi una cosa prima di riprendere con l'ascolto degli audio e la lettura dei messaggi. Ieri ho personalmente tirato fuori una notizia legata alla panchina della Fiorentina Primavera. Chi ha letto Firenze Viola o chi ha seguito Palla al Centro forse lo sa, ma ho scritto su Firenze Viola che il successore di Galloppa, che andrà al Modena, come sapete, per quello che sappiamo noi dovrebbe essere un centrocampista. Io ho parlato con una persona ben informata, che naturalmente non dirò mai chi è, nemmeno sotto tortura, che pur sapendo il nome della persona mi ha detto: guarda, non te lo posso dire, ti posso però tracciare l'identikit. Sarà un ex centrocampista che ha giocato tanti anni in Serie A, a degli ottimi livelli, che è come cercare un ago in un pagliaio, perché insomma può essere serenamente, che ne so, Pirlo, così come può essere Hamsik, naturalmente ce ne sono 10.000. Però facendo poi delle verifiche e cercando tramite altre fonti di qua e di là, abbiamo ristretto il campo a due nomi per la panchina della Fiorentina primavera dell'anno prossimo. Uno, che è quello più apparentemente in vantaggio, è quello di Marco Parolo, ex Lazio, ex Parma, ex Cesena, che quest'anno era la guida del Milan Under 16. E l'altro nome, oggettivamente più affascinante per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda in quanto fiorentini e toscani, è quello di Alessandro Diamanti, Alino Diamanti, che negli ultimi anni ha lavorato nel Melbourne City, che fa parte del gruppo City, il City Group. Ha almeno 3 o 4 anni di esperienza nel settore giovanile di questo club, e mi hanno detto potrebbe, è un nome che la Fiorentina ha valutato, anche perché credo che sia lui che vuol tornare a lavorare qua. Vedremo, ecco, io credo che Parolo sia più avanti, però ci tenevo a dirvelo, perché magari se volete fare anche dei commenti sull'argomento potete essere sicuramente più precisi e sicuramente darete un punto di vista non banale. Oh, abbiamo recuperato Alessandro, e attenzione Alessandro, rieccoci.
0: Sì, rieccoci. Oh. Non so che punto sarà rimasti, però.
5: No, allora ricomincio da capo. Tu sei scettico, hai detto. Sei scettico.
0: Io sono scettico perché tutti gli anni si cambia allenatore con un modulo diverso, e tutti gli anni ci ritroviamo a dover cambiare. Vendi gli esterni, ricompra gli esterni, giochi in un modo, giochi in un altro. Allora, secondo me Gosens è uno dei giocatori più forti che sono passati nelle file viola negli ultimi 10 anni. E 2 anni fa ha super performato perché giocava in un altro modo. Cioè, se te Gosens gli fai fare il quarto di difesa, è chiaro che è sempre un campione, è sempre forte, ma è come secondo me, stesso paragone se lo faccio anche per Fagioli. Fagioli adattato a fare il regista è un campione, lo fa, ma non è proprio il suo ruolo preciso. Ragazzi, poi da qui appunto per spiegare il discorso, cioè, se domandavi lo terreste, lo vendereste, per giocare così è chiaro che non ha molto senso, perché lo snaturi.
5: Certo, tutto sono d'accordo. No, sono d'accordissimo con te. Sì, sono. Devo dire che prima che si infortunasse, quando ancora con Pioli la Fiorentina giocava 3-5-2, non è che avesse dato, ecco, grosse.
0: Vabbè, dai, non prendiamo il paragone della Fiorentina di Pioli, perché camminavano tutti in piedi,
5: sì, sì,
0: per scommessa. Cioè, la preparazione era inesistente, e quindi ce la lasciamo fare. Quello secondo me è un periodo proprio da cancellare totalmente dall'almanacco viola.
5: Sì, sì, è vero, cioè. È vero. Alessandro, grazie.
0: Tutto qui, grazie a te, ti ascolto sempre con piacere.
5: Grazie, no, mi fa molto piacere che tu abbia insistito per intervenire, che tu abbia detto questa tua opinione. Sì, e come diceva anche un altro ascoltatore prima, che aveva mandato un audio, il fatto che con Grosso si giocherà a 4-3-3 fa pensare che, o che se non è 4-3-3 sarà 4-2-3-1, ma insomma mi fa pensare che chiaramente un elemento come lui ha un po' poco costrutto, ecco, all'interno della squadra. Però ripeto, io se ci fosse modo in qualche maniera lo terrei, non come titolare, ve lo dico con grande onestà, però riconosco in Gosens un grandissimo uomo spogliatoio, e quindi ci fosse l'opportunità anche di rivedere la sua formula contrattuale, lo terrei. Però non credo che andrà così, sinceramente. E poi non credo nemmeno lui voglia, cioè bisogna avere anche un po' di rispetto per i professionisti. Cioè tu non puoi dire a un giocatore: guarda Robin, sei un uomo spogliatoio e ti vediamo così e basta. Lui ti manda serenamente a quel paese, perché comunque non è un giocatore vecchio, è un giocatore che mi sembra sia un 94 così, insomma, vado a controllare, ma è un 94, esatto. Quindi cioè ha 32 anni, a luglio ne fa 32, cioè nel senso né decrepito, può ancora fare secondo me uno o due anni a buon livello se la salute lo assiste. Certo deve trovare una integrità fisica che non ha avuto quest'anno, e deve trovare anche secondo me una squadra che giochi 3-5-2 e rifargli fare un altro anno il terzino a sinistra a 4.

0: e poi sono io.
1: Sì. Siamo in tre.
0: Sì, sì, ho capito. Comunque, va bene. Io non lo sapevo, scusami.
1: No, ti preoccupare, figuriamoci.
0: Senti Andrea, io quello che volevo dire, allora Gosens in pratica mi sembra che c'ha quest'anno, ma come tutti del resto, che i nostri ragazzi c'aveva un po' le batterie scariche, si vedeva, ma è stata un'annata così di sofferenza. Io sono uno di quelli che ne fa qualcosa, perché ci sto proprio male, delle volte mi chiedo spesso, ma fai bene a stare male o fai male, o sei un po' stupidotto a stare così, però va bene, anche perché non sono un ragazzino, quindi, però purtroppo la passione che ho per questa maglia mi porta a questo.
1: È giusto.
0: Ora, quello che volevo poi dire io, per il fatto di volevo parlare un attimino, perché io sono un amante tra virgolette di Solomon, e quindi non riesco proprio a capire, credimi Andrea, come si fa a non riscattare Solomon. Ora c'ha dei problemi fisici e va bene, ma questo giocatore è possibile, adesso tutti possono avere dei problemi durante una stagione, ora è possibile questo giocatore, siamo sfortunati che avrà ancora dei problemi fisici, speriamo di no, però io sono sicuro che se questo giocatore sta bene, guarda, non ce ne sono in Italia degli esterni d'attacco come lui. Poi Andrea, ti volevo dire una cosa, siccome ti avevano fatto una domanda, mi pare o ieri o l'altro ieri, la differenza che c'era tra Kostic e Solomon, ma a parte che Kostic, se prende Kostic ritorniamo al Prade 2, la rivincita, perché cioè non esiste che prendiamo Kostic perché ritorniamo indietro invece di andare avanti. Però tu dicesti che la differenza è che Kostic fa tutta la fascia, invece Solomon è solo un esterno. Ora Andrea, io però guardo attentamente sempre questo giocatore, e se ricordi bene le ultime partite, ma specialmente quella con la Juve, lui tornava a raddoppiare su Conceição, perché purtroppo il nostro amico tedesco, diciamo, non gli scappava sempre, sì, Conceição. Sì. Esatto, e raddoppiava sempre, e da quando lui si è messo a fare tutta la fascia, perché poi alla fine faceva tutta la fascia e ripartiva, e con Cesaro non ha strusciato più la palla. Ma se ti riguardi la partita, guarda, è così, cioè faceva le vinte con Cesaro, ma non riusciva a scappare perché Solomon è veloce.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. No, ma anche ecco. l'assist che ha fatto per il gol di Indur a Torino è un grandissimo assist.
0: Esatto, esatto, bravo, bravo Andrea, anche l'assist. È un giocatore, per me, non lo so, guarda, poi io spero che non si infortuni mai, è logico, però se sta bene è così, secondo me. Comunque, scusami Andrea, mi sono dilungato troppo.
1: Grazie per questo tuo pensiero.
0: Ti faccio sempre tanti complimenti perché sei una persona eccezionale.
1: Grazie. Tutto là. Grazie, grazie davvero.
0: Buona giornata e buon lavoro, Andrea.
1: Grazie, caro Walter, un abbraccio a te. E mi raccomando, insomma, vivila sempre con serenità, la Fiorentina, perché pur sempre è una squadra di calcio, non è un membro della famiglia che insomma ha qualche problema. Sì, anche la Fiorentina ha i suoi problemi, ma sono problemi sempre risolvibili. Bene, grazie. Ma anch'io Solomon, che vi devo dire, lo terrei molto volentieri, l'ho già detto. Tanto Sara puoi contattare il nostro prossimo ospite. Trovo curioso che la Fiorentina chieda lo sconto. Io prima sentivo Ale della Val di Sieve, se non mi sbaglio era, che aveva detto chiedono lo sconto perché è una trattativa. Benissimo, sono d'accordo. Però io penso che Solomon a pieno regime valga molto più di 10 milioni, quindi già 10 milioni è un prezzo molto scontato. Dopodiché, ripeto, è un giocatore del Tottenham, di proprietà del Tottenham. Paratici ci ha lavorato fino all'altro ieri, mi auguro che si sia lasciato bene, e quindi anche questa cosa possa agevolare un rapporto, ecco, un felice esito, un felice epilogo di questa vicenda. Comunque staremo a vedere. Allora, rimando alla ultima fascia di trasmissione, tutti i vostri messaggi scritti e vocali che ci avete mandato, ce ne sono moltissimi, sono arrivati proprio in questi istanti, mi fa molto

0: piacere su Gosens e immagino anche altri temi. 348-7513-933 per tutte le vostre considerazioni vocali e scritte, mentre per quanto riguarda le telefonate 055 77 111 71, dicevo, rimando a dopo tutte le vostre considerazioni, perché come tutti i venerdì ho il piacere di avere al telefono l'amico e collega Luca Frati. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: È un mercato che non decolla, è normale, perché ancora non si è nemmeno aperto ufficialmente, però ci sono dei nomi, ecco, che lasciano un po' interdetti i nostri ascoltatori. Insomma, ora l'ultimo in ordine di tempo è quello di Ruggeri dell'Atletico Madrid, che è un bel giocatore oggettivamente, ma su altri nomi, ecco, Tosvet, Volpato, Kostic, Coleoscio, magari qualcuno è interdetto. Tu che dici?
1: Ah, Ruggeri l'ho visto, ma no, Ruggeri è uno forte per la Champions, magari, non ho idea se è mai svincolato, non so se non ho...
0: Kostic è svincolato, sì, sì.
1: No, io dico Ruggeri, no. Ruggeri bisogna pagare.
0: È anche caro, tra l'altro, perché è arrivato l'anno scorso.
1: E poi devi vedere se lo lascia l'Atletico Madrid e poi la Champions.
0: Non credo, quindi, non credo.
1: Ecco. E degli altri, ma guarda, se ne parlava ieri alle di radio, ne ho parlato su Tosved, dice, ma perché io credo che un giocatore del Sassuolo se lo porterà, perché tu sai che i giocatori, che gli allenatori quando arrivano in un posto nuovo gradiscono sempre avere qualche giocatore amico nello spogliatoio. Su questo non lo so.
0: L'importante è che non siano come Colpani con...
1: Bravo, Colpani,
0: un Palladino,
1: Pablo,
0: un disastro.
1: Pablo Mari, gli allenatori vogliono sempre qualcuno che, con cui hanno feeling, soprattutto quando arrivano in gruppi nuovi, quindi può darsi che uno glielo prenderanno. Questo non lo so, come volevo vedere ora un po' volevo guardare il mondiale, qualche partita della Norvegia, anche per vedere Haaland, magari è l'occasione per vedere anche Tosvet. Ma io credo che insomma a centrocampo ci sia prima da vendere, prima di comprare, no? Perché c'è tanti di quei giocatori, mi pare che ce ne sono tanti, e bisogna stare attenti a comprare, perché gli ultimi acquisti, francamente, Fabian e Brescianini sono stati abbastanza modesti nel complesso, quindi non lo so, io penso che ci vuole ancora un po' del tempo, poi non sappiamo niente di questo viaggio, è avvolto totalmente dal mistero.
0: Per ora sì. Beh, torneranno domani, caro Luca, e nella settimana prossima, tra giovedì e venerdì, ci dovrebbe essere la conferenza stampa di...
1: Quindi passa un'altra settimana?
0: Una settimanetta, sì, anche perché dovranno incontrarsi con l'agente di Ken, dovranno fare un sacco di cose, evidentemente.
1: Quindi prima di Tosved e Volpato io cercherei di capire un po' che aria tira con Ken, mi sembra il caso più spinoso. De Gea, Dodò, leggo che Dodò vuole andare via, però se non porta la cifra che vuole la Fiorentina potrebbe anche rimanere. Non mi sembrano operazioni di poco conto. Secondo me, prima di aspettarsi qualcosa in ingresso, dovrà cercare i paratici di liberarsi di qualcuno, ecco, io credo così, e poi capire anche con Grosso come vuole giocare. Forse lo sa già, forse vanno già parlato, gli aveva fatto già dei nomi, ma insomma.
0: Certo.
1: Non credo che ancora sei al 10 di giugno.
0: No, ora siano... di solito quando escono questi nomi, lo sai meglio di me, che perché tu hai fatto mercato per tanti anni alla Nazione, quando escono i nomi adesso a giugno sono normalmente proposte dei procuratori e basta, ecco, sono nomi che hanno che i procuratori hanno piacere a far uscire perché abbiano un po' di movimento,
1: certo.
0: Ecco.
1: Ora Ruggeri mi sembra un nome parecchio alto per la Fiorentina, con tutto il rispetto, insomma.
0: Io penso che con meno di 25-30 milioni non lo puoi prendere.
1: Come fai a spendere? Certo, uno fortissimo in difesa ci vorrebbe, ma ci vogliono gente, degli esterni di difesa, degli esterni d'attacco, e se va via Ken ci vuole il centravanti. Cioè, io francamente credo che prima di comprare, ti ripeto, bisognerà che alleggerisca un po', perché c'è una sfilza di nomi. Non so se magari qualcuno di quelli tipo Som potesse essere ripescato, magari alleggerisci le spese a centrocampo, ma insomma, boh, non lo so. Io ora, prima di fare nomi, sì, nomi va bene, ma pensare che si possa arrivare a un accordo per qualcuno, direi di escluderlo al momento. Ecco, poi aspettiamo magari anche questo viaggio, magari se tornano in Italia potrebbe darsi che qualcuno lo dice. Non credo che Paratici ci parlerà a un collega singolo, che faranno una conferenza stampa.
0: No, fanno una conferenza stampa vera e propria. Sì,
1: certo. Però magari tornando in Italia può venire fuori qualcosa, no? Magari certo. Non so, dall'ufficio stampa, ma non so se l'hanno già riorganizzato. Se
0: no, ancora no, è una cosa che penso faranno eventualmente a fine mese o comunque quando parte la stagione.
1: Ecco, perché il ritiro sicuramente, qualunque dove sia il ritiro, ci vorrà.
0: Ecco Luca, ti saluto chiedendoti del tema del giorno che ho lanciato ai tifosi stamani, cioè il futuro di Robin Gosens. Tu che idea ti sei fatto sulla stagione del tedesco? Te lo chiedo perché la Fiorentina, è chiaro che se cerca Ruggeri sta cercando un terzino sinistro titolare, quindi la sensazione è che un'idea il club se la sia fatta, però io la chiedo a te, ecco, è un giocatore su cui punteresti ancora?
1: A me Gosens piace moltissimo per quello che è fuori dal campo, sicuramente è una persona di grande spessore, anche intellettuale, cioè non è il giocatore, diciamo, che ha la terza media, ecco, mi sembra uno laureato, sicuramente è una persona che nello spogliatoio fa un gran comodo. Dal punto di vista sportivo mi sembra abbia fatto una stagione molto a ribasso, c'ha l'aria di uno che, come quando si dice, la macchina ha finito in c'ha più forza nel motore, bisogna cambiarla, ecco, c'ha l'aria di uno, l'ho visto quasi sempre in difficoltà su quella fascia, cioè con giocatori giovani da controllare, più svelti di lui, l'ho visto in difficoltà, quindi io penso che se trovano l'occasione lo danno, ecco. Mi piacerebbe come dirigente Gosens un giorno,
0: sì.
1: Quello sì, ma come esterno sinistro non mi pare un po' a fine corsa, però credo che Gosens sarà appunto uno di quelli che dovranno valutare bene per l'ingaggio che c'ha insieme a De Gea, insieme a Dodò. Questi tre qui li vedo sulla lista delle cessioni, ecco. Anche se Gosens, per l'età che c'ha e il campionato che ha fatto, non lo so quanto potrà valere, non ho proprio idea, no? Magari in Germania, all'estero, qualcuno lo potrebbe prendere, ma non saranno operazioni facili, ecco.
0: Luca, grazie per il tuo pensiero.
1: Grazie a te Andrea, alla prossima,
0: a
1: buona
0: presto.
1: Giornata a tutti, ciao.
0: Un abbraccio a Luca Frati. E allora 8:30, mi devo fermare, vi devo prima chiedere un favore. Se siete, e mi auguro lo siate, ma se non lo siete fatelo, se siete già nostri fan su YouTube del nostro canale Firenze Viola, eccolo qua, inquadrato adesso in grafica dall'ottima Sara Mastrosimone, attivate la campanella, che sarà il segnale che abbiamo caricato un nuovo video tutte le volte. Quindi immagino che tutti abbiate un account Google, quindi andate su YouTube, cercate Firenze Viola, vi iscrivete al nostro canale, eccolo qui, e attivate la campanella, mi raccomando. Bene, 8:30, mi fermo, al rientro il caffè nero bollente e poi il rush finale con i tanti tanti tanti tanti messaggi vocali e scritti che sono arrivati in questi minuti e che manderemo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
5: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Molto bene, torniamo in diretta, 8 e 35 minuti, ultima parte di trasmissione chiaramente chiude questa settimana di Buongiorno Firenze in questo venerdì 12 giugno. A breve l'ampio rush finale con tutte le vostre opinioni, i vostri messaggi e tutti i commenti legati alla stretta attualità viola. Prima però di ogni altra cosa, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
13: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
12: assieme a Luca assieme a niente, assieme al ora lo ricontattiamo, Luca Callamai, succede Sara, non ti devi angustiare se non è riuscito il collegamento subito, purtroppo oggi linee telefoniche tra l'amico Alessandro prima e ora Luca sono un po' ballerine, ma non è un problema, insomma siamo preparati a qualsiasi evenienza, sono altri mali del mondo, sono altri mali del mondo. Per esempio quando clonano le carte di credito, quello è un grande male, un grandissimo male. Vabbè, e no, ci sono mali molto peggiori naturalmente, come le guerre, le malattie e tante altre cose. Allora, bene, bene, bene, attesa del buon Luca che dovremmo aver ritrovato. Eccolo qua Luca, eccoci qua.
14: Ciao Andrea,
12: vai,
14: buongiorno.
12: Buongiorno Luca.
14: Allora, è sceso il silenzio su De Gea. Siamo passati da quando un mese fa Niccolò Ceccarini ci disse che De Gea attraverso i suoi manager aveva fatto sapere alla Fiorentina che lui era felicissimo di restare, alle tante voci, tutte naufragate nel nulla, di una Juve interessata a De Gea. Non è così, non ci sono realtà italiane interessate al portiere spagnolo, al fatto che nessuno lo dice pubblicamente, ma che tutto sommato c'è la sensazione che la Fiorentina si libererebbe volentieri del contratto oneroso di questo portiere. Resto convinto che l'opzione migliore sarebbe tenere ancora un anno De Gea, completare il percorso di maturazione di Martinelli e poi fra un anno, allora sì, magari rimetterli insieme per vivere una stagione di passaggio. Stavolta comandano gli ingaggi, comandano molti stipendi, però io un pensierino a tenerlo ancora un anno lo spagnolo lo farei.
12: Grazie mille Luca. No. Grazie davvero a Luca Calamai. Beh sì, anch'io sono per questa soluzione, cioè puntare ancora un anno su De Gea e poi davvero riportare alla base Martinelli. Martinelli che ha molto mercato, è inevitabile, visto che ha fatto sei mesi alla Sampdoria molto bene. La Sampdoria è una delle squadre interessate, non c'è soltanto la Sampdoria, c'è anche l'Avellino che perderà Daffara, che torna alla Juventus, altro bellissimo, bellissimo, buonissimo portiere, bellissimo prospetto, e c'è anche l'Arezzo, da quello che so su Martinelli, quindi insomma tante squadre di Serie B che lo vogliono. Io personalmente spero resta la Sampdoria, se non altro perché è in un ambiente che conosce, ha già fatto molto bene, quindi potrebbe secondo me restare e completare un percorso. Allora, bene, ore 8 e 34 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora più o meno di tempo di trasmissione prima di salutarci e personalmente di iniziare anche le ferie dopo che non le prendo dall'agosto scorso, non ho fatto più un giorno di ferie, forse un giorno singolo l'avrò fatto, ma proprio forse perché me l'ha imposto l'azienda, perché se no io quando posso non vado in ferie. Cioè, nel senso, se ci vado, non è che sono un autolesionista, però mi trovo bene a lavorare, lavoro con piacere, vengo col sorriso a lavorare, quindi lo vivo con gioia il mio mestiere, anche perché ci siete voi all'ascolto e quindi questo mi rende tutto più facile e più divertente il lavoro. Quindi chiudiamo in bellezza con le vostre considerazioni scritte e vocali. Se volete chiamarci avete ancora un po' di tempo per farlo allo 055 77 111 71, altrimenti un po' di messaggi vocali, di messaggi scritti al 348 75 13 933. Vai Sara, iniziamo con un bel treno di vocali, grazie.
15: Andrea, buongiorno. Ma questi rumors di mercato, ma chi ti mette in giro? Ma che stai parafici e buttagliami, dai, ma che ti pare?
16: Più che altro, ragazzi, non va fatto lo stesso errore fatto con Pioli. Va bene che Grosso giocherà col 4-3-3, però servono anche alternative per altri possibili moduli. Cioè, se la base di partenza è se uno è o non è un buon giocatore e può essere utile, perché se si pensa di rimettere tutta la rosa per giocare col 4-3-3 e poi dopo non va bene, bisogna cambiare il modulo, ma non ci abbiamo i giocatori, si incorre nel solito discorso di Pioli che aveva levato tutti gli esterni.
17: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma una cosa volevo dire a proposito di Gosens, che io terrei, perché magari non da titolare, però anche nella difesa a 4, esperienza, grinta, spogliatoio, eccetera eccetera. Vabbè, comunque poi si è visto l'anno scorso che con Palladino con la difesa a 4 fece un gol, con la difesa a 3 ne fece 6, però si comportò bene anche a difesa a 4. Comunque, ma la notizia di Ruggeri, ma boh, a me a volte mi viene da ridere, qua si parla di riduzione di ingaggi, di pochi soldi disponibili eccetera eccetera, e poi interesse per Ruggeri, ma quelli ti sparano 30 milioni, ma come si fa a dire una cosa del genere?
18: Buongiorno Andrea, sono Ittiri. Allora, io Gosens comunque lo terrei, anche se si gioca a 4 e lui a 4 praticamente, insomma, non lo devi far giocare se, con la difesa a 4, però lo tieni perché comunque fa spogliatoio e poi lo può buttare dentro, lo può buttare dentro, insomma, a fine partita se tu devi cambiare qualcosa, schetteniamo, magari boh, non so, gli spalmi l'ingaggio, ma tanto li so problemi nostri. Ciao, ciao, ciao.
19: Ah, io invece De Gea lascerei partire, prendi un cinquino da De Gea, un altro cinquino da Gosens, un quindicino da Dodò e ti prendi il difensore forte, metti Martinelli in porta, il difensore forte, sei messo meglio dell'anno passato ma anche di 2 anni fa.
12: Sì, però ecco, se vendi Gosens e Dodò, portiere ok, puoi mettere Martinelli, però poi ti mancano due, cioè puoi prendere anche un difensore, benissimo, però poi ti manca un altro, e quello come lo paghi, col foraggio, come avrebbe detto Corvino, non lo so. Io farei dei conti, ma io voglio augurarmi una cosa, che io posso anche arrivare a capire che la Fiorentina voglia fare un po' di spending review, voglia abbassare i monti ingaggi, lo capisco, perché se non fai l'Europa ci sta che un club faccia certi ragionamenti. Certo, non ci deve essere un abbattimento totale dei costi, ma una spending review ci può stare. La cosa importante è che la Fiorentina non faccia autofinanziamento, cioè ok abbassare il monte ingaggi, ok ridurre la rosa, ma non depotenziarla, non fare tutto a costo zero. Cioè è chiaro che un po' di soldi la proprietà ce li deve mettere, a maggior ragione l'anno del centenario, c'è una questione anche di principio che secondo me andrebbe banalmente rispettata, ecco, se posso dire la mia umilissima opinione. Allora, messaggi scritti, poi sono arrivati anche degli audio in questa fascia finale di puntata. Vedo l'ottima Sara in regia smattare perché stanno arrivando un sacco di messaggi vocali. Allora, ripartiamo dai messaggi scritti. Da Consolato a Melbourne, che ancora non avevo, mi ero fermata a lui un'ora fa e non l'avevo più ripreso. Allora, tra Gosens e Ken, per me sono tutti e due molto simili, uno infortunato, l'altro con problemi fisici, ma è stata una stagione molto fallimentare per entrambi. Gosens lo terrei per un solo motivo, perché è una persona intelligente, l'ho sentito e visto a Viola Park come si deve comportare un giocatore, sia in allenamento che in casa, e questo mi ha fatto capire di che persona stiamo parlando. Persona molto istruita, lo terrei per questo motivo. Bene. Poi abbiamo Walter del gruppo Firenze nel Nord, dei grandi alterati. Buongiorno Andrea, non conosco personalmente Gosens, ma ho l'impressione che lui e la famiglia a Firenze si trovino veramente bene. Vero che ha avuto alti e bassi, ma sembra davvero attaccata ai colori viola. Se si riduce un po' lo stipendio, penso che la società non abbia difficoltà a trovare una conciliazione. Massimo da Sesto: se i nomi sono quelli che vengono fatti, siamo alle solite della gestione Pradè o Joseph. Gestione Pradè, o Joseph si dà una mossa investendo come sta facendo il Como, o passi la mano, perché quest'anno i tifosi non sopporteranno un'altra annata come quella scorsa. Fabrizio vuole vendere Gosens. Carla scrive: io spero che rimanga, e poi ci saluta. Poi Antonio Dannovoli: io lo terrei sicuramente, magari non titolare ma in rosa credo che ci possa ancora star bene. Alessandro Pistoia: io lo terrei anche solo per il carisma che ha come uomo, mi dispiacerebbe se fosse ceduto solo per l'ingaggio. Aida Casentino: l'anno scorso Ferrari venne a pavoneggiarsi dicendo ho fatto 65 punti, attendo le parole di questo illuminato riguardo la gestione appena conclusa. Sì, indubbiamente sarebbe proprio una domanda da fargli, è proprio vero, bisognerebbe dirgli: direttore, siccome lei l'anno scorso a questo punto, giustamente, se la voglia, secondo me non giustamente, perché 65 punti li ha fatti Palladino alla sua squadra, punto, ma siccome lei si è voluto includere, no, nel gruppo squadra di una stagione molto buona, perché quando arrivi sesto è una stagione molto buona, quest'anno che è stata fatta una delle più vergognose di sempre, voglio sapere se si sente chiamato in causa, ecco, è una domanda che gli andrebbe fatta. Poi Tommaso che mi fa gli auguri perché pensa che mi sia sposato, e su questo bisogna ringraziare l'ottimo Flavio Nissanti che si è inventato questa storia. No, non mi sono sposato e né mi sposerò e né sto facendo l'addio al celibato. Non credete a quello che dice Flavio, se no ve l'avrei detto, figuriamoci che problema c'è a dire se non si sposa. Poi c'è Drillo che mi scrive: Buongiorno, ritengo che la scorsa stagione Gosens abbia risentito molto dell'errata preparazione dello staff di Pioli. Con una preparazione adeguata e come esterno di una difesa a 4, penso che si possa valutare la permanenza alla luce della sua personalità nello spogliatoio. Poi abbiamo Paolo Davicchio, buongiorno, io penso come sempre, non importa chi parte ma chi arriva, e questa è una grandissima verità. Urbano, buongiorno Andrea, se si mette in discussione il giocatore che più di ogni altro quest'anno ha cercato di compattare lo spogliatoio, si va da poche parti. Quest'anno non ha brillato ma ancora ha qualcosa da dare. Scusate. Attaccamento, serietà, esperienza, intelligenza calcistica sono valori che non tutti hanno. Sara, quando sei pronta andiamo con gli ultimi vocali, grazie.
20: Scusate, ma tutta questa arrendevolezza della tifoseria viola sulla dimensione della Fiorentina, non possiamo pretendere. Ma stiamo scherzando? Ma i tifosi del Como che dovrebbero dire allora? Sono stati 2 minuti in Serie A nella loro storia, allora ora dovrebbero dire: ma no, Fabregas, dai, non possiamo pretendere, abbassiamo il monte ingaggi, quello non lo possiamo prendere. No, giustamente dicono: ora il prossimo step si punta allo scudetto. Ma perché noi tifosi viola non possiamo pretendere una società o una squadra che punti allo scudetto? Ma tutta questa rendevolezza, basta ragazzi, svegliamoci. Ettore Davicchio.
15: Buongiorno Giovanni da Campi. Per quanto riguarda De Gea, io sono d'accordo con chi lo vuol tenere, cioè con tutti i soldi si butta via per altre mezzone proprio da uno dei fuochi fuori classe, ci sa, forse l'unico vero fuori classe, e lo terrei almeno un anno, cioè meglio lui a 3 che 3 a 1 di troiai tra l'altro.
21: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, mi sa dire qualcosa riguardo alle notizie fake o non fake per quanto riguarda la cessione della Fiorentina a una nuova proprietà? Solo questo. Ciao a tutti, ciao, buongiorno ancora, un abbraccio.
22: Buongiorno, ma qui cercare di risparmiare sui migliori mi sembra una cosa sbagliata. De Gea è sempre uno dei migliori portieri al mondo, nonostante l'annata così e così dell'anno scorso, e va tenuto almeno per un altro anno. E poi soprattutto preoccupiamoci di allungare il contratto a Martinelli. Ciao.
12: Bene, benissimo, grazie. Beh sì, spero che su Martinelli non venga commesso lo stesso gravissimo errore fatto su Fortini, ma penso di no, insomma c'è un direttore sportivo un po' più sveglio in tal senso ora. Io all'amico che mi chiedeva, nello specifico si tratta di Massimo da Cecina, che mi chiedeva della cessione della società, io ho alzato le mani perché io l'ho detto, sarà ogni trasmissione che dico che la Fiorentina non è in vendita, o almeno può essere anche in vendita, io questo non lo so se è in vendita, ma per quello che so io non ci sono offerte, non ci sono trattative, non c'è niente. Cioè, se poi volete la mia opinione, la Fiorentina non è in vendita, la famiglia Commisso al momento non ha messo in vendita la Fiorentina, questo lo dico io. Poi so che ci sono anche altre persone, ne faccio un nome che è anche un nostro opinionista, che è Costantino Nicoletti, che dice l'esatto opposto. Per me quello che dice Costantino non è vero, quello che dico io secondo me per lui non è vero, per cui ognuno resta della sua opinione. Io ritengo Costantino un bravissimo operatore di mercato, ma non per questo ho le sue stesse fonti. Sentitevi liberi di credere a chi volete. A me pare evidente che non ci sia aria di dismissione o di vendita nella Fiorentina. Poi se a voi sembra così, va bene, ma a me non risultano cessioni imminenti. Dopodiché, se tra un giorno, 2 giorni, 10 giorni, 20 giorni leggiamo una nota in cui gli advisor hanno chiuso il deal con un altro gruppo, a posto, ho fatto una figuraccia, avevo le fonti sbagliate io, chiedo scusa e si riparte. Bravo Costantino, bravo chi ha tirato fuori la notizia, ma a me non risulta. Ecco, tutto qua. Mi sembra abbastanza chiara come cosa. Va bene, allora salutiamo gli ultimi amici. Lorenzo: come per tutti, se si può prendere di meglio, arrivederci, dice Lorenzo su Gosens. Stefano invece: da tenere al 100% Gosens, con una preparazione adeguata può ancora dire la sua, abbiamo bisogno di gente come lui negli spogliatoi. E poi vabbè, ora ci sono alcuni messaggi su Walter da Roma. Ragazzi, Walter da Roma è un quasi opinionista nostro, quindi dovete considerarlo alla stregua che ne so, di Costantino, di Giorgetti, di Sauro Fattori, di Lucchesi, di Malumpa Sincato. Ormai Walter da Roma dovete portargli rispetto, perché è quasi un opinionista. Simone, che peraltro ovviamente ricorda di quando si mise a piangere Walter da Roma, scrive: più che un K2 sembrano un meno K2. Gosens, credo che se ne si riferisce a Coleoscio e Kostic. Gosens, credo che se si sente ancora titolare è bene che vada via. Io lo terrei perché è uno che si fa sentire ed è esperto ed è un leader, ma deve entrare nell'ottica di fare meno partite di però di qualità. Nicola San Giovanni, al di là del costo del cartellino, la domanda è: ma Ruggeri, che gioca sempre titolare in una squadra che è arrivata in semifinale di Champions, ci verrebbe alla Fiorentina per lottare per il sesto settimo posto? È una domanda molto legittima quella che si fa il nostro amico Nicola, ma infatti io non ci credo nemmeno, ecco. Poi abbiamo Dennis che scrive a proposito di cose, insomma, che cosa ce ne frega, ci deve pensare l'Inps. Ora mi sembra un po' ingeneroso che Dennis dica una cosa così su Gosens. Poi Mario: se capita una buona offerta può partire. Marco mi scrive: Andrea, ti faccio una domanda, secondo te al raduno della Fiorentina in percentuale la squadra quanto sarà quella definitiva? Sarà al 20%. Ma sto alto, perché contando che, allora, l'anno scorso è stato molto più facile per Pioli, perché la Fiorentina era una squadra arrivata sesta che ha riscattato Gosens, che ha riscattato qualcun altro, non mi ricordo chi, comunque aveva già il centravanti, ha mantenuto tutti i big, non ha venduto nessuno, sì, aveva mandato via il povero Bove per evidenti motivi, Adli, Cataldi, poi era una squadra pressoché fatta. Quindi per quando è arrivato Pioli, tranne, voglio dire, Som, Piccoli e qualcos'altro, poi non è stata fatta una rivoluzione. Quest'anno verrà fatta o si proverà a fare una rivoluzione, quindi è difficile che al 10 di luglio, quando inizia il ritiro al Viola Park, 10-11, la squadra sia fatta. Quindi io ti dico che sarà al 20% fatta, cioè io mi auguro che siano già stati venduti dei calciatori per allora, venduti proprio. Quello è importante. Poi la società potrà muoversi più liberamente sul mercato. Allora io mi fermo qua, mi scuso con chi non ho letto, vi saluto, ringrazio Sara e vi saluto per un bel po', perché ci vedremo sabato della settimana prossima, non domani, andrò un po' in ferie e a Parigi, per chi lo vuol sapere, ma sto poco, non sto tutta la settimana, sto fino a mercoledì. Poi ci rivedremo sabato per la puntata di Made in Viola, che in realtà non sarà Made in Viola perché Made in Viola è terminato, domani andrà in onda una replica, e invece sabato prossimo faremo un'oretta insieme per parlare di Fiorentina, di prima squadra, magari parleremo di giovani, giusto per rimanere in tema. Grazie Sara, grazie a tutti voi, un po' di giorni di stop anche per me e poi ripartiamo più carichi che mai. Buona giornata, ciao.
10: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
0: Piero Confiantini, difensore e grande tifoso della Fiorentina che lo acquistò nell'estate del 1955, nacque a Signa il 12 giugno 1937. Piero giocava titolare in quarta serie con le Signe, che era appena retrocessa, e la società lo cedette per una cifra che venne stimata in 650.000 lire. Piero fu aggregato alle giovanili Viola, con cui accumulò una grande esperienza, esordendo in Serie A molto tempo dopo. Il 22 maggio 1960, nella gara interna vinta contro l'Alessandria 3-1, e venne confermato al centro della difesa nelle ultime due partite del campionato, concluso per la quarta volta consecutiva al secondo posto. L'anno successivo giocò molto di più e, al di là delle presenze in Serie A, fu titolare nelle finali che la Fiorentina si aggiudicò: le due finali di Coppa delle Coppe e quella di Coppa Italia contro la Lazio. Le gerarchie interne si erano ribaltate e Confiantini era diventato il titolare, il libero della Fiorentina, interpretando il delicato ruolo con la massima affidabilità. Pulito negli interventi, concentrato, dotato di un grande tempismo, con l'esperienza aveva raggiunto una grande capacità di lettura delle situazioni. Il problema, se problema si può chiamare, fu l'affermazione di un giovane giocatore, Ugo Ferrante, nel ruolo di libero. La Fiorentina voleva comunque tenere Confiantini nel proprio organico, ma Piero voleva giocare e, nell'estate del 1966, andò al Pisa, lasciando Firenze con altri trofei, la Coppa Italia e la Metropa Cup, quest'ultima vinta con lui titolare nella finale. Piero, grande cuore viola con 168 partite ufficiali nella Fiorentina, è morto nella sua Signa il 21 febbraio 2025.

0: classe viola.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
6: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
7: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
6: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
7: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
6: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.

loro, cioè, ero muso. Ma perché mi si muta il microfono? Perché mi volete muti? Mi volete muti, ma invece no, perché oggi siamo anche su YouTube e quindi tutti quelli che ci seguono e stanno entrando, ricordo di mettere la campanellina Dindlon per vedere tutte le volte che era De Firenze Viola in diretta, ma soprattutto per iscriversi e riguardare anche le nostre dirette, perché se no poi vi si viene a prendere a casa e vi si mena. No, scherzo, non è vero. Ho capito, li ho letti senza dirlo, lo dico alla nostra regia. Hai ragione. Però, ecco. Veniamo a noi. Oggi il titolo di questa trasmissione potrebbe essere tranquillamente: la Fiorentina non è in vendita. Perché? Perché ieri c'è un nostro collega, anche interviene anche da noi, un opinionista, uno che sa molto di mercato e che ha lavorato molto nel calcio, si chiama Costantino Nicoletti, e ha raccontato che ci sarebbe un interessamento da parte della famiglia Levi o Levai, chiamatela come cazzo vi pare, proprietaria, ex proprietaria del Tottenham, nei confronti della Fiorentina. Ieri mille messaggi: ma quanto c'è di vero, ma quanto non c'è di vero, ma quanto è vero, ma è vero, non è vero. Allora, io vi posso dire: la Fiorentina è in vendita? La risposta è no. La famiglia Levai è interessata alla Fiorentina? Non lo so, questa è una notizia che hanno altre persone, che ho provato a verificare, ma ovviamente io ho le mie fonti, ognuno ha le sue, fonte guizza, fonte panna, loro hanno le fonti, io ho quelle dell'acqua. A me non sembra che ci siano i segnali di una cessione in corso, mi sembra che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso abbia serenamente rilanciato durante l'ultima conferenza stampa fatta con Paratici, non mi sembra ci sia questo. E poi io sinceramente tutta questa eccitazione dalla cessione alla famiglia Levi o Levai non la vedo, cioè mi sembra uno che col Tottenham ha fatto da spendaccione, cioè per quanto ha speso, quanto ha vinto, secondo me parecchio poco. Quindi io personalmente tutto questo brividare sulla Fiorentina in vendita non lo vedo. Poi sarò io che sono mio, poi sarò io che ho gli occhiali sporchi, sarò io con gli occhiali col culo di bottiglia e non mi riesce a vederlo, ma io tutta questa Fiorentina in vendita, la famiglia Levi, non la vedo. Non mi immagino che, almeno riprendo le parole di Commisso, la scelta di Paratici non sia stata fatta in quanto intermediario per la vendita, ma in quanto intermediario per fare un mercato di cessioni e di acquisti. Poi ragazzi, quello che è un viaggio della speranza a New York può diventare tutto, però da qui a rilanciare, e lo dico non tanto a Costantino quanto ai miei colleghi, creare hype su una possibile cessione, io francamente non ci vedo niente. Poi le cessioni sono una cosa lunga, sono una cosa molto molto articolata. Vedete per esempio quella del Torino, c'era un pezzo ieri sul Sole 24 Ore di un'offerta pari a 200 milioni sul tavolo da valutare e quant'altro, quindi per cui tutto può essere, però if, come direbbero gli americani, if, se realmente c'è una soluzione del genere, è una cosa che è molto lenta, cioè non è che arriva la famiglia domattina, questi vanno in America e poi mercoledì della settimana dopo è finita. Io poi, vi ripeto, capisco che ci sia una buona parte di voi che non vuole più la famiglia Commisso e che non vuole Joseph, e questo è legittimo, attenzione, questo è legittimo perché è un parere personale, però da qui a fare la bandierina sul "è arrivata la famiglia Levi", mi sembra un po' precoce, cioè mi sembra un po' presto, mi sembra un po' mi sembra un po' tirare un sasso nello stagno e fare blo blo blo nella speranza che qualcuno si muova intorno al
al Sasso, però questa è una mia opinione, ragazzi. Poi io rispetto a questo, ovviamente, io quando è arrivato Solomon sono stato il primo a esserne felice, mi sono preso di sionista, amico dei sionisti, tutto quello che è. Immaginatevi quel presidente che arriva, che è di fede ebraica e che sicuramente ha una posizione su Israele molto filo governo non dico filo Netanyahu, ma comunque filo Stato di Israele. Voglio vedere se qualcuno che ha sempre sbandierato la voglia di non chiamare Solomon neanche con il proprio nome è in grado casomai di festeggiare, visto che hanno sempre sbandierato la voglia di la cessione, levano via tutti e quant'altro. Se arriva qualcuno di fede ebraica, voglio vedere se non lo chiamano per nome, non lo chiamano il presidente, se poi, dato che erano i primi che volevano la cessione, mi farebbe molto ridere. Ecco, vorrei vedere quella cosa lì solo per vedere la reazione di certe persone, ma è solo una cosa che poi si infrange perché non c'è vero niente, ma questo è un'altra storia. Ho un amico che lavora alla Guizza, stasera vado a trovarlo vicino alla fonte. No, vabbè, questo non è per sminuire quello che uno dice, uno può dire quello che gli pare. Io personalmente dico, mi sembra che gli indizi sul tavolo siano molto diversi rispetto a quelli di una cessione. Poi tutto può essere, però se io voglio scendere la società, non vado a prendere uno che mi gestisce Viola Park da mattina a sera prendendolo dai Catanzaro, per esempio, no? Se io voglio scendere Viola Park, se io voglio scendere la società, non vado e dico che metterò 50 milioni sullo stadio. Tra l'altro, si entra nel momento clou per lo stadio, anche questo, perché c'è da mettere via, veramente capire se il commisso ci mette soldi, e poi c'è da dare un'indicazione entro il 31 di luglio. E oggi si scopre dai giornali della Nazione che hanno cambiato il materiale della copertura. Devo dire, me ne frega qualcosa? No, però è un tema sicuramente che ci fa sognare, possiamo dirlo. Altra cosa che volevo dire, ma io dico, dare credibilità è veramente qualcuno che era da lui, ma ragazzi, però allora non è che dare credibilità, uno dà una notizia, se uno dà una notizia si può commentare notizia, fonte, per me si può commentare. Ha detto che c'è questa roba qui, perché non si deve commentare? Cioè, avesse detto che quello è un pedofilo, non l'avrei commentata, perché è una notizia, c'è della deontologia dietro. Ha detto che secondo lui ci potrebbe essere questo, perché non commentarla? Ieri mi hanno scritto 10 persone, ma è vero o non è vero, lo levi o non lo levi? Io rispondo, per me Dario Baldi oggi 12 giugno 9-11 non è vero, ma perché non lo so, ma perché ci sono mille indizi che non mi portano a quella strada lì. Se per lui è vero, ragazzi, bene, ognuno sulle cose ci mette il cappello. In passato è un mio amico, io gli voglio bene a Costantino, è una persona con cui ho un rapporto splendido, quindi non ho problemi a dirglielo. Ne aveva detto un'altra, ma alla fine, cioè, ognuno c'ha le sue, quindi secondo me è giusto anche riprenderle, è giusto anche commentarla questa cosa, assolutamente. Poi se lui avrà ragione, sarà la storia a dargli ragione. Prove di Bomber Viola più notizie di Costa, mi dice che è un burlone da anni, diceva la Fiorentina l'aveva comprata la Miro, che c'era di mezzo Renzi, seccamente smentito dallo stesso. Vabbè, diciamo, su Renzi sul Kraken c'è da fare un'operazione diversa rispetto a quello che dice. Ora tira fuori Levi, la Fiorentina la verità è che finché la Fiorentina non trova l'accordo con il comune non sarà effettuata nessuna questione. Ah, sbadiglione anche stamani. Allora, peggio di un presidente calabro italiano che niente sa di calcio e ti fava Juve, ci sarebbe solo un presidente sionista. Speriamo resti commisso. Questo è il mio amico Giallo. Poi poi ciao Daria, dall'America ci sono novità, fai un salto a controllare te, così vendi il libro a commisso.
Mercato, io Gosens come uomo squadra non lo cederei, e Beltrán e Koné di ritorno come riserva dei Terrei. Con Paladino non sono andati così male. Allora, riassunto, faccio un salto in America così vendo il mio libro. Ah, guarda, volentieri, lo trovate su Amazon per chi lo vuole, altrimenti se qualcuno lo vuole autografato me lo chiede e ci mettiamo d'accordo. Ovviamente, eccolo qua, vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon, mi raccomando compratelo, siamo ancora in classifica top 20 dopo due settimane, oggi sono due settimane che è uscito. Settimana prossima, se siete a Milano, in Lombardia, così, mercoledì alle 21 Alfonsis di Senza San Giovanni, sabato a Firenze invece a Doccia, Sesto Fiorentina, al campo del Doccia, con Manfredi Fontello, Flavio Ognissanti e Bernardo Provarone, lo presentiamo, ingresso libero, birra iosa, e soprattutto se qualcuno lo farselo firmare, io ve lo faccio firmare, però venite, venite numerosi a Sesto, al campo del Doccia, che ci divertiamo. Pare che abbia detto non vendo, levi pure il disturbo. Vabbè Simone, stamane ti sei svegliato a buco di culo, faccelo dire. Manuel, e se fossero tutte strategie già concordate con la nuova società? Manuel, allora Manuel, diciamo che il mio amico Costantino fosse sia l'emissario di Levi, diciamo questo, che è quello che stai dicendo, e che lui dà una notizia per sparigliare e mettere un po' di zizzania in città. Io penso che una famiglia come quella di Levi, che è piena di quattrini, di quadrini, che è piena di vaini, come ve lo devo spiegare? Se volete vi faccio un disegno, è piena di soldini, che è piena di pulcini, non penso abbia bisogno di far mettere in giro la notizia per cui stanno comprando la Fiorentina. Nel momento in cui arriva, si mettono a un tavolo e fanno una due diligence. La cosa bella è che ieri sera uno mi scrive su Instagram, non posso dire il nome, un ascoltatore mi fa: ma vedi, la Fiorentina non ha smentito, quindi è vero. La Fiorentina ha fatto bene a non smentire. Ma cosa c'è da smentire? La Fiorentina ha sbagliato in questi momenti, sempre a smentire, anche in via informale, anche. Per cosa c'è da smentire? Non sei quotato in borsa, quindi non c'è problemi tipo la Lazio. Non sei a rischio crolli in borsa, crolli del titolo. Che cazzo te ne frega? Vai avanti, c'è una persona che dice che ti vendi, che tu vendi. Settimana prossima, Handley, 14 tornano dall'America. I 15, i 15 no, perché c'è la prova, la come la si chiama? C'è la conferenza stampa di Van Zazzaroni, presenti il libro con Paratici. I 16-17 fanno la conferenza stampa, ci dicono siamo andati in America e il commisso ci ha detto che vuole comprare Mastantuono. Bene, fine, amen. Questa è una cazzata che ha detto mio amico con cui fa un podcast. Intendevo le nuove assunzioni, ma non penso che le nuove assunzioni siano derivate dal fatto che per prendere Levi, posso dirtelo, secondo me è poi Manuel. Allora, volevo andare però su un paio di temi a girare. Allora, il primo, ragazzi, ieri sera io ho guardato Messico, Sudafrica, c'avevo le gonadi che mi strusciavano sulle caviglie, e questa è la prima. L'arbitro è un parla all'inglese con Duolingo lì, che faceva free, sembrava Renzi quando faceva shish, una roba imbarazzante è stata. Espulsione a cazzo di cane, è stato l'inizio del mondiale imbarazzante. Io lo guardavo sulla Rai e guardavo il commento di DAZN era 25 secondi indietro rispetto a quello che succedeva sulla Rai, e questa è un'altra. Poi io stanotte mi sono guardato, insomma, stamani, il secondo tempo della Corea del Sud. Secondo tempo della Corea del Sud, un disastro su tutta la linea. Mi stavo addormentando. Poi però stava più piccante. La Corea del Sud potrebbe essere una grande rivelazione del mondiale. Però la Rai pessima. C'è la cerimonia interrotta mentre canta Shakira. I commenti, la pubblicità durante il coffee break lì, come cazzo si chiama, il cooling break. Beh, 2 minuti di pubblicità. Ho capito c'è la pubblicità, però ragazzi, via. Allora io poi volevo però chiedervi questo. Io faccio un giochino, si chiama Tweet Cup, che è su invito, ormai non si può più scrivere, dove ci sono personaggi famosi, giornalisti famosi. Il problema è che io

0: puntata anche quest'anno abbastanza fuori e via. Io ragazzi non terrei né Beltran, forse Koné, che ricordo è il giocatore più tecnico che rientra la Fiorentina, che in un 4-3-3 può servire. Io Koné, ecco, io Koné lo terrei. Dario Baldi due punti venerdì 12 giugno, Dario Baldi dice io Koné lo terrei, lo dico sinceramente. Io su Dodò ragazzi, francamente, se vuole andare vada, grazie e arrivederci. Io sinceramente, anche quelli che dicono no perché sai Dodò, ragazzi, io Dodò ma voglio che, ma mi importa una sega a me di Dodò, semplicemente, cioè io come l'aveva chiamato ieri qualcuno, il simpatico riso, uno l'aveva chiamato quello che rideva, io ragazzi che rida e fine. Allora regia, vediamo quanti messaggi mi hai scritto. Tre messaggi, andiamo con il primo, dai.
1: Buongiorno Dario, allora innanzitutto ti vorrei ringraziare per la disponibilità che hai avuto per mandarmi il libro con dedica, spero che arrivi presto così lo leggo, ti ringrazio. E io devo dirti la verità, per un attimo quando ho letto di Levi mi sono un attimo eccitato, poi ci ho ragionato, ho detto sì vabbè, mi sembra alquanto improbabile, però non posso nascondere un po' di rizzamento di pelo quando ho letto la cosa, va bene, comunque io continuo con il listone, appena poi è pronto il listone a fine mercato te lo mando, si vola.
0: Sì, allora c'è da dire che Luca ha fatto il listone di tutti i calciatori ieri, me l'ha mandato, devo dire la verità, molto bello, molto, una bella attività, diciamo che avanza la notte prima di dormire. Luca, devo dirti la verità, secondo me me lo riguardo perché secondo me aiuta. No, è stato ceduto a titolo definitivo, sono un coglione, non torna, resta a Parigi con Gian Attasio. Ora Gian Attasio lasciamolo in viaggio di nozze, insomma, anzi auguri a Andrea che si sposa, questo è ovviamente da dire. Sì ragazzi, ho sbagliato, ho detto una cazzata, io non è più a titolo nostro e mi dispiace, io non sarebbe l'unico esubero che sarebbe ritornato utile a questa Fiorentina, perché quei 4-3-3 gli metti Coleoscio, Kostic e Piccoli nel mezzo. No scherzo, ci vuole un altro bomber, perché se, però Piccoli come riserva sì. Io nella mia, quello posso dire, nella Fiorentina che vorrei Coleoscio è l'attaccante prototipo dei commissio, italo-americano, spiccia poi parole di italiano, bello integrato. Io ragazzo, a me mi piace, cioè a me Coleoscio mi fa un po', ecco, a me il pelo mi si rizza per Coleoscio, perché a me Coleoscio mi garba anche parecchio. Mi garbe anche per io ne mi dispiace perché io l'avrei voluto trattenere quello. Su Beltrano non ce ne si fa nulla, si fa il brodo. Allora, Canada, uso Paraguay 1, ok, c'è anche un marcatore. Mi serve anche il risultato, amico mio. Mi serve tutto, mi serve segno, risultati e marcatori. Perché se tu prendi il segno ti si sblocca anche il marcatore, è un casino. Infatti faccio cacare in maniera, cioè ieri ho fatto 10 punti e basta, c'è qualcuno già a 40, ha fatto un disastro, vabbè. Ormai è un mondiale, ma vale anche per tutte le coppe europee, conta più lo spettacolo prima della partita e la partita in sé. È diventata una baracconata. Lo guarderò solo perché, avendomi sorbito le squalide partite del campionato italiano, non solo le partite della Fiorentina, anche Curaçao Germania sarà più avvincente. Sì, vabbè, Curaçao Germania è la mia squadra del cuore, anche se il tifo per il mondiale, ragazzi, io penso che. Mi si è impiantato tutto. Mi sono piantato, eccoci qua. Meno male se vedi la sala perfetta. Mentre mi si impianta, mi mette il libro. Mamma mia, ragazzi, quella, la nostra regia è spettacolare. Meno male non faccio il DS, ma infatti non faccio il DS e dichiaro di non sapere di calcio, a differenza del 90% di chi parla a Firenze. Questo è sicuramente ovvio, quello è un dato de facto. Johnny se n'è andato e non ritorna più. Non si è sentito perché tifo il mondiale, tifo per i fratelli del Marocco. Io tifo per i fratelli del Marocco perché spero che ci sia una grande festa come al mondiale dell'altra volta a Porta Venezia, tutti dentro gli shisha bar, shisha, che poi ovviamente in questo mondiale è ottimo. E quindi partita dopo partita si va a mangiare marocchino, si fuma la shisha e poi si può dire i fratelli marocchini sono tanti e soprattutto sono molto colorati e folcloristici, quindi io tifo Marocco.

0: Ecco quando poi la fase è seria. Adesso tipo Curaçao e Repubblica Democratica del Congo, che sono miei amici. Le nazionali forti ve le lascio a voi. Facciamo un sogno, ragazzi. Il sogno di Curaçao ai sedicesimi di finale. Avanti tutta. Vada come da. Io tifo Capoverde. Beh, Capoverde. C'è anche Capoverde, non c'è. C'è anche Capoverde. Ah già, sì, c'è anche Capoverde. Bello Capoverde. In che girone è Capoverde? Scusa. Coccoso, con il Portogallo è Capoverde. Ora vado a vedere, non sai, non so chi, con chi è nel girone di Capoverde. Capoverde, ragazzi. Tutte le volte che penso a questo fatto e che ci sia, che non c'è l'Italia, mi sto scorrendo le partite. Haiti, Iran, Nuova Zelanda. Mamma mia, che partitina! Ah. Beh, ragazzi, ma c'è uno Uzbekistan Colombia, bello, eh. Allora, i bomber ha dato pronostici. No, la Bosnia la devo mettere vincente, perché la Bosnia mi sta simpatica. Però usa Paraguay 1-1, potrei metterlo. Gol di Pulisic. Beh, Ecuador Curaçao, ragazzi, è bella, eh. C'è un Giordania Algeria. Mamma mia, che partite ci sono a questo mondiale. Capoverde Arabia Saudita. Poi dice l'Italia non ci va. L'Italia va in Monti. Vi ricordate che facevano in mondiale quello? C'era la rappresentativa Sinti, la Padania, c'era tutti queste cose. Così l'Italia dovrebbe partecipare a quel mondiale lì, quello degli scarsi. Mondiale quello non riconosciuto. Vai regia, vai con un altro audio, dai.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Guarda, sta ripartendo la stessa bambola di quando è stata detta la notizia di Paratici alla Roma, alla Juve. La gente pare che deve fare ancora, deve tornare elementari e fare la comprensione del testo o l'analisi grammaticale, analisi logica. Non è stato detto che la Fiorentina sta per essere venduta o che è stata messa in vendita, è stato detto che c'è stato un interessamento da parte di un'altra società, che sono due cose benissimo completamente diverse. Chiunque si può interessare a un'altra società, però poi c'è da vedere se la società stessa è d'accordo nel venderla o meno. Sono due cose diverse.
0: No, assolutamente. Per me si possono interessare quanto gli pare. Io personalmente si possono interessare, non me ne frega un cazzo, e per me si va avanti con il commisso, per tanti motivi e perché secondo me hanno rilanciato. Però bravissimo a puntualizzare questo. Un paio di giocatori, ragazzi, la notizia di ieri del sondaggio per Ruggeri io spero sia vera. È vero che Ruggeri ha fatto la Champions League e tutto. Ruggeri mi farebbe godere come un pazzo, ve lo dico subito, a me ragazzi Ruggeri, se venisse Ruggeri sarebbe un colpo d'ambizione. Sarebbe un colpo d'ambizione, ragazzi. Ruggeri sarebbe un colpo d'ambizione. E vi dico di più, ci fosse anche Kostic. Io, ragazzi, Kostic lo prendo. Kostic è un giocatore di gran talento, sottovalutata la Juventus, perché è stato sottovalutato. E quindi io francamente Ruggeri Kostic come primi colpi di mercato, secondo me è una Fiorentina ambiziosa, secondo me. Poi un'opinione mia. Ruggeri tra l'altro terzinone, anche al posto di, sicuramente fisicamente messo meglio di Gosens. La famiglia Levy era in America per vendere le sue quote del Tottenham, allora quindi era in America per fare altro, come Pilar in America a farsi i cazzi suoi, perché tu sei un lecca commisso. Sì, sono un lecca commisso totalmente. No, io volevo dire una cosa. Allora, ieri sono stato tacciato aver fatto propaganda contro Vannacci durante questa trasmissione. Questa trasmissione non parla solo di calcio, lo sapete. Io posso aver anche fatto propaganda, ma lo ripeto pure oggi. Per me fare le camminate della sicurezza gavinana è una cagata pazzesca. Se uno fa una manifestazione è meglio la faccia statica, perché poi se succede qualcosa si grida allo standalo, cecco tocca a me, cecco mi ha toccato, e quella roba lì. fare una roba statica va benissimo. Poi ripeto, a chi mi ha detto che questa trasmissione è ridicola, che questa trasmissione non deve parlare di politica, si sono andati a lamentare tirando la gonna a mamma Pietro e tutto quello che volete, ragazzi, posso dirlo, fate quello che vi pare, segnalatemi all'editore, segnalatemi al direttore, segnalatemi dove mi pare. Stamattina io sono ancora qua, perché per fortuna questa è una radio libera. Tante volte ho attaccato l'amministrazione comunale di Firenze e penso ci sia un problema sicurezza a Firenze, ma posso serenamente dire, senza pensare che questa sia propaganda, che la passeggiata della legalità gavinana è una cagata pazzesca, peggio della razzata Potionkin. Questo è quello che penso, fine. Amen. Ruggeri va a Roma, scordatelo. Il sondaggio per Ruggeri, oh, ma che gioca lì Ruggeri? Sì, buono, a posto. Ah, pensavo invece io, Tommy, il sondaggio per Ruggeri lo vedevo in maniera diversa. Tipo, oh, prendiamo Ruggeri, gli fa Parati, ci ha commisso. Oh yeah, Enrico Ruggeri, mistero. E quindi si compra Enrico Ruggeri, bellissimo. Enrico Ruggeri, terzino sinistro, bellissimo. Canada 1-0-1-1, David Demirovic USA 0-2, McKenny Tillman. Bello, Tillman lo metti, bella chiamata Tillman. Io metto Tillman, lo metto come marcatore, ma è convinto. Ma se sicuro vinci il Canada? Io mi avevo messo 2-1 della Bosnia. Dici, non vince la Bosnia, il Canada è più forte. Boh, ma andiamo con un orietto, vai.
2: Ma io devo credere a quello che dice Giorgio Commesso, cioè, ma lo conoscete Giorgio Commesso? Lo sapete, ha combinato nei locali fiorentini e gli è toccato scappare da Firenze. Mi devo affidare a Ferrari? Cioè, io spero ci sia una cessione in vista, perché in queste condizioni il calcio a Firenze è morto. Siamo ancora a parlare di Kennedy, queste cazzate qua. Ma io da un presidente nemmeno al Pontassieve. Cioè, porca miseria, sta a parlare di grosso.
0: Guarda,
2: sarà una presidenza nemmeno a cane cattivo.
0: Ma questa è una tua opinione, è una tua opinione che è legittima, è una tua opinione che è sacrosanta, è una tua opinione che io non condivido, ma che ti lascio dire, perché giustamente secondo me è un'opinione valida. Personalmente a me non me ne frega di quello che fa Commesso nella sua vita privata o che ha fatto a Firenze. Penso che le cose siano cambiate da 7 anni a questa parte, da quando è arrivata oggi. Penso che abbia un ruolo diverso, ovvero quello di tirare avanti la famiglia con la sua mamma, che penso sia realmente quella che vuole portare avanti il lavoro fatto dal marito Rocco. E quindi, siccome io penso che Catherine Commesso non sia una sprovveduta e che Joseph Commesso non abbia fatto una conferenza stampa tanto per fare, e che Parate ci sia il nostro top player preso dalla società per amministrare la Fiorentina in questa città, io invece spero che la Fiorentina non sia venduta. Però opinione tua, opinione mia, ognuno la può dire. Te mi puoi dire sono un coglione, però vedete la cosa bella, io posso essere anche più grosso dell'Ecca Commesso, però questo è. Kostic non ha senso con Grosso, gioco con esterni a piedi invertiti, io voglio riscattare l'ebreo. Questo è Solomon, ovviamente. Questo è legittimo. Kostic non ha senso, vabbè, questo me l'hai già detto. Regia, vai, andiamo con un altro odiotto, vai.
3: Buongiorno da vostra affezionatissima Francesca, deve essere da 20 freddo che fa qua. Sì, si può commentare tutto, però ciò che sto pensando in mal modo che il Tottenham si è salvato a malapena a qualche giornata dalla fine, e quindi ha tanto speso e non è che abbia vinto una Coppa dei Campioni o chissà che cosa. Che dire, una mala persona solo per fare cambiare a questa famiglia, vogliono la gioia di un cambio al vertice. Grazie.
0: No, ma infatti Francesco, a parte non sono più adesso, cioè quest'anno non lo erano più, credo, riferiti al, cioè non erano più in a gestire il Tottenham, quindi, ma quella è un'altra storia. Dario, ma a parte le bischerate, il cadavere di Kostic, io sono per i rossi. Se guarda, io lavorerò al calcio storico come coordinamento giornalistico per le televisioni che producono il calcio storico, quindi principalmente Toscana TV e poi la ripartizione nazionale. Io non dico perché tifo, perché non lo, ma non è che non lo dico, lo posso dire. La mia simpatia è per i Verdi di San Giovanni, perché io faccio parte di. No, diciamo, a Campi Bisenzio si fanno dei giochi regionali che non hanno niente a che fare con il calcio storico. Siamo a giochi regionali di San Martino, sono dei giochi appunto tira alla fune questa roba qui. E il mio rione a San Martino, anche se faccio il presentatore lì, faccio i magnifico messi, non neanche magnifico messere, faccio proprio i pallaio, possiamo dire, in paragone è il rione dei Verdi. E quindi il verde mi è sempre stato nella mia vita, e quindi la mia simpatia va per i Verdi di San Giovanni, e sono un po' gli underdog. Poi ho questa figura innamorata di Gianluca Lapi, che io, per me è il Batistuta, nemmeno, è l'Antonioni del calcio storico per me, guardandolo. Poi mi piace tutto, a me il calcio storico mi piace da morire, mi piace tutti quei ragazzoni, mi piacciono gli azzurri, mi piacciono i rossi, mi piacciono i Lopez come lavorano, mi piace la squadra dei rossi per come è costruita, con dei portatori di palla fortissimi, mi piacciono i picchiatori degli azzurri, mi piacciono mi piace anche i bianchi per come hanno rifatto la squadra. Quindi mi aspetto una bella edizione del calcio storico, più di gioco, spero che non finisca tanto a poco domani, e poi vediamo, quello sicuramente. Saranno un sabato e una domenica molto belli, poi per la finale se ne riparlerà, però sicuramente, io lo sai, io su questo calcio storico, Francesco, ho fatto fatica a capire le scelte dei magnifici messeri. La D di Post lo posso capire se è un cioè andata a Firenze del Fante, se si vuole appunto fare una città, cioè, non capisco in merito riguardante il calcio storico, cioè in quanto lui è nato a Firenze, quindi io non potrò mai essere magnifico messere perché sono nato a Prato, ci sta. Poi, per quanto riguarda la leggenda della Madonna di domani, Beatrice Agrifoglio è una giocatrice del Bisonte Firenze, una squadra che tutti gli anni fa fatica a arrivare, cioè arriva tutti gli anni alla salvezza per il rotto della cuffia anche quest'anno, e non si considera una squadra che casomai è a 10, tra l'altro Bisonte Firenze, che si chiama Azzurra San Casciano come società, e non si considera Scandicce, casomai ha vinto il mondiale per club, per esempio. No, stesso discorso vale per il giorno dopo la Rarinante, sa un senso anche più sociale, quindi lo capisco. Stesso discorso vale per Jennifer Boldini, che è appena arrivata al Bisonte Firenze, gli si fa fare la legge della Madonna per la finale. Idem per Flavio Cobolli. Sì, Flavio Cobolli è nato a Firenze, c'è il giglio di Firenze sulla schiena, ma allora siccome c'ho il giglio tatuato, ce l'ho pure io il giglio tatuato, che so, più fiorentino di un fiorentino. Boh, secondo me con le palestre, con i grandi maestri di box che abbiamo, con secondo me Firenze ha tante persone da cui dedicare il magnifico messere, prima che anche queste leggiadre madonne. Secondo me alla fine si cerca più una sponsorizzazione, ma questa è una critica mia. Chissà se quest'anno i numeri del tabellone basteranno a Forza Rossi, c'è una grande componente rossa in questa chat al 3487513933. Regia, vai con un audio e chiamiamo il nostro ospite.
4: Ciao Darione, scusami se fa un parallelo con magari l'altro tuo lavoro, ma ti fa una domanda. Secondo te è meglio Dodò o Dolondolò? Saluto da Simone 4.
0: Grande Simone 4. Allora, Renato Dodondolò abbiamo intervistato ieri, è un personaggio alquanto baldanzoso del mondo dei social. Tra l'altro ho scoperto essere un ex ultras del Napoli che vive di rendita, bellissimo. Renato Dolondolon è andato a cercare. Sono stati 9 minuti esilaranti e non parla pochissimo l'italiano. Gosens sulla terra hanno un ingaggio più basso. Sì, vabbè, praticamente bisogna andare a tagliare gli ingaggi qua e là, a sfoltire. Vabbè, poi ognuno sfoltisce quello che vuole a livello di ingaggio, però vedi, c'è anche una componente degli azzurri di Santa Rosa, addirittura tatuati. Marco Dalle Cure, quando non è Nick Camper o Cofiglioli, guardi il calcio storico. Comunque, ritrovo un amico oggi in collegamento con noi, l'ho chiamato dopo un paio di settimane perché adesso è ufficiale l'arrivo di Fabio Grosso. E soprattutto voglio chiedergli lui chi sfoltirebbe nella rosa della Fiorentina. Quindi buongiorno a Sandro Sabatini. Ciao Sandro.
5: Ciao Dario, buongiorno a tutti. È sempre un piacere, però quello, di solito le telefonate in cui l'interlocutore sta più simpatico sono quelle in cui dici chi compreresti, capito? Quindi te
0: ecco,
5: hai invece un compito.
0: Vuoi partire da lì? Vuoi partire da chi compreresti fossi la Fiorentina? Sì, per me si può partire da lì,
5: No, io diciamo i ruoli che per come gioca Fabio Grosso, secondo me, che vanno coperti. Per come l'ho visto giocare quest'anno con il Sassuolo, sono dei ruoli fondamentalmente cioè quelli sugli esterni. Cioè,
0: ecco, e quindi io la domanda, io ti faccio tre nomi, che tanto sono quelli che ci sono sui giornali. Ti faccio in realtà due: Kostic, Coleoscio, li prenderesti fossi Paratici te?
5: Kostic, secondo me, quel che poteva dare l'ha dato. Secondo me, però è a parametro zero, se non vuole tanto sicuramente è affidabile. Coleoscio sinceramente mi sembra un folle che però ha talento. Immaginare un attacco con Coleoscio, Ken e un altro a destra, scegliamolo un po' pazzo anche Cesario.
0: Ma io guarda, io posso dirti quale potrebbe essere un mio sogno. Ti levo Ken, poi su Ken si fa una discussione insieme. A me piacerebbe, ne so, un attacco con Cambiaghi con Coleoscio, per esempio. E nel mezzo
5: Cambiaghi, ti do una notizia, dovrebbe andare al Besiktas con Italiano.
0: Ecco, questa è una brutta notizia, perché io mi sognavo questo attacco Cambiaghi con Coleoscio con un puntero nel mezzo, una punta nel mezzo, e qui la domanda quindi te la devo fare. Io devi sapere, sono uno del partito che darebbe via Henna, perché 5 milioni per la stagione che ha fatto quest'anno sono un po' tanti. Non so se può rifare la stagione di 2 anni fa, e quindi io ti chiedo, te fossi Paratici, proveresti a darlo via, oppure dici tanto, siccome 60 milioni chi te li dà, dalla Premier non arrivano di sicuro, prova a rilanciarlo a Firenze, perché qui c'è un rischio che dopo 3 partite che va male, conosci il nostro stadio Sandro, succede un disastro, iniziano i fischi, inizia a non performare più.
5: È tutto, mi sono all'improvviso casinato, eccomi qua, sono tornato, è tutto vero quello che dici, però è fondamentale anche che Ken abbia una valutazione corretta per l'uscita, cioè non può essere stato acquistato per 17 milioni, è arrivato a valere 51 milioni di clausola e poi adesso ti accontenti di quanto? Di 30 milioni? Ragazzi, 30 milioni Ken, anche se ha fatto quello che ha fatto nell'ultima stagione, rischi di pentirtene in proporzione esattamente come se ne pentì poi la Juventus quando lo dette via a 17 milioni e il buon Giuntoli a Pradè. Quindi lo so, dici darlo via. Darlo via se te lo pagano, se non te lo pagano te lo devi tenere Ken.
0: No, te lo devi tenere, gli devi costruire però una squadra intorno, perché 5 milioni alla fine li devi sempre sborsare, Sandro.
5: Ma
0: cioè, alla fine, diciamo, quest'anno gli abbiamo fatto un 3 mesi gratis, ha fatto praticamente. Cioè, abbiamo dato 3 milioni così, cioè, dei 5 che ha preso, 3 milioni sono stati regalati perché per 4 mesi non c'è stato, quindi abbiamo un po' elargito stipendi a gratis. Però oltre a quello, io ti dico, io da tifoso sono molto arrabbiato con Ken, e io ero uno che voleva addirittura dargli le chiavi della città, gli avrei fatto parcheggiare la macchina davanti al mio passo arrabile, gli avrei fatto la spesa se me l'avesse chiesta. Io avevo fatto tutto questo perché lo vedevo un bomber della Fiorentina.
5: Dario, ma io ormai un po' che anche ti conosco, capito? Ma gli slanci che avevi te, adesso ti sembrano esagerati, adesso in qualche modo te ne penti. Beh, erano degli slanci di vera passione viola, insomma, capito? E anche un raffronto tecnico, un responso tecnico anche che ti dava assolutamente ragione nei tuoi slanci. Il fatto è che Ken, parliamoci chiaro, ha deluso sotto 3 aspetti quest'anno: rendimento, comportamento e fisico. Ecco perché non sai più che pesci prendere, capito? Perché il rendimento non ce l'ha avuto, il comportamento nemmeno, e era sempre infortunato, capito? Però quello che io mi raccomando, che è una raccomandazione, sono parole al vento, a te e a tutti i fiorentini che non conoscete le vie di mezzo, perché te gli vuoi, prima l'anno scorso gli volevi far parcheggiare la macchina a Passo Carrabile, adesso vorresti consalzarsi la sbarra del Telepass, ecco, ci sono anche le vie di mezzo.
0: Sì, ci dici, dice la scala dei grigi, tra bianco e nero c'è la scala dei grigi,
5: cioè c'è il già al semaforo, c'è il giallo, capito?
0: No, no, è vero, no. Guarda, però ti chiedo questo, siccome un altro giocatore mi fa, non ti dico innervosire, però su cui ho la più o meno lo stesso sentimento, o bianco o nero, è De Gea, no? Perché Dodò per me si dà via e amen. Per me si dà via anche Gosens, perché ha mille problemi, sebbene sia un uomo spogliatoio, ma lo spogliatoio si ricrea. De Gea, io mi faccio una domanda: per quanto costa una società che riparte da un allenatore come Grosso, che riparte da un 14° posto, ha bisogno davvero di un portiere come De Gea, che sì, ti fa lo spogliatoio ma ti prende anche tanti soldi? Non può ripartire, cioè, io ti faccio un esempio banale, per ridere, io fossi Paratici, io non lo sono per fortuna di Paratici, io andrei da Lecce, per esempio, prenderei Falcone, mi farei un anno di Falcone che ha già un'età, gli darei Martinelli a fare la Serie A un anno e poi darei via De Gea risparmiando sull'ingaggio. Ma questa è un'opinione mia. Te, che la guardi da fuori, daresti mai via un portiere come De Gea per ridurre i tuoi monti ingaggi? Questa è una domanda che secondo me uno si può porre.
5: Sì, però non li puoi dar via tutti assieme. Cioè, un testimone anche della sofferenza, delle lacrime e dell'annataccia, lo devi lasciare a squadra, perché può essere l'insegnamento, capito? E quindi De Gea fai un ragionamento, Dodò fai un ragionamento che condivido, ti arrivo a dire un Gosens, che è un ragazzo intelligente. Guarda che Gosens ti servono poi anche quelli che comunque sono, dice, lo spogliatoio lo rifaccio, sì, intanto però c'hai uno che è uno positivo, è uno che comunque viene raccontato come un giocatore esemplare, cioè comunque un testimone dell'anno scorso ci vuole in squadra, testimone di quelli consapevoli, diciamo così.
0: Sì, certo. Quindi,
5: ecco, tutto qua, io faccio solo questo un ragionamento così, un... Però gli ingaggi alti poi bisogna vedere se te li prendono, perché De Gea dice sì, dallo via, capito? Ma bisogna vedere se qualcuno te lo prende, comunque, se se l'accorge.
0: No, ma io penso che De Gea non sia quello che abbia così tanti problemi a diciamo trovare casa altrove. Questa è un'opinione mia personale. Sandro, siccome in privato poi ci siamo sentiti e mi hai detto che Grosso ti piace, ecco, devi sapere che io sono un fan di Fabio Grosso, mentre tutti dicevano, cioè, sai come siamo fatti, tra bianco e nero non c'è il grigio, e quindi ma Grosso non è un allenatore d'ambizione, non è un nome che ci piace, come fai a dire che ti piace perché te ti fai andare bene tutto? Io invece penso che sia una scelta, e poi confermamela te, dove Paratici ci ha voluto mettere il cappello dicendo: questa è una mia scelta, è un allenatore di cui io mi fido, e dopo aver provato alcuni nomi che poi sono andati a fare altre Champions League, Premier e quant'altro, sono andato su un profilo che di cui mi fido, e io sinceramente, se Paratici si fida di Grosso, io sono contento.
5: Sì, sono contento anch'io, ma al di là di Paratici sono contento, perché Grosso è bravo. Grosso è molto molto molto bravo, me ne hanno parlato benissimo tutti a Sassuolo e al Sassuolo, e quindi guarda, io credo che Grosso sarà una bellissima intuizione. Paratici lo conosce perché è stato allenatore della Primavera della Juventus con Paratici, Fabio Grosso, quindi conosce la sua evoluzione, è una persona che poi è diventato, ed è uno dei pochi allenatori che ha cambiato rispetto a quando era giocatore, cioè lui di Fabio Grosso giocatore, e ricorre il ventesimo anniversario del rigore contro la Francia, campioni del mondo eccetera eccetera, lui non ne vuole più parlare, perché è un'altra persona adesso, fa un altro lavoro, però ne parlano tutti bene. Sul fatto di che Paratici abbia voluto mettere il timbro sulla scelta, faceva parte dei suoi compiti, secondo me Paratici sta tentando di fare il meglio possibile, ma veramente anche per la gioia dei tifosi con la Fiorentina, e che volete che vi dica? Io concludo questo collegamento anche con Paratici, che lo vedo bello lanciato anche con la sua fidanzata, e quindi va a giro sempre con la sua fidanzata, e speriamo che anche lei diventi tifosa della Fiorentina, perché se
0: ma lo sarà già diventata.
5: E allora speriamo che anche la fidanzata lo inciti e gli dica: Fabio, forse compriamo qualcuno buono, qualcuno che ci fa.
0: Ecco, allora dici devo appellare a Pilar Togliati direttamente.
5: Ma sicuramente che gli faccia l'imitazione di qualsiasi imitazione gli faccia, perché Paratici in questo momento quel che gli dice la sua fidanzata lo fa di sicuro, c'ha gli occhi a cuore che lo vedono tutti proprio quando va a giro la fidanzata. Nota un po' così scherzosa di gossip, speriamo non soffenda nessuno,
0: non soffende nessuno, anche perché caro Sandro, guarda, nel salutarti ti dico, quando Paratici va a cenare in un posto, per me quello è il miglior posto del mondo, se per me in questo momento Pilar Fogliati è la migliore attrice del mondo, quindi io ti saluto così, abbracciando anche la nuova coppia, la coppia novella, e grazie per essere stato con noi oggi.
5: ciao,
0: grazie mille a Sandro Sabatini. Allora, Massimiliano 2, Larissa Giappichino, sì, è vero, ci poteva, però secondo me era impegnato con qualcosa. Baldi, chi tifa i mondiali? L'ho già detto, tifo per il Marocco nella fase finale. Nella fase di adesso tifo per Curaçao e la Repubblica Democratica del Congo, ma semplicemente perché mi stanno simpatici i giocatori. Invece per quanto riguarda la fase, diciamo, dagli ottavi in poi, dal 5 luglio in poi, tifo Marocco a fucile spianato, perché io quando vedo i marocchini festeggiare, io ho visti festeggiare allo scorso mondiale, ho goduto come un riccio, sciscia, petardi, cioè sono casinisti come me. Io, forza popolo marocchino, forza nazionale del Marocco. Buongiorno Dario, Sandro lo vedrei bene nella comunicazione della Fiorentina? Anche io, mi piacerebbe molto, tra l'altro, almeno ci avrei qualcuno, per la prima volta c'è qualcuno dentro. Ken all'alternanza Dobbik sarebbe un'ultima soluzione, perché se Ken è quello di questa stagione in panca, non fa più la bella vita, fa la vita da sportivo. Diciamo che Sandro mi ha un po' convinto, devo dire la verità. Detto ciò, vado nei messaggi. Vai con un messaggio, regia.
6: Cosa si prende, cosa si dà quando si ama davvero? Mistero grande Ruggeri.
0: No, questo è Ruggeri che può giocare da noi. Mistero, bellissimo, è tutto molto bello, è vero. Vai con un altro.
7: Oh Dario, buongiorno, sono Marco da Prato. Ora, nascosto fra quelle maglie di mondiale c'è anche il Como di Fabregas, tanto ce lo mettono dappertutto, il Como di Fabregas.
0: Bello, il Como di Fabregas ce lo mettono dappertutto. Sì, no, il Como di Fabregas canterà le canzoni canta le canzoni con il Curaçao. Curaçao. Maiala, sono 94esimo su 103 in questa lassivia, va veramente cacare, ma di brutto. Scusa Dario, ma per ridurre il costo dei giocatori non sarebbe più giusto non vendere tutti i giocatori migliori? Mi sembra la soluzione più giusta se si vuole diminuire la rosa in virtù della qualità. Può essere anche vero. Due WhatsApp, manda tutto, vai regia. Manda tutto.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola, Gianni il vice sindaco dell'Isolotto. Via Federico, grande, tranquillizzati un po'. Oggi ci avevamo la bomba non bomba di Costantino Nicoletti sulla cessione della Fiorentina, te tu sei andato a guardare un minimo di commento sulla Lazio, sull'andamento societario della Lazio. Cerca di essere felice, questo volta, non ti va mica male nulla. Una buona giornata.
9: Ciao Dario, ciao Sandro, ciao. Buongiorno, sono Massimo. Io dico, sembra che dia noia soprattutto l'ingaggio di De Gea. Cioè, al di là che abbia fatto una stagione altalenante, metà brutta e metà bella, come del resto tutta la squadra, con 3 milioni di ingaggio, visto che l'abbiamo preso a gratis, non mi sembra che proprio sia lui il problema. Poi, se il problema, come hanno detto loro, non sono i soldi, e lo continuano a dire da 7 anni, cioè, facciamoci delle domande. Se tutti gli anni si inizia un progetto nuovo e con un autofinanziamento. Se vi sembra una società ambiziosa questa, io ne resto. Ciao a tutti ancora, Massimo.
0: Ma no,
9: ciao.
0: Ma infatti, ma infatti la società diventa ambiziosa anche con paratici, secondo me, opinione mia personale. Allora, voglio rispondere al primo ascoltatore. No, parlano di un'altra radio, Sara, te lo dico io. Io gli voglio dire questo. Allora, caro il mio, se non mi sto grattando i coglioni, scusate, ma mi si sono attaccati i pantaloni alla sedia, cioè i pantaloni corti mi si sono attaccati alla sedia. Volevo dirgli, amico mio, allora, questa è Radio Firenze Viola. C'ha due numeri, 055-771-171, 348-75-1933. Io capisco che sia difficile cambiare la chat, però dico, porca la grande puttana troia, noi giustamente ti mandiamo in onda, lo sai perché? Perché per far vedere quanto uno non sia attento. Ma io dico, ma sei in... Poi mi chiami Federico e quello mi chiama Gianni e quell'altro mi chiama Andrea. Sai, Andrea tanto gli è il mio predecessore nel palinsesto, ci sta. Ma Federico, ma Cristo, ma guarda dove stai mandando. C'è scritto Radio Firenze Viola, invece su un'altra radio c'è scritto Lady Radio, in un'altra Radio Bruno. Ci sono dei nomi diversi, è proprio una questione di cervello, di gnegnero, maremma maiala. Io dico veramente, siamo veramente, mi sto sbagliando? No, vedi, ma mi ha scritto anche un altro, ti mando, vedi, mi sembra incredibile, cioè. Gravissimo. Vabbè, comunque, gli argomenti li abbiamo finiti, la trasmissione l'abbiamo finiti, tutto abbiamo finito. Io stasera vengo a Firenze, se qualcuno gli è in città me lo dica, si beve un birrino, se no ci si vede tranquillamente e serenamente lunedì direttamente in studio, lunedì collegamento in studio, colpo di scena, coupe de théâtre. David, scusa, ma la passeggiata per la salvezza la mia bella è fatta, bellissimo. Ce l'abbiamo grosso enduro, ma la situazione è gravina. Vabbè, tutto questo può essere, però noi ci sentiamo lunedì direttamente in studio, bellissimo, live from Firenze Studios, perché devo portare il libro a Lorenzo Di Benedetto e se no si arrabbia. E nulla, noi ci sentiamo lunedì e si prova a spiegarsi insieme qualcosa di questo weekend. Intanto vi lascio a un glorioso Chi si compra, che immagino oggi sia formato non da uno ma da due ma da tre, e quindi Chi si compra, restate sulla Radio Firenze Viola. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
6: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
7: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
6: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Spalmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
7: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
6: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette notte, Michael Bublé.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
13: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
12: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: Dicevo, io questi mondiali, come negli ultimi 30 anni, tifo Brasile e per gli europei l'Olanda.
1: Chi cerca vienta gobbo, gobbo, vai a vai.
2: L'Osanna, l'Osanna, e benve tu sei gobbo.
3: Qualcuno ha dato di gobba e benve?
4: È passato un sordino una cosa. Sono giorni e giorni che nessuno chiede ai benve se gli è gobbo.
5: Chi si compra? Nessuno!
6: Ci stana! Forza ci stana! Forza viola! Dai, dai!
7: Buongiorno Pietrone, buongiornissimo Fabio. E i benve che non c'è?
8: Io da tutte le parti, lo spaccai tutti, abbiamo combattuto! E vivi di te con quella faccia di...
9: Cioè, ragazzi, cerchiamo di guardare le cose con equilibrio nelle situazioni.
10: Se tutti ci mettiamo a esprimere il nostro giudizio, mi fa un casino.
11: Allora, la parola del giorno per me è calma.
9: Chi si compra?
12: Eccoci, buongiorno. Chi si compra? La parola del giorno è calma.
9: No, però calma. No. Se si inizia la puntata dicendo che la parola è calma, vado a letto.
11: No, la parola del giorno è calma. Dopo quello che è successo 10 secondi prima della copertina, cioè alla luce, diciamo, di momenti particolarmente frizzanti. Beh, la parola del giorno è caldo. Dici sono i primi caldi e basta.
9: Sono i primi caldi,
11: però sono i primi, vai, cioè 20 giorni che è caldo, quindi uno, insomma, più che i primi mi sembrano i secondi,
9: cioè,
11: terzi.
9: Più che altro, che cosa c'è da aspettarsi settimana prossima? Ho visto che giovedì danno 38 gradi.
11: Quindi
9: bisogna prepararsi.
11: Forse servirebbe un'opera di ulteriore responsabilizzazione per la nostra regia, che dovrà anche avere, diciamo, il potere di filtrare con ancor più capacità, ecco, gli interventi dei nostri favolosi ascoltatori.
9: Intanto iniziamo a fare come fa Mediaset quando arriva il primo caldo. Allora, mi raccomando, uscite nelle ore più fresche, state in casa, tanta frutta.
11: Telefonate anche da casa, per favore, cioè non dall'esterno, perché il rischio poi è di andare...
9: Prendere un colpo di sole, sì. Bisogna stare attenti, ragazzi. Mediaset regolarmente, studio aperto, ci fa praticamente le aperture da giugno fino a settembre, quindi mi raccomando, ascoltate i consigli dei valenti colleghi di studio aperto, perché sicuramente vi torneranno utili. Mangiate tanta frutta, bevete e non uscite nelle ore più calde, e almeno magari si evita di prendere un attimo, no, quando si chiama Radio Firenze Viola, di prendere la tangente. Va bene, allora intanto è iniziato il mondiale, non frega un cazzo a nessuno, mi sembra perché nessuno
11: a due terzi dello studio sì, diciamo
9: nessuno
11: così.
9: Vabbè, ma noi siamo fuori media,
11: sì,
9: noi siamo
11: sì,
9: fuori media, si può dire se siamo fuori media?
11: Sì, diciamo è stato anche un inizio in sordina, perché oggettivamente Messico, Sudafrica, che poi a notte fonda Corea del Sud.
9: Mi sono svegliato stamattina, ho visto Corea del Sud in rimonta, ma quando hanno giocato? Alle 4.
13: Alle 4.
9: Bene, a posto.
13: Vabbè, giocano in America.
9: Capito.
13: Si era detto, no? Anni e anni di NBA ci hanno aiutato.
9: Quindi ti sei svegliato stanotte per vedere Corea del Sud?
11: Cechia.
13: Tra l'altro, ragazzi, allora.
9: Cechia, ma
13: ce ne sono diverse, così se ci pensate. Che un tempo, quando andavamo a scuola, si chiamavano in un modo, poi non è che ci sono state modifiche a livello di confini o l'altro, si chiamano un altro. La Repubblica Ceca ora si chiama Cechia,
9: però è la stessa di tanti anni ormai, la Repubblica Ceca.
13: La Moldavia diventata Moldova. Moldova,
9: credo.
13: Moldova.
9: E quindi?
13: No, e a me
9: cosa volevi? Però la più dove bella, volevi arrivare?
13: No, che mi sento vecchio, perché io mi ricordo quando andavo alle elementari c'erano
9: c'era ancora l'URSS.
13: C'era la mappa con la Cecoslovacchia, cioè la cartina geografica con la Cecoslovacchia. Io dicevo, ma che è sta Cecoslovacchia? Ma cos'è sta Cecoslovacchia?
11: Comunque la più bella di tutte per me è lo Swaziland, piccolo paese africano.
13: Sì.
11: Il cui, non so se presidente a un certo punto ha detto basta, per il turismo tutti ci confondono con la Svizzera.
13: Esatto.
11: Quindi con la Switzerland.
9: E si è chiamato in Spagna.
11: No, ci chiamiamo Eswatini, con la E piccola.
13: Sì.
11: Con
13: e la S maiuscola.
11: E la S maiuscola. Quindi, così all'improvviso, è perché ha deciso che Eswatini avrebbe meritato un turismo.
9: Ma quindi chi aveva
11: diverso.
9: Il biglietto per lo Swaziland nel frattempo è diventato Eswatini?
11: No, è successo nulla.
13: È andato in Svizzera.
11: Come i famosi avventori di quelli che ogni annualmente sbuca quello che voleva andare a Bali e si è ritrovato a Bari.
9: Vabbè,
11: tutte le volte, ragazzi. Su Repubblica o Corriere appaiono queste notizie del turista che ha sbagliato Budapest con Bucarest.
9: Sì, d'estate soprattutto.
11: È sempre quello.
9: Colpi di sole.
11: La mattina mattina non bisogna né telefonare né prenotare i viaggi. Dunque, queste sono le regole.
9: Né bere, a dire cose che siano alcoliche.
11: Assolutamente.
13: A me è capitato di sbagliare a prenotare un viaggio, devo dire.
9: Vabbè, ma cioè, è tutto, secondo me, guarda, è tutto in linea con quello che stavamo dicendo.
11: Per un errore di consonanti, di vocali?
13: No, è perché stavo cazzeggiando, no, amabilmente, mentre stavo fissando la meta.
9: Qual era la meta?
13: Era il Portogallo, non specifico.
9: E dove sei andato?
13: No, poi alla fine siamo riusciti ad andare a Porto Cruaro,
9: dove sei andato?
13: Ho fatto un errore perché stavo prendendo in giro questo compagno di viaggio che era con me a fare la prenotazione per poi venire in viaggio con me. Gli cantavo sta canzone un po' cazzeggiando e ho sbagliato.
9: Ma che cosa hai prenotato?
13: Ma ora non mi ricordo, ma era una roba tipo lato Balcani.
9: Beh, se dovevi andare a Oporto.
13: No, ma erano vicine, capito? Ho cliccato e erano più o meno
11: vicine
13: stessa...
11: nell'elenco.
13: Sì, nell'elenco.
9: Ah, comunque, se qualcuno ci vuole raccontare al 348-7513-993 i suoi errori clamorosi dettati da un momento di sonno, di troppo caldo,
13: poi tutto risolto.
9: Di altri motivi, insomma, che avete fatto gli errori di prenotazione o simili, ce li potete raccontare. A me non è mai capitato, ma sarà perché avevo mia moglie lì con il guinzaglio e mi faceva: sei sbagli, capito? Si trasformava in Hulk, allora non ho mai sbagliato. Te infatti eri da solo con un amico in quel momento.
13: Ero con un amico,
9: che nessuno ti stava dando una mano.
13: Detto metal.
9: Va bene. Allora sì, ragazzi, oggi abbiamo dato anche un stiamo cercando, perché ci cervelliamo, perché questa è una trasmissione di flusso, no? Che va dove ci porta il vento, e soprattutto il vostro interesse. Però oggi abbiamo dedicato la puntata, che va anche su YouTube, a un mercato a stelle e strisce, che può voler dire tutto e assolutamente
11: forse
9: niente,
11: forse anche troppe cose. Perché
9: no,
11: comunque,
9: perché tra l'altro mi fa ridere che in questi giorni stia uscendo anche un certo numero di nomi di mercato, proprio nel mentre paratici Ferrari e Pilar sono a fare gli incontri con il presidente, con
13: che Pilar è proprio lì a fare l'incontro?
9: Non so, però no. Pilar è negli Stati Uniti, magari a cena sono andate anche con lei, non lo so, era per citare. Comunque ormai è una presenza talmente fissa, cioè è quasi dirigenziale, cioè nel senso comunque è più presente Pilar di tanti altri dirigenti degli ultimi anni. Cioè io credo che i tifosi della Fiorentina abbiano visto più Pilar in questi mesi che Burdisso, forse, cioè che è stato più di un anno a fare il dirigente della Fiorentina. Comunque, detto questo, mi dicevo, mi suona un po' strano, perché insomma, loro ora non credo che lì da lì stiano facendo troppo mercato, cioè immagino si stiano cervellando su quello che sarà il destino dell'estate di mercato alla Fiorentina, e non solo, perché mi sembra che comunque Paratici, la famosa autonomia di cui si parlava, insomma, credo che se la stia abbastanza prendendo, perché l'inserimento di Morandi, se non sbaglio, l'idea di cambiare qualcosa nella comunicazione, si parla abbastanza anche della possibilità che venga cambiato qualcosa anche sullo staff medico, l'arrivo di Grosso. Cioè mi sembra che quello che 20 giorni fa era il grande dubbio, no? Paratici se ne va perché non ha autonomia, Paratici se ne va perché Ferrari gli fa gli scherzi, Paratici se ne va perché vuole avvicinarsi a Roma. Ecco, mi sembra che almeno questo si sia superato. Non so se
13: è meno male, meno male.
11: Sì, anche perché stiamo veramente parlando dell'ABC, cioè,
9: se non poteva fare queste cose una volta
11: dirigente che ha autonomia, cioè stiamo parlando dell'ABC, è un po' come dire un allenatore è libero di fare il 3-4-3 così, cioè è un dirigente
9: cosa
11: che ha
9: insomma, ogni tanto
11: no, certo, poi ci sono stati dei presidenti che si professavano più competenti degli allenatori e quindi imponevano anche determinati sistemi di gioco. No, più che altro è anche un mercato a stelle e strisce, perché magari dal mondiale potrebbero anche arrivare delle indicazioni interessanti. Ora, siccome si fa un gran parlare anche di Santi Jiménez, spoileriamo che ieri per il buon attaccante del Milan minuti zero in Messico Sudafrica,
9: perché non ha giocato nella Fiorentina. Se giocava nella Fiorentina non era al mondiale.
13: Però sì, sono d'accordo. A me Gutierrez del Messico non è dispiaciuto.
11: Attenzione,
13: visto anche un po' l'aria.
11: Idee di mercato powered
9: già
11: by
9: così,
11: Fabio Ferri.
9: Già. Ma così si parte.
13: No,
9: così.
13: Io, ragazzi, lo dico, a me il 26 del Messico Gutierrez è sembrato uno dei giocatori più convincenti della partita, non certo
11: più convincente
13: e impegnativa per il Messico contro il Sudafrica. Però ecco, se ieri al parte l'esordio del giovane Mora, il più giovane di questo mondiale,
11: 17
13: con il
11: anni,
13: Messico,
11: 16
13: ma 17 perché
11: 17 pare, virgola sì.
13: 17 virgola sì, che però penso sia già una roba che viaggia su altre latitudini calcistiche rispetto a quella della Fiorentina, perché se a 17 anni sei convocato per un mondiale vuol dire che comunque hai un valore di mercato piuttosto alto. sto Gutierrez a me.
11: Fra l'idea di mercato.
13: Mi piace anche questa cosa che è statunitense, perché è nato nell'Illinois, ha giocato anche con gli Stati Uniti, poi a un certo punto ha detto: vi do i bona, ho giocato in Messico.
9: Welcome to Tijuana. No, non possiamo dire più. Va bene, comunque va bene. Però ecco, effettivamente lui ha fatto così.
13: Illinois.
9: Esatto. Però sono tanti quelli che ora stanno nascendo, diciamo, calcisticamente negli Stati Uniti e poi a un certo punto decidono di abbandonare.
13: Il grande melting pot gli Stati Uniti.
9: Beh, sì, insomma, ora lo stanno un po' rifuggendo questo melting pot.
13: È un po' meno melting pot.
9: No, no, resta melting pot, ma mi sembra che non siano quantomeno interessati a portare avanti questo grande melting pot. Ma insomma, lasciamo perdere la geopolitica che non ci interessa. Detto questo, beh, sicuramente il mondiale potrà essere preso come spunto, ma io ti dico che vorrei che la Fiorentina non comprasse neanche un giocatore del mondiale.
13: Perché hai paura dell'effetto fascinazione.
9: A parte che ho paura del mondiale, fa rima con fallimento. Beh, o inciupada, chiamala come vuoi.
13: La grande inciupada.
9: Nel senso che tutto sommato, tante volte, no? Ah, come Gutierrez.
13: Gutierrez è
9: 26,
13: Messico,
9: è veramente fortissimo. Poi lo paghi.
11: Però Fabio Ferri lo conosceva già prima del mondiale.
13: Sinceramente, no, anche perché giocava nel Chicago Fire.
9: Ma non dire niente, dillo. Avevi visto Chicago Fire con contro
11: Austin FC, e
9: avevi visto che Gutierrez era un buon giocatore. Detto questo, vorrei veramente che non acquistasse neanche uno, a parte non perché voglio tanti italiani in rosa, perché questa cosa non l'abbiamo già detto, non me ne frega nulla, però siccome tra l'altro vorrebbe dire aspettare il 20 luglio fondamentalmente per iniziare il proprio mercato, aspettare di vedere cosa succede al mondiale stesso. Io mi auguro che la Fiorentina sappia già dove vuole andare e mi auguro soprattutto che tanti dei nomi che stanno nascendo, che ripeto non sono bufale, sono anche parte di un meccanismo, quello del giornalismo di mercato, che comprende gli agenti stessi. E vi faccio un esempio: a me il fatto che Nicolò Ceccarini mi riporti il nome di Kostic non mi fa dire Nicolò Ceccarini è un cretino, per niente, mi fa però pensare,
11: magari sono altri elementi che potrebbero
9: magari altri elementi, ma non è questo il caso, questo soprattutto quando parla di mercato è tutt'altro che cretino. Però ecco, io mi auguro che questi nomi, i Kostic, gli El Shaarawy,
11: che però ricordiamo
9: Volpato,
11: non fanno il mondiale, quindi forse mondiale, sarebbe meglio allora prenderne qualcuno dal mondiale.
9: Se devono essere queste le alternative. Però ecco, mi auguro che siano veramente fumo negli occhi. Cioè, io mi aspetto che quello che arriverà sia spesso una sorpresa.
11: Detto,
9: che vorrei anche che si iniziasse a avere coscienza che accostare Ruggeri dell'Atletico Madrid alla Fiorentina in questo momento sia quantomeno fuorviante. Cioè, Ruggeri, che è stato uno delle sorprese dell'Atletico Madrid,
11: semifinalista
9: di Champions, il prossimo anno immagino che giochi la Champions se resta l'Atletico Madrid.
11: Yes.
9: Quindi non ha un motivo valido, perché non è che la Fiorentina gli dice: ah, sai, vuoi la Fiorentina perché mi danno 6 milioni di euro l'anno, un po' come quando quelli andavano in Arabia apposta o in mercati tipo, come si chiamava la squadra stranissima russa dove
11: Angie,
9: è andato,
11: dove c'era Eto'o,
9: dice,
11: e Roberto Carlos,
9: vado all'Angie perché mi danno 10 milioni di euro. Cioè, Ruggeri, io ve lo dico, vi farò incazzare, ma Ruggeri non ha un motivo, uno, valido per lasciare l'Atletico Madrid per approdare alla Fiorentina. Questo cosa significa? Significa che anche noi, quando poi, che la Fiorentina possa aver fatto una telefonata alla gente dicendo: io, ma Ruggeri che fa quest'estate? Può sicuramente essere vero, e Di Marzio non è un imbecille, anzi è un grande giornalista di calciomercato, è stato quello che l'ha reinventato, quindi io mi fido che ci sia stato magari un approccio. Però ci fa del male questo.
11: Sì, cioè,
9: perché se si parla di Ruggeri e poi ti arriva Maxi Oliveira, ci si fa del male.
11: Soprattutto perché poi Maxi Oliveira, che già di per sé magari non è un fenomeno alla Di Nardo, se
9: non lo conoscete è un problema vostro.
11: Se arriva dopo il nome di Ruggeri, è chiaro che sembra ancora meno di quello che già non è. Che è la stessa cosa un po' successa con Grosso, cioè Grosso che arriva dopo
9: che Mourinho, qualcuno aveva detto era Mourinho.
11: Cioè, se pensi, sono tutti gli allenatori, lo dicevamo anche settimana scorsa, cioè Grosso arriva dopo l'allenatore ufficializzato ieri del Real Madrid,
9: del Liverpool,
11: Milan, del Manchester City, Maresca. È ovvio che Grosso, e magari già di per sé non è un nome che infiamma la piazza, sembra ancor meno, quindi in generale servirebbe sempre, ma anche da parte di chi ci segue, magari una cernita. Chi ci segue, ma anche chi segue la Fiorentina, servirebbe ogni tanto, diciamo, una cernita. E quindi l'invito è sempre il solito: infervoratevi con i conduttori sempre o comunque, ma poi ricordate che avete un potere immenso che è scegliere chi leggere, chi ascoltare,
9: no, anche
11: chi comprare.
9: Io sono assolutamente pronto a promettervi una cosa: in queste due ore, nelle due ore di Chi si compra, le diciamo intemerate di mercato verranno lasciate da parte. Cioè, se noi non abbiamo, se io oggi
11: accolte con un sorriso,
9: se io oggi avessi la sensazione che Ruggeri potesse essere davvero un obiettivo della Fiorentina da portare in fondo, farei una trasmissione su Ruggeri. Siccome credo che bisogna anche distinguere quelle che sono delle idee di giugno o magari anche d'aprile, cioè questa telefonata potrebbe risalire ad aprile, certo, no? Certo. Prima addirittura della semifinale della Champions, per dire. Se oggi pensassi che Ruggeri possa essere davvero un nome del, faccio una trasmissione. Se invece abbiamo una lettura critica anche dei colleghi, ma che vuol dire, ripeto, non che ci raccontano fandonie, ma che riportano delle voci di mercato che sono voci di mercato sicuramente con un fondo di verità, di contatto, eccetera.

0: Leonardo in linea.
1: Ciao Leonardo, esclusivo. Buongiorno. Che bufala vuoi oggi?
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti, no, io ho chiamato più che altro per il discorso degli esori sulla prenotazione.
1: Ecco, oh, ecco, oh, ecco, molto bene, bene, molto bene, molto
2: in
1: bene.
2: In questo momento la Fiorentina, dai, non.
1: Non ti interessa, non va bene, Leonardo, ok. Comprensibile.
2: No, perché, ma è successo qualche giorno fa, no? Ho fatto una prenotazione per un'auto a noleggio all'aeroporto di Firenze,
1: sì,
2: perché serviva l'auto. E l'ho fatta online, diciamo, da un portale online. E c'era, tra l'altro, vedevo dei prezzi molto buoni rispetto che giugno comunque è alta stagione a Firenze. Ho detto, ah, perfetto, io la prenoto anche per un periodo un po' lungo, perché mi serviva per una decina di giorni. Finisco la prenotazione, carta di credito, tutto, vado al bancone lì e gli faccio vedere. E mi dicono, però guarda, a tuo nome non c'è niente, mi dice. Dico, come l'ho fatta ora? Ho detto, guarda, praticamente io ho prenotato per Florence, una cittadina in Sud Carolina.
1: E sono un grande.
2: Questa macchina a 20 euro al giorno, ma là, quindi grande. Un casino.
1: Quindi hai preso l'aereo e sei andato a prenderla a questo punto? Era giusto.
2: Esattamente. C'era il fuso orario, quindi avevo tipo delle ore di comporto, perché chiaramente là era pronta per le 11, era nel pomeriggio, là, quindi ho perso 100 euro, diciamo, però ho recuperato gli altri 700.
0: Diciamo lieto fine, dai, tutto sommato.
1: Lietino finino.
0: Una bella storia da raccontare. Pensa tra qualche anno quanto sarà bella, ancora a distanza di un po' di tempo.
1: Quella macchina a Florence. Ecco Leonardo, scusa, perché voglio fare un sondaggio tra i nostri ascoltatori. C'è un motivo perché ti scalda della Fiorentina in questi giorni? Uno, un nome di mercato, un'idea, un'incazzatura. C'è qualcosa che ti scalda quando pensi alla Fiorentina?
2: No, guarda, in questo momento mi sto disintossicando.
1: Beh, giusto. Sei in rehab, ho capito, va bene, ok, bene.
2: Va bene.
1: Quindi grandi cocktail di carote miste a sedano e giù così, sì, per andare avanti. Sì. Va bene, Leonardo, va grazie, bene. Grazie. Ciao. Buon
3: grazie,
1: viaggio
3: Leonardo.
1: Verso Florence. Buon viaggio.
3: Bella storia.
1: Bella storia. Che comunque io avevo capito che si stava andando in quella direzione, perché c'è questo, ce n'è più di una di Florence negli Stati Uniti, quindi non dico che sia facile sbagliare.
3: Anche New Jersey, come vicino a New York.
1: Jersey, Stati Uniti,
0: però lui voleva dire oltre a quella suggerita dall'amico.
1: Ma io ho detto ce ne sono tante di Florence negli Stati Uniti.
3: New York e New Jersey non mi sembrano stato a caso,
1: volevi dire
0: troppo avanti.
1: Perché è mercato a stelle strisce.
3: È chiaro.
1: Ricordiamo che siamo anche su YouTube.
0: Sì, esatto.
1: Va bene. No, che cosa?
0: Saluta gli amici di YouTube.
1: Ah, ciao amici di YouTube. Che bello.
0: Come dire, quelli bravi, attivate la campanellina,
1: seguiteci. Ma questo fatelo, perché comunque il nostro canale YouTube sta crescendo, stiamo facendo davvero un pochino più di, ci stiamo mettendo le mani fra virgolette. Continuate a seguire finanziavola.it, perché è un periodo dove il mondo di internet ha deciso di fare scomparire i siti, e siccome noi crediamo di aver fatto un buon lavoro negli anni e vorremmo continuare a esistere non solo come Radio Firenze Viola, che è un successo, quindi questo grazie a voi possiamo andare avanti abbastanza serenamente, i siti, ecco, siamo un attimino più a cercare di capire, quindi dateci una mano a mantenere alto anche il nome di Firenze Viola, perché poi è la casa madre di Radio Firenze Viola, e cerchiamo di mantenerla attiva e assolutamente credibile tutti i giorni con i nostri pezzi, gli approfondimenti e tutto il resto. Allora, di Ken volevi dire qualcosa?
0: Niente, che siamo a un mese e sei giorni dalla cessione.
1: Secondo loro no,
0: L'hai
1: visto? Secondo Ken ha detto
0: visto.
1: Diteci che non deve essere ceduto, fondamentalmente.
0: Io sarei ovviamente entusiasta di un Ken Ter.
1: Ma Ken Grosso?
0: Allora, numero uno.
1: Tra l'altro si conoscono già.
0: Si sono conosciuti ai tempi della primavera. Ora, questo non vuol dire assolutamente nulla.
1: È così, è un modo.
0: Sono passati 12
1: anni. Parte della storia.
0: Come ci insegna il dottor Ferri quando ci ricorda gli anni dall'ultima Champions. Ecco, la Fiorentina era reduce da poco tempo dalla sua ultima Champions, quando il dottor Ken e il dottor Grosso si sono conosciuti ai tempi della primavera.
1: Era già dottore Ken?
0: Ma sì, sicuramente. Cavolo. Era dottore il dottor Ferri, forse. Beh, anche Ken, e sicuramente anche Grosso. Detto tutto questo, io li vedrei molto bene insieme, ovviamente, diciamo, rispetto agli attaccanti che Grosso ha avuto recentemente al Sassuolo, molto diversi. Anche Ken ha delle qualità spalle alla porta come Pinamonti. diciamo

0: una delle capacità che ha Pinamonti è anche quella di creare lo spazio per chi poi ai suoi lati attacca la profondità, il che non vuol dire immaginarsi Ken sulla corsia, però magari immaginarsi una Fiorentina un po' diversa rispetto al Sassuolo, il che è anche un auspicio, perché voglio dire, non penso che certo, la Fiorentina abbia in testa di fare
1: il
0: campionato da undicesimo posto, questo ce lo auguriamo tutti, però a me ovviamente piacerebbe tantissimo con un allenatore che comunque ha visto anche nella fase proprio di espansione quello che è in grado di fare questo giocatore, e se ci pensiamo un attimo comunque potrebbe anche avere una logica, perché da un punto di vista così razionale sarebbe stato dopo il primo anno l'estate giusta in cui andar via, cioè sfruttare al massimo e capitalizzare al massimo quello che aveva fatto che nel primo anno, poi il secondo anno, Freddy poi il mondiale.
2: No, non stavo sbuffando.
0: No, ma è giusto che sbuffi il dottor Freddy, e questo è importante.
2: Ancora necessario respirare.
0: Ricordiamolo a tutti gli ascoltatori, a maggior ragione col caldo, idratiamoci e respiriamo tutti insieme. Alla fine di quest'anno magari c'è un po' meno mercato potenzialmente, ecco, perché poi bisogna capire lui che cosa vuol fare della sua carriera, e questo però che Moise parli con Moise, mi viene da dire, ecco.
1: Feb?
2: No, io in realtà ero d'accordo al netto del sospirone di sottofondo, ma come ti avevo detto anche l'altro giorno,
1: cioè ieri,
2: ma anche forse martedì, può darsi, io sono dell'idea che Ken, se è motivato a restare, se ha voglia di restare a Firenze, se si sente, come dice, qua nella dimensione ideale, non penso la Fiorentina abbia la forza e l'abilità di trovare un attaccante migliore di lui, quindi bene andare avanti con Ken. Sono anche d'accordo con Benve, cioè dopo il primo anno forse avevi veramente la possibilità di massimizzare il tuo investimento.
1: Ovo,
2: le offerte ne sono arrivate poche. Mi verrebbe da dire, se sono arrivate poche offerte dopo 19 gol in campionato, quante ne arrivano quest'anno? Che insomma il bilancio è stato sicuramente meno positivo.
1: È un'ottima domanda.
2: Alla quale
1: cercheremo di dare una risposta. Ma prima abbiamo Walter da Lisbona in linea. Ciao,
0: ottimo.
1: Walter.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao Walter.
3: Bene.
0: Benissimo.
1: Dai,
0: Walter. Come si va a Lisbona? Che si dice in Portogallo?
3: In Portogallo si dice che vogliano vincere il mondiale.
0: Vorrei vedere con la Spagna.
1: Anche io voglio
0: trovano.
1: Vincere lo scudetto, però insomma.
3: Insomma, è più facile che il Portogallo vinca il mondiale.
1: Sì, quello è più facile, sì, tante cose, assolutamente.
3: Io volevo solo dire due cose. Una sul discorso dell'errore delle prenotazioni, perché io prima di svernare qui a Lisbona ho lavorato 32 anni in Brasile a Porto Alegre. E chiaramente, avendo la famiglia da queste parti, i figlioli, tornavo abbastanza spesso. Uno di questi viaggi io parto e la mia figliola mi porta all'aeroporto di Firenze. Io arrivo a Firenze, dovevo andare a Porto Alegre, via Parigi mi sembra, e do il passaporto, do il biglietto e chiedo se con l'aereo è puntuale. Dice sì, l'aereo è puntuale, ma da Pisa.
1: No.
3: Siccome quando metti Firenze ti mette sia Firenze che Pisa, e io sbagliai e persi il biglietto, mi toccò di farlo di nuovo. Comunque su tanti viaggi una volta ci sta.
2: Sì, certo. Poi ad anni di distanza penso tu lo possa ricordare anche con un minimo di simpatia, dai.
3: Sì, insomma, un paio di giorni più a casa. Un'altra cosa che diceva Pietro, dice, cos'è che ti intriga, cos'è che ti fa
1: se c'è qualcosa, no, perché fortunatamente c'è tanto ascolto e questa per me è una cosa che mi fa assolutamente piacerissimo, però mi chiedo cosa spinga ogni giorno, a parte questi tre imbecilli, di ascoltare la trasmissione sulla Fiorentina oggi, perché veramente siamo qui appesi a delle grandi speranze, ma diciamo in un periodo di difficoltà oggettivamente.
3: Sì, no, è difficile portare avanti una trasmissione su quello che potrebbe succedere, ma non si sa. Però io ho una speranza sola, e non lo so se secondo me la Fiorentina, quando hanno preso Paratici, io credo che gli abbiano detto che la Fiorentina sarà venduta, perché non lo so. E la mia speranza è questa, che possa apparire un compratore che chiaramente abbia dei mezzi da poter portare avanti un certo discorso, e allora comparatici, perché io, per l'amor di Dio, il massimo rispetto per la famiglia Commisso, perché ci ha lasciato il Viola Pacchi, che sarà della Fiorentina. Però credo che sia difficile quando siamo lontani e la materia del calcio non è la nostra competenza portare avanti un certo discorso. Quindi la mia speranza è che la possano vendere e Paratici veramente possa fare da direttore generale su tutto. Allora forse fra un paio d'anni potremmo sognare di andare in qualche posto che conta. Ragazzi, vi saluto.
1: Ciao, grazie Walter. Ciao, Walter. Continuate a chiamarci per raccontarci le vostre vicissitudini. È interessante questo tema di spalla di oggi, nato per un errore di Fabio Ferri, e noi nato ce lo godiamo. Caso. Nato per caso, come sempre succede da questi lidi. Però ecco,
2: io Colombo ci andava in America per sbaglio.
1: Lui continuava a pensare di essere nelle Indie. Lo sa, è vero. Lui è morto sapendo di, credendo di essere arrivato in India.
2: Vi dico che voi siete indiani.
1: Siete indiani, esatto. Infatti però per fino ad ora li continuiamo a chiamare sì, indiani d'America, quindi sì. Incredibile stavolta.
2: Indiani
1: però
2: d'America.
1: Detto questo, no, dicevo che mi interessa anche sapere davvero che cosa all'ascoltatore in questo momento porta ad avere, no, del sentimento verso questo momento che sta attraversando la Fiorentina. Diciamo che la settimana prossima dovrebbe esserci questa conferenza stampa di Paratici, Ferrari, che credo anche abbiano una strategia di comunicazione per quello che è successo negli Stati Uniti, no? Ci aspettiamo anche questo, perché in tanti ci scrivete: ah, indagate, dovete sapere tutto. Ragazzi, sapere quello che sta succedendo negli Stati Uniti, tra l'altro in colloqui veramente, non dico top secret, ma comunque coperti a grande privacy, su temi anche che spostano interessi milionari, non è così semplice, e soprattutto sarà comunque veicolato da due persone, perché al di là di Giuseppe Commisso o di Catherine o di Mark Stephen, Gioappio, chi sarà stato presente a questi colloqui, cioè, gli unici interlocutori che erano presenti e possono riportarci una versione che è assolutamente la loro versione, saranno loro. Quindi dovrete avere pazienza e sicuramente nel momento in cui cercheremo, avremo delle informazioni in tal senso, ve le forniremo. Però ecco, sono veramente incuriosito con i vostri audio, le vostre telefonate. Continuate anche con gli errori che avete commesso. Te non hai mai commesso uno?
0: Guarda, siccome è una delle cose che mi diverte di più dei viaggi, la parte del pre, cioè il prenotare. Io non sopporto le agenzie di viaggio, che saluto ovviamente tutti.
1: Ma che discorsi, è un lavoro come un altro.
0: Non mi toglie il divertimento l'idea di andare ad un'agenzia viaggio e far fare tutto a loro. Quindi cerco sempre di fare tutto da me. E quindi, siccome è un divertimento, una passione, ci metto un'attenzione talmente maniacale, perché mi diverte da matti. Che non purtroppo
2: potrei sbagliare.
0: Non ho storie da raccontare. Cioè, al massimo, tutt'al più, ci sono alcune città che hanno questo. Ma qui è più colpa, secondo me, dei siti, per come sono strutturate delle compagnie aeree. In alcuni casi non si specifica se, per esempio, a Glasgow ci sono due aeroporti. Su alcuni siti non si specifica se è Glasgow Dottor Ferri o Glasgow Dottor Lazzarini. Quindi il rischio, ma voglio dire, è un errore alla fine facilmente di con la soluzione a portata di mano. Per esempio, mi è successo di atterrare a Glasgow pensando di atterrare a Glasgow B e invece atterri a Glasgow A, però prendi un treno e hai risolto in 20 minuti. Una storia a livelli di quelli dei nostri ascoltatori o del dottor Ferri, anche come prenotazione sbagliata, purtroppo non ce l'ho.
1: Per ora...
0: mi sentirei male ad averla, proprio perché, ti ripeto, è una parte per me imprescindibile del
1: comunque a fine puntata decreteremo il migliore errore di tutti. Per ora Florence per me vince, quindi
2: sì,
1: dovete impegnarvi
2: basso.
1: Perché Florence è stata veramente una bella chiamata, quella di Leonardo. Vogliamo leggere dei messaggi?
0: No, vogliamo e dobbiamo, si può e si deve, direbbe qualcuno. Allora, Andrea da Bologna, visto che su WhatsApp vi avevamo chiesto Gosens in bilico, quale futuro per lui, ovviamente in bilico è una metafora, non immaginatevelo su un filo a camminare tra due grattacieli. Per lui c'era anche una serie, credo, su Netflix, su uno di quelli che faceva queste cose. Cessione, suggerisce lui. Gianni, il vice sindaco dell'Isolotto, senza messaggi, predice: scusate, ho sbagliato la radio, comunque vi ascolto sempre.
1: Bene.
0: Sono uno degli effetti del caldo. Anche
1: tra l'altro, Gianni, ma te lo conosci il sindaco dell'Isolotto? Per essere vice sindaco spero ci siano dei gabinetti importanti,
0: siamo della stessa giunta, che non ci siano due
1: fazioni differenti
0: a gestire entrambi l'Isolotto.
1: Interessante, comunque. Tra l'altro è molto popoloso, quindi è anche complicato essere sindaco dell'Isolotto.
0: Poi ho sbagliato, questo è il Merovingio Viola, la data in hotel a Arnhem in Olanda, invece del 10 settembre prenotai per il 10 ottobre.
2: Beh,
0: il gestore ci guardò malissimo.
1: Guarda, secondo me chi è al telefono adesso ci può raccontare una bella storia.
0: Chi c'è al telefono? Chi c'è al telefono?
1: Vedi, guarda, leggi, perché voglio che tu lo...
0: No!
1: Quindi...
0: Lo so, andrà a finire benissimo con Flavione dalla Svezia.
1: Ciao Flavione!
2: Ciao Flavio.
3: Buongiorno, sono il sindaco di Stoccolma.
0: Ottimo, ottimo! Che grande.
3: Ciao Trio, come state?
0: No, ora la grandissima, cioè dopo aver visto il tuo intervento, il tuo nome sulla lista, al top. Mai stati meglio, Flavione.
3: Ok, bello, mi piace il nuovo format con voi tre, grandissimi.
0: Ora ci prenderemo tutta la radio, tra
1: sì,
0: un po' saranno
1: 24 ore.
0: 16-17 ore consecutive di diretta, soprattutto con il dottor Ferri
1: poi dopo,
0: sugli scudi.
1: Alla fine ci portano in manicomio e siamo tutti a posto.
3: E via. No, quindi gli svedesi stanno aspettando tutti quanti il flop della Svezia.
1: Ah, no, loro non credono di vincere il mondiale.
3: Beh. No, di solito fanno il tifo perché sono molto patriottici, però mi piace quest'anno perché i tifosi come sempre sperano, però nello stesso tempo ci aspettano il flop, mentre i commentatori sportivi dicono sì vinciamo sicuramente il mondiale,
1: addirittura,
3: quindi
1: certo.
3: C'è un contrasto di sentimenti incredibile.
2: Flavio, ma non sono un po' gelosi che lì vicino c'è la Norvegia e insomma forse li ha anche un po' superati a livello di
1: forse
2: di qualità?
3: Sì, sono molto invidiosi, però fanno finta che la Norvegia non esista.
1: Ecco.
2: Là c'è il mare.
0: Poi Flavione, a essere onesti, voglio dire, va bene, sono regole che conoscevamo tutti anche prima, però ricordiamo la Svezia è stata la protagonista della qualificazione più beffa nella storia del mondo, 2 pareggi e 4 sconfitte nel girone, poi si qualifica perché aveva ottenuto i risultati giusti nella Nations League. No, invece faccio
1: la verità,
0: perché,
1: la verità.
0: Insomma, poi complimenti per quello che hanno fatto al playoff, assolutamente, però voglio dire, io fossi svedese, cioè vivrei questo mondiale un po' a testa bassa, rannicchiato in un angolino, confidando in Graham Potter e si salvi chi può, no?
3: Bravissimo, giustissimo.
0: Cioè, giusto.
3: Se volevo raccontarvi qui l'errore, fanno di solito 2 errori qui quando si prenotano i viaggi, cioè cambiano Torino con Toronto.
0: Bello!
3: E il bellissimo, secondo me, il più bello di tutti è Calgary con Cagliari.
0: Bello anche questo.
3: Quindi finiscono a Calgary e ti dicono: ma come in Sardegna c'è la neve? Aio.
1: Bello.
2: Comunque,
1: bello.
2: Begli errori,
1: Begli errori.
2: Di continente.
3: Begli errori, è proprio.
0: Voglio dire, alla fine è tutta una questione di vocali, di consonanti. Ora non.
2: Posso dire una cazzata? Dai, i svedesi sono incontinenti. Perché sbagliano sempre continente.
0: Bello.
2: No, quelli... L'ho annunciato.
1: Mi ha fatto ridere, ma insomma.
2: Beh, ma è chiaro, nemmeno a me.
0: Flavione, ti mandiamo un grande abbraccio.
3: Altrettanto, ciao grandissimo.
1: Ciao grande Flavio.
0: Manuel dice Gutierrez, tornando alla scelta di Fabio Ferri. Gutierrez il più convincente, sì, certo, ma in campo c'erano una ventina di scappati di casa.
1: Bene. Beh, no, ho visto uno schema del Sudafrica molto bello.
2: 5-3-2 per il Sudafrica di... Ma poi è bello anche il nome dell'allenatore del staff, Ugo Broz, che
1: sembra di Brosio?
2: No, sembra più un
0: super
2: po' le marche
0: Ugo
2: dei calzini Abibas, e invece c'ho gli Ugo Broz. Comunque no, ora perde tutto, ma la difesa del Sudafrica, ragazzi.
1: Ma non so se hai visto che lo schema su punizione volevano fare, che hanno preso contropiede,
2: che poi facevano tirare un centrale difesa in quell'occasione, perché se non sbaglio
1: ha fatto il Sudafrica,
2: doveva tirare,
0: allora il Sudafrica
2: doveva tirare in Bocasi, che è un bel tiro, mi ha ricordato un po' Roncaglia, cioè uno fa falle a diritto e tira a centro campo.
0: Beh, allora uno di quelli che poi a un certo punto fa innamorare Firenze,
2: non si sa come.
0: No,
2: mai
0: il Sudafrica si è qualificato nel girone con il Benin e con la Nigeria, costringendo la Nigeria a fare tutto il percorso di qualificazioni tramite i playoff, eccetera eccetera. Quindi onore e merito al lavoro dell'ottimo Ugo Broz,
1: che però grande è arrivata al mondiale,
2: fu grande la Nigeria.
0: Emergono tutti, diciamo, non è più il Sudafrica per chi se lo ricorda del 98, quando c'era un giocatore come Benny McCarthy,
2: grande
0: nazionale,
2: lo ricordate Pinar, che giocava nell'Everton, ha giocato anche nell'Ajax, se non sbaglio.
1: Sì, pochi si contano, se ce li ricordiamo perché sono 3 o 4. Sì,
0: ora, diciamo, la nazionale del Sudafrica è composta da, su 26 giocatori, la metà sono degli Orlando Pirates, ovviamente.
1: E l'altra metà dei Kaiser Chiefs.
0: No, se ne dividono, il Kaiser Chiefs e un'altra, ora non ricordo il nome, ma giocatori giovani in Europa c'è l'attaccante Foster che gioca nel Burnley, che è un attaccante e non fa gol.
2: Sì, esatto.
0: Proprio non fa gol, nel senso, negli ultimi 3-4 anni al Burnley fa 2-3 gol a stagione, sì. Quindi potrebbe essere un'idea per la Fiorentina. No, visto
1: dai, dal Burnley prendiamo Coleoscio.
0: No, guarda.
2: Sì,
0: cioè,
2: è vero.
0: Benissimo,
1: no, meglio, ci basta con le osce.
0: Però voglio dire, siccome c'è uno storico di andare a prendere da certe squadre i giocatori sbagliati, ecco, magari per i giocatori che hanno il Burnley nella loro storia, nel loro presente, non consigliamo di prendere l'ottimo Foster, che per il Sudafrica sarà sicuramente un riferimento, ma per la Fiorentina meglio andare altrove.
1: Comunque ricordiamo che Orlando Pirates e Kaiser Chiefs,
2: Orlando Pirates.
1: Ma penso lo vincano spesso.
2: No, invece era tanto, non lo vincevano.
1: E chi li vinceva?
2: Ha vinto i Kaiser Chiefs.
1: Comunque
2: so,
1: sono le squadre principali e più tifate del campionato sudafricano.
0: Mamelodi, quindi sono tipo 12 degli Orlando Pirates, 12 del Mamelodi.
1: Mamelodi non è.
0: Lo so,
1: cioè, nel senso, ti immagini, cioè, te c'hai Kaiser Chiefs, gli Orlando Pirates e poi
0: Mamelodi.
1: Cioè, nel senso, rovini tutto.
0: Però
1: c'è
0: Mamelodi Sundowns Football Club. Con un logo anche un po'
1: triste.
0: Sì, un po' discutibile.
1: Vai a vedere quello dei Kaiser Chiefs, che il logo
0: no,
1: è.
0: No, quello dei Kaiser Chiefs, non c'è dubbio. Ecco, anche per quello che poi sono diventati anche i Kaiser Chiefs, tutta la storia dietro, il gruppo.
1: Insomma, sono molto orgoglioso di avere quella maglia. Guarda, la maglia dei Kaiser Chiefs ce l'ho, è riposta nel mio armadio delle maglie. Un grande lo tengo.
0: Ma io
1: proprio
0: comunque uno speciale calcio sudafricano lo aprirei.
1: Ci sono degli stadi straordinari, sì, delle cattedrali nel deserto.
2: Chiaro.
1: Ma insomma, vabbè.
2: Il mondiale.
0: Ricordiamo il gol di Tshabalala nel 2010.
1: Che tristezza per il mondiale, ragazzi.
2: La ragione di Stato, sintetizzando bene, come fa
0: sempre,
2: dice: costruzione dal basso, livello palafitte. Insomma, è bellissima.
1: Allora, non abbiamo parlato per niente. Ho visto ora la foto di un caso di mercato che ci coinvolge direttamente.
2: Chi?
1: C'è Carnevale alla Juve.
0: Allora, guarda, c'era un altro messaggio. Mourinho. C'era un altro messaggio di Mourinho, riferito ovviamente al direttore della struttura Ceccarini.
1: Ex obiettivi.
0: Andrea 57, come farà il Cecca se Carnevale va dai Gobbi? Ragazzi, con lo stesso mood con cui Cecca ha gestito Giuntoli alla Juventus. Sì. Quindi, cioè, non è la prima volta.
2: Niente di nuovo.
0: No, oltretutto, poi Sarri alla Juventus. Quindi, secondo me, Nick ha nella sua scuderia tanti profili che sono passati dalla Juve.
1: Perché
0: quindi
1: questo vuol dire che ha profili di alto livello.
0: Assolutamente.
1: Cioè, nel senso,
0: assolutamente.
1: Purtroppo per noi la Juve resta la squadra più importante d'Italia, almeno più tifata d'Italia. Quindi,
0: per gestire il fallimento di Comolli, sono andati a scegliere tra i migliori in piazza. E sono quasi tutti
1: i
0: migliori in piazza.
1: Non me l'aspettavo, te lo dico.
0: Beh, molto improvviso, c'è dubbio. Poi ovviamente viene anche da pensare che, per come poi il Sassuolo ha gestito questi giorni, magari in realtà, per come è uscita, è stato un qualcosa di improvviso, ma mi viene da pensare che in realtà
1: ci fosse già qualche giorno,
0: cioè, voglio
1: di
0: dire,
1: anticipo.
0: Carnevale intanto ha sistemato questione allenatore out, questione allenatore in.
1: Sì.
0: Pare. Così si può
1: così
0: parlare.
1: Dicono.
0: Perché, però, peraltro, ribadisco, si può parlare del Sassuolo, perché comunque l'ex allenatore del Sassuolo ora allena la Fiorentina, l'ex
1: certo
0: allenatore della primavera
1: parlare,
0: del Sassuolo allena la Fiorentina.
1: Perché c'era un niet?
0: No, un ban misterioso, fantasmagorico.
1: Ma comunque ora è più facile andare a coprire il Sassuolo, forse.
0: Magari ora vediamo come il Sassuolo andrà a riorganizzarsi. Però, insomma, tipo un mese fa ha rinnovato l'Orientè, quindi lascia, ecco, una bella situazione.
1: Cioè, ora con Carnevale alla Juve, con E costerà 10 milioni meno. No, sto scherzando, era per dire
0: no,
1: che questo è il pensiero che comunemente viene
0: certo
1: fatto.
0: Mentre ora, per
1: così,
0: esempio,
1: cioè,
0: che ne so, uno
1: non so
0: della
1: chi verrà preso come direttore sportivo, non so nemmeno che nomi siano già stati fatti, evidentemente, perché Carnevale non era il direttore sportivo,
0: esatto,
1: era il direttore.
2: Era tutto.
1: Cioè, sì. Soprattutto dopo la scomparsa del patron Squinzi. Quindi io sono curioso di vedere, perché un conto è perdere il patron, ma avere un dirigente che ti tira le fila di tutto, come era Carnevale e come è Carnevale. Un conto è perdere Carnevale dopo pochi anni aver perso il presidente e il proprietario. Il Sassuolo credo che, insomma, o sceglie bene o per loro, insomma, qualche problemino ci sta anche di incontrarlo.
2: Tra,
1: e perché
2: guarda,
1: no, andare a comprare giocatori buoni, però buoni, quelli
0: sì,
1: buoni,
0: sì, occhio, perché
1: non fare i Dunk, che non erano degli scazzabubole, ma purtroppo per la storia della Fiorentina, insomma, gli ultimi giocatori arrivati al Sassuolo hanno fatto un grande successo: Duncan, Lirola, Boateng, ce n'è altri? No, forse no.
0: Calirola, Boateng.
1: Mi sembra che basta, però ecco, bastano e avanzano, sì, direi. Sì. Tutti gli altri gli si è dato. Ecco.
0: Allora, leggo una domanda da YouTube.
1: Molto bene.
0: Maurizio dice: si parla anche di Gustavo Sá, del Famalicão, Portogallo, sì, quando Goretti andò appunto lì. A me piacerebbe aggiungere altro che Torsvet, che è un doppione. Io semmai prenderei Koné. Riguardo Ken, via. E poi dice e cita Poyampalo.
1: Sì, ma Poyampalo quanti anni c'ha?
0: Allora, Poyampalo è un 90 anni, no? Secondo me è un 91.
1: 91.
0: Secondo me è un 91.
1: Allora, ragazzi, cioè,
0: prova la memoria, cioè, ora deve essere anche un 90.
2: 31 anni c'ha,
0: no,
2: Poyampalo.
0: 94.
1: Ah, meno male. Via.
0: Quindi fa 32
1: meno male
0: anni
1: per lui. Perché poi a noi ci importa poco.
0: Fa 32 anni.
1: No, però con tutto il rispetto che ho per Maurizio che ci segue via YouTube, ma ragazzi, cioè qui si dice Ken via Poyampalo. Beh, ragazzi, allora vale tutto. Che già ieri io ho fatto una fatica bestia a dover commentare, diciamo, l'interessamento per Pellegrino. Non perché Pellegrino per me sia uno scappato di casa, però se devo pensare di dare via l'attaccante titolare della nazionale italiana, con tutto quello che ne consegue, la tibia, il perone, i capelli, le treccine, il colore rosso, le canzoni, i permessi, i trap, tutto quello, per prendere però Pellegrino, che negli ultimi due anni e mezzo ha segnato meno di Piccoli, è una domanda, me la devo fare.
0: Cioè, Pellegrino secondo me ci sta, non ci sta, no, ma ci sta se non avessi avuto Piccoli in rosa.
1: Cioè, sai, sì, sì, è vero, se Piccoli viene ceduto in prestito con diritto barra obbligo di riscatto, sì, e resta Ken, Pellegrino lo piglio volentieri. Cioè, non so quanto si riesca a poterla fare un'operazione del genere, cioè, ma
0: sicuramente è un diamante grezzo molto intrigante.
1: Ma è anche molto grezzo.
0: Molto grezzo, anche molto più intrigante di Piccoli.
1: Però 2001 tutte e due,
0: E poi soprattutto ti porti dietro una zavorra clamorosa che è quanto pesa ancora a bilancio Piccoli.
1: Poi se vi divertite, perché vi piace dire Pellegrino. Pellegrino.
0: Questo fa molto meno. Però devo dire, con tutto il rispetto per Maurizio, è curioso perché. Ma è giusto così, è giusto che un pubblico sia sempre molto variegato. Si passa da avere sogni per Mourinho, Maresca, Iraola, a magari sognare anche al posto di Ken un giocatore che ha fatto 25 gol in Premier League, a proporre poi Poyampalo che ha 32 anni e gioca in Serie B. Però allo stesso modo si vuole una Fiorentina ambiziosa. È tutto molto variegato,
1: molto bello, molto, molto bello, molto.
0: Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti si ricorda che chiaramente nel 98 nel Sudafrica c'era anche il compianto Phil Mazinga,
2: grande Mazinga,
0: il giocatore del Bari, se non ricordo male,
2: grande bomber del Bari.
0: Manuel da Grosseto ci ricorda anche Maxime Lopez nell'asse Sassuolo.
2: Ah, vero.
0: Devo dire, uno dei grandi cuori infranti per il sottoscritto, Maxime Lopez. Però devo dire, alla fine a Parigi, voglio dire, si sono tutti ritrovati lì, no? Maxime Lopez, Iconé, speriamo ci sia qualche altro pupillo sbiadito.
1: Tornando un attimo a Carnevali, leggo, diciamo, sui social, che poi sono ormai diventati un po' il bar sport nazionale, che i tifosi della Juve prevedono Carnevali un po' come noi vediamo Paratici. Cioè, come il salvatore della patria. Addirittura leggo che grazie a Carnevali che torna, cioè che arriva, Vlahovic potrebbe restare. Dopo ciò che è successo settimana scorsa,
0: sì, anche perché alla fine diciamo il contratto non è stato rinnovato dalla vecchia guardia. Però è chiaro, se ci pensi, alla fine la Juve vive una fase di
1: mancanza di risultati,
0: sì, ma soprattutto di continuità dirigenziale e tecnica, che porta ora Paratici ad essere visto come quello in grado di
1: Carnevali
0: di assestare tutto. Cioè, ora con Carnevali tutto si blocca, tutto si ferma, tutto si cristallizza, e non ci sarà 9 dirigenti l'anno e 47 giocatori al mese.
1: Ti preoccupa Carnevali della Juve?
2: Mi preoccupa perché penso possa fare bene.
1: Ecco, è quello
2: molto perché bene.
0: Però ti preoccupa in quanto,
2: secondo me è un dirigente illuminato.
0: Posso dire un po' cattiva, ti preoccupa in quanto appassionato del Como?
2: No, in quanto oppositore della Juve, ecco.
0: Sì.
2: Una forma di tifo all'incontrario.
1: Ti sembra poco? È il tifo più tifo.
2: Conoscete anche
1: voi. È la squadra più tifata d'Italia,
2: sì,
1: l'anti-Juve.
2: Però da giornalista, dai, insomma, bisogna avere anche un minimo.
1: Io qua non c'ho problemi a dire.
0: Carnevalissimo.
1: Spero che veramente falliscano in tutte le lingue. Guarda, veramente.
0: Comunque, guarda, però, i fallimenti mi piace perché l'ottimo Fede, il patron, dice mondiale uguale Nuno Gomes. Quindi, no, grazie.
1: Non era l'europeo?
0: Anche secondo me era l'europeo. quindi a io, questo punto comunque, si può prendere vabbè, chi ci pare.
1: Ah no,
0: dire.
1: Io credo che però cioè, effettivamente Nuno Gomes è l'esempio più fiorentino della fascinazione verso un giocatore sì, che poi sì. non ha reso per quello sì. che...
0: Però voglio dire, ora, comunque fa gol primo turno contro l'Inghilterra, Euro 2000, doppietta ai quarti contro la Turchia, gol in semifinale contro la Francia, sfido chiunque a non dire... Dopo gli europei del 2000,
4: sto nulla, eh.
0: Io quasi quasi forse sarebbe stato meglio non prenderlo. Poi
1: no, no dico però il rischio è quello, cioè del come si dice, no?
0: Dai, però aveva fatto 22, 34 e 20 gol col Benfica. Aveva fatto un anno 7 gol in Champions.
1: Quindi dice che non si è ambientato perfettamente.
0: Secondo me non si può dire il problema è prendere il Nuno Gomes della situazione. Il problema
1: 13 gol la prima stagione.
0: Voglio dire, certo, non ai livelli del Benfica. Secondo me il problema è più che altro prendere, che so, mettiamo quello dell'Australia, Nestori Irankunda, questo ragazzino che aveva preso il Bayern a 16 anni, che ora è al Watford. Se prendi un giocatore del genere e dopo, che ne so, tre partite al mondiale dici oddio, questo è un crack, lo pago 15 milioni, e poi emerge come, non lo so, scegliete voi un giocatore della Fiorentina non si è mai visto, come il Tanque Silva, allora lì sì, ma Nuno Gomes no ragazzi, non ce la faccio.
2: Comunque 13 gol di cui 3 fatte alla Salernitana.
1: Sì, certo, certo.
2: 0 a 5 certo, di Coppa Italia del 17
1: ma
2: settembre.
1: Detto, infatti non è che andò in modo straordinario, no, assolutamente.
2: No, un buon ricordo del
0: comunque salutiamo anche
2: signor Gomes.
0: Su YouTube salutiamo anche Ugnano che scrive buongiorno. Carnevali, Duncan e Lirola, un trentino fatto bene, grandissimo.
1: Bene.
0: Però, grandissimo.
2: Carnevali,
0: lui,
2: grandissimo,
0: sì.
2: Carnevali, certo.
0: Un altro grandissimo, secondo me, è in linea con noi.
2: Chi è?
1: Oggi è la giornata delle telefonate
0: sì,
1: spaziali.
0: Soprattutto perché, insomma, parliamo di un ascoltatore, basta il nome. L'ottimo Matt.
5: Pescegrino e Kellenkamp.
1: Matt, ci sei?
6: Pronto?
1: Pronto?
0: Ci sei?
6: Sì, ci sono.
1: Puoi
0: ecco
1: andare?
6: Avevo un errore di prenotazione legato alla Fiorentina.
0: Oh, no. Splendido!
6: Partita in Norvegia contro il Rosenborg. Prenotazione da Bergamo a 0,99 per altro Ryanair per Oslo, poi volo della SAS da Oslo a Trondheim. Piccolo problema che a Oslo siamo atterrati a Sandefjord, che è quasi in Svezia,
0: bello
6: l'aeroporto completamente.
1: Beh, come,
6: e quindi poi ci siamo dovuti trovare una macchina a noleggio, fare 100 km e prendere l'aereo al volo a Oslo.
0: Ma chi è stato il colpevole in tutto
2: sì,
0: questo?
2: Fatto.
6: Io.
1: No. Ah, ecco, ecco, si spiegano tante cose.
6: E mi hanno fatto pagare anche la macchina a noleggio a me.
1: Hanno fatto bene.
6: La cena la sera, e meno male che c'era Luis La Serpe sul volo con noi,
1: no,
6: che ci ha aiutato a bloccare l'aereo di ritorno.
2: Grande Luis. Cioè, io mi immagino Luis La Serpe davanti all'aereo che lo firma.
1: Don, non ti preoccupare, è arrivato Luis La Serpe. Un po' così è successo,
6: è stato
1: si è messo in piedi sull'aereo e ha fatto fermi, fermi, sta arrivando Matt. Bellissimo. Io, questa è una storia.
6: No, eravamo in quattro noi, però vabbè.
1: Vabbè, ma te sei stato il protagonista perché eri quello che ti stava tra zuppe e pagamenti di tutto quello che c'era da pagare.
6: In Norvegia all'epoca costava anche abbastanza.
1: Me l'immagino, me l'immagino. Però questa versione di Luis La Serpe in versione medium.
0: Mancava l'inserimento a gamba tesa di Luis La Serpe.
1: Splendido.
0: Grazie Matt.
6: Grazie, ciao.
0: Un abbraccio.
1: Sei forte, grazie.
0: Mi stava venendo in mente
1: Luis La Serpe,
0: scena.
1: Fermi. Tipo mamma ho perso aereo.
0: Io guarda, stavo cercando.
1: Perché ci penso io.
0: Come si chiamava il personaggio del film The Terminal di quel
1: Tom Hanks.
0: Sì.
2: Cioè il protagonista.
0: Gupta, se ve lo ricordate, quello che pulisce l'aeroporto, che si getta letteralmente sulla pista per fermare l'aereo, per impedire che Tom Hanks e, se non ricordo male, Catherine Zeta-Jones si separino definitivamente e lui poi possa tornare
2: sempre
0: a casa.
2: Sempre verosimili queste storie d'amore, comunque.
0: Lo so.
2: Quando mai nella vita una come
0: Catherine Zeta-Jones, soprattutto ricordando che Tom Hanks vive per un mese, due mesi in un aeroporto. Però sai, comunque
2: in cielo né in terra.
0: Lo so, però gli aeroporti sono dei non luoghi dove tutto può succedere.
2: Sì, ho capito, sono dei non luoghi, ma non è che c'è la non vista nei non luoghi.
0: Hai ragione.
2: Uno si guarda e dice, ma tu sei Tom Hanks?
0: Però uno, diciamo, a quel punto io manderei una lamentela a Steven Spielberg.
2: Va bene,
0: e chiederei
2: tra l'altro regista diciamo.
0: Sopravvalutato? No.
2: Un po' spacca.
0: Un po' spacca Spielberg.
2: Un po' melassa.
0: Un po' anche meno.
2: Spielberg un po' melassa.
0: No, ci
2: dai.
0: Sta, eh. Duccio da Firenze invece dice: io.
1: A me è di sgarbato il film, però.
2: Critica Spielberg così, no? Sì. Nella serie. Kubrick, Spielberg.
1: Tra l'altro, io sto guardando una serie prodotta da Spielberg, che è vecchissima, è Falling Skies.
2: Sì, oh. Bellina. Benvenuto, cioè.
1: Ho detto vecchissima, però bellina. Io non l'avevo mai vista. L'ho messa ora su Netflix. Che devo fare io?
0: Comunque, dicevo, Duccio ha comprato il biglietto per il giorno dopo per andare a vedere Fiorentina Crystal Palace. Non avevo capito nulla della tabella di EasyJet preso dalla fuga. Quindi tu dovevi andare a Londra a vedere Crystal Palace Fiorentina, ma hai prenotato andato? Per il giorno dopo la partita.
2: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Molto bene.
0: E come hai risolto?
2: Comunque, dai, a Londra.
0: Cioè, sei andato il giorno dopo e ti sei goduto Londra? O hai rifatto una prenotazione?
1: Col giramento tra l'altro, il giramento di azioni, sì, a quel punto 3-0.
2: Io l'ho fatto per un esame universitario. Ho fatto anche questo, mi sono presentato il giorno dopo.
1: Vabbè, questo è successo a tanti, dai. Poi bisogna sapere se l'hai fatto con o senza dolo. Perché io delle volte facevo la mia mamma: mamma, sono andato il giorno sbagliato.
2: No, senza dolo, senza dolo. Fra l'altro mi viene ancora rinfacciata oggi alla tenera età di 40 anni. Cioè,
1: dalla mamma?
2: No, più dal babbo.
1: Ah, va bene, ok. Però poi sei diventato dottore, quindi tutto a posto.
2: Del buco del culo.
1: Ora
2: vabbè, dai, ormai
0: Valerio dice: ho acceso l'app della radio adesso, quindi è fatta per Mbappé alla Fiorentina.
1: Sì, fatta ufficializzano... Allora ricordiamo per cosa ha scelto la Fiorentina: per il piazzale Michelangelo, per Ponte Vecchio e perché Giuseppe Omisso ride sempre. Sì.
2: Comunque in realtà più facile è Rodrigo, visto che pare sia stato tagliato dal Real Madrid, che Mbappé invece
0: poi vengono. Perfetto per il 4-3-3
1: no, ma
0: di Grossi.
1: Non
0: è
1: capito, questo noi lo stiamo tenendo nascosto.
2: Ah sì,
1: Mbappé,
2: sì.
1: Ora noi l'abbiamo detto perché siamo in pochi e lo possiamo dire, ma lo stiamo tenendo nascosto, ma prossimamente ce la faremo.
2: Ma a voi vi piace tantissimo Mbappé? Cioè, ora vabbè, detto che
1: ora cosa ci dirai? Indiana Jones fa schifo. Cosa ci devi dire? Bud Spencer ci sta sui coglioni. Cosa devi dire?
0: Tutto sommato
1: distruggici tutti gli eroi.
0: Cioè Michael Jackson sì, nel pop ha dato un contributo.
2: Ora su Michael Jackson si potrebbero aprire tanti capitoli.
1: Vedi, sta andando in tutte le direzioni.
2: Ma volevo dire, Mbappé è sicuramente un giocatore fortissimo, figuriamoci. È un sogno, è psilocibe.
0: Però tu dici già con piccoli in rosa sei coperto.
2: Però no, vi chiedevo se a voi sembra, cioè nel senso, un campione di questi livelli così narrati, no? Cioè nel senso,
0: fammi un paragone
2: tra Messi, Ronaldo Prime,
0: no.
2: Ma secondo me mai nella vita,
0: no,
2: cioè, secondo me
0: no.
2: Mai ci arriveremo.
0: Ora questo non lo so, però
2: cioè Ronaldo il fenomeno, Mbappé meglio Ronaldo il
1: fenomeno, ragazzi,
0: se li metti
1: dicendo...
0: tipo nella griglia di partenza Ronaldo il fenomeno, Messi, Ronaldo prima fila, Mbappé seconda fila.
2: Sì,
1: non so nemmeno. Sono d'accordo, cioè è veramente
2: più Lewandowski o più Mbappé?
0: No, più Mbappé,
2: più Zlatan o più Mbappé?
0: Più Mbappé.
1: Più di Zlatan?
2: Sì, io su Lewandowski e su Zlatan, ad esempio, ho più preferenza per i primi due.
1: Ma quello però è anche una cosa di gusto personale.
2: Sì, cioè... assolutamente. Vabbè, comunque. Mbappé.
0: Comunque non vi verrà la Fiorentina.
1: Non lo vuoi. Allora, Fabio non vuole Mbappé alla Fiorentina. Sappiate che se questa trattativa che noi abbiamo intavolato salta è perché Mbappé ha sentito Fabio e ha detto sì, Mbappé bravino, però
2: Zauli. Facciamo anche un virgolettato sul Corriere domani.
0: Ma va bene, io ci sto.
2: Ferri,
0: guarda.
2: Mbappé sopravvalutato.
0: Io metterei proprio Mbappé punto da virgola.
1: Però potremmo
2: sopravvalutato.
1: In questi giorni così un pochino lenti e ci divertiamo anche a di andare un po' di unpopular opinion te sei re,
2: Spielberg,
1: lui è re,
0: Fabio Ferri non ha avuto bisogno
2: su.
0: Del via
2: nel senso è 30 anni che faccio le unpopular opinion.
1: Guarda, oggi è veramente la giornata delle grandi telefonate.
0: Che chiusura di prima ora.
2: C'era una col direttore, fra l'altro, di un popolo opinion, dopo ve la dico.
1: Dopo me la dici, prima Chris da Campi.
2: Grande Chris.
4: Ecco, ma infatti io ho detto, eravamo tutti grandi, speriamo anch'io, no?
1: Certo, hai fatto benissimo.
4: No, siccome ora vuoi parlare degli errori, ora io errori non l'ho mai fatti, però vi voglio raccontare.
2: Ma in generale nella vita te errori non l'hai mai fatti?
4: No, di viaggio, insomma, un capodanno tipo di una ventina di 15 anni fa, dicendo si va e si andò a Riga, no?
1: Bene, in Lettonia, certo.
4: l'altro bellissima riga,
1: sì, un po' spopolata. Io ci sono stato per vedere la Fiorentina, non c'era nessun cane per strada, però
4: secondo me stanno meglio di noi,
1: dai. Beh, quello può anche dare, quello sì, può
0: riga
1: dare.
0: Anche Tallinn, Chris, merita, mi raccomando.
4: E si vuole a spendere di volo il meno possibile, perché se fa, allora, andata Pisa Francoforte, una notte a Francoforte e poi Riga. Al ritorno si fa Riga Nottingham e poi una notte a Nottingham con hotel.
1: Per vedere la foresta?
4: No, ma no, sono solo hotel. Hotel, una pessima pizza e poi ripartenza la mattina presto.
1: Per Pisa.
0: Cosa è andato storto in questo piano?
4: Ma andavo storto che uno dei quattro che c'era lì si presenta per tre giorni con, a parte un bagaglio enorme, ma anche uno stereo portatile, ma di quelli, ora, ragazzi...
1: Sì, di quelli da hip hop, no, dai.
0: Certo, quello da Principe di Bel-Air, come mood.
4: Al ritorno, lui e un altro non gli volevano in tutti i modi far ritornare, capito? Con le valigie scocciate perché non c'entra nulla, e si è dovuto fregare all'aeroporto, mi pare, di Nottingham, di far rimandare questi due disgraziati a Firenze.
1: E sono tornati o hanno fatto famiglia a Nottingham?
4: Sì, sì. Uno gli aveva un mal di denti, questo ragazzo, una cosa allucinante, insomma, un viaggio
1: della tanto, speranza, viene da dire.
4: Però per ritornare se dovevo patire, perché c'era verso, essi un po' conoscevano, no, insomma viene,
1: bello, però no, bello.
0: Bene a chiamare Chris,
1: molto bello, è uno spaccato di vita e ci ha interessato, ci ha intrigato.
0: Un abbraccio,
1: ciao Chris, grande.
0: Guarda, leggo tre messaggi al volissimo, sì, perché diciamo questo attacco frontale del dottor Ferri
1: ha mosso gli animi.
0: Sì, allora Belle dice sì, certo, anche De André avrà scritto due canzoncine.
2: No, non ce la faccio a criticare De André, dai, no, De André non ce la faccio.
0: Damiano, cioè Mr. Schadenfreude, dice cose che mi piacciono, Fabio Ferri che parla male di chiunque. E ma Yuri davvero, che aggiunge Mbappé, però certo Santana era
1: Mario Alberto
2: che non risponde
1: bene
2: mai al cellulare, però
1: diciamo, Mario rispondi.
0: Mentre Kylian invece
1: risponde sempre,
0: ospite il sabato spesso,
1: è vero. Tra un Guelfi e
2: un Paolo Bologna
1: ci infiliamo sempre un Kylian. Tra poco, seconda ora insieme.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala, guardala.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
16: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
17: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
16: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
17: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
16: Il tennis, il torneo di Wimbledon, ormai alle porte nella giornata di martedì 16 giugno, verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Vittoria Mbocco.
17: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Veloce che inizia la diretta.
4: Allora è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, torniamo in diretta, seconda ora di Chi si compra su Radio Firenze Viola. Chiaramente una puntata, come si potrebbe dire, a maglie larghe,
10: a stelle strisce.
3: Però ci stiamo divertendo, speriamo che vi divertiate anche voi. Chiaramente potete continuare a chiamarci, tanti protagonisti, tanti, come si può dire, proprio facenti parte della nostra storia di Chi si compra stanno telefonando, quindi per noi è veramente straordinario. 055 77 11 171, 348 75 3973. C'è il tema mondiale di cui non frega nulla da nessuno tranne loro due, però poi vedi non se ne parla praticamente niente, un motivo ci sarà. Il tema degli...
11: io
3: non ti voglio far parlare, ma te puoi parlare di quello che vuoi, la tua trasmissione, ma che vuoi.
10: Hai già fatto poi il grande nome per il centrocampo della Fiorentina,
3: l'abbiamo già acquistato.
10: Ma l'ira non ti è piaciuto?
11: No, secondo me
3: a uno a cui non piace Mbappé ancora gli fai parlare di calcio.
10: Però gli faccio parlare di Eric Lira, che è il mediano avanti alla difesa,
11: no? Che diceva ieri Bizzotto e,
3: okay,
11: e Stramaccioni, anche se mi verrebbe da dire non sono proprio belli da copiare, visto che avevano scambiato un 4 per 11, ma vabbè.
10: Ma
11: no, a me l'ira
10: è piaciuto,
11: sai,
10: o no?
11: L'ira a me non è piaciuto, vabbè. Ma perché in generale Messi è andato piuttosto piano, lui si è ritrovato sempre con questo pallone in mezzo ai piedi,
3: invece l'Euro
11: non sapeva chi darlo, l'Euro molto meglio, più forte, no, la Neuro invece sta arrivando per noi, no, lo sai, ne hanno parlato tanto durante tutta la partita, io devo dire non ho visto niente di così significativo. Però
3: hai sentito un po' un adanismo in questa lettura di Lira, cioè una fissazione alla Adani.
11: Sì poi tanto qualche cosa si deve trovare. Quanti anni c'ha questo Lira?
10: 2000,
11: Eric Lira.
10: Classe 2000.
11: Sembra, ne parlavano come se fosse
10: un
11: 22enne.
10: Sono d'accordo,
11: cioè, comunque si parla di uno che gioca nel Cruz Azul, che ha giocato nei Pumas, che non ha esperienze fuori dal Messico, quindi insomma va bene.
3: Comunque
10: guardiamo altre partite per avere idee di mercato.
3: Ricapitoliamo.
11: Gutierrez
3: abbiamo già comprato.
10: È già finito il mondiale.
3: Abbiamo già comprato Gutierrez. Allora, temi di oggi: gli errori nelle prenotazioni o nei viaggi in generale, perché l'abbiamo allargata, perché dopo il racconto di Chris si può allargare un po' gli errori di...
10: Si può e si deve.
3: Poi ci sarebbe il mondiale, che se qualcuno ha visto Corea del Sud, Repubblica Ceca, ci vuole indicare un Gutierrez della Corea del Sud, non ci interessa.
11: Buona squadra Corea del Sud.
3: Buona squadra,
11: insomma, comunque con delle buone individualità,
3: tipo
11: Kim, Son, insomma,
3: che comunque uno si dice Kim e Son del Sud, praticamente sono tutti
10: abbraccia.
11: Kim, metà ex popolazione si chiama Napoli, Son, bandiera del Tottenham per tanti anni, cioè giusto per farsi intendere, dai.
3: E poi il terzo tema è: che cosa state seguendo della Fiorentina in questi giorni? Cioè, che cosa vi dà un po' di attenzione? Cioè, perché comunque sul sito c'è 1000 persone, qui alla radio non ne conto, e quindi evidentemente qualcosa che vi spinge ad ascoltare c'è. Se qualcuno risponde Francesco Benvenuti lo capisco, se qualcun altro risponde Fabio Ferri lo capisco, se dite Pietro no.
10: No, Simone, dai, Romano, guarda, è uno di quelli invece ha ancora argomenti sul piatto, dice,
11: ecco,
10: anche una domanda: in caso di addio di De Gea, sarebbe un errore secondo me, voi puntereste subito su Martinelli o prendereste un portiere più esperto per un solo anno?
3: Io prenderei subito Martinelli.
10: Anch'io. Perfetto.
3: Allora,
11: se no Williams del Sudafrica.
10: Ma sì, sì, un buon portiere effettivamente.
3: No,
10: eh?
3: Però ecco, io non lo dico oggi che siamo al 12,
10: 12 giugno,
3: 12 giugno.
10: 11 e 11.
3: Se la Fiorentina cede De Gea per prendere Falcone in prestito o per acquistare Mandas, Mandas.
10: Comunque Falcone pupillo del Benfica.
3: No, attenzione. Va bene, abbiamo
10: ex Gavorrano, attenzione.
3: Non dovevo parlare.
10: Filippo Vetrini,
3: potevo parlare di Falcone, però va bene, avete capito, cioè se devo dare via De Gea per ripartire da un portiere che ha 30 anni, io non trovo
10: no,
3: il senso. Se si dà via De Gea perché si decide, la Fiorentina decide che Martinelli è pronto per fare il titolare, ovviamente un pianto, un lamento, avanti tutta, e il campo darà la sua versione.
11: Sì.
3: Bravo però, bravo Simone, che ci hai riportato sui binari giusti. Bravo, si è meritato l'applauso di Stefanino e Rubini.
10: Poi, momento anche complimenti. Jack77 dice: io vi ascolto per voi, perché avete un approccio amichevole ma allo stesso modo professionale, quindi mi fate compagnia mentre lavoro. Sulla viola però, lui dice, stendiamo un velo pietoso. Quindi noi siamo più forti del velo pietoso di qui sopra.
3: Beh, in questo momento posso dire che non mi stupisco se uno ci scrive siete più forti dei temi che può darci la Fiorentina.
10: Cioè, in tutto questo, nel vuoto cosmico dei temi della Fiorentina, dice vabbè, c'è Pongra, ci
3: oggi gioca l'Iraq,
10: almeno gioca il 17,
3: no.
10: Dico almeno
11: giorno dell'esordio dell'Inghilterra,
10: bravo Fabione, e giorno dell'esordio di Pongracic, cioè oltretutto per aspettare anche l'unico giocatore della Fiorentina mancano 5 giorni, sono 5 giorni come direbbe Fabio Ferri.
3: Quindi vi si fa subito il culo noi della Croazia.
11: Bravo, la maglina per il figliolo,
3: della Croazia, bravo, hai fatto bene, è una delle più belle
11: rosa,
3: del mondiale,
11: con la rosa dell'Inghilterra.
3: Ma smetti,
11: guarda, te la faccio vedere,
3: guarda,
10: io ora
3: te lo dico, ce l'ho veramente sui gozzo gli inglesi in questo periodo.
11: Ma perché, scusa?
3: Beh, poi te lo dico, non allora, sono
10: serie. Canada Bosnia alle 21, quindi c'è Ismael Koné, imperdibile, giocatore più forte.
3: Oggi gioca, scusami,
10: Canada Bosnia. Alle 21, imperdibile, con Ismael Koné, c'è Jonathan David, quindi tantissimi pupilli.
3: C'è Dzeko.
10: C'è assolutamente il buon. C'è il buon Edin.
3: Dzeko, e tra l'altro.
10: C'è Fabio Ferri che
3: giorni,
10: qualcosa.
3: Ci ha detto che i tifosi dello Schalke sono meglio di la Fiorentina.
10: C'è anche l'ottimo Alaj Begovic, per chi se lo ricorda, fece a fettine la difesa azzurra contro la Bosnia, pupillo. Non so perché qualche giorno fa era venuto anche per la Fiorentina.
11: Dai, facciamo i pronostici di
3: buono,
11: oggi. Facciamo
3: i pronostici, finalmente un giocatore buono.
11: Dai, facciamo
3: prende
11: i pronostici, ragazzi.
10: Vai,
11: per...
10: fai quello.
11: Vabbè, allora, Canada-Bosnia.
3: Sì, però non ne... sono 160
10: partite.
11: No, di quelle di oggi, diciamo. Oggi poi
3: stanotte,
11: è difficile.
3: Oggi
11: esatto.
3: Stanotte.
11: Allora
3: io ti dico che la Corea del Sud vince contro la Repubblica Ceca, 2-1.
11: Ma sai che secondo me... la Repubblica Ceca fa anche un gol ma glielo annullano.
3: Sì. E tra l'altro passa in vantaggio la Repubblica Ceca.
10: Occhi alle rimesse laterali della Repubblica Ceca.
11: Sì.
3: Vai.
11: Tra l'altro.
3: Poi.
11: Allora, Canada-Bosnia.
10: 1.
3: Uno.
11: No, voglio il risultato.
10: 1-1.
3: 2-0.
11: Buono.
3: La Bosnia non fa gol con le mani.
11: 1-0.
10: Bene. Mamma mia, plebiscito preoccupante.
3: C'è un 2 secco.
11: Vai, forza Bosnia. Nel
10: vai,
11: caso.
10: Vai a quella delle 3 di notte.
11: Stati Uniti-Paraguay.
10: 0-0.
3: Ma speriamo veramente il Paraguay ne faccia una sacchettata. Però no, purtroppo penso che vinceranno 1-0. I tuoi amici degli Stati Uniti.
10: Io 0-0.
3: Tra l'altro credo che si possa andare a vedere a Viola Park, questa grande partita, quindi se volete
11: mai alle 3 di notte
3: hanno deciso ma io penso avevo letto qualcosa sul fatto che gli Stati Uniti li facevano vedere a Viola Park, e insomma per me è una scelta abbastanza
11: comprensibile. Secondo me gli Stati Uniti vincono facile
3: anche quella di stanotte, che... Sì, ma mi devi dire che Rubini nella cuffia mi ha detto: per gli abbonati è arrivata un'email. L'informazione non è che la danno, perché questa la so. Mi devi dire se la partita di stanotte si giocherà alle 3, hai detto?
11: Sì, alle 3.
3: Alle 3 Viola Park apre per far vedere USA Paraguay, perché sarebbe veramente straordinario, no? Quella dopo, vedi? Non l'apre alle 3 di notte.
10: Ah, quindi
3: c'è
10: quella
3: anche
10: alle 21 allora.
3: Poi, insomma.
11: Stati Uniti e Australia.
3: Stati Uniti
11: e
3: Australia fanno vedere, quindi chi vuole andare può andare.
11: Comunque, secondo me gli Stati Uniti vincono e vincono anche discretamente.
10: Vincono e convincono.
11: 2-0, dai. Quindi
10: basta.
11: Non so se vi volete buttare anche su quella di domani tra Qatar e Svizzera.
10: Due secco,
11: anche secondo me.
3: Qatar, ragazzi, state attenti,
10: Sì, ma io sto più attento alla Svizzera.
11: Insomma, ragazzi.
3: Sì, ma anche la Svizzera è una squadra veramente.
11: Mi
3: stupirò. Ma. Vi dirò che finirà in X.
11: No,
3: X.
11: Qatar l'ha fatto un punto al mondiale.
3: Chi se ne frega.
10: No, non credo.
3: X.
10: Quello del 22.
3: È per questo che ti stupirà.
10: Secondo me no. Poi ha avuto un una discreta crescita, ha fatto anche la Coppa d'Asia. No,
11: no. Tre sconfitte, dunque, sette
3: gol. Comunque è proprio un mondiale
11: gol,
3: simpatia, sì, c'è tante squadre veramente che, ecco, non so per chi ti fare, ma so sicuramente per contro chi ti fare. No, no, per ti fare contro. Qatar, la Svizzera è un'altra squadra per cui ti farò contro.
10: Zero punti, sì, e sì, un gol segnato nel 2022, sì.
3: Molto con, tutto, bene, con saluti a Emanuele dalla Svizzera tedesca, e se no poi ora dice io tifo,
11: ma scusatemi è la squadra più forte, fine, quindi è normale fare un pronostico.
3: Cioè la Svizzera è la squadra più forte mondiale?
11: No, rispetto al Qatar, dei due, è normale fare un pronostico, simpatia o meno.
10: Comunque Andrea del Viola Club di Castel Fiorentino dice: con il nulla cosmico della Fiorentina siete fenomenali a mandare avanti una trasmissione.
3: Bene, pensa che ne mandiamo 12-13 ore al giorno.
10: Però magari
3: figurati,
10: non tutti sono fenomenali come noi, qualcuno arranca in vista.
12: Va bene, eccezionale, diretta.
10: Filippo dice: il nome che mi scalda è Pellegrino del Parma più che Jimenez del Milan. Pellegrino sembra la classica punta che lavora tanto per la squadra, ha aumentato il numero di gol, ricordiamo che gioca in una squadra che non gioca proprio bene, il povero Piccoli lo manderei a giocare. Il problema è trovare qualcuno che possa accoglierlo a quelle condizioni, più che altro economiche,
3: esatto,
10: poi magari anche tecniche, ma insomma.
3: Poi io Santiago Jimenez, secondo me in tanti non hanno mai visto giocare, anche a parte nell'anno tragico del Milan.
11: Santiago Jimenez è un buon giocatore,
3: è un buon giocatore, sì, ti ho detto, lo prenderei ieri, figurati.
12: Il Bebote.
10: Poi non conosco il sindaco dell'isolotto, scrive Gianni. Oh, yeah. Però non potevo usurparne la carica, quindi siccome mi piaceva il nickname ho optato per il vice sindaco.
3: Però allora ti metteremo in contatto con il sindaco, perché ora se no veramente
10: E allora andiamo con due WhatsApp audio. Stefanino e Fassi con la testa, quindi evidentemente c'è roba interessante, eh?
13: Una fresca buona giornata, la mia trilogia del dollaro preferita. Allora, a me non mi è mai successo di sbagliare, però io ho un amico che praticamente voleva prenotare un biglietto per la tribuna coperta, no? Allo stadio. Mm-hmm. E ha prenotato la doppia seduta in terapia, non so dove, a mezzogiorno e mezzo.

0: Non risulta.
1: Gli dico, guardi, mi è anche arrivata la mail, quasi, ferma, cioè. E mi dice, ah, ma lei è quello che ha prenotato per il Capodanno del prossimo anno?
2: No, no.
3: Stupendo.
4: Ragazzi, comunque siete straordinari.
2: Mai ne vado ad arrivare alla prenotazione, Antonio Riso.
4: Ma guarda questo, sono questi.
2: Ma poi ma dice, ecco, ma lo chiamiamo per dirgli no!
4: Però esatto, lo chiamiamo per dirgli
2: no!
4: Che ha prenotato per il prossimo anno. Però vorrei chiedere all'ascoltatore se alla fine l'hanno fatto mangiare. Cioè, ti hanno trovato un tavolino. Perché
3: stupendo,
4: secondo me
3: l'anno stupendo.
4: L'anno dopo ce l'avevano, sono dovuti tornare per forza. Però quell'anno lì, come sono rimasti? Perché a quel punto, cioè, te pensa a Capodanno, no? Arrivi all'8, 8 e mezzo.
3: Stupendo.
4: Vai al ristorante, quindi non c'è niente di aperto se non i ristoranti, e quelli ti fanno, ciccio, hai prenotato per il prossimo anno, e te come ti ritrovi a mangiare? Devi andare a casa,
2: c'è il McDonald's,
4: esatto,
2: King,
4: proprio vabbè.
2: Spizio.
4: Però diccelo, perché è una storia che mi sta appassionando.
3: Poi anche Sandor ci informa che ovviamente succede spesso, è successo a un suo amico americano che ha comprato un biglietto per Bucarest invece di Budapest,
4: questo,
3: dice che questo è un classico.
2: Giusto.
3: Poi Jack, viaggio fatto coi miei in modalità Benve, si fa tutto da noi. Primi anni 2000, quindi senza il mondo online come oggi.
2: Beh.
3: Guatemala.
2: Beh.
3: Arrivati in piena notte, due famiglie con tre figlioli di 12-13 anni. Arriviamo all'albergo alle 2 di notte.
2: Buono.
3: Scopriamo che non accettano minorenni.
2: No.
3: Lasciati fuori a passare la notte coi babbi che hanno rischiato la vita a rompere le palle in piena notte alla gente con un ottimo inglese maccheronico e tipici gesti italici. Molto bene, cioè,
2: questo dei minorenni però mi è successo anche a me. Quando ero minorenne io andai a Barcellona prenotando un appartamento, solo quando si arrivò lì, ovviamente ho organizzato tutto io anche
3: però
2: c'è un coglioni,
3: sì,
2: gli amici dei coglioni che si fanno organizzare le vacanze da me, si arrivò lì e ci fa, ma siete tutti minorenni?
3: Pazzesco. E invece sì,
4: invece sì. Comunque mi è capitato anche a me per i campeggi, cioè per l'area di sosta, sì, perché in Inghilterra ci sono le aree di sosta come
2: anziani.
4: Si dice children free, no, nel senso senza figli, e noi si è detto no, i figlioli ci sanno, almeno non si nascondano un bagno, bisogna andare da un'altra parte, e quindi niente da fare.
3: Invece
4: Costantino, cos'è questo?
3: Allora sì, vorrei che Stefanino ci proponesse per tutti gli amici il 92 in visual la svolta ciccaritana. Questo ovviamente al netto di carnevali, voglio dire, Ceccarini nero verde con cravatta nero verde, camicia nero verde, con questa patch del Sassuolo sul cuore, discutibile direi, però sono scelte.
4: Ora va fatta la versione carcerato, perché
2: esatto.
3: Per il Sassuolo c'è libero Pradè, dice Niccolò, per il futuro.
2: Bene. Sassuolo prende Aquilani, ragazzi.
4: Pare.
2: Sassuolo prende Aquilani. Non si sa chi lo prenderà, chi sarà il direttore sportivo.
4: Direttore, no, direttore sportivo c'è, sì, Giovanni Rossi è il direttore sportivo, quindi credo lo prenderà lui, però il direttore generale chissà.
3: Allora, Duccio,
4: Pradè può andare a fare il direttore generale, tra l'altro.
3: Potrebbe essere un'idea.
4: Grande ritorno.
3: Cioè, io e Fabio, dice Duccio, siamo cresciuti sotto la scritta Quagliarella torna apparsa a Liti. Non è mai tornato, così come la mia fiducia per il mercato.
2: Grande Duccione. Mamma mia, che bei ricordi.
4: Quagliarella torna, c'era scritta a Liti?
2: Ma a Liti ce l'erano tante scritte. Alcune le abbiamo fatte anche noi.
4: Sembra un po' Puccio Sterza di Livorno.
2: Cosa
4: presente? Puccio Sterza?
2: Certo che ce l'ho presente. Ma c'è un'altra bellissima ad Ancona, che però non so.
3: Si può dire?
4: Certo, te vai sempre a pescare le cose, non si può dire.
2: Vabbè, lo dico uguale, perché tanto ormai sono speriolato. Dice, la scritta diceva, ancora, meglio un culo gelato che un gelato in culo.
4: Bene, bene, c'è della poesia in queste scritte. Ora io ero rimasto a Puccio Sterza, però te sei riuscito ad andare molto oltre.
2: Comunque saluto Duccio e gli ricordo il Grementieri, il grande Grementieri.
4: Allora, Duccio Grementieri a Puccio di Sterzare.
2: Assolutamente.
4: Beh, perché se no.
3: Mentre Andrea, cioè anzi Super Calva, pardon, dice darei via Ken e rilancerei Santiago Jimenez del Milan, perché ha fatto comunque tanti gol in Eredivisie, in Europa League e Champions League.
4: Siamo in due, Andrea. Ho detto l'altro giorno, dopo il grande conciliabolo di chi si compra alle 10, ho scritto il mirabolante editoriale per Firenze Viola, che stasera ritroverete puntualmente alle 23:30 a mezzanotte e poi durante la giornata di domani. Ho preso in dote quelle che erano state le idee che ci eravamo un po' dette tra di noi, perché credo che siano idee con un fondamento di possibilità e di qualità, ed erano proprio Santiago Jimenez e Dovbyk, che secondo me sono due idee percorribili, non a prezzo di saldo, però comunque in prestito. Beh, si possono fare. Possono... Il problema, secondo me, resta sempre convincere i giocatori, che comunque dovrà essere una grande qualità dei direttori della Fiorentina. Sono due buone.

0: idea, secondo me.
1: Vai con altri due WhatsApp audio, Stefanino.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
2: Questa però non è successa a me, ma a mia cugina.
3: È sempre così.
2: Siccome
3: comunque
2: lei va spesso a Saint-Marie-de-la-Mer,
3: bello,
2: in Francia, sì, a una festa gitana,
3: bello.
2: E una volta arrivata si è accorta che aveva prenotato l'hotel a Saint-Marie-de-la-Mer in Portogallo.
3: Bello.
4: Rieccomi, allora, per completare l'informazione, ecco, non ci hanno fatto mangiare, no, perché non c'era posto neanche da mettere due sgabelli, e quindi abbiamo girato nell'area, io sono di Genova, abbiamo girato nell'area del Porto Antico e alla fine ci siamo andati a mangiare da un kebabaro.
3: Bella cosa,
4: brindare dal kebabaro, che credo che quattro persone vestite come noi non le abbia viste se non in qualche film di Hollywood.
3: Qualità. Però che bello, cuore, che
0: bello,
3: cuore,
0: bello, bello,
3: e che
0: piace.
3: Cuore, il kebabaro era giustamente aperto mezzanotte. Ho capito, però hai visto, ha preso dei clienti di altissimo livello, vedi? E a quel punto gli ha fatto pagare un kebab e 40 euro perché ha detto, visto che sei vestiti così, non è capito.
0: Completo, ovviamente.
3: Completo, completo, certo.
1: Domanda di Eriberto.
3: Eriberto.
1: Domanda molto pertinente, sì, con la strettissimissima attualità.
3: Questo cambia nome spesso, comunque.
1: Molto, forse troppo. Parlavamo prima di Determinal.
3: Si chiamava Luciano e
0: no,
3: poi in realtà è Riberto.
1: Ha passato più tempo in aeroporto Tom Hanks in Determinal o Tommaso Loreto? E si può sperare in un remake col codino più famoso della redazione? Questa è la considerazione di Eriberto, che potrebbe anche rimanere senza risposta, cioè la domanda vale il biglietto, vale il viaggio.
3: Il direttore nelle vesti di Tom Hanks,
1: Determinal 2, con Tommaso Loreto bloccato in aeroporto, che trova ovviamente non Catherine Zeta-Jones, ma
3: come?
1: Che, no, se,
0: no,
1: il remake,
0: al massimo Catherine commisso.
1: Va bene, ok.
3: Ragazzi, si sta partendo veramente.
0: No, se deve essere una Catherine, Catherine commisso.
3: Bene.
1: Per quindi
3: al JFK,
1: e
0: Tommaso,
1: magari non con Steven Spielberg, ma
3: con, non parla inglese.
0: What are you doing?
3: Poi Catherine è italiana, parla italiano normalmente.
0: Vabbè, ma con Loreto meglio tenere le distanze, meglio parlare in inglese.
1: Giusto. Comunque non con Steven Spielberg, considerando il basso budget, potrebbe essere un'idea Steven Spielberg, quello dei Simpson.
3: Bello, quello i baffi, esatto. È vero, il messicano,
1: quello messicano.
3: Tra l'altro,
0: 30 Chuck, questo è quello venuto meglio.
3: Ascolta, ma prima avevi una popular opinion sul direttore. Qual era?
0: Ah no, col direttore io ci avevo questo discorso e mi porto dietro da tanti tanti anni. No, però no, me la sento.
3: Dai, vabbè, no, allora andiamo
0: questa
3: avanti.
0: Questa è veramente folle.
3: Va bene. Dopo ce la racconti.
0: Ve la dico dopo, sì, ma microfono in spesa.
3: Esatto.
1: Poi Alpha tutto questo, Fagos. Samuele da Firenze, complimenti per il coraggio, se ne esce con tenere Beltran come seconda punta, cioè in tutto questo delirio, a Samuele è venuto in mente Beltran come seconda punta e puntare su Moreno al posto di Comuzzo.
0: Moreno non
3: però
0: so,
3: è una
0: non
3: discussione che si può aprire.
1: Mi ha colpito perché alle 11:23, cioè 5 minuti fa, in tutto questo delirio sui viaggi eccetera eccetera, lui è venuto in mente.
3: Ma perché
1: Beltran,
3: noi abbiamo
1: Moreno
3: chiesto un barlume di speranza viola ai nostri ascoltatori.
1: Beh, allora,
3: quindi
1: se tutto
3: gli eroi
1: passa
3: che fanno
1: di Beltran,
3: no, non hai capito, però gli eroi riescono a fare una domanda sulla Fiorentina in una trasmissione come quella di oggi, sono degli
0: eroi.
3: Hanno bisogno della medaglia, bisogna trovare una medaglina adatta.
1: Rispondiamo.
3: Allora,
0: vai.
1: Che Beltran quest'anno ha fatto un gol. Un gol in Liga in 27 presenze.
3: Però Beltran è un investimento che la Fiorentina ha fatto, lo valuteranno. Cioè valuteranno cosa fare, perché non è che possano regalarlo. Su Moreno io, a quanto ho capito, c'è del mercato su Moreno.
1: Ha fatto
3: non
1: bene,
3: solo
1: ecco,
3: spagnolo, ma anche internazionale. Poi questa voce dello Strasburgo, io non ho conferme sullo Strasburgo. Però è un giocatore che secondo me per cifre umane ci saranno dei club che proveranno a prenderlo. Cifre umane vuol dire anche un decino,
1: Girone di ritorno, pagato 5, bel girone di ritorno di Moreno. Luca dall'isolotto, riferendosi a Nuno Gomez, dice: la vera notizia è che a quei tempi potevamo andare a trattare e prendere il capocannoniere degli europei. Oggi nemmeno la sua riserva. Infatti Luca, la Fiorentina negli ultimi anni ha sempre guardato al capocannoniere della Conference. Salutiamo Cabral.
3: Viva.
1: Poi non offendete Nuno Gomez, uno degli ultimi che mi ha fatto godere veramente ormai 25 anni fa.
3: Ma come si è fatta a fare godere? Cioè per la Coppa Italia,
1: Poi c'è chi cita l'Akatuš preso dopo i mondiali del 90. Poi saluto Stefano 69 che
3: ci ha mandato una lista.
1: Ci ha mandato la lista.
3: Le pagine gialle?
1: Io, Stefano, il consiglio che ti do in questo momento, cioè per questo genere di messaggi, è l'audio, perché leggere tra maiuscole e minuscole non è facile, quindi aiutami ad aiutarti e viceversa. Un bel WhatsApp audio in cui ci dici la rosa fiorentina 26-27. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino, poi vi leggo perché siete tanti.
5: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele. Io vi devo raccontare cosa ha fatto la mia moglie. Qua in Svizzera ha comprato un biglietto per un comico tedesco famoso, bla bla bla, e ha invitato l'amica come regalo di compleanno. Vanno la sera, vanno a mangiare fuori, poi perdono un po' di tempo, c'è una manifestazione a Zurigo, arrivano di corsa al teatro, entrano, si siedono, vedono un ambiente un po' strano, tutta gente impellicciata che parla tendenzialmente russo, e parte il balletto dei cigni. No. Queste due, la mia moglie e la sua amica, hanno dovuto ridere tutto il primo tempo e poi sono andate via, perché la mia moglie aveva preso il biglietto per l'anno dopo, era 2026,
3: però non ha fatto entrare
5: e
3: sedere, però non ha fatto entrare e sedere, perché la storia è quella, cioè.
1: Comunque va tantissimo di moda, non pensavo alla prenotazione per l'anno successivo.
3: Sto molto attento sui ristoranti, soprattutto perché se sbaglio perdo la festa, cioè se arrivo al ristorante e non c'è il posto per me che ho prenotato, perdi il capo, quindi sto molto attento.
1: E il Puma dice che l'Orientè e Volpato sono molto meglio di Solomon Harrison. Lo pone come domanda, ma poi si risponde da solo: per me sì, quindi è un'affermazione.
3: L'Orientè per me è un giocatore che prenderei alla Fiorentina, più degli altri due che erano già alla Fiorentina.
0: Beh, Solomon comunque, ragazzi,
3: boh, sì, io boh, vabbè, sai, per fortuna ho saltato il periodo in cui lo stavano prendendo, perché sennò sarebbe stato un casino. Ma,
0: sì, ma al netto di quello,
3: al netto di questo, è un giocatore che ha fatto discretamente, ma io i dubbi sul suo atletismo me li tengo, ragazzi, perché non è che può giocare una partita ogni tre.
0: C'è,
3: quindi se devo ripartire da un giocatore che non garantisce una continuità di rendimento atletico di un certo tipo, preferisco voltare pagina. Su Volpato io purtroppo sono un po' bloccato, perché non mi fa impazzire.
1: Ricordiamo, ora vi dico anche quando c'è l'esordio dell'Australia.
3: Però forse Volpato meglio di Harrison per fare il 4-3, sì.
1: Sì. Domenica 14 alle 6 di mattina, Australia-Turchia.
3: Domenica, tra l'altro? Quindi sì. dice una mattina e posso svegliarmi più tardi? No.
1: E invece no.
3: C'è l'Australia.
1: Perché c'è da vedere Volpato contro Montella.
3: No, perché sai, uno dice la sveglia, ne so, alle 7. Cioè, quasi no. Mi sveglio un'ora prima e guardo la partita. No, invece domenica t'hanno messo Australia. Vabbè.
1: Comunque, siccome la domanda su Gosens era quale futuro per lui, Luca da Puntala decide che il futuro di Gosens è un casale ristrutturato con piscina nel Chianti.
3: Vabbè, va a fare il vicino di casa di cosa mi si chiama? Sting.
1: Ah, bello, un bel quartiere, devo dire. Sting e Gosens.
3: Un quartiere, cioè di peggio. Quartierone, perché.
1: Allora, Cristiano a Sarajevo, tornando in Italia dalla Bosnia con un amico che mi lasciò a Padova, dovevo prendere il treno per Firenze. Andai tranquillamente a comprare il biglietto, scoprendo di non avere soldi sulla carta di debito che avevo a quei tempi. Preso dal panico, ho chiesto spicci come un tossico, spiegando che i soldi mi servivano veramente per comprare il biglietto. Poi ho fatto un tentativo e sono riuscito con il telefono bosniaco a chiamare casa, e mio padre è dovuto correre a farmi una ricarica alle poste. Ho passato una notte in un albergo e sono partito il giorno successivo. La cosa bella è che ho ricercato le persone che mi avevano dato fiducia e spiccioli, restituendo loro i soldi ricevuti. Questa però è una
3: bella storia.
1: L'unico errore è stato non accorgersi di non avere soldi sulla carta di debito, ma poi
3: che può succedere, tra l'altro, anche
1: Gabriele da Samignato. Benve, quanti anni grosso ha allenato Ken? Uno. In quale posizione lo impiegava e con che modulo? Attaccante, segnava un gol a partita, a volte anche due. Però, ripeto, Ken aveva 16 anni, quindi ora ne ha 26.
3: Qualcosa nel mezzo è passato, dai.
1: Dobbiamo dircelo chiaramente, io non prenderei come riferimento quell'annata lì per troppe connessioni con il Ken di oggi.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Però giusto anche informarsi sull'argomento.
3: Daniele, buongiorno.
1: Ciao.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io chiamo da Bergamo.
3: Bene,
6: ottimo. Quella è una cosa. No, ogni tanto vi scrivo da Bergamo, mi leggete. Comunque volevo solo avere il piacere di sentirvi prima di tutto.
3: Bene.
6: Perché comunque da Bergamo mi tenete veramente tanta compagnia. Già il fatto che io vi ascolti da Bergamo anche in queste giornate può sembrare strano, però mi fate molta compagnia.
3: Grazie, fa piacere, Daniele.
6: Volevo solo raccontare un aneddoto che mi era successo in viaggio di notte, dove stavamo perdendo il volo di ritorno dal Sudafrica e in 20 minuti siamo arrivati in aeroporto e siamo saliti sull'aereo, dove eravamo 50 persone tutti in viaggio di notte, dove ci ha scaricato il pullman e di corsa abbiamo attraversato, trovando tutte porte aperte con le valigie, con i trolley, con tutto, abbiamo lanciato le valigie sull'aereo e ci siamo imbarcati. In 20 minuti abbiamo fatto, ci è successo quella storia qua, quell'evento qua, insomma. È stato carino, dai.
3: Straordinario che tu ce l'abbia fatta a prendere il volo, in effetti. Perché...
6: No, ma eravamo rimasti a piedi col pullman che ci doveva portare in aeroporto, avevamo saltato la giornata di visita dove dovevamo andare, però va bene. E poi avevo un'altra curiosità, io volevo sapere come mai
3: sì.
6: Il nome Duccio da voi è molto usato, cioè nel senso sento spesso alla radio Duccio da Firenze.
3: Pensa, mio figlio si chiama Duccio, quindi...
6: Esatto, volevo solo sapere se c'era qualche motivo in particolare.
3: Sì. Te lo racconto subito. Allora, praticamente in Toscana, che siamo dei come si dice, un po' dei bischeroni, fin dalla storia dei tempi utilizzavamo dei vezzeggiativi, quindi per esempio Duccio deriva da Leonarduccio,
0: Daviduccio,
3: da Armanduccio, Daviduccio,
0: Balduccio.
3: Balduccio, esatto. E quindi praticamente nel tempo quello che era diventato un vezzeggiativo per nomi molto utilizzati, quali Ubaldo, Leonardo, eccetera eccetera, è diventato un nome di uso comune che poi abbiamo tramandato nel tempo. Era molto utilizzato nella zona del Senese, poi quindi comunque anche in quella del Fiorentino, ed è arrivata ai giorni nostri. Questo è diciamo l'origine del nome Duccio.
1: Evviva!
0: Ciao Pietro.
3: Grazie. Mille. Niente, grazie.
1: Alla
3: a te.
1: Prossima.
3: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Almeno abbiamo fatto un attimo.
0: E Vieri, come mai Vieri?
3: E Vieri non lo so, perché non l'ho chiamato mio figlio.
0: E Dante? Vieri. Ah, sì.
3: Dante. Neri, soprattutto.
0: Neri era
3: una famiglia.
0: Dante.
3: Sì,
0: vabbè, sei trito dei nomi.
3: Dante mia tanto.
0: Ma insomma, ce ne sono tanti.
3: Lapo.
0: In giro. Ah, anche Lapo è vero, molto fiorentino.
3: Niccolò con doppia C.
0: E con una C sola?
3: È molto nord, più del nord. Niccolò è del nord, noi si dice, perché viene da Nicola, no? È una storpiato il Nicola, diventava Niccolò. E Niccolò con la doppia C è molto fiorentino. Vabbè, basta.
1: Bene, grazie. No, bello però questo intervento, anche con la domanda.
0: No, mi è piaciuto molto.
1: La storia dei nomi, bello. A proposito di nomi, invece Fabio aggiunge.
3: Aspetta,
1: Damiano.
3: Io da Duccio infatti dico: decidi da quale vezzeggiativo vuoi derivare.
0: Certo.
3: E gli dico: Duccio, puoi essere Ubaldo, Baldo, Leonardo,
0: Guiduccio,
3: Armando, Guido.
1: E lui ha deciso?
3: No. Vabbè, io mi chiamo Duccio, hai ragione, non c'è dubbio.
1: Fabio odia la geopolitica e chiama Rhodesia lo Zimbabwe.
0: Beh, anche qua nomi che cambiano.
3: La Rhodesia. Beh, anche sì. La capitale dell'India ha cambiato 47.000 volte il nome. Io non so attualmente se è Mumbai, Bombay.
1: Ora siamo a New Delhi. Però occhio, perché su un podcast sentivo novità all'orizzonte. Quindi stay tuned.
3: Però non è New Delhi, non è Bombay.
1: No, assolutamente no.
3: Bombay, che quando ero ragazzo io era Bombay.
1: Ora
3: tant'è che la canzone degli After Hours era Bye Bye Bombay. Invece ora penso si ami Mumbai.
1: Ne parleremo nello speciale, no, geografia,
0: cioè,
1: che
0: la
1: muta.
0: La Birmania, che è il Myanmar.
1: Assolutamente.
0: O il Myanmar, che è la Birmania. Ne sono varie.
3: Da quelle parti ancora non hanno deciso.
0: Secondo me c'è anche quell'aspetto, no, che il colonialismo ha imposto dei nomi.
1: Chiaro.
0: Che ci siamo inventati noi europei, poi giustamente questi popoli decidono di riappropriarsi della loro storia e scelgano magari i nomi che avevano al suo tempo. Ma anche i famosi eschimesi, no? Che noi abbiamo chiamato eschimesi nella vita, a un certo punto hanno detto: eschimesi sarete voi. Ecco.
1: Noi siamo gli Inuit.
0: Inuit, anche se tra un po' saranno 56esimo stato americano, perché quello ne vuole prendere tutti.
3: Anche loro vogliono.
1: No, ma ora è passata.
0: Ora è passata, sì.
3: No, ora si diverte più a fare, ora a costruire roba dentro la Casa Bianca, questa roba qui.
1: Comunque Marco aggiunge: mia moglie prese su un'app un biglietto per me e mia figlia, andata e ritorno per il 15 marzo invece che per il 15 febbraio. All'andata, quando il controllore se ne accorse, mi disse che avrei pagato al collega, che sarebbe arrivato a breve, 80 euro, ho preso la mia figliola e mi sono chiuso in bagno 20 minuti. Però non... La storia finisce qui. Io ho il sospetto che dopo questi 20 minuti comunque Marco ha dovuto...
3: i soldi l'hai dovuti pagare,
1: sì, perché altrimenti ci sarebbe stata anche la fine, eh. Invece si ferma lì dove tutto era epico,
0: no,
1: e poi
0: invece ce l'ha fatta,
3: ce l'ha fatta,
0: ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio, poi fammi sapere come
7: buongiorno
1: siamo messi.
7: Parlasi di oltre di 15 anni fa, oh. Partenza per la Sardegna con traghetto da sì. Milano, moglie, due figlioli dietro e anche il cane. Arriviamo a Genova per prendere il traghetto, mi tira fuori il biglietto la mia ex moglie e udite udite, il traghetto era per il giorno dopo. A quel punto lì, con tutta la sarabanda di bagagli, figlioli e cane, ho dovuto rifare marcia indietro per Milano e ripartire il giorno dopo. No. Una goduria. Buona giornata, Andrea 61.
3: A quel punto bene, Andrea ti non veniva a dormire in macchina.
0: Questa vi ricordo, una me l'ha fatto mia madre invece.
3: Che ce l'ha detto ogni giorno.
0: No, vabbè, io potrei star qua a raccontarvi le mie minchiate, ma questa l'ha fatta mia madre.
3: Facevo, non è all'ascolto.
0: Facevo il servizio civile, mi ricordo, all'epoca, e senti, tutta la giornata a programmare una grande festa in casa perché i miei erano partiti. Quindi, oh, vieni, stasera, sì, stasera, stasera, stasera a casa Ferri succederanno le peggiose. Mentre sto lavorando sento e mi dicono: oh, è arrivata tua madre, è arrivata tua madre. Io fanno: no ragazzi, è impossibile, mia madre è in Egitto, in Algeria, non mi ricordo dove cavolo erano andati. Cavolo, non c'era per davvero. Perché aveva la... si era dimenticata il documento per partire, quindi era tornata a casa. E quella sera ricordo che con mestizia ho fatto un giro di chiamate per annullare tutto. Fermi tutti, non venite a casa mia, c'è mia madre. E ricordo che abbiamo guardato Hostel insieme. Io ho un terrore per i film dell'horror, mia madre invece è un'appassionatissima, quindi mi disse: dai, fammi compagnia.
3: E poi la sera andava malissimo.
0: Guardiamo insieme questo film. Chi ha visto Hostel, bellissimo, insomma, con quell'occhio penzolone della povera asiatica a fine film. Delizio, il giorno dopo però ci siamo rifatti.
1: Ma hai visto anche il 2 di Hostel?
0: No,
1: il
0: ovviamente 3? Dopo aver visto il primo.
3: Te li hai visti tutti?
1: Tutti,
3: eh?
1: Anche a più riprese.
0: Ecco, più beccato.
1: Saga clamorosa, direi, per gli amanti dello splatter, eh. Bisogna essere un po'. Cioè, di horror.
3: Comunque, pensa
1: sì.
3: Che serata, come ti è andata male sta serata?
0: Ma malissimo.
3: C'è qualcun altro?
0: Malissimo.
1: Sì, bella, fammi leggere prima due messaggi perché sennò arriviamo lunghi anche sui testuali. Quando ero all'università, il professore organizzò una gita turistica. Tutti belli all'aeroporto in orario, poi ci siamo fermati a mangiare e tutta la classe ha perso l'aereo.
3: Evviva!
1: Abbiamo dovuto ricomprare i biglietti del volo successivo.
3: Maestra, ho perso l'aereo.
0: Esatto. Questa io la metto sul podio.
1: Mentre Duccio, che aveva sbagliato a prenotare rispetto alla data di Crystal Palace Fiorentina, si è fatto fare il rimborso parziale e poi dice: mi sono autoflagellato senza però andare a Londra.
3: Ecco, è andata malissimo.
1: Qua voglio dire, col senno del poi
3: meglio è, insomma.
1: Ma non lo so, tra le due meglio spendere cifra piena e vedere dal vivo un 3-0.
3: Sì, sempre.
1: Sempre,
3: sempre.
1: Eh? C'è Stefanino nostro Cherubini che ha pagato prezzo pieno,
3: sì,
1: per andare a Londra.
3: Sì, ma lui c'è andato e è un'esperienza e comunque
1: ti è rimasta, no, positiva.
3: Certo, dai.
1: Ok, tanto
3: al
1: tutte le ferite
3: minuti,
1: poi si cicatrizzano.
0: Città notoriamente brutta, ragazzi.
3: Sì, esatto. Quindi comunque si sta.
1: Sì, però bisogna saperla anche apprezzare.
0: No, io l'apprezzo, però è una città brutta e quindi
3: è un'altra un popular opinion questa.
0: No, ma non è che è un popular opinion, è la verità. Londra è una città brutta.
3: Una città brutta.
0: Ma sì, ma dai, ma come si fa a dire una città bella? Una città belle sono altre, tipo Firenze, tipo Roma, tipo Palermo.
1: Però allora questo discorso
0: belle.
1: Però perché? No, scusa, ma lui dice, il dottor Ferri dice, ora dissing totale, lui dice che Guardiola vi ha fatto male, poi però utilizza questo parametro per cui Firenze è bella, Londra è brutta.
0: No, ma Londra
1: lo so, però
0: Londra,
1: allora, cioè,
0: Londra è perfetta tutti i giorni, cioè c'è tutto tutti i giorni.
1: Bene.
0: Ma non si può dire che è una città bella, eh.
1: Vabbè, basta, so, però basta, bella
3: dai.
1: Per un tuo parametro
3: è una
1: di bellezza.
3: Bella, Londra, dai, smettiamola, via. Dai. Non ti voglio sentire questo.
0: Londra,
3: sono...
0: Londra, sì, ce l'hai presente Londra.
3: Londra bella, ma Londra
0: molto più bella.
1: Sono passato ieri da Londra.
3: Vedi?
0: Guarda, è Londra con il ponte, no. il fiume scorre, placido.
1: Sai che c'è una varietà di pesca, no, tipica di Londra. Lo sai che io non l'ho mai assaggiata.
3: Allora vai, ci puoi andare.
1: Lo so, ma non si trovano, se invece sono
0: io devo andare a Barberino, se tu vuoi andiamo a Barberino. A tornare si fa a Londra.
3: Se no sentiamo se Luca
1: larga.
3: Ci porta una pesca di Londra, così almeno
1: essere un'idea. Nel frattempo
3: c'è Massimo.
1: Molto
3: ciao
1: bene.
3: Massimo.
8: Oh Giovanotti, che piacere. A proposito di aneddoti con figure di Liguane, 1981 eravamo 8 sciagurati in vacanza a Courmayeur,
1: sì.
8: Decidiamo di andare a sciare in Francia, da lì che poi il mio poco apprezzamento per i francesi. Vabbè, a Chamonix, arriviamo a Chamonix, noi italiani abituati all'italiana, c'è questo enorme piazzale davanti alla funivia, con un sacco di gente, ma erano tutti sparsi per questo piazzale, nessuno davanti alle porte a vetri, quelle che si aprono, per cui ci guardiamo in faccia e ci schiantiamo davanti alle porte a vetri, primi. Ci guardavano strani gli indigeni, gli italiani, perché in realtà bisognava prendere un numerino e c'era un altoparlante che chiamava il numerino, per cui era inutile stare appiattiti davanti alle porte della funivia. Figura veramente da viaggiatori proprio
0: da salumieri, mi verrebbe da dire, col numerino.
8: Porca vacca! Ma in Italia non era così, no? Allora, cioè, in Italia le funivie, i ganci, eccetera, chi arrivava sgomitava, si buttava davanti. E noi eravamo così e ci hanno veramente guardato come dei miserabili.
1: Però vedi, anche questa a distanza ormai di 45 anni, bella storia da raccontare. Un abbraccio, porca Massimo!
8: Ciao.
1: Presto. Londra è bella, poche storie, poi si beve da Dio, scrive Pierluigi.
3: Vabbè, questo ragazzi anche a casa mia, però non so a Londra.
0: Londra c'è tutto, non ho detto e manca.
3: Però a me, per esempio, io guarda, ora l'hai detta, a me Londra è una città che nel tempo, crescendo, mi è piaciuta sempre di più. Cioè, dalla prima all'ultima volta che ci sono stato, ha acquistato valore di
1: vabbè,
3: ho capito, ma cosa devo fare? Dico la verità.
0: Quelle cose uno si autoinfligge, alla fine ne prova un po' piacere, no? E te è uguale.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Adrian, mi avete spoilerato il finale di Hostel, che prima o poi un giorno forse potrei anche
3: Ma domani te lo sei già ascoltato.
0: Mentre... Ma poi non c'è plot, non c'è niente.
1: No, infatti è per gli amanti dello splatter.
3: Plot.
1: The Blair Witch Project, me la sono fatta addosso per giorni. Questo è Jack.
3: Bene. Pallorina e via.
1: Bellissimo messaggio di Gab. Dice, io sono stato in Swaziland.
0: Oh.
1: Che ora ricordiamo sì, sì, sì, sì. Dice, e appena arrivato mi fu subito chiaro che non ero in Svizzera. No, ma su questo
0: non sembrava Zurigo, eh? Non sembrava proprio Zurigo.
1: Questo nessun dubbio, caro Gab. Comunque molto bene. No, ce l'ho fatta, dice Marco. Quindi
0: lo sapevo.
1: Mi ero dimenticato di scrivere la destinazione, che era Bologna. Quindi lui ce l'ha fatta comunque a farla franca, ecco, diciamo.
0: Beh, così. Allora io non vorrei suggerire di non fare biglietto, però per Bologna la distanza è talmente breve.
3: Dice in bagno.
0: No, ma non lo sto suggerendo, io lo faccio sempre.
1: Ufficiale il cambio di casacca di Niccolò Ceccarini.
3: Quindi era un mese che stavano tramando.
1: Carnevali, nuovo AD e direttore generale della Juventus.
3: Non è che in 24 ore succede tutto.
0: Bombazza,
3: ma soprattutto cambia secondo me, ripeto, l'inerzia del Sassuolo. Perché un conto è la Juve che va a scegliere un direttore.
0: Certo.
3: È un conto è per il Sassuolo perdere quello che è stato negli ultimi 20 anni, fondamentalmente, il Deus Ex Machina di un successo inatteso. Perché il Sassuolo fino a Carnevali era il Grassina e poi è diventato quello che è attualmente.
1: Comunque c'è un messaggio molto aggressivo di Gianni.
3: Aggressivo passivo?
1: No, sempre per Cicca, che dice: come ora voglio Cicca? Vedere come fa la canzoncina nero verde, nero verde, nero verde. Scrive, e leggo testuale: sono curioso di vedere se ha le palle di cambiarla con gli aggiornamenti che ci sono stati.
3: Aia.
1: Comunque, ragazzi,
3: comunque vi rimando, cioè, per creare un po' di hype, vi rimando alla puntata di oggi delle 16 di Nick & Nick, dove Niccolò Ceccarini dovrà entrare in diretta, certo, annunciando il passaggio del suo amico Giovanni Carnevali dal Sassuolo alla Juve, e lì potrete fargli domande, chiamarlo,
0: mettergli la melodia di sottofondo e lui canta.
3: Esatto, quello che volete, però lui alle 4 tutte le verità del Cecca sul passaggio di Carnevali alla Juve.
1: Poi David spera che il mercato si infiammi, perché tra chi parla di fagioli, due nick di qui sopra, e voi di incontro in aeroporto si va di nulla. Però David, questo ribadiamo, cioè, non dipende da noi, noi siamo conseguenza del nulla cosmico che attanaglia la Fiorentina.
3: Se vuoi, il prossimo anno giugno si chiude.
1: Sì, cioè, piuttosto che nulla,
3: essere...
1: infatti, perché il modo di dire è piuttosto che nulla, meglio piuttosto, quindi forse è meglio il piuttosto, caro Davide.
3: No, che... Forse se facciamo un sondaggio scopriamo che la gente è contenta che siamo in diretta lo stesso.
1: Anche perché, voglio dire, il prossimo anno non ci sono mondiali, quindi giugno è ancora più facile se uno vuole proprio chiudere e non rinuncia a niente. Poi, per tenere Loreto un mese in aeroporto provate a contattare Rui Costa. Però allora dobbiamo chiudere anche Rui Costa in aeroporto.
3: Povero Rui Costa, ci avrà da fare.
1: Ora che ha scelto Marco Silva, poi come
3: esatto,
1: nuovo allenatore,
3: no,
1: del
3: mi sembrerebbe strano, poi Romo che si chiuda in aeroporto con Tommaso Loreto. Cioè, non perché non sia una piacevole compagnia,
0: no,
3: ma insomma, dopo un po'.
0: Non lo è.
3: Non lo è.
1: Poi. Marco dalle cure, ho girato tutta Europa col camper fino ai 18 anni, di scene epiche ne avrei per un paio di trasmissioni, Pietro capirà, senza contare i viaggi di ora sempre con il camper. Però se, caro Marco, hai spazio per un paio di trasmissioni e le vuoi registrare,
3: sì,
1: cioè noi siamo disponibili così, anche a lasciarti
3: un po' di spazio,
1: spazio
3: lo abbiamo,
0: un po'
3: di
0: per agosto sappiamo cosa mettere.
3: Esatto, esatto.
1: Ciocco clandestino, nel 2008 volevo sfruttare il visto turistico per gli States e fissai il volo di ritorno dopo 3 mesi. La regola però dice 90 giorni. Uno dei 3 mesi ne aveva 31.
3: No!
1: Allo scalo di Francoforte mi bloccarono, sono sempre in Germania. Ciocco clandestino. Bello, mi piace come
3: è rimasto.
1: E da lì tutto, e da lì ebbe inizio la tua vita teutonica. Da ciocco
3: comunque
1: clandestino.
3: Comunque in effetti è un errore che si può commettere, 3 mesi, 90 giorni. Sì. Insomma, non ci sono 3 mesi consecutivi, ecco, 30 giorni.
0: Non so quando è successo.
1: 2008.
0: Non lo farei oggi.
1: Vero?
0: Ecco, perché mi sa che va a finire ancora peggio.
1: Domanda, delle domande. Andrea da Sesto dice: ma con la mortadella è meglio la rosetta o la schiacciata all'olio?
3: Io
1: questo
3: non
1: è il
3: dubbio.
1: Sondaggio.
3: Io non c'ho dubbio.
1: Allora, con la mortadella io voto comunque schiacciata all'olio.
3: Io non c'ho dubbio. Anche per me. Cioè la schiacciata è la sposa,
1: dai,
3: migliore per qualsiasi salume.
0: Perché,
3: dai,
0: sto primo piano, perché ora aspetti che io dia rosetta in modo da essere ucciso. No, comunque la rosetta è il panino classico,
3: ma
0: no?
3: Ti si attacca, sì, tutta ai palato,
0: ho capito, ma è fatta in quel modo,
3: ma l'amichetta come la chiamano a Milano, lasciala a Milano, noi ci sa la schiacciata, la schiacciata, usiamo la schiacciata tanto,
1: quindi
3: dai.
1: Voti la rosetta?
0: Sì.
3: A te non ti piace la schiacciata?
0: No, la
1: ci stava il
0: tantissimo
1: primo piano,
0: mi piace. No, no, no,
3: però, poi, ma non è vero, ma fa per stesse contro.
0: No, no, no.
3: Ora guarda, lo porto giù nel primo fornaio e gli dico: a lui ha detto che vuole la michetta con la mortadella. Io voglio un chilo di schiacciata alla mortadella. Voglio
0: a
3: vedere come va a finire.
0: Ottime schiacciate.
3: Sì, va bene. Questo così. Ti arrestiamo subito. Gian Attasio, sappi, devi prendere. Galera.
0: Perché ho fatto pubblicità. Però è pubblicità della radio.
3: Ho capito, ma non lo puoi fare lo stesso.
0: Ah, vabbè. Facciamo tutti i giorni pubblicità. Tutti i giorni faccio altro che dire brand, marche, abbigliamento, prodotti
3: tutti
0: per
3: giorni,
0: la pulizia della casa.
3: No?
0: Tutti i giorni non faccio altro che parlare di brand. Tra l'altro non prendo un soldo da nessuno.
3: Non prendo un soldo.
0: Non prendo un soldo.
1: E comunque sei continuamente tirato in ballo dagli ascoltatori, perché Simone 099 dice: comunque Londra è una città piena di vita, non ti annoi mai.
3: No, ma lui è divisivo.
0: Ma
3: Fabio è divisivo. Fabio è divisivo, e per quello lo teniamo. Perché è divisivo.
0: Il mio penultimo giorno a Londra, un giorno ve lo racconto. Poi dopo.
3: Ma non ci può raccontare nulla.
0: No,
3: si lancia tutti questi sassi. E va bene. No.
1: Io sono nato con la schiacciata. Una volta arrivato a Bologna, rosetta tutta la vita. Questa è Andrea da Bologna.
0: Ragazzi, ma
3: Andrea,
0: roba, ragazzi, la tradizione, la
3: perché per, sai perché Andrea da Bologna non mangia più la schiacciata e prende la
0: perché sta
3: perché
0: Bologna.
3: A Bologna non c'è la schiacciata buona, scusami Andrea,
0: sta
3: però
0: a Bologna, certo.
3: Dai, via, se vai in un fornaio di Firenze no, scommetto e non scegli la rosetta,
0: è comunque buona, dai.
1: Comunque tra poco, se Stefania è d'accordo, ci sarebbe un'altra immagine da proporvi.
3: C'è un'immagine
1: In sovrimpressione.
3: C'è Di Nardo?
1: No, c'è Di Nardo un fenomeno. No, c'è sempre, diciamo, una presa di posizione forte sull'attualità di Niccolò Ceccarini.
3: No, povero Nick.
1: Che salutiamo
3: vigorosamente.
1: Calorosamente. Tosco Sardo dice: questa mattina entra negli annali come la più bella puntata di Chi si compra in assoluto. Quindi questo che cosa vuol dire?
3: Che noi non dobbiamo parlare di Fiorentina.
1: E che la Fiorentina non deve far nulla. Cioè se la Fiorentina non fa nulla, quindi siccome noi dipendiamo anche dalla Fiorentina, perché se compra Mbappé non fa niente, cambiano le
3: Mbappé è già preso, a meno che non salti perché ha ascoltato. Cioè,
1: l'importante è, insomma, è che il video di presentazione di Mbappé non lo giri Steven Spielberg, perché sennò il livello comunque ce l'abbiamo l'immagine esclusiva di Niccolò Ceccarini, ecco.
3: Faccela vedere, faccia forza avere. Che ti aspetti
1: di una delle ultime stagioni?
0: No. È la cosa più brutta che si sia vista, cioè bella ma nella sua bruttezza.
1: Oh, tutto
3: per favore,
1: vero però,
3: mandatemela in privato,
1: tutto
3: perché
1: vero.
3: Questo diventa
1: tutto
3: proprio
0: per chi non ci sta seguendo in visual, c'è un Cecca capo ultra della curva sud del Sassuolo
3: con tatuato e con una sciarpetta al collo.
0: Bello, bello.
1: Grazie Nick.
0: Tutto
1: la schiacciata è buonissima, ma la rosetta con la mortadella mena forte. Ti aiuto io, Fabio Fieri.
0: Fabio,
3: bene.
0: Fiabio.
3: Siccome siamo di corsissima, Marco dalle cure.
1: Oh,
3: Marco,
9: ogni promessa è debito.
3: Dai, dimmene una. Dai, dimmi un casino che è combinato.
9: Te ne dico una in volo rapido, recente. Quella diciamo con la mia famiglia attuale, quindi non di quando ero pischello. Si era da parte in Costa Toscana. Si doveva andare a Settola. Navigatore sia normale macchina che quello da camion, perché sta benissimo Pietro,
3: certo,
9: con transatlantico da 8 metri, certo, ben accessibili.
3: O che mezzo tu c'hai? Vabbè, me lo dici in privato, vai.
9: E mi fa vedere questa bella strada, 3 ore per fare 80 km. Mm. E vabbè, buttiamoci dentro. Per fartela breve, sono finito sul passo delle radici. Specchietto, specchietto agli alberi, doppio senso. No. Io vedevo cartelli della SITA, quindi vai tranquillo e libero. A metà strada, io ero in tachicardia, non mi era mai entrato il panico più totale. La mia compagna a metà strada mi fa: se non te la senti, fermati e torna indietro. Tirai il freno a mano, tanti un moccolone anche con i figlioni in camper porini.
3: E ti ho detto: ma come fa a girarmi? Dove la giro?
9: E il bello è che quando sono arrivato in fondo alla strada, dove c'è il classico, sai, ritrovo dei motociclisti, sì, estivo, c'era un paio di gente lì, un paio di persone a fumare sigaretta a macchina, e mi guardava con due occhi sgranati. L'ho raccontato a un amico di zona, mi fa: te sei una fava, non la faccio nemmeno in macchina.
3: Bene, no, pensavo che quei due personaggi ti avessero fatto un applauso a quel punto, perché...
9: No, no, erano abbastanza sbigottiti vedermi arrivare quel transatlantico da là sopra, però poi ci sono quelle in Sicilia, nelle stradine siciliane, con il mio babbo a fare manovre a 5 campi uno dietro l'altro in riva in mare, ma quella è un'altra storia molto lunga.
1: Teniamocela per le prossime puntate,
9: sì,
1: Marco.
9: Si sente, ma più che volentieri.
3: Dove vai, Marco, questo weekend?
9: Questo weekend a poi parte, perché c'ho da sistemare il camper per partire.
3: Lo sapevo, okay, però, sei in preparazione.
9: Poi mi cagno, durante la settimana non ho tempo per farlo. Il mio mi tocca farlo il fine settimana.
3: Certo,
9: quindi
3: capisco.
9: Si sistema per partire. E una cosa, visto ci siamo, Pietro, da camperista dovresti farti promotore di una raccolta firme per far tornare il ritiro estivo in montagna.
3: Sì.
9: Almeno c'è la scusa, almeno io che d'estate ho la donna, vuole andare per forza in mare o mi riesce di convincere, c'ho la scusa per farmi una settimana in vacanza con gli amici in montagna e fresco.
3: Mi sembra una buona raccolta firme, la faremo. Marco, abbraccio.
1: Ciao.
0: Mi raccomando,
1: ciao,
0: la di scorta.
1: Chiudo prima della raffica finale di Stefanino, la schiacciata è top. Qui hanno la crescenta che è morbida, ma non è la stessa cosa. La rosetta è versatile, si abbina a tutto, anche con la salsiccia cruda e la rosetta appena sfornata.
3: Perché la schiacciano invece?
1: Dai, Simone, ragazzi, dice: ma perché il panaccio con salame e un mortadella?
3: Sì, va bene, buonissimo. La schiacciata è meglio. Dai, via, raffica.
1: Gran finale.
10: Comunque, Fabio, che fa l'imitazione del noto conduttore youtuber. Cioè, è veramente una cosa che rimarrà nella storia della radio.
3: Senza saperlo, l'ha fatta.
11: Eccoci. E venga piatta a casa, Se a frescheggiare sulla fusa, o se a fa una sgranatina, e la sera, santo sia, se ha donne, se hai 7 stelle. Come butta i 7 stelle?
1: No, c'è.
0: Ma non siamo a me a 7 stelle. No, non ci credo.
12: Che me la trovate che due sterni piccini norvegesi da far andare destra, sinistra, sinistra, destra, pieno invertito. Tium, tium, tium. Piccini, devono essere piccini.
0: Ma cioè, c'è 7 stelle?
1: Sì, te lo giuro.
0: È tornato.
1: Comunque, tium, l'esordio tium della Norvegia è il 17 a mezzanotte contro l'Iraq.
3: Mamma mia, è partita. Va bene, ragazzi, siamo di corsa. Termina la settimana di chi si compra meglio o peggio non poteva, non lo so, decidete voi.
1: Possiamo sicuramente dire che è stata la settimana più vuota nella storia della Fiorentina.
3: Beh, almeno da quando è nata la Fiorenza Viola, ma noi siamo stati qui, abbiamo fatto grande informazione e soprattutto grande intrattenimento. Quindi saluto Fabio, non c'è questa settimana.
0: Domani c'è il calcio storico.
3: Ciao, sei forte. Ciao.
0: Verdi.
3: Mentre Francis domenica, tiene duro domenica.
1: Ancora più contenuti
3: ragazzi, alle 2 puntuali.
0: Quando?
3: Domenica. E invece domani?
0: Rossi Verdi,
3: sei troppo forte.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, un marocchino senza fissa dimora di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula. La Corte ha stabilito che sconterà la condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse il ladro più volte con la sua auto, causandone la morte, e si riprese la borsa. Proseguono gli accertamenti sulla morte del 71enne deceduto nei giorni scorsi all'ospedale di Careggi, in circostanze ancora da chiarire. La Procura di Firenze ha conferito l'incarico alla medico legale Susanna Gamba, che nei prossimi giorni eseguirà l'autopsia sul corpo dell'uomo per far luce sulle cause del decesso. Le due figlie della vittima hanno deciso di nominare un proprio consulente di parte che seguirà gli accertamenti tecnici disposti dall'autorità giudiziaria. La Pubblico Ministero Valentina Cosci, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul caso, ha inoltre incaricato i carabinieri di acquisire dall'ospedale di Careggi tutta la documentazione sanitaria relativa al paziente a partire dalla cartella clinica. Gli esiti dell'esame autoptico saranno determinati per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire quanto accaduto prima della morte del 71enne. E intanto stop dei treni nel nodo di Firenze a luglio per due volte a causa degli interventi di RFI per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino in città. Serviranno, si spiega in una nota, due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria necessarie per consentire in prima fase una rimozione dell'impalcatura esistente e successivamente il varo della nuova struttura. La prima interruzione avverrà dalle ore 23 di domenica 5 luglio alle ore 4 di venerdì 10 luglio, la seconda dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Previste operazioni di rimozione dell'attuale ponte e di posa del nuovo impalcato con una gru da 1600 tonnellate, alta circa 70 metri, mezzo speciale fatto venire dagli Stati Uniti con una nave cargo partita da Portsmouth in Virginia, che approderà alla Spezia nei prossimi giorni. La gru sarà trasferita a Firenze con trasporti eccezionali e sarà montata a metà giugno. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di David De Gea e sulla possibilità che tra un anno torni a Firenze il giovane Martinelli.
10: È sceso il silenzio su De Gea. Siamo passati da quando un mese fa Niccolò Ceccarini ci disse che De Gea, attraverso i suoi manager, aveva fatto sapere alla Fiorentina che lui era felicissimo di restare, alle tante voci, tutte naufragate nel nulla, di una Juve interessata a De Gea. Non è così, non ci sono realtà italiane interessate al portiere spagnolo, al fatto che nessuno lo dice pubblicamente, ma che tutto sommato c'è la sensazione che la Fiorentina si libererebbe volentieri del contratto oneroso di questo portiere. Resto convinto che l'opzione migliore sarebbe tenere ancora un anno De Gea, completare il percorso di maturazione di Martinelli e poi fra un anno, allora sì, magari rimetterli insieme per vivere una stagione di passaggio. Stavolta comandano gli ingaggi, comandano molti stipendi, però io pensierino a tenerlo ancora un anno, lo spagnolo lo farei.
9: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Viola, amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, tanto mercato anche oggi in attesa del ritorno dei dirigenti Viola dal loro viaggio negli Stati Uniti e poi a quel punto dal lunedì a tutti gli effetti partiranno le operazioni in entrata e in uscita per la Fiorentina. Vi ricordo subito i numeri per intervenire in diretta: 348 753 933, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre potete telefonare per entrare in diretta, il numero è lo 055 77 11 171. Luciana Magistrato,
6: ciao,
5: buongiorno, ben ritrovata.
6: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Insomma, tanti nomi ancora, però è chiaro che adesso c'è curiosità anche di capire come
6: cosa
5: effettivamente
6: sta accadendo in America,
5: come è andato questo viaggio. Ecco, questo viaggio è abbastanza lungo, è durato quasi una settimana,
6: riservo totale, assoluto. Tra l'altro un viaggio annunciato insomma dallo stesso direttore generale, non c'è una foto, non c'è nulla, neanche fosse un incontro appunto carbonaro. Un po' mi dispiace questo, ecco, avrei voluto insomma viverlo questo incontro, avrei voluto appunto anche attraverso foto magari sui social, lo stesso presidente commisso che mette tante foto, no? Magari avrei voluto vedere loro alla Mediacom, loro che si riunivano e si ritrovavano, però vabbè, è stato lasciato come un incontro privato e vedremo, cioè, quindi molta curiosità di sentire poi che cosa dirà la dirigenza stessa al rientro.
5: Eh sì, insomma, nel frattempo
6: fine settimana dovrebbe rientrare, la prossima aspettiamo questa conferenza stampa, insomma ci dovranno dire anche quando parte la stagione, le date, ormai tutte le squadre si stanno organizzando, stanno rendendo noti, no? Le loro date, le loro amichevoli, il ritiro, sì. Quant'altro, è vero che c'è tempo, però insomma c'è un mese, ecco, meno di un mese, perché se si parte i primi di luglio,
5: sarà un mercato,
6: il 10 al massimo,
5: sarà un mercato molto movimentato in entrata e in uscita, un mercato che ci farà parlare. Ecco, se fino a questo momento abbiamo discusso di ipotesi, di idee, di giocatori che potrebbero arrivare, ecco, poi nel momento in cui partiranno davvero le operazioni da parte della Fiorentina, ci sarà da lavorare parecchio. Siamo pronti anche loro, ecco, soprattutto.
6: Spero che lo siano soprattutto loro, sai, noi cerchiamo
5: di raccontare
6: il mercato come tutte le cose che riguardano la Fiorentina, un po' a fatica perché la comunicazione, se mi permettete, è peggiorata, se no e non migliorata come ci aspettavamo tutti e come ci era stato promesso, però insomma cercheremo di farlo al meglio come lo abbiamo sempre fatto, soprattutto i nostri uomini di mercato, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, certo. Insomma un po' tutti ci lavoriamo, però ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio e di tenervi sempre aggiornati sul mercato e sulle altre vicende.
5: Poi ovviamente ci concentreremo sulle varie questioni più impellenti per la Fiorentina in questo mercato. Nel frattempo vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta: 348-7513-933 per invece le vostre chiamate in diretta 055-7711-171. Si riparte ovviamente da Ken, perché è una questione che credo che possa influenzare totalmente il mercato della Fiorentina, questa, con Ken che avrebbe dato questa apertura alla Fiorentina per poter rimanere.
6: Ma io credo che evidentemente lui mi sembra il tipo che, se non ha l'offerta che vuole lui, l'offerta intesa come squadra che lo cerchi, non scalpita per andarsene. A Firenze è stato bene, certo questo è stato un anno difficile per lui, e si è un po' allentato anche quel feeling, no, che aveva con la città. Ha sempre detto che lui qua era felice, quest'anno di sicuro non lo è stato per tutte le vicissitudini, la gente che inizia anche a stufarsi di questi permessi, ripeto, permessi familiari vanno accordati per forza, però ecco, se tutti i giocatori prendessero e partissero, no, un po' alla Edmundo, insomma, poi ti trovi nei guai, come si trovò poi male quella Fiorentina. L'importante è avere delle alternative, ecco, queste le deve studiare bene la società, perché quello che è mancato in questo anno, nonostante la generosità di Piccoli, di Dzeko all'inizio, è stata l'alternativa a Ken. A me è mancata l'alternativa, perché altrimenti non staremmo qui a parlare di tutti i problemi che ha avuto, sì, la Fiorentina, perché al di là della difesa, e anzi ti do un aggiornamento, ieri sera Gianluca Di Marzio, sì, di Sky, sì, ha parlato di un sondaggio per Ruggeri, che, sì, l'Atletico al momento non vuole, non ha intenzione di cedere, sì, ma neanche il giocatore, credo.
5: Beh, insomma, è un giocatore, Ruggeri, che quest'anno ha giocato da protagonista alla Champions. Sarei sorpreso nel vederlo alla Fiorentina facendo un passo indietro, perché dobbiamo dircelo chiaramente, oltretutto in questi giorni si è parlato molto di Ruggeri come di un possibile rinforzo per la Roma, anche per la Juventus, ecco,
6: questa vedendo mattina, ripeto, ti ho interrotto, sì, proprio per questo aggiornamento, che Gianluca Di Marzio continua a dire che la Fiorentina insiste perché è la prima scelta di Paratici, insiste per Ruggeri perché è la prima scelta di Paratici. Allora qui già inizi a pensare che, no, la campagna acquisti comunque,
5: se la Fiorentina riuscisse a strappare alla concorrenza e a convincere con gli argomenti giusti il giocatore e anche l'Atletico Madrid a cederlo, certo, insomma, sarebbe un bel punto di partenza Ruggeri, perché comunque è un giocatore ancora giovane, un giocatore interessante, ripeto, un giocatore che ha giocato da protagonista la Champions con l'Atletico. Però andiamo anche a salutare il nostro, certo, ospite, il nostro ospite in collegamento con noi. Tra l'altro sarei curioso, per citare il titolo del suo pezzo di oggi la Gazzetta dello Sport, sarei curioso francamente da un punto di vista personale di scalare il K2. Benvenuta a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
7: Ciao Lorenzo, ciao Luciana.
6: Ciao, ciao.
5: Tu non saresti curiosa di scalare il K2?
7: No, onestamente.
6: Io un po' anche io Ilaria.
7: Lascio la curiosità agli altri, io sono per il mare.
5: Quindi Sì, anch'io sono per il mare, però magari come diversivo, ecco, proverei a scalare.
6: Spieghiamo agli ascoltatori da cosa nasce questo K2.
7: Ognuno deve conoscere i propri limiti e io non sarei in grado.
5: Però la Fiorentina può decidere di scalarlo questo K2, può decidere soprattutto di puntare sul K2, ci riferiamo a Coleoscio e a Kostic, il titolo del pezzo della Gazzetta dello Sport oggi firmato della Ramasini, che ci racconta appunto di questo interesse.
7: Sì, sono le due iniziali aver creato, sì, certo, queste parole, ovviamente, però sono due dei nomi, dei quattro, perché è ovvio che la priorità sono gli attaccanti esterni, quando hai bisogno di quattro e ce n'hai zero, a quel punto la priorità numerica è andare a coprirli, e questi sono due giocatori che magari non arriveranno, però che sono stati sondati, sono due nomi molto diversi tra loro. Uno è giovane, però anche questo ci sta, tu devi unire l'esperienza. Kostic ovviamente sarebbe un'occasione perché è svincolato, con Coleoscio invece è completamente un'altra situazione perché è un ragazzo, perché è molto giovane, quindi siamo quasi a due opposti, sì, che però in una squadra, quando vai a comporre una rosa, fa comodo l'uno e l'altro.
5: Ecco, quindi... Leoscio sarebbe un nome intrigante perché oltre ad essere giovane, comunque per quello che abbiamo visto anche in nazionale, un giocatore che cerca di saltare l'uomo, è un giocatore che ha nel dribbling una delle sue caratteristiche migliori. Dall'altra
7: è molto interessante Lorenzo, ma non piace solo alla Fiorentina, certo. Sì. Vedo anche la Luciana che è una grande stimatrice di Coleoscio,
6: non addirittura. Sì, sì, no, no, no,
7: lo... sì, una volta stavamo vedendo la partita dell'Under 21
6: sì, dell'Italia. Sì, sì, è vero. È un giocatore che mi intriga. Sì,
7: ha attirato le attenzioni di molti. Ti dico
6: poi lo vedo non sempre concreto, sotto rete, però ho visto che ha segnato, insomma, chi ce lo ha descritto.
7: A me è un nome che piacerebbe.
6: Esatto.
5: Sì, ne parlavamo con Antonio Buongiorni e lui paragonava ad un Politano. Con qualche gol in più nelle corde. Sì. Nelle corde, chiaramente deve migliorare sotto il punto di vista della concretezza.
7: Io quello che ho capito finora in modo molto chiaro è che stanno buttando molte esche. E poi anche di
6: come è normale
7: a loro, sì, esatto. Noi ovviamente, dico come giornalisti che seguono principalmente il calciomercato italiano, andiamo molto su giocatori che o sono stati o provengono dal campionato italiano, ma è evidente anche da quello che è successo a gennaio che la Fiorentina guarderà a livello mondiale, cioè certo. Semplicemente cioè abbiamo più rapporti con procuratori che lavorano in Italia, meno con quelli che lavorano all'estero, e quindi viene più facile anche fare dei nomi che già conosciamo, che già sono in orbita o sono stati in orbita della Serie A. Poi a gennaio sono arrivati con Lady Harrison e Solomon, che nessuno aveva mai messo in preventivo, però io aspetto anche un mercato fatto dalla Premier.
5: Ecco, per quanto riguarda sì, prego, scusami.
7: No, no, per la conoscenza anche che ha parantesi internazionale, ma in modo particolare sulla Premier.
5: No, volevo soffermarmi per un attimo anche su Kostic, dicevi che può essere un'occasione per
6: Kostic
5: la Fiorentina.
6: Kostic l'abbiamo visto proprio,
5: che, No, potrebbe essere un'occasione, visto che arriverebbe a parametro zero, magari bisogna fare una riflessione sull'ingaggio, perché è una Fiorentina che cerca, almeno da quello che abbiamo capito, di abbassare molti stipendi, e invece Kostic potrebbe avere un ingaggio abbastanza pesante. Per
7: sì, sai, anche lì le pretese dipendono da quante corteggiatrici e da quanti pretendenti avrà, perché se la Fiorentina sarà l'unica lui può trattare. Sì. Ovviamente dipenderà solo ed esclusivamente da cosa vuole fare il giocatore. Per ora è stato registrato un interesse, ecco, non è esplosa una trattativa, però è uno.
6: Beh, al Franchi ha anche segnato, no? Al Franchi era o a Torino, dove ci ha segnato Kostic?
5: Al Franchi,
6: sì, vero? Quindi Franchi. Sì, è stimolato, diciamo così. Beh, almeno
7: dovrebbe fare uno sconto per chiedere scusa. Sì.
6: No, dicevo che se non altro Firenze lo stimola, ecco, l'ambiente. Sì. Quindi se dovesse arrivare, io non. Se sono estimatrici di Coleoscio, di sicuro non di Kostic, cioè, ecco, però se dovesse arrivare, prendiamo il lato positivo che al Franchi riesce a segnare, quindi prende bene le misure, diciamo così.
7: Sì, poi allo stesso procuratore di Kennedy Piccoli, cioè Lucci, e quindi infatti, al momento che tanto dovrai parlare la prossima settimana di Ken, devi parlare di Piccoli, e magari un discorso viene fatto anche su Kostic, ma sono tutti discorsi buttati lì per vedere poi alla fine di agosto chi sei riuscito a vendere e chi sei riuscito a prendere. Cioè in questo momento i nomi sono tanti, perché tanti sono le proposte e tante sono le ricerche. Non c'è da stupirsi, secondo me, in questo momento, se anche dei profili completamente diversi vengono accostati alla
6: Sì, certo, perché finché non si mettono tutti un po' di tasselli, un po' in fila le cose, non si riesce bene a capire che mercato sarà.
7: Ruggeri ora l'ha rilanciata anche in questo momento di marzo, sarebbe un nome interessantissimo.
5: Certo.
7: Però io sono rimasta a quello che diceva Di Marzio ieri sera, cioè che però il club non lo vuole dare e lui non si vuole muovere, e quindi

0: certo.
1: Magari lo convincio, magari il giocatore non mi è dato, cioè noi non lo sappiamo poi come stanno le cose, ma magari vuole rientrare in Italia anche se lì sta bene e tutto, cioè io non vorrei rientrare, ecco. Però sai, nessuno conosce, no, le volontà dei singoli giocatori.
0: C'è una domanda curiosa nel frattempo da parte di Yuri che ci riporta una voce che sta evidentemente circolando sui social, secondo la quale il Sassuolo sarebbe forte su Goretti per il dopo Carnevali, però mi sembra difficile, ecco, anche perché Goretti fa un altro mestiere rispetto a Carnevali, cioè Carnevali fino a questo momento è stato l'amministratore delegato, colui che ha tenuto a posto i conti, insomma Goretti fa le veci del direttore sportivo, quindi ecco, credo che potrebbe difficilmente sostituire Carnevali per quello.
1: Probabilmente
0: che
1: è piaciuto quella conferenza stampa post Sassuolo da cui poi in cui si toccò il fondo e comunque Goretti ci mise la faccia e disse che bisognava arrivare a decisioni drastiche, no?
0: Sì.
1: E quindi
0: comunque insomma, ci sono tanti messaggi a proposito di questa voce che evidentemente è molto molto in voga in questo momento sui social. E invece volevo tornare,
2: bisogna capire cosa fa il Sassuolo, perché se tiene Palmieri come direttore appunto sportivo e mette un uomo Mapei
0: sì. Discorso è chiuso, sì.
2: Beh, il discorso è chiuso, cioè non parte nemmeno, però anche qui quest'anno fra allenatori, direttori sportivi e dirigenti sta succedendo di tutto,
1: sì,
2: quindi
1: esatto,
2: ormai non
1: esatto
2: si può dare veramente niente per scontato.
0: Per quanto riguarda la questione Ken, ti aspetti davvero, come diceva Luciana, che possa essere discussa con i suoi agenti la vicenda nei prossimi giorni, nella prossima settimana?
2: Sì. Beh sì, assolutamente. Allora dal lunedì la parte si rianima, cioè torneranno i dirigenti e hanno messo in agenda incontri con tantissimi procuratori, e credo che Ken possa essere uno dei primi. Ma fra tutti la situazione Ken mi sembra una delle più limpide, nel senso che se arrivano i soldi va e se non arrivano i soldi resta, cioè non vedo una soluzione molto diversa, però se è la prima a essere messa sul tavolo, secondo me è l'ultima che verrà essere risolta, che troverà una soluzione,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: con la clausola che comunque tu devi aspettare, perché c'è questa clausola, quindi dall'1 al 15 te anche soltanto, voglio dire, per curiosità o per speranza o aspetti il 16 di luglio.
0: Sì, sì, no, ma infatti, ma poi c'è anche un mondiale di mezzo.
2: Cioè io se mi dovessi immaginare l'incontro fra Lucci e Paratici Goretti, loro dicono minimo 40 milioni, se c'è l'offerta a 40 va e se no resta, dopodiché se trovano la soluzione si daranno una data limite, no? Come se, non so, 30 luglio, per non trovarsi impreparati, se non è arrivato niente la Fiorentina riparte da Ken, che comunque ad ora io non vedo chi la Fiorentina potrebbe prendere,
0: ecco, come sostituto
2: di Ken.
0: Sì.
2: Ecco,
0: sì, sì, perché girano vari nomi, ma non mi sembra che siano quei nomi che possono offrire delle garanzie in questo momento come sostituto,
2: non
0: di
2: del
0: Ken
2: livello del centravanti della nazionale italiana, che ha dimostrato di fare 25 gol in una stagione appena un anno fa, ha fatto male quest'anno, ha fatto bene la scorsa stagione, però i 52 milioni non sono arrivati nemmeno dopo i 25 gol, quindi
1: no, ma poi
2: prenderne insomma 40 dopo 9 secondo me potrebbe essere, e poi hai soldi per investirlo, ecco, mi sembra una situazione abbastanza chiara così.
1: Ma l'importante è che sia una scelta ponderata, nel senso che poi anche economicamente, no, è vero, tu ora gli paghi 4 milioni, Ilaria, aiutami,
2: 4 e mezzo,
1: sì, no,
2: poi sai,
1: genere
2: i bonus che non si capisce
1: però
2: bene,
1: ecco, non magari quest'anno i bonus non li ha presi neanche mezzo, perché
2: dipende,
1: giocatore li ha presi, dai, anche
2: cioè,
1: come presenze non
2: semplici, per esempio, non so, 200.000 euro in più se fai 10 presenze entro il 30 dicembre, cioè faccio degli esempi, ovviamente ci sono dei bonus che scattano facilmente, come dire, a meno che tu non giochi proprio mai ti scattano.
1: Sì, ma che non può fare un bonus dopo 10 presenze, sarebbe come dargli, no? Darglieli già,
2: no,
1: ecco.
2: Esatto, ma però per esempio il primo anno lui aveva, ti ricordi, 13 più 5, di quei 5 ne sono scattati 2 e gli altri 6 non sono scattati, benché abbia fatto 25 gol, perché quei 2 erano legati alla sua prestazione personale, gli altri 3 erano legati alla Champions per la squadra,
1: certo, sì,
2: quindi
1: sì,
2: ecco, dipende, quindi diciamo che dai 4 ai 5 va tutto bene, quindi per stare nel mezzo diciamo 4 e mezzo,
1: sì, sì,
2: che
1: però

0: Dicevo che comunque
1: cantina, ma non è altissimo per altri, eh? Cioè
0: già sì, sì, no, però quello che ti stavo dicendo, se poi arriva uno che deve essere all'altezza di Ken, del Ken dell'anno scorso ovviamente, e prende un milione in meno, però poi ne spendi più di tasse, perché poi c'è sempre questa cosa del decreto crescita che ti aiuta, esatto, con lui, ecco, a quel punto le spese si pareggiano, io quello intendevo, quindi va valutata bene, ecco, a meno che non arriva qualcuno e ti paga la clausola o che lui voglia andare via, allora va bene, altrimenti e devi avere
1: Ken, dicevi bene, non diventano nuovi, ecco, questo
0: certo,
1: è appunto è stato fatto anche un ingaggio così alto proprio per questo, perché aumenta ma non raddoppia. È stessa cosa di Gudmundsson,
0: sì, Gudmundsson,
1: cioè lui prende 2-2 ma non va a 4-4, andrà a pesare sui 3 qualcosa,
0: sì infatti, anche Dodò e anche altri, poi molti erano già andati via, mi sembra Somme, insomma, che ora rientrerà, però sì, quindi sì, staremo a vedere, ecco, però a volte dire è un ingaggio pesante, cioè bisogna fare anche questi conti sulle tasse, che magari sono quelli che poi ti pesano
2: e
0: molto.
2: Poi ne rientrano tanti dei giocatori alla base, tanti prestiti che dovranno essere gestiti poi dal duo Zebi e Rubino. C'è Roberto Abbagnaripoli che dice: qui tutti pensano agli acquisti, ma vi rendete conto di che rosa abbiamo? Va bene che al Viola Park ci sono tante camere a disposizione, però
0: tutti gli anni rientrano ragazzi, tutti gli anni, poi c'è chi è più bravo, tant'è che l'anno scorso alcuni ragazzi sono stati lasciati andare, lo stesso Favasuli, no? È stato fatto un discorso perché ce n'hai troppi, non è pronto, a volte anche Mancini a suo tempo, no? Che poi fece tanto discutere, cioè certi ragazzi magari non sono pronti,
2: sì,
0: allora
2: però
0: li
2: devi
0: lasci
2: avere
0: andare
2: quella capacità di intravedere, perché come dice qualcuno il talento lo vedono tutti,
0: lo so, però
2: è la capacità del grande dirigente,
0: sì,
2: quella di intravedere,
0: non
2: di intravedere,
0: puoi tenere quelle rose così
2: ampie
0: e quindi sei costretto a fare delle scelte, poi non è detto che il giocatore resti tra virgolette un brocco tutta la vita, ma magari in altre società esplode e questo fa parte dei rischi del calcio.
2: Volevo parlare della situazione.
1: Noi ci preoccupiamo tanto della situazione finanziaria, no? Economica, la Fiorentina ha speso, però credo che valga la pena ricordare sempre che la Fiorentina è dentro i paletti finanziari, quindi le scelte che fa le fa per opportunità e per volontariamente, cioè la Fiorentina non ha nessun obbligo di vendere per forza o di abbassare il monte ingaggi per forza, perché i limiti sono rispettati, cioè la Fiorentina è una società solida, quindi cioè, una cosa è aver l'obbligo di non poter comprare, una cosa è avere l'idea magari di rientrare, cioè c'è una differenza enorme, quindi quando ci immaginiamo questo incontro negli Stati Uniti, cioè la prima cosa che viene detta non è che dovete vendere per forza perché siamo fuori dai parametri, viene detto, non so, io mi immagino, la prima questione sul tavolo, il disavanzo lasciato dalla gestione precedente, lo copre la proprietà? Oppure bisogna rientrare. Secondo aspetto, tutti i giocatori da vendere, quelli da comprare, deve essere fatta in regime di autosostentamento, autofinanziamento, oppure la società dà un budget in più. E per il monte ingaggio, per esempio, è stato spiegato che abbassarlo è una opportunità, cioè senza andare a depauperare completamente la rosa. Se De Gea rimane perché non ci sono offerte, perché lui non vuole quei 3 milioni, la Fiorentina li può pagare. Cioè, non so se mi sono spiegata, però sono tutte valutazioni che vengono fatte non per obbligo ma per scelta.
2: Volevo soffermarmi però per un attimo anche sul centrocampo, perché si è parlato in questi giorni di Ndur, della possibile offerta del Napoli, il Napoli che ci starebbe pensando, la Fiorentina che potrebbe chiedere una cifra intorno ai 30 milioni anche in virtù del fatto che c'è il 50% della futura rivendita per il Paris Saint Germain e quindi la Fiorentina incasserebbe in questo caso soltanto tra virgolette 15 milioni, però ecco, è davvero realistico pensare che la Fiorentina possa ricavare e possa chiedere 30 milioni per e che il Napoli possa spendere?
1: Ma io credo che se c'è proprio un incedibile nella Fiorentina, incedibile non c'è nessuno, però il meno vendibile, cioè in questo momento, perché non vogliono, è proprio Ndur. perché cioè, è ovvio che io non credo che qualcuno arrivi a spendere 30 milioni per Endur, onestamente, cioè non arriverà una proposta del genere, e inferiore la Fiorentina non ne prende in considerazione, perché te sai già che quando ti danno 30 te ne prendi 15, quindi se te ne danno 15 te ne prendi 7 e mezzo, e nell'idea della Fiorentina invece Endur è un giocatore che può esplodere per il bene della Fiorentina, perché ovviamente può far la differenza nel centrocampo della Fiorentina, oppure a livello di mercato, perché esplodendo arrivi anche a 40 milioni, quindi non vedo un Endur in partenza, sinceramente. Mi sembra,
0: a meno che il giocatore che ha anche assaporato la nazionale maggiore, aiuto, in Europa ha sempre fatto bene, e magari non voglia lui, cioè che si senta tra virgolette sprecato, ma attenzione, non a stare nella Fiorentina, sprecato a un campionato in cui non puoi aspirare a una vetrina europea, non hai vetrine.
1: Secondo me sbaglierebbe, perché è vero che in turno ci vediamo un prospetto, e la Fiorentina ci vede un prospetto incredibile, però in questo campionato non è che ha illuminato il centrocampo, certamente no. Quindi chi lo consiglia, chi lo gestisce, almeno un altro anno, se non due, secondo me Endur deve stare in un centrocampo come quello della Fiorentina. Poi lo ha già girato tantissimo, cioè la sua esperienza internazionale, non c'ha nemmeno la curiosità, è stato ovunque. Ora se trova una base fissa, secondo me per la sua crescita è meglio, ecco, però ti ripeto il mio pensiero, ma non vedo come qualcuno possa offrire 30 milioni.
2: No, infatti, insomma, oltretutto il Napoli lo prenderebbe per fargli fare l'alternativa ai titolari, e quindi ecco, spendere 30 milioni per un'alternativa sembra un po' tanto, ecco. E Torsved te lo aspetti alla Fiorentina?
1: Beh sì, è un nome, sì, ora vediamo cosa cambia con Carnevali. Sinceramente non cioè con Carnevale alla Juventus, sì. Però sì, non credo che cambi molto. Lui è un fedelissimo di Grosso, quindi cioè non sono quei nomi anche che fanno impazzire, no. Ma lo sai perché? Perché quant'è che parliamo di Toto?
2: Da anni.
1: Almeno due. Quindi non è quello che ti esce di nome e dici oh, incredibile, il nome a sorpresa. Quindi non può entusiasmare, però secondo me sarebbe un giocatore molto funzionale, ecco, diciamo così, molto funzionale, che sa già cosa chiede Grosso, che avrà tutta una sua metodo di allenamento, avrà delle richieste per i centrocampisti, avrà delle richieste per gli inserimenti, lui magari non va molto al tiro, però si inserisce, ha caratteristiche diverse da Mandragora, e quindi può essere, secondo me è uno dei più vicini, ecco, diciamo così.
2: Luciana, ti devo scrivere prima, non è che ci sono altre notizie?
0: Non ho la penna.
2: No, sul telefono, sul telefono.
0: No, era proprio, si stava commentando con la redazione proprio la notizia di Ruggeri.
2: Insomma, Ruggeri sì, l'abbiamo detto che sarebbe, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un giocatore che Paratici in particolare avrebbe messo nel mirino, e quindi la Fiorentina vorrebbe insistere, vorrebbe provare a verificare fino in fondo la possibilità di portarla a Firenze.
0: Senti Lare, ma è questo silenzio?
2: Aspetta, così volevo aggiungere qualcosa?
1: No, questo deve inorgoglire, perché ti fa capire anche che c'è un target che vuole essere tenuto alto.
0: Sì, infatti. L'ho citato anche per quello, Ruggeri. Ma ti stavo chiedendo, questo silenzio un po' dall'America ti incuriosisce o ti preoccupa?
1: Ma io la prima cosa che mi aspettavo era una foto di Paratici insieme a Giuseppe Conchi.
2: Una stretta di mano, certo.
1: Sì, onestamente sì. Perché
0: non ci sono piaciuti?
1: cioè che ci fosse in tempo reale una comunicazione su cosa si dicevano, no, perché poi tornano e racconteranno quello che ci racconteranno, insomma, quali sono le linee guida che arrivano da questo incontro. Secondo me comunque è importante, però ecco, io avrei visto, cioè almeno tutti e tre al tavolo insieme, nei tre ci metto Ferrari, direttore generale, certo. Non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, anche solo nella sede Mediacom, o se voleva allargare anche a Max Stefan, a Appio, cioè a me sarebbe piaciuto cosa infatti lì, però non, cioè, se non l'hanno fatto un motivo ci sarà, cioè io il primo giorno subito che ero lì la prima cosa che ho chiesto era una foto, sì.
0: Esatto, infatti. e invece niente.
1: No, io non la posso fare, no. Ecco, te nemmeno, Luciana.
0: No, altrimenti guarda, ero già lì sotto, sotto la sede o sotto casa o non lo so, insomma.
1: Sì. In qualche modo. Mi sembra una cosa carina, ecco,
0: certo, da, proprio, no, perché non è un incontro carbonaro, voglio dire, no?
1: No, vabbè, quello di sicuro, però
0: è un incontro annunciato dal direttore generale, per cui sappiamo che c'è anche la compagna
2: di Fabio Paratici.
0: Di Fabio Paratici, se non sono andati in vacanza, cioè non lo so, comunque ci saranno anche incontri di lavoro, spero.
2: Eh beh, insomma, certo, dovrebbe essere quello il suo motivo principale, no?
0: Appunto, quindi per quello mi aspettavo anche delle foto a sottolineare gli incontri.
2: João Mario, per chiudere, è un nome che può decollare?
1: Sì, cioè no, non lo so se può decollare, però sì, è un nome seguito e questo si ritorna allo stesso caso degli esterni d'attacco, cioè gli esterni bassi, perché anche lì secondo i piani della Fiorentina siamo quasi a zero, perché vorrebbero piazzare tutti, cioè compreso Balbo, compreso Fortini, Dodò, Gosens, quindi anche lì c'è una ricerca sfrenata, cioè qui si va da João Mario al Redivo. Sì. Cioè, i nomi sono tanti e si aspetta che qualcuno decolli, però sinceramente io prima di 2 settimane credo che a concretizzare la Fiorentina non arriverà, perché il viaggio negli Stati Uniti ha dato le linee generali, poi devono tornare e cominciare a vedere chi riescono a vendere, perché anche Gosens, se non vuole andare, tu hai su l'esterno sinistro basso già un nome. E Balbo, se non trovano una soluzione, cioè non ti puoi affollare, ecco, tu hai già tanti giocatori da sistemare, sì, che rientrano, non ti puoi affollare di nomi se prima non riesci a sistemare quelli che magari tu hai pensato in uscita. Guarda, è un mercato molto complicato, onestamente ci vorrà molta pazienza e cominciare a vedere se le pedine se ne mettono alcune a posto, cioè qui dal portiere all'attaccante non si sa, non hai dei punti fermi.
2: È una pagina bianca in questo momento la Fiorentina.
1: Esatto, bravo, sì. E poi cambia il modulo, cioè in un anno è cambiato talmente tutto, cioè te pensa alla voglia che avevano di sbarazzarsi degli esterni d'attacco e ora la ricerca che devi fare sugli esterni d'attacco, quindi te devi ricominciare praticamente da zero e poi devi sistemare dei giocatori che per esempio Gudmundsson e Fabian dentro un 4-3-3,
2: Dove
1: che
2: li
1: fanno?
2: Dove li metti?
1: Cioè, dove li metti? E poi non hai nemmeno l'Europa e quindi tutti questi, diciamo così, numericamente tanti giocatori, quando li fai giocare, se già hai un modulo in cui non sai dove metterlo.
2: No, certo, se poi li lasci in dote all'allenatore, certo, gli crei un problema, perché insomma già l'allenatore va sostenuto, già devi aiutarlo in avvio di stagione, se poi gli lasci anche tanti giocatori che magari poi mugugnano, creano problemi e insomma
0: vabbè,
2: diventa difficile.
0: Se poi la coperta è corta la coperta, se è lunga e mugugnano,
2: devi metterlo
0: i
2: nelle condizioni ideali, grosso, per partire, per affrontare.
1: Sì, ma 30-35 giocatori dentro quel Viola Park quando comincia a fare gli allenamenti, insomma è ovvio che non ci possono stare.
0: Comunque Grosso non è un bambino, Grosso ha personalità. Appunto non è un bambino, ma soprattutto ha la personalità giusta, nel senso non è proprio così malleabile, noi lo descriviamo come un pezzo di pane,
2: ora lo vedremo all'opera a Firenze.
0: Ma è uno che ha personalità comunque, sa imporsi, non è che non ha il senso delle proprie idee.
1: Il club vuole 30-35 giocatori.
0: No, questo no, anche perché poi c'è una come si dice, c'è la lista, quella devi rispettare anche in campionato.
2: Sì,
0: non è che...
2: ma anche quando vai a fare gli allenamenti e devi lasciare fuori qualcuno anche nelle partitelle, diventa un problema per l'allenatore, lasciare fuori certi giocatori e poi insomma questi giocatori nello spogliatoio e diventa pesante il loro atteggiamento, il loro stato d'animo.
0: Comunque di quelli che rientrano, gli esterni, a parte rientra Sottitti sicuro, non ricordo se ne rientrano altri, forse tra
2: giovane,
0: i giovani,
2: forse
0: esatto.
2: Rubino
0: può essere utilizzato?
2: Sottil?
1: Chi, scusami?
0: Di questi che rientrano, dicevo.
1: Allora, io la linea generale che so e che conosco è che dei rientri potenzialmente non vorrebbero provare neanche nessuno, cioè è stato dato mandato di cercare di risistemarli tutti, però è un discorso ovviamente generico anche, anche in questo caso. Se Moreno lo sistemi, Valentini lo sistemi, Sottil lo sistemi e insomma non riesce a, a sistemarlo, ti rimane. Però la volontà è quella di risistemarli tutti.
2: Di ripiazzarli tutti, certo.
1: Sì, di ripiazzarli su, cioè neanche, cioè farli rientrare ovviamente perché devono rientrare per forza alla base per allenarsi, però la volontà sarebbe di risistemarli tutti. Quindi quelli praticamente dovremmo considerare come non presenti. Ecco.
2: Sì, quindi insomma bisogna ulteriormente augurare buon lavoro a Zebi e a Rubino che dovranno occuparsi.
1: Sì, esatto. Sì. Sì. Ma ci sono nomi importanti,
2: Certo. So, c'è anche Beltran.
1: Ma Beltran, Richard, no, cioè Valentino, ci sono nomi importanti che hanno anche degli ingaggi.
0: Ma ecco, Manzola ad esempio, visto che Grosso lo conosce perché ce l'ha avuto 6 mesi. E ovviamente prima era il Pisa cacciato come giocatore.
2: Non credo che Grosso si batterà per
0: ma nessuno si batte per nessuno, però può tornare utile?
1: No, onestamente no, non può tornare utile perché già non si sa, Ken, cioè lui deve essere risistemato prima che parta il domino degli attaccanti, tanto lui non rientrerà nel domino del post mondiale, no? Cioè, devono essere risistemati, prima.
2: E allora grazie Elena Masini, buon lavoro.
0: Ci sentiamo stasera per il commento partite mondiali. Ieri sera deludente. Deludente, però altro che grande Messico, Sudafrica.
1: Vabbè, sempre in Messico, insomma, diciamo che abbiamo fatto anche altro durante questo Messico Sudafrica. Io, per esempio, ho avuto l'onore di ascoltare per la prima volta, colpevolmente forse, l'inno del Sassuolo su sollecitazione Ceccarini. Ho anche sbobinato alcune parti e poi abbiamo cantato.
2: Lo canta Neck l'inno?
0: Sì,
1: lo canta Neck. Sì. Esatto. E poi con Ceccarini al telefono abbiamo fatto questo duetto
0: che non me ne vorrà Neck, almeno per quanto mi riguarda, ma non gli è riuscito proprio bene.
2: È sorpreso il nostro regista Stefano,
0: soprattutto soprattutto non è coinvolgente, non è da stadio, ecco, secondo me. Poi può essere un buon disco per Neck, ma non da stadio.
1: Io l'ho sbobinato tutto,
2: ma non lo cambiamo assolutamente mai con l'inno di Narciso Parigi.
1: No.
2: Guarda, chi ce lo tocca l'inno di Narciso Parigi, Va bene, grazie, buon lavoro.
0: Ciao Ilaria.
2: Grazie. Andiamo un po' con i messaggi adesso al 348-7513-933 per quanto riguarda i tanti giocatori che in questo momento sarebbero a disposizione di Grosso. Dice Iuri, dovrebbero fare un triangolare con 3 squadre. E poi ancora Luca dice: scusate, ma se non possiamo permetterci nemmeno un paio di ingaggi medio-alti, ma non enormi, come possiamo parlare di ambizioni? Ken e De Gea sono il minimo sindacale per accampare almeno dei sogni di piazzamento nei primi 8. Continuare a far partire migliori sarebbe la conferma di un totale disinteresse per i risultati di campo. Ulteriore motivo per augurarsi una cessione della società ad altri. Insomma, non fa una piega al discorso del nostro amico ascoltatore.
0: Il Napoli ha iniziato a vincere.
2: Il ritorno dei dirigenti, e poi ecco, nel momento in cui ci faranno capire le linee guida, le loro possibilità di azione sul mercato, ci faremo un'idea ancora più precisa.
0: Il Napoli ha iniziato a vincere scudetti quando si è liberato dei 3 tenori che con loro non aveva poi vinto granché, no? Qualche trofeo, ma non
2: lo scudetto.
0: Nel senso che dipende poi, sì, ma dipende da chi poi hai portato. Uno che ora gioca nel Paris Saint-Germain, ma quando è arrivato da noi, insomma, non è che poi avesse il credito Kvara, Schelia.
2: Sì, ha vinto lo scudetto, però. L'hanno preso a 10 milioni, certo.
0: Sì, ma ecco, appunto.
2: Certo, la capacità di andare a scovare.
0: La capacità di portarne altri funzionali e ancora più utili, più forti potenzialmente. Certo che poi possono esplodere velocemente, altrimenti si fa il solito discorso e si fanno crescere, poi quando sono pronti a volare si vendono.
2: E poi c'è Gabriele Damestre che ci chiede: che paratici vi aspettate dal rientro dall'America? Beh, innanzitutto mi aspetto che possa essere chiaro sugli obiettivi e sul modo di operare della Fiorentina. Sì. Questo mi aspetto, la chiarezza.
0: Sì, ma speriamo che lo sia chiaro, perché io mi ripeto, ma insomma tutta questa miglioramento nella comunicazione non c'è. Poi un conto a parole, ma poi conteranno anche i fatti, perché se poi, cioè, quando è arrivato le sue parole mi sono piaciute tantissimo, poi c'era un obiettivo terra terra da inseguire, da conquistare, quello è accaduto, quindi lì non è che puoi fare voli pindarici. E ora vanno fatti i fatti, appunto, e mi aspetto soprattutto quelli, e molta chiarezza però su dove si vuole andare e come ci si vuole andare, ecco. Beh, sì. Perché se tu mi fai una squadra giovane io la posso anche accettare, ma fissando gli obiettivi, altrimenti lo vedo come un ridimensionamento, per esempio, ecco.
2: Andiamo a sentire un po' di vocali arrivati al 348 753 933, eccoli.
3: Ciao Luciana, ciao Lorenzo. Riguardo al discorso che c'è su Ruggeri, se fosse vero che Paratici prova a convincere questo giocatore a venire a Firenze, cioè in una piazza che non ha nemmeno una coppa quest'anno, a parte la Coppa Italia, e un giocatore fa la Champions abitualmente, cosa vuol dire? Che c'è un cambio di proprietà? C'è una nuova proprietà che intende investire soldi freschi? Cioè, si va a sforare il budget? Perché io con la famiglia commisso non credo che questo sia possibile. Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
4: Ciao a tutti, sono Toscosardo. Aspettiamo il rientro dei nostri valorosi manager, che dall'America li aspetteremo come Cristoforo Colombo quando riportò una varietà di prodotti alimentari che hanno letteralmente, diciamo, ribaltato la nostra vita, la nostra storia culinaria, che erano patate, mais, pomodori. Ok, speriamo che ci portino dei frutti che poi sbocciano nell'essenza fiorentina e che ci diano prodotti buoni.
5: Sì, salve, sono Guido, sono d'accordo con la vostra ospite, con la Maini, per un motivo molto semplice. Chiaro, sì. Perché è ipocrita dire però non si sente adeguato al campionato, dovrà affrontare Fiorentina. Anche lui è stato un diretto autore di un campionato schifoso l'anno scorso, quindi dobbiamo anche un po' smettere di dire sono sempre i giocatori che possono scegliere per il loro meglio a dispetto della squadra da cui vengono, in cui magari hanno fatto macelli. Grazie, scusate Guido.
2: Allora, grazie naturalmente ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Tornando a Ruggeri, io dico che in questo momento sarei molto sorpreso, poi nel calcio può succedere di tutto ovviamente, se la Fiorentina riuscisse ad acquistarlo sarei ben felice, ma sarei molto sorpreso perché, ripeto, è un giocatore che ha giocato quest'anno abitualmente la Champions, dovesse fare questo passo indietro, perché passo indietro si tratterebbe venendo a giocare a Fiorentina, mi meraviglierebbe, ecco. Però ripeto, sarei molto contento, perché sarebbe stato un rinforzo eccezionale.
0: Un pourparlé con gli agenti.
2: Sì, sì, no, che, ma che ci sia stato un pourparlé, no, non lo metto in dubbio,
0: avrà,
2: ecco,
0: magari
2: che
0: detto,
2: però si possa
0: chiesto,
2: perfezionare un affare di questo genere mi sembra molto molto difficile in questo momento. Ripeto, poi nel calcio ci sta tutto, per cui bisogna essere anche pronti a meravigliarsi, e quindi mi meraviglierei volentieri. Poi altri messaggi su Zola, dice, perché Grosso lo conosce, Zola non è utile, dice Mauro. E poi c'è anche chi tornava sulla questione della possibile cessione della società, ne abbiamo già parlato ieri cercando di fare chiarezza, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro sulla situazione della società, del nome di Levi, che ne pensate, che il nostro ascoltatore, abbiamo a più riprese ieri fatto appunto la situazione, sottolineando che dalle verifiche che abbiamo fatto non ci risulta essere in atto un discorso per la vendita della società, però volevo sentire anche la tua posizione, Luciana.
0: No, nulla da aggiungere.
2: No, perché ne abbiamo parlato ieri.
0: Sì,
2: abbiamo...
0: no, appunto, non ho nulla da aggiungere a quello che è già stato detto, abbastanza stata fatta una verifica, non risulta, e ne parlavamo anche stamattina, quindi però sai, questo genere di cose... è difficile risultino,
2: certo,
0: ecco, così.
2: È vero, perché comunque anche quando c'è stato il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso,
0: ma già era una situazione differente.
2: Sì, ma non se ne sapeva niente,
0: qui si parla di
2: fino all'ultimo non se ne sapeva niente.
0: Sì, ma poi si parla di persone che non non abbiamo modo, capito, di con cui interfacciarci. Tanto è tutta una questione di banche, di fondi, di cose, quindi al momento non risultano, poi staremo a vedere. Io non credo che arrivino la prossima settimana e ci dicano che hanno ceduto la società, ecco.
2: No, no, non credo neanche io assolutamente. Poi, tornando invece a parlare dei singoli, c'è chi ci chiede a proposito di Gosens se può essere comunque utile per la prossima stagione questo giocatore, che comunque è sul piede di partenza, perché la Fiorentina, se arriva l'offerta giusta, lo fa partire.
0: Gosens, abbiamo sempre detto, io con l'offerta giusta assolutamente sì. Poi,
2: però tu lo vorresti ancora nel gruppo,
0: sì,
2: come
0: ma deve essere chiaro anche a lui che non è più il giocatore, no? Quest'anno anche lui ha avuto tanti limiti, cioè è stato imbarazzante in certe,
2: sì,
0: partite,
2: poi è stato
0: questo,
2: bloccato spesso anche dagli infortuni, ecco,
0: però a volte è stato imbarazzante, perché si parla, no, che ne so, di Pongracic lento a rientrare, anche Gosens ha fatto delle figuracce enormi da quel punto di vista, cioè non è più in grado a stare dietro ai giocatori a posto atleticamente e fisicamente, per cui anche lui deve capire quale spazio può avere nella Fiorentina, e magari è uno spazio di cui si accontenta, vuole fare spogliatoio, sì, vuole chiudere la sua carriera magari a Firenze. Questo ci sta, mi farebbe anche piacere, cioè nella rosa io ce lo vedrei bene. Poi stiamo parlando poi di giocatori, ragazzi, che l'anno scorso sono stati tutti deludenti, per cui è anche difficile imporsi, puntare i piedi, no? Ken, cioè tutti hanno fatto male, per cui è anche difficile. Se la Fiorentina è finita a salvarsi alla penultima, con due giornate d'anticipo, è colpa di tutti, quindi è difficile anche capire se è stata una stagione fatta male. Ma per Gosens c'è anche l'età che rema un pochino contro, no? Quindi dice...
2: Comunque ho notato un certo stupore di fronte a questa possibile partenza di Gosens, probabilmente perché viene ritenuto un importante uomo spogliatoio, però
0: certo,
2: insomma, se ne può trovare un altro di uomini spogliatoio,
0: sì, poi
2: non è che per forza
0: quest'anno poi più di tanto non ha inciso neanche lui, sì, perché lo spogliatoio era una polveriera, cioè fino a quella famosa partita di Reggio Emilia col Sassuolo, appunto, sì, sì, no? Quando poi Vanoli ci ha messo le mani materialmente, non è che avesse avuto voce in capitolo, evidentemente, Gosens, no. E quindi sono un po' tutti colpevoli, e tutti devono capire che servono anche giocatori di personalità in grado di avere un peso anche quando le cose vanno male, ecco.
2: No, no, non c'è dubbio. E poi invece, tornando a Kostic, c'è Stefano da Roma che dice: Kostic è mezzo bollito, il meglio lo ha già dato dagli strisciati, se fosse buono secondo voi lo darebbero via. Tra l'altro c'è anche da dire che
0: è stato sempre infortunato, no? Poi lui, no? C'era la barzelletta che
2: ha giocato pochissimo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, perché era spesso
0: alla Fiorentina.
2: Sì, sì, sì. Quindi ecco, se devo rinforzarmi vorrei dei giocatori integri, ecco, vorrei dei giocatori che mi danno delle garanzie. La Fiorentina probabilmente la Fiorentina lascerà partire Solomon, non lo riscatterà per un motivo legato anche alle condizioni fisiche, e allora insomma su Kostic bisogna fare le stesse valutazioni, ecco.
0: Certo, poi lì non paghi magari il cartellino, sì, perché è svincolato, però insomma devi anche capire se fa il caso tuo o meno. Poi io tutti questi juventini, cioè, non è che dobbiamo diventare la succursale,
2: no, certo.
0: Perché passi Rugani, passi lo stesso dirigente che comunque ha un respiro più ampio e non lo leggo solo alla Fiorentina, solo alla Juve. Però insomma, ora non stiamo a prendere, e si fa il nome di Miretti e si fanno tanti nomi che riconducono. Abbiamo già preso Ken, Fagioli, basta, cioè, sì, c'è anche altro nella vita. Da Paratici mi aspetto anche che abbia una visione più ampia, ecco.
2: Gosens, dice Stefano Taxi, non ha nemmeno 32 anni, l'età non sarebbe un problema, bisogna vedere quanto è usurato visti i chilometri percorsi con Gasperini, ma l'età è un falso problema. No, ma infatti non abbiamo parlato di età in questo caso, abbiamo sottolineato
0: che
2: dal punto di vista fisico è un giocatore in effetti usurato, in effetti un giocatore che non dà quelle garanzie che ci vorrebbero.
0: Eh sì, perché poi insomma, andando avanti con l'età poi non è che migliori e diventi più fresco, certo. Ecco, magari gli infortuni a quel punto pesano ancora di più. Poi so, io aspetto anche di vedere se ci saranno dei cambiamenti al di là del del nuovo dirigente per il Viola Park,
2: ecco,
0: vorrei capire, sì, che viene dal Catanzaro, vorrei anche vedere, con un passato anche lui nella Juve, sì, tra l'altro, sì. Vorrei anche vedere poi se ci saranno anche altri cambiamenti, ad esempio uno staff medico, si è tanto parlato di questi infortuni,
2: se ne è parlato, vorrei però capire. Poi ecco, in queste ultime settimane è un tema che non è stato poi ripreso, non è stato
0: discusso,
2: però certo,
0: di figure di questo genere,
2: sicuramente ne avevano parlato, sì, sì.
0: Di figure di questo genere legate alla Fiorentina e alla famiglia Commisso, magari l'occasione proprio per parlarne, questo viaggio in America, perché insomma non è che ne parlano con me, ne devono parlare con la famiglia. E devono valutare se è stato fatto tutto o se questi infortuni insomma sono riconducibili a una gestione non propriamente perfetta, ecco, questo devono farlo.
2: Poi c'è il messaggio per te da parte di Luca che dice: Luciana, capisco la tua ben nota venerazione per i Commisso, ma paragonare De Laurentiis ai nostri padroni è davvero imbarazzante anche per una innamorata di questa proprietà.
0: Che c'è? Che perché?
2: Perché si parlava prima quando il Napoli.
0: Sì, ma non capisco che c'entra con i Commisso e con De Laurentiis. Che c'entra? Cioè, non c'entra niente la famiglia, qui c'entra come rimpiazzi i giocatori che vanno via. Ho fatto l'esempio del Napoli,
2: sì,
0: non c'entra.
2: Sì.
0: Non c'entra nulla, quindi, anzi, magari significa che i Commisso devono essere all'altezza, o meglio, non i Commisso, perché non è che
2: i dirigenti dovranno essere
0: i giocatori, ma i dirigenti in questo caso paratici. Sì. Ecco, ci vuole competenza e lungimiranza, nel senso capire che magari i giocatori che non sono che andò via Insigne, insomma, andarono via Smise Mertens, mi sembra, altri giocatori importanti che avevano fatto la storia del Napoli e che quindi avevano anche un feeling e un legame con la piazza particolare, no? E sarebbe bastato un minimo errore per scatenare la contestazione della piazza, che c'era stata in estate. Io mi ricordo in ritiro fu contestato De Laurentiis, però proprio grazie alla scelta di questi giocatori che non hanno fatto rimpiangere, ma anzi hanno vinto uno scudetto, il Napoli è stato meglio di prima, ha ottenuto risultati migliori di quelli precedenti con questi giocatori così amati dalla piazza. Era questo il mio discorso, non c'entra nulla De Laurentiis o Commisso, cioè non è un paragone tra le due società, ma è un paragone nel modo di lavorare. Cioè, se tu prendi delle persone che non fanno rimpiangere quelli di prima, possono essere anche meno conosciuti, possono essere giocatori che a me magari non dicono nulla, no? Sì, perché sì, non li ho seguiti, perché non avrei puntato su questi giocatori, però se fanno meglio per me va benissimo. Cioè, l'importante è che ci sia competenza nella scelta di chi viene dopo.
2: Assolutamente. E poi c'è il messaggio di Fede da Scandicci, che probabilmente ironico, dice che dei nomi che rientrano terrei Sottili in panchina, Comodo e Valentini. Quando tornano i dirigenti si saprà qualcosa in più sugli obiettivi di mercato. Certo che si saprà qualcosa in più, insomma, inizierà a trapelare qualcosa. Per quanto riguarda Sottil, come dicevamo con Ilaria Masini, l'impressione che lui, come tutti gli altri che rientrano dai prestiti, verrà ripiazzato altrove. Per quanto riguarda Valentini, mi ha deluso, ti dico la verità, mi aspettavo che potesse imporsi anche al Verona, poi in quest'ultima stagione ha fatto molto fatica.
0: Anche lui ha avuto un infortunio, no? È stato spesso
2: fuori. Sì, però
0: insomma,
2: per come ce lo descrivevano, mi aspettavo un difensore in grado di farsi largo.
0: Ha fatto bene il primo anno, poi quest'anno evidentemente è stata un'annataccia per il Verona, dimostra la retrocessione.
2: Sì. Gosens lo vogliono mandare via perché guadagna 3,7 milioni lordi più 900 mila euro di bonus lordi, scrive Stefano 69, mentre
0: bonus
2: Luca...
0: credo che quest'anno, ripeto, bonus non sono scattati, perché né dal punto di vista personale, visto che non credo che abbiano messo 10 presenze come si ipotizzava prima, no?
2: Sì,
0: anche
2: sì,
0: quell'aria,
2: certo.
0: Cioè, anzi spesso mettono il 50% delle presenze, almeno per riscattarlo fu quella, no? Il 70%, non ricordo com'era, e quindi mettono delle soglie un po' alte per far scattare i bonus, quindi staremo a vedere.
2: Dobbiamo fermarci adesso, facciamo una piccola pausa, poi sì? riprendiamo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Vi ricordo che potete anche intervenire in diretta chiamando lo 055-77-11-171. Ci sentiamo tra poco dopo questa prima ora che è volata via. Tra poco.
0: A dopo.

0: forze viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: E sono in Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
2: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
3: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
2: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
2: Il calcio. La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
5: Dario Baldi,
4: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo ricordato il numero per intervenire in diretta, lo 055 77 11 171, ed è stato il numero che ha utilizzato Nicola, che è in linea. Lo salutiamo, ciao, benvenuto.
8: Ciao caro, ciao anche alla
7: a Luciana.
9: Ciao, buongiorno Luciana.
8: Sì. Ciao Luciana. No niente, io vi seguo sempre. Stavo riflettendo su quello che ora avete detto. Se vorrei fare una riflessione insieme, certo, a voi. Quando c'è stato il mondiale, il mercato ha sempre avuto, diciamo, degli svolti fine mercato fino alla fine del mondiale, perché tutte le società, tra le neopromosse ma anche quelle che lottano per le grosse posizioni, volevano pescare in quelli che possono essere i jolly che spuntano durante un mondiale, nuovi calciatori che si affacciano, insomma, che hanno ottenuto, insomma, durante il mondiale dei risultati. Quindi per noi in questo momento il mondiale è un grosso fattore di disturbo, perché poi di nazionali che ci sono andati ai mondiali non abbiamo nessuno. Dodò non è stato convocato, Gosens non è stato convocato, De Gea non c'è andato, mi pare che c'è solo Pongracic.
7: Sì.
8: Quindi veramente questo è un ulteriore fattore di disturbo e di danno per noi. E penso che, e qui volevo il vostro parere, Paratici debba assolutamente, appena torna dagli Stati Uniti, impegnarsi al massimo, perché è ovvio che tutte le altre squadre aspetteranno appunto anche la fine del mondiale per vedere di prendere il nome che fa, quello che noi diciamo, quello d'aeroporto, no?
7: Sì.
8: Che fa venire i tifosi in aeroporto a inneggiare il nuovo acquisto, e piazzare il più possibile questi calciatori, perché anche la scelta su Ken penso vada fatta in maniera rapida e indolore, perché se dobbiamo ridurre molto ingaggi ma dobbiamo in qualche maniera anche non avere minusvalenze, questa situazione veramente va risolta prima ancora che finisca il mondiale, assolutamente. E poi faceva anche un altro pensiero su Alvarez, quello dell'Atletico Madrid,
7: sì,
8: che noi si poteva prendere con Burdisso tant'anni fa,
7: sì,
8: a un prezzo veramente stracciato, e lì fu fatta una scelta veramente tragica,
7: sì,
8: che ci portò invece a fare Nzola.
7: No, Beltrán,
8: scusa.
7: Sì.
8: E quindi alla fine lì ci sono dei grossi rimpianti. Un giocatore ora vale 150 milioni, e che l'Atletico Madrid ha detto no all'offerta del Real. Ecco, uno poi oggi è Covolli, è stato mandato via. Forse all'epoca tutti quelli che hanno fatto quelle scelte tragiche andavano mandati via, perché lì veramente noi abbiamo perso tanti di quei treni importanti, che se venivano fatte delle scelte diverse, a questo ora stiamo a parlare di tutt'altro scenario. Comunque ci dobbiamo dare una mossa in tempi molto rapidi, perché il mondiale può solo che danneggiare il mercato della Fiorentina. Un caro saluto.
7: Grazie ciao, ciao. Nicola, che ci ha chiamato allo 055 77 111 171. Sì, sulle scelte magari legate ai dirigenti per quello che avevano fatto sul mercato, per anche per come avevano utilizzato il denaro messo a disposizione da commisso. Sì, in effetti una riflessione si può fare, però anche quando sono stati confermati a fronte di un lavoro che non era stato giudicato dai più positivo, probabilmente ha influito il fatto che commisso ha sempre ritenuto una famiglia, no? La Fiorentina, certo, e sì, quindi sì. Poi nel momento in cui magari c'era da prendere anche delle decisioni dolorose, ha preferito dare ulteriore fiducia a chi gli stava intorno, sbagliando, diciamo.
5: Sì,
7: sbagliando.
5: No, ma infatti.
7: Poi tornando al discorso che facevamo in precedenza, ti avevo letto quel messaggio a parte di Luca che torna a scriverci a proposito di questo confronto tra virgolette tra Fiorentina e Napoli. Dice: a Napoli esce Cavani e con quei soldi presero Higuain dal Real, non fece utili di bilancio, quindi paragonarsi a Napoli è avventato parecchio. Dopo 7 anni di gestione scadente, presumere un improvviso cambio di tendenza mi pare difficile. Paratici è comunque un dipendente, non potrà mai decidere se e quanto spendere. Poi mi chiede anche quanti uomini spogliatoio Gosens a parte abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Non mi pare facile trovarne, soprattutto per noi e le nostre tasche molto strette. Sì, in effetti vado a memoria, negli ultimi anni a livello di uomini spogliatoio ci sono stati Gonzalo Rodriguez, poi Astori, direi, volendo anche, pur con tutte le polemiche che ci sono state intorno a lui, anche Biraghi, non so se sei d'accordo. Possiamo definire
5: un uomo di riferimento di tutti, soprattutto gli italiani, insomma. Quindi, ma è difficile essere uomo spogliatoio quando le cose poi non vanno bene. Io ho visto, ad esempio, sul sito ufficiale c'era Dainelli che raccontava, no, come uscissero e si divertissero quasi a volersi autoresponsabilizzare quando giocavano con le piccole, cioè anche una cosa divertente, no? Lui capitano, allora organizzava quelle scene appositamente perché poi la gente li vedeva in giro, li criticava e allora loro si dovevano impegnare di più e starci, no, con la testa quando erano in campo contro le squadre più piccole. È difficile oggi fare il capitano, a mio avviso, e l'uomo spogliatoio. Devi avere un carisma innato, non è da tutti, cioè non è il capitano, ad esempio De Gea, che a me piace molto, no? È un giocatore, un giocatore straordinario, un portiere straordinario. Come capitano non so,
7: non ti convince, in effetti si discute tanto sul ruolo del portiere come capitano. Sì,
5: lui si è responsabilizzato, sì, però migliorato da quel momento, però non so quanto sia stato utile per la squadra averlo come capitano.
7: Luca Cecconi in collegamento con noi, ciao Luca.
9: Ciao
5: Luca, buongiorno.
9: Ciao Lorenzo.
7: Benvenuto. Tu da giocatore nello spogliatoio hai sempre fatto sentire il tuo peso,
9: Sì, generalmente sì, anche se poi ogni annata, come dire, il peso va un po' modulato, no? Nel senso che a volte c'è come l'annata che sei magari più giovane e chiaramente pesa un po' meno. Quando sei titolare la tua parola pesa di più, quando poi le tue cose, i tuoi discorsi, il tuo parlare, diciamo, è convincente, è riconosciuto dagli altri, ne aumenta il peso. A volte, cioè, purtroppo nel calcio, ma probabilmente anche in altri sport, ma nel calcio, che è quello che ho fatto e quello di cui parliamo, spesso, ecco, diciamo, il peso della parola, il valore di un giocatore è anche dipendente dalla titolarità. Perché a volte un giocatore titolare, magari con talento, che fa, tanto per capirci, dei discorsi a bischero, sì, però gli vanno anche perdonati e gli vanno un po' accettati, perché è titolare e la titolarità è un riconoscimento. se poi fosse intelligente, maturo e saggio sarebbe l'ideale, sì. Però spesso non succede, non faccio nomi, ma ce ne sono diversi che diciamo possono somigliare a questa tipologia, o magari non hanno un comportamento, un atteggiamento sempre serio e responsabile, quindi ci sono delle dinamiche che si vanno un pochino a volte a scontrare, quindi l'ideale cioè ora mi viene in mente la Juve degli scudetti vinti quasi, no, consecutivamente. I leader erano Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo, e possiamo annoverarli fra gente, calciatori molto saggi, maturi ed equilibrati. Così come il Milan delle grandi vittorie, i leader erano Maldini, Baresi, Costa Curta, Albertini, non erano quelli di talento. Sì. Però è sempre più difficile poter arrivare a questo tipo di soluzione, anche perché i giocatori la cambiano anche velocemente.
7: Sì, insomma, già averne uno, parlando della Fiorentina, di uomini spogliatoio è tanto, ecco, è difficile da individuare, figuriamoci se poi dobbiamo andare ad individuarne più di uno. Però volevo tornare sull'attualità per chiederti anche cosa pensi di Grosso, se ti piace Grosso, nuovo allenatore del Viola.
9: Sì, cioè, ecco, sicuramente è una scelta che condivido, è un profilo diciamo giovanile, quindi come non condivisi la scelta di Pioli l'anno scorso, perché secondo me non ha più le motivazioni che aveva una volta. Grosso sicuramente ha motivazioni, ha idee, ha fatto risultati di un certo valore, di una certa importanza, fa un calcio così diciamo dove cerca di mettere in pratica la sua personalità, di avere una squadra con la sua identità, cercando di fare un gol più in più degli avversari, quindi è una scelta che condivido in assoluto, anche se dovesse trovare qualche difficoltà, che è quello che poi invece magari le cronache future faranno un po' dipendere il giudizio, però la scelta la condivido assolutamente.
7: Luciana, c'è un magistrato?
5: Sì, nel gioco che farà Grosso sicuramente un 4-3-3, poi ci saranno delle varianti, immagino, però insomma il 4-3-3, è un errore mandare via Solomon per il suo 4-3-3? E se ti piacciono i nomi che vengono fatti, non so, Coleoscio, si parla anche di Volpato, ma ora è un po' in ribasso, sì, diciamo, questo nome qua.
9: Allora, i nomi non li leggo nemmeno, no? Voglio dire, non sto neanche a guardarli, perché c'è tempo da qui al 31 d'agosto.
5: Sì, infatti.
9: Sapete meglio di me quanto, no? C'è il tentativo di arrivare magari più in là perché possono calare prezzi, certo. Poi la concorrenza e le idee buttate lì, quindi non le seguo le dinamiche di mercato, a meno che non ci sia un'ufficialità. Solomon era un giocatore, diciamo, è un'ala, però credo che nel 4-3 di Grosso lui privilegi un sinistro a destra, tipo Berardi, tipo Volpato come caratteristiche, e un destro a sinistra che abbia una capacità sì di ala, cioè di uomo che punta nell'uno contro, e anche magari un pochino di lettura riferita al gol, no? Di capire lo sviluppo dell'azione quando arriva da destra. Insomma, non è semplicissimo, però le caratteristiche sono quelle. Forse Solomon è più ala classica, ecco. Forse poi, come dire, ci si poteva eventualmente provare, però forse hanno già stabilito che non ha queste caratteristiche.
7: C'è una domanda curiosa per te da parte di Stefano Taxi al 348 75 9933. Sai che ci saranno tanti giocatori che rientreranno alla base dopo i prestiti dell'ultima stagione, tra questi anche Beltran, e allora il nostro ascoltatore dice: Beltran con un altro allenatore lo riprovereste, può fare più ruoli, non gli dareste voi un'altra possibilità? Ecco, Cecconi un po' mi ricorda Beltran, dice il nostro ascoltatore, lui cosa ne pensa di un suo ritorno?
9: Ma lo ringrazio, perché intanto si ricorda di me.
7: Sì.
9: Su Beltran così ho qualche dubbio, non lo so, Ma non saprei, non ho seguito che tipo di stagione abbia fatto, che caratteristiche. Quando l'ho visto a Firenze, da un lato non mi dispiaceva perché erano molto, come dire, applicato, impegnato, attento a, come dire, a fare anche quello che gli diceva l'allenatore, un lottatore. Però ecco, sul piano del gol mi è sembrato che avesse un pochino,
7: sì,
9: così, non lo sentisse troppo.
7: No, è vero, è vero, che avesse questo grande feeling con il gol, ci mancherebbe. E poi

0: così un po' dicendo anche te, che ecco, qualche atteggiamento a volte non è stato proprio quello più adatto. E quindi, se allora personalmente, se ci fosse un'offerta o delle offerte importanti, io lo darei via, perché le offerte importanti non è detto che poi ritornino. Sì. E sicuramente, se ci fosse un'offerta importante, vorrebbe dire che ci sarebbe un'offerta anche al giocatore economica in linea con quell'offerta importante, quindi probabilmente avrebbe anche lui stesso qualche, no, come si chiamano ora, mal di pancia, queste cose qua. E poi, come dire, ci si leverebbe un pochino anche questa, cioè, con che non si sa mai quale sarà, no, il suo atteggiamento, la sua voglia, il suo futuro, il suo rendimento, perché un po' di alti e bassi l'ha dimostrato a Firenze, sì. Ecco. Certo, bisogna avere anche in mente quale centravanti andare poi a sostituirlo.
1: Sì, sì, con quale centravanti sostituirlo. Sono stati fatti alcuni nomi in queste settimane, anche nei giorni scorsi. Ad esempio, si è parlato di Matteo Pellegrino del Parma, 37 presenze quest'anno, 9 reti con la maglia dei gialloblu. Insomma,
2: stamattina anche di Gimenez.
1: Anche di Gimenez è un nome che ritorna, che è stato proposto anche su FirenzeViola.it. Ecco, ma che ne pensi? Insomma, Pellegrino sì, può essere interessante, può avere margini di miglioramento, però sarebbe comunque una scommessa.
0: Sì, e lì Lorenzo bisogna un po', no? Anche Ken, quando è stato preso,
1: è vero, sì, sì, era reduce da una serie di stagioni negative, sì, sì.
0: Soprattutto, insomma, l'anno precedente,
1: zero gol, sì,
0: aveva quasi mai
1: zero gol, sì, sì.
0: Quindi, come dire, ecco, va anche un po' accettato il rischio scommesse, perché non è che può andare a prendere Lewandowski invece che Holland, cioè, che poi ora certezze nei centravanti che fanno gol ne vedo pochissime in giro, cioè vedo che poi fanno gol quelli che sono nel Barcellona, nel Bayern Monaco, nel Manchester City. Ecco, io credo che allora che un centravanti, insomma, alla fine Paratici e i suoi uomini sappiano individuarlo eventualmente per sostituire Ken, promettente. Poi bisogna che la squadra giochi bene, se la squadra gioca bene allora il centravanti fa anche dei gol.
1: Ma secondo te con Ken la squadra può giocare bene? Per le caratteristiche di Ken, intendo dire.
0: Allora, ci sono altri, a parte il portiere, altri 9 uomini, sì, che contribuiscono al gioco.
1: No, perché spesso si dice che il centravanti aiuta a giocare bene la squadra, no?
0: Sì, cioè, sì,
1: può,
0: sì,
1: dipendere dal tipo di centravanti il gioco di una squadra.
0: Sì, però ora secondo me su Ken esageratamente sento dei discorsi a volte sulla sua non grande partecipazione, sì, al gioco, perché io mi ricordo tante azioni in cui la squadra cerca Ken davanti, che regge la palla, che spesso i difensori, insomma, usano anche maniere forti, e poi dopo da lì parte lo sviluppo dell'azione. Secondo me è sufficiente il lavoro di Ken nel giocare. Poi, come dire, che lui ami di più smarcarsi in profondità, ma questo, insomma, lo vorrebbero tutti gli allenatori da un centravanti, che quando c'è la possibilità di smarcarsi in profondità, perché spesso molti centravanti quello che gli manca è lo smarcarsi in profondità, perché per smarcarsi in profondità bisogna scattare al 100% della forza, e tanti fanno fatica.
1: Luciana?
2: Sì, invece su Gudmundsson, Fazzini, questo genere di calciatori, Fabian, questo genere di calciatori, secondo te possono ancora essere utili alla Fiorentina e al gioco di Grosso? Mi vedo un po', non si capisce
0: allora,
2: mai la posizione, sì, il ruolo.
0: È una domanda molto chiara. In teoria Gudmundsson, che è un giocatore che in ogni caso ha espresso a Genova in continuità a Firenze in maniera alternata il talento e le sue qualità, però come caratteristiche non è adatto al calcio di Grosso. Fabian, secondo me, non è un trequartista come lo facevano giocare a Bologna.

0: e qualche volta hanno provato anche a Firenze, per me è una mezzala, e quindi vale la pena secondo me provarci, perché giocherà con due mezzali grosso. Poi ecco, se ha come dire la qualità che è sufficiente per è da vedere, perché è stato un po' sballottato nel ruolo in questi ultimi due anni. E anche Fazzini, secondo me, che è una mezzala, secondo me vale la pena provarci, ecco. Poi ecco, se sarà all'altezza dipenderà da lui.
1: Sono giocatori che insomma hanno bisogno di una fiducia in un ruolo, in una posizione, o hanno dimostrato poca personalità? Però alludo soprattutto agli ultimi due, non tanto a Gudmundsson, insomma, che era più avanti, diciamo, come giocatore.
0: Ma secondo me tutti e due, Fazzini e Fabian, sono arrivati in un'annata complicata per un giovane, ma tutti e due sono giovani, poi alla fine Fazzini di più, ma anche Fabian, e sono arrivati in una squadra con difficoltà tattiche, di atmosfera, di sicuramente anche nella squadra c'erano delle frizioni che non facilitavano, certo, l'inserimento, certo, di questi due giocatori. Quindi secondo me, fossi nella Fiorentina, ci proverei a rivederli, a rivalutarli, e anche con un indirizzo tattico un po' più preciso, che anche per loro, perché sono stati un po' sballottati in questa annata, ecco. E poi da lì capire il loro valore che hanno.
2: Ti chiedo anche di Ndur, perché se ne è parlato molto in questi giorni, questo giocatore che rispetto all'inizio della stagione scorsa è migliorato molto, insomma, all'inizio del campionato che si è da poco concluso si diceva, ci si interrogava su questo giocatore, anche sul ruolo, sulle potenzialità, e poi insomma piano piano è venuto fuori bene Ndur, e anche in nazionale ha fatto vedere buone cose. Ti chiedo se va ritenuto un punto fermo della Fiorentina del futuro, oppure si può anche valutare di fronte a certe offerte di farlo partire.
0: Ma io, allora, se ci fosse un'offerta buona, io ecco, no, allora, per me è un buon centrocampista sicuramente, non lo vedo come uno che sposta, come dire, sì, nel senso che con lui si arriva in Champions, senza di lui non ci si arriva. Ecco, secondo me è sostituibile, ecco, però se non c'è una buona offerta lo tengo volentieri,
2: certo. Sì, sì. No, anche perché poi comunque delle scelte dovranno essere fatte per quanto riguarda il centrocampo. In questo momento c'è un bel sovraffollamento, dicevamo prima, sì, di Fabian, che è un giocatore difficilmente collocabile, ma comunque c'è Brescianini, altro giocatore che dovrà rilanciarsi, c'è Fazzini appunto, ma c'è anche Mandragora, insomma. Poi probabilmente la Fiorentina dovrà anche, per quanto riguarda i titolari, trovare altri calciatori, quindi poi
1: rientra Somm, insomma, ci sono tanti da sistemare.
2: Somm, come l'hai valutato anche nell'esperienza a Bologna?
0: Ma insomma non ha lasciato
1: l'impronta,
0: un segno importante.
2: Sì. E al Bologna come l'hai giudicato invece João Mário, per quello che hai potuto vedere? João Mário, l'esterno che è stato prestato dalla Juventus al Bologna.
0: Ma lì è stato impiegato come terzino destro, mi sembra che, cioè, alla fine nella fase difensiva ogni tanto abbia fatto alcuni errori un pochino gravi, ma che testimoniano solo che, cioè, non era un difensore. E quindi secondo me va rivisto e impiegato in un ruolo più adatto a lui, ecco, non da terzino.
2: Infatti insomma anche tutti coloro che abbiamo interpellato su João Mário hanno sottolineato il punto debole, quello della fase difensiva.
0: Sì, ma non ci andava fatto giocare. Allora lì, hai visto, hanno fatto un'operazione perché è andato via Olme, hanno preso lui in cambio, quindi veramente è stato un po' un far andare le cose in una certa maniera, e a quel punto lì, poi in quel modulo, forse era l'unica posizione, però non è il suo ruolo.
2: No, assolutamente. Luca, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi,
1: ciao.
2: Ciao, ciao. Luca Cecconi,
1: ovviamente.
2: Sì, Luca Cecconi, certo. Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina, negli anni Ottanta. Ricordiamo
1: sempre. Allenatore
2: anche del Bologna. Sì. E ricordiamo sempre della sua esperienza in viola. Tra le altre cose, il gol segnato contro la Juventus stagione 84-85, quando a Torino la Fiorentina vinse 2-1. A proposito di João Mario, l'ipotesi per la Fiorentina è quella del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni, mentre la Juventus ne vorrebbe 10. Insomma, credo che se queste sono le basi potrebbe anche essere raggiunta un'intesa. Bisogna vedere se la Fiorentina riesce a trovare qualcosa di meglio, ecco, magari.
1: Io credo che in questo momento ci siano più nomi, no? Si diceva anche con Ilaria Masini all'inizio, più nomi appuntati su sui pizzini di Paratici, sì, no? Sì. Lui anche a pranzo, certo, probabilmente sì. Mentre a pranzo con Pilar Fogliati scrive anche i nomi dei giocatori. Non lo voglio prendere in giro, però insomma mi ricordo questa cosa dei pizzini scoperti poi ripresi da un cestino, no? Dal cameriere, che poi li ha passati ai giornalisti. È uno insomma che quindi si segna più nomi, ma è giusto, io credo che un buon dirigente lo faccia. E poi non è detto che quelli che escono, che riusciamo a sapere noi, poi andranno in porto sicuramente, anzi magari qualche nome che noi non sappiamo poi è come un po' il mercato di gennaio, no? Lo abbiamo detto, lui avendo anche questi agganci con la Premier, questa visione un pochino più allargata, quindi è anche difficile capire.
2: Sì, è molto difficile, direi. Per quanto riguarda gli altri obiettivi di cui ancora non abbiamo parlato, sono emersi anche nei giorni scorsi i nomi di Okoli per la difesa. E poi c'è da capire, Dodò, se il Napoli possa davvero essere.
1: Poi
2: si è parlato anche della Roma, però mi sembra che il Napoli abbia intenzioni un po' più serie.
1: Sì, perché poi insomma Dodò è un giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno, quindi per quanto la Fiorentina lo valuti molto alto, però non credo che sia un giocatore dal quale puoi ricavare chissà quanto, perché ripeto è in scadenza. Il giocatore non ha mai rinnovato, quindi ha anche un ingaggio basso, per cui le altre squadre facilmente superano quello che guadagnava qui o addirittura quello che gli vuole dare, che gli aveva proposto in un primo momento la Fiorentina nel rinnovo. Per cui è un giocatore che piace. Lui sembrava aver preferenze, no, per la Roma, quando mise quel mi piace,
2: quel like,
1: al
2: sì.
1: discorso di
2: Gasperini,
1: sì, al video
2: festa,
1: di
2: quella di Giallorossi per la conquista,
1: sì, per lì, quando si sono salutati in pratica in mattinata. Sì. Però certo anche il Napoli, cioè è una squadra dove ce lo vedrei bene, ecco.
2: Passare da Dodò a João Mario sarebbe un tonfo incredibile, scrive Yuri. Dice invece Bombe e Viola, basta prendere la paranza bianconera, ovvero
1: sì,
2: giocatore tipo
1: João
2: Mario, giocatore
1: anch'io.
2: Mediocrissimo, mentre per quel che concerne la personalità, dice Luca, è stata uno dei maggiori difetti della Fiorentina, al di là dei limiti tecnici di una rosa mai ben costruita. Insomma, c'è da capire poi a livello di personalità che tipo di giocatori arriveranno, perché si è parlato fino a questo momento della costruzione della Fiorentina relativamente giovane, quindi ecco, questi giovani che arriveranno eventualmente, poi ripeto, aspettiamo le indicazioni da parte dei dirigenti, questi giovani che arriveranno dovranno essercene anche di spiccata personalità per poter emergere, per poter assicurare anche sul piano del carattere un certo tipo di Fiorentina.
1: Sì, secondo me è stato sbagliato a un certo punto prendere tutti i giocatori che avevano bisogno o di rilanciarsi o comunque venivano da campionati in cui erano retrocessi, hanno lottato per la salvezza, quindi avevano ancora tutto da dimostrare, venivano insomma da un momento per loro difficile e delicato, e forse pensando che quelli che erano rimasti in rosa, alludo a Ken, ma anche insomma a Capitan Ranieri, De Gea, Mandragora, potessero trascinare tutti gli altri. Così non è stato, quindi significa che un po' di personalità è mancata in quel caso, quindi io spero che venga assemblata una squadra che abbia la giusta personalità, insomma, con giocatori di personalità che nei momenti difficili sappiano cosa fare, ecco, perché questo è un po' mancato.
2: Sì, poi c'era Stefano 69 che voleva rivolgere una domanda a Luca Cecconi, magari gliela gireremo più avanti.
1: Sì, lo avremo di nuovo.
2: Sì,
1: ospite,
2: perché voleva chiedergli perché in Italia pochi direttori sportivi vanno a fare mercato nei mercati nordici, perché secondo te?
1: Beh, no, comunque non è vero, perché poi c'è proprio la mandata della Norvegia, dei norvegesi, no?
2: Torsved.
1: Sì, uno. No, nel senso che comunque si va un po' a momenti, no? C'è il momento in cui...
2: A mode?
1: No, ma neanche a mode, proprio a momenti. Il calcio norvegese quando mai è stato così...
2: In auge,
1: ecco, e quindi sono stati bravi chi ha individuato quei giocatori per tempo e li ha portati in Italia. C'era un periodo che anche Corvino, no? Pescava,
2: sì.
1: Corvino, Massià, insomma, c'era quell'osservatore, ora non ricordo il nome, ma spesso lo fotografavo quando faceva i summit.
2: Sì,
1: lì,
2: non ricordo se era norvegese quel centrocampista che arrivò, che è stato soltanto un anno alla Fiorentina, che poi comunque negli anni successivi si è rilanciato, insomma.
1: Norgard,
2: il
1: nome si pronunciava in maniera
2: norvegese, mi sembra che sia, adesso controllo.
1: Non sono sicuro che sia, non mi sembra.
2: Beh, adesso vediamo.
1: Non so se danese, forse.
2: Danese,
1: ecco.
2: Di Copenaghen, sì.
1: Norvegese qualcosa.
2: Che ora gioca nell'Arsenal, è di proprietà dell'Arsenal.
1: Sì, ma infatti ha fatto una quella mandata lì, insomma, noi li abbiamo un po' sottovalutati perché non c'era tempo di aspettarli, ma molti hanno fatto un'ottima carriera, compresa appunto Nordgaard, che non è che è andato subito all'Arsenal, quindi non c'è stato, sai, a volte non c'è tempo di aspettarli tanti giocatori, magari Corvino era bravo a intravederne le potenzialità,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Poi quelli che già sono famosi è facile, però poi non c'era volontà, ma neanche il tempo di aspettarli, cioè tu avevi bisogno di gente più pronta, purtroppo.
2: Sì, sì, non c'è dubbio. No, stavo controllando adesso il rendimento di Norgaard di quest'anno in Champions. Sì, ha giocato anche in Champions, non nella fase finale naturalmente, mentre per quel che riguarda la Premier ha collezionato soltanto poche presenze, circa 5-6 presenze.
1: Ma basta pensare,
2: sì.
1: Ora lui mi sembra della Repubblica Ceca, non vorrei sbagliarmi, Hanžko, no? Che
2: sì,
1: è passato
2: Hanžko,
1: qui,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: è
2: certo,
1: stato
2: certo,
1: proprio preso in considerazione, che erano gli anni di Pioli, no? Mi pare, ha
2: sì.
1: giocato pochissimo o niente,
2: sì.
1: Eppure è diventato un giocatore che poi era finito anche sul mercato,
2: sì,
1: lo voleva,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: era diventato, era quasi andato all'asta, lo voleva il
2: sì.
1: Napoli, insomma, era un giocatore, un difensore importante.
2: Insomma,
1: ecco.
2: Adesso è all'Atletico.
1: Esatto.
2: L'Atletico Madrid è da protagonista, perché comunque gioca con una certa regolarità nella squadra di Simeone.
1: Sì, sì, infatti mi vengono in mente questi due, appunto, perché erano giocatori che qui abbiamo snobbato, addirittura abbiamo infamato il buon Pantaleo per averli portati, però ripeto, magari in quel momento non erano pronti, infatti credo che poi Hanžko sia tornato proprio nella sua... credo a giocare nella sua nazione, ora non ricordo bene il cammino che ha fatto, però ecco,
2: lui
1: prima
2: è
1: di esplodere,
2: slovacco.
1: Sì,
2: slovacco.
1: Slovacco, no, avevo detto Repubblica
2: Slovacco,
1: Ceca,
2: Slovacco.
1: Mi sono sbagliato.
2: No, Slovacco. Gioca nella Slovacchia, sì, si gioca nella Slovacchia, nella nazionale della Slovacchia. E poi per quanto riguarda Dur, c'è un nostro amico ascoltatore Claudio che dice: non saprei, ma mettere in discussione Dur mi sembrerebbe fuori luogo dal mio punto di vista, mi posso sbagliare, però lo terrei. Dur certamente, però se in questa stagione è quel giocatore che ha mostrato di aver compiuto più progressi di tutti, per come
1: sì,
2: insomma ce l'aspettavamo all'inizio del campionato, era un po' un oggetto misterioso.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, infatti era quello più sottovalutato a mio avviso, no? Perché però io stessa, ad esempio, che tutta la stagione ho dovuto fare le pagelle, A volte mi era andavo un po' in difficoltà, perché quel giocatore che non sempre noti, sì. Poi improvvisamente aveva questo, faceva il gol, aveva questi inserimenti pericolosissimi, però era un lavoro quasi oscuro, anche senza palla, a volte le perdeva, quindi insomma qualcosa deve migliorare, perché comunque ne perde diversi di palloni, è anche pericoloso, in maniera pericolosa, che possono poi diventare letali per la Fiorentina. Però ecco, è quel giocatore che non si faceva notare più di tanto, ma che improvvisamente poi, soprattutto nel finale di stagione, ma anche in conference, insomma, ha segnato diversi gol, poi è andato in nazionale under 21 e ha segnato un paio di gol fondamentali per la qualificazione, quindi ora ha avuto questa possibilità grazie a Baldini, che li ha portati un po' tutti, di esordire anche in nazionale maggiore. È ovvio che è stato notato, no? E, è stato notato, e se arriva l'offerta importante, per me però va ascoltata, va valutata, non lo so, anche perché poi un'offerta normale non ci guadagni neanche, perché il PSG ha il 50%, ricordiamo,
2: sì, 50% sulla futura rivendita,
1: ecco,
2: sì.
1: E quindi non prenderebbe molto la Fiorentina, quindi va valutato. Se è un giocatore che può ancora crescere, io lo terrei, ma poi quando c'è un'offerta importante magari il giocatore si ingolosisce, anche si ingolosisce la società, perché per l'offerta, ma anche il giocatore magari vuole fare altre esperienze, perché lo dicevo prima quando parlavo forse proprio con Ilaria Masini, qui non avrà nessuna vetrina se non quella del campionato, e quindi sai, se ti cerca una squadra che fa la Champions, che insomma una squadra importante che lotta per obiettivi importanti, lo scudetto, la Champions, è difficile anche poi no, dire di no, da parte del giocatore stesso, magari lo tieni, però rischi di perderlo perché resta scontento, perché poi dentro di sé scatta quel dubbio, dice ma poteva andare via, ma a quest'ora starei magari il giovedì gli viene, no, il martedì o il mercoledì gli viene il rimpianto di non esserci anche lui, insomma.
2: Tornando invece agli scandinavi, visto che parlavamo prima di giocatori del mercato nordico, gli scandinavi, dice Bombe Viola, di norma sono affidabili sia come rendimento che come comportamento. Vedi, il passato della Fiorentina, Jorgensen e Schwarz, sì, sono giocatori in effetti più che affidabili, giocatori che hanno dato un apporto eccezionale.
1: Jorgensen veniva definito il maresciallo, non mi ricordo, il sergente, maresciallo.
2: Lo sceriffo,
1: ecco, perché faceva multe a tutti i suoi compagni. Mi ricordo anche quando li trovavamo in giro, che lui a un certo punto faceva così all'orologio, li richiamava tutti
2: all'ordine. Sì. E poi insomma Schwarz, certamente anche lui grandissimo rendimento,
1: quando i giocatori frequentavano i locali del centro senza che succedessero, insomma. Ora li vedi uno in giro, vedi Ken in giro, dice no, deve stare a casa, invece a volte secondo me non certo il giorno prima della partita, questo assolutamente no, poi la vita da atleta la devi comunque fare, per carità, però vivere di più la città a volte ti responsabilizza anche, perché ti mette a confronto proprio con i tifosi stesso, no? Tu metti la faccia di fronte ai tifosi, ecco, quindi non mi dispiace. Io spero anche Grosso non resti chiuso al Viola Park, come invece ha fatto il povero Vanoli, che tra l'altro abbiamo scoperto anche essere simpaticissimo, no? Al Memorial.
2: Certo.
1: Al Memorial.
2: Sì, trattenuto a lungo al Memorial, al Trofeo Maestrelli.
1: Trofeo Maestrelli, ecco, sì. Non mi veniva.
2: Adesso dovremmo essere pronti per collegarci
1: con un campione,
2: un grandissimo pallanuotista e anche un grandissimo tifoso della Fiorentina. Leonardo Sottani, benvenuto.
1: Ciao Leonardo.
3: Ciao, ci sono.
2: Eccoci qua. Adesso sei in Italia, però tu vivi in Brasile, ricordiamolo, però sì. Anche dal Brasile ci segui sempre, almeno così ci avevi detto, hai continuato a seguirci anche in questi mesi?
3: Assolutamente, sì, ma poi ci sono le repliche, per cui guarda, mi accompagno sempre, oggettivamente, quasi tutti i giorni, perché alla fine ormai è diventata un modo per me per come si dice,
2: per rimanere in contatto con la Fiorentina,
3: perché ora
2: con
3: il mondo. Ho la saudade al contrario, quindi sentire parlare di Fiorentina, parlare di Fiorentina, di Firenze, la mia città, è meraviglioso.
1: Ecco. Però vedi, non ha perso l'accento, o l'hai ritrovato
2: mai.
1: Subito oppure non l'hai perso mai.
2: Quello non si perde mai, dai.
3: No, quello si perde, quello si perde.
2: Ma come l'hai vissuta questa stagione così complicata, difficile, deludente? A un certo punto hai avuto paura della Serie B?
3: Ma a un certo punto ho paura, sì, sinceramente ho avuto paura, perché la situazione era complicata, non si riusciva a trovare veramente una soluzione, anche stregata. A me viene in mente anche le due partite contro Milan e Lazio, sono state due belle partite, sembrava la Fiorentina, però alla fine pareggiate all'ultimo, per cui sembrava una
2: stagione stregata,
3: belle partite,
2: sì,
3: stregate, alla fine vai a vedere, sono due punti, quindi la classifica era sempre sì. deficitaria,
2: sì.
3: E quindi...
2: Però insomma, ecco, alla fine è arrivata anche la vittoria sulla Juventus, che non certamente non cambia il senso della stagione, però comunque un minimo di soddisfazione l'ha data, ecco, insomma, vincere contro la Juventus è sempre qualcosa di particolare, qualcosa che va ricordato. Adesso però si riparte con Grosso in panchina, cosa ne pensi?
3: Ma guarda, io esprimere giudizi è difficile perché non lo conosco, ho questa immagine di lui da giocatore, da quel bel ricordo che è mondiale, non è un allenatore così che ti fa impazzire, perché non ha ancora un curriculum stupefacente, insomma, diciamo, è un allenatore, è già qualche anno che allena, però diciamo
1: tra alti e bassi, certo.
3: Esatto, però sento anche, siccome da buon ascoltatore sento anche che comunque ne parlano tanto bene, che comunque è una figura che comunque che va molto d'accordo con Paratici, credo alla fine questo sia il punto più importante, quello di creare comunque una simbiosi, un tutt'uno con i dirigenti e con il reparto tecnico, per vedere se si riesce a dare un senso a una squadra di calcio che abbia non solo dei valori tecnici ma anche dei valori umani e che possono sposare il progetto Fiorentina veramente al 100%, perché la Fiorentina è una cosa seria, credo che queste siano le basi, al di là del valore giocatore penso ci vogliano le persone, perché quello che abbiamo visto quest'anno è stato veramente brutto.
2: Luciana.
1: Sì, Ken è già stato allenato da Grosso nella primavera della Juventus, quindi parliamo di un po' di anni fa, proprio all'inizio della carriera di Grosso, e anche di Ken, che era ancora un bambino, però ha segnato, quindi speri che Ken possa restare e che possa essere anche valorizzato da un allenatore che comunque lo conosce bene.
3: Io me lo auguro, anche perché credo che non sia facile sostituire Ken, perché credo che Ken, con tutte le cose che diciamo un po' i fiorentini reclamano, il suo carattere, il suo aspetto, però sicuramente l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose, quest'anno meno, però secondo me il potenziale c'è e tutto dipende da lui. Se lui ha veramente voglia di rimettersi in gioco, di restare a Firenze, tutto ben venga, nel senso, io le porte dal mio punto di vista sono aperte, perché poi alla fine è un ragazzo, che si è sbagliato, insomma, l'opportunità di bisognerebbe ridargliela, anche perché comunque ha fatto male ma ha anche fatto bene, insomma l'anno scorso stava veramente un trascinatore, per cui io un'altra possibilità gliela darei, anche perché poi sono preoccupato dalla sua partenza, più che altro da chi arriva.
2: sì, infatti non è così semplice sostituirlo,
1: anche perché Piccoli, che ci resta in dote, Piccoli non certo, è in grado,
2: è una grande delusione,
1: Roberto Piccoli, no?
2: Pagato 25 milioni.
3: Sì, questo forse è stato un peso per lui, però io credo che bisogna tirare una riga e ripartire da zero, e quindi sperando che la partenza sia decisamente migliore quella di quest'anno rispetto a quell'anno scorso, questo sa, a volte le cose cambiano anche velocemente, sia in meglio che in peggio, speriamo che questa volta possano cambiare in meglio, che magari questi ragazzi riescono a esprimersi veramente, più che altro al meglio delle loro possibilità, perché quello che è stato fatto l'anno scorso hanno reso tutti al di sotto del loro potenziale.
1: Sì.
2: Ecco, e tu che vivi...
3: Devono...
2: Sì, prego, prego.
3: Sì.
2: Prego, prego.
3: No, puoi andare. Sì, sì, dimmi.
2: No, dicevo, tu che vivi in Brasile, che idea ti sei fatto anche su Dodò, che ormai sembra aver chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, il suo contratto in scadenza del 2027 potrebbe finire al Napoli, c'è anche la Roma interessata, però in questo momento il Napoli sembra essere in vantaggio.
3: Ma sai, io credo che lui volesse andare via già l'anno scorso. E anche perché anche dalle voci che mi erano arrivate anche a me, lui voleva già andare via l'anno scorso, non è andato via, è rimasto, e purtroppo quando poi rimani un po' così in una stagione come quell'anno scorso diventa tutto più difficile. Ma lui mi sembra un bravo ragazzo, sicuramente un ottimo giocatore, però penso che la storia di Dodò sia finita a Firenze. Insomma, credo che bisogna voltare pagina sia per lui che per noi e cercare di trovare qualcuno che lo possa sostituire degnamente, insomma.
2: Ecco, e per quanto riguarda la proprietà, commisso, ti dà l'idea, adesso aspettiamo l'esito di questo confronto che c'è stato tra i dirigenti e la proprietà in questi giorni negli Stati Uniti, però ecco, ti dà l'idea che sia desiderosa davvero di rilanciare, oppure è una Fiorentina che purtroppo sarà destinata a rimanere a metà classifica, a puntare sì l'Europa, ma non magari quella che conta davvero?
3: Questa è la grande domanda, perché tra volere e fare c'è di mezzo al mare, nel senso, io credo che loro volere hanno voglia di sicuro, perché non credo che nessuno gli piaccia fare stagioni come quella passata, insomma. Poi di contro bisogna vedere anche l'aspetto economico, insomma, capire come sarà gestito tutto questo parco giocatori. La Fiorentina si ritrova in casa, per cui penso che quello sia la partenza, insomma. Io penso ci saranno tre tipi di scenari: uno dove, diciamo, pessimista, uno normale, uno ottimista, perché poi alla fine il grosso del budget lo devono fare dalle vendite dei giocatori, o comunque cercare di sfottere a rosa, e poi loro sicuramente dovranno mettere qualcosa del loro, però anche lì bisogna capire quanto riusciranno realmente a ottenere dal mercato in uscita, e penso che quello sia fondamentale. È il lavoro di Paratici poi alla fine.
2: Tante incognite ancora. Prima di salutarti, un messaggio del nostro ascoltatore Bombeviola, che dice: approfitto della presenza di Leonardo per chiedergli un parere sulla brutta retrocessione in A2 dell'Arenantes Florencia, dove, per i pochi che non lo sapessero, ha giocato eppure allenato. Leonardo.
3: No, questo mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, ormai non è in questi ultimi anni, non è la prima volta che succede. Mi dispiace perché sono legatissima all'Arenantes Florencia e insomma la sento proprio personalmente, perché per me la casa dell'Arenantes Florencia deve essere la 1 e una 1 competitiva, quindi neanche per lottare per la successione, per cui mi fa male. Capisco, ci sono tanti problemi, è un argomento, insomma, bisognerebbe affrontarlo in maniera un pochino più approfondita, però sicuramente sono molto dispiaciuto e sono vicino alla società, ai tecnici, ai giocatori, e comunque ho sentito anche ultimamente.
2: Allora, Leonardo, non so quanto rimarrai a Firenze, però insomma, se rimani un po' di giorni, noi ti aspettiamo volentieri.
1: Ti aspettiamo
2: anche
1: sempre
2: qui
1: in studio.
3: Leonardo. Io sono qua ancora tutta settimana prossima, per cui vediamo.
2: Allora, vediamo se riusciamo a trovare magari un giorno in cui potrai passare qui da noi a trovarci. Grazie per il momento.
1: Grazie,
3: un abbraccio e complimenti ancora.
2: Grazie a Leonardo Sottani, che dal Brasile ci segue, insomma, anche con le repliche durante la notte si mette lì ad ascoltarci per rimanere
1: ti
2: informato.
1: Farà Brasile insomma,
2: penso di sì.
1: Ai mondiali?
2: Non ho dubbi che faccia il tifo per il Brasile allenato da Carlo Ancelotti. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio. Dunque, Luciana, grazie
1: a te, è stato un piacere come al solito.
2: E come sempre lasciamo spazio adesso a Palla al Centro per tutte le ulteriori informazioni sulla Fiorentina, gli ulteriori approfondimenti. Dunque, buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 47. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
8: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
9: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
8: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche, o comunque qualora abbiano anche bevuto lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare, è quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
9: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato del imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
8: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
2: Uno
4: contro tutti.
5: Quello che accanto a lei è matto.
1: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala
2: con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Quasi un minuto dopo le 14, palla al centro, un'altra giornata di duro lavoro, di summit e riunioni lontane da occhi indiscreti. Nel riservo più assoluto, caro Luca, quello di oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della mission americana per la Fiorentina, il silenzio più totale intorno al futuro che si costruisce in queste ultime ore, lontano da occhi indiscreti, perché c'è una montagna di lavoro da programmare.
3: Certo.
2: E quindi prosegue
3: l'attesa.
2: E poi
3: fine settimana si va al mare.
2: Poi si rientra, c'è il fuso orario da smaltire.
3: Perché tornano
2: nel weekend. In questo momento dovrebbero essere le 8 del mattino
3: una
2: a New
3: settimana
2: York.
3: A New York
2: sta per sorgere nuovamente il sole,
3: anche su Central Park,
2: credo in incognito, quindi con impermeabile, occhiali da sole, cappello.
3: Strano, si può dire
2: grande ora, silenzio, ora. Grande riservo, battute a parte,
3: esatto.
2: Sono giorni di lavoro, per cui per quel che abbiamo capito, abbiamo raccolto in mattinata, insomma, abbiamo lavorato, perché noi ogni giorno vorremmo riferirvi quello che filtra, ma è così ampio e importante in questo momento il lavoro che stanno portando avanti Paratici, Ferrari
3: esatto,
2: e Commisso. Ci sarà tempo e modo, giovedì ce lo diranno, prossima settimana, diciamo.
3: A te lo devono dire?
2: No, credo che si vada verso questa conferenza stampa, a meno di cambiamenti. Se poi non è giovedì, magari è mercoledì o venerdì. Diciamo,
3: non si sa.
2: Prossima
3: non
2: settimana.
3: Si sa.
2: Maybe they will tell us.
3: Sì.
2: Ce lo diranno. Comunque, sceglieranno loro la formula per riportare quello che è il frutto di questi 5 giorni di summit. Io, lo sapete, a me un po' mi piace scherzarci, nel senso che rispetto ad altre volte, stavolta la Fiorentina gioca veramente a carte molto coperte, quindi nemmeno che so un'immagine del gruppo di lavoro prima della riunione, o abbiamo visto Joseph Commisso partecipare a un evento prima che arrivassero i dirigenti nell'ottica
3: del mondiale.
2: Però ecco, non si vuole pubblicizzare molto di quello che ci si dice giustamente nelle segrete stanze sul futuro viola, sul quale c'è ovviamente da intervenire in termini di mercato ampio, ci vorrà pazienza per vendere, ci sono tanti cambiamenti nella struttura societaria, una valanga di lavoro che deve affrontare Paratici, ma anche Ferrari, e quindi è un po' come se avessero in questo momento il telefono silenzioso. Quindi questo è il momento delle decisioni.
3: Con la vibrazione.
2: Il telefono è lì, vibra. Tutto il mondo viola, chiama chiedendo che dicono, che fa. Giovedì. Of the next week.
3: E non, guarda, mi ribello a chi, qualche amico velenoso mi parla di vacanza a New York, di viaggi da Tiffany. No!
2: Mi raccontano di un Paratici che più o meno lavora intorno alle 30 ore su 24.
3: Esatto.
2: So come fa,
3: Non c'è problema di fuso orario.
2: Però anche per questo non ci sarebbe in questo momento troppo spazio per la comunicazione. Cioè, ora bisogna decidere da farsi, poi ve lo diciamo.
3: Lo so, infatti, poverina, anche Pilare è sempre da sola, ho visto andare ai musei, cioè non è nemmeno bello.
2: Dopodiché, la cronaca, ma la semplice osservazione, ci dice che se poi uno va sui social e su Instagram trova le storie di Pilar Fogliati, che ha seguito
3: molto
2: il direttore sportivo insieme. Quello filtra, ma
3: no,
2: filtra
3: molto
2: perché
3: da sola,
2: c'è il mondo
3: molto da
2: Instagram.
3: Sola, perché, ripeto, lui lavora 24 ore al giorno, quindi sono proprio belle. Sei a New York, ma c'è tante cose da fare. Però c'è anche qualche voce di mercato, diciamolo chiaramente, no? Perché insomma, l'amico Di Marzio ha acceso i riflettori su Ruggeri, no?
2: Tanta roba.
3: Questo è dato importante, perché Di Marzio, che è uno che insomma è uno dei numeri uno assoluto sul mercato, se ti dice Ruggeri, occhio, stiamo parlando di un giocatore che è stato protagonista con l'Atletico Madrid fino a ieri, quindi vuol dire che la Fiorentina punta su livelli altissimi, su altro che seconde linee.
2: No, questo è il semifinale Champions, no?
3: Ma questo è un giocatore fondamentale.
2: All'altro l'abbiamo vista, credo, tutti, sembra abbia fatto delle signore prestazioni.
3: Altro che Harrison, ecco, qui siamo su dei livelli diversi, quindi questo è importante, importante. Vuol dire che da New York arriva il messaggio che non c'è la necessità di stravendere prima, si può anche cominciare a comprare, e quindi queste sono tutte, ma tutte ce lo diranno giovedì.
2: No, non voglio comunicare certezze. Il concetto è la prossima settimana. Quando devi decidere, quando vuoi.
3: No, poi ci ho 48 ore per riprendersi a fuso orario.
2: Se vi dico,
3: no, non è automatico,
2: esatto.
3: Perché sono 6 ore.
2: Noi immaginiamo, perché anche su questo certezze non ne arrivano. Però immaginiamo, ora sono le 8. No, è venerdì.
3: Esatto.
2: Io, grazie al cielo, ho avuto la fortuna un po' di vivere la corrispondenza anche lavorativa da lì. Ora ti alzi, sono le 8, c'è tutta la giornata fino a stanotte.
3: Bella
2: domani
3: colazione,
2: immaginiamo, non mi stuzzi i calamari, che rientro da poco un altro viaggio, se no le potrei dire domani invece c'è da lasciare i trolli,
3: però si fa una giratina
2: e chiedere se li potete tenere
3: strada, dai, si fanno
2: i souvenir
3: strada, certo.
2: In genere quelle sono le ore in cui facciamo l'ultimo salto sulla Quinta Avenue,
3: la Statua della Libertà.
2: Io devo pigliare la calamitina per il frigorifero. Sono pieno
3: Ma scusa, scrivi a Parati.
2: Se mi portassero una calamitina la prenderei, volete. Ce n'ho tante di
3: New York, a Pilar
2: però.
3: Calamitina per Loreto, dai.
2: Quindi tra domani e domenica c'è, cioè poi il rientro, smaltisci un po' il fuso orario,
3: giorni.
2: Metà della prossima settimana conferenza stampa, oltre a tutta la valanga di cose che ci
3: va
2: sono
3: bene
2: da fare.
3: Noi ragazzi scherziamo anche un po', perché
2: un po'
3: la vogliamo anche un po' smitizzare, no? Perché sembra che questo viaggio a New York sia la conquista dell'America, non è così. Chiaramente immagino si siano fatti diversi ragionamenti. Se vuoi il mio parere, non sono state proposte immagini del summit, anche perché magari lì all'interno di quel summit ci potrebbero essere figure tipo Gioappio, tipo, cioè figure che allora potresti avere un'idea più chiara.
2: Lo stesso Stefan non
3: stesso
2: è mai storicamente
3: apparso, ponte di comando, chi sono, è una roba loro, è anche giusta. È tanto, 5 giorni sono tanti, però
2: sì.
3: Visto che non dorme mai Paratici, non dorme mai, quindi lui c'ha le 12 ore americane e poi le 12 ore nella notte americana lui lavora sul mercato italiano, quindi mi ricordo che Barone ci raccontava che praticamente
2: che commisso chiamava
3: alle,
2: a qualsiasi ora,
3: lui alle 6 di mattina italiane era già operativo, perché là probabilmente erano
2: mezzanotte,
3: ecco,
2: cioè chiamava prima di andare a letto, quindi qui erano già le 6-7 e poi appena in piedi
3: Noi siamo ottimisti, siamo speranzosi,
2: aspettiamo,
3: cercheremo. Guardate, questo è uno di quei casi che voler anticipare le cose senza saperle, e io non le so, sarebbe il più grosso peccato di arroganza. Noi aspettiamo, io sono molto felice che la Fiorentina pensi a Ruggeri, quindi vuol dire che il livello delle trattative sarà molto più alto di quello che sono i nomi usciti recentemente, e quindi aspettiamo che ci raccontino il loro obiettivo. Allora, 348, ma non sono in vacanza, ecco, no, lo dico perché sai, c'è quello ha portato la fidanzata, non sono in vacanza, sono a lavorare.
2: No,
3: sono a lavorare,
2: devo
3: probabilmente
2: dire qualche riflesso comunque c'è, no? C'è un nuovo responsabile del Viola Park.
3: Certo, e qua loro ci sono là, voci. Ma si ritroveranno.
2: No, però dico anche un po'
3: lui
2: di primi movimenti,
3: no.
2: Però qualche movimento c'è. A dimostrazione.
3: Ma poi c'è anche il mondiale, guarda, giustamente diceva Tommaso prima, faceva una riflessione, che poi si gioca il mondiale anche negli Stati Uniti, vorrei dire quasi soprattutto, ma anche è chiaro che New York è il centro del mondo anche del calcio.
2: Si giocano a Las Vegas, che c'entra, però no,
3: però
2: personaggi
3: mondo,
2: che sono passati
3: FIFA, tutti lì, quindi che noi siamo lì in questo momento è importante. Allora, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Noi ora in questa prima parte andiamo non andiamo a New York, ma andiamo in Val d'Arno. mentalmente, con
4: ma
3: il cuore.
4: Ma flash prima.
3: Ah, giusto.
4: Sta succedendo, no. Incredibile.
3: No, sono distratto.
2: T'ho portato a giro, no, io portato a immaginare la quinta.
3: Io sono stato qualche volta a New York, è fantastico.
4: City that doesn't sleep.
3: Sì, poi fish and chips, cioè ti...
4: Quello no, quello
3: anche
4: più quello,
3: a pranzo, sì, pranzo,
4: più hamburger.
3: Poi una bella pizza.
4: No, terribile la pizza in New York.
3: Vabbè.
4: L'hamburger.
3: Chi si compra? Flash.
4: Flash.
5: Chi si compra?
6: Flash.
5: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash, oggi dedicato a un nome che da ieri circola in ambito fiorentino, un nome rilasciato da Sky Sport, da Gianluca Di Marzio, che è quello di Matteo Ruggeri, esterno difensivo di proprietà dell'Atletico Madrid, scuola Atalanta, un giocatore che l'Atletico ha voluto fortemente, ha pagato fior di milioni per portarlo in Spagna, attualmente praticamente titolare dei Colchoneros, addirittura 47 presenze la passata stagione proprio con l'Atletico Madrid, un valore di mercato che per Transfermarkt rasenta i 30 milioni di euro, quindi per tutti questi motivi molto complicato l'idea che la Fiorentina possa riuscire a convincerlo a tornare in Italia, soprattutto in una squadra che non fa le coppe, quando l'Atletico Madrid il prossimo anno confermerà ovviamente la sua presenza in Champions League. E poi una questione economica, ma appunto anche una questione calcistica, si rende veramente quasi impossibile, nonostante Paratici possa essere davvero attratto da questo calciatore, l'idea di convincerlo ad andare in una squadra che non farà le coppe, che comunque dovrà ripartire dopo un anno veramente complesso come quello passato dalla Fiorentina. Per questo occhio a quello che potrebbe succedere intorno al nome di Gosens, che chiaramente è attualmente di proprietà della Fiorentina. Lui vorrebbe fortemente restare in viola, la Fiorentina di fatto però lo ha già messo sul mercato, però è evidente che se non riuscirà a trovare un'alternativa di livello come il sogno Ruggeri, potrebbe anche poi alla fine decidere di trattenere lo stesso Gosens, magari mettendo alle spalle di Gosens, in attesa che Parisi possa tornare all'infortunio, un giocatore di livello magari un po' inferiore o comunque molto più giovane e non una prima scelta come potrebbe essere il 2002 dell'Atletico Madrid. Per questo Chi si compra Flash è tutto.
2: Grazie Pietro Lazzarini. Aggiornamenti importanti in arrivo dalle 4, sì, quando avremo Niccolò Ceccarini, che ovviamente sta lavorando sulla vicenda. Noi ci teniamo per intanto la linea riferita da Pietro. È ovviamente piacevole sentire che la Fiorentina piace Ruggeri.
3: Ma scherzi.
2: È inevitabile scontrarsi con la realtà che dice che è un obiettivo molto, molto, molto difficile.
3: No, ma
2: probabilmente
3: dire...
2: irraggiungibile.
3: No, ma vuol dire anche
2: però
3: ci
2: intanto
3: ci sono i soldi.
2: Esatto.
3: Perché dice: non è che vendo Gosens a 30 e compro Ruggeri a 27. No. Gosens, se prendi 3-4 milioni,
2: dopodiché
3: cola,
2: per quello che vedo stanno raccogliendo . E anche insomma Niccolò ve lo riferirà a partire dalle 4, è una mission impossible, ecco. Questi sono i
3: apparati, ci ha abituato a colpi, certo, straordinari, no? Ma è l'idea che vendi Gosens per 3-4 milioni o 5, ma ti puoi permettere di trattare un giocatore da 25-26 milioni. E questo, ragazzi, questo sarebbe, se così fosse, sarebbe un segnale straordinario, capito? Sarebbe un modo fondamentale, cioè ti darebbe proprio un percorso diverso. Poi se spendi 25 milioni per un 25-27 per un terzino basso, e poi devi comprare anche gli attaccanti esterni di quel livello, no? O comunque vicini. E quindi si può andare veramente da...
2: Guarda, devo dirti che poi tra l'altro...
3: 20 milioni.
2: Te ne rendi conto? No, fra l'altro oggi tra le voci in arrivo da fuori, e quindi in questo caso da un portale che si occupa di calcio internazionale, aggiungiamo anche il nome di Kanté del West Ham, che è una squadra retrocessa, però è pur sempre una squadra di Premier League.
3: No, Kanté te lo ricordi, Kanté?
2: Francamente questo West Ham ho interrotto
3: la Fiorentina, c'era i tempi,
2: è da guardare,
3: abbiamo sfidato in finale, c'era,
2: è da guardare, valutazione intorno ai 20 milioni, contratto in scadenza nel 2031,
3: ma lui credo sia uno fisico, no? Come giocatore.
2: Mediano, classe 2005,
3: quindi 31 anni,
2: reduce da una retrocessione in Championship, però reduce da un'annata in Premier League con la maglia del West Ham.
3: Sì, e poi
2: finiamo lì.
3: Poi lui era
2: detto
3: un
2: che poi,
3: francese,
2: ragazzi, ve l'ho detto, l'avete capito, e dall'America no fit, assolutamente
4: Niente, parafisi, è uno stratega.
2: Ora sono le 8 e 16.
3: Quindi allora è la colazione.
4: E che lì vale la pena.
3: Che vale la pena.
4: Se c'hanno i buffet a
3: vale
4: colazione.
3: Vale la pena anche se... Non fa...
2: Scramble eggs.
3: No, ma te...
2: Scramble eggs,
3: no, ma
2: buonissime.
3: Te stai scherzando un po'.
4: Il succo d'arancia,
3: punto.
4: Quello buono, sì. Buonissimo. Piattà di uova strapazzate. E lì viene dai secchi di bacon, quello croccante.
2: Vabbè. Poi un bel donuts al cioccolato. Caffeone, quello lungo. Ti alzi da tavola, un quarto alle nove, c'hai due occhi così come una civetta e sei pronto a girare.
3: Io mangio solo budino di riso. Vale sicuramente la pena sentire Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
6: Colazioni, sulle colazioni sì, lo fate, vengo a sentirmi.
2: All'americana.
3: All'americana.
6: No, sì, ma nemmeno per l'idea, nemmeno all'inglese.
2: Ma come, Alberto, non ci credo.
6: Ma
2: te che hai girato il mondo, non ci credo che non mondo, apprezzi mondo. La colazione all'americana.
6: Il mondo, guarda, posso dirti solo una cosa, che nel mondiale 2002,
2: ecco,
6: siamo andati in Corea alla fine, purtroppo, per l'Italia, e in Corea sono riuscito a mangiare, siamo stati 10 giorni a un posto che si chiamava Chonan, non so nemmeno da che parte, lontanissimo da Seul, e per 10 giorni ho mangiato gamberi.
4: Che bellezza.
6: E non riuscivo a mangiare altro.
3: Solo gamberi.
6: Gamberi, gamberi, ma tutti i giorni c'era il cameriere che diceva gamberi, avevano imparato l'italiano, la parola in italiano. Vabbè, quindi figurati, tu mi parli di uova strapazzate, bacon, ma stai scherzando.
3: Senti Alberto,
4: nel 94 eri in USA, ora mi ha incuriosito.
6: 94, sì, sì, ma tutti i ristoranti italiani, in USA era diverso.
4: Sempre?
6: Sì, la mattina, sì, sì, sì.
3: Perché noi lavoravamo su un ottimo fuso orario.
2: Ma una volta un hamburger, una colazione americana, mai, no.
6: Lasciamo stare il mondiale in USA.
3: Petto di pollo. Petto di pollo.
6: Le lacrime agli occhi. Vabbè.
3: Allora, ti ha spiegato Paratici cosa fanno in tutti questi giorni a New York? Ti ha detto...
6: a me?
3: Sì, se fanno passeggio nella quinta strada, visto media.
6: Ma hai parlato con Paratici?
3: No.
6: Faranno una strategia, mi pare che qualcosa faranno, sennò...
3: 5 giorni sarà un piano complesso.
6: Sarà commisso Junior, lo metteranno sotto la mamma, e sarà, dirigerà, io immagino, la vicenda, gli incontri. Come dire, e mi ricorda un po' quando Spalletti tornò alla Roma e dovette andare in America da Pallotta, mi pare fosse Pallotta il presidente.
3: Sì.
6: E insomma, io dico sempre che dove gioca la Roma? In quale città gioca la Roma? A Roma.
3: Esatto.
6: E allora, se tu sei il presidente, vieni te a Roma a parlare con Spalletti. Ma mia fede, scomoda Spalletti, perché così tu c'hai l'idea precisa. Ecco, io credo in certi casi sia indicativo anche il posto dove lo fai a casa tua, lo fai dove è la casa della Fiorentina, certo. Secondo me, però questi sono,
3: ecco, ma ti sorprende il fatto, ma ora stiamo parlando di dettagli, non di cose importanti.
4: Vertice a Miami fu nel 2016, sì, tra Spalletti e Pallotti.
3: Ti sorprende il fatto di questo totale silenzio comunicativo? Cioè, io potevo immaginarti Paratici e Ferrari dentro Mediacom che passeggiano per, certo, questa azienda, che qua, oppure so, a cena con la signora Catherine,
6: esatto,
3: e con qualcosa, o con Trump, certo, a decidere quando bombardano. Cioè, la scelta è: non facciamo nessun tipo di immagine a corredo di questo lungo tour, lungo viaggio a New York.
6: La domanda era: sei sorpreso, giusto?
3: Sì.
6: No. Per niente. Cioè, rientra pienamente nel loro stile, pienamente. Cioè, quello che esce fuori che sta fuori Mediacom e sta fuori il Parco Viola non è roba che lo riguarda, che li riguarda, non li ha mai riguardati, non hanno mai avuto interesse per quello che circonda la Fiorentina, che poi è l'essenza della Fiorentina, ma qui si aprirebbe,
3: certo,
6: un discorso. Io non mi ricordo casi in cui loro chiariscono, mi ricordo casi in cui la Fiorentina fa confusione sulla comunicazione. ti ricordi la vicenda di Ken che stava fuori, che smentirono poi Ken, ecco, ricordo questo, non ricordo un momento di chiarezza, non lo ricordo, anzi guarda, sono stato sorpreso invece da, anche se non mi piace, non mi piacciono i monologhi,

0: Il Milan veramente, cioè, il Milan sembra le comiche, quindi noi si fanno la Fiorentina, tu mi chiedi la Fiorentina, ti do la Fiorentina, ma è così ormai.
1: No, no, ma io la mia curiosità nasceva dal fatto che qui non è che chiedi notizie, no? Però dà il senso che vieni a vedere casa loro, no? Casa loro è un'azienda importante. Vabbè, fanno quello che vogliono. Te che vedi tante cose, vedi tanto calcio anche internazionale, oggi è uscito da Sky, anzi ieri da Sky, il nome di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid italiano. Te l'hai mai visto questo ragazzo in azione?
0: Matteo Ruggeri, tu l'ho visto anche lì, tante volte.
1: Sì.
0: Ruggeri sarebbe veramente uno da tanta roba, francamente, e molto più difensore di Rodò, ma quando attacca attacca bene, c'ha la scuola di Gasperini alle spalle, è giovane, insomma, ha fatto già la Champions League, mi pare, non vorrei sbagliare, all'andata lui marcò la semifinale, marcò pare a Schelia, non vorrei sbagliare, Atletico,
2: può darsi, sì, può darsi,
0: e non gli,
2: sì, sì,
0: e non gli fece vedere palla, al ritorno invece poi qualche problema lo ha avuto, si parla di pare a Schelia, cioè uno, un candidato al pallone d'oro, quindi no, sarebbe un ottimo acquisto, un ottimo, ma io non so, ma quanto costa?
1: Sui 30 milioni. Però sarebbe anche un segno di una volontà
3: fermo restando
1: nuova, no?
3: Che dobbiamo anche dire che la stessa Sky fa intendere che comunque l'Atletico non ha intenzione di cedere Ruggeri,
0: appunto, no? Ruggeri è un titolare,
3: se te mi guardi così, Luca, però
0: è un titolare
3: esatto,
0: gioca il prossimo anno, rigioca in Champions League,
3: sì,
0: viene qui e gli dici che fai, che bella la Coppa Italia, agosto, a Ferragosto, insomma
3: è dura,
0: un po' diverso,
1: no? Io vorrei prendere
0: Ruggeri, se prendono Ruggeri prendono un bel giocatore, ma veramente veramente di quelli di garanzia, solidi, tosti, c'ha una gran corsa, c'ha una bella gran resistenza, a me piace
1: no, io dico, io
0: nazionale, lui deve rientrare nazionale subito, appena fanno il CT.
1: Io ripeto, quello che al di là di Ruggeri, che comunque viene indicato da Di Marzio come un obiettivo primario di Paratici, a me piace il segnale,
3: l'idea,
1: se è vero, perché se aggredisci questi profili,
0: esatto, per un terzino
1: mi
0: prendi,
1: piace,
0: paghi 30 milioni cioè io dubito, vedendo tutta la situazione, lo sai, non è che seguo il mercato, però mi sembrerebbe stranissimo, cioè che dovevano riempire di soldi, io non so quanto che ingaggio può avere all'Atletico Madrid,
1: ma certo non caramelle, perché comunque
0: avrà 3-4, ecco, dovevano convincere a Sanda ancora, perché lì ogni anno gioca, non dico per la Liga, ma insomma la terza forza sono l'Atletico.
2: 2-3 a stagione.
0: Ha un allenatore come Simeone, ha la Champions League, viva Madrid, l'esperienza è bella, sì, e Madrid com'è? Quindi, non so.
1: L'altro nome è quello di Kanté, che è retrocesso con il
3: West Ham.
1: Con West Ham.
0: Allora, Kanté quando era con Ranieri è stato l'uomo decisivo della Premier, dell'Ester, senza discussione. Ranieri diceva di lui: di noi con Kanté si gioca in 12 perché lui fa il mediano, porta via la palla.
2: Questo però è
0: ma quando c'ha la palla vedi gioco come pochi al mondo. Questo si parla di anni?
2: No, però ragazzi, calma. Io parlo, vedo che è un Momadou Kanté 2005. Dovere di entrare
0: Kanté, io sono andato
2: Kanté si chiama Kanté, però un 2005 ventenne mediano, Momadou del West Ham.
0: Anzi, a parte che è convocato in nazionale, sta facendo il sparare al mondiale, quindi quello dell'estero, però questo è un
2: nazionalità franco-senegalese.
1: Anch'io avevo quell'immagine, l'avevo immagine alla testa. Va bene, allora parliamo di una gran bella cosa,
2: Bella
1: che che vedrà Alberto Polverosi, ma non solo lui, ovviamente, no, tutti quelli che sono tutti gli amici di Ciccio Rialto.

0: Sì, fatemi dire una cosa straordinaria che ci sarà domani sera nel Valdarno col Viola Club Valdarno, 700 persone che contribuiranno con una cena a quella che è un'iniziativa di ogni anno, cioè fare beneficenza per un qualcosa di bello, di importante. Stavolta l'obiettivo è aiutare un ragazzo che deve sottoporsi a una delicatissima operazione chirurgica, a loro. Alberto, terrai la scena per un'oretta abbondante con un talk sulla Fiorentina.
1: Allora si svolge così almeno diamo un'idea anche a chi
0: anche
1: chi
0: perché noi la potrete poi, se volete, vedere sul 92
2: dalla
0: manderemo tutto in diretta
2: live.
0: E sentirla su Radio Firenze Viola,
2: certo.
0: Daremo in diretta dalle 16 alle 20 tutte le due ore, dalle 18 alle 20,
2: certo.
0: Tutte le due ore di questo evento. Vai.
1: Guarda, le 18 è un po' presto, te lo
0: sì,
1: dico
0: 18 e 30
1: perché cominceremo un po' più tardi, almeno secondo l'organizzazione, e si tratta di questo: verso un po' prima delle 7 diciamo cominceremo perché questa grande iniziativa, come ha detto Luca, è una cosa spettacolare secondo me, perché mettere 700 persone a tavola per uno scopo benefico, io ce ne sono poche francamente iniziative del genere, non me ne ricordo, insomma ci saranno di sicuro ma io non me ne ricordo. E prima della scena che si svolgerà, i tavoli saranno praticamente un lungo serpente che gira per le stradine medievali di Loro Ciuffreno, un paese bellino da morire, e ci sarà su un palco, parleremo di Sandro Rialti. Perché? Perché loro, i ragazzi che organizzano, quelli del club dei Valdarno Viola e altre società, associazioni, erano molto molto legati a Sandro, e alcuni di loro frequentavano la redazione di via Arnesecchi diversi, quando c'era, insomma, quando c'era Ciccio, quando c'era la redazione, vabbè. E i colleghi, gli amici di Sandro racconteranno che cosa ha rappresentato Sandro per i tifosi. No, il paese sarà tappezzato con le foto grandi di Ciccio. Manderemo un video di Claudio Ranieri, che era legatissimo a Sandro. Faremo ora lo chiamano le call, però questo sarà un video proprio con Prandelli, con Beppe Iachini. E poi noi racconteremo, noi che insomma praticamente abbiamo vissuto accanto a lui, io, Luca Lamai, Angelo Giorgetti, Francesca Bandinelli, eccetera, eccetera, racconteremo che cos'è stato Ciccio per noi. Ecco, io credo sia una serata
2: bello,
1: bellissima.
2: Bello, cioè,
0: tra l'altro
2: siamo contenti di esserci anche noi, assolutamente.
0: Fammi dire, perché le cose belle vanno ricordate, perché non niente è tutto dovuto, fatemi dire che l'ultimo vincitore del premio Rialti, che è Federico Sartoni,
2: sì,
0: stavolta il premio aveva anche una parte, diciamo, in soldi, che lo ha devoluti per questa iniziativa. Questo
1: è stato
0: molto bello,
2: molto bello.
0: E quindi
2: molto
0: le cose
2: bello.
0: Belle le ricordiamo.
2: Beh, Alberto, grazie.
0: Noi
2: Alberto, a domani.
0: Allora,
1: ragazzi,
0: ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Chiedo scusa a Sara, vai subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
10: Il summit in America. Chissà che novità porterà, grazie al vostro messia paratici, che ormai avete quasi portato al livello di un dio. Anche grazie alla sua compagna Maria Maddalena, in arte Pilar. Sono loro il fulcro del futuro della Fiorentina. Che spettacolo, mamma mia, come ci hanno ridotto.
11: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, dice Francesco, fa sempre polemica. Ah sì, voglio fare sempre polemica, perché ci sono tante cose che dite voi giornalisti locali che a me non mi tornano. Poi voglio dire, se non eri il manager di Loreto, che lei per eccellenza laizzino e il polemico di turno.
2: Funerali al sud.
11: Bucchioni se ne esce con la Fiorentina, avrà in rosa 40 giocatori. Voi ripartiti due o tre settimane fa che se ne aveva 50. Poi a una certa le uscito l'articolo della Gazzetta, mi sembra, sono 36. Il Santi l'altra volta mi disse 27, ora se ne esce Bucchioni con 40. Ma che fonti va avere, ragazzi? E bisogna che me la spieghi questa cosa, perché su numeri oggettivi e non c'è fonte che tenga.
12: Luca, sono Guido. Ora vuoi sindacare anche sul tipo di rapporto e impostazione delle vacanze che c'è tra Paratici e Pilar Fogliati?
2: No.
12: Probabilmente l'avrà saputo Pilar Fogliati che per Paratici era una vacanza di lavoro, quindi era un viaggio di lavoro, non una vacanza. Ma comunque sono fatti nostri. Abbi pazienza, certo, Guido. Anche per battuta, ma non sono fatti nostri.
2: Hai ragione, Guido.
13: Buon pomeriggio, ragazzi. No, Luca, non ce lo devono dire. Lunedì, no? Giovedì. Comunque,
2: forse.
13: A me fa ridere a volte, cioè, sento parlare di João Mario sulla destra e poi di Ruggeri sulla sinistra. A me sembrano due mondi completamente opposti. João Mario.
14: Buongiorno signori. Allora, coi che piglia Paratici può lavorare anche 56 ore al giorno. Non credo sia il problema. E poi Tolo, si dice summit, è latino,
2: hai
14: non
2: ragione,
14: summit.
2: Hai ragione.
14: Media,
2: hai ragione.
14: Non media. Lasciali dire a Trump, vai.
15: Ciao ragazzi, buonasera. Allora io, per quanto riguarda la notizia di Ruggeri, se è vera, è verificata e tutto, sono contento. Perché comunque lì si andrebbe a migliorare tanto. Però mettere 30 milioni su un terzino sinistro con tutti i problemi che ha questa squadra, mi piace, perché si va a cercare magari questo tipo di profili. però sarei più contento se sentissi parlare magari di un centravanti da 40 milioni più che di un terzino sinistro, che comunque non è che mi cambia la squadra, mi migliora un reparto. Metto un centravanti da 40, probabilmente mi cambia di parecchio. Magari li fanno tutti e due, partano solo così e poi dopo faranno un mercato faraonico, quindi è più la notizia che mi fa essere felice che il fatto che si voglia spendere 30 milioni per un terzino sinistro.
0: 348 753 9333, siamo in diretta sull'Edi Radio fino alle 16, 3925 727775, se no chiamateci 055 771 171. Ricordo ovviamente lo 0039 per chi chiamasse da fuori Italia, da altri paesi. Battute a parte, rispondo al volo a Vero, scusate, Summit è latino, mi bacchetta Giannattasio, poi bello il latino, purtroppo non l'ho studiato, ma è giusto dire Summit. Media si può scegliere, o il latino, ma è scappato l'inglese. A Francesco dico, secondo me dipende solo uno come si regola, dice parlo di 27 perché intendo tutta la prima squadra, inclusi i rientri di certi prestiti, Richardson, Som di una certa età. Invece dice Santi aveva detto 36 perché lui include anche i giovani Amatucci, Harder, Bianco che rientrano in questo conteggio, però dice allora quell'altro ha detto 40 perché lì magari ci sono anche altri giovani.
16: Sì,
0: quello guarda, fa la detto, differenza.
16: Francesco, guarda, è impossibile. Allora, partiamo da una premessa.
0: Diciamo che ognuno dovrebbe specificare.
16: Quando abbiamo parlato con i colleghi di tutto Napoli, ti ricordi?
0: Sì.
16: Che parlavamo di Dodò a Napoli, cosa ti dissero? In Napoli ci avrà in questo momento 50, più di 50 giocatori. Il problema è di tutti i grandi club, tutti grandi e medio club, tutti hanno questa percentuale.
0: Chi elenca e fa il numero, dire, secondo me,
16: se metti dentro anche Rubino che torna, bravissimo, quell'altro torna, bravo, quell'altro, quello. Torneranno 16 ragazzi da fuori, 16, ma tutti e 16, se non sono 16 saranno 14 o 15 che ripartono, quindi li puoi considerare o non considerare, sì, nel senso che sono giocatori che hanno un loro percorso che è già previsto, ma se li calcoli arrivi a 45, ma anche te forse a 50.
0: Una cosa per Infantino, tagliare la testa al
16: Infantino,
0: toro.
16: Torna a dicembre, lo calcoliamo, bravo, non lo calcoliamo, cioè faccio per dire, Francesco, è impossibile, cioè, ma nemmeno la Fiorentina secondo me può essere in grado di darti per certezza assoluta uno scenario oggi, se non con mille specifiche, come ti diceva prima.
0: Uno lo dice prima nel nostro conteggio, è
16: tutti.
0: La prima squadra, quelli che erano in prestito, ex prima squadra, e i giovani, che ne so, fino a 18 anni.
16: Esatto.
0: E allora lì ci risultano 36.
16: Esatto. Sono tanti come tutte. Quindi cercare un numero preciso, questo non è uno più uno che fa due, ecco, te lo dico, ma questo non per la Fiorentina, per qualsiasi tipo di realtà. Dopodiché, io penso che l'aspetto positivo è che qualcuno dei più giovani, penso per esempio a Matucci, Bianco, potrebbero avere anche delle offerte da parte dei club, perché dove sono andati a Matucci in Spagna e Bianco al Paco San Rinicco hanno fatto una buona stagione e quindi potrebbero essere interessati a riscattarli. Il problema è che diciamo che non abbiamo tratto benefici in questo momento da questa stagione. Per faccio qualche nome, Beltran esce svalorizzato dalla stagione del Valencia, dove non ha fatto male ma non ha fatto niente che possa farci dire è tornato adesso un giocatore da 18-20 milioni, recuperiamo la parte economica. No, Nzola no, Barak no. Che ne so, quegli altri, Richardson addirittura non ha mai giocato o quasi mai,
0: Moreno,
16: Som, no,
0: Moreno se no, non riscatterà o meno,
16: ecco,
0: elevato.
16: Il problema è che te hai questi 8-9 giocatori che ti tornano e difficilmente questi, che hanno anche ingaggi di un certo profilo, di questi non riesce a fare cassa.
0: Chiedo a Stefano, che è in linea, un minuto di pazienza, perché ti volevo girare una domanda di Chiara, Luca, interessante, è giusto una curiosità. Dice: ma voi preferireste che in questo momento la Fiorentina, parlando, dicesse una valanga ai bischeranze, o il momentaneo silenzio e magari la conferenza stampa quando tornano per spiegare le strategie in un confronto diretto?
16: Chiara?
17: Chiara Mascandicci.
16: Chiara. No, Chiara, non è che... Ora, vabbè che sono vecchio e un po' rincoglionito, ma non siamo così da ingenui da pensare che ti chiamano e ti dicono, allora ci hanno detto esatto. Se lo spende 250 milioni, anzi bisogna recuperarne 90... No, io quello che trovo curioso è che non è consueto per la realtà fiorentina che dirigenti così importanti come direttore generale e direttore sportivo siano ospiti di casa commisso. Quando dico casa commisso dico tutto il mondo Mediacom, che a me tra l'altro mi incuriosirebbe conoscere come è strutturato, certo. In che aree lavora, hanno migliaia e migliaia di dipendenti, quindi, oppure il mondo del più personale, più familiare di casa commisso, magari ci sarà, immagino, una stanza di Rocco bellissima con mille ricordi. Non ti chiedo, ragazzi, non pensate sempre, non ti chiedo cose di mercato, però se andiamo là in un momento in cui voglio dire c'è curiosità di tante cose, ecco, se alcune immagini di,
17: se
16: di
17: un questo parere, mondo secondo me un paio di input mi non
16: sarebbe
17: bastavano.
16: Piaciuto. Ah, se non lo vogliamo fare non è un problema, così esatto. Come sì, scherziamo su Pilar, ragazzi, ma è Pilar stessa e scherza, perché ovviamente lei che è una donna di spettacolo lo sa benissimo, non vogliamo essere offensivi con nessuno, vogliamo anche giocare un attimo, ragazzi, perché qui se no ogni cosa viene presa troppo sul serio. Noi cerchiamo di essere lineari, coerenti, è solo questa strategia. Ma ti devo dire che non ricordo immagini del mondo Fredkin, per esempio,
17: no,
16: che abbiano fatto vedere la loro azienda, non ricordo immagini del mondo di questi paperoni del Como, non ricordo, probabilmente no. Poi la loro realtà preferiscono tenersela riservata.
17: Stefano in diretta loro. Con noi,
16: scusaci per l'attesa, Stefano.
18: No, un problema, sì. No, io volevo intervenire proprio su questo, già diversi giorni ci penso. Io penso che Paratici mi stimoli a voi giornalisti la passione ancora maggiore per fare questo lavoro, perché mi sa che sia per quello che qui posso, che sia un direttore sportivo, che è un direttore sportivo che faccia quel po'.
17: Niente,
18: ma tanto.
17: No, è uno stratega.
18: E quindi per voi sarà uno stimolo maggiore per trovare il minimo delle notizie. E questo volevo.
17: Hai ragione.
18: Volevo
17: dire. Io sono d'accordo.
16: Sì, sì, ma è divertente. Ma guarda, poi credimi, ci sono le due categorie. Nel nostro mondo, quelli dei giornalisti sportivi, c'è chi fa il mercato e lo fa divertendosi, e direi che Niccolò Ceccarini è poi il prototipo, e chi lo odia. Io da capo della Gazzetta avevo uno dei più grandi giornalisti italiani in assoluto, è Paolo Codò, che quando iniziavamo un riunione dice che c'è di mercato, lui quasi si alzava e se ne andava via perché non lo sopportava, perché dice ma parlare tutta di fuffa e roba, non ce ne frega niente, cioè. Allora è uno stimolo sicuramente Paratici, però vedi Stefano, io mi auguro una cosa però, che non ho, lo ripeto, l'ingenuità di capire Paratici viene a dire voglio Loreto, voglio Stefano, voglio Calamai, ma che quando parleranno spiegheranno non a noi ma a tutti i tifosi della Fiorentina, molti dei quali sono un po' confusi, qual è il percorso. A me se la Fiorentina tratta Ruggeri, e ti chiedo, te forse l'hai anche conosciuto, non lo so, io sono contento se tratta Ruggeri,
18: no,
16: perché...
18: vai, guarda, per detto proprio una cosa giusta, io ho conosciuto Ruggeri, ma non ora, tantissimi anni
16: è ovvio,
18: perché,
16: ovvio
18: per 30 anni lavoravo alla Atalanta, quindi e ti dirò che io mi auguro che riesca a prendere Ruggeri, perché oltre ad essere un gran bel giocatore è anche un ragazzo straordinario,
16: quindi.
18: Ragazzo di un'umiltà fuori normale, mi ricordo quando andava a vedere il lavoro del settore giovanile con Stefano Buonaccorso, con Giancarlo Finardi, tra l'altro ora Corino è morto recentemente, ex giocatore della Cremonese e della Atalanta, e mi ricordo che si fermava sempre a vedere bambini, a vedere pulcini esordienti, a vedere il lavoro della scuola calcio, ma anche soprattutto il settore giovanile, e chiedeva sempre cosa facevano, perché e quindi era un ragazzo meraviglioso, nel senso molto modesto. E questo mi fa pensare, insomma, ecco, se si va a trovare quella gente lì.
16: Ecco, e questo vuol dire se questo trovasse una conferma, ci fa ben sperare, perché vuol dire sì, il livello certo. Diventa un livello importante, ecco, questo è un ragionamento.
18: Sì, però io penso che non sia uno dei tanti, poi aiuto, dei tanti direttori sportivi, come ce ne sono stati tanti. Io non ho molto simpatia per lo dire dei direttori sportivi, una visione totalmente diversa, forse oggi non accessibile al calcio italiano, una visione più inglese, perché per me ci sarebbero, però mi sembra che sia un direttore sportivo che ha una visione ben diversa. Lui farà e dirà quando ci sarà veramente qualcosa, ma non dirà mai.
16: No, io ti voglio dire, Stefano, sono già passato anche con altri. Ti ricordo che un mio carissimo amico, a cui mando un grandissimo abbraccio perché sta lottando con tutta la sua grinta, che è Claudio Nassi, si era fatto mettere nella stanza un tritacarta perché lui aveva paura gli leggessero nel cestino gli appunti appallottolati di carta, no? Questo e ricordo come fosse ora. Che io tornavo un mese da Roma, perché lavoravo a Roma, la prima volta mi chiamò il giornale e disse: senti il Nassi, perché pare la Fiorentina tratti Van Basten. E io chiamai Claudio e Claudio, allora, ma è vero che state seguendo Van Basten? E calò un silenzio. Lui dopo 10 secondi disse: ma è saltata la linea, Claudio, ma ci sei? E lui mi disse: allora non lo pigliamo più, perché se lo sapete voi non si sa più, cioè questo non vuol dire ognuno fa quello che vuole. Stefano, io vorrei che questo fosse chiaro, i direttori sportivi fanno quello che vogliono.
17: Grazie Stefano.
16: Bene. Grazie a te. No.
17: L'unica cosa che mi viene da dire, e poi salutiamo l'amico in diretta con noi, il nostro prossimo ospite, è che una cosa è vera, cioè il primo messaggio era un po' ironico. Comunque in questi 4 mesi le aspettative su Paratici stanno toccando dei livelli clamorosi, che veramente noi tra un po' ci aspettiamo che abbia la bacchetta magica, per quanto cambierà, per quanto speriamo che cambi, per quanto ci aspettiamo possa incidere bene. E questo va detto, cioè le aspettative sono altissime su
16: ed
17: Paratici.
16: Esatto, non so se abbiamo già Daniele. Ciao Daniele.
17: Carnasciali. Ciao Daniele.
19: Ciao a tutti.
16: Guarda, gli rubiamo qualche minuto perché poveromo lavora dalla mattina alla sera. Guarda, c'è questo stabilimento straordinario.
17: Fa tutto lui,
16: Daniele.
17: Lui,
16: guarda, l'ho visto in cucina, l'ho visto portato a mangiare, rifare la spiaggia, mettere a posto gli ombrelloni. Cioè, fa tutto lui, poveromo. No, detto tutto questo, io penso che il lavoro di un direttore importante sia gestire il mercato come vuole lui, ma indirizzare il percorso in una maniera sincera. Cioè giovedì io non mi aspetto che mi dica compriamo Carnasciali, e se era il vecchio Carnasciali sarei stato felicissimo, ma mi aspetto che dica l'obiettivo della Fiorentina è riprendersi subito l'Europa in qualunque delle sue declinazioni, oppure dire no, guardate, lavoriamo sui giovani, può darsi che abbiamo bisogno di 2 o 3 anni di tempo, oppure vogliamo andare in Champions. Cioè che sia posto, perché è questo che è importante come messaggio, lo ribadisco, non per i giornalisti ma per quello che poi il suo mondo, che ha anche il diritto di sapere qual è l'idea della Fiorentina, l'idea della società. Non so se sei d'accordo, Daniele.
19: Sì, sono d'accordo. Io mi ricordo il mercato dell'anno scorso, dopo l'annuncio dell'arrivo di Pioli, e poi il mercato è stato fatto, Europa sicura e tutto il resto, no? Poi si è visto il campionato e è stato tutto il contrario. Quindi è vero che ci saranno dei discorsi, le parole, dobbiamo ritornare in Europa e tutto. Io invece penso che sia più giusto fare un discorso a lungo termine, cioè io Paratici lo reputo una persona di capace e quindi mi aspetto che faccia un mercato giusto, che sia bravo sia lui ma soprattutto l'allenatore a entrare nella testa dei calciatori, quelli che rimarranno, di far cancellare il più velocemente possibile la stagione scorsa, che non sarà semplice, e poi prendere giocatori utili per quello che vorrà fare grosso. Poi dire si tornerà subito in Europa, la Champions, l'Europa League, secondo me questi sono discorsi che lascia il tempo che trovano, cioè ripartiamo tranquilli, facciamo un mercato giusto e poi dopo lavoriamo magari anno dopo anno, mi aspetto poi una crescita tutte le volte. Quindi io penso che questo sia l'anno zero, ripartiamo dalla brutta stagione, però poi non facciamo proclami se ritornerà in Europa e tutto, perché secondo me non ha senso. Devono dimostrare che sanno lavorare bene, che lavoreranno bene, che faranno degli acquisti mirati, anche importanti, perché poi mi aspetto anche degli acquisti importanti. I giocatori che vorranno rimanere, perché ci sono 3 o 4 giocatori che dovrai parlarci in maniera concreta, il primo è Ken, da capire cosa vuoi fare, sei contento di rimanere oppure c'è ancora il dolore alla tibia, e questo dolore alla tibia nessuno ha capito cos'è, perché Ken quest'anno non l'abbiamo mai avuto. Quindi capire un po' anche le sensazioni dei giocatori, perché è inutile tenere qualcuno che magari non è contento di rimanere. Ecco, quindi non sarà, secondo me non sarà un lavoro semplice, è inutile fare proclami e dire si tornerà subito in Europa. Non è un discorso o iniziare nelle.
16: No, però ecco, io su questo. Qui il tuo discorso è corretto. Io ribadisco il mio pensiero. Cioè, il mio pensiero è che la Fiorentina, questa proprietà è all'ottavo anno.
17: Questo è inizio all'ottavo.
16: Ha messo al centro del suo ragionamento negli ultimi 2 anni, Daniele, la parola ambizione. Va bene? E il concetto di ambizione è ambizione. Cioè, se si prende il Devoto Oli e lo Zingarelli, ambizione è ambizione. Dopodiché, non 10 anni fa, Daniele, 11 mesi fa ci hanno detto l'obiettivo della prossima stagione è migliorare l'ultima posizione, la precedente posizione, quindi il sesto posto e 65 punti. Dopodiché danno 92 milioni da spendere sul mercato, non hanno funzionato, ma l'ambizione e la volontà, Daniele, deve essere la stessa, perché se dopo 7 anni non hai l'ambizione immediata, cioè io i progetti a lunga scadenza a me non mi hanno mai convinto nel calcio. Calcio, progetti durano 10 mesi, sono anche tanti, perché poi cambiano gli scenari. Io ho vissuto i tempi della penalizzazione, quando Della Valle volevano andare via e dissero a Toni: se resti ci si salva, poi a giugno si avvia tutti.
17: Sì, me lo ricordo.
16: Fece un campionato straordinario la Fiorentina, che poi va in Europa, e Della Valle rimasero, anzi tornarono a investire. Quindi i progetti, io farò il calcio oggi è così e un minuto dopo in un'altra maniera. O hai la voglia come proprietà non di promettere e garantire l'Europa, ma di costruire una squadra per arrivare nei primi 7? Se non hai questo desiderio, perché stai a presidente della Fiorentina?
19: No, ma l'ambizione è il costruire una squadra con una piazza come Firenze per lottare per l'Europa tutti gli anni, questo sì, ma poi dopo le chiacchiere poi c'è il campo. Quindi è questo, ecco perché io dico non è inutile fare proclami, l'abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo visto quello che è. Quindi ambizione certo, però poi me lo fai vedere attraverso gli acquisti di giocatori secondo me giusti e spendere, perché poi è vero hanno speso tanto, ma hanno speso male, ha fallito la Juventus, ha fallito il Milan, quindi
16: certo.
19: Non è semplice la cosa, quindi ecco perché dico perché i proclami, lavoriamo su allora sulla testa, ma poi dopo io ho letto stamani, mi sembra di parlarci su Ruggeri, no?
16: Quindi, ti piace Ruggeri?
19: Sì, no, ma allora a me mi piace molto, però è un giocatore che a Madrid ha fatto benissimo, è in Champions League, quindi cioè, è anche difficile,
16: certo.
19: Non so se è uscita, se è stata
16: l'ha detta Di Marzio, ha detto che Paratici ha messo al centro uno degli obiettivi primari è Ruggeri, ma vivi Dio. Cioè, è bella questa cosa.
17: Sì, il livello è questo.
19: A me mi sarebbe piaciuto che non fosse uscita la notizia e che domani Paratici, per dire, domani Paratici, io abbiamo preso Ruggeri. Cioè, è questo, perché poi dopo metti nella testa delle persone, dei tifosi, e hai visto, allora cercano di fare un mercato importante. No, lo devi fare, lo fai zitto, e poi dopo, cioè, lavorare in questo senso qui, perché tanto i proclami, come si è detto, sì, è vero, vogliamo tornare in Europa, come dicevi te, e certo, l'ambizione ci deve essere,
16: ma
19: l'ambizione
16: c'è ambizione,
19: deve
16: ragazzi.
19: Di dentro, devono parlare loro, non deve, cioè, poi a agosto, quando inizierà il campionato, o perlomeno quando è finito il mercato, perché tanto il mercato non finisce mai, e vediamo la squadra che avranno fatto, e da lì poi capiremo meglio. Ecco, ma fa uscire certe notizie, poi magari non prende Ruggeri, ma dici, poi esce un altro nome e poi non lo prendi, cioè, capito? Noi non possiamo permetterci di avere notizie che poi dopo non saperlo, perché poi metti nella testa
16: dei, so, però così. capisci Daniele, che qui è un circolo vizioso, no?
19: Lo so,
16: allora Paratici e ne ha pieno titolo, ci mancherebbe altro. Paratici non dice nulla, d'accordo? Ma il mercato va avanti, anche perché quelli bravi parlano con i procuratori, parlano con gli agenti, parlano con i giocatori, parlano con le società. Cioè non è che si dice, oh, guarda, a Daniele Carnascià non vuole che si parli, si deve parlare soltanto, ci sono gli annunci ufficiali. E il mercato non è così. Il mercato è che tutti i giorni, e questo vale per Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Lecce e compagnia. Allora, ecco perché io torno al ragionamento che facevo prima, Daniele, che senza entrare nello specifico dei giocatori, quello lo capisco perché non sono stupido, e se te fai il nome di un giocatore magari te lo porta via o costa di più, ma oggi se te mi dici guardate l'obiettivo è arrivare
17: provo a fare
16: allora
17: l'avvocato.
16: Io non lo scrivo Ruggeri perché so che Ruggeri non ha senso per questo progetto, capito?
17: Provo a fare l'avvocato del diavolo, ma il fatto che Joseph Commisso ci abbia detto non penseremo in piccolo non può essere quella l'indicazione che quindi pensando in grande vanno su Ruggeri?
16: Daniele,
19: ma ripeto, a me le chiacchiere non me ne frega nulla, certo. Sinceramente io posso dire che prendo Messi, cioè, non so se bisogna, noi perlomeno la Fiorentina oggi non si può permettere di sbagliare, ragazzi, perché dopo l'annata dell'anno scorso non ci possiamo permettere di sbagliare, quindi già il fatto di che escono determinati nomi, che noi siamo una società, ti dimostra, ma a me quando poi me l'hai dimostrato io vengo lì, ti stringo la mano. Adesso secondo me è controproducente dire, fare determinati nomi altisonanti o dire certo che commessa l'ambizione di migliorare la squadra, ci mancherebbe, se no che sta lì a fare,
16: se no che tiene a fallo
19: ma certo,
16: se devi tenere una squadra però, per arrivare decima, nona, undicesima,
19: a me mi devi dimostrare. L'anno scorso scusate, la società quando le cose andavano male non si è mai vista, mai sentito, quindi è stata gestita male, sia ci mancherebbe dai giocatori ma anche dalla società, quindi che inizino magari a gestire anche delle determinate situazioni in maniera giusta, cosa che non è stata fatta. Quando poi avverrà questa cosa qui, bene.
16: Senti, sei già in piena stagione? So che c'è anche un grande evento lì da voi, giusto?
17: Dovrebbe essere una settimana impegnativa la prossima, non sbaglio?
19: Sì. Domani sera c'è il karaoke, può venire?
17: Se lo vedo Luca cosa canti?
16: No, lascia perdere.
17: Cremonini, ti piace?
16: No, lascia perdere, ma so che poi arriveranno anche lì gli
17: poi
16: amici.
17: Poi si parla di mercato, non sbaglio.
19: Luca, scusa, ma ora iniziano funghi e tutto, a me mi rompa le scatole e devo andare a lavorare.
16: No, un torna nulla. Ora però per te sono diversi giorni che un piove, quindi ora ancora un fanno, dai.
19: Ha piovuto, dai. Io l'ho già accolti, mia, dai, sì, almeno c'è.
16: Allora, fai un grande saluto a tutta la tua famiglia, che stanno, immagino sia già impegnatissimi, figli e compagnia.
19: Sì, sì, sì.
16: E quindi un grande abbraccio, a presto. Ciao,
19: dai,
16: Daniele.
19: Alla prossima, speriamo con qualche acquisto giusto, dai.
16: Vabbè, ciao.
17: Grazie, Daniele.
16: Ciao, allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Gli ascoltatori di Lady Radio, che saranno ancora un'ora insieme a noi, al 3925-727775. Telefonateci allo 055-7711-171. Torniamo subito.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola.
11: Ciao amici di Palla al Centro, Simone. Allora, è iniziata ufficialmente l'era Paratici, qui da qui cambia tutto, cambia l'organizzazione della società, cambia il modo di fare mercato, scouting, ora sembra addirittura ci sia la possibilità di un cambio di proprietà con questo Levi, che comunque non lo so, è un'ipotesi, però già si comincia a dire di origine ebraica, dividila, per favore. Puntiamo alla Fiorentina, non ci interessa da dove viene l'eventuale nuovo proprietario.
12: Ciao, sono Nicola da Prato, ma per me nell'affare Ruggeri c'è di mezzo Ken, nel senso che se vi ricordate un po' di tempo fa il Barcellona lo voleva Ken, potrebbe pure essere il fatto che se vendono Alvarez a Real Madrid loro vogliono ripiegare su Ken e ci danno in cambio Ruggeri. Tutto sta a vedere se Ruggeri ci vuol venire alla Fiorentina, però per me uno scambio del genere può avvenire soltanto se gli diamo in cambio un giocatore.
13: Signori, e si può per favore smettere di parlare di Pilar Fogliati, che io non so neanche chi sia perché televisione ne guardo poca, e parlare di Fiorentina, di calcio, eccetera eccetera.
14: Io vi capisco perché fate giornalisti, ma non lo devono dire a voi, loro devono lavorare. Loro, anche se esce una notizia di mercato, quanti soldi hanno, vuol dire che stanno sbagliando.
15: Buonasera, Ma io, ragazzi, la notizia, la trattativa per Ruggeri, prima di tutto su quelle trattative secondo me rimaneva riservate per un bel pezzo, poi non sarebbe mai venuta fuori. E, ragazzi, bisogna fare parecchia tara a tutti i nomi che c'è scritto sui giornali, tutte le cose vengono dette dagli esperti di calcio mercato, perché poi questo è anche un direttore sportivo che le tira fuori proprio all'ultimo, il lumicino, le notizie. Perché, che ne pensate di Goretti ai Sassuolo? Lo lascereste andare voi?
16: Ma quello di Veglie rientra, le ha ragione Luca, è uguale per tutti, perché ve ne dico una, a sentire come gli ha detto ieri Gian Attasio, un altro anno, le peggio di quest'anno, perché noi si è vinto un campionato con dei giocatori che quest'anno della primavera, che quest'anno più di 10 devono andare via, non tutti gli vendano e gli daranno un prestito a una squadra, un'altra, perché qui non ci possono più stare, un altro anno si tornano tutti, sicché questo è una cosa, tutti gli anni sarà uguale.
17: È la linea del 2006, per intendersi, l'età della sì, primavera, che quindi, come giustamente diceva Andrea, dovrebbe riproporre questa situazione anche nel corso del prossimo anno.
18: Io Goretti lo terrei, tanto sì, per essere chiaro,
17: certo,
18: Goretti lo terrei, anche perché ha già fatto il giro d'Italia, il giro d'Europa, credo che poi andrà anche in altre realtà, anche all'estero, anche fuori Europa, e quindi
17: poi è per quel che abbiamo capito, bravo, piace perché molto al Paratici, me lo terrei. Su Levi abbiamo già detto ieri, non ci tornerei sopra, e che abbiamo parlato così tanto di Pilar Fogliati.
18: Comunque la serie televisiva Cuori, sto parlando, è bellissimo, sì, no, quindi chi chiedo, non l'ha vista,
17: non è che ne abbiamo
18: va su
17: parlato.
18: RaiPlay e la guarda, è bellissima.
17: Inevitabilmente abbiamo fatto presente che
18: lei è una bravissima attrice,
17: che è una figura presente, l'avevamo vista alla finale del scudetto primavera, abbiamo visto che è andata a New York, punto, ve l'abbiamo riferito. Ragazzi,
18: a Sanremo,
17: non è farvi, ma accontentarvi, come diceva, detta bravissima a Sanremo. E te parli di serie, l'hai vista quella sui Messico?
18: Ancora non fatta a te.
17: Guardatela, Messico 70, il che mi permette di dire anche che è cominciato il mondiale. Cominciato bene, si è visto subito del calcio di grande livello,
18: 10 minuti
17: del grande livello di eccellenza mondiale. Il primo gol del mondiale, ma ne vogliamo parlare?
18: 10
17: con
18: minuti.
17: Tutto il bene, il rispetto, bello, il calcio globale, Sudafrica, mi fai una costruzione dal basso, prendi un gol così, perché poi sul tiro c'è il portiere che ci è andato di piede. Questo è il mondiale. E allora guardiamo tutti insieme Messico 70 con Tostão, Jairzinho, e per non citare Pelé, ma figuriamoci. Ciao, se abbiamo un ascoltatore in diretta.
18: Sì.
17: Ah, ok, l'ospite tra qualche minuto. Allora, siccome dicono e non li leggo mai,
18: no, volevo fare,
17: ne approfitto anche per qualche messaggio.
18: Mentre te scegli qualche messaggio, la riflessione che faceva l'amico, che ci potrebbe essere un ragionamento con l'Atletico Madrid su Ken.
17: Sì.
18: Perché Alvarez, hanno chiesto 500 milioni per Alvarez. Tra l'altro ho letto
17: ferita aperta,
18: chi ci ha raccontato come grazie a Burdisso avevamo in mano Alvarez, sì, c'era solo da firmare il contratto.
17: Sì. Tanti, fammi dire, ai tempi, tanti questa ricostruzione la discutevano.
18: E i dirigenti rimasero così indecisi, e lui avrebbe dovuto sostituire nell'idea di Burdisso Vlahovic, sì, sarebbe stato azzeccato. E vi ricordate che 5 mesi prima che la Fiorentina ingaggiasse e comprasse Ken, in quel gennaio Ken andò a fare le visite mediche a Madrid per l'Atletico Madrid, e pare che lì ci furono dei problemi per cui preferirono lasciar fare, per cui che Ken possa essere un profilo che possa interessare l'Atletico Madrid, che possa interessare Simeone, lo trovo assolutamente credibile, ecco.
17: Mancano pezzi, qualcosa che ancora non si sa nel puzzle di costruzione del futuro, è evidente, però non abbiamo alternativa se non attendere quelle, certo, saranno le indicazioni, certo, che vorranno riferire giovedì. Ti risulta, qualcuno chiede, lo giro a te Luca, penso che qualcosa avevi cercato di raccogliere, cambiamenti nello staff medico?
18: No. Non mi risulta, c'è una rivisitazione, sono tutti sotto esame, È chiaro che Paratici per il momento ha lavorato ovviamente più alla parte tecnica. Trovo normale, Tommaso, che ieri Andrea Giannattasio ci abbia spiegato che anche l'allenatore della Primavera lo sta scegliendo sostanzialmente Paratici, e lì Parolo mi sembra in netto vantaggio. Quindi sta lavorando a questo, poi interverrà su tutto chiaramente, anche la nuova figura che arriverà come responsabile del Viola Park è di Paratici. È normale, sta nascendo il suo gruppo di lavoro, magari non potrà cambiare tutto in un anno, ci vorrà un po' più di tempo, calcola, ci sono anche dei contratti che magari devi, non è che puoi dire a uno arrivederci e grazie fuori di torno, no? Magari ci possono essere dei contratti a sistemare, ma piano piano tutte queste cose si sistemano. Io sono rimasto un po' stupito del fatto che la Fiorentina non è intenzionata a fare una tournée lunga, perché la tournée lunga in realtà serviva per fare una preparazione in un clima migliore. Ti ricordi come
19: scelta
18: l'anno scorso in Inghilterra,
19: scelta di Pioli,
18: in Inghilterra tutti quelli che intervistavano, poi mi ha detto Andrea Giannattasio, sono fioccate decine di multe a tutti quelli che dicevano finalmente qui si lavora bene eccetera eccetera, perché non, la società era irritata che tutto questo sembrasse una critica nei confronti del Viola Park. Ma io, ragazzi, speriamo che sia un'estate non bollente, se no fare tutta la preparazione al Viola Park muovendosi, spostandosi soltanto in un momento,
19: vecchia
18: così.
19: Diatriba quella lì è sulla quale ci siamo un po' scornati in fase iniziale, perché poi tanto è vero, è
18: allora
19: tante
18: una comunicazione per
19: così.
18: La regia, se è possibile contattare l'ospite successivo,
19: sì,
18: ora,
19: è vero, si scambia,
18: magari proviamo a invertire
19: la scaletta
18: se è possibile. Dopodiché, lo ripeto, i nomi appaiono e scompaiono. Torsved, scomparso. Dodò è fatta, Dodò alla Roma, poi no, Dodò al Napoli, scomparso.
19: Però capisco,
18: ci vuole tempo.
19: C'è chi ci ha scritto,
18: tempo.
19: Dice, però un giorno devono abbassare monte ingaggi e magari bisogna serviare qualcuno sul mercato, il giorno dopo seguiamo un titolare dell'Atletico di Madrid che è come valutazione intorno ai 30 milioni. Devo dirti che l'ingaggio, qualcuno me l'ha anche scritto, era andato a vedere, sono 2-3 l'anno, non è quei 4-5
18: che fuori dal budget da
19: no, sono 2-3. È inevitabilmente chiaro che probabilmente Ruggeri sta benissimo a Madrid a fare la Champions League con l'Atletico.
18: Lo so, però sarebbe un segnale, lo chiedo anche all'amico, grande imprenditore, ma soprattutto grande tifoso della Fiorentina, Sandro Fratini. Ciao Sandro.
20: Ciao Luca.
18: Sarebbe bello se veramente trovasse conferma questa voglia di portare questo Ruggeri a Firenze, giocatore che pochi mesi fa è stato protagonista del semifinale di Champions con l'Atletico Madrid. Cioè, sarebbe un segnale di che qualcosa forse sta cambiando?
20: Dai, è un giocatore di spessore, quindi sicuramente non sono scommesse, ma sono già giocatori collaudati, quindi per noi tifosi sarebbe un segnale molto forte, non c'è dubbio.
18: Perché io credo che serve, no, per riaccendere. Ecco, dal tuo osservatorio, che è un osservatore importante, perché Sandro Fratini vive la città, cioè non è il manager che vive dentro il suo ufficio barricato, vive la città nella sua. Qual è l'umore che percepisci del tifoso della Fiorentina, Sandro?
20: Ma senti, attesa di verificare che la squadra, la strada intrapresa sia quella giusta, no? Quindi c'è un'attesa con una grande fiducia in Paratici da parte di tutti, che è la garanzia della bontà del progetto, quindi un'attesa che ha bisogno ovviamente di fatti, e una cosa come questa sarebbe sicuramente un fatto concreto accolto secondo me dai tifosi in maniera molto positiva,
18: molto positiva. Senti, che ti aspetti da questo lunghissimo vertice newyorkese?
19: Quanto sei curioso di capire che si sono detti,
18: perché è un te hai mai fatto vertici di 5 giorni? Sono lunghissimi, sono vertici,
20: no, così tanti no, sempre molto più brevi, però questo
18: è lungo,
20: è la
18: è
20: sostanza, non la lunghezza, no? Quindi alla fine noi vedremo subito dalle prime mosse che l'aria è cambiata, no? E quindi la volontà veramente di costruire un qualcosa di importante, ovviamente. Gli avranno dato un budget a cui ovviamente è legato anche alle cessioni dei giocatori che abbiamo in rosa e a dalle indicazioni date ovviamente da Grosso, capito? Quindi tra poco vedremo esattamente che area tira, ecco.
18: Sì, no, ma io penso che questo sia. Io poi mi aspetto anche qualcosa sullo stadio, perché sullo stadio, ragazzi,
19: stiamo avvicinando,
18: ci avviciniamo a un passaggio importante, perché entro il 31 di luglio Firenze deve dare all'UEFA non solo la parte dei tempi di lavoro per la realizzazione dello stadio, e qui siamo totalmente all'interno dei parametri corretti, anzi gli altri stati italiani sono molto più in ritardo, ma anche quella che sarà i finanziamenti di questi lavori, no? Anche per magari poter accedere a quelli che possono essere finanziamenti dell'Europa, dell'UEFA. Io credo che la Fiorentina lì avrà dato a Alessandro Ferrari un input, no? La proprietà, su cosa andare, perché la Fiorentina ha fatto la prima proposta, ma siamo alla prima proposta, tutta da sviluppare per quanto riguarda la durata della convenzione, le termini per ottenere, cioè, c'è tanti passaggi, no, da fare.
20: Certo, dovranno essere articolati in un certo modo, dove chiaramente stabiliranno i vari step come procedere, ovviamente.
18: Perché non è, e questo diventa un altro elemento importantissimo. Senti, non lo hanno ancora presentato, ma lo hanno annunciato Grosso. Non so se te hai avuto il piacere di conoscerlo, tra i tanti personaggi del calcio che conosci. Comunque, qual è la tua riflessione? Cosa ti convince di Grosso e cosa magari ti lascia un minimo di dubbio?
20: Allora, io ti dico questo, io Grosso non lo conosco, quindi ti direi personalmente no, non è una persona che io ho avuto la fortuna di conoscere, però l'ho ascoltato più volte all'intervista e soprattutto ho visto diverse partite del Sassuolo.
18: Ah, ecco, questo è importante.
20: Perché chiaramente da quando si parlava di lui, e poi mi è capitato, al di là di questo, di vedere, e a me è come il Sassuolo stava in campo, e le cose che ha detto anche dopo le ho trovate tutte molto misurate, sensate, e mi convinceva, diciamo, come persona, no? Quindi sì. Come tecnico l'impostazione del gioco, poi sai, io amo le squadre che giocano con i laterali, no? Quindi ovviamente dove che sviluppano anche un certo tipo di gioco, e vedere giocare il Sassuolo, devo dirti, è stato molto piacevole, ecco.
18: Allora, qui allora invece vengo a sfruttare la tua riconosciuta competenza calcistica. Te mi hai detto che hai dato un'occhiata anche al Sassuolo, ora io ti faccio nome per nome i giocatori che in questo periodo sono stati abbinati alla Fiorentina. Fammi capire quale ti convince e quale meno. Torsveld.
20: Torsveld è un buon giocatore. Ho visto che nell'economia della squadra è un giocatore che si sente, capito? Cioè, quei giocatori magari meno appariscenti ma molto utili nell'economia del gioco.
18: Però esatto, quindi, il termine buono. Come buono. Lo devo tradurre buono? Cioè, è un giocatore che, qui viene, voglio anche il tifoso, cioè, lo prendi perché qualcosina ti sposta, oppure siamo su un buono giocatore?
20: Sai, come tu mi insegni, no, Luca, la squadra è fatta di vari puzzle fatti insieme, che da tutti creano un gioco, ovviamente, quindi un giocatore messo accanto a altri dove ti accetti
18: può rendere di più, certo,
20: lui,
18: certo.
20: La fantasia può essere funzionale di un gioco tale da consentirci degli equilibri all'interno della squadra che ti portano anche oltre al bel gioco i risultati,
18: certo.
20: Quindi ogni pedina, sia quella che ti accende più la fantasia, sia quella che ti accende meno la fantasia, è funzionale di un gioco e di un equilibrio interno, ecco. Quindi il mio giudizio su di lui è assolutamente positivo,
18: ecco,
20: ma affiancato, certo, ovviamente, certo, anche altri giocatori magari più muscolari oppure più di fantasia per certi versi, ecco.
18: Pinamonti.
19: Calato,
20: Pinamonti, allora Pinamonti non ripeto, l'ho visto giocare poco, però quello che parlano i numeri per lui è un centravanti vecchio stampo che vede la porta, perché il suo l'ha sempre fatto in un modo o in un altro, no? Non ha fatto magari cose eclatanti come ha fatto il nostro Ken l'anno precedente a questo, ma ha fatto cose sempre costanti, quindi è un centravanti dal rendimento affidabile, ecco, per dirti.
18: Ho capito. Sandro, ma te per caso ce l'hai? No, c'avevo una tua. Te non ce l'hai TikTok? Sandro,
20: no,
18: ce l'hai?
20: No, non ce l'ho.
0: Sandro è uno giovane,
18: no, perché figlio. Su TikTok vedevo da qualche ora c'è un balletto di Ken. Proprio ha messo il telefono, ha fatto il balletto.
0: Sì, fa i balletti con la musica.
18: E quindi che si fa con Ken, al di là dei balletti su TikTok?
20: Ma ascolta,
0: sì, l'avevo visto.
20: Allora io ti posso dire questo:
18: mette
20: il
18: balletti.
20: Ken dell'ultimo anno, francamente, ho molte remore, perché premesso che ovviamente ognuno non può mai sapere l'effettivo dolore alla tibia che avesse, mi sembra tutto così strano, però onestamente non mi sembra, tra balletti o non balletti
0: sì.
18: Io non vi dico i messaggi sotto questo balletto, i vari commenti,
0: lo so,
20: ma guarda, me li immagino.

0: E ne dici?
1: Allora, Lorente è un giocatore più diciamo collaudato, nel senso che bene o male il suo l'ha sempre fatto ed è un giocatore secondo me di spessore. Mi sembra che la Fiorentina l'abbia sempre seguito anche negli anni precedenti,
0: sì,
1: a quello
0: sì.
1: Quindi era sempre nel mirino o nel taccuino dei vari direttori sportivi, quindi indubbiamente Lorente è l'usato sicuro, ecco.
0: Certo.
1: Volpato è un attimino più una scommessa, però se mi chiedi se a me piace, io ti dico di sì. Perché vedo un giocatore con i numeri e di cui tutti ne parlano un gran bene, però lo deve dimostrare, cosa che invece Lorente bene o male ha già dimostrato nella sua carriera, visto che ha anche un'età diversa, che è un giocatore affidabile e di spessore.
0: Hai visto altri giocatori interessanti nel Sassuolo? C'è il difensore centrale, ma credo quello possa addirittura andare all'Inter, non lo so.
2: Guaremovic.
1: Sì, ho sentito quello, sì, esatto, che ne dicono tutti un gran bene, e francamente sì, mi sembra anche a me uno, però non è accostabile a noi perché penso sia già
0: va su
1: venire di società.
0: Tra l'altro ricordiamo che è ufficiale il Carnevali, ex direttore Sassuolo, che è diventato direttore generale, operativo, amministratore, tutto dell'Inter, della Juventus. Questo lo dico perché caro Sandro, ci sono pochi grandi dirigenti calcistici in Italia. E
2: questo
0: quei
2: è
0: pochi,
2: uno.
0: Ecco, Carnevale l'avrei visto molto volentieri alla Fiorentina, tanto per fare un esempio, senza voler nulla togliere a chi c'è ora.
2: Si poteva formare una coppia Paratici Carnevali,
0: Carnevali più Marotta, Paratici più calcio
2: e struttura.
0: Ragazzi, sono questi, cioè quando ce n'è uno buono andrebbe preso, perché ce n'è pochi, Sandro,
1: guarda, Carnevali è senz'altro uno dei migliori che abbiamo nel nostro palcoscenico, è amico molto di un mio carissimo amico fraterno che è Paolo Campinotti, che mi dice un gran bene, e posso dirti l'impressione che ho avuto, insomma, è sempre stata ottima, e quelli che diciamo ne parlano eccetera hanno sempre riconosciuto il suo spessore, che di calcio se ne intende, ecco.
0: Non c'è dubbio.
1: Quindi la Juve ha sicuramente pescato bene, anche perché prima insomma non mi sembrava.
0: No, ma facevano il calcio con gli algoritmi, i numeri, le figurine. Il calcio, ragazzi, è ancora fatto di occhi, di sguardi,
2: di gente va a vedere
0: il calciatore, e di direttori che poi mettono insieme tutto. Ecco perché credo che sia, non so se condividi prima di salutarti Sandro, io credo che questo nuovo ruolo, perché per Paratici, ragazzi, questo è quasi un nuovo ruolo, tutta questa responsabilità sportiva è una grande sfida per lui, cioè riuscire a dimostrare che può essere decisivo e formidabile anche senza quel riferimento di uomo di calcio come è stato Marotta nei primi tempi. Poi comunque c'era Andrea Agnelli quando era alla Juve, che era un presidente
2: presentissimo.
0: È una bella sfida, no, per Paratici questa.
1: Sicuramente, ed ha un background, sai, i tifosi della Fiorentina si aspettano grandi cose da lui, ovviamente.
0: Speriamo non troppo, perché ti ripeto, fra poco gli chiediamo di camminare sulle acque, perché insomma c'è un'aspettativa
2: però è così.
0: Sandro,
2: io per questo mi sarei aspettato, come dire, un suo ingresso più mediatico. Cioè, anche solo per dire, ragazzi, datemi tempo, ne devo fa tante. Invece, se ci pensi, lui, per esempio, ha fatto questa intervista con Condò sul Corriere, quindi a Respiro Nazionale, sì. Qualche dichiarazione prima delle partite, poi è molto lontano dai riflettori, eh.
0: Ma è una sua scelta.
1: Sì. Sai, io penso quello che conta poi alla fine sono i fatti,
0: esatto,
1: no? Quindi ora c'è giusto tutto e il contrario di tutto, poi dopo chiaramente uno lo potrà anche chiaramente giudicare in base anche al suo operato, ovviamente, quello di, quindi lui penso sia consapevole della difficoltà dell'impresa che deve fare, però partendo da zero è anche forse il modo migliore

0: potere, dandogli ovviamente tutte le responsabilità, non solo le carta bianca per poter agire, per fare veramente un gran lavoro, ecco.
1: Non c'è dubbio. Grazie Sandro
2: Frattini.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ti auguriamo un bellissimo fine settimana.
0: Grazie.
1: Ufficiale Carnevali alla Juve, ufficiale Aquilani, tecnico del Sassuolo.
2: Sono curioso che ufficiale anche di Carnevali.
1: Un comunicato del Torino: D'Aversa non sarà il tecnico del prossimo anno.
2: E questo l'avevamo capito. Sono curioso di capire perché, guarda, anche per la famiglia Squinzi, cercare l'erede di Carnevali è un'impresa
1: di approfondire questa voce, e vorrebbe Goretti.
2: Ma Goretti non fa quel lavoro.
1: Beh, sai, magari
2: Goretti
1: a livello
2: fa più
1: di
2: direttore sportivo, lì c'è già Palmieri. Non lo so, vediamo, dai.
1: Tra poco ne riparliamo, nel senso che ovviamente vi ricordo la nostra ora di mercato dalle 4 alle 5,
2: ma Infantino ci prende in giro, hai visto?
1: Sì.
2: Fiorello dice la prossima faremo
1: e c'è un bel coraggio. Evidentemente lo stesso che ha avuto nel dire chill out, rilassati nel guardare questo meraviglioso mondiale, e grazie al cielo c'è qualche esponente della categoria che ancora prova a fare questo mestiere, e gli ha ricordato la lista, la valanga di robe che non tornano in quel paese particolare che sono gli Stati Uniti, nell'ottica di questo
2: dice
1: mondiale.
2: Dice metterà 208 squadre in mondiale per vedere se l'Italia si qualifica.
1: Dopodiché ha ragione.
2: Sì, ma se stasse anche zitto.
1: È vero, però è anche vero che noi non facciamo niente per fare in modo che la gente non ci prenda in giro, perché è la terza volta. Io ieri sera francamente sputavo veleno, perché è la terza volta che comincia il mondiale e noi siamo
2: al volo. 348 751 3933 per gli ultimi messaggi audio scritti, 3925 727 7775 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora 30 minuti con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
13: Ciao, sono Davide da Firenze. Paratici è talmente tanto stratega che da febbraio si sapeva ben grosso, ci sapeva ancora il cappotto. Membia ragazzi, entriamo a caso, tanto siamo destinati a subire. Ciao, buon lavoro.
14: Io non voglio da torta a Carnasciali, sicuramente se ne intende più di me, però da quando della Valle dissero o si fa lo stadio o si vivacchia, che noi ogni poino si riparte, passano i presidenti, passano le proprietà, passano i direttori, passano i giocatori, però noi bisogna stare sempre calmi, aspettare, costruire il progetto e di qui e di là. Ora, se ci siamo un po' stancati, tutto questo è comprensibile. Comunque, se starà calmo e si aspetterà, che sa fare?
15: Buonasera, ma in questa cosa si è bella vissuta altre volte di sparare il nome del giocatore. La Fiorentina è su questo giocatore, poi è da 40, soffre 10 e dice no, non ce l'hanno dato, ci ha toccato, cioè voglio dire, eppure non è la prima volta che succede, eh. E che si fa? Si ricasca tutte le volte in questo giochino. Ruggeri si sa, l'Atletico è uno da via meno di 30-35 milioni e secondo voi la Fiorentina spende quella cifra lì per un terzino sinistro? Non so.
16: Ma ciao Marco da Scandicci, ma parlate tutti, sento che il 90% dice ora devono abbassare i monti ingaggi. Ma chi l'ha detto che devono abbassare i monti ingaggi? L'ha detto Joseph nel discorso? A me non mi sembra. Ha detto no, bisogna abbassare i monti ingaggi? No, non l'ha detto. Quindi chi ve l'ha detto che devono abbassare i monti ingaggi? Nessuno l'ha detto.
1: Bene, ultima parte di palla al centro. Nessuno
2: c'è. Allora, allo 055 771 171, si è prenotato Giorgio. Ciao Giorgio, grazie di essere con noi.
17: Ciao ragazzi, grazie a voi di avermi accolto nella trasmissione. Sandro Frasini, a proposito, che voi lo saprete meglio di me, è stato vicino a diventare proprietario della Fiorentina.
1: Sì, a suo tempo, sì.
17: A suo tempo, perché io mi ricordo una volta andai in quell'estate lì, in anticamera, andai nella sua azienda per raccogliere alcune firme e la segretaria mi disse: guardi, ci accomodi in anticamera, ci sono di là due signori prima di lei, e i due signori erano Claudio Nassi e Innocenzo Mazzini.
1: Esatto.
17: E sicché io chiesi a Nassi, ma e lui e Nassi mi dice: vediamo il che si potrà fare.
1: Poi c'è stato, ma devo dire che la famiglia, il suo babbo era un tifosissimo, tutta la famiglia, lì poi Sandro si è scontrato anche con degli input che aveva ricevuto da suo padre a suo tempo, ricordiamo questa cosa.
17: Che io ripeto, non sono ancora corrente.
1: Aveva detto lasciar perdere di non continuare a andare allo stadio, ma non entrare in prima persona, perché ragazzi...
17: Io questa aneddoto, posso dire un paio di cose sui mondiali, ragazzi?
1: Mancherebbe altro.
17: Perché io da 64enne quali sono? Sento proprio la tristezza per questo mondiale, no? Perché a me non mi sembra neanche per la prima volta che ti sei al mondiale, e allora ne ricordo due che invece, sì. Uno, il primo che mi avvicinò al calcio, che era Messico 70, avevo 8 anni, ricordo le serate, le nottate, perché le partite cominciavano a mezzanotte, alcune partite, quella con l'Uruguay mi ricordo, e le 4 per la Germania insieme a mio babbo e a mio fratello. Io a 8 anni scoprì quel calcio meraviglioso e quanto piansi la sera che si perse 4-1 col Brasile. E secondo, e poi dopo vi saluto, il secondo l'82. Chi non c'era nell'82, Luca, che tu sicuramente hai qualche anno più di me, non ha niente a che vedere col 2006, perché quello non fu solo una, è vero o no Luca, non fu sì. solo una vittoria sportiva, quello lì, come lo chiamano adesso i giovani di adesso, che ti mettono il, che ti mettono il booster, no, che te parti, quello lì fu un booster per l'Italia, perché ci mise agli italiani, ma nel lavoro, in tutte, mise un tale entusiasmo che fece esplodere l'Italia proprio, nei mesi e negli anni successivi. Quello fu un volano incredibile, non solo per il calcio, ma proprio per tutta l'Italia. Non so se sei d'accordo.
2: È vero. Assolutamente.
1: Ciao Giorgio, grazie anche per non aver chiesto a me che ricordi ho. Perché io comunque il mio primo ricordo, i caruselli dell'82 me li ricordo. 6 anni mi ricordo un discreto delirio. Non altro, un po' le partite le vedevamo tutti insieme, però 6 anni capivo il giusto. Te la sei goduta.
2: No, io mi ricordo del 70, guarda, racconto una piccola cosa. Nel 70 io avevo 12 anni e mezzo. E ero al mare a Viareggio. E andavamo a vedere la partita al bar perché non avevamo la televisione in casa, in affitto eravamo, e andavo a vedere la partita al bar con mio nonno e eravamo andati a vedere tutte lì le partite dell'Italia e al gol di Schnellinger, l'1-1,
1: quindi siamo alla partita del secolo,
2: ci rimasi così male e malzando via e costrinse mio nonno a venire dietro a me, perché ho detto, tanto si è perso, ci ha segnato, si è perso, e la mattina dopo invece scoprì che mi ero perso uno dei momenti storici del calcio mondiale. Quindi questa è la situazione. Questo, no, il fatto che noi non ci siamo, ragazzi, è terribile. È inutile, non ci pigliamo in giro. Cioè, noi non partecipiamo, siamo
1: c'è
2: fuori
1: da
2: qualcosa.
1: C'è una cosa ancora più terribile. Che anche su questo c'è una sorta d'abitudine, perché è il terzo mondiale, cioè abbiamo già avuto il 18 in Russia, dice fammi vedere perché per la prima volta siamo fuori dal mondiale, che effetto che fa. Poi hai avuto il 22, fammi vedere che effetto. Ieri sera, cioè, come al solito, comincia il mondiale, ci sono tutti, perché poi quest'anno ci sono tutti. Ci sono delle nazionali.
2: Ora io ho detto di Infantino, perché Infantino secondo me se sta zitto è meglio, però lo capisco,
1: cioè,
2: no?
1: è incredibile,
2: ci siamo, non partecipiamo, siamo in questo momento calcisticamente siamo veramente fuori dal mondo, siamo un terzo mondo, siamo la periferia di tutto, no? E quindi questo è devo dire la verità, Tommaso, questo si somma al fatto che vieni anche da un anno triste con la Fiorentina, cioè non è che
1: no, è
2: tu sai, hai goduto e ora stai pensando, ora fra un po' c'è il sorteggio, si fa l'Europa League, si fa qualcosa, si fa Madonna, siamo arrivati quinti, proviamo a fare, cioè vieni da un anno di depressione totale, non fai nemmeno il mondiale, poi apri la televisione, vedi Messico bafana, ma che ce ne frega, poi ho visto che la Corea ha battuto la Repubblica Ceca,
1: sì, è rimorta.
2: Di che si parla? Cioè è tutto un mondo che noi siamo fuori da questo, ma soprattutto sono passati quanto ormai, quasi 2 mesi dal momento, non abbiamo il presidente della federazione, i candidati non hanno presentato nessun tipo di progetto che possa far pensare che ripartiremo.
1: Guarda, Andrea ci ha appena scritto e no a Mancini, fate una battaglia su questo.
2: No, allora io posso dire ad Andrea che come vedete Malagò, che è legato a Mancini da tutto quel mondo dei circoli romani, ora sta un po' più vago, no? Parla, dice non abbiamo deciso niente, non abbiamo fatto niente. Ti posso garantire che l'altro candidato Abete, nel caso, allora intanto c'è la possibilità che Malagò sia bloccato, che non possa candidarsi per tutte quelle motivazioni che riguardano aspetti politici anche, ma se fosse eletto Abete non sarebbe Mancini, ecco, questo te lo dico, perché Abete secondo me, che viene dal calcio, che ha fatto il presidente della federazione, sa che chi tradisce i colori della nazionale non c'è scuse, per chi tradisce per soldi,
1: lì
2: è
1: andò,
2: proprio il tradimento
1: fu
2: più
1: proprio
2: brutto.
1: Ma poi fu proprio smaccata, no, la rabbia.
2: Allora,
1: eccetera,
2: da
1: eccetera.
2: Tutto mercato web leggo la notizia che Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino, comunicato del club granata. Ti devo dire che Abate ha fatto molto bene, da alle giovanili del Milan, poi ha fatto bene a Terni, ha fatto molto bene con la Jugoslavia, era in corsa anche per la panchina del Sassuolo. Oggi mi diceva mi hanno fatto una domanda a una radio, anzi a TMV Radio, mi hanno detto: certo, voi vi lamentate a Firenze, che dovrebbero dire i tifosi della Lazio e quelli del Torino? E in effetti, Tommaso, questo non è, c'è chi sta peggio di noi, se vogliamo totalmente trovare. No?
18: No, io poi a Alberto avevo citato il Milan, che è ancora più indietro. A Napoli sono bloccati sull'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi poi la situazione è inevitabilmente di stand-by per tanti, e sono poche squadre che ripartono da una base. Forse la Roma che può essere forte, no? Sì. Di questa scelta su Gasperini, però per il resto l'Inter
2: della Juventus abbiamo parlato,
18: la Juventus ha avuto una rivoluzione totale, l'Inter viene dai successi in campionato, quindi lì c'è poco da cambiare.
2: Tra l'altro, guarda, la storia della Juventus mi fa fare una riflessione. Se ci pensi, a Roma ha vinto l'allenatore, no? Perché Gasperini ha fatto fuori Ranieri. Alla Juve ha vinto l'allenatore, perché Spalletti ha vinto la sfida con Comolli, perché sostanzialmente era lui e io. Tra l'altro, fammi dire che stasera incrocerò Spalletti, perché come sempre a giugno sarò sopra Castel Fiorentino nel ricordo della tragedia di quei due ragazzi che persero la vita nel laghetto di Vinovo,
18: Neri,
2: e quindi con la sua splendida famiglia che nel ricordo del figlio è riuscita a dare oltre un dolore che da babbo e da nonno mi sembra inaccettabile, insopportabile, sono riusciti ad andare oltre prendendo la battaglia di iniziative anche qui a scopo benefico. Quindi stasera saremo lì a ricordare, magari non credo Spalletti parlerà, ma insomma, guarda, se fosse rimasto come lì, io non escludo e poi sarebbe stato Spalletti a dimettersi e andarsene.
18: E il fatto che oggi gli allenatori agli occhi delle proprietà possano essere più importanti,
2: possono diventare riferimenti,
18: è sicuramente
2: anche generali,
18: un'indicazione,
2: no? Allora,
18: ne approfitto per messaggi, ragazzi, io non so se questo è provocatorio, ma te la faccio a te la domanda: ma visto che avremo bisogno di esterni, prenderesti Iconè, lo riprenderesti Giorco? Non ridere, ho detto la faccio a te la domanda.
2: Allora, guarda, poiché voglio andare anche un pochino oltre, perché questa mi sembra veramente una provocazione nuda e cruda, mai Iconè, ma mai anche Chiesa, perché c'è questa operazione anche mediatica, che insomma, essendo il mio mestiere, un po' ho percepito, che c'è questa operazione di recupero di Chiesa, no? Ha fatto un'intervista, ha parlato anche delle differenze della Fiorentina, no?
18: Sembrava un po' mi metto
2: ricordatevi di me,
18: io ci sono,
2: ecco, il ragionamento che ho fatto con Mancini e la Nazionale, sinceramente mi viene da farlo anche per Chiesa e la Fiorentina.
18: Troppo facile ora.
2: Lui firmò mesi prima per la Juventus e poi tenne un atteggiamento che era sportivamente ricattatorio nei confronti dei dirigenti della Fiorentina. È stata una delle cose che Commisso e Barone subirono in maniera violenta, perché capirono che nel calcio ci sono anche questi giochetti. E allora, no, caro Chiesa, Firenze è dato, sono tutti, se ci pensi, sì, avranno guadagnato di più certamente, ma Chiesa che ha fatto dopo Firenze?
18: Qualcosina.
2: Vlahovic ha fatto dopo Firenze,
18: Ina. Hanno vinto una Coppa Italia,
2: sì,
18: appunto.
2: Siete andati, sembrava, perché cosa? Cioè che non so, aveste il mondo, andaste a cercare il paradiso terrestre, siete stati respinti da quel calcio, no? E avete perso anche l'amore, invece, l'amore di una città che, nel caso, direi in particolare di Chiesa, visto che era un figlio del settore giovanile, era un qualcosa di importante. No, bisogna proprio voltare pagina, basta con il passato, bisogna andare oltre. Lo ripeto, la notizia di oggi, lo ridico perché ci tengo a chiudere con questo messaggio che lo ribadisco, Radio Firenze Viola è il mercato della Fiorentina. È 12 ore in cui vi raccontiamo, vi diamo notizie, voci, anteprime, giuste analisi e valutazioni. Quindi noi non vi diciamo che arriva Ruggeri, anzi vi diciamo che almeno per quelle che possono essere le nostre indicazioni, quello che cogliamo, ci sembra un'operazione, quasi una missione impossibile.
1: Quello che ci hanno detto chi quasi telefona e che tra poco sentirete.
2: Quindi questa è la realtà. Però il solo fatto che oggi un profilo di questo livello, parliamo di un giocatore ancora nel pieno della carriera, giocatore che con l'Atletico Madrid ha fatto la semifinale di Champions. Alberto Polverosi ci ha raccontato che ha quasi annullato Kvaratskhelia, che probabilmente che è uno dei seri candidati alla conquista del pallone d'oro. Ecco, questo tipo di profilo si è avvicinato alla Fiorentina, per me è un segnale importantissimo. Spero sia vero il segnale. Non so dire se sarà possibile chiudere o no questa trattativa, ma spero sia vero il segnale, perché se aggredisci questo tipo di profili da 26-27 milioni
1: vuol dire che
2: c'hai l'ambizione e la voglia di fare un qualcosa di importante. Quindi questa è una notizia importante, ci staremo addosso. L'altra notizia di oggi è che entro domani dovrebbero tornare, domani e massimo domenica mattina torneranno in Italia i due dirigenti, quindi dal lunedì con le indicazioni, con i confronti avuti con la proprietà, e mi auguro che il presidente commisso e la signora Catherine abbiano ribadito a Paratici l'ambizione di questo club, nel ricordo anche di Rocco Commisso, si comincia a lavorare per sì vendere, sì fare cassa, sì togliere gli esuberi, tutto bene, ma come giustamente, non so chi l'ha detto, chi l'ha scritto, si parla tanto di chi deve andare via, si parla poco di chi deve arrivare. Ecco, cominciamo ad andare a cercare profili di giocatori importanti.
1: Chi si compra, dici, che non, cioè, non ci si sta domandando più chi si vende,
2: sì,
1: che non chi si compra.
2: Dire, e chi lo prende?
1: L'amico e collega Matteo Magrini che ha titolato il suo pezzo su Viola News, e sono d'accordo. Anche perché avevo letto chi si compra e quindi aspettavo l'immediata risposta. Flash! Ho un po' di promemoria finale e poi siamo ai saluti. Giustamente qualcuno l'ha scritto, lo ribadisco, è anche ovviamente un grande appuntamento per tutta Firenze. Domani parte il torneo di calcio storico, verdi rossi alle 18, bianchi azzurri domenica l'altra semifinale, e poi si va ovviamente al 24 di giugno per la finalissima, che domani dalle 18 saremo all'Oro Ciuffenna insieme al Viola Club Valdarno per raccontarvi questo bel evento che abbiamo anche anticipato con Alberto Polverosi. Quindi domani teneteci assolutamente d'occhio anche sul canale 92 del digitale terrestre, perché insomma saremo lì anche per farvi vedere, non solo ascoltare la situazione. Ma domani, anzi da domani, vi invito anche a seguire con grande attenzione le nuove puntate in arrivo su Radio Firenze Viola, ovviamente, di Passione Viola, che è l'ora settimanale curata dal Museo Viola, perché domani, oltre a Massimo Cervelli, cominciano tutta una serie di puntate nei quali il racconto della storia Viola sarà arricchito anche dalla presenza degli Ultras Viola.
2: Sì.
1: 1973, Marzio Brazzini, Michelangelo Comanducci, Luca Consigli e Piero Papini. Quindi poi è un modo per raccontare la storia fiorentina anche con il racconto di quella che è quella storia meravigliosa, mi permetto di dire mitologica, che io ho avuto il privilegio e l'onore di poter raccontare in quello speciale che abbiamo diviso sulle tre ere della curva Fiesole. Loro sono stati i primi, quindi hanno almeno ai miei occhi questa sorta di alone di mito di chi ha creato la Fiesole. Quindi seguiteci domani dalle 15 alle 16 ci sarà Passione Viola e sarà arricchita proprio dall'intervento di questi ultras viola. Noi saremo già in diretta dalle 14 anche con tutti in campo, perché poi il sabato abbiamo anche questo sguardo sul sociale, che poi martedì vivrà una giornata importante al Viola Park. Mentre per i più malati di pallone che vogliono farsi del male, stasera sarebbe toccato a noi, perché sì, c'è Canada-Bosnia, sì, sì, e quindi ci godremo lo spettacolo e l'eccellenza di Canada-Bosnia. Ora, battute a parte, io mi sono arrabbiato perché, cioè, io non ci sono, guarda il Sudafrica, il gol che prende dopo 10 minuti, però il Canada qualche profilo interessante ce l'ha.
2: Giuberossi.
1: E poi nella Bosnia c'è Dzeko, che deve riprendersi dalla mancanza di affetto che ha avuto a Firenze, è ancora arrabbiato perché non giocava, e quindi stasera darà il massimo Dzeko, e poi magari a fine partita dirà di nuovo che a Firenze non sentiva
2: col megafono
1: affetto, credo.
2: Allora vi ricordo ancora, prima di salutarvi e ricordarvi, che fra poco arriva Nicolò Ceccarini, quindi tutto il mercato top. Vi ricordo che mi risentirete domani alle 18 da loro per questa grande festa, grande momento.
1: Saranno anche Ludovico Mauro, Valdano, Andrea Beviratto.
2: Esatto, vi terremo compagnia 2 ore, tanta Fiorentina, 700 tifosi a tavola per motivo, per beneficenza. Ricorderemo Ciccio Rialti. Insomma, vi do appuntamento a domani alle 18 con me, ma domani prima di me ci sarà sempre tanta Fiorentina.
1: Musica, informazione e di nuovo Fiorentina dalle 18 anche sull'Edi Radio, con gli ascoltatori che ritroveremo pronti e puntuali come sempre il lunedì di nuovo alle 14 con Palla al Centro. Buon weekend, ma tanto anche col sottoscritto. Ci sentiamo nelle prossime 48 ore. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
21: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
22: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
21: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
22: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
21: Chiusura allo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che appena ha cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali, forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64, chissà, magari se ne mettiamo 208.
22: Ed è tutto, a

0: oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
0: Interagisci con la Viola, interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
6: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
7: Fabio Ferri.
6: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, la trasmissione di calciomercato dalle 16 alle 17. Niccolò Santi è con me in conduzione, forse per l'ultima volta, Alessandro Di Nardo.
10: Niccolò Di Nardo,
2: che tristezza,
10: ciao,
2: mamma
10: che
2: mia.
10: Tristezza che ci sono, che tristezza.
2: No, non ti la
10: è
2: prendere,
10: un po' l'ultimo giorno di scuola, quando ti separi dal compagno di banco, no?
2: Sì.
10: Che ritrovi magari tutti i giochi che hai fatto, il tris.
2: Sì, c'è la lacrimuccia.
10: Vari preferiresti, il gioco di fare baciare, lettere a testamento, lo facevi?
2: No, assolutamente no.
10: No, vabbè.
2: No. Vabbè, comunque,
10: male, male.
2: Insomma, siamo anche sul nostro canale YouTube. Tra pochissimo il vero protagonista della trasmissione, che è Niccolò Ceccarini, per le ultime di mercato. Direi di farti fare le cose formali, insomma.
10: Facciamo,
2: no?
10: Le cose formali come Mirabelli e Fassone. Canale 92 del digitale terrestre per seguirci, modalità DAB, firenzeviola.it per tenervi aggiornati minuto per minuto su quello che succede nel mercato della Fiorentina. E poi anche ovviamente il nostro canale YouTube. Poi ci sono i numeri che non sono cambiati, 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Oggi ho una difficoltà perché è un triunvirato in regia, però
2: sono,
10: penso,
2: tanti,
10: che
2: sì.
10: Le redini del comando ce le abbia Stefano Carlesi, che mai come oggi per me è il mio Napoleone Bonaparte.
2: Perché proprio oggi?
10: Perché devi sapere, Niccolò, vado a memoria, che il 12 giugno del 1812,
2: sì,
10: l'anniversario, sì, al comando di oltre 600.000 uomini, Napoleone Bonaparte dà inizio a quella che fu la celebre e infausta per lui campagna di Russia. La inizia a giugno, poi sappiamo che non riesce a finalizzarla entro l'inverno e poi si impantana, insomma.
2: Certo.
10: Nell'inverno non sarà l'unico, poi succede la stessa cosa nella seconda guerra mondiale con la Germania nazista, e quindi possiamo dire che il 12 giugno 1812 è l'inizio della fine del regno di Napoleone Bonaparte, quindi credo che non sia questo l'inizio della fine del regno di Stefano Carlesi.
2: No, però è senz'altro l'inizio del regno di Niccolò Ceccarini, visto che la trasmissione è sua. Ciao Cecca.
10: Ciao.
11: Buon pomeriggio. No, in condivisione, via. Io non ho, sì, nessuna proprietà. Ecco, sinceramente
7: ovviamente questo non ci terrei a precisarlo, perché poi qualcuno poi crede che io mi sia impossessato di questa ora, ecco. Comprata, ecco, non l'ho neanche comprata né subaffittata.
11: Ma no, con partecipazione, dai, tra l'altro anche con gli ascoltatori, visto gli
10: ascoltatori. Come le vecchie con proprietà, te le ricordi, Nick?
7: Le sane vecchie con proprietà, bella.
10: Quando sono finite? Quando sono finite?
7: Secondo me sono finite una decina d'anni fa, sai?
10: Sì, mi ricordo forse una delle ultime fu Berardi Sassuolo Juventus, ma forse posso sbagliarmi. Mi ricordo una celebre che fu quella tra Fiorentina e Udinese con le famose buste, no? Si rilanciava come se fossimo al gioco dei pacchi, senza aprire la busta, con Jorgensen. Te la ricordi la cifra per cui Jorgensen passò alla Fiorentina?
7: Mi sembra fosse qualcosa come 500 euro
10: sì?
7: Giù di lì.
10: Sì, sì, sì, sì. Comunque un contratto part-time, diciamo, un contratto part-time dei giorni d'oggi.
7: Sì.
11: Bene. Allora, abbiamo il tema portante della nostra giornata e quindi anche della nostra trasmissione, a maggior ragione visto che parliamo fondamentalmente di mercato, con te Niccolò Ceccarini e Matteo Ruggeri. La Fiorentina sembra aver messo nel mirino questo calciatore, che però, insomma, secondo quello che ci risulta è un profilo particolarmente alto e costoso. Io non lo so che cosa risulti a te, se effettivamente si può concretizzare o comunque si può accendere questa pista di mercato da qui a breve.
7: Ma loro, mi sembra, loro intesa come Atalanta, l'abbiano venduta a 18 milioni di euro all'Atletico Madrid. Quindi Ruggeri ha giocato molto nel parto di capire e di vedere in questa stagione anche, quindi per l'Atletico non è che è proprio una seconda scelta.
10: No.
7: Se poi l'Atletico vuole vendere un giocatore lo vede sempre a prezzi molto alti, ecco, quindi è una caratteristica. Sicuramente è un giocatore importante, un giocatore bravo. Io credo che alle cifre che chiede l'Atletico Madrid sia molto difficile che la Fiorentina possa fare questo tipo di operazione, e poi ci sarebbe anche da domandarsi se Ruggeri è interessato a lasciare un club che ormai lotta per la Liga, lotta per un posto in Champions tutti gli anni, per venire in una società, in una squadra che comunque si è salvata tre giornate alla fine, ecco, quindi ci sarebbe anche da pensare a questo aspetto qua. Però sicuramente voglio dire, è importante che si parli di un nome di livello,
11: ecco,
7: perché
11: per chiarezza più o meno come sono le cifre, cioè quali sono le cifre di Ruggeri?
7: Ma secondo me chiederanno non meno dei soldi che hanno speso.
10: Ma secondo me, guarda, anche di più. Do un brevissimo contesto.
7: Sto cercando di aiutare la Fiorentina.
10: No, no, certo, sì. do un brevissimo contesto per chi non avesse acceso la televisione nell'ultimo anno. Ruggeri è titolare dell'Atletico Madrid, del Cholo Simeone, semifinalista in Champions League. E tra l'altro ai quarti è stato probabilmente l'MVP della gara d'andata, quando ha messo il guinzaglio alla Minghia Mal. Tra l'altro Atletico e Barcellona si sono incontrati parecchie volte anche in Coppa del Re e in Liga, quindi dovrebbero essere 6 confronti diretti nell'ultima stagione. Ruggeri ha giocato sempre titolare e è stato uno dei pochissimi a tenere proprio, un giocatore che è infermabile come la Minghia Mal. Quindi mi chiedo, ma credo sia la domanda su cui poi si può fermare questa trattativa. Poi non è che voglio impedirvi di sognare, assolutamente, siamo al 12 giugno, ma Matteo Ruggeri, classe 2001, 18 milioni.
11: Credo 2002 addirittura.
10: Secondo me 2001, ma vado a memoria. 18 milioni con
11: 2002, sì.
10: 2002, ok, ancora più giovane. 18 milioni. In questa stagione si è valorizzato, perché deve venire la Fiorentina? Ora so che è una roba brutta da dire a Radio Firenze.
11: No, però è anche un ragionamento obiettivo. È il quinto calciatore più impiegato da Simeone, costa più o meno 30 milioni, mi viene da pensare, perché se, come Cecca diceva, vogliono molto di più di quanto l'hanno pagato, e quindi 12 più 2 di bonus, e soprattutto ha un contratto fino al 2030, non penso che le cifre siano così contenute. E poi titolarissimo,
10: ma mettici anche 25 milioni, ma perché Ruggeri in questo momento si dovrebbe mettere a tavola davanti alla Fiorentina? Lui è proprio un fedelissimo, in Spagna lo chiamano un perro, cioè è proprio un cagnaccio di Simeone, è proprio, si è imbevuto della cultura dell'Atletico del Ciolo, è un giocatore fondamentale, quindi vabbè, magari ci casca, io lo dico sempre,
11: ma
10: magari ci casca.
11: Ora chiedo a Niccolò Ceccarini, in base alla tua esperienza, secondo te un tipo di operazione del genere come la puoi intavolare, cioè se può esistere anche
7: soldi,
11: non lo so.
7: E basta.
11: Ma ecco, quindi non un prestito con obbligo, che è un po' la cosa anche degli ultimi anni.
7: Ho capito, ma prestito con obbligo, però vorranno sempre soldi, cioè non è che in parte se si fa il posticipo del pagamento,
11: no, certo,
7: paga, voglio dire, una cifra inferiore rispetto a quello che è il valore del giocatore. Per me vorranno gli stessi soldi. Poi se uno può fare anche un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, non è quello, lo puoi posticipare come pagamento anche, voglio dire, tra 18 mesi, sono formule che ormai si fanno nel calciomercato, però sinceramente il problema vero è il prezzo, credo, e poi capire se Ruggeri vuole lasciare l'Atletico Madrid, perché anche questo è importante. Per esempio, faccio un'altra ipotesi, Palestra vuole giocare nell'Inter, c'è il Manchester City che può offrire anche di più rispetto all'Inter stessa, però lui vuole andare all'Inter, quindi ci sono anche le volontà poi dei calciatori. Bisogna vedere se Ruggeri viene considerato ormai un giocatore che non può più stare all'Atletico Madrid, o gli hanno detto guarda te non ci devi rimanere, però mi sembra strano perché l'hanno fatto giocare tutto l'anno, quindi evidentemente che abbiano cambiato idea sarebbe altamente curioso. Però io credo che almeno la cosa buona di questa storia è che si va su un profilo particolarmente alto.
11: Eh sì.
7: È un bluff? È una strategia? È una strada che la Fiorentina vuole buttare lì per coprire un'altra operazione? Non lo so, però comunque sia, ecco, non si sta parlando certo dell'ultima ruota del carro.
11: Poi stavo pensando in realtà anche allo stipendio, visto che l'input della proprietà è di alleggerire il monte ingaggi. Allora, udite udite, Ruggeri guadagna 2,3 milioni a stagione, cioè se c'è di Gosens, perché questa è la linea, sembra che vogliano cedere Gosens, come ci raccontava appunto Niccolò Ceccarini, anche perché è il primo indiziato per riuscire un po' a scremare, no? Guadagna 2 milioni netti a stagione, e che vai a immettere un giocatore che guadagna più di lui.
10: Poi basta dire, perché infatti essendo un 2002 mi insegna Niccolò Ceccarini che gli stipendi vanno a salire per quelli che sono ancora under 25.
11: Cecca?
7: Io ragazzi che vi devo dire, sinceramente mi sembra si stia parlando di una cosa abbastanza difficile da realizzare, gli abbiamo già dedicato 10 minuti e si può continuare anche mezz'ora a parlarne, ma stiamo dicendo ormai dall'inizio la stessa identica cosa a tutti, cioè che non è facilmente realizzabile, ci vuole un grande investimento, la volontà del giocatore, e poi naturalmente vedere se si può anche pensare a un budget che la Fiorentina ha. Io non riesco nemmeno a immaginare quanti soldi adesso ha a disposizione la Fiorentina, e quindi magari spendere così tanti per un esterno basso a destra quando devi anche un po' rientrare, cioè non la vedo un'operazione molto logica dal punto di vista economico, la vedo logica dal punto di vista tattico-tecnico, però dal punto di vista finanziario prendere Dodò e spendere più soldi per prendere Ruggeri,
11: Sì.
10: Guarda Nick,
7: una strategia,
10: guarda, visto che il nome l'ha fatto Gianluca Di Marzio, possiamo dire, no?
11: Sì.
10: Lo ha anche insomma ribadito come ci sia l'interesse della Fiorentina. No, ma ti chiedo,
7: ma
10: appunto, tu che
7: questo nome sia altamente credibile, cioè il problema è che cosa hanno in testa loro, cioè francamente ce lo spiegheranno giovedì prossimo quando ci sarà questa fantastica conferenza stampa.
10: Ci sarai?
7: Ma io se posso evito.
11: No,
7: però
11: più che altro ci sarà la conferenza, perché ora non è ancora ufficiale nulla, pare insomma.
7: Pare che ci sia questa conferenza, insomma dovrebbe essere giovedì. Francamente io vorrei esseri per sentire cose concrete, ecco, quindi magari quello sì. Spero non sia come le ultime che si è parlato molto e che si è detto poco, ecco, di concreto.
11: Allora ti leggo qualche messaggio che sta arrivando alla casella 348 75 13933, poi siamo anche su YouTube, ti lascio i messaggi dal canale YouTube
10: volentieri.
11: Allora, Luca De Castelli Romani ci ricorda una cosa in effetti interessante, dice: Ruggeri disse che il calciatore più scarso con cui aveva giocato insieme è nella Fiorentina.
10: È vero.
11: Non è il miglior modo per presentarsi.
10: Allora abbiamo fatto anche delle ricerche incrociate.
11: L'identikit qual è?
10: Secondo me, ma abbiamo un po' incrociato l'ex cap. Secondo me potrebbe essere l'ex capitano Luca Ranieri.
11: Ah, io pensavo Piccoli, figurati.
10: Perché ha giocato anche con Piccoli quando si affacciava
11: più sopravvalutato
10: in prima squadra con l'Atalanta. Però lui a Salerno ha giocato anche con Luca Ranieri. Non lo so, Poi c'è chi può dire anche Zaniolo, perché ha giocato per 6 mesi a Bergamo con Zaniolo. Secondo me è uno di questi tre. Perché ha giocato insieme a questo personaggio, quindi non lo so. Detto questo, l'Atletico Madrid ha anche un attaccante bravino, Julian Alvarez, ha rifiutato 150 milioni dal Real Madrid, quindi forse può essere anche aggredibile da Fiorentina questo nome.
11: Poi Cecca ci scrive, Leo da Maastricht, dice: ma cosa c'entra Ruggeri con Dodò, visto che non giocano nemmeno nella stessa fascia? Però in realtà noi parlavamo eventualmente di una sostituzione di Gosens più che di Dodò, no?
10: Sì.
7: Certo, io dicevo semplicemente vai a vendere un terzino, no? A cioè, io sto parlando di questo, cioè vendi Dodò a 15 e poi vai a prendere Ruggeri a 25 per la fascia finita, boh, non lo so, io...
10: No, no, ma, guarda, stiamo cercando di trovare il senso.
7: Non la capisco, però ti ripeto, la capisco se ci sono tanti soldi a disposizione. Allora, se ci sono tanti soldi a disposizione, si fa una grande Fiorentina, mi fa piacere, perché si spende 25 per Ruggeri, poi si va a prendere magari un grande centrocampista, altri 30 milioni, poi si prende una punta e magari si vende qualcun altro, allora vuol dire che la Fiorentina è veramente forte.
11: Sì.
7: Ripeto, secondo me spendere tutti questi soldi per Ruggeri vuol dire averli, e allora se naturalmente ce li hanno è un buon segnale.
10: Guarda, ti faccio un pacchettino. Allora, all'Atletico va Moise Kean e la Fiorentina si prende Ruggeri e Thiago Almada.
7: Non penso si farà.
10: No, no, ma così, ma intanto per sognare, titolare della nazionale argentina, cioè da titolare questi mondiali, però.
11: Cioè, se si fanno questi nomi, se sono piste concrete, vere, che poi si scaldano e la Fiorentina tratta davvero Ruggeri per 30 milioni, non lo so. E allora però a me non può che tornare in mente che ci sia in atto un cambio di proprietà, che vogliano investire, che ci siano cose che però noi non sappiamo. Cioè, sono tutte pulce che ti mettono nell'orecchio. Se è vero, se prendono davvero un giocatore come Ruggeri, se pronti via per un difensore spendono 30 milioni avendo tantissime altre cose da fare. Altrimenti mi sembra tutto molto difficile, inverosimile, no? Come spiegavamo, ragazzi, in questo inizio di trasmissione.
7: Qui ce ne sentite mille, no? Io ho sentito anche quello che diceva Costantino Nicoletti ieri, no, sul viaggio di Paratici e di Ferrari, che sarebbe stato anche un modo conoscitivo per andare ad andare a intraprendere un discorso con il presidente, con la proprietà del Tottenham, cioè, o quantomeno con l'ex presidente del Tottenham. Io non lo so francamente che cosa ci sia in testa alla Fiorentina. Forse il dubbio se lo possiamo togliere quando ci sarà questa conferenza stampa, una conferenza stampa nella quale si spiegheranno, sì, un po' anche, gli chiederemo se avremo modo, del budget a disposizione, qual è l'idea, che per me è abbastanza evidente, quella di fare una Fiorentina più giovane, con il monte ingaggio un po' più basso, con l'idea anche di trasformare questa squadra in un complesso magari più organico rispetto a quello disorganico che è stato quest'anno, cioè pieno di individualità. Questo potrebbe essere, però finché non ce lo dicono può essere tutto il contrario di tutto. Di sicuro si stanno muovendo in tante direzioni e questo mi sembra una buona cosa.
11: Paolino da Campi in nostra compagnia, ciao, benvenuto. Bello.
10: Ciao.
12: Sì, io sono un cliente di Giandattasio, ma ammiro, sì, molto anche il Ceccarini. Io, se Paratici fa questa operazione, non lo riconosco. Io vorrei, come fa Sartorio, come fa dall'Atalanta, sei ragazzi sconosciuti a spendere quella cifra. Se ne sbaglia uno, pazienza, per andare a spendere i tuoi soldi con i giocatori non è da Paratici. Io preferirei dato di dire a tutti c'ha 60, 70 osservatori, non è possibile tutto il mondo trovare giocatori giovani, roba fresca. Io la penso, forse sbaglio, dico, ma io la penso così. Per me spendere 30 milioni di euro per un giocatore come nella Fiorentina è sbagliato. Vorrei un tuo consiglio, vado alla televisione, ho 30 secondi.
10: Allora temporeggiamo un po', vi do, sì, l'ufficialità di qualche ora fa: Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, così accontenta anche Niccolò Ceccarini. Contestualmente a questo, così facciamo arrivare Paolino alla televisione, in un flash
11: ci siamo indifferite, ecco.
10: ci scrive Samantha su YouTube: ma Goretti andrà al Sassuolo?
7: Ma guarda, allora, intanto rispondo alla domanda di Paolino.
10: Sarà arrivato al televisore,
7: spero. Che ti devo dire,
11: speriamo,
7: come te, nel senso che la Fiorentina ha delle necessità in cui, cioè io piuttosto per un esterno basso a sinistra tanti soldi li spenderei per un esterno alto a sinistra o a destra, uno di quelli mi fa gol, se proprio devo spendere 30 milioni prendo un giocatore che mi fa la differenza davanti e che magari mi porta in dote anche una serie di gol o di assist che poi alla fine sono punti in classifica, ma questo è il mio pensiero. Poi ribadisco, se loro si mettono all'anima a spendere 20 milioni con esterno basso a sinistra, allora vuol dire che hanno tanti soldi da spendere, perché qui c'è da fare un sacco di roba, c'è da cambiare il portiere, da cambiare l'esterno basso a destra, da eventualmente mettere un centrocampista con caratteristiche un po' diverse, da prendere Forsberg, da magari valutare un centravanti alternativo a Kean. Io non lo so, ripeto, io dico non lo so, qualcuno mi dice sempre te dici non lo so, perché è una questione di sincerità e di rispetto nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Ragazzi, io non so cosa ci abbiano in testa, gli ho dato delle linee guida sull'abbattimento del monte ingaggi, sul fatto che sarà una Fiorentina più giovane di respiro internazionale, vi ho raccontato di grosso, accontentatevi di questo, perché se vi raccontassi altro vi prenderei per il culo, diciamo le cose
10: come cantava Risa, sincerità.
11: Sì, no, vi prenderei per il culo.
10: Sincerità, se fosse tutto così semplice, se avessi sempre un complice, vabbè.
11: No, cantala tutto.
10: No, guarda, a proposito di questo, visto che lo anticipo.
7: E Goretti, vai. Ecco, dovevamo rispondere.
10: Vero, scusami.
11: Giusto.
7: Dovevamo rispondere su Goretti. Allora, su Goretti, guarda, io non ti nascondo che ho dei contatti con Roberto, perché comunque è un direttore sportivo che a me ha sempre dimostrato stima, e quindi se c'è qualcosa cerco anche di capire direttamente da lui. La risposta secondo me è questa: Goretti è un Palmieri, Palmieri è un Goretti, Goretti non è un Carnevale. Mm-hmm.
10: Guarda, dicevo, anticipo quello che succederà da prossima settimana. Ci sarà un cambio di palinsesto e soprattutto ci sarà una mezz'ora, 20 minuti dedicati a palla al centro dalle 15.35 circa a un evento abbastanza importante che è iniziato ieri con il 2-0 del Messico contro il Sudafrica, ovvero appunto i mondiali di calcio.
11: E che ci vedrà protagonista, non il mondiale.
10: Però guarda, ieri è stato protagonista un giocatore secondo me può essere interessante, non so se per la Fiorentina altro. Si chiama Brian Gutierrez, ha 22 anni, costo del cartellino secondo football secondo me è aumentato visto la partita di ieri, visto che il mondiale è una vetrina esponenziale, no? Se fai bene a un mondiale, una partita di un mondiale magari vale quasi il doppio, anche se poi
11: questo
10: spesso,
11: è un bel rischio.
10: Esatto, è un bel rischio. Costo del cartellino secondo il Footmob 7.6 milioni. Si è conquistato il fallo che poi ha procurato l'espulsione, la prima espulsione del Sudafrica. Brian Gutierrez, centrocampista, 22 anni, 168 centimetri, gioca nel Chivas. Mm-hmm. Lui ha giocato anche in MLS recentemente, è un bel frullino, una mezzala da spinta, un Torsved, però ecco, io lo butto lì, magari c'è Goretti che ci ascolta per il Sassuolo, per la Fiorentina c'è Paratici che insomma fuso orario permettendo ci può ascoltare, in tanti se lo saranno appuntato ieri. Non ha segnato, ripeto, ma ha fatto una grande partita Brian Gutierrez.
11: Bene, poi occhio alle cifre, perché appunto dicevamo che il mondiale può far schizzare,
10: già vale 10-11 milioni,
11: sì, che è incredibile perché tanti giocatori magari fanno benissimo una due partite del mondiale, poi li compri e tornano a essere insomma anonimi, perché magari si trovavano bene in quel contesto e perché avevano il morale a mille, eccetera eccetera. Comunque, allora, leggiamo un po' di messaggi. Intanto andiamo con un vocale, vai, sentiamo, così lo commentiamo insieme.
13: Ciao ragazzi, buonasera. Potrebbe essere Ken una pedina di scambio per arrivare a Ruggeri, cioè pedina prima di scambio. Potrebbe essere Ruggeri una pedina di scambio per arrivare a Ken da parte dell'Atletico?
11: Vabbè, ripetiamoci, Cecca, va?
7: No, non ho capito la seconda domanda che ha fatto lui.
10: No, è sempre la stessa.
7: Ah, è sempre la stessa.
10: Ken come moneta di scambio per Ruggeri, immagino Ken più Ruggeri più altri milioni da parte dell'Atletico Madrid, detto che poi...
11: Oddio.
10: Anticipo quello che probabilmente dirà Nicolò Ceccarini, Atletico davanti farà qualcosa.
7: Che all'Atletico Madrid se pensano che Ken sia bravo quanto Sorloth.
10: Esatto, perché Sorloth è in uscita, Julian Alvarez vediamo, Griezmann ha dato l'addio ai colchoneros, quindi qualcosa davanti farà l'Atletico.
7: Sì, però ecco, ribadisco, Sorloth i suoi gol li ha sempre segnati, hanno Julian Alvarez, comunque hanno una squadra che deve fare delle coppe internazionali come la Champions League, deve lottare per le primissime posizioni nella Liga. Ragazzi, prendersi Ken come titolare oggi è un rischio per qualsiasi club, eh.
10: Sono d'accordo con lui.
11: Ma penso che lo sappiano, ma tanto è vero che nessuno spende i soldi della clausola, è un valore troppo alto. Però, insomma, questo si vedrà ovviamente, però la previsione è quella. Però

0: arriva poi di centravanti, perché questo non è un aspetto secondario, perché l'Atletico Madrid potrebbe anche impostarla su queste basi l'operazione, ma poi bisogna vedere la Fiorentina chi prende come centravanti, perché io francamente vorrei magari avere una certezza di un giocatore che segna i gol di Ken, non di quest'anno ma dell'anno scorso. Dopodiché vendo Ken all'Atletico Madrid, cioè Pellegrino o Pellegrino, come piace chiamarlo a te, siamo sicuri che garantisca 10, 12, 13, 14, 15 gol in Serie A con la Fiorentina?
1: Però guarda Nick, ti faccio un'altra domanda: la Fiorentina può comprare una certezza davanti? Secondo me no, perché penso anche alla Serie A di quest'anno, cioè l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, capocannoniere Lautaro Martinez 17 gol, quindi se fai 12 gol non dico che arrivi tra i primi 4-5 cannonieri dello scorso anno, però quasi. Secondo me, cioè, potenzialmente non c'è nessuna certezza, ma non penso solo alla Fiorentina, penso in generale per il mercato degli attaccanti, cioè la certezza quale può essere?
0: Però se noi Holland, non abbiamo poi una certezza davanti, non si sa se ci sa una certezza dietro col portiere, non è che si parte benissimo.
1: No, ma io dico che secondo me è impossibile prendere una certezza davanti per squadre come la Fiorentina, ma anche un po' più in su, cioè certezze. Cioè un giocatore che matematicamente, al di là degli infortuni, metti in Serie A e ti fa 12, 13, 14, 15 gol, chi può essere? Haaland, Julian Alvarez.
2: Sì, loro anche un po' di più magari. Oddio,
1: che ti posso dire,
2: un calcio tattico forse no,
1: ma non mi viene in mente un altro centravanti di un livello che la Fiorentina non si può permettere, che può garantire questo, perché abbiamo visto tanti attaccanti,
2: magari Roberto Piccoli in un contesto più virtuoso,
1: non lo so, non mi sembra che equivalga al concetto di certezza che stava esprimendo Nick.
2: Ah, Zirkzee, scusa,
1: Zirkzee lo prenderei ieri l'altro, e lo amo alla follia, perché è proprio l'attaccante che mi piace a me, che io metterei
2: sì, anche
1: davanti
2: a me, anche
1: nelle
2: a me.
1: Mie squadre,
2: siamo d'accordo,
1: mi piace più la bellezza che il risultato, e lo so, sono un edonista, però Zirkzee secondo me nella sua migliore stagione al Bologna ha fatto 14 gol in Serie A, poi controllo la sua migliore stagione al Bologna.
2: Beh, comunque guarda, poi volevo anche che Niccolò Ceccarini rispondesse al messaggio di Gabriele, proprio per come conosce il modo di lavorare di Paratici, no? E Gabriele dice: si dice che Paratici sia bravo a scegliere giocatori bravi. Ruggeri è un giocatore bravo, quindi di cosa vi stupite? Dovrebbe cercare uno scarso? Cioè, lo giro a te, anche se dal mio punto di vista, cioè,
0: sì,
2: si intende giocare, trovare giocatori bravi sconosciuti.
1: Sì.
0: Queste sono operazioni più da Juventus che da Fiorentina. Forse dovrebbe capire se Paratici ha capito che siamo alla Fiorentina e non alla Juve, cioè nel senso che forse alla Juve hanno più soldi da spendere alla Fiorentina, o magari siamo alla svolta, la Fiorentina si scopre che ha più possibilità economiche da spendere su questo mercato di quelle che noi pensavamo, e allora cambia tutto, a meno che poi, come si è detto, cioè qui però ecco che Paratici sia bravo a capire che è bravo Ruggeri, beh, credo che
2: non ci voleva Paratici,
1: ci siamo arrivati anche noi,
0: E questo poi alla fine sembra quasi sminuire il valore di Paratici, perché voglio dire, cioè è certo che va a cercare Ruggeri, però il valore del direttore sportivo si vede anche nella potenzialità di un giocatore che ancora magari non totalmente inespresso, no? Quindi cioè Ruggeri è come dire, ma che ne pensi, diciamo, di Nesta? Cioè io voglio cercare Nesta
1: ora non lo so, però va bene
0: Nesta, non ora, sì, ai tempi sì, si sì, giocava, dice sai voglio prendere Nesta, ma Nesta è bravo, ho capito, che vuol dire, ma vai a prendere magari per esempio un'operazione, voglio fare questo esempio che secondo me è stata ottima, De Vrij, cioè quando la Lazio ha pescato De Vrij in Olanda, De Vrij non era conosciuto e non era quello che poi è anche diventato nel corso della sua esperienza prima in biancoceleste e in nerazzurro, e l'hanno pagato mi sembra 7-8 milioni di euro. Queste secondo me sono le operazioni da prendere ad esempio.
1: 12 gol nella miglior stagione in Serie A per Zirkzee, che io insomma amo alla follia, lo ripeto, però io insisto su questo concetto, poi sono ripetitivo, secondo me la Fiorentina non si può permettere una certezza davanti, cioè se per certezza dici un giocatore forte, sì, secondo me Pellegrino è un giocatore forte, ad esempio. Se per certezza mi dici che matematicamente lo metti in campo e ti deve arrivare agilmente in doppia cifra, secondo me non c'è questa certezza.
2: Sai, ora noi abbiamo fatto il nome di Zirkzee perché ci piace
1: qualcuno, cioè giocatore però aggredibile dalla Fiorentina che può garantirti quei gol di default, non c'è.
2: A cose normali, cioè adesso sì, perché devi anche garantirgli un progetto, se non puoi Sì, sì, sì, il senso è la prossima stagione ripartiamo, però con calma, per

0: Nettuno Zirzetti dice: ma ok, allora ci vediamo con calma.
1: Guarda, un'altra società che sta avendo difficoltà, molte di più rispetto alla Fiorentina ora, il Milan. Il Milan in questo momento non ha niente a livello di organigramma, è una società fantasma, deve probabilmente prenderà un centravanti. Anche il Milan, che ha un blasone diverso rispetto alla Fiorentina, che ha una patch con 7 Champions League sulla maglietta, non può prendere un attaccante certezza. Cioè, penso alla Juventus, David, Openda, sono giocatori più, purtroppo il contesto della Serie A è talmente diverso dagli altri campionati che anche un usato sicuro da altre parti lo metti qui e ti può far male. Viceversa, un giocatore che fa fatica magari in Premier League, penso a Malen, arriva in Italia e fa veramente i bimbi coi baffi, come dicono a Roma.
0: Allora, piccola pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo sempre a Nick e Nick, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo e Niccolò Ceccarini.
2: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, Niccolò Ceccarini collegato per tutte le vostre domande di mercato fino alle 17, 348 7513933, messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta è il nostro graditissimo ospite allo 055 77 111 71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, quindi sbizzarritevi con le domande, con le riflessioni di mercato, poi tenendo presente che i nomi che si stanno facendo adesso sono tanti e non è che su ogni nome c'è una certezza o no. Comunque non notizia da darvi, un aggiornamento, però le riflessioni sono
1: sempre il 12 giugno
0: a maggior ragione, esatto, ben attese, insomma, ben
1: accette,
0: come si, bravo, accette, bravissimo, era proprio quello il termine che volevo dire,
1: bravo.
0: Ascoltiamo un messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo. Vai,
4: spiegatemi perché l'Atletico Madrid dovrebbe riprendere Ken dopo che un 2024 fu scartato alle visite mediche dall'Atletico Madrid. Non c'è ragione al mondo, Guido.
0: Tra l'altro, Cecca, insomma, ci ricorderemo cos'era il gennaio del 2024.
1: Sì, 6 mesi prima dell'arrivo a Firenze.
5: Sai, io francamente la penso come l'ascoltatore, però d'altra parte noi si faceva un po' di fantacalcio, mi sembra, stavamo un po' raccontando, romanzando quella che potrebbe essere una trattativa di mercato fatta da noi a vantaggio nostro, diciamocelo così, come stanno, come se avessero all'Atletico Madrid l'anello al naso, esatto, e fossero portati dalla piena, con la differenza che i risultati sportivi dell'Atletico Madrid negli ultimi 10 anni, da quando c'è Simeone, sono di un certo livello, quelli della
1: anche 15, sì.
5: un pelino sotto.
1: Sì. C'era Vasco che cantava: voglio trovare un senso a questa storia, anche se un senso non ce l'ha. Secondo me questa operazione di mercato per ora un senso non ce l'ha. Registriamo, insomma, l'interesse della Fiorentina per Ruggeri.
0: Poi ci scrive Lore: ragazzi, Paratici prese Icardi alla Sampdoria, ricordiamolo. Questo per dire che è in grado di fare il colpo sul nome affermato, ma anche sullo sconosciuto.
5: Sì, le persone cambiano, persone cambiano, nel senso, all'epoca era un giovane Paratici e comunque sia forse aveva anche una voglia enorme di mettersi in luce e tutto quanto eccetera. Oggi non è più lui che può fare magari questa operazione, però i suoi collaboratori che fanno parte dello scouting fanno parte di questo gruppo di lavoro proprio per arrivare a giocatori del genere. Cioè, ora lui ha fatto così, cioè è chiaro che lui i giocatori li vede ancora, ma non paragoniamo quello che è successo, voglio dire, 20 anni fa a quello che naturalmente succede oggi, perché è un Paratici un po' diverso. Paratici ha un po' modificato, pur avendo sempre l'istinto sul giocatore. Prima era più scout, poi è diventato direttore sportivo, poi è diventato general manager e ora è ritornato a fare il direttore sportivo, quindi
0: sì,
5: sicuramente ha avuto un po' un'evoluzione. Oggi il fiuto ce l'avrà sempre, ma ha uno staff che prima non aveva e quindi a maggior ragione sarà aiutato anche dal suo staff.
1: Diciamo che è in Paratici col tempo.
0: Bravo.
5: Bravo.
0: Sì.
1: Possiamo chiudere? Andiamo alla sigla?
0: Però mi viene da dire bravo.
5: No, la sigla bisognerebbe avere una trasmissione con la sigla.
1: È vero,
5: è inutile mandare la sigla.
1: Sì. Si basa sul fatto che c'è un'omonimia di nome, quindi.
0: Ora me la faccio, quasi quasi.
1: Io la sto cucinando, tra l'altro Stefano Cherubini.
0: Ah, la tua sigla?
1: Potrei avere bisogno dei tuoi servizi.
0: Che tresciata, vabbè.
1: No, che tresciata.
0: Allora, no, volevo dire, comunque, dicevamo direttore sportivo, Paratici ufficialmente, poi cerca nei fatti. Più che direttore sportivo mi sembra abbia già preso un po' in mano la situazione al Viola Park, tra cambi dirigenziale, il nuovo responsabile del Viola Park che ha scelto lui, insomma mi sembra che abbia parecchia voce in capitolo, forse anche più di quella che avrebbe un semplice direttore sportivo. Non so il tuo punto di vista.
5: Se devi prendere una società e la devi guidare per mano e devi cominciare a raccogliere un po' di cocci, e quindi se raccogli i cocci non li puoi far raccogliere agli altri, bisogna che li raccolga lui, perché così almeno sa poi dopo come metterli insieme, se c'è possibilità di metterli insieme, oppure se c'è necessità di prendere e metterli via e quindi rinnovare un po' tutto, no, l'ambaradan della tua situazione. Io credo che la Fiorentina oggi sia un po' una società in costruzione nuovamente, è in buona compagnia, perché anche il Milan mi sembra sia messo molto male. Credo che il colpo vero l'abbia fatto la Juventus prendendo Giovanni Carnevali, perché comunque loro avevano bisogno, secondo me, di un general manager stile Beppe Marotta, però poi alla fine la Lazio come è gestita? Non è che anche la Lazio sia messa benissimo, no? Se andiamo a vedere tanti club, hanno tutta una serie di problematiche, quindi ecco, fatto stesso che Paratici stia riorganizzando è un buon segnale e può servire per costruire progressivamente, perché ci vuole un po' di tempo,
0: certo,
5: una Fiorentina migliore.
1: Sì, mentre vi dico che è quasi è ufficiosamente chiuso il valzer delle panchine, perché Aquilani al Sassuolo, Ignazio Abate al Torino, ma anche il Monza che è un po' incerto. C'è stato prima la sicurezza, sembrava essere Paolo Bianco l'uomo che ha riportato i Brianzoli in Serie A. In questo momento invece c'è Gilardino come nome buono per la panchina, appunto, della squadra neopromossa. Certo che ve lo ricordate, è di Dzeko, però è un gancio stupidissimo.
0: Abbastanza bene, sì.
1: Attaccante quarantenne che stasera giocherà il suo secondo mondiale, Canada-Bosnia, secondo me è una delle gare più interessanti di questa prima parte, almeno di questa prima giornata di mondiale. Ve lo dico perché ha scritto una bellissima lettera ai bambini bosniaci. Lui, che è nato durante la guerra a Sarajevo nel 1986, ha detto: cari bambini della Bosnia, ho un messaggio per voi, niente è impossibile, siete fortunati a essere bosniaci. Non mi piace parlare dell'assedio di Sarajevo, ma è importante che voi capiate cos'era. Avevo 6 anni quando iniziò, ne avevo quasi 10 quando finì. Questo vi insegna, insomma, a credere sempre nei vostri sogni. C'è una bellissima lettera che parla proprio della difficoltà del giovane Edin a Sarajevo in quegli anni, e in cui chiede sostanzialmente il supporto di tutta la Bosnia. Posso dirlo, io un po' tifo anche per Edin Džeko con la Bosnia. Lo so che ci dovrebbe essere l'Italia al posto della Bosnia, tra l'altro in un girone molto facile: Canada, Bosnia, Svizzera e Qatar. Però questa storia di Edin Džeko con la Last Dance, poi ci sono dei giocatori che secondo me tornano buoni anche per il mercato italiano. Uno su tutti è Libegovic, Bajaktarevic, insomma la Bosnia, Muaremovic, ovviamente, è una squadra molto interessante.
0: Ma mi dite una cosa, tanto alla fine ancora non ce lo siamo detti, mi sembra. Il mondiale è iniziato ieri sera. Qual è la squadra che tifate? Ma non quella che secondo voi è più forte, quindi tifo quella. Io per esempio, dopo il viaggio che ho fatto a marzo, sono rimasto con il cuore a Osaka.
1: Uzbekistan? No,
0: Shanghai, no. Okay. No. E quindi io tifo il Giappone alla fine.
1: Squadra, una dei Giapponi più forti della storia recente, insomma.
0: A maggior ragione, infatti, ma te l'ho detto, non è tanto per la forza della squadra.
1: Maglia bellissima, insomma.
0: È per il contorno, insomma.
1: Cioè, sai che c'è un legame tra il Giappone e Niccolò Ceccarini?
0: Cioè?
1: Che penso...
0: Disse lui di Honda al Milan?
1: Non lo so se hai detto tu la notizia di Honda al Milan, Nick, però c'è una cantante che piace molto a Niccolò Ceccarini, che ha posato qualche settimana fa con la maglia del Giappone, Annalisa.
0: E invece sì. Bah sì, ora io non me la ricordavo.
1: La maglia del Giappone sta molto bene anche a Annalisa, un po' meno a Nagatomo, però che sarà anche a questo mondiale.
0: Ma poi perché con la maglia del Giappone?
1: Perché Adidas credo anche lei sia sponsorizzata un po'. Bellissima la maglia del Giappone.
0: Ma ce ne sono altre di maglie dell'Adidas, no?
1: Sono tutte belle quelle dell'Adidas. Io, sai, sono mezzo di Brozzi e mezzo di Rosario. Quindi
0: sì,
1: sai,
0: certo, benissimo, e tipo, un po' anche delle piagge.
1: Che tipo Argentina, per appunto anche lì la Last Dance di Leo Messi e tutto il resto. A me piace l'arancione, quindi tifo anche un po' Olanda.
0: Poi per il discorso della moglie del CT, certo.
1: E poi il discorso ovviamente della moglie di Van Gaal, di Koeman, scusate, e, però boh, poi un'altra squadra simpatia la troviamo, dai.
0: E invece Nicolò Ceccarini, per chi fa il tifo a questo mondiale?
5: Sì, grazie.
1: Lo sapevo, io ci ho pensato a questa domanda.
5: Che partecipa al mondiale e siamo nel girone con l'Antella, il Bagnan Ripoli, no. E stando una
1: Nick, devi dire il nome di una nazionale.
0: Dopo il Grassina, dai.
5: Vabbè, dopo il Grassina. Beh, allora... con l'Italia.
0: No.
1: Una qualificata. Non c'è. 48, Nick.
0: Proviamo la terza, dai, quella buona.
5: San Marino?
1: No, nemmeno.
0: No, vabbè.
1: Poi un microstato.
5: Vabbè, dai. Allora vado sul facile. La Spagna.
1: Ah.
0: Dai. Però la Spagna perché ti piace o perché pensi che lo vincerà?
5: No, perché so che è al mondiale, è l'unica squadra che so che è certa al mondiale, che non lo guarderò nemmeno per un minuto.
0: Ho capito. No, vabbè, ci sono comunque anche, se vuoi, squadre più esotiche. Sai dove puoi saperlo?
1: Dove?
0: Ci sono dei canali.
1: Dimmi di più.
0: Su Radio Firenze Viola, a parte che da lunedì, a quanto ho capito, inizierò un pregevole format a cura di Alessandro Di Nardo,
1: a Palacentro. Il nome, ve lo do in anteprima, originalissimo, Mundialito. Mai sentito questo nome collegato a una rubrica mondiale. Mundialito, ebbene sì.
0: Hai capito.
1: Stefano Cherubini c'è da cucinare una sigla.
0: Per confondere un po' le acque, sì.
1: Sì.
0: E poi vabbè, tutti gli speciali, i TikToker, tutto il mercato web, no?
1: Sono diventato un TikToker. La gente mi ferma, mi fa 6-7, presente il balletto.
0: Sì, certo.
1: Guarda, un giorno spiegherò a Nicolò Ceccarini, fuori onda, perché ci vorrà un'ora e mezzo, poi con lui che si distrae, cos'è il fenomeno del 6-7, però non è oggi il giorno.
5: Vabbè. No, non me lo spiegare nemmeno, mi è già venuto il mal di testa.
1: Magari la Giulina lo sa, guarda, prova a chiedere quando la vedi alla Giulina cos'è 6-7.
5: Sì, con calma, vabbè. Dai, adesso con calma.
0: Vabbè, quindi, allora, Argentina, Spagna e Giappone, sono queste le nostre tre nazioni favorite. Allora, altro messaggio vocale, vai, per Nicolò Ceccarini.
6: Buon pomeriggio, una domanda per tutti, rispondetemi: ma voi siete così contenti che la Fiorentina sia stata accostata a Ruggeri, un giocatore, un terzino che l'Atletico Madrid giustamente valuta intorno a 28 milioni 30 milioni? Io sinceramente mi ha tanto, perché avrei preferito che la notizia fosse che la Fiorentina si era accostata a un attaccante esterno forte che portasse in dote gol, assist, ma ripeto, io avrei un po' paura che rivenga preso un Dodò a 18 milioni e poi italiano deve far con Saponara, con Brecalo, con Iconè. È quello, secondo me, le scelte primarie in un 4-3-3 sono gli attaccanti esterni.
0: Ora non ci va bene nemmeno Ruggeri? Non lo so.
5: No, però Iconè mi ha aperto veramente un bellissimo ricordo.
1: Il cugino di Iconè, se non sbaglio, c'era anche nello spot.
5: Cioè, 15
1: no?
5: milioni di euro.
0: Sì, incredibile.
5: Bell'acquisto, direi, no?
1: Posso spezzare un'arancia, come faccio sempre nei confronti di giocatori considerati bluff.
0: Spezza.
1: Iconè a Firenze ha fatto male, per non dire malissimo. Vado a rivedere gli acquisti capestri fatti, non mi viene in mente come primo Iconè. Cioè, per un giocatore valore assoluto di Iconè, che poi ha fatto male, 15 milioni ci possono stare. Quanto ha pagato la Fiorentina a Duncan?
0: È la stessa cifra.
1: E comunque ha fatto meglio Duncan, però non puoi pagare un giocatore come Duncan quella cifra. Un giocatore come Iconè, un esterno driblomane, lo puoi sbagliare a 15 milioni. Un giocatore che hai visto è in casa tua, Duncan gioca da una vita in Italia, Livorno, Inter, Sassuolo, non puoi dargli 15 milioni al Sassuolo, secondo me.
0: Talmente
1: criminale Duncan,
0: che ha dribblato anche i dribbling, eh?
1: Sì, poi te l'ho detto, in un calcio senza forte, secondo me Iconè sarebbe un buon giocatore.
0: Poi c'è Dario che su YouTube ci scrive: se il target dei giocatori di questo mercato sono tutti come quello di Ruggeri, dovremmo solo essere contenti e non pensare al budget, che sicuramente Paratici ha in mano. Ora, questa certezza, ecco, io cieca, credo, Dario, noi non le abbiamo, se tu ce le hai.
5: No, nemmeno io, per cui aspetto la conferenza stampa, tanto non c'è tanto, voglio dire, tra un po' rientreranno, no? Quindi voglio dire
0: domani, no? Dovrebbe essere domani il ritorno.
5: Dovrebbe essere, poi ci vorrà due giorni per smaltire un po' le fatiche, e dopodiché, da martedì, mercoledì, giovedì in poi, ci racconteranno un po' la storia di questa nuova Fiorentina. Ci vuole pazienza, ragazzi, abbiamo aspettato tanto, voglio dire, ora si può aspettare, facciamo dopo 30, facciamo 31, no? Non 32, ma perché il 31 più 1 non lo prendo mai, ecco.
0: Certo.
1: Cosa diceva Luca Di Risio? Ci vuole calma e sangue freddo.
0: Sì. E secondo me, tra l'altro, ha una simpatia per la Fiorentina, Dirisio.
1: Guarda, ci non segue lo dire due volte perché Lorenzo Marucci spunta a casa di Dirisio con un microfono di Radio Firenze.
0: No, ci aveva messo un like su Instagram, vabbè, alla sbaglio, pagina di Firenze, sai, Viola.
1: Anche il Papa, l'ex Papa, no, il Papa non ci ha messo like. Dei like un po' strani una volta.
0: Ma non a noi, quindi.
1: No, no, mi sembra di no. Mi sembra non a un mio reel, però insomma, sì, poi trovate su internet anche la storia dei like del Papa.
0: 348-75-13933, vai con un altro messaggio vocale, sentiamo.
7: Ciao ragazzi, sono Andrea. Ma qua quando si fa la conta degli esterni, bassi, alti, sinistra, destra, ma voi uno come Parisi, come lo dobbiamo contare? Un esterno basso a sinistra o un esterno alto a destra? Perché questo cambierebbe poi le logiche del mercato. Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Ecco, giro a Niccolò Ceccarini. È considerato esterno alto?
5: Se non ho capito male, Parisi esterno basso a sinistra, Grosso lo vede come esterno basso a sinistra. Poi è ovvio che se poi facciamo finta di Ruggeri, quindi fa la panca Parisi.
0: Infatti.
1: Allora, intanto c'è da dire che fino a ottobre-novembre Parisi per l'infortunio al ginocchio non ci sarà. Secondo me non
5: questo
1: ci sarà
5: nemmeno. Però in prospettiva, sì, vista la stagione che ha fatto e tutto quanto eccetera, paradossalmente potrebbe, non senza paradossalmente, dovrebbe, potrebbe anche essere in, diciamo, nella seconda parte della stagione un titolare della Fiorentina.
1: Certo,
5: invece se poi andiamo a prendere Ruggeri e poi magari lo vendono Parisi, perché
1: sì, secondo me questo problema non ci sarà, però
5: non ci sarà, però nel caso, però ripeto, noi si sta parlando da 40 minuti senza sapere precisamente quello che è
1: chiamare la puntata il nulla su
5: no, non è il nulla, il problema è che è di essere sinceri con chi ci ascolta, c'è poco da fare,
0: e che sono anche tanti.
5: D'altra parte ragazzi, parlare di mercato è la cosa più semplice del mondo per tanti, per quelli che lo fanno di lavoro è la cosa più difficile, ma è una battaglia persa spiegarlo a certe persone, perché non parlo ovviamente di quelli che ci ascoltano, ma c'è altra gente che non riesce a capire cosa vuol dire fare giornalista di calcio mercato, ma quante ore si sta al telefono, quanto tempo ci vuole per essere credibili, ma è tutto fiato perso, è tutto fiato sprecato, per cui lasciamo questa considerazione al vento e torniamo alle nostre cose.
1: Guarda, tra l'altro io che sono un grande amante anche dell'Instagram dei calciatori, seguo ovviamente Matteo Ruggeri.
0: Mm-hmm. Dove vuoi arrivare?
1: Come segnala anche Lorenzo della Giovan Paola sul nostro portale, su firenzevelo.it.
0: Certo.
1: Lui è proprio un colcionero frascico, cioè lui è uno l'idolo della torcida dell'Atletico Madrid, anche per insomma alcuni meme che sono diventati virali in Spagna. Due, è uno che non perde occasione per dire questo è il mio posto. Durante un allenamento individuale in questi giorni, mentre è in vacanza, ha scritto mi manchi il mio Atletico. Ora non vuol dire nulla assolutamente, ma in questa discussione un po' nebulosa ci metto anche questo, che insomma la facciata non fa vedere un giocatore che sembra pronto ad andare via. Poi la facciata vuol dire tutto e nulla,
0: Poi ci scrive Massi: Parisi esterno alto, a destra sta Maxim Lopez portiere. Esiste anche il badminton, mamma mia Massi, sei cattivissimo.
5: Vero, col volanino.
1: Ci hai mai giocato, Nick?
5: Guarda, ci ho giocato, ho perso il volano subito, buttato, vabbè, finito, non si sa dove è finito.
0: Finita la partita.
5: Il primo colpo ho perso tutto, un po' come quando giochi a calcio e dici, oh, ci pensi te a tirare? Sì, tiro io, boom, dentro davanzale della vicina. E quindi
1: lì
5: si mette subito dopo 5 minuti.
1: E lì ve lo buco. Io vi suggerisco anche un gioco, molto toscano e molto italiano, che si pratica a Firenze davanti al CS, al centro, al club sportivo delle Cascine, che è il tamburello. Non so se ci avete mai giocato. Un gioco, tra l'altro, è anche molto sentito. Io avevo una cara amica che praticava il tamburello a livello nazionale, anche perché poi quanti ne praticano il tamburello? Non per sminuire lei.
0: No, mai sentito, infatti.
1: Quindi se inizi a giocare, probabilmente arrivi anche nella nazionale italiana di tamburello. Non ho mai capito come funziona, ma se volete qualcosa di più, il tamburello si chiama proprio così, secondo me, il locale, quello davanti al club sportivo. È un gioco simile a tennis, ma magari qualche ascoltatore ce lo spiega. 348-75-13933.
0: Bene, bene, la famosa nazionale di tamburello.
1: Tamburello, il tamburello.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, eccolo qua.
8: Buongiorno, ma due cose. Una è Aquilani va al Sassuolo, sì, è Grosso da noi, ma fare invece questo giro di allenatori, poteva venire direttamente Aquilani da noi?
9: che è un Viola, che ha allenato da noi, che ha giocato da noi, ma perché prendere Grosso? Potrebbe prendere Aquilani? Vabbè. Poi l'altra cosa, sul fatto dei soldi, dei 30 milioni del difensore, ma si è commesso sei soldi che ha promesso a Aquilani, sì, Aquilani, a Paratici di una squadra forte, che Paratici gli ha detto guarda, ho bisogno di almeno 150-200 milioni. Gioco fatto, dai, grazie al Cattolico, forse Viola.
0: Secondo te c'è che c'è mai stata la possibilità di prendere Aquilani?
5: No, però c'è qualcosa che non torna, perché ora poi rispondo su Aquilani. C'è qualcosa che non torna, perché si deve abbassare il monte ingaggi?
0: Se ci sono i soldi. Ah, se ci sono i soldi, dici. Certo.
5: Se ci sono tanti soldi, perché dovremmo abbassare il monte ingaggi? Perché dovremmo mandare via anche giocatori? Sì, capisco una rivoluzione, ma giocatori che magari potrebbero anche rimanere. Mi sembra un po' una contraddizione questo fatto, gli ha promesso i soldi e poi loro decidono di cambiare, di vendere tutti, perché poi c'è una scelta tecnica che posso capire, mandiamo via tutti quelli che naturalmente non sono stati all'altezza l'anno scorso, facciamo un po' di pulizia, però guarda caso sono quelli che hanno più stipendi alti rispetto agli altri. E allora poi Ruggeri, cioè voglio dire, Ruggeri finirebbe per diventare il secondo terzo ingaggio della Fiorentina,
0: Sì, sì. Cioè, ma quindi, infatti
5: non lo so, io per quanto riguarda Aquilani, secondo me ci hanno anche pensato a un certo momento. Poi però sai, Aquilani si è scontrato poi sull'arrivo di Italiano, perché mi sembra che poi quando è arrivato Italiano è ovvio la Fiorentina ha preso una piega diversa rispetto alle Fiorentine precedenti, che si erano messe un po' in salvezza solamente alle ultime giornate di campionato. Però Aquilani probabilmente potrebbe diventare un allenatore importante con questo passaggio del Sassuolo, cioè io penso che passare dal Sassuolo sia oggi qualcosa di fondamentale, perché ti formi nel migliore dei modi, non avendo la pressione, avendo la società organizzata. Ora è chiaro, cioè lui è arrivato proprio nel momento in cui va via Carnevali, e che forse è un peccato per Aquilani, perché sicuramente ne avrebbe tratto giovamento anche dalla sua presenza. Però per me chi passa poi dal Sassuolo può spiccare il salto definitivo.
0: Ma guarda, sul discorso del monte ingaggi, giusto che ne stiamo parlando, ne stanno arrivando diversi di messaggi, ma ti leggo quello di Lore che dice: la domanda è, chi lo ha detto che dobbiamo abbassare il monte ingaggi? Perché nessuno della Fiorentina lo ha detto. Poi se avete notizie sotto banco, ok, ma fino ad oggi nessuno ha detto niente sul monte ingaggi.
5: Sì, avevano anche detto che l'allenatore della Fiorentina sarebbe stato Vanoli, ricordo a coloro che ci fanno presente questo. Infatti sì, abbiamo visto, no, come è rimasto Vanoli.
0: Diciamo che non hanno Lore, non lo hanno detto a te, però sono cose che fa. Nel senso, però sembra che uno dica cose campate per aria.
1: Filtra quest'idea e poi vedremo se sarà confermata da questa fantomatica conferenza
0: filtra
1: stampa.
0: Filtra questo dalla società. Poi lo dice Niccolò Ceccarini, ripeto, non è che lo dice uno.
5: No, vabbè, ma
0: qualunque.
5: Che vuol dire?
1: Paolino Paperino.
5: Ma che c'entra? Esatto. Ma che posso dire? Ma che dico le cose sbagliate, ci mancherebbe altro.
0: No, ma se lo dice perché ne hai contezza, non è che te lo sei inventato, questo intendo. Sennò
5: io
0: sempre
5: penso che loro abbiano anche questa intenzione, e quindi a maggior ragione c'è un conflitto, secondo me, tra ci sanno tanti soldi da spendere e abbassare il monte ingaggi, che però non è una contraddizione in senso assoluto, perché poi uno può spendere i soldi su giovani magari che guadagnano meno e poi fare una squadra altamente competitiva lo stesso, no? Quindi non è scritto da nessuna parte, però evidentemente questi giocatori pesano non solo per il futuro ma anche per il loro ingaggio.
1: Tanto Sky ci propina un'Italia Ghana di cui avevamo sicuramente il bisogno alle 16.51 del venerdì 12 giugno 2026. Dicevo, visto che prima Renato da Cattolica diceva, è per Renato, giusto? Era
0: sì,
1: amico,
0: sì,
1: che ci diceva di Aquilani, cuore viola e tutto. Io mi ero sinceramente perso il passaggio da calciatore di Aquilani al Sassuolo, ma lui è un ex Sassuolo.
0: Sì, certo.
1: Lui ha fatto, vabbè, Roma, Triestina, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina dal 2012 al 15, poi Sporting Lisbona per una stagione, Pescara, Sassuolo nel 2017 per 6 mesi e poi ha chiuso alla Spalmas. Quindi è un cuore nero verde. Lui diceva, sì, perché non un cuore viola? Ma lui è anche un cuore nero verde.
0: Lo ricordo bene, mi sa che si tagliò i capelli proprio in quel periodo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo fu un grande colpo al cuore. Ci ascoltiamo una carrellata finale di messaggi vocali, visto che siamo a pochi minuti dal termine della trasmissione, così li sentiamo tutti. Vai!
10: Buonasera, Federico dal Camion. Ho sentito Fedullah, è stato fatto un sondaggio per un esterno, dice molto forte, del 2003, del Sirius, ora non mi ricordo il nome, ma dice è veramente forte. Sicuramente è un sondaggio, non è una proposta né interessamento, è solo un sondaggio.
11: Buonasera, Andrea da Firenze. Allora, quando vanno su giocatori sconosciuti, ma chi li conosce? Ma basta, sono incognite, vedremo, ma io non sono tanto fiducioso. Paratici, ma cosa fa? Va su giocatori conosciuti, ma allora potevo fare io il direttore sportivo, perché Ruggeri e altri sono giocatori. Ragazzi, ma facciamola, lo so che un cucciuccio vede a perdere un po' di tempo,
1: sì.
11: Ora che non c'è più le partite, però parliamo ora, aspettiamo l'esito di questo colloquio in America, diamo fiducia a Paratici e poi si starà a vedere. Ancora la lezione di quest'anno non vi è servita.
12: Quando sento dire che l'interesse per Ruggeri comunque è un buon segnale, perché significa che la Fiorentina è interessata a giocatori forti, vorrei ricordare Thiago Silva, vorrei ricordare Berardi, vorrei ricordare che sì, la Fiorentina anche all'epoca di Pradè era molto interessata a giocatori forti, peccato che poi non arrivavano mai. Non vorrei che fosse l'epoca pradeatici, Cristiano.
1: Uè, bello sto neologismo.
13: Lo vedi perché a me veramente sto periodo io lo odio, non so come fate a occuparvi tutto l'anno di mercato, perché per me sono parecchie cazzate, sai.
1: C'era un altro?
0: No, in realtà è cieca questo.
1: Posso dire che scalando di qualche marcia, comunque è un po', possiamo edulcorare, è un periodo in cui è tutto molto più astratto.
0: È una lettura che ci sta.
1: Sì, guarda, non si dovrebbe fare, ma insomma,
0: ci sta.
1: Gli do un high five all'ultimo messaggio.
0: Vabbè. Cecca, non so se volevi chiusare ascoltando un po' i messaggi con noi, perché insomma, poi chiudiamo la trasmissione, ma...
5: No, cioè, beh, non ci siano grosse cose da aggiungere, insomma, voglio dire, periodo chiaramente per chi ama il calcio giocato è terribile, lo capisco.
1: Ci sono i mondiali, ragazzi, lo ripetiamo, stasera c'è Canada contro Bosnia, alle ore 21, partita interessante, c'è anche Balogun, calciatore di culto del Monaco, anzi no, Balogun ho fatto... No, cioè c'è Jonathan David, ci sarà. Stasera.
0: Ah, tra l'altro, sì, sì.
1: Balogun gioca stanotte, scusate, con gli Stati Uniti, che gioca contro il Paraguay, che torna a un mondiale a diversi anni, ha fatto Sudafrica 2010, quindi ce lo ricordiamo perché giocò contro l'Italia. In quel girone ci sono un sacco di partite, un sacco di storie. Ieri ha segnato Raul Jiménez, un giocatore che stava rischiando la vita, l'ha rischiata 6 anni fa per un contrasto aereo contro l'Avin Lewis. Un sacco di belle cose, un sacco di brutte cose anche legate al mondiale, quindi secondo me di calcio giocato ce n'è ora. Se sì, qualcuno vuole distrarsi dal mercato, e poi certo ci sono anche spunti di mercato dal mondiale, li seguiremo ovviamente.
0: Certo, se la Fiorentina deciderà insomma di prendere spunto dal mondiale, noi saremo sicuramente
1: occhio
0: sul
1: pezzo.
0: Sole,
1: occhio
0: certo.
1: Alle sole.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini.
5: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Cecca, ci sentiamo lunedì come sempre a questo punto con Nick e Nick dalle 16 per gli aggiornamenti sul calciomercato. Che dire, grazie anche ad Alessandro Di Nardo, questa è una rivederci.
1: No, io non ti guardo perché sennò scoppiamo a piangere. No, a parte gli scherzi, ovviamente cioè, nel melting pot del palinsesto estivo, che ovviamente sarà rivalutato, ricapiteremo insieme, quindi non è,
0: speriamo.
1: Non è un addio, è un arrivederci. Sembra proprio la scena, no, non voglio dirla, dell'orso. Qua? E della luna alla Casa Blu.
0: No, non guardiamoci
1: addio,
0: in faccia.
1: Addio amici, addio. No, guarda, io tornerò in edizione speciale domenica dalle 16 alle 18 okay. Con Lorenzo della Giovanpaola.
0: Giusto.
1: E edizione speciale del Viola Weekend, ve lo anticipo in infradito, perché apriamo ufficialmente l'estate, anche se l'estate inizia il 21 e quindi fra una settimana, però parleremo un sacco anche delle mete estive toscane. Cioè la tua meta estiva preferita qual è in Toscana?
0: Ma la Versilia
1: è un posto preciso?
0: No, cioè ho vissuto Montignoso, io sono di quelle, non è che sono di quelle zone, ma ho vissuto anche quelle zone lì.
1: Savonarola,
0: cioè
1: non l'hanno spostato lì.
0: Vabbè, però,
1: questo,
0: che dire,
1: power ranking delle località toscane estive, preparate?
0: Sì, trattamelo bene il Viola Weekend, perché è un tuo ritorno se vuoi.
1: Entrerò con le pattine, proprio
0: sì.
1: Con i guanti.
0: Non ti emozionare,
1: No, mi emozionerò. Dalle 16 alle 18 ovviamente ci sarà anche spazio per il mondiale, spazio per il mercato della Fiorentina, spazio per il ritorno di Paratici dal viaggio in America, quindi quindi potete staccare bene tutto e ricollegare. No, scherzo.
0: Allora,
1: no,
0: siamo in ritardissimo. In bocca al lupo per il tuo nuovo percorso la prossima settimana, sempre sul palinsesto di Radio Firenze Viola in veste diversa. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao! Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 1787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi va che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini Alsigna in via Mendola 23C. Salute.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
6: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
7: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
6: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
7: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
6: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, venerdì 12 giugno. Ancora il mercato deve decollare per la Fiorentina. È iniziato il mondiale che ieri sera ci ha proposto due partite di un livello veramente pazzesco. Messico contro Sudafrica, che mi ha dato delle vibes da Conference League. Repubblica Ceca, Corea del Sud, invece alle 3 di notte me la sono persa. Per fortuna Giacomo Galassi che vi parla, ma c'è Chiara Andrea Bevilacqua che ha fatto le ore piccole a vedersi Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ciao Chiara.
6: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
5: Com'è andata?
6: No, non ho sentito la sveglia.
5: Non
6: l'avevo messa, ma no.
5: Stanotte farai le ore piccole?
6: No.
5: No, bene, ora ti dico anche chi gioca. Prima e ringrazio
6: e saluto. Purtroppo non è compatibile con la mia sveglia al mattino.
5: Vabbè, però vai alle 6, no? A portare fuori Achille.
6: È finita la scuola, ci si sveglia un po' dopo.
5: Però stasera c'è Canada-Bosnia-Herzegovina con Jonathan David e company che sfidano la squadra che ha eliminato l'Italia. E poi durante la nottata, aspetta che te lo riprendo subito perché non ero, ho lanciato questo tema e non ero preparato, questo dimostra anche
6: io
5: il mio
6: sì
5: livello
6: invece. Sì, ne ho vista una.
5: USA Paraguay alle 3 di notte, quindi l'esordio degli Stati Uniti, e poi no, si va direttamente alle partite di domani con un croccante Qatar Svizzera e Brasile Marocco a mezzanotte. Quella sì, forse
6: quella
5: può
6: potremmo
5: avere,
6: farcela,
5: potremmo
6: sì
5: farcela. Va bene, noi siamo qui a parlare di Fiorentina, il mondiale lo guarderemo, non Chiara, mi sembra di aver capito, però insomma noi lo guarderemo
6: nei limiti del possibile,
5: non
6: certo
5: per guardare potenziali acquisti da parte della Fiorentina, perché abbiamo già deciso, il mondiale non è una cartolina seria e realistica del valore dei calciatori. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. In una giornata, l'ennesima giornata interlocutoria per la Fiorentina con i dirigenti che insomma dovrebbero tornare in queste ore a Firenze e poi settimana prossima parlare in conferenza stampa. Credo che fino a quel momento insomma ci svegliamo ogni giorno come è di consueto, come succede d'estate, con un nome diverso. Sì. E devo dire che forse quello di oggi è un attimino più croccante. Matteo Ruggeri, ex Atalanta, ora all'Atletico Madrid, diciamo che di concreto c'è molto poco, però Radio Mercato ci racconta, e ne hanno parlato anche prima Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, che un primo contatto effettivamente ci sarebbe stato, anche solo per capire quale potrebbe essere la eventuale trattativa da portare in avanti. Però ecco, si tratta di un calciatore che gioca titolare in una squadra che ha fatto la Champions, sì, arrivando alle semifinali, ha fatto le semifinali finali Champions l'anno scorso in classe 2002, quindi un calciatore insomma con un cartellino anche da oltre 20 milioni di euro. Però come ad esempio c'è scritto anche su firenzeviola.it, se quello che ne possiamo trarre è che la Fiorentina va su obiettivi come Matteo Ruggeri, allora magari un po' di acquolina in bocca ci può venire. Ti vedo dubbiosa.
6: Mi sembra che ogni calciomercato inizi con nomi di questo calibro, no, e poi ci porti anche a dover scontrarci con la realtà, che non vuol dire che non si possa sognare. Io come te sono contenta che determinati profili possano essere accostati alla Fiorentina, perché sappiamo quanto sia importante lavorare anche sullo status poi di ogni reparto, nell'ottica di creare un'ossatura che ci permetterà poi nelle sessioni successive di poterci muovere in maniera differente. Però poi filtra la volontà di lavorare sul monte ingaggi, perché sicuramente negli ultimi anni ha evidenziato delle criticità, e soprattutto non voglio nemmeno farmi troppo la bocca, perché poi è quello con cui facciamo i conti ogni stagione. L'anno scorso siamo partiti con Kessié e poi è arrivato Zom, per dire. E quindi un passo alla volta, non preferisco restare un pochino cauta, con la speranza che comunque dal punto di vista qualitativo si possa fare un salto di qualità già in un'estate, all'insegna della riduzione del monte ingaggi,
5: della spending review. Su questo pullano le notizie sull'abbassamento del monte ingaggi. Secondo me è anche un'idea non per forza
6: sbagliata. Fabiano 1 e 1 perché?
5: Sì, cioè dici, anche se li paghi poco poi rischi che ti rendano poco, in questo senso. Sì, ti posso mettere anche però Gudmundsson 2 e 2 e che sì, te ne fai. Sì, va
6: però
5: bene, possiamo dire
6: Gudmundsson titolare inamovibile. Poi tanti ci possono contestare come la Fiorentina a tratti abbia dato la sensazione di giocare in 10 in virtù della presenza in campo di Gudmundsson non nella sua forma migliore, ma Fabiano ne è arrivato per fare il titolare, e quel tipo di ingaggio per una seconda linea è comunque un qualcosa che rischia poi di intaccare gli equilibri generali.
5: Tra l'altro non è il tema della trasmissione di oggi che invece vorrei impostare sulle valutazioni su un altro calciatore del quale naturalmente abbiamo già parlato a lungo, però che insomma anche leggendo la rassegna stampa di domani emergono delle novità, uno dei pochi su cui sono emersi piccolissime novità, cioè Dodò, ok? Questo è il calciatore di cui vorrei parlare anche poi con il prossimo ospite che contatteremo tra un po'. Però ecco, sempre legato al monte ingaggi, che tu Chiara giustamente ormai da fine giornalista navigata sei andata subito a cerchiare il rosso, mi fa sorridere l'idea, si guarderà la spending review, però Ken lo mettiamo da parte come discorso, cioè non dipende dal, ora siccome Ken guadagna un ottavo praticamente di tutta la rosa della Fiorentina, se uno vuole decidere la spending review è molto semplice, dai via Moise Ken, risparmi 5 milioni di euro, prendi una punta a 2 milioni e già hai risparmiato tantissimo. Però guarda, invece la valutazione su Dodò, perché lo sai, spesso tra l'altro non ci siamo trovati particolarmente in accordo, ora non è che siamo arrivati alle mani, anche perché secondo me ne buscherei da te Chiara quindi non arriverò mai a un contatto fisico o a fare la lotta o le botte con te, però sai che io non sono mai stato un grande fan di Dodò, e tu invece ci hai visto quello che poi non solo te ci hai visto, cioè uno dei pochi calciatori della Fiorentina che comunque ha una sua logica all'interno della squadra, perché prova a saltare l'uomo, perché prova a portare la palla in avanti e qualcosa crea. Ecco, tu citavi Fabian, vabbè non citiamo Fabian, citiamo Gudmundsson, effettivamente se il paragone è con Gudmundsson, Dodò qualcosa in più ti dà, però ragazzi, cioè sono 4 anni,
6: ecco,
5: che non ci ha mai dato niente di continuo, se non nell'annata di Palladino, ma secondo me nemmeno con troppa continuità.
6: Sono d'accordo nella necessità di sottolineare come forse il miglior Dodò la Fiorentina l'abbia avuto a disposizione per 6-7 mesi, e quindi questo in un certo senso impatta anche sulle valutazioni che poi possiamo dare del calciatore. Io ho sottolineato l'importanza da parte della Fiorentina di sfruttare tutta una serie di situazioni che hanno fatto sì che poi il cartellino di un giocatore che aveva già giocato in Champions ed era stato in grado di farsi ammirare anche da squadre di un valore superiore alla nostra potesse essere all'interno del range con cui di solito la Fiorentina si muove sul mercato e si mette a sedere, quindi è stata sicuramente un'ottima mossa nel momento in cui si è scelto di investire su di lui. Non ho capito perché dopo l'esplosione di Kayode si sia scelto di vendere Kayode e non Dodò, perché io mi rifaccio anche le parole di Commisso, Rocco Commisso, quando sostanzialmente ci giustificò la scelta di andare a investire su un calciatore come Nico Gonzalez, e lui fece proprio un ragionamento che includeva l'età del calciatore, il valore del calciatore, ma soprattutto la possibilità di rivenderlo all'interno di un lasso temporale che consentisse di considerare il giocatore ancora un giocatore nel pieno di quella che era la sua carriera, e quindi poter aiutare anche le casse del club. E in tal senso avremmo dovuto vendere Dodò nel momento in cui c'era la possibilità di affidarsi a Kayode, con tutti i rischi del caso, perché sappiamo bene come poi i giovani implichino anche un certo tipo di approccio nel momento in cui si valuta il loro operato e le loro prestazioni. Ad oggi, se Dodò dovesse rimanere un giocatore della Fiorentina, probabilmente non capirei tutte le logiche dietro a scelte relative ad altri giocatori, perché dopo 4 anni possiamo sicuramente stabilire quelli che sono i punti di forza di Dodò, quelli che sono i limiti che ormai secondo me è difficile che il ragazzo superi, anche all'interno di un campionato dove magari viene comunque limitato dall'avversario di turno che sa benissimo come annullare la sua pericolosità. Io ci inserisco anche gli atteggiamenti del calciatore, che in alcune situazioni, in alcuni frangenti, ha voluto forzare un po' la mano, ed è logico che sia così, l'abbiamo detto, non è l'unico, non lo fanno solo a Firenze, è un problema all'interno del calcio che vede oggi i giocatori e il proprio entourage in una posizione di forza assoluta quando si tratta di dover contrattare con il club d'appartenenza. Però Dodò ha creato diverse storie negli anni, proprio quando c'era la necessità di mettersi a sedere e trovare un punto d'incontro. Quindi con tutte queste valutazioni io devo dire che mi stupirei se si decidesse di andare avanti 2 o 3 anni con Dodò. Questo sì.
5: Va bene, ne ha scritto stamani su Repubblica ed è uno dei motivi che ci ha portato a contattarli, al di là del fatto che è sempre un piacere. Duccio Mazzoni, buonasera. Ciao Duccio, ben trovato.
7: Ciao Giacomo, ciao Chiara, buonasera Duccio. A tutti. Ciao.
5: Allora, sì, poi arriviamo anche sul capitolo Ruggeri, che credo e vedo che stuzzica anche un po' i tifosi della Fiorentina, anche perché tutto ciò che è nuovo magari stuzzica un pochino di più. Invece l'argomento Dodò è trito e ritrito. Però tu, Duccio, oggi su Repubblica, insomma, hai fatto un punto sul calciatore, facendo capire anche attraverso quello che hai raccolto che un po' alle persone attorno a lui il giocatore, insomma, considera finito il suo ciclo alla Fiorentina. È così? Ci dobbiamo aspettare un addio quasi certo, secondo te?
7: Ma io riprendo quello che stava dicendo Chiara, ho sentito la parte finale del suo ragionamento e sono assolutamente d'accordo con lei. Cioè, a oggi mi stupirei se Dodò e la Fiorentina alla fine di questo mercato trovassero la quadra per il rinnovo e di conseguenza il calciatore rimanesse ancora alla Fiorentina, perché non c'è un motivo in questa storia per cui Dodò e la Fiorentina possano andare avanti insieme. Quello che ho scritto e quello che ho raccolto da persone che comunque con Dodò hanno a che fare, anche diciamo in maniera diretta, perché Dodò è un giocatore un po' atipico da questo punto di vista, cioè uno che quando incontra le persone per strada o quando insomma ha un legame con delle persone comunque racconta parecchio della sua vita, e quindi ha fatto capire in queste ultime settimane di essere arrivato al capolinea con la Fiorentina, di voler cambiare aria. A tutto questo ha manifestato anche un like abbastanza evidente alla storia della Roma che festeggiava la Champions, quindi la sua idea è quella di
5: Duccio, aspetta, la sua idea e abbiamo perso.
7: La sua idea è quella di andare via, Giacomo, da quello che ho capito. Vediamo se riuscirà fare la quadra anche da un punto di vista ovviamente economico.
5: Sì, anche perché lo era anche l'anno scorso la sua idea, quella di abbiamo passato tutta l'estate a dire, vero, la Fiorentina non voleva meno di 25 milioni di euro, e credo che sia stato questo poi che ha inibito ogni tipo di trattativa. Però ecco, non credo sia un mistero, no Duccio, che già l'anno scorso
7: Ma questa è una storia che parte da lontano e parte da quello che ho capito da novembre 2024, quando c'era Palladino in panchina e quando la Fiorentina offrì a Dodò un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il rinnovo, quindi un ritocco verso l'alto, e Goretti e Pradetti aspettavano un sì perché avevano accontentato il giocatore tutte le sue richieste, e il giocatore iniziò a tergiversare, l'entourage iniziò a non rispondere, a rinviare quelli che erano i contatti per mettere nero su bianco questo rinnovo, e da lì i dirigenti capirono che c'era un po' di cattivo odore, e questo cattivo odore era stato dettato da alcune chiamate che Dodò aveva ricevuto, che parlava di quella di Flick, ma non è mai stata un'opzione per il Barcellona, e da lì è una storia che poi non si è più recuperata e che nemmeno Paratici, quando è arrivato, è riuscito a sistemare, nonostante sia stata una delle prime cose insieme a Fortini che ha provato a rimediare e a sistemare. Quindi in questo momento la cosa massima che può fare la Fiorentina è cedere Dodò, riuscire comunque a prendere, non lo so, 10 milioni sarebbe tantissimo a un anno dalla scadenza, e iniziare con un nuovo laterale la prossima stagione.
5: Ora, il nome di Ruggeri naturalmente è per l'altra fascia, quindi poi ci arriviamo. Però ecco, io devo dire che appunto, avendo iniziato il discorso, ricordando anche quello di cui abbiamo discusso spesso con Chiara, cioè che io non sono un grande fan del Dodò calciatore, sebbene riconosca che non era il calciatore che anche solo nella scorsa stagione ha dato meno alla causa, però veramente era il vorrei ma non posso, insomma arrivava sempre sul fondo e regolarmente di assist ne faceva veramente pochi, così come di gol, nonostante Pioli, no, se non sbaglio, arrivò e disse quello che deve fare Dodò è segnare un sacco di gol, poi credo che si sia finito con 1-2 in questa stagione. Però ecco, magari mi preoccupo un po', Duccio, quando sento che il possibile sostituto è un João Mario, ecco, oppure un tipo di calciatore di questo tipo. È quello che ti immagini potrà succedere?
7: Ma allora, João Mario è un nome secondo me che viene fuori perché comunque ha un procuratore molto vicino a Paratici, tant'è che di quel procuratore sono già usciti almeno 3 o 4 nomi accostati alla Fiorentina, ed è un procuratore Trimboli con cui Paratici ha fatto delle trattative importanti quando era al Tottenham, penso a Madison, penso a
5: Llorente, secondo me anche.
7: Esatto, sì, esatto, che sono arrivati al Tottenham, quindi è un po' secondo me un nome indotto da tutto questo. Io credo che intanto bisogna capire che tipo di giocatore si vuole cercare, perché João Mario è un esterno che come caratteristiche può essere simile a Dodò, anche se magari ha un valore inferiore. Se Grosso ama un terzino di spinta, allora deve andare a prendere un certo tipo di giocatore. Se vuole un terzino un pochino più bloccato, l'anno scorso ha giocato tutta la stagione con Valutiewicz, che era un centrale adattato a terzino da Vanoli l'anno prima al Torino, o con Koulibaly, quello che era al Parma e che poi era andato al Sassuolo. Quindi bisogna capire quello, e dopo di quello si andrà sui giocatori. È chiaro che Dodò pronti via lo sostituisci male, perché comunque è un giocatore che ha grande mercato, e cioè che ha grandi caratteristiche e che può aver mercato. Però il Dodò che sta a Firenze sicuramente è un potrei ma non voglio, ecco, perché tanto quello che dicevi te già,
5: sì, forse potrei ma non voglio più corretto,
7: soprattutto quest'anno sono state anche dal punto di vista di atteggiamento assolutamente deficitarie.
5: Va bene, ci aspettiamo una storia di lui vestito da arancia o con le emoji, no, perché è così che annunciò l'operazione all'appendicite, se non ricordo male, e in cui dirà: cari tifosi viola, vi ho voluto bene,
6: e
5: ma
6: poi lo modificherà 3 volte.
5: Beh, è vero, perché lo modificò anche diverse volte. Vabbè, lì ci fu anche l'ufficio stampa, credo, della Fiorentina con le mani nei capelli. Venendo invece a Ruggeri, che un amico, Chris D'Accampi, ci ha detto: Ruggeri sì ma Enrico, apprezzando anche poi l'outfit di Chiara che tu non puoi vedere, Duccio, però insomma apprezza Chris D'Accampi, dice tanta roba la Chiarina oggi, e
6: bene,
5: quindi io te lo riporto. Però non ti chiedo commenti sull'outfit della Chiara, su Ruggeri invece sì, perché francamente si parlava di João Mario, si parla con tutto il bene se vuoi anche di Torsved, si parla, insomma, nomi. Se ti devo dire, io non sono un grandissimo fan di Ruggeri, ma rispetto a tutti questi altri è proprio un tipo di profilo molto diverso, per questo io lo ritengo poco credibile. Però dici anche tu, Duccio, ne pensi?
7: Ma senti, io sono molto perplesso, Giacomo, sul nome di Ruggeri, ma non per il valore di Ruggeri, perché penso che abbia fatto una stagione strepitosa all'Atletico Madrid, e anche secondo me sopra quelle che erano le aspettative dell'Atletico ha preso Ruggeri, perché di fatto è diventato un titolarissimo, di fatto è diventato un giocatore protagonista di una squadra che è arrivata in semifinale di Champions League facendo la sua figura. Quindi da questo punto di vista la prima domanda è: perché l'Atletico deve privarsi di Ruggeri, e come fa l'Atletico a privarsi di Ruggeri dopo che ha pagato quasi 20 milioni, insomma, qualcosa meno forse l'anno scorso dall'Atalanta. Detto questo, se la Fiorentina va a prendere Ruggeri significa che c'è la possibilità di investire sui calzettini in maniera importante, perché si sta parlando di un giocatore da 20 milioni, B, che il discorso della fascia sinistra che noi diamo un po' per, come dire, assodato, no, con il fatto che comunque c'è Gosens, sarà un altro oggetto di rivoluzione, perché sì, Parisi è infortunato e fino al 2027 non ci sarà. Balbo credo che se sarà tenuto come alternativa. Gosens lo considerano a questo punto, non dico fuori dal progetto, ma quasi, e quindi si va a fare un investimento importante. Poi uno può discutere se l'investimento sia giusto farlo su un terzino sinistro. Per me in questo momento, se c'è da fare non uno ma due investimenti per il gioco di Grosso, vanno fatti sugli esterni, perché sono veramente vitali per il 4-3-3. Però insomma, che la Fiorentina sostegua un giocatore così fa piacere, almeno si alza un pochino a livello dei nomi.
5: Ma in effetti, Chiara, Sì, la logica che ci esprime Duccio, guarda, niente a dire.

0: Domandando se oggi preferirei Go senza Ruggeri. Ruggeri ovviamente corre di più, è più fisica, cioè è comunque un 24enne a confronto di un 30enne, però sinceramente su un campionato non lo so, qualche dubbio lo avrei. È vero che con l'Atletico Madrid, insomma, ha giocato anche una semifinale di Champions, ecco, cosa che a Gosens in questo momento manca. Prima di salutarti, Duccio, domanda da un miliardo di dollari: che cosa succederà non in America ma con Moise Kean? Dai, perché in America ancora tutto tace, quindi non credo ci siano grosse novità, mentre su Kean in questi giorni ci siamo trovati spesso di nuovo a domandarci: ma è il caso di tenerlo oppure è il caso che la Fiorentina lo ceda e punti su qualcun altro?
1: Ma allora, intanto parto dall'analisi e dalle notizie, cioè nel senso, io credo che su Kean la partita sia molto semplice: la clausola da 62 milioni non la pagherà nessuno, seppur è una clausola accattivante per le casse della Fiorentina, e qui bisognerà rimandare la partita dal 15 di luglio in poi. Se la società avrà voglia di cedere Kean, troverà un acquirente e lo venderà. Se però nel colloquio ci sarà con Grosso, che c'è già stato, perché mi risulta e l'ho scritto che un contatto c'è già stato tra i due, e soprattutto con l'entourage, ci saranno comunque dei margini per ricucire, che gli mostrerà di comunque voler rimanere alla Fiorentina, come l'entourage fa sapere, e allora a questo punto io credo che poi Kean possa anche restare, e qui arrivo all'opinione. Io credo che la Fiorentina abbia davanti un centravanti che, se messo in determinate condizioni, come fu con Palladino 2 anni fa, ha dimostrato di poter essere veramente un centravanti devastante. E il mercato, per carità, è fatto di tanti altri centravanti, però ecco, sostituire Kean io non sono di quelli che lo sostituirebbe a cuore leggero, perché ripeto, questo ragazzo che te devi saper gestire, Grosso lo ha avuto 2 anni, lo ritroverà maturato, e credo che possa riannodare i fili di una storia che a oggi tutti noi sentiamo sia scritta con la cessione, ma che invece non mi meraviglierei se poi proseguisse con una conferma di Kean alla Fiorentina.
0: Vedremo che cosa succederà. Noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo anche con un messaggio da Pierluigi da Roma, che dice: un saluto speciale a Duccio. Soprattutto scopro Pierluigi, che invece è un hater di Mario Tenerani, invece adora Duccio Mazzoni. Bella questa.
1: Saluto Pierluigi e lo abbraccio.
0: Bene, grazie, ciao Duccio,
2: Duccio
0: Mazzoni.
1: Ciao Giacomo, ciao.
0: Ti abbracciamo. Va bene, Matteo Ruggeri. Chiara, va bene, la ciliegina quando manca la torta, è così l'hai definito. Va bene, grande Matteo, arriverà e dirà.
2: Perché si è parlato di un investimento da 20 milioni per un terzino. E quando 20 milioni non è che si sono tirati fuori così facilmente, soprattutto con successo negli ultimi anni.
0: No, devo dire,
2: ciliegina in virtù di quello.
0: L'importante
2: non certo
0: è non tirarne
2: perché
0: fuori 16, perché a parte Moise Kean, per il resto sì, porta male. Però effettivamente, non lo so, dovresti.
2: Poi anche tra le ciliegie ci sono le categorie.
0: Brava, mi sembra un'ottima osservazione. No, e partendo dal presupposto che al sottoscritto, e questo interesserà il giusto, non risulta niente di più appunto di una richiesta di informazioni, però invece gli esperti di mercato che ne sanno, ma lo dico veramente senza, cioè sicuramente, ma perché lo seguono quotidianamente, Matteo Moretto, Gianluca Di Marzio, che ci sta spingendo fin da ieri, in realtà stanno aprendo non tanto perché che possa essere decisiva la volontà del calciatore, e soprattutto che dipenderà dal fatto che l'Atletico Madrid possa trovare un sostituto, sì, oppure no.
2: Ora, ecco, la mia speranza è che non si passi un mese e mezzo nel tentativo di sbloccare una trattativa senza poi avere comunque il piano B, il piano C, il piano D, perché poi tante volte abbiamo raccolto anche le notizie di chi, come giustamente sottolinei tu, si occupa di mercato 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per poi ritrovarci con la sensazione che la Fiorentina avesse comunque una sola soluzione davanti, senza mettere in conto delle alternative, arrivando poi al ripiego delle ultime 7 ore di mercato, che difficilmente ti porta il giocatore in grado di spostare gli equilibri.
0: Però secondo me, vista stante la ricostruzione, per la mia breve esperienza, Matteo Ruggeri è un nome che, se mai arriverà alla Fiorentina, lo farà, se non tra un mese e mezzo, forse tra 2 mesi, nel senso che veramente ci sono troppe pedine che devono andare al loro posto. Va bene, allora, detto questo, io direi di fermarci per la prima pausa, facciamo un minutino prima rispetto al solito, ma tanto è inutile cominciare a leggere i messaggi se poi ti devo interrompere nel mezzo, oppure ci dobbiamo interrompere nel mezzo. Primo stop di Garisca al Vento e torniamo in un batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
5: A due passi dal cuore di Firenze, il Vico.

0: Il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico. Il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola. Allora, rispondiamo subito a chi si era chiesto in precedenza, dopo un messaggio di Resta Campi, com'è vestita Chiara Andrea Bevilacqua, che ha un look da cresima, come
2: sì,
1: detto.
2: Sì, perché
1: da...
2: non ho fatto il cambio armadi, quindi l'alternativa è venire in tenuta da spiaggia.
1: Metà giugno, vero?
2: Lo so.
1: Detto, l'ho fatto 3 giorni fa
2: lo
1: e
2: so,
1: è stato
2: però
1: solo
2: mi
1: spostare
2: fa fatica.
1: 2 scatole. Vabbè.
2: Lo farò domenica.
1: Comunque sei impeccabile come sempre, però una magliettina
2: sì,
1: con dei
2: una
1: fiori,
2: blusa blu con dei fiori, blusa, pantaloni bianchi, blusa, li vabbè, mettiamo pantaloni. Io, Mario Tenerani e Gigi D'Alessio solitamente in questo periodo dell'anno.
1: Bello,
2: però
1: bello.
2: Sì, l'alternativa era un abitino da spiaggia, non mi sembrava opportuno.
1: Vabbè, vabbè, comunque arriverà a quel punto perché sta
2: anche
1: arrivando
2: perché
1: il caldo.
2: Perché poi dalle 18 alle 19 entriamo nell'ora di gala di Garrisca al Vento del venerdì e quindi...
1: Per
2: mi sono sentita in dovere.
1: Per l'ospite arriverà, va bene, perché ricoinvolgeremo Costantino Nicoletti, visto che in questi giorni ci ha costretto di nuovo a parlare di lui per questa voce.
2: E me lo fai sempre sapere quando sono già uscita di casa e non ho modo di ripensarci.
1: Cerco di fartelo sapere il più tardi possibile, cara Chiara. E no, perché tra l'altro sulla questione Levi dovrò
2: calza diciamo, pennello fare un oggi po', Costantino.
1: Fare un po' un mea culpa nei confronti di Costantino Nicoletti. Va bene, Adrian dice sei molto carina e quindi niente, la trasmissione ormai mi è sfuggita totalmente di mano. È tutto sul look della Chiara, che è più normale, cioè nel senso non che, cioè è un look normalissimo, non è che sei venuta qui con particolari cose,
2: no.
1: Però va bene, comunque dai, è un venerdì 12 giugno,
2: certo.
1: Fa caldo, nessuno commenta il mio di look, soprattutto questo non capisco io, questa mia magliettina
2: perché
1: verde
2: perché sei coperto,
1: non, sì deve essere questo, deve essere sicuramente questo. 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, partiamo con un po' di messaggi che secondo me sono anche interessanti, è solo praticamente ogni messaggio su un tema diverso, quindi devo un
2: bello.
1: Attimo decidere. Sì, ce n'è un paio sulla questione mondiale, così visto che ce l'avevano scritti subito, soprattutto mi ha fatto sorridere Kit da Udine che dice la prima partita del mondiale sembrava Celibi contro Ammogliati e Forza Canada, soprattutto mi ha colpito questo, lo dice anche David, Forza Canada, però mi piace anche la motivazione di David. Prova a indovinare perché in Canada Bosnia David tifa Canada.
2: No, non lo so.
1: Perché nella Bosnia, per continuare a far sentire affetto all'uomo del megafono, quindi non ce la siamo. Sai che ci pensavo proprio oggi? Quanto è stata brutta la storia di Edin Dzeko a Firenze, nel senso che è un campione che tra l'altro ha sempre mandato dei messaggi molto belli, ora non è che sia
2: che
1: Martin Luther King,
2: che poi in un certo
1: King,
2: senso
1: però...
2: per diverse stati abbiamo ipotizzato potesse essere il colpo con la C maiuscola per risolvere i problemi della Fiorentina, quando finalmente è arrivato, anche un po' in sordina, è stato disastroso.
1: Un disastro. un disastro.
2: Io mi ricordo
1: che...
2: all'esordio in campo in amichevole, quando poi Pioli decise anche di dargli la fascia proprio per onorare anche quella che era la sua leadership. Eravamo in diretta da Sesto col direttore Tommaso Loreto, con Pietro Lazzarini. Arrivarono un po' di messaggi nei quali veniva definito pachidermico anche in quelle che erano le sue movenze, e Pietro giustamente si arrabbiò anche per l'impazienza che avevamo nel sentenziare, visto il potenziale sulla carta. E qualche mese dopo, purtroppo, abbiamo dovuto fare tutti mea culpa.
1: Sì, perché avevano ragione. Io nei pensieri che facevo oggi su Edin Dzeko dico anche che secondo me la gestione che ha avuto di lui Pioli prima e poi Vanoli è stata deleteria, perché ha un calciatore che evidentemente aveva delle caratteristiche di velocità pachidermiche, poi gli sono stati chiesti dei compiti, e non vado neanche, guarda, sull'esordio contro il Napoli, in cui gli si chiese di inseguire Lobotka per tutto il campo, ma poi in generale è sempre stato messo nelle condizioni di scomparire, sì. Anche perché è vero che lo Schalke 04, nessuno di noi l'ha seguito tutte le partite, e soprattutto il livello della Serie B tedesca è inferiore rispetto a quello della Serie A, però anche con la Bosnia ho capito che cosa poteva dare Edin Dzeko. Cioè, non gli dovevi dare compiti particolarmente difensivi, sì, e sfruttare le sue doti invece in area di rigore. Poi anche in Italia-Bosnia forse quello l'hai vista, Chiara, non lo so, perché tu rifugi le nazionali, questa cosa la rispetto.
2: No, ma in realtà non è vero, che non ho così tanto tempo libero.
1: Esatto, però ecco, anche lì fece una partita in cui la sua giocata migliore tipo essere riuscita a inciampare più o meno nel gol che poi rischiava di decidere la sfida. Va bene, comunque niente, andiamo avanti. Alessio dice: il mio amico Gigi, esperto di calciomercato del Bar sotto casa, ha detto che Ruggeri non arriverà mai a Firenze. Io mi fido molto di lui. Bene. Senti, mai io non me lo sento di dire. Mi sbilancio che 80% di possibilità che non possa venire. Non credo di dire niente di particolare, però poi posso sempre dire: ah, ma il 20% l'avevo lasciato come apertura. Però ragazzi, io non lo so, o i commissari hanno deciso
2: definirlo
1: di...
2: definirlo molto difficile. Non mi sembra nemmeno voler indirizzare i tifosi e gli ascoltatori al pessimismo, anzi semplicemente è doveroso da parte nostra ricordare, come ha fatto benissimo anche Duccio Mazzoni poco fa in collegamento con noi, quelli che sono i confini all'interno dei quali ci muoviamo, che non escludono la possibilità di colpi come questo, ma che in un certo senso ci fanno intendere che non sia così semplice portarli a termine.
1: Posso darti una curiosità? Yes. Da Garrisca al vento, e tra l'altro tra un po' uscirà su firenzevela.it. Mm. Ringrazio Lorenzo da Giovanpaolo, e prima in redazione se ne, sì, parlava. Se non dico, 10 giorni fa fecero molto discutere le dichiarazioni di Ruggeri in merito alla Fiorentina, perché in un'intervista a un podcast, faccio davvero non mi ricordo dove, disse giocatore, la domanda: giocatore più sopravvalutato con cui hai mai giocato? E lui disse: è uno che attualmente è alla Fiorentina. Ora,
2: ma non
1: nessuno
2: ha fatto il nome?
1: Vabbè,
2: a parte
1: il nome,
2: che
1: non fece il nome,
2: basta vedere con chi ha giocato,
1: basta vedere con chi ha giocato, e come dire, incrociando i vari nomi veniva da pensare a un attaccante che poteva aver incrociato all'Atalanta, mi viene da pensare, però poi non si è mai capito a chi fosse il riferimento. Però sarebbe curioso che poi dopo un mese più o meno condivida lo spogliatoio con
2: spaccato,
1: il calciatore.
2: Benissimo.
1: Sì, dico semplicemente perché a noi queste curiosità piacciono, ecco.
2: Alle 18 vado a cercare.
1: Non vado, va bene. Poi guarda, non vado in questo caso in ordine cronologico, però secondo me si lega anche a quello che dicevi tu. Francesco da Balatro ci pone una riflessione, secondo me, che merita di essere un attimino affrontata, perché dice: i vostri discorsi sono improntati sulla Fiorentina gestita da Commisso e Pradè. Metti caso siano venute con Ruggeri fuori le piste di Paratici e Mister X, perché non sognare 5-6 colpi alla Ruggeri anche più forti? Speriamo cambi tutti e si esca dalla mediocrità che da 7 anni stiamo subendo. Forza, forza, che come sempre risorgeremo.
2: Sono d'accordo sul fatto che noi, senza fare processi alle intenzioni, dobbiamo valutare anche uno storico che sostanzialmente ci dice in che modo si muove la Fiorentina dal 2019, da quando poi la famiglia Commisso è diventata proprietaria. Sacrosanto ribadire come sia cambiato il protagonista cardine del mercato dal momento che il direttore sportivo è nuovo. Io credo che queste transizioni debbano essere un pochino più graduali, quindi quindi un'estate all'insegna di 5-6 colpi, tutti di grande livello, che implicano anche un certo tipo di investimento, quando nelle ultime settimane abbiamo anche analizzato la spinosa questione relativa a tutti i rientri dei prestiti, il nodo del monte ingaggi, mi sembra un pochino avventato. Poi io mi auguro abbia ragione Francesco, assolutamente, io mi auguro alla chiusura del mercato di dover ripensare al suo messaggio, magari anche con un pizzico di invidia per la sua capacità di anticipare magari i tempi, di leggere meglio la situazione e quindi viverla anche con un'apprensione diversa da quella che magari posso avvertire io, che invece sono rimasta scottata e di conseguenza ho imparato anche a calibrare un po' le mie aspettative. Però sottolinea un aspetto fondamentale: abbiamo concesso per ovvi motivi aparatici tutte le attenuanti del caso per il mercato invernale, e io torno a ribadire che sia importante, ma da questa sessione noi inizieremo a comprendere anche non solo chi è paratici, ma cosa è venuto a fare a Firenze.
1: Guarda, sottoscrivo in pieno le tue parole, anche se sai mi piace essere in disaccordo con te, però non è semplice e, però farò del mio meglio anche in questa trasmissione. No, volevo in realtà voltare pagina, sono un po' bollito da questo calcio, no? Perché soprattutto 5 volte che penso, ora do anche degli aggiornamenti su quelli che sono stati i movimenti degli altri club, perché comunque è stata una giornata importante per la Serie A. Non ultima, 20 minuti fa, mezz'ora, la Roma ha annunciato il suo direttore sportivo nuovo, cioè Tony D'Amico. Stamani era stata la volta della Juventus, che ha annunciato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. E poi, per quanto riguarda le panchine, ci sono Abate, che è andato ufficialmente a sedere su quella del Torino, e il buon Alberto Aquilani, che invece vedremo in Serie A e affronteremo contro quando la Fiorentina affronterà il Sassuolo, visto che è diventato allenatore dei neroverdi. Tra l'altro, anche qui a proposito di cose curiose, immagino che Carnevali sia stato colui che ha contattato e convinto anche Aquilani a sedere sulla panchina del Sassuolo. Arriva ufficializzato e poi dopo 10 minuti direttore dov'è, e Carnevali intanto ha preso la via di Torino. Bene, continuano gli apprezzamenti di chi è per Chiara, oggi va così, ma a me piace, è pazzesco,
2: sì, perché poi mi imbarazza poco, quindi
1: te ti imbarazza tantissimo e questo non può che farmi felice, ma soprattutto sei entrata in relazione proprio dicendo: guarda, non commentare il mio outfit perché non
2: sto,
1: ho fatto
2: andando
1: il...
2: a una cresima.
1: Esatto, oggi in trasmissione commentiamo solo il tuo outfit. Bene. Filippo da Bari dice: tanta ma tantissima roba, anche le unghie super, non so, addirittura Filippo
2: ma
1: andava a vedere.
2: Io uso sempre colori molto neutri,
1: sì,
2: sulle unghie,
1: uno smalto bianco,
2: il rouge noir d'inverno, autunno inverno,
1: e poi
2: tendenzialmente,
1: perché con rouge noir hai attivato la mia attenzione. Rouge noir
2: è una colorazione di una marca, non si fa pubblicità, ma è
1: è un colore base. Sì. Pensavo o rouge o noir.
2: No, è un colore,
1: è un colore sempre
2: che fa
1: bene.
2: Una sola marca di smalti, sì.
1: Bene.
2: E che in base alla luce passa dal bordeaux alle tonalità del rosso, è proprio color durone, visto, per restare in termini
1: di ciliegi.
2: In tema di ciliegi, sì,
1: bellissimo.
2: D'estate
1: Chiara.
2: No, molto neutro.
1: Faremo uno speciale alle mezzanotte su tutta la beauty routine di Chiara Andrea Bevilacqua prima di andare a letto. Va bene, poi
2: non implica guardare i mondiali
1: non implica, oppure sai, no, ci sono i live reaction, tipo guarda i mondiali con Chiara che intanto fa la sua beauty routine.
2: Bello.
1: Potrebbe essere un'idea, anche solo per far vedere due partite del mondiale a Chiara.
2: Io
1: in questo
2: diventerà
1: l'obiettivo.
2: No, però le registro, cioè devo dire la verità, ho già
1: perché registrare Corea del Sud, Repubblica Ceca, ora se uno
2: siti.
1: Sì, ma ti guardi degli highlights al massimo, occhio
2: sì,
1: a non dire
2: ecco,
1: lo guardi
2: no.
1: Perché hai visto,
2: no.
1: Ci sono state delle inchieste, hanno beccato 3 posti al sud che facevano il pezzotto.
2: Quando alcune partite mi interessano in generale, non parlo dei mondiali, ma so che non sono compatibili con la mia agenda, io tendenzialmente le registro. Mi è capitato di registrare anche qualche partita della Fiorentina, perché comunque guardandole qui non è semplice riuscire a seguire tutto, e quindi poi magari qualche azione, qualche momento vado a rivedermelo. Però non sono ancora focalizzata sui mondiali, magari questo weekend mi metto in pari.
1: Bene, e per la mia arteria sclerosi ogni tanto però ritorna. Quello che invece volevo aggiungere sul discorso che faceva Francesco sui commisso paratici oggi è che comunque, ragazzi, chi racconta il mondo della Fiorentina come noi oggi non può raccontare un'estate che sarà fatta di colpi come Ruggeri. Poi tutti ci hanno raccontato che Paratici è molto scaltro e che ha anche questo modo di affrontare il mercato per cui depista, no, un po', però poi c'è la realtà con cui fare i conti. E tra l'altro anche un Fabio Paratici che sì, ha sempre speso tanto, questo l'abbiamo detto nelle sue precedenti, no? Quello che ci domandavamo è anche, ma dopo aver avuto il budget della Juventus, il budget del Tottenham, come si muoverà con il budget della Fiorentina? Però questo non vuol dire che non ci aspettiamo che lui vada a sfruttare lo scout. Non è semplice, perché qui solo da 3-4 mesi, anche se sta rivoluzionando tutto, comunque non è che ha avuto il tempo di visionare o valutare per bene tanti profili, almeno da quando è dirigente della Fiorentina. Però ecco, ci aspettiamo, che ne so, sulla sinistra Kisminski del Legia Varsavia piuttosto che Ruggeri, un profilo che, ora io dirò una cosa che forse farà arrabbiare Francesco, ma che anche Pradè poteva benissimo aver contattato, ecco, e non
2: è,
1: ci voleva Paratici per andare su Ruggeri.
2: Mi porta ad essere un pochino scettica, come giustamente sottolineava anche Duccio prima, lo vai a prendere al termine di una stagione in cui comunque tantissimi club del mondo hanno avuto la possibilità di guardarlo ed eventualmente valutare di provare a portarselo a casa, e tu in questo momento non hai il potere economico, magari con Paratici hai acquisito potere contrattuale, cosa che invece col precedente direttore sportivo stava andando un po' esaurendosi su certi canali, però mi sembra complessa per quello. Io poi ribadisco, per me è estremamente meglio alla chiusura del mercato scoprirsi piacevolmente stupiti che puntualmente delusi.
1: Bene, meglio aver paura e buscarne, un proverbio fiorentino che potremmo attuare. È bello perché continuano ad arrivare messaggi sui commenti al tuo outfit e non solo.
2: Bene.
1: Pierluigi dice: non sapevo di aver acceso l'app Smalto Radio FM, però hai sbagliato.
2: Grande, Pierluigi.
1: Perché quando c'è Garisca al vento e soprattutto ci permettono di stare insieme, Galassi e Bevi l'acqua, non si sa quale strade potrebbe prendere la trasmissione. Poi Claudio ci dice, sempre molto carino, e di questo ringraziamo, che approva totalmente l'outfit della Chiara.
2: Bene.
1: Lo interpreto io, perché dice: vendevo abbigliamento e il blu con il bianco e i fiori di contorno sono una prerogativa della stagione calda. Io questo non lo sapevo, tu lo sapevi?
2: Certo che sì.
1: Sì, l'hai fatto per questo e ti sei messa, va bene. Poi Max, la gente ha anche indovinato il brand dello smalto Rouge Noir a cui facevi riferimento, ed
2: sì,
1: è
2: ho visto, sì, non si può
1: la
2: fare.
1: Figlia di Francesco Totti, si chiama come il brand in questione, va bene. Poi da aspettiamo a speriamo l'evoluzione dei tifosi della Fiorentina nella sua decrescita infelice, ci scrive Cristiano, a cui devo però purtroppo rovinare un po' il messaggio, perché è sempre stato, io da quando sono qui a Radio Firenze Viola credo di aver detto, concluso i discorsi, dicevo: poi speriamo che ci facciano cambiare idea, speriamo che si sbagli almeno 120-130 volte, e lo faccio perché tanti ascoltatori sono degli inguaribili ottimisti e io francamente li invidio un po', cioè, nel senso non li biasimo, anzi, che possano vedere nella Fiorentina. Però io sono del partito di Chiara, e cioè se ho basta,
2: è un ottimismo cauto, non vuol dire chiudere la porta a determinate possibilità, ma nemmeno fingere che non esista un contesto che ci invita appunto alla prudenza.
1: Sì, va bene, e soprattutto poi andando a sviluppare questo discorso più su, non le speranze, ma sul realismo, io voglio sperare, anche se temo di essere disatteso, che non si ostruisca una Fiorentina al decimo posto. Ecco, questo lo spero. Poi non so se lo farai con Ruggeri, io continuo a essere del partito che poi un singolo allenatore, un singolo giocatore, una singola scelta ti incida a un 1% del 100%, che però è fatto di tutte le scelte che prendi sui calciatori, di come gestisci l'anno con l'allenatore, eccetera eccetera. Quindi io non mi esalterò più, o non mi esalterò mai per un singolo calciatore, così come non mi deprimerò mai, a meno che Chiara non mi dica: guarda questo calciatore, perché fin qui sei stata una sentenza tra gli Zaniolo e i Belotti, me gli hai fatti il cappottino a tutti, e regolarmente provavo a convincerti che invece c'era una razio dietro il loro acquisto, e invece di razio c'era forse solo Orazio. Poi premio al masochismo a Chiara per aver registrato le partite della Fiorentina di quest'anno. Questo è Francesco dal Viola Club delle Midlands,
2: un
1: che
2: abbraccio
1: salutiamo,
2: a Francesco,
1: e al quale mandiamo un abbraccio. Poi Claudia dice: basta dare un'occhiata competente al mondiale, con 20 milioni compri almeno due ottimi calciatori. Poi dice anche un'altra cosa su Ken, però io su questo dico: Claudia, purtroppo se un calciatore si mette in mostra al mondiale, 20 milioni li vale anche solo per essersi messo in mostra al mondiale, poi in Messico giusto il Gutierrez,
2: soprattutto rischi anche di vederlo all'interno, secondo me, di un quadro che racconta sì parte del giocatore ma non racconta tutto. Guardiamo Amrabat col Marocco, cosa ha fatto quell'Amrabat lì a Firenze, quante volte si è visto? Due. Perché c'è bisogno di un certo tipo di motivazione, di un certo tipo di compagno di reparto, di un certo tipo di percorso anche stagionale. Quindi per me è assolutamente azzardato pensare di osservare i mondiali con l'intento di costruire la Fiorentina 26-27. Poi non vuol dire che non si possa fare, però va fatto con molto criterio.
1: Posso farti una domanda sugli outfit maschili, che non c'entra assolutamente niente su quello che hai detto, però ho pensato anche a venerdì, troviamo un attimo qualcosa, detto che lo stiamo facendo già da 48 minuti, qualcosa che parli di Fiorentina, ma non solo di Fiorentina. Birkenstock sì o no? Così facciamo una pubblicità subito alle... Va bene, diciamo...
2: Van sapute portare.
1: Ok, perché non vuoi far crollare il titolo della...
2: No, perché secondo me van sapute portare.
1: Va bene, ok. Stavo pensando a che cosa può caratterizzare l'outfit maschile nell'estate, però a parte quello mi viene in mente Bermuda sì o no? Si può? Sì, si può.
2: Porca miseria, sì.
1: Anche nelle situazioni di tutti i giorni?
2: Sì.
1: Al lavoro?
2: Sì.
1: Sì, bene, ok, sono d'accordo, però metti, voglio dire, c'è anche chi può non essere d'accordo. Poi Angelo dice potrei essere suo nonno, ma al di là degli smalti Chiara è il tesoro di Radio Firenze Viola.
2: Ma che carino Angelo, no, soprattutto perché mi considera molto più giovane di quanto io sia, se
1: non
2: pensa,
1: so quanti
2: di
1: anni
2: poter
1: abbia
2: essere
1: Angelo.
2: Mio nonno.
1: Angelo ha 36 anni, tu ne hai 15, quindi a parte 36 anni essere nonno è molto difficile. Va bene, bomber viola, la Chiara col vestito indossato oggi si rifà al movimento New Age anni 70, questo è il bomber viola.
2: Bene.
1: E poi aggiunge, tra l'altro c'era anche Claudio, aveva aggiunto una cosa interessante su Ken e poi ci torno. Giacomo, ma che pessimismo cosmico che avete? Meno male che gli anni scorsi venivo tacciato di pessimismo io. Mi sembra che mi avete scavalcato a sinistra, al centro e a destra sul pessimismo. Vedrete che faremo un campionato migliore di quest'anno, ovvero ci stabiliremo entro i primi 10 posti. Ora, caro bomber viola, il
2: però
1: punto che...
2: entro i 10 può voler dire tantissimo,
1: anche fare meglio di quest'anno.
2: Cioè se arrivo decimo, arrivo quarta e cambia tutto,
1: ma soprattutto dire si potrà fare meglio del campionato attuale, grazie Graziella, e anche il terzo, insomma, sì. di questo modo di dire, il punto è
2: Graziano.
1: Che
2: Graziano,
1: sì, esattamente. E, non mi vengono in mente altre bischerate, quindi andrò avanti. No, dicevo che il punto è che almeno io, ma secondo me anche Chiara, vorremmo una Fiorentina e quantomeno, voglio dire, ci faccia vedere anche dal punto di vista dei risultati. Io non ci sto a solo a ci faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco. Ma che me ne faccio io che mi faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco se arrivo dodicesimo? Perché poi tanto il prossimo anno tu rinizi da zero, non è che il gioco che hai fatto l'anno prima te lo porti dietro. Quindi io vorrei una Fiorentina che arrivi tra le prime otto. Se arrivo ottavo finisco con un po' di amaro in bocca, però almeno dico, almeno questa stagione me la sono goduta, ci ho provato. Se arrivo settimo non ho né amaro in bocca né sono contento, accetto. Se arrivo dal sesto in su io esulto, dal quarto in su, dal sesto al quinto sono felice, sono contento.
2: E poi non credo che ad oggi si possa parlare di pessimismo, noi l'abbiamo detto, aspettiamo anche la prossima settimana, aspettiamo la conferenza stampa che vedrà la dirigenza poi affrontare le domande dei giornalisti per capire quali indicazioni trarre. In virtù di quelle indicazioni noi possiamo capire anche che tipo di atteggiamento avere nei confronti del mercato. Iniziare oggi a parlare di giocatori da 25, 30, 35 milioni, consapevoli delle necessità della Fiorentina in entrata e in uscita, secondo me rischia poi di creare un malcontento anche ingiustificato e magari ingeneroso nei confronti di quello che poi la dirigenza farà.
1: Poi Chiara è sempre incantevole e dolcissima, forza Curaçao, questo è Mastro Birraio. Continuate,
2: Mastro Birraio
1: perché
2: con me
1: sta raggiungendo un livello di rossore sulle guance veramente.
2: E non è la piscina con Arianna di oggi.
1: Non è la piscina con Arianna, magari non solo la piscina con Arianna. Però sentiamoci anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione. Vai Tonellone.
3: Ciao, buonasera. Secondo me non avete mai visto, o poco visto, l'Atletico Madrid di Ruggeri. Ruggeri, nella partita con il Barcellona, non ha fatto praticamente vedere palla a Yamal. Cioè, Ruggeri venisse a Firenze sarebbe un colpo stratosferico, no? No, ottimo. Andate a rivedervelo per bene chi è Ruggeri, solamente in una nazionale come la nostra, piena di furfaldini, come dice il buon Baldini, non può giocare. Ruggeri sarebbe un giocatore che a Firenze forse il livello di Faluci, guarda. Ciao Andrea.
4: L'importante è vedere un percorso, un'idea di crescita che potrebbe essere anche 2-3 anni, che sia chiaro e non sia tutto improvvisato alla giornata.
1: Va bene, posso accettare non improvvisato alla giornata, sì. Mi viene da dire che le prime mosse, vero che siamo solo agli inizi, però non è che mi diano proprio un'idea di una programmazione a lungo termine, però forse non poteva essere altrimenti, un parati ci è arrivato a febbraio sul primo ascoltatore.
2: Che partita t'ha visto Galassi?
1: Cioè, a parte Yamal ha anche segnato tra l'altro il ritorno, dire che non gli ha fatto vedere boccia quando ci sono state espulsioni è successo di tutti, e Yamal è comunque stato tra i migliori in campo. Poi che Ruggeri sia riuscito a limitarlo va bene, però io mi ricordo anche un Dodò che annulla completamente Kvaratskhelia volando con la mania a Napoli. Non vuol dire che Dodò sia un fenomeno generazionale.
2: Poi l'abbiamo quasi definito un lusso che non ci possiamo permettere. Questo mi sembra in assoluta controtendenza con una bocciatura nei confronti delle qualità del giocatore.
1: No, esatto, però ecco, magari soprattutto se devi fare un investimento da 20 milioni di euro, Ruggeri sa di poco. Poi guarda Andrea, nel senso, il bello del calciomercato, sì, e anche del calcio è che non esiste una verità vera finché non si scende in campo, quindi insomma vediamo se la Fiorentina acquisterà Ruggeri. Nick, Ruggeri viene alla Fiorentina, vero?
2: Entra Niccolò Ceccarini.
1: Vero, Niccolò Ceccarini ha detto tutto fatto. Enrico Ruggeri cantante, canterà, bello, va bene, più probabile del giocatore, hai detto? Non ho sentito. Cantante costa meno del giocatore, bene, mi sembra un'ottima.
2: Ah ok, meno prospettiva, non è di prospettiva, per questione dipende. Anagrafica,
1: questione anagrafica, andiamo su Matteo Ruggeri, non Enrico. Zio Bello direi che ci dice una frase sulla quale possiamo essere tutti d'accordo, cioè che senza Lilleri un si lallera,
2: sì.
1: Però io ti ci metto anche l'esempio, e facciamo spessissimo, cioè è chiaro che
2: anche senza le competenze e le idee si lallera poco,
1: cioè nel senso che magari i Lilleri te li puoi anche fare, sì, attraverso degli investimenti. Purtroppo io non so se Paratici l'aveva valutato nel momento in cui ha detto sì alla Fiorentina, però non c'era solo una squadra che era ultima in classifica e che comunque quando Paratici dice sì sapeva che non sarebbe arrivata in Champions League, però c'è una stagione che ti ha lasciato veramente senza, cioè prima parlavamo di Dodò. Ok, Duccio Mazzoni ci diceva
2: tutti
1: addirittura se riesci a raccattare 10 milioni
2: l'unico
1: fai una grande operazione.
2: Ma fatto bene, si è rotto. Parisi.
1: Parisi, sì, che comunque non è che avresti venduto.
2: No,
1: a
2: però quantomeno però, un giocatore che dice alla fine dell'anno calcistico
1: appetibile.
2: Non è svalutato e ha fatto vedere anche di poter essere versatile, anzi, di poter essere decisamente meglio se è avanzato un pochino.
1: Sì, non esistono calciatori da cui la Fiorentina può monetizzare banalmente, perché appunto può prendere 10 milioni da Dodò, forse ne può prendere altrettanti da Gudmundsson, e ce lo voglio vedere in un club di medio-alta fascia che investe su Gudmundsson, che ha un contratto da 2 milioni e 2, quindi non è che può andare al Sassuolo o al Genoa o tornare al Genoa, deve andare in un Inter, in un Milan, in un Atalanta, in una Roma, e ce lo voglio vedere io a investire su Gudmundsson. E quindi insomma purtroppo i Lilleri con cui dovrà fare i conti Paratici sono pochi. L'unica speranza che ci resta, ragazzi, è lo scouting, che riesca a pescare 3-4 profili che possano essere giocatori funzionali, così finalmente la Chiana Drabevilacqua mi è soddisfatta e che ci possano far vedere insomma un bel calcio. Poi Giovanni Lascandici dice finalmente abbiamo Paratici per lo scouting, peccato che la visione dei mondiali lo depotenzia. Non so se è una battuta, io non credo sia una battuta, però ecco, va bene, non credo neanche che Paratici avrebbe preso giocatori di Curaçao, ecco, o Giordania. Cioè, il mondiale, per come è la Fiorentina oggi, non propone dei giocatori che facciano a caso, perché o ti propone quelli a 60-70 milioni di euro. Penso nell'ultimo mondiale ci fu Sesco, no? Che poi è finito al Manchester United, e però che non sono giocatori a Fiorentina, oppure quelli più bassi comunque non farebbero a caso. Claudia su Ken in realtà ha scritto diverse cose interessanti anche su Amrabat e sul resto, però se no si legge troppi messaggi solo di una persona. Vabbè, vediamo. Dice: Ken non credo che resterà metterà come Gosens e Dodò. A centrocampo ci vuole uno che inventi. Thorsved ha un doppione di Brescianini e Fabian. Amrabat non l'ha reso chiara perché non è adatto al compito di regista.
2: Appunto.
1: Per me il centrocampo è fondamentale in una squadra. E poi chiude Gudmundsson, Beltran, Somm, Fabian, Piccoli, Fortini sono da vendere. Balbo, Martinelli, Croce e Co sono da mandare a giocare in B. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Claudia. Bisogna vedere, cioè, per vendere un calciatore ci vuole anche un club che lo acquisti, e tra l'altro a questa
2: alle
1: lista
2: ci,
1: perché banalmente lei mette nel calderone anche Fortini. Fortini è un non tema per la Fiorentina, perché o riesce a rinnovarlo oppure, cioè, ha un anno di contratto, ha 40.000 euro stagionali, non è un titolare, non può anche, neanche fare la riserva perché si tratterebbe di un calciatore, quindi devi prenderci quei 5, 6, 7, 8 milioni di euro oppure arrivare a un rinnovo, altro non è che ci sia molto da discutere. Poi c'è chi fa il nome di Onal 2004 del NEC, lo fa il collega Niccolò Schira e ce lo riporta Luca dai Castelli Romani, esterno sinistro, 9 gol e 9 assist in stagione. Ragazzi, a noi per ora questo nome non era arrivato, però teniamolo lì e vediamo. Ecco, questo risponderebbe un po' all'idea anche di scouting che ci aspettiamo. Poi un 2004 del NEC arriva a Firenze e decide, non so, Kvaratskhelia è andato a Napoli da semisconosciuto, è riuscito a farlo, quindi perché no. Poi ultimi due messaggi che leggo, andiamo in pausa. Ruggeri, più facile venga al Firenze Rocks, questo è tizio. Molto molto bene, anche se Enrico Ruggeri al Firenze Rocks, insomma, ce lo voglio vedere. E poi i gemelli Ruggeri, parla Stefano Taxi, due al prezzo di uno. Ma io non...
2: Oddio, aspetta,
1: c'ha un gemello?
2: Sì. No, vabbè, c'era...
1: Mentre te cerchi, io riporto anche le frasi e ci chiede di commentare Stefano sulle frasi di Infantino, non Gino, ma Gianni. Stiamo scherzando, come si permette? Dovrebbe intervenire la Meloni, perché... Ah, i gemelli Ruggeri erano due comico italiano,
2: sì.
1: Faccio mea culpa.
2: Formato nel 1979 a Bologna.
1: Bene, non lo conoscevo, e se non lo conosco è un problema mio, citando Corvino. Però citava le frasi di Gianni Infantino e ha detto, vabbè, ha fatto una battuta, ragazzi, a me mi sembra l'ultimo dei problemi Gianni Infantino, ha detto, vediamo se a fare un mondiale a 208 squadre si riesce a qualificare l'Italia. Ora, detto, Gianni Infantino è italiano e quindi, cioè, nel senso, credo che supporti la nostra nazionale. L'ultimo, il problema principale mi sembra più che altro Gianni Infantino sta distruggendo completamente il calcio, un mattone alla volta, insieme alle istituzioni italiane ed europee, perché insomma, cioè, il mondiale era un appuntamento che veramente creava un interesse incredibile. Ora, tra 12 sedi diverse per il mondiale, squadre che non hanno né arte né parte, che fanno la kermesse, francamente ha tolto tutto il fascino che invece aveva per tutti noi il mondiale. Comunque sono le 18, noi ci dobbiamo fermare, c'è un'altra ora di Garrisca al Vento in vista, e quindi restate con noi.

0: ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: E sono in acchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce il americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
5: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, cogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
6: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
5: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
6: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
5: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Va bene, sembrava un venerdì come gli altri, ma siccome poi alle 19 viene aggazzamento in viola, allora la Chiara me lo chiede ossessivamente. Io gli dico: ma guarda, no, non lo voglio. Stantino, non ho letto, lo vedo già il martedì.
2: Non
1: tocca, è così. Costantino Nicoletti, buonasera, grazie per essere con noi.
3: Se no, sapete cosa vi tocca?
1: Cosa ci tocca?
3: L'ascella commossa. Io
1: no, sai, non ricominciare, per favore. Già settimana scorsa ci avevi distrutto. Beh, ci aggiunge Tonelli anche la risata. Va bene, seconda ora.
3: Che è successo? Che vuoi da me?
4: Hai detto che io dico le fake news. Cosa sono queste?
3: Questa ci va.
1: Allora, ho detto anche prima che devo fare mea culpa, perché a noi in redazione le fonti dirette ci avevano bollato come fake news la frase ha terrorizzato o scosso Firenze, perché era una settimana in cui non stava succedendo niente. Io devo dire, per fortuna c'è Costantino Nicoletti nel mondo della
3: Firenze. Meno male che Costa c'è.
1: Meno male c'è Costa c'è, perché si prende la responsabilità.
3: 3 anni
1: di chi?
3: Della scomparsa di Silvio, il mio amico Silvio.
1: Va bene, ma cosa c'entra? Non mi distrarre, per favore. Perché hai detto a New York, sì, i ragazzi, soprattutto paratici, i dirigenti della Fiorentina, incontreranno anche Levy, sì, che ha appena venduto le sue quote del Tottenham. Sette giorni fa, prendendosi discreti quattrini.
3: Lui ha venduto l'ultimo 25% che gli era rimasta, una cifra vicina a $1 miliardo.
1: Ti sei sicuro? Te lo chiedo perché invece a me risultava che una piccola quota, il 5%, l'abbia tenuta.
3: Infatti,
1: no?
3: Il 5% l'ha tenuto, era il 30, bravo. Okay. Ma allora sei bravo,
1: No, ho capito, io cioè, mi rifaccio alle fonti, è che poi se le fonti...
3: Lui doveva vendere l'ultimo 30% di sua proprietà. Si è tenuto un 5 e ha ceduto l'altro 25 a una cifra molto importante. Si parla di
1: però io ieri l'ho detto a me fake news, perché così le fonti dirette ci avevano detto. Ovvio. Continuano a dirci, e non c'è stato assolutamente nessun discorso legato alla cessione della società, però effettivamente faccio mea culpa, perché un caffè tra Paratici e Levy ci sarebbe stato. Ora, era il suo anche dirigente, cioè era uno il proprietario, uno dirigente,
3: era logico.
1: Ci sta, Costa, se te vai a lavorare alle Canarie e torni dopo 10 anni, prendiamo un caffè, non
3: te
1: è
3: mi dici di no, te mi dici di no,
1: forse ci pensa, ti direi di no, però voglio dire, tra Paratici e Levy c'era anche un tipo rapporto. Di rapporto diverso.
3: No, tra l'altro la cosa carina è che una volta che Levy si è dimesso dopo 25 anni presidente del Tottenham.
1: Quanti anni c'ha Levy? Scusa, io ho
3: 62, giovanissimo, 62.
1: Ma esatto, è da 25 anni
3: presidente del Tottenham. Guarda, questo ha inventato l'MLS, questo ha lanciato il progetto Premier League, questo per rispondere purtroppo a tanti amici che non si documentano, capisci cosa voglio dire? Cioè, non è che lui ha un patrimonio di 500 milioni di euro, dove vai? A parte gli 8 miliardi di commesso in questi 7 anni, si sono visti e non si sono visti, francamente.
1: Assolutamente, poi erano 6.
3: Con l'inflazione.
1: 10 miliardi più, miliardo meno, quindi, per chi come noi trafica.
3: Diciamo che, caro Giacomo, cara Chiara, il secondo uomo più ricco della Serie A non è che abbia poi espresso ad altissimi livelli questo suo status, me lo passi questo
1: guarda
3: termine.
1: Prima ragionavamo con Chiara sul mercato della Fiorentina senza Lillery e non si l'allera, non è che è totalmente vero,
3: fuori, certo.
1: No, perché soprattutto a volte la competenza vale più dei soldi,
3: sicuramente,
1: magari Chiara, lì non c'è stata più soldi, è il top,
3: lì
1: però
3: c'è stata incompetenza, presunzione, arroganza e voler fare cose improvvisate, perché non chi è che fa, sono il campanello, chi è che sono io, quello al campanello,
1: sì, sono
3: i miei telefoni nel borsello,
1: sì, i miei telefoni, va bene,
3: non lo spieghiamo perché
1: no, però io dico a tutti le persone, Costantino, che ti conoscono un minimo e che quindi a cui non devo spiegare chi sei, che però io una persona che ha come numero di telefono la sua data di nascita non la dovevo ancora conoscere. Sì, l'unica e spero possa fare una cosa del genere è la Chiara Andrea Bevilacqua.
3: Sì, la Chiara può arrivare a tanto, può arrivare a tanto.
5: Potrei.
3: Se si impegna può arrivare a tanto.
1: Va bene, veniamo a cose un po' più serie. Voto all'outfit di Chiara, visto che è stato l'argomento di discussione della prima ora.
3: A parte sempre elegantissima. Ma oggi che c'è? Una serata di gala?
5: Una cresima. No, non ho fatto il cambio armadi, gliel'ho spiegato.
2: spiegato.
3: Che c'hai la presenza?
1: Entrata facendo un commento sulla sua, gli ascoltatori scatenati.
3: Che c'hai la cerimonia d'apertura?
2: È la via di mezzo tra il cashmere e i copricostume. Ah, e dovevo presentarmi in un contesto professionale, mi sembrava doveroso.
3: C'hai la cerimonia d'apertura del qualcosa?
2: No, in realtà vado a cena con l'Arianna e con la Debora stasera.
3: Salutiamo Arianna e Debora.
1: Assolutamente. Torniamo invece alla questione
3: Levi. Hai saputo i nuovi personaggi che parteciperanno alla partita del 2 settembre? L'avete già spoilerato.
2: No.
3: È uscito oggi Pepito Rossi, Di Livio e Frey, e il quarto mi sfugge sempre.
1: Ma Frey lo organizzava, ma si sono presentati diversi giorni.
3: Quattro sono, oggi ne hanno presentati altri due, Pepito Rossi e Di Livio. Tornando alla questione Levi,
1: sì.
3: Ragazzi, è un caffè, magari lui ha fatto 25 anni di calcio, è un uomo che la sua attività, il suo core business è entertainment e sport.
1: Entertainment.
3: Come dico io, anzi ti do una notizia, cara Chiara, da oggi in poi se non parli inglese non lavori più per la Fiorentina.
1: Dillo all'arbitro ieri di Messico, l'hai visto? No, a un certo punto doveva dare la spiegazione in inglese, non lo sapeva, e c'aveva il giocatore del Messico e lo fissava, e a lui non gli venivano i termini. È stato un momento bellissimo, direi, della partita
3: ieri.
1: Ieri
3: era cena per una pizzata da Frank Ribéry, che mi ha raccontato delle pelle dei primi due anni a Firenze, che anche lì, se non ci fosse stato qualche leader nello spogliatoio, avremmo rischiato seriamente la retrocessione per la inadeguatezza di alcuni dirigenti.
1: Quindi le liti sono quelle che ci hanno salvato?
3: Gli atteggiamenti, perché lui la mattina andava alle 7 al centro sportivo Astoria a allenarsi e creava competizione fra i suoi compagni. Quindi, per dirti, lui alle 7, Vlauch arrivava a un quarto alle 7. Dimmi un nome di quell'era, arrivava alle 6 e mezza.
1: Caceres.
3: Non lo so, non mi ricordo. Però diciamo che il suo essere leader, la sua internazionalità e la sua esperienza stimolò un po' tutto il gruppo a uscire da quella brutta situazione, anche grazie a delle scene, alla leggerezza che vuol portare Chiara Fabio Paratici all'interno di Viola Park. Io sostengo il progetto Paratici.
1: Però scusa, non mi sembra che stia portando troppa leggerezza, perché io mi metto nei panni di chi è stato al Viola Park finora. Arriva il nuovo dirigente e quello che dice che non sono io che lavoro a Viola Park non sono formato, che deve cambiarne, che comincia a cambiarli un po' tutti.
3: Ma il problema era
1: comincio un po' a sudare freddo più che leggerezza.
3: Ma il problema era prima, i famosi posti fissi che diceva la curva Fiesole, gli yes men che raccontava la curva Fiesole, non lo dicevo io.
1: Vabbè, è Chiara comunque difendeva quello che veniva
3: fatto. Cosa difendevi te, Chiara?
1: Questi 7 anni ha detto che è soddisfattissima.
3: Chiara, difeso questi 7 anni. Chiara oggi guarda, a parte con questo outfit non ti posso dire.
2: Ma poi
3: dire
2: è
3: niente.
2: Credibile.
3: È vero, Giacomo è cecco toccami, vero?
1: Un po' sì.
3: Ti butta il sasso e poi toglie la mano.
1: Un po' sì.
3: Tra l'altro,
2: comunque stavo pensando, se mai visto un attimo distratta, a questa leggerezza qui ti aggrappavi. Capitava anche a scuola di avere magari due ore in cui guardavi un film, e quella era l'ora leggera, l'ora in cui ti mandavano il bidello a controllare e lì era il bomba libera tutti.
3: Certo, e poi
2: sono entrambe leggerezze.
3: Bravo.
2: Leggerezze differenti.
3: E infatti lui questo vuole creare armonia.
1: Pensavo che il bidello fosse il momento serio. No, era un altro momento.
3: Ma sai, un attimo, ho pensato
1: ho detto, ma che scuola ha fatto la Iara in quel momento serio quando il bidello lo guardava? Invece no, dicevi ci sono due modi diversi di fare leggerezze.
3: Do pelle di saggezza. Lui cosa vuol fare? Vuol creare un sistema là dentro, un vuol portare un metodo di lavoro. Lo sai qual altra novità sta su cui? Sai su cosa sta lavorando anche di novità Paratici? Sullo staff tecnico di Fabio Grosso. Lui vuole inserire, a parte i fedelissimi di Fabio Grosso, vuole inserire quelle 3-4, quelle che riuscirà a individuare, figure internazionali che arrivino dalla Premier o dalla Liga. Si ispira al Como anche lui. Anche nella scelta eventualmente del tecnico della primavera sarà una scelta dettata anche a un ragionamento molto simile ai format che funzionano, che ottengono risultati. Ricordati Giacomo, e qui voglio il silenzio totale perché questa è una cosa che io qui tengo da dire, io non tiro la volata a un nuovo proprietario della Fiorentina, state attenti, perché io da uomo di pallone, dirigente come sono, io rispetto e stimo tutti i presidenti delle squadre di calcio dalla Serie A alla terza categoria, perché chi mette la faccia, chi lo fa per volontariato, chi ci mette i soldi, chi garantisce, merita il totale rispetto. Mi hai mai sentito parlare male di Rocco a me, sinceramente?
1: Non so
3: magari
1: cosa intendi per male,
3: no,
1: ma no,
3: criticarlo costruttivamente, delle scelte di persone o delle alcune dichiarazioni fuori luogo. Ma io ho sempre sostenuto tutti
1: comunque
3: i presidenti
1: delle
3: squadre di
1: calcio. Chi mette i soldi e mette la fa, questo l'hai sempre detto. Tanto come dire, tendi un po'
3: qualcuno,
1: a ripeterti, quindi
3: adesso sono aterosclerosi
1: 650.000 volte.
3: Però ti dico perché. Perché qualcuno mi ha scritto in privato: Costa, ma che tiri la volata ai Levi? No, io non tiro la volata a nessuno. A me ora c'è questa gestione, sostengo Joseph e Catherine. Cioè sostengo Catherine. Poi
1: Che sì. Ha fatto Joseph?
3: Nulla, è carinissimo. È
1: forse Viola.
3: È appunto. I believe. Quindi believe. Di conseguenza sì. Sostengo Joseph e Katrin. C'era Diego, sostenevo Diego e Andrea. C'era Vittorio, sostenevo Mario e Vittorio. C'era la buonanima di Baretti. Ero io non sono tifoso dei presidenti o delle gestioni. Io sostengo chi mi rappresenta. Poi se mi rappresenti male, perdonami, te lo dico, ma per il mio punto di vista rimane il mio. Come dice Calamai, uno vale uno, giusto?
1: Giusto. Dice, poi c'è da dire che, come dire, i risultati non è che proprio anche gli strenui difensori credo
3: fanno
1: che facciano
3: fatica,
1: molta fatica.
3: Sesto posto
1: poi,
3: in sette anni.
1: Al di là di dire gobbo oppure finali, compra la te.
3: Vabbè, quello è un mood continuo, come Ascoli, come Pistoia, vabbè, le solite tarantelle,
1: ma
3: ormai
1: poi parto con i messaggi.
3: Devi assolutamente.
1: E soprattutto
3: quello,
1: ti do l'occasione di prendere il telefono e togli il silenzioso, se no Chiara andrà più l'acqua, credo che a un certo punto cominci a non so farsi male, come si chiamava il prete di Codice da Vinci e si prendeva a frustate, ecco, secondo me sì, finisce così. No, ragazzi, volevo dirti, puoi combattere la mia volontà di vedere una Fiorentina che lotti per almeno una delle prime otto posizioni e non rassegnarci al decimo
3: perché
1: posto.
3: Io sono come Cesare Prandelli, io a primo di luglio vinco lo scudetto, quest'anno gioco per vincere lo scudetto. La storia dice questo. La storia dice che avevamo il settimo monte in gaggio e vediamo che scenari si apriranno. Perché ti ripeto, non necessariamente i soldi fanno la felicità, come dicono i più banali. Anche le competenze possono sopperire a delle carenze economiche. Dovrai fare un mercato in uscita che ti deve dare risorse, quindi dovrai svendere qualcuno o addirittura, come ti ho sempre raccontato, mettere i soldi per vendere, per mandar via. Però io sono ottimista perché ora si vede. Si respira un'aria di una società di calcio, cioè stanno mettendo i paletti nei posti giusti e stanno rivalutando certe figure e c'è una comunicazione che sarà più chiara anche a livello medico, perché Gudunso che rientra da un infortunio e poi si rifà male, nessuno ci dice nulla, perché non ce lo dici? Guarda, ha giocato, ha avuto una ricaduta, perché ti vergogna a dircelo? Sbaglio? La comunicazione deve essere trasparente. La gente, non vi nascondete dietro la privacy, ma di che, se non è un problema di salute particolare, che può essere fisico, mentale e quant'altro, ma se sono problemi di gioco, incidenti di lavoro, è come io se non vengo mercoledì prossima settimana perché magari ho avuto un abbassamento di voce e una corda vocale mi si è scordata,
1: verresti lo stesso.
3: Bravo,
1: ti accosta, sei un professionista
3: era chiara che
1: a livelli veramente eccezionali. Sì, io sulla questione privacy aggiungerei una clausola, cioè o il calciatore si rifiuta di far condividere le informazioni oppure vengono condivise. Tra l'altro spesso chi ci rimette sono soprattutto i calciatori, perché
3: sì, ma anche gli staff medici,
1: la questione che Ken
3: vengo entrato nitritacarne e quello entrato nitritacarne. Comunicate ragazzi, si parla di pallone, questo vuole portare Fabio Paratici all'interno del Viola Park. Quindi trasparenza, onestà. E poi per voi giornalisti ragazzi, con Paratici le dura perché lui ti depista, che è una meraviglia, te l'ho già detto questo.
1: Sì.
3: Ti fa credere che prende i Galassi e poi piglia la Chiara. Farebbe bene, secondo me.
1: Anche secondo me.
3: Anche secondo me. Però diciamo che ti depista, che è una meraviglia. Ora c'è questo nome che a me entusiasma tanto, Ruggeri.
1: Ti entusiasma
3: addirittura. Sì, a me piace. Cazzo, Piterina, volevo sapere un'altra parola, ma sai.
1: Entusiasma Ruggeri.
3: A me Ruggeri mi sistema tanti problemi anche dietro. Te devi dare 4-5 stelle.
1: Cioè, sono te Ruggeri è così meglio di Gossens.
3: Io avrei preso Lucumi, che è 2 anni che te lo dico.
1: Sì, è vero. Due anni costa 30 milioni.
3: Ora scende un po' meno, infatti lo vendono, va alla Juve.
1: Sì, e che comunque secondo me non lo pagherà meno di 20-25 milioni.
3: Aspetta, mi sto portando via il microfono.
1: Sì, va bene.
3: Però diciamo che Ruggeri già sarebbe già uno step bellino, un giocatore importante.
1: Sì, però scusa, ne abbiamo parlato nella prima ora, soprattutto con Chiara, e diceva una cosa giustissima. Ma che vai a prendere, lei diceva la ciliegina quando ti manca la tua, cioè vai a spendere 20-25 milioni di euro per Ruggeri
3: da qualche
1: quando
3: parte,
1: ti manca,
3: amico mio, da qualche parte devi iniziare. Ti ha speso 15 milioni di media per terzini destri, non ha fatto uno buono, nemmeno Dodò, che è arrivato coi più grandi clamori, De Zerbi ce lo raccomandava, giocatore da champion da 30 milioni. Poi anche ieri a casa Frank si discuteva del fatto che tanti giocatori hanno reso meno di quello che ci si aspettasse perché hanno trovato un contesto minore che li ha fatti Come si dice, Chiara, tu sei la laureata qui fra tutti noi?
2: No, in realtà no, è laureato è lui. Quindi.
3: Ma lui l'ha comprata la laurea, quindi non vale la sua.
1: Tutte e due.
3: A due le hai?
1: Il triennale è magistrale.
3: Imbarazzo per me. Io faccio un programma con un plurilaureato.
1: Sì. Vabbè, plurilaureato.
3: C'è cioè un pluripregiudicato e un plurilaureato.
1: Ognuno, il plurisalia. ognuno
3: però
1: c'è.
3: Diciamo che anche Franco e altri ex calciatori della Fiorentina mi dicevano, Costa, arrivavano qui, trovavano una situazione in un certo modo, è normale che ti...
1: underperformano.
3: Però questa è però più moderna. Ti assuefai. Si assuefai. Sì. Si dice? L'ho detta bene.
1: Bello e ridi quando dici termini.
3: No, bello, l'ho detto Tone, l'ho detta bella. Oh, sì, mi assuefai.
1: No, quello c'era al mondiale con Pato Ancelotti. Sì.
3: Allora, non è assuefau.
1: Sì, sì, va bene, quindi si erano tutti assuefatti. Assolutamente. Bene, però guarda, questa cosa ti esalta Ruggeri, non me l'aspettavo.
3: Sì, a me piace. Un bel giocatore.
1: Solo perché lo conosci. No, questo è uno dei caratteristiche fondamentali.
3: Come Volpato. Poi vorrei capire chi era quel giocatore che lui ha detto era il più scarso della Fiorentina.
1: Vero, Chiara si era persa queste dichiarazioni.
3: Questa è Chiara, no, ma tu a te ci fai tre puntate.
1: Comunque posso dirlo, secondo me, chi è. Cioè, faccio.
3: Con lui,
1: me è piccoli.
3: Dici, mamma
1: c'è
3: giocato
1: all'Atalanta, ora c'è alla Fiorentina. Comunque può starci anche la sopravvalutazione.
3: Sì,
1: magari
3: ovvio,
1: se lui diceva semplicemente come valore di mercato, vinte sì, ha detto più scarso.
3: Detto
1: sopravvalutato.
3: Più scarso in cui ho giocato, sopravvalutato. Vabbè, senza,
1: sopravvalutato.
3: Sopravvalutato, edulcorare il più scarso.
1: Ma si dice edulcorare.
3: A me piace
1: adulcorare. Dal dizionario Zingaretti, come direbbe
3: da Nicoletti.
1: Bello il dizionario Nicoletti. Va bene. Allora, mentre metti il silenzioso ai telefoni, ci puoi far sentire due vocali. Tonellone, teniamo Costa fino alla fine.
5: Le mele marce e investimenti a dare 3 o 4 alla Ruggeri, poi si ragiona. Bravo. Il resto sono chiacchiere.
3: È distintivo.
6: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro da Firenze e a me fa morire ora Giacomo in particolare quando sento, ma le persone in generale quando sento dire, ah ma a me del bel gioco me ne frega nulla, io voglio risultati eccetera, ma se a te ti dicessero che alla fine dell'anno prossimo arrivi ottavo, però vedi una squadra come era il Como 3 anni fa e quindi una società ben strutturata, giovani interessanti, un progetto, chiamiamolo per quello che è, una visione di calcio che ti dia l'idea di gente che sa quello che sta facendo e che quindi se non è oggi e domani i risultati arriveranno. A te veramente ti vorresti, preferiresti il risultato o ti andrebbe bene anche ad arrivare ottavo in quella maniera?
3: No, dentro a gamba tesa. Perché quest'anno, stranamente, a dispetto di altre stagioni, le squadre
1: quest'anno
3: che hanno.
1: Quest'anno appena passato?
3: Questo finito, ovvio. Okay. La stagione è finita. Madonna, ragazzi, in mezzo a tutti questi laureati. No, le squadre che hanno giocato bene.
2: La stagione
3: bene.
2: È appena finita. L'abbiamo ridefinita il malessere con Lorenzo. Sì.
3: E mi piace
1: ci
3: il malessere. Le squadre che hanno giocato bene al pallone hanno centrato gli obiettivi. Il mio Ascoli ha vinto un campionato di Serie C giocando particolarmente bene, ha espresso il miglior calcio della Serie C. Il Como, fra alti e bassi, ha

0: Zero.
1: Tutto.
0: Poi
1: siamo arrivati sesti grazie alla Lazio che perde con il Lecce, grazie.
0: E comunque
1: alle,
0: criticavamo la stagione perché proprio per questo, perché il gioco non c'era.
1: Non c'era un'identità.
0: A parità di risultato
1: gioco.
0: È chiaro che è meglio giocare bene per
1: se devo arrivare quarto o quinto e giocare male, dico sempre sì.
0: Questo è il discorso.
1: Se devo arrivare non sotto l'ottavo posto, settimo già è il limite.
0: Ma io ti dico, preferisco arrivare sesto giocando male che arrivare, cioè magari che ti garantisca l'Europa League,
1: bravo,
0: che arrivare ottavo giocando bene.
1: Assolutamente d'accordo. Su questo mi trovi d'accordo.
0: Mi sembrava.
1: Poi se giochi bene.
0: Magnare, d'accordo.
1: Sì, se giochi bene.
0: Sì, anche
2: è
0: sì.
2: Che è difficile che giocando bene non arrivino i risultati alla lunga.
0: Con Palladino l'hai fatto.
1: Saggia.
0: Cioè, scusa, sono
2: te. Hai fatto il contrario.
1: Hai giocato male, hai fatto il risultato.
0: Sì, scusa, sì, hai ragione. No, però ti dicevo, con Palladino te hai giocato male, ma hai comunque ottenuto risultati. Io la preferisco ovviamente a questa stagione.
2: Ma infatti la media punti del girone di ritorno non è la media punti da piazzamento finale in classifica della Fiorentina. Certo. È campato di rendita per 8 partite,
1: brava,
2: più una recuperata nella quale,
1: brava,
2: anche gli episodi hanno girato a tuo favore.
1: Brava.
2: E hai potuto contare su Moise Kean nella sua stagione migliore e su un De Gea che non ti faceva mettere in discussione.
0: Però il problema secondo me non è stata la stagione, secondo me siete entrambi troppo critici con quella stagione. Il problema è stato arrivare a fine stagione e avere anche un dirigente che diceva ma io ero qui quando abbiamo fatto i 65,
1: ma
0: cioè prendere quei 65 punti,
1: sì,
0: questo lo dicevi anche tu Chiara, giustamente,
1: sì,
0: tutta l'estate, non è che riparti a 65 punti, te riparti da quello che hai fatto nella stagione.
1: Però
0: il problema è stata la valutazione che
1: Giacomino arrivi ottavo con italiano esprimendo anche un'idea di gioco, un'identità, e che te ne che ti è servito, fai tre finali,
0: no, io ti ci metto quell'ottavo ti ha portato
1: in mano.
0: Che noi stiamo facendo una versione di piazzamento in classifica, però ti ci metto anche l'obiettivo, cioè il Bologna è arrivato quinto ma è andato in Champions, quindi arrivare sesto ottavo, fai comunque la Conference League, poi a fare
1: stringi
0: è la stessa cosa.
1: Bisogna alzare il livello e Paratici, che non va giustamente caricato di troppe responsabilità, però ha le spalle larghe, ve lo posso garantire, deve alzare questa benedetta asticella. Dobbiamo tornare a essere protagonisti, ma prima di tutti noi tifosi, che ci stiamo assuefando a questa dimensione. Assuefare si può dire?
0: Cioè, guarda, stai veramente declinando il verbo assuefare in tutte le sue forme verbali corrette. Infatti è bello perché forse in mezz'ora vedi riesci a oddio, con adulcorare comunque ti ho riconosciuto, mi stavo cominciando a preoccupare, invece non c'è da chiamare le forze dell'ordine o i sanitari. Allora, Filippo da Bari mi ha scritto anche in privato il paraculo al Costa, ha detto bischerate dal
1: sempre,
0: Costa.
1: Sempre, lo sai,
0: come
1: la
0: sempre.
1: Mia peculiarità.
0: No.
1: Non
0: poi,
1: fake news. Però.
0: Lore, che è l'amico dalla pizzeria Time Out, dice grande anche di persona, numero uno in discorso.
1: Ma ho avuto questo...
0: Dobbiamo vincere la Chiara.
1: Andate che ho mangiato, non lo faccio per dire, andate che vi tratta bene se ho mangiato divinamente. Puoi spaziare dal pesce alla carne alla pizza strepitosa che fa Lorenzo in persona. L'impasto top e si sta al fresco, bello, vedi due colpi di tennis, se ti piace. C'era la
2: bisognerebbe organizzare la cena di Garri Scalvento con tutti
1: fatta.
2: Gli opinionisti.
1: Bravo. Bravo, Garri Scalvento si farà da Lorenzo.
0: Io pensavo di andare
1: al
0: alle pendici del locale di Fiesole anche su,
1: no, lì,
0: no, però io
1: lì
0: ci
1: i soci mi buttano fuori.
0: Sì, ti buttano fuori. Va bene. Li conosci te i gemelli Ruggeri?
1: No, quelli sì, ricordo, erano quelli le camicie uguali a quelle della Chiara.
0: Ah sì?
1: Avevano le camicie uguali a quelle,
0: le camicie uguali a quelle della Chiara, molto bello.
1: Cercate una foto, Marco, dei gemelli
0: sì,
1: Ruggeri.
0: Comunque, Chiara, non capisco perché non lo sopporti, Costantino. Sei. È simpaticissimo. È simpaticissimo.
1: Siete stupendi,
0: è il numero
2: vero che non lo sopporto.
1: In 3D siete più belli che ascoltarmi.
0: No, voi gli mando il meme, come si chiama? La GIF e mi hai mandato quando gli ho detto
2: che
0: c'era il culo.
2: Ha fatto sapere che
0: me ne vado. Era la GIF e me ne vado.
2: Io ho messo questo come commento live all'interno della chat.
0: Sì.
2: E nonno Simpson che entra e poi esce subito.
0: E poi se ne va.
1: Ragazzi, io non sono da 0-0, lo sapete.
0: Questo
1: lo
0: concedo.
1: No,
0: sì.
1: Non c'è nulla in questi giorni. La Fiorentina mi ha anche ringraziato. Cioè, meno male che ho distratto un po' l'attenzione da sto viaggio a New York, dal mercato all'Effetto.
0: Comunque,
1: tu sai, non sono da 0-0.
0: Luca
1: da
0: Castelli Romani dice numero uno indiscusso, fa accenno a un Frank Ribéry, qualità assoluta, svela qualche aneddoto, tanto non tiene
1: posso,
0: neanche un cencio in bocca.
1: Dico mercoledì, fate la
0: e poi dice Levis può entrare come socio di minoranza oppure a questo punto come sponsor tecnico. Levis, facciamo
1: però,
0: le maglie in jeans.
1: Però non mi sorprenderei.
2: La fece il Napoli tra l'altro qualche anno fa,
1: Levis.
2: Un modello no tipo
1: camuflaggio
2: tremenda, no, anche con l'effetto jeans.
0: Non lo so,
1: però potrebbe essere una soluzione magari. No, commisso magari può rimanere con una quota minoritaria 80-20, 70-30. Potrebbe essere una soluzione anche quella, ma vi ripeto, a me non mi appassiona come appassiona a molti il passaggio di quote. Io ora do fiducia allo stabilimento.
0: Lo stabilimento.

0: Maglia del Napoli 2014-2015.
1: Guarda, ci fidavamo.
2: Di te sì, poi
1: ti saluto con quello che sarà lo striscione quando ci sarà la contestazione nei confronti di Levi. Ma che ti levi di culo.
2: Quello sarà
1: meraviglioso. Detto questo, Costantino, ciao Nicoletti, bambini. Ci vediamo alle 19. Grazie.
2: Vi ascolto. Sono un vostro grande fan, sappiate.
1: Fans, va bene. Carisca il vento, torna dopo la pausa. Restate con noi.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
15: Tutti matti per il Velvet Pet.
16: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
17: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 23 e 32 gradi.

0: Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Allora, Chiara Andrea Bevilacqua, siamo noi per l'ultima parte di Carrisca al Vento, sempre con i vostri messaggi al 348-7513-933, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, niente più incursioni dopo che il Costa, però lo ringraziamo, perché comunque sì, viene, vi fa un po' di show mezz'ora e poi se ne va, ma tornerà alle 19 per Ganzamenti in Viola. Ti do due immagini molto belle dal Mondiale, una risale ieri sera perché girano sui social delle immagini bellissime, un video di un'oca che gira per le strade di Città del Messico vestita da, con la maglietta messicana, e io solo all'idea del momento in cui loro hanno infilato una maglietta addosso all'oca, insomma un po' mi dispiace per l'animale, però la vediamo girare per le strade molto tranquilla.
5: Io sono stata aggredita da un'oca, quindi non è che abbia tutta
4: sono
5: questa empatia.
4: Sono pericolosissime le oche.
5: Ma mi è rimasto un livido sulla coscia.
4: Età?
5: Età io?
4: Sì.
5: Ma non tanti anni
4: non
5: fa.
4: Ah no, cioè eri adulta, non sì, da bambina. Molto bene. No, la seconda immagine te l'ho fatta vedere prima perché la Repubblica Democratica del Congo ha deciso di atterrare a Houston con completi neri, ma dei dettagli molto visibili leopardati.
5: Animalier,
4: scusa. E quindi clamorosi per chi può recuperare la foto.
5: È un
4: insomma,
5: tipo di macchia molto bella.
4: Molto bella, vero?
5: Io
4: cioè,
5: sono
4: ho apprezzato,
5: amante
4: cioè, hai apprezzato.
5: Sì, io sono amante dell'animalier, ma un po' come le ciabatte da te prima citate, credo che sì, si debba saper portare, ma soprattutto che a partire dalla stampa un capo d'abbigliamento o un accessorio possa risultare volgare o no, proprio a seconda anche del bilanciamento dei colori, del tipo di macchia. Non farò nomi, ma c'è uno stilista che a mio avviso lo usa molto molto bene, è infatti iconico, un altro che l'ha reso iconico ma declinandolo anche con colorazioni particolari e stampe particolari non incontra il mio gusto.
4: È pazzesco perché è diventato Radio Firenze Moda invece di Radio Firenze Viola, però io sono qui che ascolto perché insomma abbiamo la fortuna di avere un microfono, non ci sono particolari notizie calde riguardo la Fiorentina, e quindi perché non ampliare le nostre conoscenze anche nel mondo dell'animalier, no? Chiunque di voi stasera va alla cena con gli amici potrà sfoggiare quello che vi ha appena detto Chiara anche su il valore dell'animalier. Poi buonasera, ci scrive Gabriele D'Ammestre, fra due mesi il 16 agosto scendiamo in campo per la Coppa Italia, è un tempo necessario per paratici e grosso con rosa tutta da fare e da testare per non incappare in una prima figuraccia con preparazione da impostare. Caro Gabriele, mi verrebbe da risponderti e io che diavolo ne so, nel senso che siamo al 12 giugno, ci sono due mesi e mezzo, secondo me c'è tutto il tempo per organizzare benissimo la rosa, però non ho neanche la certezza su quando farà i colpi la Fiorentina, quindi bisogna dircelo, sì, il rischio c'è di arrivare a metà agosto, però dico anche che sarà una squadra presumibilmente di Serie C e se non di Serie D addirittura, che arriverà al Franchi, quindi tendo a pensare che anche una squadra senza preparazione, voglio dire, sia in grado di vincere, però ecco, poi bello del calcio è che di risultati scritti ce ne sono pochi. Ricordo ancora un Fiorentina-Monza in cui io ero al Franchi e in cui il Monza, che allora allenato da Cristian Brocchi, secondo me era in Serie D, terrorizzò la Fiorentina perché andò 1-0 e poi Montiel e Vlahovic risolsero la partita con, credo, doppio assist di Montiel e doppio gol di Vlahovic, però altrimenti c'era da, insomma, rischiare di essere eliminati dal Monza. Però sì, c'è tutto il tempo, ecco, questo mi sento di dirlo, però che poi la Fiorentina non si possa prendere, insomma, se aspettare il 20 agosto, questo è sempre il discorso, ci porta poi a un calciatore più forte di uno del preso il primo luglio, prendiamolo il 20 agosto. Poi va bene, c'era Federico che chiedeva a Costa se oggi non fosse martedì, cioè dice ma non è venerdì oggi che ci fai in diretta. E poi Lorenzo da Coverciano che diceva che la cena andrebbe fatta con tutti gli ascoltatori, se fatta al locale alle Pendici sarebbe top, perché è in zona Coverciano. Lorenzo, ora sarebbe sicuramente bello, però incrociare tutti gli impegni non è semplice, ma io a una cena che arrisca al vento è da mo' che ci penso, ma non esco più di casa dopo le 19:30 da 9 mesi, anzi forse anche di più, quindi c'è un piccolo problema poi per restare a cena fuori. Detto questo, torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio fatti bene, come sa fare solo Marco Tonelli di Landaldi.
6: Poi verrà fuori che non c'entra niente, che non si è fatto nemmeno l'offerta, ma solo il pensiero di puntare a un giocatore come Ruggeri ti fa pensare ancora di più che ci possa essere un passaggio di mano o l'entrata ad un socio, visto c'era anche Veda qualche tempo fa, ma la bloccò Barone. Correggimi se sbaglio, Costa, eh? Ciao e forza Sankat.
7: They are Joseph commisso. My English are very very better today. Noi volevamo savoir. I need to work. Can I work for Fiorentina?
4: Fiorentina, Flavio della Svezia, gli è uscito un po' di calabrese, che forse gli ci può stare, anche considerando insomma le origini della proprietà. Però ecco il messaggio per chi si fosse collegato solo ora e possa pensare che siamo tutti impazziti, è perché Costantino ci diceva che oggi per lavorare in Fiorentina devi sapere l'inglese. Su Ruggeri, che faccia pensare a un passaggio di proprietà, ti voglio sentire, Chiara.
5: Però l'ho detto anche prima, io ricordo tanti nomi alti sonanti accostati alla Fiorentina, perché mi ricordo benissimo insieme a te qui in radio, Giacomo, di aver tante volte sollevato il dubbio dell'utilità e soprattutto dell'interesse da parte del club di farci fare la bocca con determinati profili per poi portarci il mestierante di turno.
4: Non vuoi sognare te, Chiara.
5: No, ma ben venga.
4: Sei più realista del re.
5: Però un conto è il messaggio che manda l'ascoltatore, che ha tutto il diritto di sognare e di lasciare spalancate anche le porte a queste possibilità. Un conto è la responsabilità che ho io, che ho il privilegio di parlare comunque davanti a un microfono, nell'indirizzare anche le aspettative di chi ci premia ascoltandoci con un qualcosa che ad oggi, per quella che è la mia percezione, è distante dalla realtà. Non lo farei mai. Poi magari lo trovo al bar questo ascoltatore, sono d'accordo con lui e i ragionamenti che facciamo sono quelli. Quando mi siedo qui non voglio assolutamente essere complice di chi secondo me ha inciso comunque su il mutamento di una piazza che a volte fatico a riconoscere nel bene e nel male.
4: E sulla questione invece possibile passaggio di proprietà, Chiara, perché poi prima con Costantino naturalmente non
5: per
4: avuto
5: quanto
4: tempo
5: si
4: di...
5: sia banali, noi tante volte invitiamo le persone a tornare alla cessione da parte della famiglia Della Valle alla famiglia commisso, e in quel caso se si è saputo un po' all'ultimo e si è scoperto a posteriori che addirittura non lo sapevano persone all'interno della Fiorentina. Voglio pensare che possa essere comunque un qualcosa che generalmente accade dappertutto, perché è talmente alto l'interesse di tenere nascoste determinate trattative che diventa inevitabile che poi ci sia un segreto attorno. Però non lo escludo, nel senso, ogni società che arriverà o che è arrivata a Firenze arriva con un obiettivo, e non è detto che poi questo obiettivo possa essere portato avanti per tanto tempo. Nella Fiorentina di commisso sono venute meno per delle tragedie comunque due figure di riferimento, e quindi noi non abbiamo la minima idea anche di quelle che possono essere le intenzioni della vedova di commisso e dell'erede di commisso. Magari loro non hanno alcun tipo di necessità di portare avanti per tanti anni una realtà sportiva come una squadra di calcio in Serie A.
4: Sì, e però ti devo dire che sebbene le parole lasciano un po' il tempo che trovano, le prime dichiarazioni di Joseph Commisso da presidente in realtà come parole, no, dimostrava la volontà di portare avanti la Fiorentina nel segno e nel solco della
5: memoria
4: del padre.
5: Eravamo in lotta per non retrocedere. Cosa pensi che ti dica Commisso? Arriviamo a fine anno,
4: ora...
5: poi ognuno va per la sua
4: però
5: strada.
4: Però anche ora nel discorso di fine stagione, voglio dire, ha fatto 15 minuti solo per dire questo, di fatto, perché poi di ciccia ce n'era poca, però che credono ancora nella Fiorentina e che vogliono ancora investire nella Fiorentina. Poi cosa possa voler dire il voler investire? Ecco, sono
5: infatti
4: sono
5: non fa notizia, qualsiasi cosa in dissonanza dal concetto che noi abbiamo raccolto da parte del presidente avrebbe fatto parlare di un probabile o possibile cambio di proprietà. Io non contesto le sue parole, dico solo che non mi aspetto di scoprirlo da un messaggio presidenziale come quello che abbiamo commentato settimana scorsa.
4: No, assolutamente, però ti ci metto, ecco, lo dicevo già l'altro giorno, nell'immaginare, no, anche una possibile fuga di notizie ci dovesse essere una cessione del club, che però secondo me il paragone con i Della Valle regge fino a un certo punto, cioè poteva reggere nel momento in cui c'era Rocco Commisso in vita, che era padre padrone dei Mediacom e della Fiorentina, e che quindi era lui stesso in prima persona a gestire le trattative o i contatti vari che ci potevano essere. Per come ci viene raccontata e per come raccogliamo che è costruita oggi la Fiorentina, in cui Joseph Commisso è sì il presidente e proprietario, però è affiancato da manager che poi controllano il portafogli e che prendono le decisioni anche in sua vece, non posso escluderlo a priori, ecco, cioè secondo me ci sta che sia, possano essere anche più persone saperlo, proprio perché non può essere solo una persona a decidere. E tra l'altro il racconto che ci ha fatto Massimo Basile anche di Joseph Commisso mi fa immaginare che comunque Joseph Commisso lo dovrebbe sapere, no, della cessione del club, e siccome ci ha raccontato che anche solo a una signora che gli diceva io amo Firenze e la Fiorentina gli ha lasciato il numero, ecco, chissà che non possa emergere, non lo so, una conversazione a New York. Ti vedo poco
5: io preferisco che mi compri giocatori buoni, non che mi dia il numero di telefono.
4: Sì, poi io vengo lì, io lo dico, e tra l'altro prendendomi le infamate di chi
5: giustamente
4: di chi sì, già non sai perché cosa, ma dici giustamente. Secondo me la soluzione migliore per la Fiorentina è che i Commisso capiscano come investire nella maniera corretta i loro soldi, perché chiunque venga, cioè Costantino prima ci raccontava di questo Levi che al Tottenham ha reso il Tottenham quello che è in Premier League, anche il Burnley il Burnley in Serie B perché c'ha Coleosho in Championship, però diciamo anche Wolverhampton è anche andato, il Southampton ecco ha in questo momento una struttura economica più importante della Fiorentina, ma questa è anche perché in Premier Tottenham è comunque un club di tutto rispetto. Insomma, quello che voglio dire io è che non è che se arriva Levi improvvisamente la Fiorentina lotta per le posizioni di testa. Poi viene lo sceicco e fa come il Manchester City, non lo so, gli sceicchi hanno preso il Palermo per esempio, no? E non mi sembra che il Palermo, che ha fatto degli investimenti importanti per la Serie B, però non è che va a comprare calciatori da 20-30 milioni di euro, quindi mi metterei anche un po' l'anima in pace sul fatto che a Firenze non potrà mai venire appunto lo sceicco che compra il Manchester City e lo rende uno dei top club mondiali, anche perché è successo lì, è successo al Paris Saint Germain e poi poco.
5: Sì.
4: Io conservo la speranza che i Commisso, che qualche segnale in questo senso me l'hanno dato, possano riuscire a capire gli errori che hanno fatto, perché i soldi che ha speso la Fiorentina in questi anni, se li spendeva nella maniera corretta, potevano davvero portare la Fiorentina a essere, o non si dice mica a essere a livello dell'Inter, però voglio dire, fare quello che ha fatto l'Atalanta, quello che ha fatto guarda, anche più del Bologna, fare quello che ha fatto la Roma, secondo me ci potevi arrivare.
5: Sì, che ci fosse il potenziale per scrivere una storia completamente diversa, sono assolutamente d'accordo.
4: E secondo me c'è ancora questo capito, dico. Sentiamoci altri due WhatsApp audio, 348-7513-933.
7: Oh, sta! Io già quattro volte può mangiare ad arrosto giraco, ma se non ti trovo, un posto mi aspetta 2000 euro in mese per incontrare, per conoscere il Costa.
8: Galassi ha detto una verità sacrosantissima. I 65 punti di un anno non fanno la classifica dell'anno dopo, il che vuol dire che i 40 poi punti di quest'anno non fanno la classifica del prossimo anno.
4: Vero.
8: Ciò vuol dire che Paratici, venuto come il salvatore della patria, può fare benissimo come il primo Pradè o il primo Corvino, quindi la prima Fiorentina di Montella o quella di Prandelli, rifondate e ripartiti da un anno disastroso ad arrivare in Europa. Questo va fatto con idee giuste e competenza, quindi basta parlare di ottavo posto, decimo posto, perché quest'anno si è fatto pena. Ambizione e idee, e possiamo puntare all'Europa se c'è la giusta competenza. Francesco Viola Club Midlands.
4: In effetti io non sono un grande fan dei paragoni, perché secondo me ogni annata e ogni singola situazione ha le sue caratteristiche, sì. Quindi non è che se è successo due anni fa allora risuccede, anche oggi l'abbiamo visto con le tante minestre riscaldate che abbiamo vissuto a Firenze, però effettivamente l'anno di Montella tu venivi da una stagione molto simile a questa, forse avevi rischiato un po' meno di andare in Serie B perché non eri mai stato davvero ultimo, però insomma avevamo veramente sofferto fino alla fine pensando, potendo pensare anche al peggio, e soprattutto hai fatto un'estate in cui non è che hai messo sul piatto fior di milioni facendo acquisti faraonici, hai lavorato bene, hai fatto 3-4 colpi decisivi, Gonzalo, Borca, Aquilani, Mati Fernandez come sostituto, però ecco, nel senso, non è che hai fatto grossi investimenti e ce l'hai fatta, quindi perché non ce la può fare la Fiorentina quest'anno?
5: Ma io sono d'accordo.
4: Sono d'accordo.
5: L'abbiamo detto, però idee, competenze, anche l'importanza di capire quelle che sono le esigenze dell'allenatore per poter comunque arrivare a fine stagione magari raccogliendo anche più punti di quelli che sulla carta ti verrebbe da pensare possano appartenere al gruppo squadra.
4: Sì, che poi, ecco, va bene, lì si va su un altro discorso, sui nomi, io spesso guardo le Fiorentine di Prandelli e c'erano, è vero, 3-4 giocatori, alcuni tipo Muto, Gilardino, che hanno fatto la storia della Fiorentina, però c'erano anche tanti giocatori gregari che, se leggevi il nome di Natali per esempio, di Kroldrup, non è che dicevi oh mio Dio è un giocatore al Real Madrid, Comotto, Gobbi, però era un gruppo che lavorava bene, era una società che lavorava bene e siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni. Volevo dire anche un'altra cosa, ah sì, ecco, e poi facendo sempre il paragone con quello che successe nell'estate di Montella, la cosa particolare è che si lavorò in ritardissimo, perché si lavorò, si iniziò a davvero vedere i primi colpi a fine luglio e addirittura agosto, oppure anche l'ultima Fiorentina di Palladino che fu costruita negli ultimi tre giorni di agosto. La stagione scorsa invece d'estate fu tutto quasi definito già a inizio luglio e poi alla fine non è andata come sperato, quindi davvero non ci sono regole nel mondo del calcio. Va bene, allora qualche minuto ancora prima di salutarci con gli ultimi messaggi dei nostri ascoltatori. Moreno, ieri ne avevamo parlato un po' con Angelo Giorgetti, anche gli innamoramenti mondiali ed europei rivelatesi bidoni o comunque non come sembravano, quanti soldi ha buttato la Fiorentina nei vari anni, di molti, sempre sul discorso dei mondiali. Ieri citavamo Socrates, a me veniva in mente Nuno Gomez, è un altro che prendemmo dicendo cacchio, questo è il Portogallo, sta facendo fuoco e fiamme, poi fece male, e Angelo ne aveva citati altri due o tre, però come detto prima c'ho l'arteriosclerosi che alla soglia dei 33 anni mi sta veramente prendendo. Poi Filippo Dabari ci chiede chi trasmetterà il calcio storico. Fiorentini fuori di città di Firenze, non so, perché Toscana TV li trasmetterà, e tra l'altro avremo anche dei nostri collaboratori, insomma ci sarà Fabio Ferri, ci sarà tutta la squadra Toscana TV a raccontarle. Poi naturalmente Radio Firenze Viola, ora alle semifinali vi daremo il punteggio e vi racconteremo con dei collegamenti, però credo che poi per la finale ci organizzeremo anche per raccontarvela. Vi dico questo perché ho scoperto a Chiara Andrea Bevilacqua e le ultime finali del calcio storico le hai seguite su Radio Firenze Viola, il che mi sembra veramente incredibile, perché cioè, alla radio il calcio storico non so che cosa ti possa dare, però te mi hai detto che ti sei anche un po' cioè divertita a sentirle. Ora
5: io ho molto rispetto per una tradizione che però non appartiene al mio DNA e che quindi probabilmente ho scoperto anche in maniera un po' parziale rispetto a quella che è la sua essenza. Le persone che conosco di Firenze che sono appassionate al calcio in costume, tra l'altro, perché ci tengono che venga chiamato così e non calcio storico, mi hanno sempre fatto percepire la portata emotiva, e quindi nel mio piccolo ho provato a comprenderlo, ad appassionarmici, senza poi la necessità di rientrare in uno dei quattro quartieri. Io ho un problema con la violenza, e quindi fatico a guardarlo.
4: Capisco
5: in TV, perché non è il mio, mi viene da girare lo sguardo, da volgerlo altrove, magari da mettermi a fare qualcos'altro e tenerla in sottofondo. Radio Firenze Viola mi permette di viverla anche con un pizzico di emozione, proprio perché non sono obbligata a vedere la gente in terra, i pugni, il sangue e tutta l'apprensione che mi genera questo tipo di dinamica.
4: Lo capisco, io devo dire che negli ultimi anni comunque mi ha dato soddisfazione anche dal punto di vista del gioco, non solo delle botte, però va bene, tratto da milanese, capisco effettivamente. Qual è la tradizione di Milano? Perché non mi viene in mente, cioè, non ci sono, cioè non... In Toscana, anche se vai nel paesino più sconosciuto,
5: fatturiamo.
4: Voi fatturate, non avete tempo da perdere, mi sembra un'ottima... Però ecco, quando un paesino di campagna campagna di una casa dove va spesso mio padre in Umbria, ho scoperto, io ti dico 600 anime, ho scoperto che aveva il palio che si divideva in
5: che
4: quattro contra. Ma cioè c'è da dividersi anche se sei in 600.
5: Vabbè, ma è una tradizione, probabilmente ogni città, ogni centro abitato ha una storia legata anche a tutte le vicissitudini che ci sono state nel corso del tempo e che condizionano anche le tradizioni. Milano è un po' sui generis forse.
4: Prima, tra l'altro, dico ai nostri ascoltatori, volevo usare un termine ora milanese, non me ne è venuto nessuno, però ti avevo proposto di rifare il giochino e ti avevo fatto mercoledì sui termini fiorentini e toscani.
5: Dobbiamo
4: con i termini
5: pensare
4: milanesi.
5: Come strutturare.
4: Non avete tempo neanche per quello. Fatturate anche sui termini, perché al di là di cadrega, pirla, poi sono più che altro espressioni così che si usa. Leggevo su internet anche fare il cioccolataio, è un'espressione che si usa a Milano? Per dire.
5: Io non l'ho mai usata.
4: No?
5: Si vede
4: mai.
5: Che non ho avuto occasione.
4: A parte faccia pairat.
5: Faccia pairat.
4: Fare la brutta figura o sfigurare in un contesto e fare la figura del cioccolataio.
5: Ma questo l'ho sentito dire anche al di fuori dei confini cittadini, pur non capendone poi le ragioni.
4: Poveri cioccolatai, cioè, anzi, mi sembra un lavoro.
5: Porca miseria.
4: Ma sì, pagherei. Willy Wonka, insomma, è stato l'idolo di molti, e mio soprattutto.
5: Faccia pairat è bella.
4: Faccia pairat è bella. E allora, scusa, perché fa
5: bella luce.
4: Ah, così si pronuncia? E che vuol dire?
5: Far ballare l'occhio.
4: Cioè
5: letteralmente quello intende. E poi dipende un pochino.
4: Fa ballare l'occhio.
5: Sì. Lecce l'occhio. Gli occhi, dipende.
4: Fa bella lecce. Plurale è sempre lecce?
5: Credo di sì, io l'ho sempre detta così, non credo ci siano altre versioni.
4: Se la castrazione per quanto riguarda i milanesi. Va bene, ultimi due messaggi, poi ci salutiamo. Noi tifosi fiorentini non saremmo contenti neanche se venisse Elon Musk, dice Simone.
5: Beh, oddio, non mi sembra la persona più virtuosa da citare.
4: Confermiamo.
5: Confermo Simone.
4: Confermiamo,
5: sì.
4: Sì, non siamo. Va bene, Giubello si è aggiunto alla Shigera. Che
5: la nebbia.
4: Ah, è la nebbia,
5: sì.
4: Ma solo a Milano?
5: Credo di sì.
4: Ok, cioè a Pavia non è la Shigera?
5: Probabilmente anche a Pavia.
4: Ok. Va bene, poi
5: ce l'abbiamo Paolo da Voghera come ascoltatore. Voghera è provincia di Pavia, ci faccia sapere.
4: Non era da Voghera, ma era da Varese. Paolo Vanoli.
5: No, scusa.
4: Te lo dico. Cosa
5: vuoi? No, pensavo. No.
4: Perché? Non so perché Federico, e direi che è un ottimo modo di salutarci, dice Valoni in nazionale. Vanoli in nazionale, sarei contento. Io non so perché, non mi risulta che ci siano idee, anzi, Roberto Mancini sarà con tutta probabilità il prossimo CT dell'Italia, tanto per aggiungere, insomma, ulteriore affetto e amore nei confronti della FIGC e della Nazionale Azzurra, però sarei contento anch'io per Vanoli in nazionale, più di Roberto Mancini sinceramente, però non credo che sia il profilo che sta cercando in questo momento Malagò, che ancora deve essere eletto presidente federale. Detto questo, noi Chiara Andrea Bevilacqua ci salutiamo.
5: Sì.
4: Ci vediamo settimana prossima. Non
5: con
4: so
5: te
4: quando.
5: Sì, però gli ascoltatori mi ritrovano anche domani con Ludovico Mauro, Luca Calamai direttamente dal Valdarno.
4: Oh, bello, bello. Quindi, anzi, in Valdarno per la festa del Viola
5: sì.
4: Club e naturalmente anche con una diretta speciale su Radio Firenze Viola. Ringrazio anche Marco Tonelli per la cura della parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto. Buon weekend. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera a tutti e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Nuova spaccata in uno storico locale di dischi del centro storico di Firenze. La vetrina di dischi Fenice in via Santa Reparata è stata violentemente colpita e infranta. A segnalarlo è l'associazione Insieme per San Lorenzo, con un post su Facebook in cui spiega: un finale di giornata per gli amici di dischi Fenice è decisamente sgradevole. Vetrina colpita, violentemente infranta, e pensare che solo una settimana fa eravamo tutti lì a festeggiare per i 33 anni di attività. Chiunque avesse notizie in merito o visto qualcosa può contattarci o passare dal negozio. Un abbraccio grande a Silvia, Danilo e Martina. Martina, siamo con voi. A corredo del post arriva anche la risposta ironica della stessa Dischi Fenice: ci domandavamo proprio perché a noi non fosse ancora successo. Perdita idrica e scavo urgente. È stata chiusa via Benedetto Fortini a Firenze a causa dei lavori urgenti di riparazione su una perdita. Dalle ore 14 di oggi e fino a fine lavori si è reso necessario chiudere al traffico veicolare via Fortini nel tratto compreso tra via dell'Arione e via Santa Margherita a Montici, circa 50 metri dopo il civico 52. Ingresso ed uscita saranno comunque garantiti a residenti e mezzi di soccorso nei due tratti di strada interrotti e fino all'area di cantiere. Obbligo di svolta a destra per chi da via Vinta interseca via Fortini. Lo sciopero nazionale potrebbe causare alcuni ritardi o mancate esecuzioni di servizi programmati da Pluresalia nel Fiorentino. L'agitazione proclamata per la giornata di oggi dalle organizzazioni sindacali ADL Cobas, CLAP, Cobas Lavoro Privato e Sial Cobas ha raccolto l'adesione dell'11% del personale interessato durante il turno mattutino nei territori serviti. A comunicarlo è stata la stessa Pluresalia, che per limitare al massimo i disagi per cittadini e attività economiche ha già predisposto un piano di recupero delle attività non effettuate, che sarà attuato tra la giornata di sabato e il fine settimana, compatibilmente con le esigenze operative e organizzative dei singoli territori. E chiudiamo con il meteo in Toscana per il weekend. Sarà un weekend all'insegna del tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con un deciso aumento delle temperature in tutta la regione. Nelle aree interne le massime potranno raggiungere punte di 32-34 gradi, con cieli sereni o poco nuvolosi e possibili formazioni di nubi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. Sabato 13 giugno, condizioni di prevalente bel tempo su tutta la regione, soleggiato e caldo, con temperature massime che nelle zone interne raggiungeranno e supereranno i 30 gradi, venti deboli e mari generalmente poco mossi per domenica 14 giugno. Inoltre sarà una giornata ancora molto soleggiata, con la possibilità di qualche annuvolamento sparso in più nel pomeriggio, specie sui rilievi, temperature massime stazionarie e clima decisamente estivo. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalle redazioni di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
12: Oh, un po' per dirvelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
13: Come? Ancora? Cioè, si rifà? Senti là! E allora,

0: Zazza.
1: Eccoci qua, Alberto Di Chiara.
0: Venerdì sera, senza occhiali non ci vedo una mazza.
2: Che meglio, che
0: venerdì sera.
2: Devi leggere anche i messaggi.
0: Certo, perché ci scrivono gli amici e noi chiaramente diamo spazio alla voce di tutti gli amici di Radio Firenze Viola. Okay. Sono le 19 e dov'è un orologio?
2: Eccolo qua.
0: 04.
2: 04 per chi chiama.
0: In diretta, ultimo appuntamento di questa lunga stagione. Pesante.
2: Tour. Pesante di, perché
0: c'è un microfono, Alberto, lo sai,
2: sì,
0: che è una radio,
2: no,
0: questa.
2: Non volevo impallare.
0: C'è una radio, quindi un microfono,
2: no,
0: si parla dentro il microfono.
2: Un po' sulla destra.
0: No, guardate, un tracollo quest'uomo dopo questa lunga stagione.
2: No, vengo da Parma, sono
0: lo
2: un po'
0: stanco. Lo so, hai mangiato pure bene, ma hai detto è tanto.
2: Ho mangiato pure bene.
0: Siamo
2: bene.
0: Su Radio Firenze Viola, l'appuntamento ormai iconico del venerdì, dove il protagonista in discusso è lui, il
2: è
0: G.
2: Lui, non è lui, il G.
0: Potete scriverci al 348-7533 oppure allo 055.
2: E chi chiama da fuori Firenze?
0: Da fuori Roma, 771171. Domenica ci siamo incrociati anche ad Ascoli.
2: Yes, nell'Ascoli dove i tuoi trascorsi.
0: Certo, assolutamente. Visto grandi
2: e
0: feste,
2: nello stesso tempo, e nello stesso tempo abbiamo visto anche una bella partita dove l'Ascoli ha meritato di salire in Serie B, grande festa per la città, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Vero,
2: insomma,
0: vero,
2: una
0: vero.
2: Bella rincorsa. L'allenatore Tomei molto sopportato in trionfo, insomma. Bene,
0: bella squadra, ha giocato molto bene, è stato divertente.
2: Forte, sì, certo, devo dire che in questo caso mi pare abbia agito in maniera una bella partita anche da vedere, 3-0, netta, insomma,
0: certo.
2: pochi lampi da parte del Brescia, ma insomma parliamo di noi.
0: Parliamo di noi, che c'è poco da dire, che vuoi parlare di noi.
2: Sì, cioè, infatti in effetti non è che sia successo, ecco. A parte c'è una visita.
0: Modonet giustamente dice che c'ho le visioni, e già ci picchia Costa, ti ho visto anche nella trasmissione precedente,
2: sì.
0: Non è che ti affaticherai troppo e non tu sei abituato a lavorare così. Guarda, Modonet ha perfettamente ragione, uno meno vuole fare e più gli fanno fare, capisci?
2: Certo,
0: io meno cerco, beghe, cose, impegni, Lazio, insomma, sono Lazi, e invece più ti trovano a fare, capisci? Questa è un'altra. Non ci sono partite oggi dei mondiali, non c'è nulla,
2: sì,
0: a quest'ora.
2: Non lo so mica,
0: orari strani, stasera.
2: Non ci capisco più nulla, c'è. Guarda, non ci capisco più nulla, le prime due sono state due
0: ieri,
2: vittorie.
0: Sì, ieri stanotte.
2: Messico e Corea, no?
0: Messico è nuvole. Corea che ha battuto, è stata la Corea della Repubblica Ceca.
2: Esatto,
0: è un calcio che sta, ecco,
2: che sta trasformando,
0: che sta
2: sempre di più, o evolvendo o in,
0: sì,
2: oppure
0: sì.
2: C'è
0: io
2: un po' anche,
0: anche le origini italiane, ma la battuta infelice di Infantino,
2: ma
0: francamente
2: può fare la cosa 228
0: squadre, per vedere se l'Italia si qualifica, ha detto, vediamo se almeno a 64 squadre,
2: no,
0: ci siamo ridotti a questi livelli, ragazzi,
2: ci prendono per i fondelli,
0: ci mereggiano, ma noi reagiremo, l'orgoglio italiano,
2: esatto,
0: come l'orgoglio viola, perché io credo nelle parole dell'amico Cesare Prandelli, ogni anno io sogno lo scudetto ogni primo di luglio, adesso. Quest'anno giocheremo per il tricolore,
2: mi pare esagerato,
0: che poi dopo i mondiali c'è sempre qualche cosa di anomalo nel campionato,
2: sì, diciamo che di anomalo ci sta succedendo anche senza mondiali a noi,
0: sì, vabbè, quello sì,
2: già l'anomalia di per sé il fatto di non esserci,
0: sì,
2: ma
0: però
2: di questo,
0: a livello, parlo di campionato,
2: no,
0: cioè,
2: no, ci sono,
0: quando dopo il mondiale succede c'è sempre qualche outsider. Mi passa,
2: sì, che
0: termine.
2: Potrebbe essere, adesso non so se la Fiorentina, spero.
0: La Fiorentina è un outsider sicura, garantito, lo potete già giocare ora, scommettete ora che la quota è alta.
2: Yes, it is, ti potrei dire.
0: Mi piace Di Chiara perché mi asseconda in tutte le fesserie che dico, ma ci credo.
2: Ci credi?
0: Da tifoso viola ci credo e confido nel riassetto di organizzativo di questa azienda.
2: Carnevali
0: per 7 anni. Hai visto? Complimenti per Giovanni, sono contento.
2: Bella
0: persona.
2: Bella presenza, sempre.
0: Ma c'è esperienza, 20 anni. Anni con Squizza,
2: devo dire, non avevo capito le scelte della Juventus fino adesso.
0: No, ora
2: Bolli
0: più logica, ora
2: a
0: più logica.
2: Quella Modestò, ma chi
0: vabbè, ora, no, Modestò è bravo. Ora è più logica,
2: sì,
0: siccome direttore sportivo è molto bravo. Ottolini è molto bravo,
2: poi non
0: però ora è messo una figura.
2: No, poi non è neanche uno che
0: è modesto.
2: Modestò.
0: Va bene, ora dopo questo io manderei già la sigla, se voi siete d'accordo, amici da casa, ditemi
2: vai,
0: cosa
2: vai,
0: ne
2: pensate. Vai,
0: sei anche abbronzato, caro Di Chiara,
2: sì, ma che girando, perché sono in giro, devo dire, da tutta Italia, per un motivo o per l'altro.
0: Ah, okay,
2: per il Parma Legend.
0: Hai ritirato un premio.
2: Ho ritirato un premio alla carriera, ma non hai più premi alla carriera. Non so se
0: quale
2: è
0: carriera?
2: È un brutto segno, nel senso, quando cominci a darti i premi alla carriera.
0: Ma quale carriera? Televisiva, radiofonica, d'opinionista,
2: calciofila.
0: Ah, pensa, quindi hai giocato te a calcio.
2: Sì, qualche partitella, qualche partita. No, poi Roma capitale.
0: Sì,
2: dato,
0: bello, bello, bello riconoscimento alla tua città.
2: Sì, poi Natia, diciamo,
0: dovremmo avere qualche problema tecnico, perché stranamente non suona il campanello. Cioè, l'ultima puntata, veramente. In G non abbiamo notizie del G. Il regista è sparito, è scomparso. Alberto, ma dove vivi? Ma non ti accorgi veramente di niente? Ecco, è ritornato il regista. Ci deve essere stato un problema, un bisogno tecnico, perché non suona il campanello, il G non arriva e noi siamo in pensiero. C'è di chiaro e noi parliamo, non sappiamo di che, quindi aiutateci da casa per un argomento o per di raccontare qualcosa, capito?
2: Eccolo lì. Siamo...
0: Che ti aspetti dal ritorno da New York? Dopo tanto lavoro.
2: Ho sentito, prima cosa ho sentito dire da parte tua che forse ne sai più qualcosa di me.
0: Ma allora mi provochi. Sei un provocone, non ti provoco.
2: Però visto che io leggo e sfoglio i
0: Io guardo solo le figure
2: i social, io i social.
0: Ah, bravo.
2: Sfoglio.
0: Sì, sì, è vero, sei molto attivo. Sì, ti seguo.
2: E di conseguenza, sai che sa, dimmi tu qualcosa. Anzi, te lo dico.
0: Ma è stata di sicuro una settimana. Ha voglia di ragionare una settimana, di cosa vuoi ragionare? Di sicuro hanno avuto il tempo anche per affrontare altre questioni, no?
2: Ma io credo che
0: la settimana è lunga,
2: dunque,
0: cioè, in un pomeriggio puoi definire tante cose, capisci?
2: Sì, anche quello che è un progetto futuro,
0: organizzativo
2: futuro.
0: Oh, Costantino, ti do uno scoop sulla vendita della CF Fiorentina. Appassiona questo tema, è quello
2: insomma,
0: che io
2: si vocifera, diciamo che
0: no,
2: si...
0: appassiona gli amici, dico, se io fossi un dirigente della Fiorentina, io questa è la domanda che mi porrei. Ma perché all'inizio dell'ottava stagione la gente è così appassionata a un ipotetico passaggio di quote? Rispondetemi da casa. A me non appassiona, ve lo dico, perché io non tifo per i presidenti e sostengo chi garantisce nel calcio, chi ci mette la faccia o chi investe nel calcio, dalla Serie A, l'ho detto anche prima, alla terza categoria. Il Bomber Viola infatti ci dice, la leggo senza filtri: oh Costantino, ti do uno scoop sulla vendita della CF Fiorentina. La Fiorentina sta per essere ceduta a una cordata composta da Tutunci, ex venditore di tappeti persiani, Alessio Sundas, che è sparito un po' da radar. A me divertiva tanto, aveva l'agenzia di moda.
2: Ah, ecco, Alessio, un altro Sundas, venditore.
0: Che poi si era buttato anche nel calcio, assistendo dei giocatori, un po' tipo Facchinetti, sai? Fa anche lui il procuratore. Tutti però finanziati dall'Emiro Bill Salman, che è l'essere amico di Renzi, quello famoso.
2: Ah, quello che
0: Salabim ha detto il Bomber Viola.
2: Accordo
0: in poche ore il Bomber Viola.
2: Aspetta, che qui è all'ultimo
3: combinando. Sono in ritardo, ma non perché sono arrivato in ritardo.
2: Perché allora?
3: È arrivato in ritardo e questo, il microfono, non mi si sentiva.
0: Eri con noi fuori fino a 5 minuti.
2: Stai a guardare
3: capello. E adesso finalmente.
2: Stai a guardare capello per il microfono spento.
0: Per il microfono non funziona. Potevi fare il pesce nell'acquario, per esempio.
3: Io stavo a guardare il capello di Costantino.
0: Non c'è.
3: Ne hai uno.
0: Uno solo. Solo soletto, vabbè, poverino messo
3: uno
0: lì.
3: Solo, si sente
0: che ancora
3: solo.
0: Tiene botta.
3: Di una capella per fare un po' di cose. Per fare un po' di.
2: Che ci racconti?
0: Dici un po'.
3: Ma che racconto? Sono arrivato tardi, cioè l'audio. Ma ecco una cosa. Dato che siamo all'ultima puntata, no? Parliamo male di qualcuno, dai. Ma non male.
0: Intero.
3: No, non è vero.
0: Sai che io scherzo.
3: Volevo chiedere a tua, poi due, ma soprattutto a Di Chiara, no? Che bazzica gli ambienti della RAI. Ma quella signora bionda, sì, come si chiama? Ferrari,
0: quella che fa il 90° minuto il lunedì.
3: Siccome l'ho vista prima della prima partita dei mondiali, era in TV su Rai 1, no? Poi la partita non l'ho vista, ho visto questa donna, ma ce l'avete presente?
0: Sì,
3: fanno anche dei bei primi piani, no?
0: Purtroppo aggiungo io.
3: Perché? Mi dite perché questa povera donna non riesce a chiudere gli occhi? Non riesce a chiudere gli occhi? Perché?
2: Che credo che ci siano dei problemi plastici.
0: Si è uscito elegantemente.
3: Ma come? Pensavo fosse una malattia.
0: No,
3: come, ragazzi?
2: Credo che
3: è una cosa inguardabile.
0: Ma lo sai, caro G, prendo spunto dalla tua affermazione. Io ho tante amiche che conoscevo prima in una versione, ora in un'altra. E io le apprezzavo molto di più nella prima versione.
3: nella seconda hai più amiche, le hai raddoppiate, no?
0: Sì, ma questa chirurgia poi per me non ha portato quei, poi tutti
2: no, anzi, in molti casi,
3: ma insomma, ma torniamo a questa a questa persona che sembra finta, sembra una bambola gonfiabile, anche perché poi è bella gonfia, fa vedere anche tutte le
0: prosperosa,
3: cioè, come se per il calcio ci fosse bisogno delle poppe. Ma io dico, come fa? Perché noi battiamo gli occhi, le palpebre le battiamo perché la pupilla ha bisogno di essere umidificata, no? Ecco, come fa questa poveretta? Arriva a metà la palpebra, arriva a metà e torna su, a metà e torna su, come fa? Io non lo so, mi dispiace per lei perché ci soffro a vedere una persona ridotta a ma le donne,
0: vabbè, si
3: dire,
0: chiama libero arbitrio, il gusto personale, caro G, lei si vede bella, che dobbiamo fare noi?
3: Ma non vogliono invecchiare,
0: no, è ovvio,
3: ma perché
0: c'è la
3: invecchiamo tutti
0: invecchiare tempi moderni.
3: guardate me io
0: te sei sempre uguale
3: non mi sono fatto
0: poi
3: mi tiro la pelle mi
2: un po' di
3: la,
2: eppure se ti facessi le labbra non saresti
0: guarda guardandoti bene bene col filler, vero,
3: mi tagliassi la barba, vero? Però, in ogni caso, ragazzi, è una cosa che io non capisco. Un paio di anni fa mi sembra si sentiva dire che se ne andava in pensione, ma come fa anche la Rai a tenere un personaggio così che non ha, cioè è cattiveria, è solo cattiveria.
2: Non lo so, c'erano dei contratti da rispettare, non lo so, non ho idea.
3: Io non parlo di professionalità, no, niente, so che è da tanti anni.
2: Sì, certo.
3: È proprio perché la donna, no, la donna bella vuole rimanere bella, non è possibile, nessuno, tutti invecchiano e bisogna accettarlo.
0: C'era un film che bevevano una pozione che poi dopo si sfasciavano tutte, lo ricordate? C'è un messaggio dalla Sabri, caro G, che ti dice: un grande saluto al mitico G, e vorrei ricordare ad un certo Guglielmo Passeri che su cami e su pulmi stanno affollando il piazzale di Perini, è pregato di venire a ritirarli.
4: Il Perini è il mio mito, il più grande mito, lei Perini, Madonna buona, è Perini, cami, purmi, tutti i mezzi grossi, mezzi o grossi? No, sono i mezzi, ma grossi, cioè, no, davvero, ce ne mia tanti che fanno il suo lavoro,
0: no,
4: e quindi
0: devo dire
4: che il Perini è un leader
0: nel suo
4: settore.
0: Sono d'accordo.
4: Quindi sembra, abbiamo detto anche le Perini, anche che è l'ultima puntata.
0: Sì. No, salutiamo. Fermo Gianni, fermo. Perché comunque avremo due appuntamenti imperdibili i prossimi due venerdì. Con quelli bravi dicono best of, io dico
4: il meglio di
0: un racconto di una lunga stagione.
4: Non è la diretta, no, sentite, andiamo. In ogni caso, io credo che sia stata una stagione interessante,
0: curiosa,
4: molto televisiva, perché io ho pensato di apparire, la prima era questa vociaccia,
0: la novità di quest'anno,
4: fuori onda.
0: Questa è stata la grande novità di questa stagione, ovviamente.
4: E magari di novità potremmo eventualmente tirarne anche altre
0: chissà cosa ci riserverà.
4: Quando c'è da tirare fuori non c'è problema, Ecco. Ora vorrei dire che per la prima parte ho previsto un soldazzino. Facciamo uno nella prima e uno nella seconda, come l'altra volta. L'altra volta non c'era Di Chiara non c'è.
2: Se mi permettete, poi vi faccio un quiz e vediamo chi ci arriva.
0: Ci piace questo. Bravo Di Chiara. Mi piace quando prendi iniziativa.
2: Poi vi faccio un quiz a tutte le
0: Però ricordati che siamo
3: da adesso. Posso dirti una cosa, Di Chiara?
2: Mi dica.
3: Yes it is,
2: ecco, bravo, questo yes it is
0: ormai è diventato,
2: me lo registro e me lo infilo negli social,
0: è
2: questo
0: diventato
2: yes
0: il tormentone,
3: il suo tormentone è diventato yes it is, ecco, e tutti nell'ambiente calcistico dicono yes it is. L'ha lanciato lui
2: come lo faccio il pizza che
0: vai
2: poi... voglio dire chi ci arriva, non è facile.
0: No, no, immagino.
3: Allora, che facciamo? Facciamo il quiz o facciamo partire il sondazzo?
0: No, è sondazzo, qua è sondazzo.
3: Quindi nella seconda parte facciamo il quiz. Facciamo partire il sondazzo numero uno, dove c'è scritto uno.
0: Uno.
5: Pronto?
6: Pronto, signora?
5: Sì?
6: Sì, buongiorno. Lì a casa è signora Annie, un architetto?
5: Sì.
6: Ecco, io sono l'architetto di Milano, signora. Sono l'architetto Culi Rossi di Milano?
5: Sì.
6: Ecco, c'è il signor Ennio?
5: Non c'è.
6: Lei chi è? La moglie, la madre?
5: No, io sono solo la mamma.
6: La mamma?
5: Sì.
6: Solo la mamma?
5: Solo la mamma, sì.
6: Dico poco, signora, la mamma è importante. No?
5: Penso di sì.
6: E mi dice solo la mamma, vero?
5: Solo la mamma.
6: E mi dice, lei è niente proprio di meno che la mamma, vero?
5: Siccome, sì,
6: allora, io posso lasciare un detto a lei, signora?
5: O lasciarmi detto a me e sì. Io scrivo quello che mi dice.
6: Brava signora, in quanto noi siamo colleghi, io sono architetto, no?
5: Sì.
6: Allora, sì. Mi è stato detto di intervenire su alcune sue opere, alcune sue lavori che ha fatto,
5: sì.
6: Che sono stati veramente deleteri, cioè praticamente lui ha fatto dei lavori che sono tutte cose storte, tutte cose, sembra la Torre di Pisa, insomma, e mi hanno detto di rimediare gli errori che ha fatto lui.
5: Ma in che posto?
6: In che posto? Dovunque lui abbia lavorato, ha fatto delle magagne.
5: Sì.
6: Ah sì, sì, purtroppo ci sono case che pendono tutto da una parte, ci sono edifici, tutto quello che ha fatto è tutto pendente, signora.
5: Vuol dire?
6: Vuol dire che pende, che non è diritto, che insomma c'è pericolo che poi crolli.
5: Ma in che posto ha fatto queste cose?
6: Dovunque, signora, dovunque lui abbia lavorato.
5: E lei chi gliel'ha riferito?
6: Beh, naturalmente il comune, senso del pudore, che mi ha incaricato di rimediare alle... Io devo venire a Milano apposta, vero? Per rimediare alle magagne di suo figlio architetto, vero? Di cui lei è solo la madre, vero? Anzi, io le consiglio di prendere le distanze. Quando le dicono chi è lei, deve dire la donna di servizio, guardi, che le conviene di più, guardi, perché quello lì ne ha combinate più di Carlo in Francia, guardi.
5: Non capisco.
6: Ma suo figlio è un architetto o no?
5: E certo.
6: E che cosa fa un architetto?
5: Beh, sì.
6: Cosa fa?
5: Ma lui fa i progetti.
6: Sì, i progetti tutti storti, tutti sbagliati.
5: Come, lui fa il progetto storto?
6: Storti. Ma... Stortissimi, signora.
5: Mi scusi lei.
6: Sì. Ma lo sa che se si mette una pallina in un pavimento di un progetto che ha fatto lui, la pallina va tutta da una parte?
5: Che sappia, io è la prima che ho sentito che si lamenti.
6: La prima e l'ultima, signora, perché lui va cancellato dall'albo.
5: Cos'è fatto?
6: Verrà cancellato dall'albo.
5: Viene cancellato dall'albo?
6: Dall'album delle figurine degli architetti, signora. Questo non è possibile andare avanti così con architetti che sputtanano il buon nome di ogni architetto italiano, quelli che lavorano bene come me.
5: Ma che cosa cavolo, signora, scusi, mi sta...
6: Non sono una signora, io sono un signore. Cosa mi dice signora? Perché mi dice signora?
5: È perché il parlare mi sembra...
6: Io sono milanese, va bene?
5: Sì, ma mi sembra una donna, non un uomo.
6: Ma un uomo sarà lei, anzi una donna sarà lei, io sono un uomo.
5: Ma la voce è da
6: ma dove? Cosa gliene frega della mia voce?
5: E lei che gliene frega di quello che fa mio figlio?
6: Ma come? Io sono stato incaricato di rimediare tutte le malefatte di suo figlio.
5: Ma... Se è stata incaricata, lei faccia il suo dovere, che gliene frega.
6: Sì, ma io devo parlare con lui per dirglielo, no?
5: Per dirgli che cosa? Per offenderlo? Io so che ha fatto parecchi lavori qua che nessuno...
6: Ha fatto parecchi lavori tutti storti.
5: Addirittura sono venuti a Milano da lei.
6: No, sì, da me, perché va tutto raso al suolo. Tutto quello che ha fatto lui va raso al suolo, raso. Devo rifare
5: signora,
6: tutto io.
5: Che...
6: Ma non sono la signora!
5: Signore,
6: sono un signore!
5: Scusi signore, dica, tutto quello che hanno fatto qua vedo che...
6: Perché se fossi una signora sei un'architetta, non un architetto!
5: Sì, va bene,
6: allora se fossi una donna invece di architetta sarei architette, perché ne avrei due!
5: Sì, signora, guardi che...
6: No, sono un signore! Ma le dico, sono un signore!
5: Lei è una mezza donna, non è...
6: Ma come una mezza donna? Ma come si permette? Lei mi offende!
5: Si permette lei?
6: Lo sa che io sono una persona,
5: cioè,
6: sposata!
5: Che dire a mio figlio...
6: Io sono sposato, sa?
5: Deve andare a mangiare, con perché maschio. Non è lui che va a cercarsi il lavoro, è il lavoro che vanno a cercarlo lui. Cioè, lei, signora, a me non me ne frega niente.
6: Da in poi non lo cercherà più nessuno, perché tutto quello che ha fatto è storto! È tutto stolto, signora!
5: Non sono cavoli suoi!
6: Sono cazzi miei, invece, signora!
5: Sono cazzi,
6: perché sono stato incaricato di raddrizzare la situazione!
5: Ha capito, cara signora, non signore!
6: Sono un signore!
5: Se ha un signore, i suoi cazzi se li leva!
6: I cazzi se li levi lei, signora, se ce li ha!
5: A lei non gliene deve fregare niente, non sono i cosi che vengono a cercare.
6: Allora vedo che lei lo sapeva che lui faceva le cose storte. Lo sapeva!
5: Io so che è un bravissimo ragazzo.
6: Ha un bacino come ragazzo, non metto in dubbio.
5: È stato sempre promesso.
6: Sì, ma come architetto?
5: Ma come architetto è solo quello che lui ha studiato. Ed è bravissimo, sì. Signora.
6: Non sono una signora!
5: Sì,
6: non sono una signora!
5: Signora,
6: sono architetto Culi Rossi! Signora. Lei sa.

0: la moglie.
1: Cos'è lei?
0: La moglie.
1: Se lei è la moglie, io sono il marito, mi scusi, arrivederci.
0: Marito di suo figliolo.
2: Ah, non sono una signora. Culiossi, nello studio, una mezza donna, diciamo, poverina.
3: Avete visto che a Milano ci sono gli edifici storti, ce n'è uno, sì, è tutto pendente dalla parte, dice è bello, ma sarà.
4: No,
3: sarà.
4: C'è un bel po' di casino a Milano.
2: Comunque il film che dicevamo prima, dice Simone 099, era Cocoon.
3: Bastava buttarsi nella piscina. Yes. Bravo, c'era la piscina. Bravo.
2: Della giovinezza, eterna giovinezza.
3: Io voglio andare a vedere il film di Spielberg.
4: Cos'è? No, voglio andarla a vedere.
3: Disclosure Day.
4: Se la fa una pubblicità enorme.
2: Ma di che cosa parla?
4: Pare che ci siano tra noi gli extraterrestri.
2: Ah sì?
4: Lui sa.
2: Attenzione,
3: lo
2: potremmo avere alle nostre spalle. Io vorrei andare a vedere. Per me è un extraterrestre. Per me lui è un extraterrestre.
4: No? È nativo su Marte.
2: Lui è nativo su Marte, anche secondo, anche su Urano. Uranio.
3: Costantino, telefono casa.
2: Sì, vedi.
4: Molto intrigante.
2: Spielberg.
3: Andrò a vederlo, ma non avrò possibilità di recensirlo qui perché questa è l'ultima puntata.
2: A settembre. Francesco ci dice invece che la Ferrari è chiaramente la moglie di, aspetta che ho perso il messaggio,
3: De Benedetti, bravo, ciao Francesco, allora si spiega tutto, natio.
2: Yes, it is.
3: Yes, it is. Figlio, padre, che
2: no,
3: vuol dire?
2: Abbiamo perso la bussola.
3: Si spiega tutto.
2: Gianni, abbiamo perso la bussola.
3: Che c'è?
2: Abbiamo perso la bussola, dico. Abbiamo perso la bussola.
4: Così.
3: Oddio.
2: Punto. Abbiamo perso
3: andiamo
2: la
3: alla deriva.
2: Sì, sì.
3: Andiamo alla deriva.
2: Un tracollo.
4: Allora vi faccio questa domanda.
2: Vai, sentiamo.
4: Posso? Allora.
3: Quanto tempo abbiamo?
2: Un minuto.
4: Vediamo chi ci arriva. Se alle 10 meno un quarto nemmeno 3.
2: 10 meno un quarto. Hai detto alle 10 meno un quarto?
4: No.
2: Allora, 10 meno 4.
4: Se alle 10 meno un quarto nemmeno 3. Alle 10 meno un quarto.
3: Carino, non è un quiz, è una battuta.
4: Che no, te capita?
3: Lui nemmeno 3. Alle 10 nemmeno un altro, che è il quarto.
2: Sono sconsolato, ragazzi. Mi vedete dall'espressione di lui.
4: Però bellina. Però se alle 10 meno un quarto nemmeno 3, alle 10 meno un quarto.
2: Nemmeno un quarto.
3: Sei manesco, diciamo la verità, sei un po' manesco. È di Roma, sai come sono i romani. I romani sono
2: siamo,
3: romani.
2: Siamo alle punte.
3: Meneno.
4: Semena.
2: Gianni, ti aspettiamo nelle tue eruzioni nella seconda parte. Dichiara non prendere iniziative, dice giustamente la Sabri. Guarda, vuoi ridere la Sabri?
3: Irromperò.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausina con gli amici di Ganzamente in Viola su Radio Firenze Viola.
5: Viola, viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 26C, a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature lieve aumento, massime

0: comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: mezz'ora, ultima mezz'ora insieme di Gangiamenti in Viola.
1: Questa stagione è
0: questa stagione ringrazio Bodonet della famiglia dei nostri, che dice grazie ragazzi, grazie Costa, grazie Di Chiara, ovviamente il mitico G, tutto lo staff del Perini, di Perini che andremo a trovare, sappilo, sì. Si andrà a prendere un caffè dagli amici del Perini. Poi io, sai, nasco con i veicoli industriali perché mio zio vendeva camion, riparava e vendeva veicoli industriali nel Salento, quindi è un mondo che a me piace tanto e affascina tanto, a Signa.
1: Le origini,
0: mi raccomando, confidiamo da settembre nella prossima stagione, stay tuned, dicono quelli bravi, c'è anche delle cosine intriganti. Grazie chiaramente a voi amici da casa, che
1: progetti.
0: Il nostro scopo è farvi compagnia, magari anche affrontando questioni e tematiche anche un pochino più complicate,
1: certo,
0: non parlando
1: introducendole
0: solo,
1: magari cercando di alleviarle,
0: non parliamo con leggerezza, non parliamo solo ovviamente di Fiorentina, non parliamo solo di calcio, perché col G si può spaziare a 360 gradi, quindi diciamo che è quell'oretta dove a fine settimana uno rientra a casa, fa nella coda, si intriga in qualche argomento piccante, piccoso, qualche polemicuzza, ma tendenzialmente con estrema e assoluta ironia e divertimento.
1: Assolutamente, la leggerezza, che non
0: bravo,
1: è superficialità, è fondamentale per affrontare qualsiasi
0: leggerezza,
1: cosa.
0: Bravo, da non confondere con superficialità, insomma. Abbiamo tanti pensieri ognuno di noi, che la radio deve essere di compagnia, per dire due fesserie, per dire yes it is.
1: Yes it is, yes it is invece sei positivo.
0: Ah, come si chiama? Spiega la differenza.
1: Yes it is, yes it is, yes it isn't. Non sarebbe nulla, è
0: questo
1: una,
0: sarà il tormento dell'estate. Ragazzi,
1: negativo.
0: Quando si arriva a una certa età si chiama demenza senile, giusto? O deficienza.
1: Sta contagiando, quello è il problema.
0: Tutto, ho visto i video di Lela Dani,
1: chi più ne ha più ne metta.
0: Ex calciatori, Di Chiara è contagioso. Alberto Di Chiara,
1: come il morbillo, vai.
0: Noi approfittiamo anche per ringraziare la struttura di Radio Firenze Viola.
1: Assolutamente, che ci permette.
0: Il nostro editore, il mitico Andrea Pasquinucci, la sua figlia Bianca. Certo. Tutto il team, da Marco Tonelli che è qui con noi questa sera, bravo, grandi, sono tutti carini, educati, altamente professionali. Poi c'è Stefano Carlesi, Stefano Cherubini, la Sarina, la Sara Mastronardi, Mastro Simone o Mastronardi, io mi confondo sempre, com'è la prima, vero? Mastro Simone? Mastro Simone, vero?
1: Mastro Simone.
0: Perché Mastronardi chi era?
1: Non so chi era.
0: È un'attrice, sai?
1: Mastronardi deve essere un nome.
0: Un'attrice.
1: Un nome conosciuto.
0: Mastronardi. È vero? Vero? Io la confondo fra come l'attrice, capito?
1: Ecco.
0: Attenzione!
1: A proposito di personaggi.
0: Potrebbe essere l'ultima scamparellata di questa stagione. Io la riproporrei, Tonelli, se te sei d'accordo. Scamparella un po' a raffica, vai!
2: Questa
3: ci va.
2: Dai, insomma, la Mastronardi! Mastronardi! Quella dei Cesaroni,
0: vedi
2: i primi Cesaroni,
0: bravo, e la nostra, infatti, che è stata tra l'altro in Lega Pro, lei vicepresidente della Serie C di calcio, che è appassionata di pallone,
1: e al suo posto l'ha preso,
2: è carina,
0: molto
2: è
0: carina,
2: particolare,
0: sì,
2: anche è una che insomma nello schermo
0: l'importante è che non
2: tiri fuori le poppe.
0: Ma sempre a cercare, guarda, c'ha la fissa lui,
1: Se non, era quella... non parliamo di calcio, lui parla di nautica.
0: Come si chiamava quella che io stravedevo per lei? C'ho le poppe ma sono uomo. Come si era lei? C'ho le... esiste, vero?
2: C'ho le poppe ma sono uomo, sei stato con questa persona.
0: Sì,
2: molto intimo.
0: Mi avvinghiò
2: nella prima stagione.
0: Finte, ti ricordo. Sembrava lo zendino che si mette fuori di casa.
1: Sì, sciocce.
2: Ma dicevo che la Mastronardi, la vedi, cioè l'ho vista sempre vestita, no? Una volta l'ho vista nuda in una cosa storica, no? Leonardo da Vinci, qualcosa del genere, insomma. No, sì, vabbè. E c'è perché sono piccole, perché quelle piccole sono, vanno anche bene, ma proprio
0: questa
2: cosa storica, insomma, che andava a letto con chi andava a letto? Con il fratello di Leonardo. No, con Leonardo da Vinci ci andava quell'altra. Tutto hanno fatto le cose storiche che non reggono, come le poppine non reggono. Ecco, per dire, ero ancora male di qualcuno e qualcosa, ma questa nuova versione dei Cesaroni è stata una debacle completa, no? Proprio, sì.
0: Ti devo confessare, caro G, ti devo confessare, addirittura, ti devo confessare che io non ho visto nemmeno le vecchie edizioni dei Cesaroni.
2: No, guarda, io i vecchi Cesaroni li guardavo sempre perché era un mondo romano,
3: la Garbatella.
2: Che era molto ben fatto, molto bene. Poi c'era quell'attore che poi è morto. Vabbè,
0: davvero.
2: La seconda, cercai di vedere la prima puntata, smisi e dissi: questo fa cagare. Ecco, effettivamente l'hanno chiuso prima perché non andava bene. Mi spiace perché non c'era la Mastronardi.
0: Ma Canale 5 non è stato.
2: La Mastronardi era una colonna, no?
0: Un punto fermo.
2: Hanno raccattato un paio di quelli che c'erano prima, che non hanno mai lavorato da nessuna parte, hanno lavorato solamente nei Cesaroni e che non sapevano dove andare. Dice: vieni qui, dei Branciamore. Come si chiama?
0: Sì,
2: Branciamore. Dove va Branciamore? Ma non parliamo male delle persone.
0: Siete
2: sempre a parlare male delle persone.
0: Noi.
2: Delle conduttrici.
0: Noi.
2: Che sono
0: noi.
2: La moglie di
0: noi no.
2: Vorrei parlare
0: male.
2: È venuto bene, ma volevo dire male della Rai. Ora la Rai che figura ha fatto quando c'è stata la cerimonia, perché insomma la cerimonia d'inizio dei grandi giochi, no, giochi
3: olimpici,
2: insomma,
3: quelli olimpici
2: il campionato mondiale di calcio
0: ieri sera c'è stata
2: un'apertura insomma, grandiosa, sì, no? Cioè, l'ho vista, ma ho letto degli articoli che dicevano che quando alla fine arrivava insomma l'inno di quest'anno dei campionati, sì, che dice dai
0: Shakira,
2: arrivava Shakira, che ha fatto la Rai?
0: Perché?
2: Mancava poco, un minuto, due, insomma, qualche,
0: troncato?
2: Che finisse, che troncato per mettere i telegiornali, TG1.
0: No,
2: questo
3: è l'errore,
0: madonnale, dei palinsesti.
3: Li fai aspettare il telegiornale,
2: non
0: certo,
2: può.
0: Mandi non detto
2: no, ma
0: tra
2: no,
0: l'altro,
2: ma no,
0: tra l'altro Gianni
2: può aspettare, esatto.
0: Tra l'altro Gianni, il direttore artistico, un italiano molto in gamba, famoso, che tra l'altro ha fatto anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si sono svolte a Milano.
3: Che sono andate molto bene in quel caso.
0: Sì, non mi ricordo il nome, però
2: è stato una debacle tremenda per quest'uomo.
0: Davvero?
2: Che ha voluto fare la telecronaca.
0: No, non l'ho vista, perdonami, ieri ero a un pizza party.
2: No, ma io parlo delle Olimpiadi.
0: Olimpiadi.
2: Adesso parlavo di questo troncamento incredibile della Rai. Che poi la Rai ha anche un bel, insomma, Rai Sport, no?
0: Certo.
2: È un canale dedicato
0: ovviamente allo sport, potevano trasmetterla lì.
2: Ma l'avessero messa anche lì questa cerimonia, no?
0: Certo.
2: Lì ci mettono le cose registrate, roba vecchia. Cioè, Come fanno? Hanno dei problemi politici? Non lo so. Perché la Rai è solo
3: un problema
2: politica.
3: Di incapacità o incapacità.
0: Ma sì, della direzione.
2: Ecco.
0: Perché,
2: ma queste persone.
0: Scusami, Gianni,
2: soldi
0: che ti interrompo.
2: Pigliano?
0: Scusami, sì. Gianni, ma dobbiamo mandare il TG, vero Marco?
2: Shakira!
0: Shakira!
2: La buttate via voi?
0: No, io butti via.
2: Allora,
0: sincero Gianni, io sono più un estimatore, un grande ammiratore di Jennifer Lopez.
3: Ma a me Shakira intriga.
0: Ma a me no, meno di Jennifer. Jennifer ha delle forme più sinuose e più burrosa.
2: È
0: meravigliosa.
2: Sanguigna. Sei mai stato te a Firenze?
0: No,
2: anche a Roma c'è.
0: Ma lascia perdere, Gianni. Jennifer Lopez è tanta roba, cinquantenne.
2: Te non l'hai visto, tu non l'hai visto certe fotografie di Jennifer Lopez che una volta stava montando su un palco e era tutta scosciata, ovviamente. La cellulite che le ombre mettevano in mostra.
0: Ma fanno parte della bellezza delle donne, certe imperfezioni.
2: Sì,
0: però fra Shakira e Jennifer, io preferisco Jennifer.
3: Jennifer Lopez, carissimo.
2: Va bene, allora ti daremo Jennifer Lopez.
0: Grazie. 56 anni, caro Gia.
2: Anche la sua età, caro.
0: Per avere 56 anni è un bel pezzo di donna, di femminazza, no?
2: Però è ancora vergine. Sì, è ancora vergine, perché non ha mai avuto un uomo, lei mai avuto un uomo.
0: Se proprio qualcuno si deve sacrificare.
2: No, guarda che la Shakira ha un modo di muoversi, di parlare, specialmente in questo Dai Dai. Ho visto un video che insomma, come si muove, come lo muove, shake it baby, shake it baby, shake it baby.
3: Molto
2: sì, shake parecchio.
0: Gianni Vladimiro dice che noi tutte e tre insieme sembriamo i figli impazziti di Vanna Marchi.
2: No, veramente noi non si venderebbe nulla.
0: Fondamentalmente no, quello è anche vero.
2: Ma anche Vanna Marchi non vendeva nulla, perché aveva fumo.
0: Poi c'è un amico, perdonami Gianni, se ti entro a gamba tesa, lo devo ricordare. Ah, aspettiamo, dai, Alberto Di Chiara, ospita l'ippodromo del Cesana. Lo vedrai bene? Come, scusate, driver di cavalli al trotto. Il bomber viola ti vede bene come trottatore?
3: Non so, no, io non sono mano una.
2: Ma ci vogliono piccini, ci vogliono piccini. Devono pensare
0: Simone
2: poco.
0: Dice: Simone 099 dice: Cesaroni mi hanno fatto ricordare una barzelletta vecchissima, forse non da ultima puntata. Allora, vediamo prima di leggere. Ave Cesare, il popolo chiede se scherzi.
2: Leggi.
0: Ah no, sì, leggo. Ave Cesare, il popolo chiede se scherzi. No, vado dritto.
3: Vabbè,
2: è un po' come quella di prima.
0: Ai tempi, sempre Simone dice, ai tempi di Sabrina Salerno andava forte, vabbè, che pure mo. Ah, Sabrina Salerno, vabbè.
2: Sabrina Salerno, c'ho una cosa da dire su Sabrina Salerno.
0: Sentiamo.
2: Sì, ecco, no, non ho cose brutte da dire, no, perché lei insomma ai suoi tempi, Dio mio, era Sabrina Salerno.
0: Era un po', c'aveva quello strabismo di Venere che era intrigante.
3: Sì,
0: anche,
3: però pure adesso.
2: Ma guarda, lo strabismo è anche carino.
0: Molto carino.
2: Ci sta. Sì. Lei andò, faceva tesserate in discoteca, no? Perché faceva questi pezzi di grande successo.
0: Boys,
2: appunto, all'epoca di Boys, andò in Sardegna a fare un insomma, ho dei testimoni che me l'hanno raccontato. Gente che era lì, c'è una grande discoteca che si chiama Biggest, cioè il più grande, Biggest. Cioè, lì lei faceva il suo numero. Il problema. Si presentò durante il numero, lei ballava e cantava, no? Perché si muoveva parecchio, era tutta scosciata, ovviamente, le gambe, belle gambe, tutte mettere. Fuori, il bel petto che aveva, insomma, era una donna notevole. Le vennero le mestruazioni.
0: No, che disse. Vabbè, è una cosa naturale.
2: La gente che era lì vedeva colare.
0: Che scena trash. Che scena trash.
2: Mamma mia.
0: Diamo spazio ai messaggi. Che... Allora, per Genoa.
2: Continuò.
0: Vladimiro, per Genoa e Shakira.
2: Continuò.
0: Ah, che aveva? Cioè, sì, Genoa e Shakira,
2: perché,
0: ci vuole la patente.
2: Lei lavorava. Per dire, sono quelle cose che. Sì. Poverina.
0: Succedono, sono cose naturali.
3: Mamma mia.
0: Al Gili garbava come a tutti le tettone della Samantha Fox, dice Bomber Viola.
2: Oh yes, Samantha Fox. Fox, una delle più belle donne che siano mai esistite sulla faccia della terra. Oggi non so come sia. Sai cosa aveva la Samantha Fox?
0: No, cosa aveva?
2: No, non parliamo male, aveva le mani brutte. Ecco, tutto bello.
3: Voglio andarla a vedere.
2: Tutto, un viso meraviglioso, no? Un corpo bellissimo, le poppine, tutto
0: Gianni,
2: bello,
0: ma
2: no,
0: che,
2: queste mani brutte.
0: Saremmo ore e ore, ore a parlare di non male di altre persone, ma il tempo, come sai, è tiranno. Che pensi?
2: E c'è un altro,
0: perché siamo già a 49.
2: Quindi, stasera sto parlando, cioè supero il sondazzo come, come pesantezza, e quindi lui, che naturalmente dice mettiamo un freno a questo qui che sta parlando male di tutti,
0: no, il tempo
2: mettiamo
0: è
2: il sondazzo, che è il male minore, è il male minore, e allora sondazzo sia,
4: pronto?
5: Sì.
4: Parlo personalmente col signor Ivano?
5: Sì, chi è?
4: Ecco, bene. Allora, lei guardi, signor Ivano, glielo dico subito, io non voglio fare parafrasi, non userò nemmeno parole, diciamo, che sinonimi, no? Dirò le cose come stanno, va bene? Allora, lei va in giro a pisciare nelle case e questo non è giusto, lei deve smetterla, altrimenti verranno presi provvedimenti...
5: Mi pare che lei siano scemo!
4: Lei entra nelle case, nei portoni e ci piscia!
5: O salame nero segame, sorte da coglioni, scemo!
4: Lei ci pissa nei portoni! Pronto, signora?
6: Sì? Sì,
4: guardi, lei non mi tratti come mi ha trattato suo marito, perché è una cosa che io non posso assolutamente concepire. Ora, suo marito, gli ho detto una cosa vera e lui mi ha detto delle cose bruttissime.
6: Mi scusi, lei che cosa gli ha detto?
4: Io gli ho detto che lui piscia nei portoni. Va nelle case e piscia nei portoni e quando gli capita anche negli appartamenti.
6: Mio marito?
4: Suo marito, lui ha pisciato una volta in una pianta mentre era in una sala d'aspetto di un medico. Ha pisciato dentro una pianta.
6: Allora ascolti.
4: Ha pisciato dentro una pianta, poi è arrivata una persona e dice sto annaffiandola.
6: Ascolti.
4: Ma cosa annaffiandola?
6: Ascolti, io non so come rintracciare il suo numero. Se mi può dare il suo numero, mi fa un favore.
4: Ma certo che glielo do, lei è una persona tranquilla, lei non mi offende, sì, come mi ha offeso lui, mi ha detto tegame.
6: Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo.
4: Cosa vuol dire?
6: Però...
4: Sono anche... Non ho capito, scusi, questa frase mi sfugge. Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo, signora, la lingua italiana ha dei limiti anch'essa, non si può sbamberlare
6: allora,
4: così.
6: Lei mi dà il suo numero.
4: Certo. E lei cosa
6: le dispiace?
4: Sì, no.
6: Mi dica come si chiama?
4: Sì.
6: Ecco.
4: Ecco. Allora
6: per
4: lei scrive?
6: Me lo dica.
4: Scriva pure. Sta
6: dica
4: scrivendo.
6: Come si chiama?
4: C'ha l'occorrente per scrivere, signora?
6: Dica.
4: Ecco, io mi chiamo Piracca Laccattini.
6: Come?
4: Piracca Laccattini.
6: Mi scusi un momentino, mi prende gli occhiali.
4: Ecco,
6: Piracca?
4: Sì. Piracca Laccattini.
6: Piracca come Pisa?
4: Come Pisa, bravo. Piracca come
6: Piracca.
4: Piracca Laccattini, due L, Piracca Laccattini, tutte doppie.
6: Lacca.
4: Tranne l'ultima. Tini.
6: E poi di nome?
4: Arracca Tumballacca.
6: Mi dica, io non capisco come.
4: Ma signora, io sono di origini straniere.
6: Abbia pazienza.
4: Io sono di origini straniere.
6: No.
4: No, no, io sono italianissimo ma di origini straniere, quindi ho un nome e un cognome.
6: Scusi,
4: sono un po'
6: non
4: così.
6: Non capisco bene perché non ho gli occhiali.
4: Non capisce bene perché non ha gli occhiali. Sono capitato a
6: Bagnoli.
4: Dove sto telefonando?
6: Piralla.
4: No, Piracca Laccattini.
6: Piracca.
4: Se messi gli occhiali si mi sente meglio. Piracca Laccattini.
6: Laccattini.
4: Tini, ecco. Guarda che non abbia quegli occhiali con.
6: Come
4: il Pisa? La Pisa all'inizio, Piracca Laccattini. E poi cambia. Signora, cambia
6: il
4: molto.
6: Nome?
4: L'ha scritto il cognome intanto, se no poi ci si deve tornare sopra. L'ha
6: va
4: scritto.
6: Bene, mi dia il numero al suo telefono.
4: Mi ripete il suo cognome, il mio cognome, per favore, il mio.
6: Piracca.
4: Sì?
6: Il nome non me l'ha detto.
4: Ma come no? Piracca Laccattini, signora.
6: Tutto Laccattini?
4: Laccattini, Piracca Laccattini,
6: nome?
4: Questo è il cognome, signora. Ma insomma, signora, non ho capito, finisce i nini.
6: Sì.
4: Piracca
6: allora,
4: Laccattini.
6: Mi dica il suo numero telefonico.
4: Ma il nome non le interessa più, signora?
6: No, Piracca Laccattini.
4: Piracca Laccattini, tutto attaccato, signora, tutto
6: sì?
4: attaccato.
6: Va bene.
4: Il nome è Arracca Tumballacca.
6: No, mi dia il suo numero telefonico.
4: Va bene, lei preferisce, perché forse ha dei problemi a scrivere, sì? Problemi di occhiali, non so.
6: No, no.
4: Forse sì. Monca. Allora,
6: mi dica
4: dunque,
6: il suo numero telefonico.
4: Sì, d'accordo. Allora, 111.
6: 111. 3 uni.
4: Più 3 uni. Però c'è un prefisso, signora. Il prefisso è 11. Mi raccomando, lo metta prima.
6: Allora, faccia prima, ripeta con tranquillità.
4: Ecco, mi ripeta lei. Mi ripeta lei che avrà scritto.
6: Allora, 1-1.
4: Sì.
6: Poi?
4: Questo è prefisso. Brava, l'ha messo prima. Poi?
6: Sì, poi che vuole?
4: No, come che voglio?
6: No, mi dica lei.
4: 1-1-1-1-1-1.
6: No, sono 3 numeri, questi.
4: No, sono 6.
6: No, lei mi ha fatto 1-1-1.
4: 1-1-1.
6: Va bene.
4: Allora, me lo può ripetere tutto col prefisso?
6: Allora, Trilacca la Cattoni.
4: No, a Cattoni sarete voi, scusate, abbiamo pazienza, ma questo non l'accetto, Trilacca la Cattini. A
6: la Cattini. Sì,
4: non lo so,
6: va bene.
4: Sì, avanti.
6: Ma lei che cosa fa di lavoro?
4: Ma come cosa faccio di lavoro?
6: Sì.
4: Io lavoro all'ufficio anagrafe.
6: Allora, all'ufficio anagrafe.
4: Anagrafe, anagrafe, mi raccomando, non sbagli sempre, signora. Anagrafe.
6: Che cosa sarebbe?
4: Perché lei cosa, come pensa che si dica?
6: No, signore.
4: Lei come pensa che si dica?
6: No,
4: lei è una professoressa.
6: Una persona
4: strutta.
6: Dica?
4: È istruita?
6: No.
4: E allora vedi.
6: Una persona inferiore a lei.
4: Sì, questo.
6: Allora
4: questo,
6: lei mi deve dire.
4: Questo è chiaro, io. Abbiamo sbagliato personaggio, devo fare il marchese Stefano Corogna Merda, ma comunque va bene lo stesso.
6: No, allora, lei mi deve dare il suo numero telefonico.
4: Gliel'ho dato, gliel'ho testé dato,
6: no,
4: signora, testé.
6: 1-1. Poi?
4: 1-1-1-1-1. Questo è il numero.
6: 4 uni.
4: Di più, signora, di più. Aumenti, non badi a spese. È tutto gratis, scusi.
6: Ascolti, sa che cos'è lei?
4: Sentiamo.
6: È una persona talmente inferiore.
4: Ma come? È un danno superiore.
6: Non ha un personaggio.
4: Ma come non ha? Ne ho tanti, più di 300, signora. Come?
6: Dica.
4: Ne ho più di 300 di personaggi.
6: No,
4: ma come non,
6: signore,
4: ho un personaggio?
6: Mi dispiace.
4: Ma prima
6: tanto
4: ero superiore, poi ero inferiore. Mi chiamo Allaccatumba, Allaccapiracca, Allaccattina.
6: Ma che cos'è?
4: Sì.
6: È talmente una persona che si dovrebbe fare curare. Io sono un medico.
4: Ah, un medico di che?
6: Lei non si preoccupi.
4: Spero che non sia un medico degli occhi, perché ci vede poco.
6: Lei però si dovrebbe curare.
4: Sì, signora, mi dica lei. Allora, guardi, visto che lei è un medico, approfittiamone.
6: E allora lei non faccia più questo.
4: Approfittiamone,
6: numero.
4: Certe volte sento delle grandi fitte
6: lei,
4: alla testa, signora. Sento delle fitte alla testa certe volte. Che cosa sarà?
6: Senta.
4: Lei è un medico, me lo dica, ha il dovere civico.
6: Questo numero lei lo deve dimenticare.
4: È il dovere civile di aiutare un uomo che è preso, c'ha un cerchio alla testa, signora, c'ha un cerchio alla testa.
6: A chi?
4: Io. Come a chi? Signora, io
6: lei c'ha un cerchio.
4: Io
6: le
4: dico la verità, non mi farei mai curare da lei, guardi, mai, mai, mai. Questo capisce. Questo scambia, che so.
6: No, signore.
4: No, mi scambia le malattie.
6: Scusi.
4: Sì.
6: Lei perfettamente è un inferiore, talmente inferiore che si dovrebbe vergognare di andare per le strade.
4: Ma infatti
6: e
4: io
6: di telefonare.
4: Signora, io sono un negro. Lo sapeva?
6: Ho capito bene.
4: Lo capisce dal nome? Arracca tumba all'acca.
6: Cose, perché io chiamo la polizia.
4: Ma signora, ma cosa? È sotto controllo il suo numero?
6: Sì.
4: Sì? Chi lo controlla?
6: La ringrazio, la polizia.
4: Ah, la ringrazio o la polizia? In che senso?
6: Lei chiama la polizia.
4: Signora, mi fa male una palla destra. Che cosa sarà?
0: Arracca tumballacca
1: 1-1-1. Ma poverina, poverina, però dai.
2: Signora, che dottoressa, era proprio la dottoressa.
0: Bene, caro Gianni,
2: siamo, buona, io vedo sgocciolare.
0: Sì, non possiamo che augurarti una buona estate. Di sicuro te non ti riposerai mai, immagino sa cosa starà partorendo.
3: Ma chissà cosa sa nella testa.
2: Io no, partorisco continuamente. Cioè, io lavoro molto qui dentro, dentro questa testa inferiore, capito? E, beh, insomma, ragazzi, è stato bello. Se ci rincontreremo,
3: sicuro. Yes,
2: it is. Allora, yes. Ora manchi te. No, ci vuole un detto anche tuo, caro Costa.
0: Lo svilupperò nell'estate, poi vedremo il prossimo.
2: Inventati
0: stagione,
2: qualcosa che ti porti su, insomma, riconoscibile.
0: Questo già mi riconosco. Se mi riconoscono,
3: chi te conosce?
2: Ti conoscono bene.
0: Bravo,
2: sì,
0: bravo.
2: Beh,
0: bravo.
2: Ragazzi, io vi ringrazio di tutta questa compagnia che mi avete fatto.
0: Grazie a te, Gianni. Grazie a te.
2: Avrei lavorato molto meglio da solo, però è uguale. Ma bene,
0: è un one man show. Lui è un one man show.
2: Scherzo, no, che io ero abituato tutto solo, però con voi mi sono sempre trovato molto bene. Il bello
0: piacere,
2: è bravo, è meraviglioso, dichiara. Insomma,
0: è lui, è lui.
2: Costantino, non c'è altro da dire.
0: È lui.
2: Va bene?
0: Grazie Gianni Greco,
2: grazie,
0: il G,
2: ciao.
0: Un applauso per Gianni.
3: Ci rivediamo presto.
0: Buona estate, Gianni.
3: Allora, yes it is.
0: Io ringrazio anche Alberto Di Chiara, che è stato un ottimo compagno di viaggi,
3: certo,
0: un po' distratto, un po' assente, un po' a ritirare premi, un po' a fare partite. Ringrazio la regia di Marco Torelli, ringrazio il Costa che ha avuto la pazienza di sopportare te e quell'altro pazzo scatenato là dietro.
3: Noi, io che ho sopportato te e quell'altro.
0: I nostri appuntamenti settimanali comunque proseguono. Tu il mercoledì con petto d'anatra
3: o colpi d'ala che dir si voglia.
0: E io il martedì, eccezionalmente questa settimana, il mercoledì col buon Giacomo Galassi in Gardisca al Vento. Grazie a tutti, ciao da Ganzamenti Viola, rimanete con Radio Firenze Viola.

0: cari naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via La Mendola 23C a Signa. Allora!
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: E sono il nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta è campere e lascio fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
4: 20.05, buonasera da Lorenzo Matteucci, questo è il Brivido Viola di venerdì 12 giugno 2026, l'attenzione è tutta rivolta al viaggio che si dovrebbe concludere in queste ore, al massimo in questi giorni della dirigenza a New York, che ha incontrato Commisso, c'è attesa, curiosità. Ma insomma in questi giorni nessuna traccia, è stata lasciata il massimo riservo, neanche mezzo spiffero è volato da questo incontro. Insomma, ci aspettiamo di capire quanto margine avrà Fabio Paratici per il mercato, quali saranno soprattutto gli orizzonti e gli obiettivi della società e quindi di conseguenza anche che futuro si attende per i tifosi della Fiorentina. Intanto impazza i nomi del mercato, l'ultimo in ordine di tempo, insomma rilanciato anche più volte da Sky, è quello di Ruggeri dell'Atletico Madrid. Di questo e molto altro parleremo insieme a voi e a Tommaso Borghini. Buonasera.
5: Sì, buonasera, buon venerdì sera a tutti, ciao.
4: Buon lavoro a Marco Tonelli di là dal vetro. Ricordo i contatti per scriverci al 348 7513 933, per interagire con noi e dire la vostra sui temi di Fiorentina, e poi dopo anche nel corso della trasmissione come sempre per provare a rispondere al quizzone che anche oggi immancabile
5: poco,
4: ci sarà,
5: tra
4: ci
5: poco
4: sarà,
5: ci sarà. Tra l'altro volevo ricordare brevemente che avremo anche una carrellata di mercato a proposito dei nomi che circolano, che ci farà Lucia Petraroli tra non moltissimo, quindi insomma ricchissimo come dire menù, se vista l'ora anche, no, mi sembra il termine giusto, ricchissimo menù. Beati voi chi ci sta ascoltando, se state già mangiando qualche cosa. Noi andremo a cena più tardi, ma cercheremo di allietarvi questa oretta insieme.
4: E allora subito piatto ricco, piatto micificco, piatto. Saluto e ringrazio, collegato telefonicamente con noi, Baren Kraus, agente, buonasera.
6: Buonasera a tutti voi, buonasera.
5: Buonasera Barent, abbiamo diciamo strappato in un'ora particolare, ma credo insomma che tu sia volentieri qui con noi, anche perché noi, forse te lo ricorderai visto che ci siamo sentiti anche nella scorsa stagione, oltre a parlare diciamo dell'attualità, vogliamo sempre ricordare anche qualche cosa diciamo del passato, e te con la tua grande esperienza di diciamo agente internazionale, diciamo con la tua conoscenza del mercato a 360 gradi, penso che qualche cosina tu ce la possa regalare. Però partiamo dall'attualità, nel senso che ti chiedo subito che impressione hai avuto delle prime mosse di Paratici, in particolare della prima mossa, cioè quella di Fabio Grosso, aver scelto Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina?
6: Beh, insomma, questo il tempo lo dirà. Mi sembra una scelta comunque, insomma, in ogni caso idonea in questo momento. Ha dimostrato Fabio Grosso di essere un ragazzo, insomma, con la testa sulle spalle, perché no? E poi il tempo lo dirà. Comunque, insomma, a me non dispiace questa scelta, sinceramente. E anche perché, insomma, come nonostante che io sia un vecchio, sono della politica del largo ai giovani, e insomma mi sembra che sì, che in questo momento è una scelta che può andare bene.
5: A proposito di scelte, almeno a quanto si legge, no? Tanto insomma, saremo poi subissati di nomi nel corso di questa estate di mercato, però un nome su cui ti vorrei chiedere conto è quello di Matias Pellegrino, attaccante del Parma, argentino.
6: Sì.
5: Insomma, un mercato che tu conosci molto bene, anche se lo conosciamo anche noi, perché insomma è già qua da un annetto e mezzo, se non mi sbaglio, perché mi sembra arrivò nel mercato di gennaio dello scorso stagione, non vorrei sbagliarmi. Comunque si dice che potrebbe essere lui, nel caso di cessione di Ken, tutta ancora però da, diciamo, decidere e da verificare. L'erede, che ne pensi come attaccante? Potrebbe essere la piazza buona per Firenze, l'allenatore giusto, Grosso, per lui?
6: Sì, è un ragazzo interessante, mi ricorda, appunto, visto che facciamo sempre un riferimento al passato, c'era un giocatore in Argentina che si chiamava Martín Palermo.
5: Sì, che tra l'altro credo sia il suo idolo, ha dichiarato è il mio idolo, non ho letto male. Quindi insomma il paragone è proprio calzante.
6: Non lo sapevo, ma insomma voglio dire, sì, mi ricorda molto nei movimenti, nella fisicità e soprattutto, diciamo, nell'acrobazia di testa, un po' legnoso, un po' tronco, però è un giocatore appunto di grande presenza fisica, e insomma con questo tipo di giocatori difficilmente si sbaglia, certo. Poi bisogna avere anche un po' di giocatori di qualità, questo
5: certo.
6: È fuori di dubbio, ragazzi, cioè, a calcio non si gioca a sportellate, si gioca anche con qualità, quindi però ecco, diciamo, certo, in previsione, e credo che andrà via Ken, in previsione di una cessione di Ken, e mi sembra che questo possa essere un'alternativa interessante.
4: Ecco, hai parlato di Ken, che con ogni probabilità lascerà Firenze, e ti chiedo degli altri nomi della rosa, se ci sono dei giocatori secondo te dal quale non si può prescindere, o comunque ripartiamo da quei due, tre nomi che ci sono, comunque hanno fatto i titolari nelle ultime stagioni, oppure no, sono tutti cedibili, insomma.
6: Ma sai, dopo una stagione come quella passata si devono vendere tutti i giocatori che vogliono andare via.
4: Ecco.
6: Secondo me non c'è nessuno che è invendibile. Diciamo che ci sono giocatori che, secondo me, sui quali si può anche pensare di costruire qualcosa. Faccio un esempio di Fagioli, come un giocatore che sicuramente è difficile da rimpiazzare, poi insomma un ragazzo ha dimostrato che tutto sommato a Firenze ci può stare bene, però insomma pochi altri, ecco, per me gli altri tutti possono andare via.
5: Tutti cedibili.
6: Sì, tutti cedibili, sempre quando, ti ripeto, vogliono andare via. Io penso appunto che Ken avrà tante offerte, quindi probabilmente porterà, perché ricordatevi una cosa, mi permetto un secondo di dirvi che il nuovo orientamento della FIFA, e quindi anche poi della Federazione Italiana Giro Calcio, è quella di una grandissima attenzione alla parte economica, cioè anche, diciamo, i dirigenti sportivi dovranno essere tutti perlomeno, non ti dico laureati in economia, ma quasi. Stanno facendo i corsi alla Bocconi, alcuni allenatori e amici miei che io conoscevo, insomma, gente che è lì all'interno della federazione, mi diceva che l'orientamento è questo. Quindi occhio anche, diciamo, a questo aspetto, che non è secondario.
5: Certo, anche perché quindi, la Fiorentina, insomma, nell'ultimo mercato che poi non ha portato neanche un titolare, se andiamo a vedere, non è rimasto certo. praticamente niente, cioè sono rimasti giocatori ma non titolari, ha speso 90 milioni, ne ha guadagnati una, insomma ha fatto uno sbilancio di 30-40,
6: esatto,
5: diciamo un disastro, esatto. Si può dire oggi alla luce dei risultati, compresi secondo me, poi voglio sapere anche che ne pensi te Barent, i giocatori sono arrivati a gennaio, perché al di là dei due che sono arrivati con diritto di riscatto e probabilmente se ne sono andati, insomma, Harrison sì. e Solomon, sì. però anche Fabian e forse Brescianini non è che abbiano, eppure
6: no,
5: sono costati quasi 30 milioni in due, una roba del genere, poco più di 20.
6: Molto, molto deludenti tutti, però è anche vero, ti ripeto, che sono arrivati in un contesto
5: certo.
6: che era, insomma, ecco,
5: negativi,
6: era un po' difficile,
5: in cui tutti sono stati negativi per la verità, e degli argentini sì. che torneranno dal prestito, poi probabilmente saranno sistemati da altre squadre, mi riferisco a Valentini, Matias Moreno e anche a Beltrán, perché tornerà certo. anche Lucas certo. Beltrán, che pensi, che ne sarà di loro secondo te?
6: Io credo che li cederanno tutti di sicuro.
5: Anche Moreno che sì. ha fatto bene a Levante, si pensi non sarà valutabile magari da...
6: Semmai sai come difensori normalmente, insomma, in questo momento scarseggiano un pochino, forse, ecco, diciamo che lì si potrebbe dare un occhio di riguardo, anche Valentini, diciamo, un difensore, però non ha reso tanto a Verona, ecco. E Beltrán credo abbia fatto il suo tempo a Firenze, quindi ho l'impressione che nessuno dei tre rimarrà, però forse ecco, diciamo un 30% lo posso dare a Moreno.
4: Senti, io l'ultima domanda che ti voglio fare è un po' più in generale sul calcio italiano, e se ti aspettavi, al di là dei cicli che iniziano e poi naturalmente ancora hanno una fine e poi ci vuole del tempo per ricostruire, ma se ti aspettavi due situazioni così, passatemi il termine, disastrate da due strisciate quale la Juventus e soprattutto il Milan, che mi sembra in un caos totale.
6: Totalmente sì, perché ti ripeto, non c'è più dirigenza, ecco. Si sono persi dei valori che sia la Juventus sia il Milan dovevano avere. La Juventus tradizionalmente, non ci dimentichiamo che la Juventus è sempre stata una grande squadra, però è stata grandissima nel momento in cui c'era Boniperti come dirigente e quando c'erano dei dirigenti juventini, e questo secondo me è il non ha capito niente di questa società e stanno facendo errori su errori, cioè rinunciare a una persona come Del Piero, faccio per dire un nome, no? È da suicidi perché è una persona competente, brava, cioè poteva essere, diciamo, il Boniperti, e lo stesso discorso per il Milan, insomma, rinunciare a Maldini vuol dire fare un carachiri, quindi non mi meraviglia per niente, ma proprio assolutamente per niente, così come non mi meraviglia la crisi del calcio italiano, perché sono anni che stanno facendo tutto al contrario. Io ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con Roberto Baggio quando naturalmente si è presentato in federazione con un progetto che era straordinario, e gli hanno detto grazie, lei è troppo bravo, noi preferiamo certo. continuare
4: la lungimiranza dei dirigenti,
5: preferiamo
4: eh?
5: Continuare a sì, sbagliare
6: sì. ma sì, perché sì, come ora poverino Silvio Baldini che grida nel deserto, insomma,
5: e che certamente sarà quindi rimesso laddove era nell'Under 21, quantomeno almeno lì c'è e può crescere i giocatori, sì. Vediamo però se poi fanno il benedetto salto in nazionale,
6: ma figuriamoci se possono affidare il calcio a Baldini e a Dognoni, no? Che sono una coppia di persone per bene che conoscono il calcio, eccetera eccetera, no, perché rompono le uova nel paniere a chi nel calcio deve trarre dei profitti.
5: Ecco, hai fatto allora a questo punto, prima di salutarti, facciamolo questo salto nel passato, hai fatto nomi, grandi nomi, Roberto Baggio, Giancarlo Antognoni, io vorrei sapere da te se hai un podio delle operazioni di mercato per quanto riguarda la Fiorentina, o anche in generale, che ti riguardano, che hanno riguardato, diciamo, la tua lunga esperienza diciamo di nel calciomercato, ecco, che ricordi con piacere, il tuo podio, diciamo, delle operazioni che hai seguito.
6: Rapporto qualità prezzo, sicuramente il top nel mercato della Fiorentina negli ultimi decenni eccetera, sì, è stato quello di Batistuta.
5: Dici poco, sì,
6: il rapporto qualità prezzo, insomma, sono stati comprati tre giocatori, no?
5: Sì, è vero, perché c'era la Torre e
6: la Torre Mohamed
5: che oggi fa l'allenatore,
6: e sì, Batistuta venne come ruota di scorta, cioè imponemmo la presenza di Batistuta, perché in realtà l'oggetto del desiderio della Fiorentina era la Torre.
5: La Torre, sì, che poi insomma, sì, sì, sì, praticamente non, che ha noi, mai giocato.
6: Sì, sì, però noi presentammo il pacchetto, c'erano tutte e tre o nessuno, e mi ricordo che insomma il buon Marione Cecchigori, alla fine dell'operazione andammo a mangiare un piatto di tortellini e mi chiese: ma chi sei comprato? Non aveva più palle idea, e io gli dissi: guardi, le posso dire una cosa, per me la Fiorentina ha comprato il più grande centravanti nella storia della Fiorentina, non mi ero sbagliato molto.
5: No, direi di no.
6: No, e insomma, li imponemmo un po', e quella fu insomma l'operazione. Quell'operazione di Baggio è stata un'operazione brillantissima, però è stata un'operazione che è costata i suoi bei soldi in quel momento lì, no?
5: Sì.
6: Cioè, e poi,
5: ragazzo giovanissimo, poi, dal Vicenza, insomma.
6: Giovanissimo dal Vicenza, rotto insomma, già con infortunato e compagnia bella, però insomma è stata un'operazione che veramente, insomma, tanto di cappello ai Pontello, sono stati tanto vituperati, però insomma hanno fatto veramente una buona squadra, abbiamo sfiorato,
5: direi,
6: uno scudetto, è stato rubato uno scudetto, insomma portato a Firenze, in un certo momento giocavano non so quanti campioni del mondo, Passarella, Gentile, Oriali, Ciccio Graziani, insomma ragazzi, una squadra, Fiorentina era una squadra conosciuta in tutto il mondo e rispettata in tutto il mondo. Oggi la Fiorentina, posso assicurare che non la conoscono a Curaçao, non la conoscono.
5: Una volta invece la conoscevano dappertutto.
6: Certo. C'erano dei campioni,
5: assolutamente.
6: Basta vedere chi è Baggio in questo momento nel mondo.
5: Sì, infatti l'abbiamo visto tra l'altro impegnato in America tra le legend,
6: e
5: però l'Italia in America non c'è,
4: ci sono le legend, c'è rappresentante, ma non c'è
5: il present, l'hanno diciamo cestinato. Tra l'altro Infantino ha fatto ancora una battuta,
4: sì,
5: allargheremo ancora il mondiale, chissà se forse l'Italia entrerà questa volta.
6: Forse fanno il mondiale a 128 squadre, sì, magari.
4: Sì, sì. Un posticino. Oppure ci chiama di diritto, forse.
5: Un posticino. Oppure, sì, esatto, faranno, se fanno, sai, quelle...
6: Per anzianità,
5: titoli conquistati, sì, nel passato, sì, chi lo sa.
6: Sì, qualcosa inventeranno.
5: Altrimenti sarà dura.
4: Vedremo. Sì. Grazie mille, Varen.
6: No, grazie a voi, è sempre un piacere.
4: Buona serata, arrivederci, ciao. A presto qua ai microfoni di Radio Firenze Viola.
5: Vengono sempre i brividi, Viola, a proposito della nostra trasmissione, quando sento Io sarò un nostalgico del passato, un romantico del calcio, però tu mi dirai ci sono rimasti solo i ricordi, purtroppo è vero, però ricordarsi di come eravamo, e secondo me può
4: aiutare
5: dare un'idea di quello, certo, che potremmo ancora essere, magari non a quel livello lì che arrivano Passarella, Bertoni, Socrates e compagnia, però insomma la Fiorentina deve essere molto diversa rispetto a quella che è attualmente.
4: Allora ti leggo qualche messaggio in attesa di approntare il prossimo collegamento, e soprattutto te
5: io
4: di
5: direi
4: prepararti
5: prima del collegamento, così sì, lo leggiamo, certo, in certo, modo che i nostri ascoltatori hanno tempo poi per rispondere.
4: Allora, detto con il massimo rispetto, ma questa notizia su Ruggeri mi sembra la classica velina fatta uscire per scrivere qualcosa sui giornali.
5: Chi lo sa. Allora, alla prima volta che l'ho letta ho avuto la stessa sensazione del nostro ascoltatore. Poi rivederla ribadire anche il giorno dopo con insistenza ancora da Sky, addirittura con un Atletico Madrid sarebbe pronto a rivedere un po' la sua richiesta, abbassare un po' le pretese,
4: è curioso
5: che un giocatore che gioca titolare nell'Atletico Madrid, che ha fatto la Champions, che possa pensare o entrare nelle mire della Fiorentina. Se così fosse, tanto di cappello a Paratici. È chiaro che però è difficile da credere, e oggettivamente mi pare anche a me una notizia un po' così, un po' particolare.
4: L'unica speranza per arrivare a Ruggeri è che si innamori di Firenze e del Viola Park, di Firenze credo sia abbastanza semplice innamorarsi.
5: Sì, sì, certo.
4: Cioè, anche nel viola.
5: Non è che sia un posto bruttissimo a Madrid, ma Firenze è Firenze, ragazzi. Via. Non c'è, via. Non c'è paragone.
4: Poi c'è chi ci scrive anche io, mi accontenterei di due innesti forti tra i titolari, Frendrup e Somerville del West Ham.
5: Chi è il chi ci scrive?
4: Simone il Romano.
5: Ah, Simone il Romano, lo saluto. Frendrup lo conosco abbastanza bene, Somerville un pochino meno, sono onesto e sincero. So che c'è un altro giocatore del West Ham nel mirino, almeno a leggere quelli che sono i nomi, che è Kanté, mi sembra si chiami, del West Ham, se non sbaglio, altro giocatore del mirino della Fiorentina. Comunque, Frendrup è un po' un tormentone, eh? Se ne parla da 3 o 4 anni di Frendrup, non arriva mai. Nel frattempo è invecchiato, sempre al Genoa. Questo però mi insospettisce un po', non che non sia un buon giocatore, però mi domando come mai, se è così bravo, la Fiorentina sono 3 anni e lo cerca, però è 3 anni che rimane sempre al Genoa e non si è inserito nessuno. Quindi è un giocatore davvero che vale la pena dare i soldi che magari il Genoa ti chiede, che non credo siano pochissimi.
4: A proposito di questo, ora che non c'è più Carnevale da Sassuolo, proviamoci con Berardi, forse è la volta buona.
5: Questa è una bella, può essere anche una battuta tra, ho letto però che di nuovo ci sarebbe l'interesse, tutte le volte succede. L'unica variabile rispetto al passato è che questa volta abbiamo un allenatore che lo ha diretto per 2 anni, che l'ha aiutato anche a rinascere, perché lui veniva da un infortunio molto grave al tendine d'Achille, non semplice a 30 anni recuperare come ha recuperato lui, ha recuperato in Serie B e poi ha fatto un buon campionato di nuovo in Serie A. E mi sembra, io l'ho detto mille volte, la ragazza dalle belle ciglia e tutti la vogliono e nessuno la piglia.
4: Bene, sei pronto?
5: Sono pronto, anche se mi si è spento ovviamente il quadrante, ma adesso l'ho riacceso e quindi posso iniziare col Brivido Quiz. 12 giugno 2026, frutto della mente di Stefano Borgi, amico collega nonché rappresentante del Museo Viola. Ieri sono cominciati i mondiali di calcio 2026 e nel Brivido Quiz di oggi parleremo appunto di mondiali, nello specifico di quelli vinti dall'Italia. Domanda: facendo quindi riferimento alle 4 edizioni dei mondiali conquistati dagli azzurri, 1934, 1938, 1982 e 2006, vi chiediamo quanti e quali sono stati i calciatori della Fiorentina convocati e che disputarono almeno un minuto durante i mondiali vinti dall'Italia. Attenzione, devono essere calciatori che al tempo di quei 4 trionfi militavano nella Fiorentina. Per esempio,

0: Ciao, allora. E da qui alla fine della trasmissione andremo, quindi quando, cioè, staccheremo per un po' di vacanza, faremo una carrellata di mercato che ci, seguita da Lucia Petraroli, insomma, che segue il mercato anche per altre ed importanti emittenti, e quindi noi siamo felici, visto che fa parte del Brivido da tanti anni, che lo faccio anche per noi. Per cui, Lucia, la carrellata di mercato. A te la parola.
1: Bene, Tommaso, alle ultime in 5 minuti sul mercato viola, dopo il summit societario negli Stati Uniti, la dirigenza sta definendo, no, budget e strategie per rinforzare la rosa del nuovo tecnico grosso. Nel weekend, attenzione, faranno rientro in Italia Paratici e Ferrari, dopo questi giorni appunto spesi con commisso. La prossima settimana ci sarà una conferenza dove saranno menzionate le linee guida. La nuova gestione, insomma, tecnica affidata a Paratici sembra possa essere, diciamo, definita una rifondazione. Allora, il nome più caldo di giornata sulla fascia sinistra è Ruggeri, no? Probabilmente nome nuovo più interessante, accostato alla Fiorentina nelle ultime 48 ore, ha effettuato, Viola hanno effettuato un primo sondaggio con l'Atletico Madrid e Paratici lo considera una priorità per rinforzare la fascia sinistra. Secondo diverse fonti è addirittura la prima scelta per quel ruolo. Il problema principale però sta nel costo. L'Atletico non vorrebbe andare a cederlo, ma prenderebbe in considerazione, diciamo, un'offerta tra i 22 e i 25 milioni di euro, una cifra, insomma, alta per gli standard della Fiorentina. Il giocatore però non vorrebbe lasciare l'Atletico, quindi attenzione a quella che è proprio la dinamica interna del giocatore. Ruggeri, sappiamo, può fare sia il terzino sinistro sia l'esterno a tutta fascia. Grosso vorrebbe averlo, insomma, nella sua rosa. È italiano, esperienza internazionale, arriva da stagioni importanti tra Atletico e Atalanta. Insomma, la Fiorentina cerca proprio un mancino di spinta che possa alzare, no, il livello tecnico della sua squadra. Per quanto riguarda l'attacco, Coleoscio è uno dei nomi più concreti, diciamo, emersi nelle ultime ore per la Fiorentina. Grosso vuole esterni rapidi e bravi nell'uno contro uno per il suo 4-3-3, e l'italo-canadese del Burnley sembra, insomma, corrispondere a queste caratteristiche. Può giocare su entrambe le fasce offensive, è un classe 2004, quindi giovane, ha esperienza in Inghilterra, in Spagna, in Francia, è considerato un profilo con ampi margini di crescita. Ci sono ancora dei costi accettabili per quanto riguarda il suo profilo, perché andiamo intorno ai 7-10 milioni di euro. Ha un contratto lungo con il Burnley, ma non sembra, diciamo, la società chiudere ad una cessione. Tra gli esterni offensivi accostati a Viola abbiamo anche Volpato, la Riempe, ma in questo momento Coloscio è probabilmente il profilo più alla Paratici, insomma, giovane, italiano, rivendibile, con un costo ancora relativamente contenuto. Ovviamente si parla di Torsved a centrocampo, un centrocampo Viola già bello rimpolpato, no? 8 gli elementi, di cui si dovrà scendere perlomeno a 6. Grosso lo conosce bene dal Sassuolo, per quanto riguarda un profilo ideale per il suo centrocampo futuro. La Fiorentina aveva già cercato più volte il giocatore, anche a gennaio è tornata con decisione adesso sul giocatore. Il Sassuolo lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Poi c'è lo spaccato, ovviamente, che riguarda le cessioni che potrebbero aprire con, diciamo, l'introiti anche a nuovi profili. Moise Kean su tutti, lo sappiamo, non è una decisione definitiva, ma la società è pronta ad ascoltare le offerte per il giocatore. Una sua eventuale cessione, come dicevo, potrebbe, insomma, liberare risorse economiche. Negli ultimi giorni la stampa ha parlato più volte di questo summit con Lucci e Paratici, che appunto, come dicevamo prima, torneranno il weekend, quindi può darsi che nei primi giorni della settimana si possa fare. Ricordiamo la clausola rescissoria dei 62 milioni per Moise, che si può attivare solo dall'1 al 15 di luglio. Su di lui molto ci potrebbe essere la Premier e l'Arabia. Per quanto riguarda un altro giocatore in attacco, parliamo di Gudmundsson, anche per lui si profila un avvio. 16-18 milioni la richiesta. Nel 4-3-3 di Grosso ci sentiamo di dire che farebbe

0: insomma fatica. Sulle uscite parliamo di Dodò, uno di quelli più, diciamo, che potrebbero più essere in auge di partenza. La sua volontà è proprio quella di cambiare squadra, Roma e Napoli su di lui, la Fiorentina spera di incassare una cifra importante per sostituirlo, si valutano diversi profili, tra cui anche João Mario. Per la difesa, Sonio Dragusin, un nome che affascina maggiormente, diciamo, per quanto riguarda la dirigenza viola, anche se l'operazione è complessa per costi e concorrenza. Vado avanti o ne ho detto abbastanza?
1: No, no, c'hai diciamo fatto un'agenda perfetta di tutti i nomi che circolano, poi ovviamente quando tornerà a Paratici chissà se farà un po' di chiarezza, perché ovviamente insomma sono tanti i nomi, no? E disparati, però chissà che nella rete...
0: Parlati e attendiamo la conferenza.
1: Esatto, insomma, cioè, no, quella sarà fondamentale anche per capire gli obiettivi. Quindi Lucia, ti ringrazio e niente,
0: a voi.
1: Ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie.
0: Assolutamente sì, a voi una buona serata.
1: Ciao.
2: Grazie ancora a Lucia Petraroli, pubblicità e poi torniamo per il rush finale del Brivido Viola.

0: guardala.
1: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frullature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
2: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
3: Autopool. Acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
4: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
5: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
6: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
7: Sì, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce. Oh, io stasera ci vado.
8: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
9: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
10: Radio Firenze Viola. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Torniamo in diretta a questo brivido viola di venerdì 12 giugno. Tommaso Borghini e Lorenzo Mattiucci in studio. Allora, andiamo velocemente con le risposte, perché dopo di noi, come sempre, arriva Extra Viola. Allora, Simone 099, che era un po' che non lo sentivamo,
15: sì,
14: al
15: sì,
14: pizzone.
15: Caro Simone, ci fa piacere che tu sia tornato ad intervenire, tra l'altro in un quizzone che ti vede grande protagonista ancora,
14: si è ripresentato alla grande, informissima, dice sono tornato e,
15: però vuole subito.
14: Allora, è stato il più veloce, ha detto le prime risposte che ha dato sono: buonasera, Graziani nell'82, Pizziolo nel 34.
15: Vediamo un po'.
16: Scossa? Va bene.
15: Grande Simone, quindi, non avevamo dubbi, quindi allora diciamo Mario 1, Mario Pizziolo giocò gli ottavi e quarti di finale contro USA e Spagna ad Italia 1934, che vide poi l'Italia trionfare. L'altro nome che aveva dato è, aiutami,
14: Graziani,
15: Ciccio Graziani, Francesco Ciccio Graziani, giocò ben sette, cioè tutte e sette le partite di Spagna 82, anche se poi nella finale, dopo pochi minuti, si fratturò una spalla, se non mi sbaglio si lussò una spalla e dovette uscire sostituito da Altobelli, che poi realizzerà anche il gol del 3-1 dell'Italia. Però quindi sono corrette tutte e due, quindi due punti vanno al grande Simone 099.
14: Poi l'immancabile Bomber Viola, che è arrivato dopo, ma
15: però l'aveva presa anche lui,
14: sì,
15: ovviamente.
14: Sono Ciccio Graziani e Ciccio Graziani sì, e Giancarlo Antonioni
15: è quello, quello è proprio il più,
14: però infatti ma l'ha riscritto dopo Simone 099, quindi Antonioni va a bomber
15: perché l'aveva scritto anche Simone 099
14: dopo, però
15: noi teniamo precisi, il notaio ci osserva e quindi non possiamo sgarrare, proprio vediamo i minuti precisi dei messaggi che arrivano anche a più riprese e quindi giustamente vediamo, però vabbè, qui è quasi superfluo. Sarà corretto Giancarlo Antonioni?
16: Scossa? Vabbè!
15: Giancarlo Antonioni giocò 6 delle 7 partite disputate nella nazionale campione del mondo del 1982. Ovviamente sappiamo tutti, chi segue la Fiorentina lo sa, che purtroppo Giancarlo Antonioni non poté giocare la finale, ai noi, perché si fece male, uscì infortunato la partita con la Polonia e quindi non poté giocare. Lo provarono fino all'ultimo, uno scarpino speciale tutto gomma piumato perché aveva un taglio sul collo del piede, però purtroppo non fece in tempo a recuperare. Giancarlo però insomma è campione del mondo tutti gli effetti, ha giocato 6 partite col Brasile, secondo me è stato, tra l'altro, chiaramente dopo Rossi che ha fatto tripletta, il migliore in campo.
14: Poi ci aveva mandato altre risposte Bomber Viola: De Sisti nel mondiale del Messico, eppure mi sembra nel 1970 Mario Bertini, ma Bomber Viola tu
15: sai che avevo specificato che la nazionale italiana doveva essere campione del mondo. È vero che nel 70, dopo Italia-Germania 4-3, nell'immaginario collettivo quella nazionale è quasi campione del mondo, però il quasi non basta, perché poi prese una risolata dal Brasile di Pelé 4-1, tant'è vero che fu accolto addirittura con i pomodori all'arrivo in aeroporto da alcuni tifosi dell'Italia. Pensate in che tempi, no? Cioè l'Italia comunque in semifinale batte la Germania, la partita del secolo, poi perde la finale con un Brasile oggettivamente stratosferico e anche molto provata dalla partita che aveva fatto con la Germania, e viene accolta a pomodorata in faccia. Cioè oggi che cosa li farebbero questi giocatori che sono tre edizioni e non riescono nemmeno a qualificarsi ai mondiali, punto interrogativo.
14: Poi arriva Francesco.
15: Sbuca dai cespugli
14: dice
15: Francesco.
14: Due nomi, uno del quale insomma l'aveva già nominato uno prima, ma uno buono: Antonioni 82 e Tony 2006.
15: Vediamo però se è
16: scorretto. Scossa?
14: Sì,
16: va bene.
15: Va bene, era anche Tony, era abbastanza scontato, però a volte le cose ovvie non vengano a mente. Luca Toni, titolare in 6 delle 7 partite disputate dalla nazionale azzurra, campione del mondo 2006. Tra l'altro realizzò anche 2 reti, mi pare all'Ucraina, se non mi sbaglio, in una doppietta, e prese anche una traversa in finale contro la Francia. Quindi chiaramente anche gli altri, mi sembra di aver letto, avevano azzeccato
14: Luca Toni,
15: però il primo si parla sempre a livello temporale, il primo è stato Francesco, e comunque quindi ha iniziato dopo, mi pare, il quiz.
14: Sì, ha iniziato dopo, però avesse iniziato prima,
15: passo da Champions, passo da Champions.
14: Perché guarda, ti dico le prime 3 posizioni, sì. Ovviamente Bobber Viola a 24, Simone 099 che ci ha scritto, dice ero infortunato quando abbiamo detto
15: mancato. Okay.
14: Però è a 19, cioè non è poi così, insomma,
15: non è
14: Bomber
15: poi così
14: Viola,
15: lontano,
14: ragazzi,
15: Simone Bomber
14: Bomber
15: di nome,
14: di fatto. Francesco a 14, quindi insomma.
15: Però avendo cominciato dopo a 14, il 14 insomma ha un valore Bomber notevole, perché nelle ultime edizioni del quizzone ha quasi sempre azzeccato partecipandovi, invece nelle prime edizioni non, forse ha cominciato a seguirci dopo.
14: Allora proprio in visto che siamo praticamente in chiusura, il solito Peglio ti fa il contro quiz.
15: Aiuto ragazzi, a quest'ora
14: veloce, veloce.
15: C'ho
14: cosa
15: la
14: successe il 12 giugno 2006?
15: Che vuol dire?
14: Cosa successe il 12 giugno 2006?
15: 12 giugno, una partita del mondiale, 12 giugno 2006, partita del mondiale 12 giugno 2006, una partita dell'Italia 12 giugno 2006, quindi inizia il mondiale. La prima partita, immagino, il 12 giugno sarà stata. Con chi giocammo il 12 giugno? Te che c'hai una memoria praticamente inesistente. No, di ferro. La prima partita dell'Italia, quale fu? Sì, te lo sai. Italia, USA. Ah no, è vero, Ghana. 2-0, quindi ho sbagliato. Ghana 2-0. Gol di Inzaghi.
14: No.
15: E Pirlo. Pirlo da lontano e Iaquinta.
16: Scossa? Va bene.
15: Dai, mi sono diciamo ho fatto 0-0, no? Ho fatto 0-0. Grazie Paeio per i tuoi controquizzoni.
14: Va bene. Allora, siamo arrivati davvero in conclusione quest'ora insieme.
15: È volata.
14: Grazie a voi ascoltatori che ci avete scritto, grazie anche ai collegamenti e agli ospiti che ci hanno tenuto compagnia, grazie a Tommaso Borghini.
15: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
14: Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro, adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci, una buona serata, ciao!

0: Arso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie butad che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze. L'avete capito, in questa terza puntata di Quasi Ufficiale parliamo di quando Lampard è stato quasi un calciatore della Fiorentina.

Chelsea, dove dopo 12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club, dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca, che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza.

Cortina e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montel. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria.

ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa,

giocatori come Lampard meglio per la Fiorentina. Dichiarazioni di rito, però c'è il desiderio, ovviamente esplicito, di Borja Valero di giocare con un campione come Frankie Lampard. Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza. In un periodo in

false. Poi ci sono i soliti, diciamo, operatori di mercato mancati che scrivono sui gruppi Facebook di tifosi che il giocatore avrebbe già firmato in gran segreto alla Fiorentina. Poi ci sono altre indiscrezioni, anche queste rivelatesi alla fine bischerate, per usare sempre un termine a noi caro, e il culmine di questa psicosi collettiva sia quando il 10 gennaio 2013 il sito Wikipedia alla voce Frank Lampard scrive: Frank James Lampard Jr. è un calciatore inglese, centrocampista centrale della nazionale inglese e della Fiorentina. Quindi l'internet, o almeno questa parte, Wikipedia, lo dà già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borca Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo. Ce l'ho, Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio,

grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

0: Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-7513-933. Ciao!
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
5: Incubo il trasloco.
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
7: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frollature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
8: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
1: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
9: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Berinese 127. Serviamo tutta la tua richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
10: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in Viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in Viale Milton 91 e Via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
11: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Ed eccoci qua per il consueto appuntamento con Extra Viola dagli studi di Radio Firenze Viola con RTV 38 a raccontarvi questi giorni che sono sicuramente scanditi sì dai mondiali a cui naturalmente noi non partecipiamo, dico naturalmente perché se non sbaglio è il quarto mondiale dove si partecipa, quindi è naturale che sia così, ma anche da quelle che sono le voci di calciomercato. Domani dovrebbero tornare, o al massimo domenica, sia Paratici che Ferrari dal loro viaggio negli Stati Uniti, dove avranno sicuramente avuto delle indicazioni ben precise sul proseguo della Fiorentina e di quelli saranno i suoi obiettivi. Noi però rimaniamo sul mercato e ne parliamo con il direttorissimo Tommaso
1: Ciao,
0: Loreto.
1: Ciao Luis, buonasera, buonasera.
0: Elegantissimo.
1: A tutti. Buonasera a tutti, non è merito mio dell'eleganza, ma detto questo, fra l'altro hai avuto un'apertura particolarmente pessimista che sposo, cioè hai parlato della quarta assenza al mondiale. Ti rassicuro, per il momento siamo a tre.
0: Ah, sì, è vero.
1: Che è
0: vero.
1: Comunque una roba folle, clamorosa. E allora lasciami dire, seguiteci, state sì, con insomma, noi. Tanto ora, stasera avrebbe dovuto giocare
0: non
1: l'Italia.
0: È che nel 2010 ci siamo andati.
1: Era come ci siamo andati.
0: Ma è come se ci fosse
1: ragione. Dopodiché stasera godetevi un momento di approfondimento di Fiorentina, perché tanto l'Italia non c'è, avrebbe giocato stasera, ora, quindi lo possiamo dire, rosichiamo, io sì, lo dico, rosico, già da ieri sera che si è aperto il mondiale, è un'assurdità che per la terza volta stiamo a osservare sul divano, mi sembra che il calcio italiano invece non se ne sia fatto un baffo, perché appunto ha triplicato questa assenza. Va bene, ho chiuso la parentesi velenosa, ma vedere che appunto stasera poteva essere in campo la nazionale fa sicuramente un certo effetto. Detto questo, in casa Viola mi sembra non ci faccia mancare niente, no?
0: No, se non altro, diciamo, in casa Viola c'è un, non so, almeno la vedo io così, come un prospetto positivo, nel senso che si riparte da zero, si è fatto male, si riparte con delle basi solide, perché al momento mi pare che le basi che ha messo Paratici siano basi solide, con un allenatore. Io, come ho sempre detto, mi sarebbe piaciuto uno straniero, ma perché ci sono delle mentalità diverse, anche se poi guardando il mondiale, insomma, non è che si veda grandi giocate. Però va bene Grosso. Se Grosso può essere utile, per esempio, per trattenere Ken, che lo ha lanciato nella primavera. Se Grosso segue e conosce bene Paratici conosce bene Grosso, e quindi magari c'è una certa intesa, insieme stanno costruendo qualcosa. Va bene tutto, c'è una prospettiva secondo me positiva, poi chiaramente sono i fatti a parlare.
1: E ma guarda, in sintesi il momento è anche di grande attesa, perché poi l'hai detto giustamente in apertura, siamo agli sgoccioli di questa missione americana, attendiamo il rientro della dirigenza, quindi del DG Ferrari e del DS Paratici. Credo che siano stati portati avanti su un doppio binario gli argomenti più importanti, quindi immagino che con Ferrari la presidenza, a cominciare da Joseph Commisso, abbia parlato di stadio, con Paratici di progetto sportivo anche più ampio rispetto al rettangolo di gioco, ma anche a livello di struttura che ruota intorno alla squadra. Hai giustamente parlato dell'allenatore nuovo, partirà il mercato. È anche vero che questi giorni in America sono stati molto riservati, diciamo così, non sono arrivate nemmeno per esempio immagini, no, del gruppo al lavoro. Questo evidentemente perché c'era voglia, e penso ci sia voglia soprattutto, di mettere tante idee sul tavolo e poi partire concretizzandole. Si dice che la prossima settimana possa esserci una conferenza stampa per dare le linee guida della prossima stagione, e quindi lì ci potremo fare un'idea, credo, più chiara di quella che abbiamo al momento di che Fiorentina potrà essere.
0: Ora, io so che ai nostri ascoltatori gliene frega meno che zero, presumo, della nazionale, però non è che era una cosa, perché saprai, oggi c'è stato un'uscita abbastanza infelice, che più o meno è quello che dicevo io, perché
1: poi
0: praticamente Infantino
1: però
0: ha detto qui bisogna fare un mondiale a 64, manca 220 squadre, perché sennò gli azzurri non ci partecipano più. È stata un'uscita molto pesante, e poi detta non da uno qualsiasi, e che si poteva sicuramente risparmiare. È vero che noi non facciamo nulla in Italia sostanzialmente per riuscire a cambiare questo trend, e quindi il rischio di fare di quarto, almeno non allarghino le maglie, È enorme,
1: No, guarda, non vorrei nemmeno prenderlo in considerazione, anche se devo dirti che per il momento gli orizzonti non mi sembrano quelli più rosei, nel senso che vedo e leggo nomi per la presidenza della Federcalcio che sono tutt'altro che nuovi, e quindi si portano dietro anche evidentemente determinate sconfitte del passato. In ambito di panchina azzurra, francamente, Roberto Mancini e un suo ritorno non è un'ipotesi che mi esalta. E quindi, che ti devo dire, mi sembra che lo stato del calcio italiano sia assolutamente alle macerie, ecco. Sì. Di sicuro una figura istituzionale come Infantino dovrebbe risparmiarsi delle uscite di questo tipo, ma l'ha già avuta, secondo me, ancora in modo peggiore, invitando tutti a rilassarsi, a osservare un mondiale che ha già 8 milioni di contraddizioni per tutta la situazione globale che vive questo pianeta. Quindi avrebbe fatto benissimo ad assumere altri toni, e bene ha fatto quel giornalista a ricordargli pronti via la valanga miriade di problemi che ci sono stati solo per partire con il mondiale.
0: Però dal canto nostro dovrebbe unire, ma
1: dal canto nostro, se sono tre mondiali, cioè non uno, non due, ma tre, se qualcuno ti fa la battuta, secondo me
0: te la prendi e stai zitto.
1: Bravo.
0: 331 430 3200, 348 753 933, per mandare i vostri WhatsApp audio, mentre al 331-4603-200 mandate i vostri SMS. Allora, obiettivo Ruggeri abbiamo titolato, perché uno dei giocatori effettivamente su cui pare la Fiorentina
1: è stata, insomma, una
0: buon prospetto,
1: bombetta arrivata nella serata di ieri e che oggi ha avuto ulteriori sviluppi. Se ne è parlato tanto perché poi Luigi, noi diciamo che ovviamente c'è grande riservo su questi incontri a New York, dobbiamo capire il budget.
0: Te lo sai quando mi dice Luigi io prendo 5-6 anni in più? Devi dare a Luis.
1: Luis,
0: se no poi perdo.
1: Se siamo in diretta, va bene, Luis. E quindi abbiamo detto comunque ci sarà un po' da abbassare gli ingaggi, stare attenti anche ai paletti economici dopo la stagione, 90 milioni dell'estate, eccetera, eccetera. Chiaro che colpisce positivamente che la Fiorentina possa pensare a un giocatore come Ruggeri, che ha fatto la semifinale di Champions, che è stato titolare praticamente tutto l'anno, un terzino da 30 e passa milioni. Se questo è il buongiorno del mercato viola, si può stare molto, molto allegri. Devo dire che per quel che abbiamo capito, anche grazie al nostro faro di riferimento Niccolò Ceccarini, dire, a tutti piacciono le belle cose, poi bisogna vedere se uno se le può permettere, in questo caso anche se il calciatore può prendere in considerazione di lasciare per esempio l'Atletico di Madrid e la Champions League.
0: Ecco, infatti Luciano da Empoli ci scrive: ma se il giocatore vuole restare a Madrid, di cosa si parla? Domanda come puoi abbassare un monte ingaggio quando meno della metà prendono più di un milione e migliorare la squadra. Sempre Luciano da Empoli. Ora, su questo discorso te ne aggiungo un'altra abbastanza interessante. Se Ruggeri fu uno di quelli che disse, venendo dall'Atalanta, dice: c'è un giocatore nella Fiorentina, non vi dico chi, che è sopravvalutato. Ma non l'ha mai detto chi?
1: No. Abbiamo scritto su Firenze Viola quali poi sono i giocatori, perché comunque c'è un range abbastanza
0: ristretto.
1: Abbastanza ristretto. Io ho la mia idea, la tengo.
0: Però ecco, ma io non credo sia impossibile convincerlo, evidentemente, insomma, se Paratici si muove, o è un falso obiettivo, come spesso fanno alcuni direttori sportivi, se no.
1: Guarda, devo dirti che tutto sommato oggi studiavamo un po' eventualmente le cifre, qualche altra indicazione è arrivata, qualcuno ha riferito di un valore tra i 22, 23, 25 milioni che potrebbe spingere l'Atletico di Madrid a lasciar partire Ruggeri. L'ingaggio,
0: ecco, capisco per Volpato no.
1: Sicuramente.
0: Ecco, vai.
1: L'ingaggio da 2 milioni e 3 probabilmente può essere nel range del mondo viola. È chiaro che devi prendere in considerazione delle uscite. A destra sappiamo che Dodò e Fortini possono assolutamente partire, ma credo lo stesso valga anche per Gosens a sinistra. Questi sarebbero dei margini di eventuale fattibilità. C'è da dire, credo lo stesso Gasperini a Roma lo vorrebbe in tutti i modi. E ragazzi, mettiamoci in testa che oggi la PIL della Fiorentina è crollato al tappeto, e quindi già in quel caso Ruggeri volesse lasciare Madrid e l'Atletico, probabilmente l'ipotesi Roma è più interessante sul piano competitivo. E però poi ripeto, bisogna capire perché Ruggeri possa pensare di venire a Firenze e lasciare la Champions, dove è protagonista nell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che è una delle big europee, e va convinto, non so come pensano di farlo.
0: Esatto, è un problema non da poco. Adesso Marco Tonelli, regia, ci manda la schermata preparata dal nostro infaticabile Pietro Pellicciari. Ruggeri è il migliore della Fiorentina, è la prima scelta di Paratici per la fascia sinistra, stagione protagonista dell'Atletico Madrid, 47 presenze, 7 assist, contratto fino al 2030 con l'Atletico Madrid, con Cioneros, valutazione vicina ai 30 milioni, più facile un prestito riscatto, profilo individuato anche in vista delle valutazioni sul futuro di Gosens, che è un altro nel mirino. Però
1: ecco, riassunto perfetto di quelli che sono i paletti di un'eventuale operazione di questo tipo. Vediamo, secondo me la cosa interessante, lo spunto importante da prendere da questa indicazione che è arrivata dalla serata di ieri, che evidentemente le mire della Fiorentina sul mercato possono essere importanti, perché poi qui di nuovo ti chiamo in causa Luis.
0: Sì.
1: E se siamo pronti a tirar fuori quasi 30 milioni per un terzino, allora, come ho sentito dire, poi per una punta, un centrocampista o un esterno.
0: Sai che io non ho molti contatti.
1: Cioè, profuma di grosso rilancio un'eventuale
0: operazione. Non ho molti contatti, né dentro il Viola Park né fuori di Viola Park. Però qualche piccola notizia ogni tanto mi arriva. E un mese e mezzo fa mi arrivò da tre fonti che io reputo abbastanza importanti, che la Fiorentina, ma soprattutto la famiglia Commisso, era disposta a investire per questa stagione 150 milioni.
1: Sarebbe un rilancio di nulla.
0: Qui sarebbe, però, aspetta, sui 150 tu ci devi mettere dentro il discorso stadio. Cioè, nel momento in cui sono a tirare fuori soldi per lo stadio, che ricordiamolo, qualsiasi cifra tirino fuori, poi va moltiplicato il valore di ogni anno dell'utilizzo dello stadio a 360 gradi per gli anni per cui sarà concesso. Quindi se per un anno può valere 5 milioni, ma stiamo bassi, perché 5 milioni mi sembra veramente poco,
1: mi sembra
0: 5 per 4, 20, sono 200 milioni che gli entrano.
1: Si sono detti disposti, no, a mettere 55 milioni per il secondo lotto di lavori del Franchi. Ma sarebbe un rilancio importante che credo darebbe un grande slancio anche a un ambiente in questo momento, non dico depresso, ma comunque molto attendista inevitabilmente per quella che è stata l'ultima stagione, anche, permettimi, per come, insomma, se non si è sottolineato troppo le responsabilità della scorsa stagione. Speriamo che sia così, attendiamo fiduciosi che magari giovedì in conferenza stampa Ferrari e Paratici ci confermino un'indicazione del genere, che magari sia arrivata da Commisso. Sai, proprio in questi giorni a New York.
0: Allora, io ti dico la mia personale di Luis La Serpe. Io avessi la disponibilità di 100 milioni, mai e poi mai andrei a dire ho disponibilità di 100 milioni, perché
1: no.
0: Pronti, attenti, ripeto, via, Ruggeri costa 40.
1: Però ti ripeto, se il rilancio passa dal
0: messaggio,
1: un terzino, e come terzino cerco Ruggeri e l'Atletico Madrid,
0: bravo.
1: Mi sfrego le mani all'idea, certo, di quello che può essere il mercato estivo.
0: Vediamo,
1: questo
0: vediamo.
1: Dico. Vediamo.
0: Allora, Marco, ci sono ben, se non ho visto bene, 4, poi ce ne sono arrivati altri messaggi al 348-75-1393, che poi è il bello di Extra Viola. Noi ce li andiamo a sentire e ve li commentiamo anche.
2: Volevo dire una cosa, ma ci sa niente della trattativa con la famiglia Levi per rilevare la Fiorentina?
3: Questo tentativo per mandare un messaggio. Buonasera Luis e buonasera direttore. Allora, per quanto riguarda la nazionale, vedo che si sono esattamente resi conto. Infatti, cosa vogliono fare? Richiamare Mancini, il vecchio che avanza, invece di fare carte false per portare Guardiola, che sarebbe l'unico a dare un senso a tutto quanto, comunque uno dei pochi a darlo. Niente, si ritorna al vecchio, l'usato sicuro. Fiorentina, beh, Ruggeri mi sembra un po' tantino, nel senso 23 milioni per un terzino, magari, ma insomma. E lui lascia la Liga e la Champions League per venire a Firenze? Mi sembra strano. Per quanto riguarda gli esterni, ho visto con le Osho, mi sembra un ottimo prospetto. Anche questo Neck che ho sentito, che gioca in Olanda, è arrivato terzo. Prospetto veramente talentuoso, parecchi gol nei piedi. A me piacciono questi acquisti che costano poco, ma di ragazzi molto talentuosi. Speriamo che li portino, sì, a termine.
4: Ciao a tutti, buonasera. Ma io penso che, sinceramente, parlando, se paratici è veramente paratici, i nomi che vengano fuori, Ruggeri, quello e l'altro, siano tutti nomi tirati fuori così, e solo paratici sa chi deve prendere e chi non deve prendere, e non lo dirà certo a nessuno fino a quando lo prenderà. Sono convinto di questa cosa, quindi sono convinto anche che Ruggeri non verrà mai. E guardiamo un po' come va il mercato della stagione nuova, e io sono convinto che sarà un anno di transizione, non da coppa, però di transizione, per poi andare avanti il prossimo anno ancora, quello dopo.
5: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo. Elia, secondo me va bene che cercano di comprare Ruggeri, ma Ken e Dodò non vanno venduti, perché ritrovarli in Italia dello stesso valore è difficilissimo. Ho capito Ruggeri, però non è Dodò, Dodò è meglio. Ciao Extra Viola, buona estate.
6: Buonasera Luis, buonasera Tommaso. Io non credo che i calciatori che fanno la Champions vengano alla Fiorentina. Io non ci credo, speriamo che sia vero, ma non ci credo, ragazzi.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, sulla prima, su Levi, che è il perpetuo, perché prima bisogna spiegarlo, no? Costantino Nicoletti, nei giorni scorsi, è uscito appunto con questa, ha messo insieme alcuni pezzi di un puzzle e poi è venuto fuori questo, cioè che Levi, anche lui credo sia a New York, che comunque c'è un'amicizia con Paratici, che vanno a parlare con Commisso, poi...
1: C'è anche qualcosa di più che un'amicizia, è stato il suo presidente,
0: sì, sì, sì, sì, punto,
1: al Tottenham. E
0: tra l'altro anche moneta, perché ha venduto...
1: Fra l'altro devo dirti che potenzialmente un saluto tra i due non sarebbe assolutamente, certo, strano. E per quello che ho capito tendenzialmente c'è anche stato, perché lui sta a New York, Paratici in questo momento a New York, è stato il suo presidente per 3 anni. È un saluto che credo ci sia stato. Da qui a immaginare una trattativa aperta nella quale poi Levi sia il riferimento barra ponte per una nuova proprietà, devo dire che al di là di quello che poi ha raccontato Costantino, che comunque è sempre informatissimo, sì, per il momento conferme del passaggio imminente della società o presentazione e offerte non ci sono, ma devo dirti che comunque, in virtù proprio del rapporto nato ai tempi del Tottenham, che ci sia stato un contatto Paratici Levi è un qualcosa che non deve assolutamente stupire. Fammi dire che Elia è straordinario, perché lo sento, interviene spesso in difesa di alcuni giocatori che vorrebbe non fossero ceduti, soprattutto Dodò, e vediamo un po' Elia, perché in realtà i segnali sono ancora quelli di una potenziale cessione, nel senso che la Fiorentina su Dodò ascolta e come eventuali offerte, valuta il calciatore 15 milioni, vediamo tra Roma e Napoli chi può mettere sul piatto una cifra del genere, ad ora sono solo chiacchiere, non c'è un'offerta reale, ma Dodò è sicuramente un cedibile.
0: Sì, quello senza ombra di dubbio. Su Paratici probabilmente sta lavorando sotto traccia, e anche questo è probabile, come dicevo io, potrebbe essere anche un falso obiettivo, e poi in realtà andare su altri giocatori, cosa che a me è sempre piaciuta.
1: È un grande stratega, noi sai ci stiamo un po' provando, no, ad ambientare col nuovo corso dei Paratici, perché venivamo a 20 anni di Corvino Pradè, quindi avevamo preso, no, le misure su come stare dietro alla Fiorentina sul mercato. Paratici, per come ce lo raccontano, poi crea questa sorta di cortina fumogena con tanti magari anche sondaggi. Perché io francamente metterei in dubbio voci di altri colleghi tanto più preparati come Gianluca Di Marzio, non me la sento. È chiaro che il dibattito è interessante, cioè davvero la Fiorentina è pronta ad andare a cercare terzini del valore di Ruggeri? Allora può essere davvero un mercato estivo bello e un'idea di rilancio da parte della famiglia Commisso. Qualcun altro tirava in ballo profili più giovani ma di talento abbastanza acclarato, e quindi costano più o meno come può aver fatto il Como l'ultimo anno. Ecco, questa sì, questa è una strategia che anch'io mi aspetto da parte di Paratici, ti faccio l'esempio più banale, da Paratici mi aspetto un Kvaratskhelia che quando arriva, diciamo tutti chi è, perché okay, non lo sappiamo nemmeno pronunciare,
0: e poi invece,
1: e due anni dopo magari devi anche venderlo perché lo vuole una Super Big, certo, ma in quei due anni hai avuto un potenziale pallone d'oro a 9 milioni di euro, perché quando è arrivato Kvaratskhelia al Napoli per 9 milioni di euro la Fiorentina ha speso 15 per Iconè, e qui mi fermo.
0: Basta, se no ci si potrebbe anche arrabbiare. Marco, ci sono altri messaggi? No, allora stavo leggendo infatti quelli che si stanno passando con gli SMS riguardo proprio a altri giocatori come appunto De Gea, Gudmundsson, che sono lo stesso Gosens, sono quei giocatori, anche se secondo me, credo, no,
1: poi Elia che chiedeva Grosso, di Ken, che sì, si fa con Ken?
0: Quello che dicevo prima, Grosso l'ha lanciato, quindi sicuramente c'è un rapporto molto importante, come c'era con Palladino, e che non c'era con Pioli, quindi mi viene da pensare che Ken...
1: E con Vanoli?
0: Con Vanoli c'era il giusto e l'onesto, si è trovato lì, ha cercato di fare quello che poteva fare, e però abbiamo visto com'è andata. Io credo che Ken sia uno che crede molto nell'allenatore, che crede in lui. Palladino ci credeva perché l'aveva sempre chiesto e quant'altro. Grosso l'ha lanciato nella primavera e quindi gli ha dato la possibilità poi di diventare quello che è diventato, quindi anche con lui c'è un bel rapporto, c'è veramente la possibilità di rivedere rinascere Ken come la scorsa stagione, non questa, quella dell'anno scorso. Per cui ecco, mi sembra una cosa interessante. Però al di là di tutto, io credo che Grosso voglia valutare i giocatori che c'ha a disposizione.
1: Questo è indubbio, più che, e non solo vuole, ma immagino deve, perché la Fiorentina non potrà cambiare 25 calciatori. C'era un telespettatore che ha detto: immagino un anno di transizione perché non potremo tornare subito in Europa.
0: Vediamo.
1: Io mi auguro di no, spero si punti comunque a tornare come minimo in Conference, però gli do ragione nel senso che rivoluzione, ok,

0: Partiamo dalle 14. Domani è una giornata particolare perché poi seguiremo un bel evento con il protagonista del Viola Club Valdar.
1: Esatto, tra l'altro domani comincia anche il calcio in costume. Mentre dalle 20 ci sarà il salotto dello sport e poi domani sera ancora Extra Viola insieme a voi che praticamente costruite e confezionate questa trasmissione. Ringrazio Tommaso Loreto,
2: ciao.
1: Marco Tonelli che ci ha condotto mirabilmente fino alla fine. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
0: Un minuto dopo le 14, palla al centro, un'altra giornata di duro lavoro, di summit e riunioni lontane da occhi indiscreti. Nel riservo più assoluto, caro Luca, quello di oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della mission americana per la Fiorentina. Il silenzio più totale intorno al futuro che si costruisce in queste ultime ore, lontano da occhi indiscreti, perché c'è una montagna di lavoro da programmare.
5: Certo.
0: E quindi prosegue
5: l'attesa. Poi fine
0: settimana
5: si va al mare.
0: Poi si rientra, c'è il fuso orario da smaltire.
5: Perché tornano
0: nel weekend. In questo momento dovrebbero essere le 8 del mattino.
5: Una settimana a New York.
0: Sta per sorgere nuovamente il sole.
5: Anche su Central Park.
0: Credo in incognito, quindi con impermeabile, occhiali da sole, cappello.
5: Strano, si può dire.
0: Grande silenzio, grande riservo, battute a parte.
5: Esatto.
0: Sono giorni di lavoro, per cui per quel che abbiamo capito, abbiamo raccolto in mattinata, insomma, abbiamo lavorato, perché noi ogni giorno vorremmo riferirvi quello che filtra, ma è così ampio e importante in questo momento il lavoro che stanno portando avanti.
5: Infatti,
0: Paratici, Ferrari e Commisso. Ci sarà tempo e modo. Giovedì ce lo diranno. Prossima settimana, diciamo.
5: A te
0: giovedì.
5: Lo devono dire?
0: No, credo che si vada verso questa conferenza stampa, a meno di cambiamenti. Se poi non è giovedì, magari è mercoledì o venerdì. Diciamo,
5: non si sa.
0: La prossima settimana. Maybe they will tell us, ce lo diranno, comunque sceglieranno loro la formula per riportare quello che è il frutto di questi 5 giorni di summit. Io, lo sapete, a me un po' mi piace scherzarci, nel senso che rispetto ad altre volte, stavolta la Fiorentina gioca veramente a carte molto coperte, quindi nemmeno che so un'immagine del gruppo di lavoro prima della riunione o abbiamo visto Joseph Commisso partecipare a un evento prima che arrivassero i dirigenti nell'ottica del mondiale. Però ecco, non si vuole pubblicizzare molto di quello che ci si dice giustamente nelle segrete stanze sul futuro viola, sul quale c'è ovviamente da intervenire in termini di mercato ampio. Ci vorrà pazienza per vendere, ci sono tanti cambiamenti nella struttura societaria, una valanga di lavoro che deve affrontare Paratici, ma anche Ferrari, e quindi è un po' come se avessero in questo momento il telefono silenzioso. Quindi questo è il momento delle decisioni.
5: Con la vibrazione.
0: Il telefono è lì, vibra, tutto il mondo viola, chiama chiedendo che dicono, che fa. Giovedì. Of the next week.
5: E non, guarda, mi ribello a chi qualche amico velenoso mi parla di vacanza a New York, di viaggi da Tiffany. No!
0: Mi raccontano di un Paratici che più o meno lavora intorno alle 30 ore su 24.
5: Esatto.
0: Non so come fa.
5: Non c'è problema di fuso orario.
0: Però anche per questo non ci sarebbe in questo momento troppo spazio per la comunicazione. Cioè, ora bisogna decidere da farsi, poi ve lo diciamo.
5: Lo so, infatti, poverina, anche Pilar è sempre da sola, ho visto andare ai musei, cioè non è nemmeno bello.
0: Dopodiché, la cronaca, ma la semplice osservazione,

0: No, ci dice che se poi uno va sui social e su Instagram trova le storie di Pilar Fogliati che ha seguito il direttore sportivo insieme. Quello filtra, ma no, filtra
1: molto da sola,
0: c'è il mondo
1: molto da
0: Instagram.
1: Sola, perché ripeto, lui lavora 24 ore al giorno, quindi sono proprio belle. Sei a New York, ma c'è tante cose da fare. Però c'è anche qualche voce di mercato, diciamolo chiaramente, no? Perché insomma, l'amico Di Marzio ha acceso i riflettori su Ruggeri, no?
0: Tanta roba.
1: Questo è dato importante, perché Di Marzio, che è uno che insomma è uno dei numeri uno assoluto sul mercato, se ti dice Ruggeri, occhio, stiamo parlando di un giocatore che è stato protagonista con l'Atletico Madrid fino a ieri, quindi vuol dire che la Fiorentina punta su livelli altissimi, su altro che seconde linee.
0: No, questo è il semifinale Champions, no?
1: Certo, ma questo è un giocatore fondamentale.
0: Tra l'altro l'abbiamo vista, credo tutti, sembra abbia fatto delle signore prestazioni.
1: Altro che Harrison, ecco, qui siamo su dei livelli diversi, quindi questo è importante, vuol dire che da New York arriva il messaggio che non c'è la necessità di stravendere prima, si può anche cominciare a comprare, e quindi queste sono tutte ce lo diranno giovedì.
0: No, non voglio comunicare certezze. Il concetto è la prossima settimana. Quando devi decidere, quando vuoi.
1: No, poi ci ho 48 ore per riprendersi a fuso orario.
0: Se vi dico,
1: no, non è automatico, perché sono 6 ore.
0: Noi immaginiamo, perché anche su questo certezze non ne arrivano. Però immaginiamo, ora sono le 8. No, è venerdì.
1: Esatto.
0: Io, grazie al cielo, ho avuto la fortuna un po' di vivere la corrispondenza anche lavorativa da lì. Ora ti alzi, sono le 8, c'è tutta la giornata fino a stanotte.
1: Bella
0: domani
1: colazione,
0: immaginiamo, non mi stuzzichi i calamari, che rientro da poco un altro viaggio. Se non le potrei dire, domani invece c'è da lasciare i trolley.
1: Però si fa una giratina
0: e chiedere se li potete tenere.
1: Strada, dai, si fanno
0: i souvenir.
1: Strada,
0: in genere, quelle sono le ore in cui facciamo l'ultimo salto sulla Quinta Avenue,
1: la Statua della Libertà.
0: Io devo pigliare la calamitina per il frigorifero.
1: Sono
0: pieno i
1: Ma scusa, scrivi a Paratici.
0: Se mi portassero una calamitina la prenderei, volentieri. Se non tante di
1: New York, Pilar,
0: però.
1: Calamitina per Loreto, dai.
0: Quindi tra domani e domenica, cioè poi rientro, smaltisci un po' il fuso orario, metà della prossima settimana conferenza stampa, oltre a tutta la valanga di cose ci
1: va bene
0: fare.
1: Noi ragazzi scherziamo anche un po', perché
0: un po' coloriamo,
1: la vogliamo anche un po' smitizzare, no? Perché sembra che questo viaggio a New York sia la conquista dell'America, non è così. Chiaramente immagino si siano fatti diversi ragionamenti. Se vuoi il mio parere, non sono state proposte immagini del summit, anche perché magari lì all'interno di quel summit ci potrebbero essere figure tipo Gioappio, tipo, cioè figure che allora potresti avere un'idea più chiara.
0: Lo stesso Stefan non è mai storicamente
1: ponte
0: apparso
1: di comando, chi sono, è una roba loro, è anche giusta. È tanto, 5 giorni sono tanti, però visto che non dorme mai Paratici, non dorme mai, quindi lui c'ha le 12 ore americane e poi le 12 ore nella notte americana lui lavora sul mercato italiano, quindi mi ricordo che Barone ci raccontava che praticamente
0: che commisso chiamava a qualsiasi ora.
1: Lui alle 6 di mattina italiane era già operativo, perché là probabilmente erano
0: mezzanotte,
1: ecco,
0: cioè chiamava prima di andare a letto, quindi qui erano già le 6-7 e poi appena in piedi
1: Noi siamo ottimisti, siamo speranzosi,
0: aspettiamo,
1: cercheremo. Guardate, questo è uno di quei casi che voler anticipare le cose senza saperle, e io non le so, sarebbe il più grosso peccato di arroganza. Noi aspettiamo, io sono molto felice che la Fiorentina pensi a Ruggeri, quindi vuol dire che il livello delle trattative sarà molto più alto di quello che sono i nomi usciti recentemente, e quindi aspettiamo che ci raccontino il loro obiettivo. Allora, 348, ma non sono in vacanza, ecco, no, lo dico perché sai, quella ha portato la fidanzata fidanzata, non sono in vacanza, sono a lavorare.
2: No,
1: sono a lavorare,
0: devo dire, qualche riflesso comunque c'è, cioè, no? C'è un nuovo responsabile del Viola Park.
1: Certo, e qua loro ci sono là, ma si ritroveranno.
0: No, però dico anche un po' di primi movimenti, no. No. Però qualche movimento c'è. A dimostrazione.
1: Ma poi c'è anche il mondiale. Guarda, giustamente diceva Tommaso prima, faceva una riflessione, che poi si gioca il mondiale anche negli Stati Uniti, vorrei dire quasi soprattutto, ma anche è chiaro che New York è il centro del mondo anche del calcio.
0: Si gioca a Las Vegas, che c'entra, però, no? Però personaggi che sono passati,
1: la FIFA, tutti, quindi che noi siamo lì in questo momento è importante. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Noi ora in questa prima parte non andiamo a New York, ma andiamo in Val d'Arno mentalmente, con
0: ma
1: il cuore.
0: Ma flash prima.
1: Ah, giusto.
0: Sta sfuggendo, incredibile.
1: No, sono distratto.
0: T'ho portato a giro, no, io portato a immaginare la quinta.
1: Io sono stato qualche volta a New York, è fantastico.
0: Sì, Doesn't Sleep.
1: Sì, poi Fish and Chips, cioè
0: quello no, quello
1: anche
0: più inglese.
1: La pranzo,
0: hamburger.
1: Poi una bella pizza.
0: No, ti vede la pizza in New York.
1: Vabbè.
0: L'hamburger.
1: Chi si compra? Flash.
0: Flash.
3: Chi si compra?
4: Flash.
3: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash, oggi dedicato a un nome che da ieri circola in ambito fiorentino, un nome rilasciato da Sky Sport, da Gianluca Di Marzio, che è quello di Matteo Ruggeri, esterno difensivo di proprietà dell'Atletico Madrid, scuola Atalanta, un giocatore che l'Atletico ha voluto fortemente, ha pagato fior di milioni per portarlo in Spagna, attualmente praticamente titolare dei Colchoneros, addirittura 47 presenze la passata stagione proprio con l'Atletico Madrid, un valore di mercato che per Transfermarkt rasenta i 30 milioni di euro, quindi per tutti questi motivi molto complicato l'idea che la Fiorentina possa riuscire a convincerlo a tornare in Italia, soprattutto in una squadra che non fa le coppe, quando l'Atletico Madrid il prossimo anno confermerà ovviamente la sua presenza in Champions League. E poi una questione economica, ma appunto anche una questione calcistica, si rende veramente quasi impossibile, nonostante Paratici possa essere davvero attratto da questo calciatore, l'idea di convincerlo ad andare in una squadra che non farà le coppe, che comunque dovrà ripartire dopo un anno veramente complesso come quello passato dalla Fiorentina. Per questo occhio a quello che potrebbe succedere intorno al nome di Gosens, che chiaramente è attualmente di proprietà della Fiorentina. Lui vorrebbe fortemente restare in viola, la Fiorentina di fatto però lo ha già messo sul mercato, però è evidente che se non riuscirà a trovare un'alternativa di livello come il sogno Ruggeri, potrebbe anche poi alla fine decidere di trattenere lo stesso Gosens, magari mettendo alle spalle di Gosens, in attesa che Parisi possa tornare all'infortunio, un giocatore di livello magari un po' inferiore o comunque molto più giovane, e non una prima scelta come potrebbe essere il 2002 dell'Atletico Madrid. Per questo Chi si compra Flash è tutto.
0: Grazie Pietro Lazzarini. Aggiornamenti importanti in arrivo dalle 4, sì, quando avremo Niccolò Ceccarini, che ovviamente sta lavorando sulla vicenda. Noi ci teniamo per intanto la linea riferita da Pietro. È ovviamente piacevole sentire che la Fiorentina piace Ruggeri.
1: Ma scherzi.
0: È inevitabile scontrarsi con la realtà che dice che è un obiettivo molto, molto, molto difficile.
1: No, ma
0: probabilmente
1: dire
0: irraggiungibile.
1: No, ma vuol dire anche
0: però
1: ci
0: intanto
1: ci sono i soldi.
0: Esatto.
1: Perché dice: non è che vendo Gosens a 30 e compro Ruggeri a 27. No. Gosens, se prendi 3-4 milioni,
0: dopodiché per quello che vedo stanno raccogliendo, e anche insomma Niccolò ve lo riferirà a partire dalle 4, è una mission impossible, ecco. Questi sono i
1: Paratici, sono ci ha abituato a colpi, certo, straordinari, no? Ma è l'idea, cioè l'idea che vendi Gosens per 3-4 milioni o 5, ma ti puoi permettere di trattare un giocatore da 25-26 milioni. E questo, ragazzi, questo sarebbe, se così fosse, sarebbe un segnale straordinario, capito? Sarebbe un modo fondamentale, cioè ti darebbe proprio un percorso diverso. Poi se spendi 25 milioni per un 25-27 per un terzino basso, e poi devi comprare anche gli attaccanti esterni di quel livello, no? O comunque vicini. E quindi si può andare veramente da,
0: guarda, devo dire che poi tra l'altro
1: voleva 20 milioni.
0: te rendi conto. No, fra l'altro oggi tra le voci in arrivo da fuori, e quindi in questo caso da un portale che si occupa di calcio internazionale, aggiungiamo anche il nome di Kanté del West Ham, che è una squadra retrocessa, però è pur sempre una squadra di Premier League.
1: No, Kanté te lo ricordi, Kanté?
0: Francamente questo West Ham ho interrotto
1: la Fiorentina, c'era i tempi,
0: è da guardare,
1: abbiamo sfidato in finale, c'era,
0: è da guardare, valutazione intorno ai 20 milioni, contratto in scadenza nel 2031,
1: uno fisico, no? Come
0: mediano
1: giocatore.
0: Classe 2005,
1: quindi 31 anni,
0: reduce da una retrocessione in Championship, però reduce da un'annata in Premier League con la maglia del West Ham.
1: Sì, e poi
0: finiamo lì.
1: Poi e lui era un
0: detto che poi, ragazzi, ve l'ho detto, l'avete capito. E dall'America no fit, assolutamente niente. Paratici,
1: ora
0: è uno stratega.
1: Sono
0: le 8:16.
1: Quindi allora è la colazione.
0: E che lì vale la pena.
1: Che vale la pena.
0: Se c'hanno i buffet a
1: vale
0: colazione.
1: Vale la pena anche se non fa
0: scramble eggs.
1: No, ma te
0: scramble eggs,
1: no, ma
0: buonissime.
1: Te stai scherzando un po'.
0: Il succo d'arancia
1: punto.
0: Quello buono, sì. Buonissimo. Piattata di uova strapazzate e lì viene dai secchi di bacon, quello croccante, poi un bel donuts al cioccolato, caffeone quello lungo, ti alzi da tavola a un quarto alle 9, c'hai due occhi così come una civetta e sei pronto a girare.
1: Io mangio solo budino di riso. Vale sicuramente la pena sentire Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
2: Colazioni, colazioni sì, lo fate, vengo a sentirmi.
0: All'americana.
1: All'americana.
2: No, sì, ma nemmeno per l'idea, nemmeno all'inglese.
0: Ma come, Alberto, non ci credo.
2: Ma
0: te che hai girato il mondo, non ci credo che non apprezzi la colazione all'americana.
2: Il mondo, guarda, posso dirti solo una cosa, che nel mondiale 2002,
0: ecco,
2: siamo andati in Corea alla fine, purtroppo, per l'Italia, e in Corea sono riuscito a mangiare, siamo stati 10 giorni a un posto che si chiamava Chonan, non so nemmeno da che parte, lontanissimo da Seul, e per 10 giorni ho mangiato gamberi.
0: Che bellezza!
2: E non riuscivo a mangiare altro.
1: Solo gamberi!
2: Gamberi tutti i giorni, c'era il cameriere, diceva gamberi, avevano imparato la parola in italiano, vabbè, quindi figurati, tu mi parli di uova strapazzate, bacon, ma stai scherzando.
1: Senti Alberto,
0: nel 94 eri in USA, ora mai incuriosito.
2: No, allora, sì, ma tutti i ristoranti italiani, in USA era diverso.
0: Sempre?
1: Perché noi lavoravamo su un ottimo fuso orario.
0: Una volta l'hamburger, una colazione americana, mai, no.
2: Lasciamo stare mondiale in USA.
1: Petto di pollo. Petto di pollo.
2: E le lacrime agli occhi.
1: Allora, ti ha spiegato Paratici cosa fanno in tutti questi giorni a New York? Ti ha detto.
2: A me?
1: Sì, se fanno passeggio nella quinta strada, visto meglio.
2: Ma hai parlato con Paratici?
1: No.
2: Faranno una strategia, mi pare che qualcosa faranno, sennò
1: 5 giorni sarà un piano complesso.
2: Sarà con Minso Junior, lo metteranno sotto la mamma, e sarà, dirigerà, io immagino, la vicenda, gli incontri. È come dire, e mi ricorda un po' quando Spalletti tornò alla Roma e dovette andare in America da Pallotta, mi pare fosse Pallotta il presidente.
1: Sì.
2: E insomma, io dico sempre che dove gioca la Roma? In quale città gioca la Roma? A Roma.
1: Esatto.
2: E allora, se tu sei il presidente, vieni te a Roma a parlare con Spalletti. Ma mi ha fatto scomodare Spalletti, perché così tu c'hai l'idea precisa. Ecco, io credo in certi casi sia indicativo anche il posto dove cioè, lo fai a casa tua, lo fai dove è la casa della Fiorentina, secondo me. Però questi sono,
1: ecco, ma ti sorprende il fatto, ma ora stiamo parlando di dettagli, non di cose importanti.
0: Vertice a Miami fu nel 2016 tra Spalletti e Pallotti.
1: Ti sorprende il fatto di questo totale silenzio comunicativo? Cioè, io potevi immaginarti Paratici e Ferrari dentro Mediacom che passeggiano per questa azienda, che qua, oppure non so, a cena con la signora Catherine, con qualcosa, o con Trump, certo, a decidere quando bombardano. Cioè, la scelta è non facciamo nessun tipo di immagine a corredo di questo lungo tour, lungo viaggio a New York.
2: La domanda era: sei sorpreso, giusto?
1: Sì.
2: No,
1: no,
2: per niente, cioè rientra pienamente nel loro stile, pienamente. Cioè, non, le, il, quello che esce fuori da che sta fuori Mediacom e sta fuori il Parco Viola non è roba che lo riguarda, che li riguarda, non li ha mai riguardati, non, ha, non hanno mai avuto interesse per quello che circonda la Fiorentina, che poi è l'essenza della Fiorentina, ma qui si aprirebbe
1: certo
2: un discorso. Io non mi ricordo casi in cui loro chiariscono, non mi ricordo casi in cui loro, in cui la Fiorentina fa confusione sulla comunicazione. Ti ricordi la vicenda di Kean, che stava fuori, che smentirono poi Kean. Ecco, ricordo questo. Non ricordo una, un momento di chiarezza, non lo ricordo. Anzi, guarda, se, so, sono stato sorpreso invece da, anche se non mi piace, a me non mi piacciono i monologhi, quello che parla senza un contraddittorio non ha proprio senso, però sono rimasto sorpreso dalla lunga dichiarazione del, del giovane presidente. Quello mi ha quasi sorpreso, perché, perché aveva già parlato non in maniera, come dire, adeguata ai tempi, alla situazione, ma aveva già parlato. Invece è tornato e ha detto un sacco diverse cose, cose. Quindi lì mi ha sorpreso, lì francamente mi ha sorpreso. Quando invece stanno zitti e creano confusione non mi sorprendono, perché sono loro, sono, questa è la Fiorentina, devo lì. Guardiamoci intorno,
4: ecco, no, bravo Alberto.
2: Pensa al Milan, la Lazio è ancora peggio, il Napoli non se ne parla, per cui
0: il Milan mi sembra
2: il Milan sembra le comiche. Quindi noi si fa nella Fiorentina, tu mi chiedi la Fiorentina, ti do la Fiorentina, ma è così ormai.
1: No, no, ma io la mia curiosità nasceva dal fatto che qui non è che chiedi notizie, no? Però dà il senso che vieni a vedere casa loro, no? Casa loro è un'azienda importante. Vabbè, fanno quello che vogliono. Te che vedi tante cose, vedi tanto calcio anche internazionale, oggi è uscito da Sky, anzi ieri da Sky, il nome di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid italiano. Te l'hai mai visto questo ragazzo in azione?
2: Matteo Ruggeri tu l'hai visto anche lì tante volte?
1: Sì.
2: Ruggeri sarebbe veramente uno da tanta roba, francamente. Molto più difensore di Rodò, ma quando attacca, attacca bene. C'ha la scuola di Gasperini alle spalle, è giovane. Insomma, ha fatto già la Champions League, mi pare, non vorrei sbagliare, all'andata lui marcò, nella semifinale marcò pare a Schelia, non vorrei sbagliare, Atletico,
4: può darsi, può darsi,
2: e non gli fece vedere palla, il ritorno invece poi qualche problema lo ha avuto, si parla di pare a Schelia, c'è un candidato al pallone d'oro, quindi no, sarebbe un ottimo acquisto, un ottimo, ma io non so, ma quanto costa?
1: Sui 30 milioni. Però sarebbe anche un segno di una volontà
0: restando,
1: nuova, no?
0: Che dobbiamo anche dire che la stessa Sky fa intendere che comunque l'Atletico non ha intenzione di cedere Ruggeri,
2: appunto, no? Ruggeri è un titolare,
0: se mi guardi così, Luca, però
2: è un titolare che gioca il prossimo anno, rigioca in Champions League,
0: sì.
2: Viene qui e gli dici che fai, che bella la Coppa Italia a Ferragosto, insomma
0: è dura,
2: un po' diverso,
1: no? Io vorrei prendere
2: Ruggeri, se prendono Ruggeri prendono un bel giocatore, ma veramente veramente di quelli di garanzia, solidi, tosti, c'ha una gran corsa, c'ha una bella resistenza, a me piace
1: no, io dico, io
2: un nazionale, lui deve rientrare nazionale subito, appena fanno il CT.
1: Io ripeto, quello che al di là di Ruggeri, che comunque viene indicato da Di Marzio come un obiettivo primario di Paratici, a me piace il segnale,
0: l'idea,
1: se è vero, perché se aggredisci questi profili,
2: esatto, perché per un terzino
1: mi prendi,
2: paghi 30 milioni dubito, vedendo tutta la situazione, lo sai, non è che seguo il mercato, però mi sembrerebbe stranissimo, cioè che dovevano riempire di soldi. Io non so quanto che ingaggio può avere all'Atletico Madrid,
1: ma certo non caramelle, ma, perché comunque
2: avrà 3-4, ecco, dovevano convincere al Sand ancora, perché lì ogni anno gioca, non dico per la Liga, ma insomma la terza forza sono l'Atletico.
4: 2-3 la stagione
2: a un allenatore come Simeone, alla Champions League, viva Madrid, l'esperienza è bella, sì, e Madrid com'è? Certo. Quindi non so.
1: L'altro nome è quello di Kanté, che è retrocesso con il
4: West Ham.
1: Con West Ham.
2: Allora Kanté, quando era con Ranieri, è stato l'uomo decisivo della Premier, dell'Ester, sì, senza discussione. Ranieri diceva di lui: di noi con Kanté si gioca in 12, perché lui fa il mediano, porta via la palla.
4: Questo però è...
2: ma quando c'ha la palla vedi gioco come pochi al mondo. Questo si parla di anni?
4: No, però ragazzi, calma. Eh? Io parlo, vedo che è un Momadou Kanté 2005. Sento il dovere di entrare.
1: Allora,
2: mi ha detto Kanté, io sono andato diretto.
4: Kanté si chiama Kanté, però un 2005, ventenne, mediano. Momadou del West Ham.
2: Anzi, a parte che è convocato in nazionale, sta facendo il boss, farà il mondiale. Quindi quello dell'estero, intendo. Però questo è una
4: nazionalità franco-senegalese.
1: Anch'io avevo quell'immagine, l'avevo immagine alla testa. Va bene. Allora, parliamo di una gran bella cosa.
4: Sì,
1: una bella. Che vedrà Alberto Polverosi, ma non solo lui, ovviamente, tutti gli amici di Ciccio Rialti. Fatemi dire una cosa straordinaria: che ci sarà domani sera nel Valdarno col Viola Club Valdarno, 700 persone che contribuiranno con una cena a quella che è un'iniziativa di ogni anno, cioè fare beneficenza per un qualcosa di bello, di importante. Stavolta l'obiettivo è aiutare un ragazzo che deve sottoporsi a una delicatissima operazione chirurgica, a loro. Alberto, terrai la scena per un'oretta abbondante con un talk sulla Fiorentina.
2: Allora si svolge così almeno diamo un'idea anche a chi,
1: anche perché vediamo. Noi la potrete poi, se volete, vedere sul 92
4: dalla 18, siamo lì in live,
1: e sentirla su Radio Firenze Viola.
4: Certo.
1: Daremo in diretta dalle 16 alle 20 tutte le due ore, dalle 18 alle 20, certo, tutte le due ore di questo evento. Vai.
2: Guarda, le 18 è un po' presto, te lo dico.
1: 18 e 30,
2: perché cominceremo un po' più tardi, almeno secondo l'organizzazione, e si tratta di questo: verso un po' prima delle 7, diciamo, cominceremo perché questa grande iniziativa, come ha detto Luca, è una cosa spettacolare secondo me, perché mettere 700 persone a tavola per uno scopo benefico, ce ne sono poche francamente iniziative del genere, non me ne ricordo, insomma ci saranno di sicuro, ma io non me ne ricordo. E prima della cena si svolgerà, i tavoli saranno praticamente un lungo serpente che gira per le stradine medievali di Loro Ciuffreno, un paese bellino da morire, e ci sarà su un palco, parleremo di Sandro Rialti. Perché? Perché loro, i ragazzi che organizzano, quelli del club dei Valdarno Viola e altre società, associazioni, erano molto molto legati a Sandro, alcuni di loro frequentavano la redazione di via Arnesicchi, in diversi, quando c'era, insomma, quando c'era Ciccio, quando c'era la redazione, vabbè. I colleghi, gli amici di Sandro racconteranno che cosa ha rappresentato Sandro per i tifosi. No, il paese sarà tappezzato con le foto grandi di Ciccio, faremo manderemo un video di Claudio Ranieri, che era legatissimo a Sandro, e faremo ora lo chiamano le call, però questo sarà un video proprio con Prandelli, con Beppe Iachini, e poi noi racconteremo, noi che insomma praticamente abbiamo vissuto accanto a lui, io Luca Lamai, Angelo Giorgetti, Francesca Mandinelli, eccetera eccetera, racconteremo che cos'è stato Ciccio per noi. Io credo sia una serata
4: bello, bellissima, bello, sì. Tra l'altro siamo contenti di esserci anche noi, assolutamente.
1: Fammi dire, perché le cose belle vanno ricordate, perché non niente è tutto dovuto, fatemi dire che l'ultimo vincitore del premio Rialti, che è Federico Sartoni,
4: sì.
1: Stavolta il premio aveva anche una parte, diciamo, in soldi, che lo ha devoluti per questa iniziativa.
4: Molto bello, quindi le cose belle
1: le ricordiamo. Beh, Alberto,
4: grazie. Noi Alberto, a domani.
2: Ragazzi,
1: ciao, grazie. Ciao. Chiedo scusa a Sara, vai subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 260. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Il summit in America, chissà che novità porterà, grazie al vostro messia Paratici, che ormai avete quasi portato al livello di un dio, anche grazie alla sua compagna Maria Maddalena, in arte Pilar. Sono loro il fulcro del futuro della Fiorentina. Che spettacolo, mamma mia, come ci hanno ridotto.
11: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, dice Francesco, che fa sempre polemica. Ah sì, voglio fare sempre polemica, perché ci sono tante cose che dite voi, giornalisti locali, che a me non mi tornano. Poi voglio dire, se non eri manager di Loreto, che lei per eccellenza, sì, Laizzino e il polemico di turno.
12: Funerali al suo.
11: Bucchioni se ne esce con la Fiorentina, avrà in rosa 40 giocatori. Voi ripartiti due o tre settimane fa che se ne aveva 50. Poi a una certa le è uscito l'articolo della Gazzetta, mi sembra, sono 36. Il Santi l'altra volta mi disse 27, ora se ne esce Bucchioni con 40. Ma che fonti va avere, ragazzi? E bisogna che me la spieghi questa cosa, perché su numeri oggettivi e non c'è fonte che tenga.
12: Luca, sono Guido. Ora puoi sindacare anche sul tipo di rapporto e impostazione delle vacanze che c'è tra Paratici e Pilar Fogliati.
13: No.
12: Probabilmente l'avrà saputo Pilar Fogliati che per Paratici era una vacanza di lavoro, quindi era un viaggio di lavoro, non una vacanza. Ma comunque sono fatti nostri. Abbi pazienza, Guido. Anche per battuta, ma non sono fatti nostri.
13: Hai ragione, Guido.
14: Buon pomeriggio, ragazzi. No, Luca, non ce lo devono dire. Lunedì no, giovedì. Comunque, forse. A me fa ridere a volte, cioè, sento parlare di João Mario sulla destra e poi di Ruggeri sulla sinistra. A me sembrano due mondi completamente opposti. João Mario.
15: Buongiorno signori. Allora, coi che piglia Paratici può lavorare anche 56 ore al giorno. Non credo sia lì il problema. E poi Tolo, si dice summit, è latino, hai non
16: ragione,
15: summit.
16: Hai ragione.
15: Media, non media. Lasciali dire a Trump, vai.
17: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, io per quanto riguarda la notizia di Ruggeri, se è vera, è verificata e tutto, sono contento. Perché comunque lì si andrebbe a migliorare tanto. Però mettere 30 milioni su un terzino sinistro con tutti i problemi che ha questa squadra mi piace, perché si va a cercare magari questo tipo di profili. Però sarei più contento se sentissi parlare magari di un centravanti da 40 milioni più che di un terzino sinistro, che comunque non è che mi cambia la squadra, mi migliora un reparto. Metto un centravanti da 40, probabilmente mi cambia di parecchio. Magari li fanno tutti e due, partano solo così e poi dopo faranno un mercato faraonico. Quindi è più la notizia che mi fa essere felice che il fatto che si voglia spendere 30 milioni per un terzino sinistro.
16: 348-7593-933, siamo in diretta sull'Edi Radio fino alle 16, 3925-727775, se no chiamateci 055-7711171, ricordo ovviamente lo 0039 per chi chiamasse da fuori Italia, da altri paesi. Battute a parte, rispondo al volo, summit è latino, mi bacchetta Giannattasio, poi bello il latino, purtroppo l'ho studiato, ma è giusto dire summit. Media si può scegliere, sì. O il latino, ma è scappato l'inglese. A Francesco dico, secondo me dipende solo uno come si regola, dice
13: no, infatti,
16: parlo di 27 perché intendo tutta la prima squadra, inclusi i rientri di certi prestiti, Richardson, Som di una certa età, invece dice Santi aveva detto 36 perché lui include anche i giovani Amatucci, Harder, Bianco che rientrano in questo conteggio, però dice allora quell'altro ha detto 40 perché lì magari ci sono anche altri giovani.
13: Sì,
16: quello guarda, fa la differenza.
13: Francesco, guarda, è impossibile. Allora, partiamo da una premessa.
16: Diciamo che ognuno dovrebbe specificare.
13: Quando abbiamo parlato con i colleghi di tutto Napoli, ti ricordi?
16: Sì.
13: Che parlavamo di Dodò a Napoli, cosa ti dissero? In Napoli ci avrà in questo momento più di 50 giocatori. Il problema è di tutti i grandi club, tutti grandi e medio club, tutti hanno questa percentuale.
16: Chi elenca e fa il numero,
13: dire,
16: secondo me,
13: se metti dentro anche Rubino che torna,
16: bravissimo,
13: quell'altro torna, torneranno 16 ragazzi da fuori, 16, ma tutti e 16, se non sono 16 saranno 14 o 15 che ripartono, quindi li puoi considerare o non considerare, sì, nel senso che sono giocatori che hanno un loro percorso che è già previsto, ma se li calcoli arrivi a 45, ma anche te forse a 50.
16: Una cosa per
13: Infantino,
16: tagliare la testa al toro.
13: Infantino torna a dicembre, lo calcoliamo o non lo calcoliamo? Cioè, faccio per dire, Francesco, è impossibile. Cioè, ma nemmeno la Fiorentina, secondo me, può essere in grado di darti per certezza assoluta uno scenario oggi, se non con mille specifiche, come ti diceva prima Tommaso.
16: Lo dice prima nel nostro.
13: Sono tanti come tutti.
16: La prima squadra, quelli che erano in prestito, ex prima squadra, e i giovani, che ne so, fino a 18 anni.
13: Esatto.
16: E allora lì ci risultano 36.
13: Esatto. Sono tanti come tutte. Quindi cercare un numero preciso, questo non è uno più uno che fa due, ecco, te lo dico, ma questo non per la Fiorentina, per qualsiasi tipo di realtà. Dopodiché, io penso che l'aspetto positivo è che qualcuno dei più giovani, penso per esempio a Matucci, Bianco, hanno potrebbero avere anche delle offerte da parte dei club, perché dove sono andati Amatucci in Spagna e Bianco al Pax San Ronicco hanno fatto una buona stagione, quindi potrebbero essere interessati a riscattarli. Il problema è che diciamo che non abbiamo tratto benefici in questo momento da questa stagione. Per, faccio qualche nome, Beltran esce svalorizzato dalla stagione del Valencia, dove non ha fatto male ma non ha fatto niente che possa farci dire oh, è tornato adesso un giocatore da 18-20 milioni, recuperiamo la parte economica. No, Nzola no, Barak no, che ne so, quegli altri, Richardson addirittura non ha mai giocato o quasi mai,
16: Moreno,
13: Som no,
16: Moreno se no, non riscatterà o meno, ecco,
13: il problema è che te hai questi 8-9 giocatori che ti tornano e difficilmente questi, che hanno anche ingaggi di un certo profilo, di questi non riesci a fare cassa.
16: Chiedo a Stefano, che è in linea, un minuto di pazienza, perché ti volevo girare una domanda di Chiara. Luca, interessante, è giusto una curiosità, dice: ma voi preferireste che in questo momento la Fiorentina, parlando, dicesse una valanga di bischerate, o il momentaneo silenzio e magari la conferenza stampa quando tornano per spiegare le strategie in un confronto diretto?
13: Chiara
16: Mascandicci.
13: No, Chiara, non è che ora, vabbè che sono vecchio, un po' rincoglionito, ma non siamo così da ingenui da pensare che ti chiamano e ti dicono allora ci hanno detto, esatto, si può spendere 250 milioni, anzi bisogna recuperarne 90. No, io quello che trovo curioso è che non è consueto per la realtà fiorentina che dirigenti così importanti come direttore generale e direttore sportivo siano ospiti di casa commisso. Quando dico casa commisso dico tutto il mondo Mediacom, che a me tra l'altro mi incuriosirebbe conoscere come è strutturato, certo, in che aree lavora, hanno migliaia e migliaia di dipendenti, quindi, oppure il mondo del più personale, più familiare di casa commisso, magari ci sarà, immagino, una stanza di Rocco bellissima con mille ricordi. Non ti chiedo, ragazzi, non pensate sempre, non ti chiedo cose di mercato, però se andiamo là in un momento in cui voglio dire c'è curiosità di tante cose, ecco, se alcune immagini di,
16: se
13: di
16: un
13: questo
16: parere,
13: mondo,
16: secondo me un paio di input
13: mi sarebbe piaciuto, ma se non lo vogliamo fare non è un problema, così, esatto, come sì, scherziamo su Pilar, ragazzi, ma è Pilar stessa e scherza, perché ovviamente lei che è una donna di spettacolo lo sa benissimo, non vogliamo essere offensivi con nessuno, vogliamo anche giocare un attimo, ragazzi, perché qui se no ogni cosa diventa, viene presa troppo sul serio. Noi cerchiamo di essere lineari, coerenti, è solo questa strategia. Ma ti devo dire che non ricordo immagini del mondo Fredkin, per esempio,
16: no,
13: che abbiano fatto vedere la loro azienda, non ricordo immagini del mondo di questi paperoni del Como, non ricordo, probabilmente poi la loro realtà preferiscono tenersela riservata.
16: Stefano in diretta con noi,
13: scusaci per l'attesa, Stefano.
18: No, non è un problema, sì. No, io volevo intervenire proprio su questo, già diversi giorni ci penso. Io penso che Paratici mi stimoli a voi giornalisti la passione ancora maggiore per fare questo lavoro, perché mi sa che sia per quello che qui posso, che sia un direttore sportivo, che è un direttore sportivo che faccia quel po'
16: niente,
18: ma tanto
16: no, è uno stratega.
18: E quindi per voi sarà uno stimolo maggiore per trovare il minimo delle notizie. E questo volevo dire.
16: Hai ragione. Io sono d'accordo.
13: Sì, ma è divertente. Ma guarda, poi credimi, ci sono due categorie nel nostro mondo, quelli dei giornalisti sportivi. C'è chi fa il mercato e lo fa divertendosi, e direi che Niccolò Ceccarini è un po' il prototipo, e chi lo odia. Io da capo della Gazzetta avevo uno dei più grandi giornalisti italiani in assoluto, è Paolo Codò, che quando iniziavamo un riunione dice che c'è di mercato, lui quasi si alzava e se ne andava via perché non lo sopportava, perché dice ma parlare tutta di fuffa e roba, non ce ne frega niente, cioè. Allora è uno stimolo sicuramente Paratici, però vedi Stefano, io mi auguro una cosa, però che non ho, lo ripeto, l'ingenuità di capire Paratici viene a dire voglio Loreto, voglio Stefano, voglio Calamari, ma che quando parleranno spiegheranno non a noi ma a tutti i tifosi della Fiorentina, molti dei quali sono un po' confusi, qual è il percorso. A me se la Fiorentina tratta Ruggeri, e ti chiedo, te forse l'hai anche conosciuto, non so, io sono contento se tratta Ruggeri.
18: No, perché... guarda, per te hai detto proprio una cosa giusta. Io ho conosciuto Ruggeri, ma non ora, tantissimi anni
13: è
18: fa.
13: È ovvio, perché... ovvio.
18: Per 30 anni lavoravo alla Atalanta, quindi e ti dirò che io mi auguro che riesca a prendere Ruggeri, perché oltre ad essere un gran bel giocatore è anche un ragazzo straordinario.
13: Quindi.
18: Un ragazzo di un'umiltà fuori normale, mi ricordo quando andava a vedere il lavoro del settore giovanile con Stefano Buonaccorso, con Giancarlo Finardi, tra l'altro ora fuori è morto recentemente, ex giocatore della Cremonese e della Atalanta, e mi ricordo che si fermava sempre a vedere bambini, a vedere pulcini esordienti, a vedere il lavoro della scuola calcio, ma anche soprattutto il settore giovanile, e chiedeva sempre cosa facevano, perché e quindi era un ragazzo meraviglioso, nel senso molto modesto, e questo mi fa pensare, insomma, ecco, se si va a trovare quella gente lì,
13: ecco, e questo vuol dire se questo trovasse una conferma ci fa ben sperare, perché vuol dire sì, il livello diventa un livello importante, ecco, questo è un ragionamento.
18: Sì, però io penso che non sia uno dei tanti, poi aiuto, dei tanti direttori sportivi, come ce ne sono stati tanti. Io non ho molto simpatia per lo dire ai direttori sportivi, una visione totalmente diversa, forse oggi non accessibile al calcio italiano, una visione più inglese, perché per me ci sarebbero, però mi sembra che sia un direttore sportivo che ha una visione ben diversa. Lui farà e dirà quando ci sarà veramente qualcosa, ma non dirà mai.
13: No, io ti voglio dire, Stefano, io sono già passato anche con altri. Ti ricordo che un mio carissimo amico, a cui mando un grandissimo abbraccio perché sta lottando con tutta la sua grinta, che è Claudio Nassi si era fatto mettere nella stanza un tritacarta, perché lui aveva paura gli leggessero nel cestino gli appunti appallottolati di carta, no? E ricordo come fosse ora che io tornavo un mese da Roma, perché lavoravo a Roma, la prima volta mi chiamò il giornale e disse: senti il Nassi, perché pare la Fiorentina tratti Van Basten. E io chiamai Claudio e Claudio, allora, ma è vero che state seguendo Van Basten? E calò un silenzio. Lui dopo 10 secondi disse: ma è saltata la linea, Claudio, ma ci sei? E lui mi disse: allora non lo pigliamo più, perché se lo sapete voi non si sa più. Questo non vuol dire, ognuno fa quello che vuole, Stefano, io vorrei che questo fosse chiaro, i direttori sportivi fanno quello che vogliono.
16: Grazie Stefano.
13: Bene. Grazie a te.
16: L'unica cosa che mi viene da dire, poi salutiamo l'amico in diretta con noi, il nostro prossimo ospite, è che una cosa è vera, cioè il primo messaggio era un po' ironico. Comunque in questi 4 mesi le aspettative su Paratici stanno toccando dei livelli clamorosi, che veramente noi fra un po' ci aspettiamo che abbia la bacchetta magica, per quanto cambierà, per quanto speriamo che cambi, per quanto ci aspettiamo possa incidere bene.
13: E
16: questo va detto, cioè le aspettative sono altissime su
13: Paratici. Esatto, non so se abbiamo già Daniele. Ciao Daniele
16: Carnasciali. Ciao Daniele.
19: Ciao a tutti.
13: Guarda, gli rubiamo qualche minuto perché poveromo lavora dalla mattina alla sera, guarda, c'è questo stabilimento
16: fa
13: straordinario.
16: Tutto lui, Daniele.
13: Lui, guarda, l'ho visto in cucina, l'ho visto portato a mangiare, rifare la spiaggia, mettere a posto gli ombrelloni. Cioè, fa tutto lui, poveromo. No, detto tutto questo, io penso che il lavoro di un direttore importante sia gestire il mercato come vuole lui, ma indirizzare il percorso in una maniera sincera. Cioè giovedì io non mi aspetto che mi dica compriamo Carnasciali, e se era il vecchio Carnasciali sarei stato felicissimo, ma mi aspetto che dica l'obiettivo della Fiorentina è riprendersi subito l'Europa, in qualunque delle sue declinazioni, oppure dire no, guardate, lavoriamo sui giovani, può darsi che abbiamo bisogno di 2 o 3 anni di tempo, oppure vogliamo andare in Champions, cioè che sia posto, perché è questo che è importante come messaggio, lo ribadisco, non per i giornalisti, ma per quello che poi il suo mondo, che ha anche il diritto di sapere qual è l'idea della Fiorentina, l'idea della società. Non so se sei d'accordo, Daniele.
19: Sì, sono d'accordo. Io mi ricordo il mercato dell'anno scorso, dopo l'annuncio dell'arrivo di Pioli, e poi il mercato è stato fatto, Europa sicura e tutto il resto, no? Poi si è visto il campionato e è stato tutto il contrario. Quindi è vero che ci saranno dei discorsi, le parole, dobbiamo ritornare in Europa e tutto. Io invece penso che sia più giusto fare un discorso a lungo termine, cioè io Paratici lo reputo veramente una persona di capace e quindi mi aspetto che faccia un mercato giusto, che sia bravo sia lui ma soprattutto l'allenatore a entrare nella testa dei calciatori, quelli che rimarranno, di far cancellare il più velocemente possibile la stagione scorsa, che non sarà semplice, e poi prendere giocatori utili per quello che vorrà fare grosso. Poi dire si tornerà subito in Europa, la Champions, l'Europa League, secondo me questi sono discorsi che lascia il tempo che trovano, cioè ripartiamo tranquilli, facciamo un mercato giusto e poi dopo lavoriamo magari anno dopo anno, mi aspetto poi una crescita tutte le volte. Quindi io penso che questo sia l'anno zero, ripartiamo dalla brutta stagione, però poi non facciamo proclami si ritornerà in Europa e tutto, perché secondo me non ha senso. Devono dimostrare che sanno lavorare bene, che lavoreranno bene, che faranno degli acquisti mirati, anche importanti, perché poi mi aspetto anche degli acquisti importanti. I giocatori che vorranno rimanere, perché ci sono 3 o 4 giocatori che dovrai parlarci in maniera concreta, il primo è Ken, da capire cosa vuoi fare, sei contento di rimanere oppure c'è ancora il dolore alla tibia, e questo dolore alla tibia nessuno ha capito cos'è, perché Ken quest'anno non l'abbiamo mai avuto, quindi capire un po' anche le sensazioni dei giocatori, perché è inutile tenere qualcuno che magari non è contento di rimanere. Ecco, quindi non sarà, secondo me non sarà un lavoro semplice, è inutile fare proclami e dire si tornerà subito in Europa. Non è un discorso o iniziare nelle.
13: No, però ecco, io su questo. Qui il tuo discorso è corretto, io ribadisco il mio pensiero, cioè il mio pensiero è che la Fiorentina, questa proprietà è all'ottavo anno,
16: questo inizia all'ottavo,
13: ha messo al centro del suo ragionamento negli ultimi 2 anni, Daniele, la parola ambizione. Va bene? E il concetto di ambizione è ambizione, cioè se si prende il Devoto Oli e lo Zingarelli, ambizione è ambizione. Dopodiché, non 10 anni fa, Daniele, 11 mesi fa ci hanno detto l'obiettivo della prossima stagione è migliorare l'ultima posizione, la precedente posizione, quindi il sesto posto e 65 punti. Dopodiché danno 92 milioni da spendere sul mercato, non hanno funzionato, ma l'ambizione e la volontà, Daniele, deve essere la stessa, perché se dopo 7 anni non hai l'ambizione immediata, cioè io i progetti a lunga scadenza a me non mi hanno mai convinto nel calcio. Calcio progetti durano 10 mesi e sono anche tanti, perché poi cambiano gli scenari. Io ho vissuto i tempi della penalizzazione, quando Della Valle volevano andare via e dissero a Toni: se resti ci si salva, poi a giugno si avvia tutti.
16: Sì, me lo ricordo.
13: Fece un campionato straordinario la Fiorentina, che poi va in Europa, e Della Valle rimasero, anzi tornarono a investire. Quindi i progetti, io farò il calcio oggi è così e un minuto dopo in un'altra maniera. O hai la voglia come proprietà non di promettere e garantire l'Europa, ma di costruire una squadra per arrivare nei primi 7. Se non hai questo desiderio, perché stai a presidente della Fiorentina?
19: No, ma l'ambizione è il costruire una squadra con una piazza come Firenze per lottare per l'Europa tutti gli anni, questo sì, ma poi dopo le chiacchiere poi c'è il campo.
13: Ecco.
19: Quindi è questo, ecco perché io dico Non è inutile fare proclami, l'abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo visto quello che è, quindi ambizione certo, però poi me lo fai vedere attraverso gli acquisti di giocatori secondo me giusti e spendere, perché poi è vero hanno speso tanto, ma hanno speso male, ha fallito la Juventus, ha fallito il Milan, quindi certo. Non è semplice la cosa, quindi ecco perché dico, perché i programmi? Lavoriamo sulla testa, ma poi dopo, io ho letto stamani, mi sembra di Paratici su Ruggeri, no?
13: Ti piace Ruggeri?
19: Sì, no, ma allora, a me mi piace molto, però è un giocatore che a Madrid ha fatto benissimo, è in Champions League, quindi cioè, è anche difficile.
13: Certo.
19: Non so se è uscita, se è stata...
13: L'ha detta Di Marzio, ha detto che Paratici ha messo al centro uno degli obiettivi primari è Ruggeri. Ma vivi Dio! Cioè, è bella questa cosa.
16: Sì, il livello è questo.
19: A me mi sarebbe piaciuto che non fosse uscita la notizia e che domani Paratici, per dire, domani Paratici, abbiamo preso Ruggeri. Cioè, questo perché poi dopo metti nella testa delle persone, dei tifosi, allora cercano di fare un mercato importante. No, lo devi fare, lo fai zitto e poi dopo, cioè, lavorare in questo senso qui. Perché tanto i proclami, come si è detto, sì, è vero, vogliamo tornare in Europa, come dicevi te, certo. L'ambizione ci deve essere,
13: ma l'ambizione ambizione, ragazzi,
19: dentro devono parlare loro, non deve, cioè, poi è agosto quando inizierà il campionato, perlomeno quando è finito il mercato, perché tanto il mercato non finisce mai, e vediamo la squadra che avranno fatto e da lì poi capiremo meglio, ecco, ma fa uscire certe notizie, poi magari non prende Ruggeri, dici, poi esce un altro nome e poi non lo prendi, cioè, capito? Noi non possiamo permetterci di avere notizie che poi dopo non so averlo, perché poi metti nella testa
13: però così. capisci Daniele, che qui è un circolo vizioso, no?
19: Lo so,
13: allora la Paratici e ne ha pieno titolo, ci mancherebbe altro. Paratici non dice nulla, d'accordo? Ma il mercato va avanti, anche perché quelli bravi parlano con i procuratori, parlano con gli agenti, parlano con i giocatori, parlano con le società. Cioè non è che si dice, guarda, a Daniele Carnascià non vuole che si parli, si deve parlare soltanto, ci sono gli annunci ufficiali, e il mercato non è così. Il mercato è che tutti i giorni, e questo vale per Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Lecce e compagnia. Allora, ecco perché io torno al ragionamento che facevo prima, Daniele, che senza entrare nello specifico dei giocatori, quello lo capisco perché non sono stupido, e se te fai il nome di un giocatore magari te lo porta via o costa di più, ma oggi se te mi dici guardate l'obiettivo è arrivare
16: provo a fare,
13: allora
16: l'avvocato.
13: Io non lo scrivo Ruggeri, perché so che Ruggeri non ha senso per questo progetto, capito?
16: Provo a fare l'avvocato del diavolo, ma il fatto che Joseph Commisso ci abbia detto non penseremo in piccolo non può essere quella l'indicazione, che quindi pensando in grande vanno su Ruggeri?
13: Daniele,
19: ma ripeto, a me le chiacchiere non me ne frega nulla, sinceramente io posso dire che prendo Messi, cioè, non so se bisogna, noi perlomeno la Fiorentina oggi non si può permettere di sbagliare, perché dopo l'annata dell'anno scorso non ci possiamo permettere di sbagliare, quindi già il fatto di che escono determinati nomi, che noi siamo una società, ti dimostra, ma a me quando poi me l'hai dimostrato io vengo lì, ti stringo la mano. Adesso secondo me è controproducente dire, fare determinati nomi altisonanti o dire certo che commessa all'ambizione di migliorare la squadra, ci mancherebbe, se no che sta lì a fare,
13: se no che tiene a fare la Fiorentina, se devi tenere una squadra però, per arrivare decima, nona, undicesima,
19: a me mi devi dimostrare, l'anno scorso scusate, la società quando le cose andavano male non si è mai vista, mai sentito, mai, cioè, quindi è stata gestita male sia, ci mancherebbe, dai giocatori ma anche dalla società, quindi che inizino magari a gestire anche delle determinate situazioni in maniera giusta, cosa che non è stata fatta, quando poi avverrà questa cosa qui, bene.
13: Senti, sei già in piena stagione? So che c'è anche un grande evento lì da voi, giusto?
16: Dovrebbe essere una settimana impegnativa la prossima, non sbaglio?
19: Sì. Domani sera c'è il karaoke, può venire?
16: se lo vedo Luca Osahanti.
13: No, lascia perdere, lascia perdere.
16: Cremonini, ti piace?
13: No, lascia perdere, ma so che poi arriveranno anche lì gli
16: altri. Poi si parla di mercato,
19: mi sbaglio. Luca, scusa, ma ora iniziano funghi e tutto, a me mi rompo le scatole e devo andare a lavorare.
13: No, un

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao amici di Palla al Centro, Simone. Allora, è iniziata ufficialmente l'era Paratici. Qui da qui cambia tutto. Cambia l'organizzazione della società, cambia il modo di fare mercato, scouting. Ora sembra addirittura ci sia la possibilità di un cambio di proprietà con questo Levi, che comunque non lo so, è un'ipotesi, però già si comincia a dire di origine ebraica, di là. Per favore, puntiamo alla Fiorentina, non ci interessa da dove viene l'eventuale nuovo proprietario.
3: Ciao, sono Nicola da Prato. Ma per me nell'affare Ruggeri c'è di mezzo Ken, nel senso che, se vi ricordate, un po' di tempo fa il Barcellona lo voleva Ken. Potrebbe pure essere il fatto che, se vendono Alvarez a Real Madrid, loro vogliono ripiegare su Ken e ci danno in cambio Ruggeri. Tutto sta a vedere se Ruggeri ci vuol venire alla Fiorentina, però per me uno scambio del genere può avvenire soltanto se gli diamo in cambio un giocatore.
4: Signori, e si può per favore smettere di parlare di Pilar Fogliati, che io non so neanche chi sia, perché televisione ne guardo poca, e parlare di Fiorentina, di calcio, eccetera eccetera?
5: Io vi capisco perché fate giornalisti, ma non lo devono dire a voi, loro devono lavorare. Loro, anche se esce una notizia di mercato, quanti soldi hanno, vuol dire che stanno sbagliando.
6: Buonasera, ma io, ragazzi, la notizia, la trattativa per Ruggeri, prima di tutto su quelle trattative secondo me rimaneva riservate per un bel pezzo, poi non sarebbe mai venuta fuori. E ragazzi, bisogna fare parecchia tara a tutti i nomi che c'è scritto sui giornali, tutte le cose vengono dette dagli esperti di calcio mercato, perché poi questo è anche un direttore sportivo che le tira fuori proprio all'ultimo, il numicino, le notizie. Che ne pensate di Goretti ai Sassuolo? Lo lascereste andare voi?
7: Ma quello di ieri entra, le ha ragione Luca, è uguale per tutti, perché ve ne dico una. A sentire come gli ha detto ieri Gian Attasio, un altro anno è peggio di quest'anno, perché noi si è vinto un campionato con dei giocatori che quest'anno della primavera, che quest'anno più di 10 devono andare via, non tutti gli vendano e gli daranno un prestito a una squadra, un'altra, perché qui non ci possono più stare. Un altro anno si tornano tutti, sicché questo è una cosa, tutti gli anni sarà uguale.
8: È la linea del 2006, per intendersi, l'età della sì. Primavera, che quindi, come giustamente diceva Andrea, dovrebbe riproporre questa situazione anche nel corso del prossimo anno.
9: Io Goretti lo terrei, tanto sì, per essere chiaro, certo, Goretti lo terrei, anche perché ha già fatto il giro d'Italia, il giro d'Europa, credo, e poi andrà anche in altre realtà, anche all'estero, anche fuori Europa, e quindi
8: poi
9: è
8: per
9: stimato
8: quel che abbiamo capito, bravo, piace
9: perché
8: molto a Paratici, me lo terrei. Su Levi abbiamo già detto ieri, non ci tornerei sopra, che abbiamo parlato così tanto di Pilar Fogliati.
9: Comunque, la serie televisiva Cuori, sto parlando, è bellissima,
8: sì, no, ma
9: quindi chi
8: chiedo,
9: non l'ha vista,
8: non è che ne
9: va su
8: parlato.
9: RaiPlay e la guarda, è bellissima.
8: Inevitabilmente abbiamo fatto presente che
9: è una bravissima attrice,
8: che è una figura presente, l'avevamo vista alla finale del scudetto primavera, abbiamo visto che è andata a New York, punto, ve l'abbiamo riferito.
9: Ragazzi, il
8: problema non è farvi, ma accontentarvi, come diceva, detta bravissima a Sanremo, certo. E te parli di serie, l'hai vista quella sui Messico?
9: Ancora non fatta a te.
8: Guardatela, Messico 70, il che mi permette di dire anche che è cominciato il mondiale. Cominciato bene, si è visto subito del calcio di grande livello,
9: 10 minuti
8: del grande livello di eccellenza mondiale, il primo gol del mondiale, ma ne vogliamo parlare?
9: 10
8: con
9: minuti.
8: Tutto il bene, il rispetto, bello, il calcio globale, Sudafrica, mi fai una costruzione dal basso, prendi un gol così, perché poi sul tiro c'è il portiere che ci è andato di piede. Questo è il mondiale. E allora guardiamo tutti insieme Messico 70 con Tostão, Jairzinho, e per non citare Pelé, ma figuriamoci. Ciao, se abbiamo un ascoltatore in diretta.
9: Sì.

0: Ah, ok, l'ospite tra qualche minuto. Allora, siccome dicono e non li leggo mai,
1: no, volevo fare,
0: ne approfitto
1: sì,
0: anche allora, per qualche
1: mentre
0: messaggio.
1: Te scegli qualche
0: vai.
1: Messaggio. La riflessione che faceva l'amico, che ci potrebbe essere un ragionamento con l'Atletico Madrid su Ken.
0: Sì.
1: Perché Alvarez hanno chiesto 500 milioni per Alvarez. Tra l'altro ho letto
2: ferita aperta quella.
1: Chi ci ha raccontato come grazie a Burdisso avevamo in mano Alvarez, c'era solo da firmare il contratto.
2: Sì. Tanti, fammi dire, ai tempi tanti questa ricostruzione la discutevano.
1: E i dirigenti rimasero indecisi, e lui avrebbe dovuto sostituire nell'idea di Burdisso Vlahovic, sarebbe stato azzeccato. E vi ricordate che 5 mesi prima che la Fiorentina ingaggiasse e comprasse Ken, in quel gennaio Ken andò a fare le visite mediche a Madrid per l'Atletico Madrid, e pare che lì ci furono dei problemi per cui preferivo lasciar fare, per cui che Ken possa essere un profilo che possa interessare l'Atletico Madrid, che possa interessare Simeone, lo trovo assolutamente credibile, ecco.
2: Mancano pezzi, qualcosa che ancora non si sa nel puzzle di costruzione del futuro. È evidente, però non abbiamo alternativa se non attendere quelle
1: certo,
2: che saranno le indicazioni
1: certo,
2: che vorranno riferire giovedì. Ti risulta, qualcuno chiede, lo giro a te Luca, perché so che qualcosa avevi cercato di raccogliere, cambiamenti nello staff medico?
1: No. Non mi risulta, c'è una rivisitazione, sono tutti sotto esame, è chiaro che Paratici per il momento ha lavorato ovviamente più alla parte tecnica, trovo normale Tommaso che ieri Andrea Giannattasio ci abbia spiegato che anche l'allenatore della primavera lo sta scegliendo sostanzialmente Paratici, e lì Parolo mi sembra in netto vantaggio. Quindi sta lavorando a questo, poi interverrà su tutto chiaramente, anche la nuova figura che arriverà come responsabile del Viola Park è di Paratici, è normale, sta nascendo il suo gruppo di lavoro, magari non potrà cambiare tutto in un anno, ci vorrà un po' più di tempo, calcola, ci sono anche dei contratti che magari devi, non è che puoi dire a uno arrivederci e grazie fuori di torno, no? Magari ci possono essere dei contratti a sistemare, ma piano piano tutte queste cose si sistemano. Io sono rimasto un po' stupito del fatto che la Fiorentina non è intenzionata a fare una tournée lunga, perché la tournée lunga in realtà serviva per fare una preparazione in un clima migliore. Ti ricordi come l'anno scorso in Inghilterra,
2: scelta di Pioli,
1: in Inghilterra tutti quelli che intervistavano, poi mi ha detto Andrea Giannattasio, sono fioccate decine di multe a tutti quelli che dicevano finalmente qui si lavora bene eccetera eccetera, perché non, la società era irritata che tutto questo sembrasse una critica nei confronti del Viola Park. Ma io speriamo che sia un'estate non bollente, se no fare tutta la preparazione al Viola Park muovendosi, spostandosi soltanto in un momento,
2: vecchia diatriba quella lì, sulla quale ci siamo un po' scornati in fase iniziale, perché poi tanto è vero che tante,
1: allora una comunicazione per la regia, se è possibile contattare l'ospite successivo,
2: sì,
1: ora,
2: è vero, si
1: e
2: scambia,
1: magari proviamo a invertire
2: la scaletta
1: se è possibile. Dopodiché, lo ripeto, i nomi appaiono e scompaiono, Torsved, scomparso, Dodò è fatta, Dodò alla Roma, poi no, Dodò al Napoli, scomparso.
2: Però capisco,
1: ci vuole tempo,
2: c'è chi ci ha scritto,
1: tempo.
2: Dice però un giorno devono abbassare monte ingaggi e magari bisogna serviare qualcuno sul mercato, il giorno dopo seguiamo un titolare dell'Atletico di Madrid che è come valutazione intorno ai 30 milioni. Devo dirti che l'ingaggio, qualcuno me l'ha anche scritto, era andato a vedere, sono 2-3 l'anno, non è quei 4-5
1: che fuori dal budget da fare.
2: No, sono 2-3. È inevitabilmente chiaro che probabilmente Ruggeri sta benissimo a Madrid a fare la Champions League con l'Atletico.
1: Lo so, però sarebbe un segnale, lo chiedo anche all'amico, grande imprenditore, ma soprattutto grande tifoso della Fiorentina, Sandro Fratini. Ciao Sandro.
3: Ciao Luca,
1: sarebbe bello se veramente trovasse conferma questa voglia di portare questo Ruggeri a Firenze, giocatore che pochi mesi fa è stato protagonista in semifinale di Champions con l'Atletico Madrid, cioè sarebbe un segnale di che qualcosa forse sta cambiando?
3: Sai, è un giocatore di spessore, quindi sicuramente non sono scommesse, ma sono già giocatori collaudati, quindi per noi tifosi sarebbe un segnale molto forte, non c'è dubbio.
1: Perché io credo che serve, no, per riaccendere. Ecco, dal tuo osservatorio, che è un osservatorio importante perché Sandro Frattini vive la città, cioè non è il manager che vive dentro il suo ufficio barricato, vive la città nella sua... Qual è l'umore che percepisci del tifoso della Fiorentina, Sandro?
3: Ma senti, attesa di verificare della squadra, diciamo la strada intrapresa sia quella giusta, no? Quindi c'è un'attesa con una grande fiducia in Paratici da parte di tutti, che è la garanzia della bontà del progetto. Quindi un'attesa che ha bisogno ovviamente di fatti, e una cosa come questa sarebbe sicuramente un fatto concreto accolto secondo me dai tifosi in maniera molto positiva.
1: Molto positiva. Senti, che ti aspetti da questo lunghissimo vertice newyorkese?
2: Quanto sei curioso di capire che si sono detti.
1: Perché è un te hai mai fatto vertici di 5 giorni? Sono lunghissimi, sono vertici.
3: No, così tanti no, sempre molto più brevi, però questo...
1: Questo è lungo,
3: è la sostanza, non la lunghezza, no? Quindi alla fine noi vedremo subito dalle prime mosse che l'aria è cambiata, no? E quindi la volontà veramente di costruire un qualcosa di importante, ovviamente. Gli avranno dato un budget a cui ovviamente è legato anche alle cessioni dei giocatori che abbiamo in rosa e a dalle indicazioni date ovviamente dal grosso, capito? Quindi tra poco vedremo esattamente che aria tira, ecco.
1: Sì, no, ma io penso che questo sia... Io poi mi aspetto anche qualcosa sullo stadio, perché sullo stadio, ragazzi,
2: stiamo avvicinando,
1: ci avviciniamo a un passaggio importante, perché entro il 31 di luglio Firenze deve dare all'UEFA non solo la parte dei tempi di lavoro per la realizzazione dello stadio, e qui siamo totalmente all'interno dei parametri corretti, anzi gli altri stati italiani sono molto più in ritardo, ma anche quella che sarà i finanziamenti di questi lavori, no? Anche per magari poter accedere a quelli che possono essere finanziamenti dell'Europa, dell'UEFA. Io credo che la Fiorentina lì avrà dato a Alessandro Ferrari un input, no? La proprietà su cosa andare, perché la Fiorentina ha fatto la prima proposta, ma siamo alla prima proposta, tutta da sviluppare per quanto riguarda la durata della convenzione, le termini per ottenere, insomma, c'è tanti passaggi, no, da fare.
3: Certo, dovranno essere articolati in un certo modo, dove chiaramente stabiliranno i vari step come procedere, ovviamente.
1: Che non è, e questo diventa un altro elemento importantissimo. Senti, non lo hanno ancora presentato, ma lo hanno annunciato grosso. Non so se te hai avuto il piacere di conoscerlo, tra i tanti personaggi del calcio che conosci. Comunque, qual è la tua riflessione? Cosa ti convince di grosso e cosa magari ti lascia un minimo di dubbio?
3: Allora, io ti dico questo, io grosso non lo conosco, quindi ti direi personalmente no, non è una persona che io ho avuto la fortuna di conoscere, però l'ho ascoltato più volte all'intervista e soprattutto ho visto diverse partite del Sassuolo,
1: ovviamente,
3: che chiaramente da quando si parlava di lui, e poi mi è capitato al di là di questo di vedere come il Sassuolo stava in campo, e le cose che ha detto anche dopo le ho trovate tutte molto misurate, sensate, e mi convinceva, diciamo, come persona, no? Quindi come tecnico l'impostazione del gioco, poi sai, io amo le squadre che giocano sui laterali, no? Quindi ovviamente dove si sviluppano anche un certo tipo di gioco, e vedere giocare sul suolo, devo dirti, è stato molto piacevole, ecco.
1: Allora, qui allora invece vengo a sfruttare la tua riconosciuta competenza calcistica. Te mi hai detto che hai dato un'occhiata anche al Sassuolo, ora io ti faccio nome per nome i giocatori che in questo periodo sono stati abbinati alla Fiorentina. Fammi capire quale ti convince e quale meno. Torsveld.
3: Torsveld è un buon giocatore, ho visto che nell'economia della squadra è un giocatore che si sente, capito? Cioè quei giocatori magari meno appariscenti ma molto utili nell'economia del gioco.
1: Però è usato il termine buono. Come lo devo tradurre buono? Cioè è un giocatore che qui viene, voglio anche il tifoso. Cioè lo prendi perché qualcosina ti sposta, oppure siamo su un buono giocatore?
3: Sai, come tu mi insegni, no, Luca, la squadra è fatta di vari puzzle fatti insieme, che da tutti creano un gioco, ovviamente. Quindi un giocatore messo accanto a altri dove ti accende,
1: può rendere di più, certo, lui, certo.
3: La fantasia può essere funzionale di un gioco tale da consentirci degli equilibri all'interno della squadra che ti portano anche oltre al bel gioco i risultati.
1: Certo.
3: Quindi ogni pedina, sia quella che ti accende più la fantasia sia quella che ti accende meno la fantasia, è funzionale di un gioco e di un equilibrio interno, ecco. Quindi il mio giudizio su di lui è assolutamente positivo,
1: ecco,
3: ma affiancato, certo, ovviamente, certo, anche altri giocatori magari più muscolari oppure più di fantasia per certi versi, ecco.
1: Pinamonti.
3: Pinamonti, non ripeto, l'ho visto giocare poco, però quello che parlano i numeri per lui è un centravanti vecchio stampo che vede la porta, perché il suo l'ha sempre fatto in un modo o in un altro, no? Non ha fatto magari cose eclatanti come ha fatto il nostro Ken l'anno precedente a questo, ma ha fatto cose sempre costanti, quindi è un centravanti dal rendimento affidabile, ecco, per dirti.
1: Ho capito.
2: Sandro, ma te per caso ce l'hai? No, c'avevo una tua. Te non ce l'hai TikTok? Sandro,
3: no,
2: ce l'hai?
3: No, non ce l'ho.
1: Sandro è uno giovane,
2: no, perché su TikTok vedevo da qualche ora c'è un balletto di Ken. Proprio, sì, ha messo il telefono, ha fatto il balletto,
1: sì, fa i balletti con la musica.
2: E quindi che si fa con Ken al di là dei balletti su TikTok?
3: Ma ascolta,
1: sì, l'avevo visto.
3: Allora io ti posso dire questo:
2: mette
3: il Ken dell'ultimo anno, francamente, ho molte remore, perché premesso che ovviamente ognuno non può mai sapere l'effettivo dolore alla tibia che avesse, mi sembra tutto così strano, però onestamente non mi sembra, tra balletti o non balletti,
1: sì,
3: onestamente una
2: io volta, non vi dico i messaggi sotto questo balletto, i vari commenti,
1: lo so,
3: ma guarda, me li immagino perfettamente,
1: però i giocatori, ragazzi, io, mamma mia, ragazzi, come diceva Boscov, testa di giocatore buona per portare
2: cappello. Fra l'altro ieri è cominciato il mondiale, ve le immaginate quale può essere il tenore dei primi commenti?
1: Lo so,
2: c'è balla, perché tanti in mondiale.
1: Comunque, tanto per essere chiari, tra Ken e Pinamonti io piglio sempre Ken.
3: Certo, anche se fa balletto, ha dimostrato, certo. Se te vedi il Ken dell'anno precedente, dell'anno scorso, insomma, è un giocatore di peso che, insomma, tutto un'altra cosa. Se vedi il Ken di quest'anno, sembra suo fratello.
1: E chiudo tornando ai giocatori del Sassuolo, con gli esterni, che un ruolo che a te piace molto, Volpato, Laurentè, che ne dici?
3: Allora, Laurentè è un giocatore più diciamo collaudato, nel senso che bene o male il suo l'ha sempre fatto, ed è un giocatore secondo me di spessore, mi sembra che la Fiorentina l'abbia sempre seguito anche negli anni precedenti,
1: sì,
3: a quello,
1: sì,
3: che, quindi era sempre nel mirino o nel taccuino dei vari direttori sportivi, quindi indubbiamente Laurentè è l'usato sicuro, ecco.
1: Certo.
3: Volpato è un attimino più una scommessa, però se mi chiedi se a me piace, io ti dico di sì. Perché vedo un giocatore con i numeri e di cui tutti ne parlano un gran bene, però lo deve dimostrare, cosa che invece Laurenté bene o male ha già dimostrato nella sua carriera, visto che ha anche un'età diversa, che è un giocatore affidabile e di spessore.
1: Hai visto altri giocatori interessanti nel Sassuolo? C'è il difensore centrale, ma credo quello possa addirittura andare all'Inter, non lo so.
3: Moremovic. Sì, ho sentito quello, sì, esatto, che ne dicono tutti un gran bene, e francamente sì, insieme anche a me uno, però non è accostabile a noi, perché penso sia già
1: nel
3: di società.
1: Tra l'altro ricordiamo che è ufficiale il Carnevali, il direttore Sassuolo, che è diventato direttore generale, operativo, amministratore, tutto della Juventus. Questo lo dico perché, caro Sandro, ci sono pochi grandi dirigenti calcistici in Italia. E
2: questo
1: quei
2: è
1: pochi,
2: uno.
1: Ecco, io il Carnevali l'avrei visto molto volentieri alla Fiorentina, tanto per fare un esempio, senza voler nulla togliere a chi c'è ora.
2: Si poteva formare una coppia Paratici Carnevali, Carnevali più.
1: Carnevali più Marotta, più calcio
2: di struttura.
1: Ragazzi, sono questi. Cioè, quando ce n'è uno buono, andrebbe preso, perché ce n'è pochi. Sandro,
3: guarda, Carnevali è senz'altro uno dei migliori che abbiamo nel nostro palcoscenico. È amico molto di un mio carissimo amico fraterno, che è Paolo Campinotti, che mi dice un gran bene. E posso dirti l'impressione che ho avuto, insomma, è sempre stata ottima, e quelli che ne parlano eccetera hanno sempre riconosciuto il suo spessore, che di calcio se ne intende, ecco.
1: Non c'è dubbio.
3: Quindi la Juve ha sicuramente pescato bene, anche perché prima, insomma, non mi sembrava
1: ma facevano il calcio con gli algoritmi, i numeri, le figurine. Il calcio, ragazzi, è ancora fatto di occhi, di sguardi,
2: Di gente che va a vedere il calciatore,
1: e di direttori che poi mettono insieme tutto. Ecco perché credo che sia, non so se condividi, prima di salutarti Sandro, io credo che questo nuovo ruolo, perché per Paratici, ragazzi, questo è quasi un nuovo ruolo, tutta questa responsabilità sportiva è una grande sfida per lui, cioè riuscire a dimostrare che può essere decisivo e formidabile anche senza quel riferimento di uomo di calcio come è stato Marotta nei primi tempi. Poi comunque c'era Andrea Agnelli quando era alla Juve, che era un presidente assolutamente presente. È una bella sfida, no, per Paratici questa.
3: Sicuramente, ed ha un background, sai, i tifosi della Fiorentina si aspettano grandi cose da lui, ovviamente.
1: Speriamo non troppo, perché ti ripeto, fra poco gli chiediamo di camminare sulle acque, perché insomma c'è un'aspettativa
2: Sandro, io per questo mi sarei aspettato, come dire, un suo ingresso più mediatico. Cioè, anche solo per dire, ragazzi, datemi tempo, ne devo fare tante. Invece, se ci pensi, lui, per esempio, ha fatto questa intervista con Condò sul Corriere, quindi al Respiro Nazionale, qualche dichiarazione prima delle partite, poi è molto lontano dai riflettori.
1: Ma è una sua scelta.
3: Sai, io penso quello che conta poi alla fine sono i fatti,
1: esatto,
3: no? Quindi ora c'è giusto tutto e il contrario di tutto, poi dopo chiaramente uno lo potrà anche chiaramente giudicare in base anche al suo operato, ovviamente, quindi lui penso sia consapevole della difficoltà dell'impresa che deve fare, però partendo da zero è anche forse il modo migliore per poter dandogli ovviamente tutte le responsabilità, non solo carta bianca, per poter agire, per fare veramente un gran lavoro, ecco.
1: Non c'è dubbio.
2: Grazie Sandro
1: Fratini.
3: No, grazie a voi,
1: abbraccio.
3: Grazie a voi.
1: Ti auguriamo un bellissimo fine settimana.
3: Grazie.
1: Noi ci
2: ufficiale
1: lanciamo.
2: Carnevali alla Juve, ufficiale Aquilani
0: tecnico del Sassuolo.
1: Sono curioso
0: che ufficiale anche
1: di Cannevali,
0: un comunicato del Torino: D'Aversa non sarà il tecnico del prossimo
1: anno. E questo l'avevamo capito. Sono curioso di capire, perché guarda, anche per la famiglia Squinzi cercare l'erede di Cannevali è un'impresa
0: di approfondire questa voce, e vorrebbe Goretti.
1: Ma Goretti non fa quel lavoro.
0: Beh, sai, magari a livello di
1: direttore sportivo lì c'è già Palmieri. Non lo so, vediamo, dai.
0: Tra poco ne riparliamo, nel senso che ovviamente vi ricordo la nostra ora di mercato dalle 4 alle 5,
1: ma Infantino ci prende in giro, hai visto?
0: Sì.
1: Fiorello dice: la prossima faremo
0: è un bel coraggio. Evidentemente lo stesso è avuto nel dire chill out, rilassati, sì, nel guardare questo meraviglioso mondiale, e grazie al cielo c'è qualche esponente della categoria che ancora prova a fare questo mestiere, e gli ha ricordato la lista, la valanga di robe che non tornano in quel paese particolare che sono gli Stati Uniti, nell'ottica di questo
1: dice
0: mondiale.
1: Dice: metterà 208 squadre in mondiale per vedere se l'Italia si qualifica.
0: Dopodiché ha ragione.
1: Sì, ma se stasse anche sì.
0: È vero, però è anche vero che noi non facciamo niente per fare in modo che la gente non ci prenda in giro, perché è la terza volta. Io ieri sera francamente sputavo veleno, perché è la terza volta che comincia il mondiale e noi si
1: guarda. Al volo 348-7513933 per gli ultimi messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di radio che saranno ancora 30 minuti con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto. trapianto, consultare il nostro sito.
15: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
16: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
17: Radio Firenze Viola.
18: Ciao, sono Davide da Firenze. Paratici è talmente tanto stratega, le da febbraio si sapeva ben grosso, ci sapeva ancora il cappotto. Ben via ragazzi, non tiriamo a caso, tanto siamo destinati a subire. Ciao, buon lavoro.
19: Io non voglio da torta a Carnasciale, sicuramente se ne intende più di me, però da quando della Valle dissero o si fa lo stadio o si vivacchia, che noi ogni poino si riparte, passano i presidenti, passano le proprietà, passano i direttori, passano i giocatori, però noi bisogna stare sempre calmi, aspettare, costruire il progetto e di qui e di là. Ora, se ci siamo un po' stancati, tutto questo è comprensibile. Comunque, se starà calmo e si aspetterà, che sa fare?
20: Buonasera, ma in questa cosa si è bella vissuta altre volte di sparare il nome del giocatore. La Fiorentina è su questo giocatore, poi che da 40 soffre 10 e dice no, non ce l'hanno dato, non c'è toccato, cioè voglio dire, e poi non è la prima volta che succede, e che si fa, si ricasca tutte le volte in questo giochino. Ruggeri si sa, l'Atletico è uno da via meno di 30-35 milioni, e secondo voi la Fiorentina spende quella cifra lì per un terzino sinistro? Non so.
21: Ma ciao Marco da Scandicci, ma parlate tutti, sento che il 90% dice ora devono abbassare i monti ingaggi. Ma chi l'ha detto che devono abbassare i monti ingaggi? L'ha detto Joseph nel discorso? A me non mi sembra. Ha detto no, bisogna abbassare i monti ingaggi? No, non l'ha detto. Quindi chi ve l'ha detto che devono abbassare i monti ingaggi? Nessuno l'ha detto.
0: Bene, ultima parte di Palla al Centro. Chi è? Nessuno.
1: Allora, allo 0557711171 si è prenotato Giorgio. Ciao Giorgio, grazie di essere con noi.
22: Ciao ragazzi, grazie a voi di avermi accolto nella trasmissione. Sandro Frasini, a proposito, che voi lo saprete meglio di me, è stato vicino a diventare proprietario della Fiorentina.
0: Sì, a suo tempo, sì.
22: A suo tempo, perché io mi ricordo una volta andai in quell'estate lì, in anticamera, andai nella sua azienda per raccogliere alcune firme e la segretaria mi disse: guardi, ci accomodi in anticamera, ci sono di là due signori prima di lei, e i due signori erano Claudio Nassi e Innocenzo Mazzini.
0: Esatto.
22: E sicché io chiesi a Nassi, ma e lui e Nassi mi dice: vediamo che si potrà fare.
1: Poi c'è stato, ma devo dire che la famiglia, il suo babbo era un tifosissimo, tutta la famiglia, lì poi Sandro si è scontrato anche con degli input che aveva ricevuto da suo padre a suo tempo, ricordiamo questa cosa.
22: Che io ripeto, non sono a corrente.
1: Aveva detto insomma lasciar perdere di non continuare ad andare al
22: calcio,
1: stadio, ma non entrare in prima persona, perché ragazzi.
22: Io questa aneddoto. Posso dire un paio di cose sui mondiali, ragazzi? Perché io da 64enne quali sono? Sento proprio la tristezza per questo mondiale, no? Perché a me non mi sembra neanche per la prima volta che ti sei al mondiale, e allora ne ricordo due che invece, sì. Uno, il primo che mi avvicinò al calcio, che era Messico 70, avevo 8 anni, ricordo le serate, le nottate, perché le partite cominciavano a mezzanotte, alcune partite, quella con l'Uruguay mi ricordo, e le 4 per la Germania, insieme a mio babbo e a mio fratello. Io a 8 anni scoprì quel calcio meraviglioso, e quanto piansi la sera che si perse 4-1 col Brasile, e secondo, e poi dopo vi saluto, e secondo l'82. Chi non c'era nell'82, De Luca, che tu sicuramente hai qualche anno più di me, non ha niente a che vedere col 2006, perché quello non fu solo una, è vero no Luca, non fu, sì, solo una vittoria sportiva, quello lì, come lo chiamano adesso i giovani di adesso, che ti mettono il booster, no, che te passi, quello lì fu un booster per l'Italia, perché ci mise agli italiani, ma nel lavoro, in tutte, mise un tale entusiasmo che fece esplodere l'Italia proprio nei mesi e negli anni successivi. Quello fu un volano incredibile, non solo per il calcio, ma proprio per tutta l'Italia. Non so se sei d'accordo.
1: È vero, è vero. Assolutamente.
0: Grazie anche per non aver chiesto a me che ricordi ho. Perché io comunque il mio primo ricordo, i caroselli dell'82 me li ricordo. 6 anni mi ricordo un discreto delirio. Non altro, un po' le partite le vedevamo tutti insieme, però 6 anni capivo il giusto. Te la sei goduta.
1: No, io mi ricordo del 70, guarda, racconto una piccola cosa. Nel 70 io avevo 13 anni, 12 anni e mezzo, e ero al mare a Viareggio e andavamo a vedere la partita al bar, perché non avevamo la televisione in casa, in affitto eravamo, e andavo a vedere la partita al bar con mio nonno. E eravamo andati a vedere tutte lì le partite dell'Italia, al gol di Schnellinger, l'1-1,
0: quindi siamo alla partita del secolo,
1: ci rimasi così male, ma alzando via, e costrinse mio nonno a venire dietro a me, perché ho detto tanto si è perso, e la mattina dopo invece scoprì che mi ero perso uno dei momenti storici del calcio mondiale. Quindi questa è la situazione, e questo, no, il fatto che noi non ci siamo, ragazzi, è terribile, è inutile, non ci pigliamo in giro, cioè noi non partecipiamo, siamo
0: c'è
1: fuori
0: una cosa
1: da un
0: ancora
1: qualcosa.
0: Più terribile, che anche su questo c'è una sorta d'abitudine, perché è il terzo, sì, mondiale, cioè, sì, abbiamo già avuto il 18 in Russia, dice fammi vedere perché per la prima volta siamo, sì, fuori dal mondiale, che effetto che fa, poi hai avuto il 22, fammi vedere che effetto, ieri sera, cioè, come al solito, cominciò il mondiale, ci sono tutti, perché poi quest'anno ci sono tutti. Ci sono,
1: sì,
0: delle nazionali.
1: Ora, io ho detto di Infantino, perché Infantino secondo me se sta zitto è meglio, però lo capisco,
0: cioè,
1: no?
0: È incredibile,
1: ci siamo, non partecipiamo, siamo in questo momento calcisticamente, siamo veramente fuori dal mondo, siamo un terzo mondo, siamo la periferia di tutto, no? E sì, quindi questo è devo dire la verità, Tommaso, questo si somma al fatto che vieni anche da un anno triste con la Fiorentina, cioè non è che tu sai, hai goduto, sì, e ora stai pensando, ora fra un po' c'è il sorteggio, si fa l'Europa League, si fa qualcosa, si fa Madonna, siamo arrivati quinti, proviamo a fare, cioè vieni da un anno di depressione totale, non fai nemmeno il mondiale, poi apri la televisione, vedi Messico Bafana, ma che ce ne frega, poi ho visto che la Corea ha battuto la Repubblica Ceca,
0: sì, e rimonta,
1: di che si parla, cioè è tutto un mondo che noi siamo fuori da questo, ma soprattutto sono passati quanto ormai quasi 2 mesi dal momento, non abbiamo il presidente della federazione, i candidati non hanno presentato nessun tipo di progetto che possa far pensare che ripartiremo.
0: Guarda, Andrea ci ha appena scritto e no a Mancini, fate una battaglia su questo.
1: No, allora io posso dire ad Andrea che come vedete, Malagò, che è legato a Mancini, da tutto quel mondo dei circoli romani, ora sta un po' più vago, no? Parla, dice non abbiamo deciso niente, non abbiamo fatto niente. Ti posso garantire che l'altro candidato Abete, nel caso, allora intanto c'è la possibilità che Malagò sia bloccato, che non possa candidarsi per tutte quelle motivazioni che riguardano aspetti politici anche, ma se fosse eletto Abete non sarebbe Mancini. Ecco, questo te lo dico perché Abete, secondo me, che viene dal calcio, che ha fatto presidente la federazione, sa che chi tradisce i colori della nazionale non c'è scuse, per chi tradisce per soldi
0: lì andò,
1: proprio il tradimento
0: fu
1: più
0: proprio
1: brutto,
0: ma poi fu proprio smaccato, no, la rabbia,
1: allora
0: eccetera,
1: da
0: eccetera.
1: Tutto Mercato Web leggo la notizia che Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Comunicato del club granata, ti devo dire che Abate ha fatto molto bene, ha fatto molto bene da alle giovanili del Milan, poi ha fatto bene a Terni, ha fatto molto bene con la Jugoslavia, era in corsa anche per la panchina del Sassuolo. Oggi mi diceva mi hanno fatto una domanda a una radio, anzi TV Radio, mi hanno detto: certo, voi vi lamentate a Firenze, che dovrebbero dire i tifosi della Lazio e quelli del Torino? E in effetti, Tommaso, questo c'è chi sta peggio di noi, se vogliamo
2: totalmente
1: trovare. No?
2: No, io poi Alberto avevo citato il Milan, che è ancora più indietro. A Napoli sono bloccati sull'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi poi la situazione è inevitabilmente di stand-by per tanti, e sono poche squadre che ripartono da una base, forse la Roma che può essere forte, no, sì, di questa scelta su Gasperini, però per il resto l'Inter,
1: della Juventus abbiamo parlato,
2: la Juventus ha avuto una rivoluzione totale, l'Inter viene dai successi in campionato, quindi lì c'è poco da cambiare.
1: Tra l'altro, guarda, la storia della Juventus mi fa fare una riflessione. Se ci pensi, a Roma ha vinto l'allenatore, no? Perché Gasperini ha fatto fuori Ranieri. Alla Juve ha vinto l'allenatore, perché Spalletti ha vinto la sfida con Comolli, perché sostanzialmente era o lui o io. Tra l'altro, fammi dire che stasera crucerò Spalletti, perché come sempre a giugno sarò sopra Castel Fiorentino nel ricordo della tragedia di quei due ragazzi che persero la vita nel laghetto di Vinovo,
2: Neri Ferragosto.
1: E quindi con la sua splendida famiglia, che nel ricordo del figlio è riuscita ad andare oltre un dolore che da babbo e da nonno mi sembra inaccettabile, insopportabile, sono riusciti ad andare oltre prendendo prendendo la battaglia di iniziative anche qui a scopo benefico. Quindi stasera saremo lì a ricordare, magari non credo Spalletti parlerà, ma insomma, guarda, se fosse rimasto come lì, io non escludo e poi sarebbe stato Spalletti a dimettersi e andarsene.
2: E il fatto che oggi gli allenatori agli occhi delle proprietà possano essere più importanti
1: possono diventare riferimenti,
2: è sicuramente
1: anche generali,
2: un'indicazione,
1: no? Allora,
2: ne approfitto per messaggi, ragazzi, io non so se questo è provocatorio, ma te la faccio a te la domanda, ma visto che avremo bisogno di esterni, lo prenderesti Iconè, lo riprenderesti Giorco? Non ridere, ho detto la faccio a te la domanda.
1: Allora, guarda, poiché voglio andare anche un pochino oltre, perché questa mi sembra veramente una provocazione nuda e cruda, mai Iconè, ma mai anche Chiesa, perché c'è questa operazione anche mediatica, che insomma, essendo il mio mestiere, un po' percepito, che c'è questa operazione di recupero di Chiesa, no? Ha fatto un'intervista, ha parlato anche delle differenze della Fiorentina, no?
2: Sembrava un po' un mi metto
1: ricordatevi,
2: mi offro
1: di me.
2: Io ci sono.
1: Ecco, il ragionamento che ho fatto con Mancini e la nazionale, sinceramente, mi viene da farlo anche per Chiesa e la Fiorentina.
2: Troppo facile ora.
1: Lui firmò mesi prima per la Juventus e poi tenne un atteggiamento che era sportivamente ricattatorio nei confronti dei dirigenti della Fiorentina. È stata una delle cose che Commisso e Barone subirono in maniera violenta, perché capirono che il calcio, nel calcio ci sono anche questi giochi, questi giochetti. E allora no, caro Chiesa, Firenze è dato, sono tutti, se ci pensi, sì, avranno guadagnato di più certamente, ma Chiesa che ha fatto dopo Firenze?
2: Qualcosina, ma
1: Vlahovic ha fatto dopo Firenze.
2: Hanno vinto una Coppa Italia,
1: sì,
2: appunto.
1: Siete andati, sembrava, perché cosa? Cioè che non so, aveste il mondo, andaste a cercare il paradiso terrestre, siete stati respinti da quel calcio, no? E avete perso anche l'amore, invece, l'amore di una città che nel caso, direi in particolare di Chiesa, visto che era un figlio del settore giovanile, era un qualcosa di importante. No, bisogna proprio voltare pagina, basta con il passato, bisogna andare oltre. Lo ripeto, la notizia di oggi, lo ridico perché ci tengo a chiudere con questo messaggio, che lo ribadisco, Radio Firenze Viola è il mercato della Fiorentina. È 12 ore in cui vi raccontiamo, vi diamo notizie, voci, anteprime, giuste analisi e valutazioni. Quindi noi non vi diciamo che arriva
2: Ruggeri,
1: anzi vi diciamo che almeno per quelle che possono essere le nostre indicazioni, quello che cogliamo, ci sembra un'operazione, quasi una missione in corso.
2: Quello che ci hanno detto chi quasi telefona e che tra poco sentirete.
1: Quindi questa è la realtà. Però il solo fatto che oggi un profilo di questo livello, parliamo di un giocatore ancora nel pieno della carriera, giocatore che con l'Atletico Madrid ha fatto la semifinale di Champions, Alberto Polverossi ci ha raccontato che ha quasi annullato Kvaratskhelia, che probabilmente che è uno dei seri candidati alla conquista del pallone d'oro. Ecco, questo tipo di profilo si è avvicinato alla Fiorentina, per me è un segnale importantissimo. Spero sia vero, il segnale, non so dire se sarà possibile chiudere o no questa trattativa, ma spero sia vero il segnale, perché se aggredisci questo tipo di profili da 26-27 milioni
2: vuol dire che
1: c'hai l'ambizione e la voglia di fare un qualcosa di importante. Quindi questa è una notizia importante, ci staremo addosso. L'altra notizia di oggi è che entro domani dovrebbero tornare, domani massimo domenica mattina torneranno in Italia i due dirigenti, quindi dal lunedì con le indicazioni, con i confronti avuti con la proprietà, e mi auguro che il presidente commisso, la signora Catherine, abbiano ribadito a Paratici l'ambizione di questo club, nel ricordo anche di Rocco Commisso, si comincia a lavorare per vendere, sì, fare cassa, sì, togliere gli esuberi, tutto bene, ma come giustamente, non so chi l'ha detto, chi l'ha scritto, si parla tanto di chi deve andare via, si parla poco di chi deve arrivare. Ecco, cominciamo ad andare a cercare profili di giocatori importanti.
2: Chi si compra, dice, non ci si sta domandando più chi si vende che non chi si compra.
1: Dire, chi lo prende?
2: L'amico e collega Matteo Magrini che ha titolato il suo pezzo su Viola News, e sono d'accordo. Anche perché avevo letto chi si compra e quindi aspettavo l'immediata risposta. Flash! Ho un po' di promemoria finale e poi siamo ai saluti. Giustamente qualcuno l'ha scritto, lo ribadisco, è anche ovviamente un grande appuntamento per tutta Firenze. Domani parte il torneo di calcio storico, verdi rossi alle 18, bianchi azzurri domenica l'altra semifinale, e poi si va ovviamente al 24 di giugno per la finalissima, che domani dalle 18 saremo all'Oro Ciuffenna insieme al Viola Club Valdarno per raccontarvi questo bel evento che abbiamo anche anticipato con Alberto Polverosi. Quindi domani teneteci assolutamente d'occhio anche sul canale 92 del digitale terrestre, perché insomma saremo lì anche per farvi vedere, non solo ascoltare la situazione. Ma domani, anzi dal
0: domani, vi invito anche a seguire con grande attenzione le nuove puntate in arrivo su Radio Firenze Viola, ovviamente, di Passione Viola, che è l'ora settimanale curata dal Museo Viola, perché domani, oltre a Massimo Cervelli, cominciano tutta una serie di puntate nei quali il racconto della storia viola sarà arricchito anche dalla presenza degli Ultras Viola.
1: Sì.
0: 1973, Marzio Brazzini, Michelangelo Comanducci, Luca Consigli e Piero Papini. Quindi poi è un modo per raccontare la storia fiorentina anche con il racconto di quella che è quella storia meravigliosa, mi permetto di dire mitologica, che io ho avuto il privilegio e l'onore di poter raccontare in quello speciale che abbiamo diviso sulle tre ere della curva Fiesole. Loro sono stati i primi, quindi hanno almeno ai miei occhi questa sorta di alone di mito di chi ha creato la Fiesole. Quindi seguiteci domani dalle 15 alle 16, ci sarà Passione Viola e sarà arricchita proprio dall'intervento di questi Ultras Viola. Noi saremo già in diretta dalle 14, anche con tutti in campo, perché poi il sabato abbiamo anche questo sguardo sul sociale, che poi martedì vivrà una giornata importante al Viola Park. Mentre per i più malati di pallone, che vogliono farsi del male, stasera sarebbe toccato a noi, perché c'è Canada-Bosnia. E quindi ci godremo lo spettacolo e l'eccellenza di Canada-Bosnia. Ora, battute a parte, io mi sono arrabbiato perché, cioè, io non ci sono, guarda il Sudafrica, il gol che prende dopo 10 minuti, però il Canada qualche profilo interessante ce l'ha.
1: Giuberossi.
0: E poi nella Bosnia c'è Dzeko, che deve riprendersi dalla mancanza di affetto che ha avuto a Firenze, è ancora arrabbiato perché non giocava, e quindi stasera darà il massimo Dzeko, e poi magari a fine partita dirà di nuovo che a Firenze non sentiva
1: col megafono
0: affetto, credo.
1: Allora vi ricordo ancora, prima di salutarvi e ricordarvi, che fra poco arriva Nicolò Ceccarini, quindi tutto il mercato top. Vi ricordo che mi risentirete domani alle 18 dall'oro per questa grande festa, grande momento.
0: Saranno anche Ludovico Mauro, Chiara Andrea Bevilacqua.
1: Esatto, vi terremo compagnia 2 ore, tanta Fiorentina, 700 tifosi a tavola per beneficenza. Ricorderemo Ciccio Rialti. Insomma, vi do appuntamento a domani alle 18 con me, ma domani prima di me ci sarà sempre tanta Fiorentina.
0: Musica, informazione e di nuovo Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio, con gli ascoltatori che ritroveremo pronti e puntuali come sempre il lunedì di nuovo alle 14 con Palla al Centro. Buon weekend, ma tanto anche col sottoscritto. Ci sentiamo nelle prossime 48 ore. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: L'amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tanto mercato anche oggi in attesa del ritorno dei dirigenti Viola dal loro viaggio negli Stati Uniti e poi a quel punto dal lunedì a tutti gli effetti partiranno le operazioni in entrata e in uscita per la Fiorentina. Vi ricordo subito i numeri per intervenire in diretta: 348 753 933, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre potete telefonare per entrare in diretta, il numero è lo 055 77 11 171. Luciana Magistrato,
3: ciao,
2: buongiorno, ben ritrovata.
3: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Sono tanti nomi ancora, però è chiaro che adesso c'è curiosità anche di capire come
3: cosa
2: effettivamente
3: sta accadendo in America,
2: come è andato questo viaggio. Ecco, questo viaggio è abbastanza lungo,
3: cioè,
2: è durato quasi una settimana,
3: riservo totale, assoluto. Tra l'altro un viaggio annunciato insomma dallo stesso direttore generale, non c'è una foto, non c'è nulla, neanche fosse un incontro appunto carbonaro. Un po' mi dispiace questo, ecco, avrei voluto insomma viverlo questo incontro, avrei voluto appunto anche attraverso foto magari sui social, lo stesso presidente commisso che mette tante foto, no? Magari avrei voluto vedere loro alla Mediacom, loro che si riunivano e si ritrovavano, però vabbè, è stato lasciato come un incontro privato e vedremo, cioè, quindi molta curiosità di sentire poi che cosa dirà la dirigenza stessa al rientro.
2: Eh sì, insomma, nel frattempo
3: fine settimana dovrebbe rientrare, la prossima aspettiamo questa conferenza stampa, insomma ci dovranno dire anche quando parte la stagione, le date, ormai tutte le squadre si stanno organizzando, stanno rendendo noti, no? Le loro date, le loro amichevoli, il ritiro, sì, quant'altro. È vero che c'è tempo, però insomma c'è un mese, ecco, meno di un mese, perché se si parte i primi di luglio
2: sarà un mercato,
3: il 10 al massimo,
2: sarà un mercato molto movimentato in entrata e in uscita, un mercato che ci farà parlare. Ecco, se fino a questo momento abbiamo discusso di ipotesi, di idee, di giocatori che potrebbero arrivare, ecco, poi nel momento in cui partiranno davvero le operazioni da parte della Fiorentina, ci sarà da lavorare parecchio. Siamo pronti anche loro, ecco, soprattutto.
3: Spero che lo siano soprattutto loro, sai, noi cerchiamo
2: di raccontare
3: il mercato come tutte le cose che riguardano la Fiorentina, un po' a fatica perché la comunicazione, se mi permettete, è peggiorata, se no e non migliorata come ci aspettavamo tutti e come ci era stato promesso, però insomma cercheremo di farlo al meglio come lo abbiamo sempre fatto, soprattutto i nostri uomini di mercato, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, certo, insomma un po' tutti ci lavoriamo, però ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio e di tenervi sempre aggiornati sul mercato e sulle altre vicende.
2: Ovviamente ci concentreremo sulle varie questioni più impellenti per la Fiorentina in questo mercato. Nel frattempo vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta: 348 753 933, per invece le vostre chiamate in diretta 055 77 11 171. Si riparte ovviamente da Ken, perché è una questione che credo che possa influenzare totalmente il mercato della Fiorentina, questa, con Ken che avrebbe dato questa apertura alla Fiorentina per poter rimanere.
3: Ma io credo che evidentemente lui mi sembra il tipo che, se non ha l'offerta che vuole lui, l'offerta intesa come squadra che lo cerchi, non scalpita per andarsene. A Firenze è stato bene, certo questo è stato un anno difficile per lui e si è un po' allentato anche quel feeling, no, che aveva con la città. Ha sempre detto che lui qua era felice, quest'anno di sicuro non lo è stato per tutte le vicissitudini, la gente che inizia anche a stufarsi di questi permessi, ripeto, permessi familiari, vanno accordati per forza, però ecco, se tutti i giocatori prendessero e partissero, no, un po' alla Edmundo, insomma, poi ti trovi nei guai, come si trovò poi male quella fiorentina. E l'importante è avere delle alternative, ecco, queste le deve studiare bene la società, perché quello che è mancato in questo anno, nonostante la generosità di Piccoli, di Dzeko all'inizio, è stata l'alternativa a Ken. A me è mancata l'alternativa, perché altrimenti non staremmo qui a parlare di tutti i problemi che ha avuto la Fiorentina, perché al di là della difesa, e anzi ti do un aggiornamento, ieri sera Gianluca Di Marzio, sì, di Sky, sì. Ha parlato di un sondaggio per Ruggeri che l'Atletico al momento non vuole, non ha intenzione di cedere, ma neanche il giocatore, credo.
2: Beh, insomma, è un tanto. Giocatore Ruggeri che quest'anno ha giocato da protagonista alla Champions, sarei sorpreso nel vederlo alla Fiorentina facendo un passo indietro, perché dobbiamo dircelo chiaramente, oltretutto in questi giorni si è parlato molto di Ruggeri come di un possibile rinforzo per la Roma, anche per la Juventus, ecco,
3: questa vedendo... mattina, ripeto, ti ho interrotto proprio per questo aggiornamento, che Gianluca Di Marzio continua a dire che la Fiorentina insiste perché è la prima scelta di Paratici, insiste per Ruggeri perché è la prima scelta di Paratici, allora qui già inizi a pensare che la campagna acquisti comunque.
2: Se la Fiorentina riuscisse a strappare alla concorrenza e a convincere con gli argomenti giusti il giocatore e anche l'Atletico Madrid a cederlo, insomma, sarebbe un bel punto di partenza Ruggeri, perché comunque è un giocatore ancora giovane, un giocatore interessante, ripeto, un giocatore che ha giocato da protagonista la Champions con l'Atletico. Però andiamo anche a salutare il nostro ospite, la nostra ospite in collegamento con noi. Tra l'altro sarei curioso, per citare il titolo del pezzo, del suo pezzo di oggi la Gazzetta dello Sport, sarei curioso francamente da un punto di vista personale di scalare il K2. Benvenuta a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
4: Ciao Lorenzo, ciao Luciano.
3: Ciao, ciao.
2: Tu non saresti curiosa di scalare il K2?
4: No, onestamente.
3: Io un po' anche io Ilaria.
4: Lascio la curiosità agli altri, io sono per il mare.
2: Sì, sì, no, anch'io sono per il mare, però magari come diversivo, ecco, proverei a scalare.
3: Spieghiamo agli ascoltatori da cosa nasce questo K2.
4: Ognuno deve conoscere i propri limiti e io non sarei in grado.
2: Però la Fiorentina può decidere di scalarlo questo K2, può decidere soprattutto di puntare sul K2, ci riferiamo a Coleoscio e a Kostic, il titolo del pezzo della Gazzetta dello Sport oggi firmato della Ramasini, che ci racconta appunto di questo.
4: Sono le due iniziali, aver creato queste parole, ovviamente, però sono due dei nomi dei quattro, perché io, cioè, è ovvio che la priorità sono gli attaccanti esterni, cioè quando hai bisogno di quattro e ce n'hai zero, a quel punto la priorità numerica è andare a coprirli, e questi sono due giocatori che magari non arriveranno, però che sono stati sondati, sono due nomi molto diversi tra loro. Perché uno è giovane, però anche questo ci sta, cioè tu devi unire l'esperienza. Kostic ovviamente sarebbe un'occasione perché è svincolato, con Leoscio invece è completamente un'altra situazione, perché è un ragazzo, perché è molto giovane, quindi siamo quasi a due opposti, che però in una squadra, quando vai a comporre una rosa, fa comodo l'uno e l'altro.

0: qualche gol in più nelle corde, sì, nelle corde, chiaramente deve migliorare sotto il punto di vista della concretezza.
1: Io quello che ho capito finora in modo molto chiaro è che stanno buttando molte esche, e poi anche di
2: come è normale, no?
1: A loro, sì, esatto. Noi ovviamente, dico come giornalisti che seguono principalmente il calciomercato italiano, andiamo molto su giocatori che o sono stati o provengono dal campionato italiano, ma è evidente anche da quello che è successo a gennaio che la Fiorentina guarderà a livello mondiale, cioè certo, semplicemente cioè abbiamo più rapporti con procuratori che lavorano in Italia, meno con quelli che lavorano all'estero, e quindi viene più facile anche fare dei nomi che già conosciamo, che già sono in orbita o sono stati in orbita della Serie A. Poi a gennaio sono arrivati con Lady Harrison e Solomon, che nessuno aveva mai messo in preventivo, però io aspetto anche un mercato fatto dalla Premier.
0: Ecco, per quanto riguarda sì, prego, prego, scusami.
1: No, no, per la conoscenza anche che apparatici, certo, internazionale, ma in modo particolare sulla Premier.
0: No, volevo soffermarmi per un attimo anche su Kostic, dicevi che può essere un'occasione per
2: Kostic
0: la Fiorentina.
2: Kostic l'abbiamo
0: visto
2: proprio,
0: che, No, potrebbe essere un'occasione, visto che arriverebbe a parametro zero, magari bisogna fare una riflessione sull'ingaggio, perché è una Fiorentina che cerca, certo, almeno da quello che abbiamo capito, di abbassare molti stipendi, e invece Kostic potrebbe avere un ingaggio abbastanza pesante. Per
1: sì, sai, anche lì le pretese dipendono da quante corteggiatrici e da quanti sì, pretendenti avrà, perché se la Fiorentina sarà l'unica lui può trattare, sì, sì, ovviamente dipenderà solo ed esclusivamente da cosa vuole fare il giocatore. Per ora è stato registrato un interesse, ecco, sì, non è esplosa una trattativa, sì, però è uno.
2: Beh, al Franchi ha anche segnato, no? Al Franchi era, o a Torino, dove ci ha segnato Kostic?
0: Al Franchi,
2: sì, vero? Al quindi Franchi. Sì, è stimolato, diciamo così. Almeno
1: dovrebbe fare uno sconto per chiedere scusa. Sì.
2: No, no, dicevo che se non altro Firenze lo stimola, ecco, l'ambiente. Quindi se dovesse arrivare, io non, se sono estimatrici di Goleoscio, di sicuro non di Kostic, cioè, ecco, però se dovesse arrivare, prendiamo il lato positivo che al Franchi riesce a segnare, quindi prende bene le misure, diciamo così.
1: Sì, poi allo stesso procuratore di Ken, di Piccoli, cioè certo, Luci, e quindi infatti, al momento che tanto dovrai parlare la prossima settimana di Ken, devi parlare di Piccoli, e magari un discorso viene fatto anche su Kostic, ma sono tutti discorsi buttati lì per vedere poi alla fine di agosto chi sei riuscito a vendere e chi sei riuscito a prendere. Cioè in questo momento i nomi sono tanti, perché tanti sono le proposte e tante sono le ricerche. Non c'è da stupirsi, secondo me, in questo momento, se anche dei profili completamente diversi vengono accostati alla
2: Sì, certo, perché finché non si mettono tutti in
1: un po' di tasselli,
2: in fila, un po' di tasselli, un po' in fila le cose, non si riesce bene a capire che mercato sarà.
1: Ruggeri ora l'ha rilanciata anche in questo momento, sì, di marzo, sarebbe un nome non interessante, interessantissimo.
0: Certo.
1: Però io sono rimasta a quello che diceva Di Marzio ieri sera, cioè che però il club non lo vuole dare e lui non si vuole muovere, e quindi comincia un po' in salita.
2: Sì, lo avevano detto i suoi agenti intervistati proprio dai media, tra cui Sky, all'uscita dalla sede dell'Inter per altri motivi, e c'era proprio, avevano appunto detto che il giocatore comunque si trovava bene, non aveva, che però aveva tanti estimatori, aveva parlato di Big, quindi mi conforta.
0: Lui ha fatto il titolare in Champions, ripeto, poi se arriva la Fiorentina lo accogliamo a braccia aperte, però mi sembrerebbe difficile un suo sì alla Fiorentina, sarebbe un passo indietro notevole, ecco, al di là di quello che gli può essere prospettato dalla Fiorentina.
2: Però nel novero dei nomi che piacciono a Paratici, ai quali aspira Paratici, magari con un progetto, magari lo convince, magari il giocatore non mi è dato, cioè noi non lo sappiamo poi come stanno le cose, ma magari vuole rientrare in Italia, anche se lì sta bene e tutto, cioè io non vorrei rientrare, ecco. Però sai, nessuno conosce, no, le volontà dei singoli giocatori.
0: C'è una domanda curiosa nel frattempo da parte di Yuri, che ci riporta una voce che sta evidentemente circolando sui social, secondo la quale il Sassuolo sarebbe forte su Goretti per il dopo Carnevali, però mi sembra difficile, ecco, anche perché Goretti fa un altro mestiere rispetto a Carnevali, cioè Carnevali fino a questo momento è stato l'amministratore delegato.

0: Colui che ha tenuto a posto i conti, insomma, Goretti fa le veci del direttore sportivo, quindi ecco, credo che potrebbe difficilmente sostituire Carnevali per quello.
1: Probabilmente
0: che
1: è piaciuto quella conferenza stampa post Sassuolo da cui poi in cui si toccò il fondo e comunque Goretti ci mise la faccia e disse che bisognava arrivare a decisioni drastiche, no?
0: Sì.
1: E quindi
0: comunque insomma, ci sono tanti messaggi a proposito di questa voce che evidentemente è molto molto in voga in questo momento sui social. E invece volevo tornare,
2: bisogna capire cosa fa il Sassuolo, perché se tiene Palmieri come direttore
0: appunto
2: sportivo e mette un uomo Mapei
0: sì, sì. Sì. Discorso è chiuso, sì.
2: Beh, il discorso è chiuso, cioè non parte nemmeno, però anche qui quest'anno fra allenatori, direttori sportivi e dirigenti sta succedendo di tutto,
1: sì, esatto,
2: ormai non
1: esatto.
2: Si può dare veramente niente per scontato.
0: Per esatto. Quanto riguarda la questione Ken, ti aspetti davvero, come diceva Luciana, che possa essere discussa con i suoi agenti la vicenda nei prossimi giorni, nella prossima settimana?
2: Sì. Beh sì, sì, assolutamente. Allora dal lunedì Viola Park si rianima, cioè torneranno i dirigenti e hanno messo in agenda gli incontri con tantissimi procuratori, e credo che Ken possa essere uno dei primi. Ma fra tutti la situazione Ken mi sembra una delle più limpide, nel senso che se arrivano i soldi va e se non arrivano i soldi resta, cioè non vedo una soluzione molto diversa, però se è la prima a essere messa sul tavolo, secondo me è l'ultima che verrà essere risolta, che troverà una soluzione,
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: Con la clausola comunque tu devi aspettare, perché c'è questa clausola, quindi dall'1 al 15 te anche soltanto, voglio dire, per curiosità o per speranza o aspetti il 16 di luglio.
0: Sì, sì, no, ma infatti, ma poi c'è anche un mondiale di mezzo.
2: Cioè io se mi dovessi immaginare l'incontro fra Lucci e Parati Cicoretti, loro dicono minimo 40 milioni, se c'è l'offerta a 40 va e se no resta, dopodiché se trovano la soluzione si daranno una data limite, no? Come sempre, non so, 30 luglio, per non trovarsi impreparati, se non è arrivato niente la Fiorentina riparte da Ken, che comunque ad ora io non vedo chi la Fiorentina potrebbe prendere,
0: ecco, come sostituto.
2: Sì,
0: perché girano vari nomi, ma non mi sembra che siano quei nomi che possono offrire delle garanzie in questo momento come sostituto.
2: Non del livello del centravanti della nazionale italiana, che ha dimostrato di fare 25 gol in una stagione appena un anno fa. Ha fatto male quest'anno, ha fatto bene la scorsa stagione, però quei 52 milioni non sono arrivati nemmeno dopo i 25 gol. Quindi
1: no, ma poi
2: prenderne 40 dopo 9, secondo me potrebbe essere, e poi hai soldi per reinvestirlo, ecco, mi sembra una situazione abbastanza chiara così.
1: Ma l'importante è che sia una scelta ponderata, nel senso che poi anche economicamente, no, è vero, tu ora gli paghi 4 milioni, Ilaria, aiutami,
2: 4 e mezzo,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: poi genere. I bonus che non si capisce
1: però
2: bene.
1: Ecco, non magari quest'anno i bonus non li ha presi neanche mezzo, perché
2: dipende,
1: giocatore li ha presi, dai, anche
2: cioè,
1: come presenze non
2: semplici, per esempio, non so, 200.000 euro in più se fai 10 presenze entro il 30 dicembre, cioè faccio degli esempi, ovviamente ci sono dei bonus che scattano facilmente, come dire, a meno che tu non giochi proprio mai ti scattano.
1: Sì, ma chi non può fare un bonus dopo 10 presenze sarebbe come dargli, no? Darglieli già, ecco.
2: Esatto, ma però per esempio il primo anno lui aveva, ti ricordi, 13 più 5, di quei 5 ne sono scattati 2 e gli altri 3 non sono scattati, benché abbia fatto 25 gol, perché quei 2 erano legati alla sua prestazione personale, gli altri 3 erano legati alla Champions per la squadra.
1: Certo, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Ecco, dipende, quindi diciamo che dai 4 ai 5 va tutto bene, quindi per stare nel mezzo diciamo 4 e mezzo.
1: Sì, sì,
2: che
1: però dicevo che comunque
2: la, ma non è altissimo per altri, cioè già
1: sì, sì, no, però quello che ti stavo dicendo, se poi arriva uno che deve essere all'altezza di Ken, del Ken dell'anno scorso ovviamente, e prende 1 milione in meno, però poi ne spendi più di tanto, perché poi c'è sempre questa cosa del decreto crescita che ti aiuta,
2: esatto,
1: con lui, ecco, a quel punto le spese si pareggiano, io quello intendevo, quindi va valutata bene, ecco, a meno che non arriva qualcuno e ti paga la clausola o che lui voglia andare via, allora va bene, altrimenti sì, e devi avere
2: gen, dicevi bene, non diventano nuovi, ecco, questo
1: certo,
2: è da chiarire. È stato fatto anche un ingaggio così alto proprio per questo, perché aumenta ma non raddoppia. È stessa cosa di Gudmundsson,
1: Gudmundsson,
2: cioè lui prende 2-2 ma non va a 4-4, andrà a pesare sui 3 qualcosa.
1: Sì, sì, infatti, anche Dodò e anche altri, poi molti erano già andati via, mi sembra Somm, insomma, che ora rientrerà, però quindi staremo a vedere, ecco, però dire è un ingaggio pesante, cioè bisogna fare anche questi conti sulle tasse, che magari sono quelli che poi ti pesano
0: e
1: molto.
0: E poi ne rientrano tanti dei giocatori alla base, tanti prestiti che dovranno essere gestiti poi dal duo Zebi e Rubino. C'è Roberto Abbagnaripoli che dice: qui tutti pensano agli acquisti, ma vi rendete conto di che rosa abbiamo? Va bene che al Viola Park ci sono tante camere a disposizione, però
1: tutti gli anni rientrano ragazzi, tutti gli anni, poi c'è chi è più bravo, tant'è che l'anno scorso alcuni ragazzi sono stati lasciati andare, lo stesso Favasuli, no? È stato fatto un discorso perché ce n'hai troppi, non è pronto, a volte anche Mancini a suo tempo, no? Che poi fece tanto discutere, cioè certi ragazzi magari non sono pronti,
0: sì,
1: allora
0: però
1: li lasci
0: devi avere
1: andare
0: quella capacità di intravedere, perché come dice qualcuno il talento lo vedono tutti,
1: è
0: la capacità del grande dirigente,
1: sì,
0: quella di intravedere,
1: non
0: di intravedere
1: puoi tenere
0: i
1: quelle rose così ampie e quindi sei costretto a fare delle scelte, poi non è detto che il giocatore resti tra virgolette un brocco tutta la vita, ma magari in altre società esplode e questo fa parte dei rischi del calcio.
0: Volevo parlare della situazione.
2: Noi ci preoccupiamo tanto della situazione finanziaria, no? Economica, la Fiorentina ha speso, però credo che valga la pena ricordare sempre che la Fiorentina è dentro i paletti finanziari, quindi le scelte che fa le fa per opportunità e per volontariamente, cioè la Fiorentina non ha nessun obbligo di vendere per forza o di abbassare il monte ingaggi per forza, perché i limiti sono rispettati, cioè la Fiorentina è una società solida, quindi cioè una cosa è aver l'obbligo di non poter comprare, una cosa è avere l'idea magari di rientrare, cioè c'è una differenza enorme, quindi quando ci immaginiamo questo incontro negli Stati Uniti, cioè la prima cosa che viene detta non è che dovete vendere per forza perché siamo fuori dai parametri, viene detto, non so, io mi immagino la prima questione sul tavolo, il disavanzo lasciato dalla gestione precedente lo copre la proprietà, oppure bisogna rientrare. Secondo aspetto, tutti i giocatori da vendere, quelli da comprare, deve essere fatta in regime di autosostentamento, autofinanziamento, oppure la società dà un budget in più. E per il monte ingaggio, per esempio, è stato spiegato che abbassarlo è una opportunità, cioè senza andare a depauperare completamente la rosa. Se De Gea rimane perché non ci sono offerte, perché lui non vuole quei 3 milioni, la Fiorentina li può pagare. Cioè, non so se mi sono spiegata, però sono tutte valutazioni che vengono fatte non per obbligo ma per scelta.
0: Volevo soffermarmi però per un attimo anche sul centrocampo, perché si è parlato in questi giorni di Ndur, della possibile offerta del Napoli, il Napoli che ci starebbe pensando, la Fiorentina che potrebbe chiedere una cifra intorno ai 30 milioni anche in virtù del fatto che c'è il 50% della futura rivendita per il Paris Saint Germain e quindi la Fiorentina incasserebbe in questo caso soltanto tra virgolette 15 milioni, però ecco è davvero realistico pensare che la Fiorentina possa ricavare e possa chiedere 30 milioni per Ndur e che il Napoli possa spendere?
2: Ma io credo che se c'è proprio un incedibile nella Fiorentina, incedibile non c'è nessuno, però il meno vendibile, cioè in questo momento, perché non vogliono è proprio Ndur, perché cioè è ovvio che io non credo che qualcuno arrivi a spendere 30 milioni per Ndur, onestamente, cioè non arriverà una proposta del genere, e inferiore la Fiorentina non ne prende in considerazione, perché te sai già che quando ti danno 30 te ne prendi 15, quindi se te ne danno 15 te ne prendi 7,5, e nell'idea della Fiorentina invece Ndur è un giocatore che può esplodere per il bene della Fiorentina, perché ovviamente può fare la differenza nel centrocampo della Fiorentina, oppure a livello di mercato, perché esplodendo arrivi anche a 40 milioni, quindi non vedo un tour in partenza, sinceramente. Mi sembra,
1: a meno che il giocatore che ha anche assaporato la nazionale maggiore, aiuto, in Europa ha sempre fatto bene, e magari non voglia lui, cioè che si senta tra virgolette sprecato, ma attenzione, non a stare nella Fiorentina, sprecato a un campionato in cui non puoi aspirare a una vetrina europea, non hai vetrine.
2: Secondo me sbaglierebbe, perché è vero che in tour ci vediamo un prospetto, la Fiorentina ci vede un prospetto incredibile, però in questo campionato non è che ha illuminato il centrocampo, certamente no. Quindi chi lo consiglia, chi lo gestisce, almeno un altro anno, se non due, secondo me Dur deve stare in un centrocampo come quello della Fiorentina. Poi lui ha già girato tantissimo, cioè la sua esperienza internazionale, non c'ha nemmeno la curiosità, è stato ovunque. Ora se trova una base fissa, secondo me per la sua crescita meglio, ecco, però ti ripeto il mio pensiero, ma non vedo come qualcuno possa offrire 30 milioni.
0: No, infatti, insomma, oltretutto il Napoli lo prenderebbe per fargli fare l'alternativa ai titolari, e quindi ecco, spendere 30 milioni per un'alternativa sembra un po' tanto, ecco. E Torsved, te lo aspetti alla Fiorentina?
2: Beh sì, è un nome, sì, ora vediamo cosa cambia con Carnevali. Sinceramente non cioè con Carnevale alla Juventus, sì. Però sì, non credo che cambi molto. Lui è un fedelissimo di Grosso, quindi cioè non sono quei nomi anche che fanno impazzire, no. Ma lo sai perché? Perché quant'è che parliamo di Torres?
0: Da anni.
2: Almeno due. Quindi non è quello che ti esce di nome e dici oh, incredibile, il nome a sorpresa, quindi non può entusiasmare, però secondo me sarebbe un giocatore molto funzionale, ecco, diciamo così, molto funzionale, che sa già cosa chiede Grosso, che avrà tutta una sua metodo di allenamento, avrà delle richieste per i centrocampisti, avrà delle richieste per gli inserimenti, lui magari non va molto al tiro, però si inserisce, ha caratteristiche diverse da Mandragora, e quindi può essere, secondo me è uno dei più vicini, ecco, diciamo così.
0: Luciana, ti devo scrivere prima, non è che ci sono altre notizie?
1: Non ho la pinna.
0: No, sul telefono, sul telefono.
1: No, era proprio, si stava commentando con la redazione proprio la notizia di Ruggeri.
0: Insomma, Ruggeri sì, l'abbiamo detto che sarebbe, secondo quanto riportato da Luca Di Marzio, un giocatore che Paratici in particolare avrebbe messo nel mirino, e quindi la Fiorentina vorrebbe insistere, vorrebbe provare a verificare fino in fondo la possibilità di portarlo a Firenze.
1: Senti Ilaria, ma è questo silenzio?
0: Aspetta, così volevo aggiungere qualcosa?
2: No, questo deve inorgoglire, perché ti fa capire anche che c'è un target che vuole essere tenuto alto.
1: Sì, infatti. L'ho citato anche per quello Ruggeri. Ma ti stavo chiedendo, questo silenzio un po' dall'America ti incuriosisce o ti preoccupa?
2: Ma io la prima cosa che mi aspettavo era una foto di Paratici insieme a Giuseppe Conti.
0: Una stretta di mano, certo. Sì,
2: onestamente sì. Perché
1: non ci sono piaciuti?
2: Cioè, che ci fosse in tempo reale una comunicazione su cosa si dicevano, no, perché poi tornano e racconteranno quello che ci racconteranno, insomma, quali sono le linee guida che arrivano da questo incontro. Secondo me comunque è importante, però ecco, io avrei visto, cioè, almeno tutti e tre al tavolo insieme, nei tre ci metto Ferrari, direttore generale, certo. Non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, anche solo nella sede Mediacom, o se voleva allargare anche a Max Stefan, a Appio, cioè a me sarebbe piaciuto una cosa da lì, però non, cioè, se non l'hanno fatto un motivo ci sarà. Cioè io il primo giorno subito che ero lì, la prima cosa che ho chiesto era una foto, sì.
1: Esatto, infatti. E invece niente.
2: No, io non la posso fare, no. Ecco, te nemmeno, Luciana.
1: No, altrimenti guarda, ero già lì sotto, sotto la sede, o sotto casa, o non lo so, insomma.
2: Sì. Però mi sembrava una cosa carina,
1: certo, proprio perché non è un incontro carbonaro, voglio dire, no?
2: No, vabbè, quello di sicuro, però
1: è un incontro annunciato dal direttore generale, per cui sappiamo che c'è anche la compagna
0: di Fabio Paratici.
1: Di Fabio Paratici, se non sono andati in vacanza, cioè non lo so, comunque ci saranno anche incontri di lavoro, spero.
0: Eh beh, insomma, certo, dovrebbe essere quello il motivo principale, no?
1: Appunto, quindi per quello mi aspettavo anche delle foto a sottolineare gli incontri.
0: João Mario, per chiudere, è un nome che può decollare?
2: Sì, cioè no, non lo so se può decollare, però sì, è un nome seguito e questo si ritorna allo stesso caso degli esterni d'attacco, cioè gli esterni bassi, perché anche lì secondo i piani della Fiorentina siamo quasi a zero, perché vorrebbero piazzare tutti, cioè compreso Balbo, compreso Fortini, Dodò, Gosens, quindi anche lì c'è una ricerca sfrenata, cioè qui si va da João Mario al Redivo.
0: Sì.
2: Cioè, i nomi sono tanti e si aspetta che qualcuno decolli, però sinceramente io prima di 2 settimane credo che a concretizzare la Fiorentina non arriverà, perché il viaggio negli Stati Uniti ha dato le linee generali, poi devono tornare e cominciare a vedere chi riescono a vendere, perché anche Gosens, se non vuole andare, tu hai su l'esterno sinistro basso già un nome, e Balbo, se non trovano una soluzione, cioè non ti puoi affollare, ecco, tu hai già tanti giocatori da sistemare,
0: sì,
2: che rientrano, non ti puoi affollare di nomi se prima non riesci a sistemare quelli che magari tu hai pensato in uscita. Guarda, è un mercato molto complicato, onestamente ci vorrà molta pazienza e cominciare a vedere se le pedine se ne mettono alcune a posto, cioè qui dal portiere all'attaccante non si sa, non hai dei punti fermi.
0: È una pagina bianca in questo momento la Fiorentina.
2: Esatto, bravo, sì. E poi cambia il modulo, cioè in un anno è cambiato talmente tutto, cioè te pensa alla voglia che avevano di sbarazzarti degli esterni d'attacco, e ora la ricerca che devi fare sugli esterni d'attacco, quindi te devi ricominciare praticamente da zero e poi devi sistemare dei giocatori che per esempio Gudmundsson e Fabian dentro un 4-3-3
0: fanno?
2: Dove li metti? E poi non hai nemmeno l'Europa, e quindi tutti questi, diciamo così, numericamente tanti giocatori, quando li fai giocare, se già hai un modulo in cui non sai dove metterlo.
0: No, certo, se poi li lasci in dote all'allenatore gli crei un problema, perché insomma già l'allenatore va sostenuto, già devi aiutarlo in avvio di stagione, se poi gli lasci anche tanti giocatori che magari poi mugugnano, creano problemi, e insomma
1: vabbè,
0: diventa difficile.
1: Se poi la coperta è corta la coperta, se è lunga e mugugnano
0: devi metterlo nelle condizioni ideali, grosso, per partire, per affrontare.
2: Ma 30-35 giocatori dentro così alla parte, quando cominci a fargli insomma è ovvio che non ci possono stare,
1: comunque Grosso non è un bambino, Grosso è a personalità, no,
2: sì,
1: appunto non è un bambino, ma soprattutto ha la personalità giusta, nel senso non è proprio così malleabile, noi lo descriviamo come un pezzo di pane,
0: ora lo vedremo all'opera a Firenze,
1: ma è uno che ha personalità comunque, sa imporsi, non è che non ha il senso delle proprie idee.
2: Il club vuole 30-35 giocatori,
1: no, questo no, anche perché poi c'è una come si dice, c'è la lista, comunque la devi rispettare anche in campionato, non
0: sì
1: è che...
0: ma anche quando vai a fare gli allenamenti e devi lasciare fuori qualcuno anche nelle partitelle, diventa un problema per l'allenatore lasciare fuori certi giocatori, e poi insomma questi giocatori nello spogliatoio, e diventa pesante il loro atteggiamento, il loro stato d'animo.
1: Comunque di quelli che rientrano, gli esterni, a parte rientra Sottili sicuro,
0: sì.
1: Non ricordo se ne rientrano altri, forse tra
0: giovane,
1: i giovani,
0: forse
1: esatto.
0: Chi, Rubino?
1: Può essere utilizzato?
0: Sottil?
2: Chi, scusami?
1: Di questi che rientrano, dicevo.
2: Allora, io la linea generale che so e che conosco è che dei rientri potenzialmente non vorrebbero provare neanche nessuno, cioè è stato dato mandato di cercare di risistemarli tutti, però è un discorso ovviamente generico, anche in questo caso se Moreno lo sistemi, Valentini lo sistemi, Sottil lo sistemi e Somme non riesce a sistemarlo, ti rimane, però la volontà è quella di risistemarli tutti.
0: di ripiazzare tutti, certo.
2: Sì, di ripiazzarli su, cioè neanche, cioè farli rientrare ovviamente, perché devono rientrare per forza alla base per allenarsi, però la volontà sarebbe di risistemarli tutti. Quindi quelli praticamente dovremmo considerare come non presenti, ecco.
0: Sì, quindi insomma bisogna ulteriormente augurare buon lavoro a Zebi e a Rubino, che dovranno occuparsi.
2: Sì, esatto. Sì. Sì. Poi ci sono nomi importanti,
0: Certo. So, c'è anche Beltran,
2: Beltran, Richard, no, cioè sì. Valentino, ci sono nomi sì. importanti che hanno anche degli ingaggi.
1: Ma ecco, Manzola ad esempio, visto che Grosso lo conosce perché ce l'ha avuto 6 mesi, sì. Ovviamente prima era al Pisa cacciato come giocatore.
0: Non credo che Grosso si batterà per
1: ma nessuno si batte per nessuno, però può tornare utile?
2: No, onestamente no, non può tornare utile, perché già non si sa, Ken, cioè lui deve essere risistemato prima che parta il domino degli attaccanti, tanto lui non rientrerà nel domino del post mondiale, no? Cioè, devono essere risistemati prima.
0: Sì. E allora grazie Elena Masini, buon lavoro.
1: Ci sentiamo stasera per il commento partite mondiali.
2: Partite mondiali.
1: Ieri sera deludente. Deludente, però altro che grande Messico, Sudafrica.
2: Vabbè, sempre in Messico, insomma, diciamo che abbiamo fatto anche altro durante questo Messico Sudafrica. Io per esempio ho avuto l'onore di ascoltare per la prima volta, colpevolmente forse, l'inno del Sassuolo su sollecitazione Ceccarini. Ho anche sbobinato alcune parti, poi abbiamo cantato.
0: Lo canta Neck, l'inno?
2: Sì, lo canta Neck, sì. Esatto. E poi con Ceccarini al telefono abbiamo fatto questo duetto
1: che non me ne vorrà Neck, almeno per quanto mi riguarda, ma non gli è riuscito proprio bene.
0: È sorpreso il nostro regista Stefano,
1: soprattutto non è coinvolgente, non è da stadio, ecco, secondo me. Poi può essere un buon disco per Neck, ma sì, non
2: sì,
1: da
2: io
1: stadio.
2: L'ho combinato tutto, sì, sì.
0: Ma non lo cambiamo assolutamente mai con l'inno di Narciso Parigi.
2: No.
0: Qua non ce lo tocca l'inno di Narciso Parigi, Va bene, grazie, buon lavoro.
1: Ciao Ilaria.
0: Grazie. Andiamo un po' con i messaggi adesso al 348-7513-933 per quanto riguarda i tanti giocatori che in questo momento sarebbero a disposizione di Grosso. Dice Iuri, dovrebbero fare un triangolare con 3 squadre. E poi ancora Luca dice: scusate, ma se non possiamo permetterci nemmeno un paio di ingaggi medio-alti, ma non enormi, come possiamo parlare di ambizioni? Ken e De Gea sono il minimo sindacale per accampare almeno dei sogni di piazzamento nei primi 8. Continuare a far partire migliori sarebbe la conferma di un totale disinteresse per i risultati di campo. Ulteriore motivo per augurarsi una cessione della società ad altri. Insomma, non fa una piega al discorso del nostro amico ascoltatore.
1: Il Napoli ha iniziato a vincere,
0: il ritorno dei dirigenti, e poi ecco, nel momento in cui ci faranno capire le linee guida, le loro possibilità di azione sul mercato, ci faremo un'idea ancora più precisa.
1: Il Napoli ha iniziato a vincere scudetti quando si è liberato dei 3 tenori che con loro non aveva poi vinto granché, no? Qualche trofeo, ma non lo scudetto. Nel senso che dipende poi, sì, ma dipende da chi poi hai portato. Uno che ora gioca nel Paris Saint-Germain, ma quando è arrivato da noi, insomma, non è che poi avesse il credito Kvara, Skelia.
0: Sì, ha fatto vincere lo scudetto, però. L'hanno preso a 10 milioni, certo.
1: Sì, ma ecco, appunto.
0: Certo, la capacità di andare a scovare.
1: La capacità di portarne altri funzionali e ancora più utili, più forti potenzialmente, certo che poi possono esplodere velocemente, altrimenti si fa il solito discorso e si fanno crescere, poi quando sono pronti a volare si vendono.
0: E poi c'è Gabriele D'Amestri che ci chiede: che paratici vi aspettate dal rientro dall'America? Beh, innanzitutto mi aspetto che possa essere chiaro sugli obiettivi e sul modo di operare della Fiorentina. Sì. Questo mi aspetto, la chiarezza.
1: Sì, sì, ma speriamo che lo sia chiaro, perché io mi ripeto, ma insomma, tutta questa miglioramento nella comunicazione non c'è. Poi un conto a parole, ma poi conteranno anche i fatti, perché se poi cioè quando è arrivato le sue parole mi sono piaciute tantissimo. Poi c'era un obiettivo terra terra da inseguire, da conquistare, quello è accaduto, quindi lì non è che puoi fare voli pindarici. E ora vanno fatti i fatti, appunto, e mi aspetto soprattutto quelli, e molta chiarezza però su dove si vuole andare e come ci si vuole andare, ecco. Sì. Perché se tu mi fai una squadra giovane io la posso anche accettare, ma fissando gli obiettivi, altrimenti lo vedo come un ridimensionamento, per esempio, ecco.
0: Andiamo a sentire un po' di vocali arrivati al 348 753 933, eccoli.
3: Ciao Luciana, ciao Lorenzo. Riguardo al discorso che c'è su Ruggeri, se fosse vero che Paratici prova a convincere questo giocatore a venire a Firenze, cioè in una piazza che non ha nemmeno una coppa quest'anno, a parte la Coppa Italia, e un giocatore fa la Champions abitualmente, cosa vuol dire? Che c'è un cambio di proprietà? C'è una nuova proprietà che intende investire soldi freschi? Cioè, si va a sforare il budget? Perché io con la famiglia commisso non credo che questo sia possibile. Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
4: Ciao a tutti, sono Toscosardo. Aspettiamo il rientro dei nostri valorosi manager, che dall'America li aspetteremo come Cristoforo Colombo quando riportò una varietà di prodotti alimentari che hanno letteralmente, diciamo, ribaltato la nostra vita, la nostra storia culinaria, che erano patate, mais, pomodori. Ok, speriamo che ci portino dei frutti che poi sbocciano nell'essenza fiorentina e che ci diano prodotti buoni.
5: Sì, salve, sono Guido, sono d'accordo con la vostra ospite, con la Maini, per un motivo molto semplice. Perché è ipocrita dire però non si sente adeguato al campionato, dovrà affrontare Fiorentina. Anche lui è stato un diretto autore di un campionato schifoso l'anno scorso, quindi dobbiamo anche un po' smettere di dire sono sempre i giocatori che possono scegliere per il loro meglio a dispetto della squadra da cui vengono, in cui magari hanno fatto macelli. Grazie, scusate Guido.
0: Allora, grazie naturalmente ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Tornando a Ruggeri, io dico che in questo momento sarei molto sorpreso, poi nel calcio può succedere di tutto ovviamente, se la Fiorentina riuscisse ad acquistarlo sarei ben felice, ma sarei molto sorpreso perché, ripeto, è un giocatore che ha giocato quest'anno abitualmente la Champions, dovesse fare questo passo indietro, perché passo indietro si tratterebbe venendo a giocare la Fiorentina, mi meraviglierebbe, ecco. Però ripeto, sarei molto contento, perché sarebbe un rinforzo eccezionale.
1: Un pourparlè con gli agenti?
0: Sì, sì, no, che ci sia stato un pourparlè, no, non
1: Paratici
0: lo metto in dubbio,
1: avrà,
0: ecco,
1: magari
0: che
1: detto,
0: però si possa
1: chiesto,
0: perfezionare un affare di questo genere mi sembra molto molto difficile in questo momento. Ripeto, poi nel calcio ci sta tutto, per cui bisogna essere anche pronti a meravigliarsi, e quindi mi meraviglierei volentieri. Poi altri messaggi su Zola, dice perché proprio perché Grosso lo conosce Zola non è utile, dice Mauro. E poi c'è anche chi tornava sulla questione della possibile cessione della società, ne abbiamo già parlato ieri cercando di fare chiarezza, so se vuoi aggiungere qualcos'altro sulla situazione della società, del nome di Levi, che ne pensate, che il nostro ascoltatore, abbiamo a più riprese ieri fatto appunto la situazione, sottolineando che dalle verifiche che abbiamo fatto non ci risulta essere in atto un discorso per la vendita della società, però volevo sentire anche la tua posizione, Luciana.
1: No, nulla aggiungere.
0: No, perché ne abbiamo parlato ieri.
1: Sì,
0: abbiamo...
1: no, appunto, non ho nulla aggiungere a quello che è già stato detto, senza stata fatta una verifica, non risulta, ne parlavamo anche stamattina, quindi però sai, questo genere di cose è difficile che risultino,
0: certo,
1: ecco, così.
0: È vero, perché comunque quando c'è stato il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso,
1: ma già era una situazione differente.
0: Sì, ma non se ne sapeva niente,
1: qui si parla di
0: fino all'ultimo non se ne sapeva niente.
1: Sì, ma poi si parla di persone che non non abbiamo modo, capito, di con cui interfacciarci. Tanto è tutta una questione di banche, di fondi, di cose, quindi al momento non risultano, poi staremo a vedere. Io non credo che arrivino la prossima settimana e ci dicano che hanno ceduto la società, ecco.
0: No, non credo neanche io assolutamente. Poi, tornando invece a parlare dei singoli, c'è chi ci chiede a proposito di Gosens se può essere comunque utile per la prossima stagione questo giocatore, che comunque è sul piede di partenza, perché la Fiorentina, se arriva l'offerta giusta, lo fa partire.
1: Gosens, abbiamo sempre detto, io con l'offerta giusta assolutamente sì. Poi,
0: però tu lo vorresti ancora nel gruppo,
1: sì, ma deve essere chiaro anche a lui che non è più il giocatore, no? Quest'anno anche lui ha avuto tanti limiti, cioè è stato imbarazzante in certe partite,
0: poi è stato questo, bloccato spesso anche dagli infortuni, ecco,
1: però
0: anche
1: a volte è stato imbarazzante, perché si parla, no, che ne so, di Pongracic lento a rientrare, anche Gosens ha fatto delle figuracce enormi da quel punto di vista, cioè non è più in grado a stare dietro ai giocatori a posto atleticamente e fisicamente, per cui anche lui deve capire quale spazio può avere nella Fiorentina, e magari è uno spazio di cui si accontenta, vuole fare spogliatoio, vuole chiudere la sua carriera magari a Firenze. Questo ci sta, mi farebbe anche piacere, cioè nella rosa io ce lo vedrei bene. Poi stiamo parlando poi di giocatori, ragazzi, che l'anno scorso sono stati tutti deludenti, per cui è anche difficile imporsi, puntare i piedi, no? Ken, cioè tutti hanno fatto male, per cui è anche difficile. Se la Fiorentina è finita a salvarsi alla penultima, con due giornate d'anticipo, è colpa di tutti, quindi è difficile anche capire se è stata una stagione fatta male. Ma per Gosens c'è anche l'età che rema un pochino contro, no? Quindi dice...
0: Comunque ho notato un certo stupore di fronte a questa possibile partenza di Gosens, probabilmente perché viene ritenuto un importante uomo spogliatoio, però
1: certo,
0: insomma, se ne può trovare un altro di uomini spogliatoio,
1: sì,
0: non è che per forza
1: quest'anno poi più di tanto non ha inciso neanche lui, sì, perché lo spogliatoio era una polveriera, cioè fino a quella famosa partita di Reggio Emilia col Sassuolo, appunto, sì, sì, no? Quando poi Vanoli ci ha messo le mani materialmente, non è che avesse avuto voce in capitolo, evidentemente, Gosens, no. E quindi sono un po' tutti colpevoli, e tutti devono capire che servono anche giocatori di personalità in grado di avere un peso anche quando le cose vanno male, ecco.
0: No, non c'è dubbio. E poi invece, tornando a Kostic, c'è Stefano da Roma che dice: Kostic è mezzo bollito, il meglio lo ha già dato dagli strisciati, se fosse buono secondo voi lo darebbero via? Tra l'altro c'è anche da dire che
1: è stato sempre infortunato, no? Poi lui, no? C'era la barzelletta che
0: ha giocato pochissimo negli ultimi tempi, negli ultimi
1: solo
0: anni, perché era spesso
1: alla Fiorentina.
0: Sì, insomma. Quindi ecco, se devo rinforzarmi vorrei dei giocatori integri, ecco, vorrei dei giocatori che mi danno delle garanzie. La Fiorentina probabilmente la Fiorentina lascerà partire Solomon, non lo riscatterà per un motivo legato anche alle condizioni fisiche, e allora insomma su Kostic bisogna fare le stesse valutazioni, ecco.
1: Certo, poi lì non paghi magari il cartellino, sì, perché è svincolato, però insomma devi anche capire se fa il caso tuo o meno. Poi io tutti questi juventini, cioè, non è che dobbiamo diventare la succursale,
0: no, certo.
1: Perché passi Rugani, cioè, passi lo stesso dirigente che comunque ha un respiro più ampio, e non lo leggo solo alla Fiorentina, solo alla Juve, però insomma ora non stiamo a prendere, e si fa il nome di Miretti e si fanno tanti nomi che riconducono. Abbiamo già preso Ken, Fagioli, basta, cioè, sì, c'è anche altro nella vita. Da Paratici mi aspetto anche che abbia una visione più ampia, ecco.
0: Gosens, dice Stefano Taxi, non ha nemmeno 32 anni, l'età non sarebbe un problema, bisogna vedere quanto è usurato visti i chilometri percorsi con Gasperini, ma l'età è un falso problema. No, ma infatti non abbiamo parlato di età in questo caso, abbiamo sottolineato che comunque,
1: avanti,
0: dal punto di vista fisico è un giocatore in effetti usurato, in effetti un giocatore che non dà quelle garanzie che ci vorrebbero.
1: Eh sì, perché poi insomma, andando avanti con l'età poi non è che migliori e diventi più fresco,
0: certo.
1: Ecco, magari gli infortuni a quel punto pesano ancora di più. Poi insomma, io aspetto anche di vedere se ci saranno dei cambiamenti al di là del nuovo dirigente per il Viola Park,
0: ecco, vorrei capire,
1: sì, che viene dal Catanzaro. Vorrei anche vedere, con un passato anche lui nella Juve, sì, tra l'altro, sì, sì. Vorrei anche vedere poi se ci saranno anche altri cambiamenti. Ad esempio, uno staff medico, si è tanto parlato di questi infortuni.
0: Se ne è parlato, vorrei però capire. Poi ecco, in queste ultime settimane è un tema che non è stato poi ripreso, non è stato.
1: No, però
0: ridiscusso.
1: Magari
0: di
1: figure di questo genere,
0: sicuramente ne avevano parlato, sì, sì.
1: Di figure di questo genere legate alla Fiorentina e alla famiglia Ommisso, magari l'occasione proprio per parlarne, questo viaggio in America, perché insomma non è che ne parlano con me, ne devono parlare con la famiglia. E devono valutare se è stato fatto tutto o se questi infortuni insomma, sono riconducibili a una gestione impropriamente perfetta, ecco, questo devono farlo.
0: Poi c'è il messaggio per te da parte di Luca che dice: Luciana, capisco la tua ben nota venerazione per i Commisso, ma paragonare De Laurentiis ai nostri padroni è davvero imbarazzante anche per una innamorata di questa proprietà.
1: Perché?
0: Perché si parlava prima quando il Napoli.
1: Sì, ma non capisco che c'entra con i Commisso e con De Laurentiis. Che c'entra? Cioè, non c'entra niente la famiglia. Qui c'entra come rimpiazzi i giocatori che vanno via. Ho fatto l'esempio del Napoli,
0: sì,
1: non c'entra.
0: Sì.
1: Non c'entra nulla, quindi, anzi, magari significa che i Commisso devono essere all'altezza, o meglio, non i Commisso, perché non è che
0: i dirigenti dovranno essere
1: i giocatori, ma i dirigenti in questo caso paratici.
0: Sì.
1: Ecco, ci vuole competenza e lungimiranza, nel senso capire che magari i giocatori che non sono che andò via Insigne, insomma, andarono via Smise Mertens, mi sembra, altri giocatori importanti che avevano fatto la storia del Napoli. Che quindi avevano anche un feeling e un legame con la piazza particolare, no? E sarebbe bastato un minimo errore per scatenare la contestazione della piazza, che c'era stata in estate. Io mi ricordo in ritiro fu contestato De Laurentiis, però proprio grazie alla scelta di questi giocatori che non hanno fatto rimpiangere, ma anzi hanno vinto uno scudetto, il Napoli è stato meglio di prima, ha ottenuto risultati migliori di quelli precedenti con questi giocatori così amati dalla piazza. Era questo il mio discorso, non c'entra nulla De Laurentiis o Commisso, cioè non è un paragone tra le due società, ma è un paragone nel modo di lavorare. Cioè, se tu prendi delle persone che non fanno rimpiangere quelli di prima, possono essere anche meno conosciuti, possono essere giocatori che a me magari non dicono nulla, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Non li ho seguiti, perché non avrei puntato su questi giocatori, però se fanno meglio per me va benissimo. Cioè, l'importante è che ci sia competenza nella scelta di chi viene dopo.
0: Assolutamente. E poi c'è il messaggio di Fede da Scandicci, che probabilmente ironico, dice che dei nomi che rientrano terrei Sottili in panchina, Comodo e Valentini. Quando tornano i dirigenti si saprà qualcosa in più sugli obiettivi di mercato. Certo che si saprà qualcosa in più, insomma, inizierà a trapelare qualcosa. Per quanto riguarda Sottil, come dicevamo con Ilaria Masini, l'impressione che lui, come tutti gli altri che rientrano dai prestiti, verrà ripiazzato altrove. Per quanto riguarda Valentini, mi ha deluso, ti dico la verità, mi aspettavo che potesse imporsi anche al Verona, poi in quest'ultima
1: anche
0: stagione ha fatto molto fatica.
1: Anche lui ha avuto un infortunio, no? È stato spesso
0: fuori. Sì, però insomma, per come ce lo descrivevano, mi aspettavo un difensore in grado di farsi largo.
1: Ha fatto bene il primo anno, poi quest'anno evidentemente è stata un'annataccia per il Verona, dimostra la retrocessione.
0: Sì. Gosens lo vogliono mandare via perché guadagna 3,7 milioni lordi più 900 mila euro di bonus lordi, scrive Stefano 69, mentre
1: bonus
0: Luca...
1: credo che quest'anno, ripeto, bonus non sono scattati, perché né dal punto di vista personale, visto che non credo che abbiano messo 10 presenze come si ipotizzava prima, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: quell'aria,
0: certo.
1: Cioè, anzi spesso mettono il 50% delle presenze, almeno per riscattarlo fu quella, no? Il 70%,
0: sì,
1: non ricordo com'era, quindi mettono delle soglie un po' alte per far scattare i bonus, quindi staremo a vedere.
0: Dobbiamo fermarci adesso, facciamo una piccola pausa, poi sì? riprendiamo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Vi ricordo che potete anche intervenire in diretta chiamando lo 055-77-11171. Ci sentiamo tra poco dopo questa prima ora che è volata via. Tra poco.
1: A dopo.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo ricordato il numero per intervenire in diretta, lo 055 77 11 171, ed è stato il numero che ha utilizzato Nicola, che è in linea. Lo salutiamo, ciao, benvenuto.
14: Ciao caro, ciao anche alla
13: Luciana.
15: Ciao, buongiorno Luciana.
14: Ciao Luciana. No, niente, io vi seguo sempre. Stavo riflettendo su quello che ora avete detto. Se vorrei fare una riflessione insieme, certo, a voi. Quando c'è stato il mondiale, il mercato ha sempre avuto, diciamo, degli svolti fine mercato, fino alla fine del mondiale, perché tutte le società, tra le neopromosse, ma anche quelle che lottano per le grosse posizioni, volevano pescare in quelli che possono essere i jolly che spuntano durante un mondiale, nuovi calciatori che si affacciano, insomma, che hanno ottenuto, insomma, durante il mondiale dei risultati. Quindi per noi in questo momento il mondiale è un grosso fattore di disturbo, perché poi di nazionali che ci sono andati ai mondiali noi non abbiamo nessuno. Dodò non è stato convocato, Gosens non è stato convocato, De Gea non c'è andato, mi pare che c'è solo Pongracic.
13: Sì.
14: Quindi veramente questo è un ulteriore fattore di disturbo e di danno per noi. E penso che, e qui volevo il vostro parere, Paratici debba assolutamente, appena torna dagli Stati Uniti, impegnarsi al massimo, perché è ovvio che tutte le altre squadre aspetteranno appunto anche la fine del mondiale per vedere di prendere il nome che fa, quello che noi diciamo, quello d'aeroporto, no? Sì. Che fa venire i tifosi in aeroporto a inneggiare il nuovo acquisto, e piazzare il più possibile questi calciatori, perché anche la scelta su Ken penso vada fatta in maniera rapida e indolore, perché se dobbiamo ridurre molti ingaggi ma dobbiamo in qualche maniera anche non avere minusvalenze, questa situazione veramente va risolta prima ancora che finisca il mondiale, assolutamente. E poi faceva anche un altro pensiero su Alvarez, quello dell'Atletico Madrid, sì. Che noi si poteva prendere con Burdisso tant'anni fa, sì. A un prezzo veramente stracciato, e lì fu fatta una scelta veramente tragica, sì. Che ci portò invece a fare Nzola.
13: No, Beltran.
14: Beltran, scusa. Sì. E quindi alla fine lì ci sono dei grossi rimpianti. Sì. Un giocatore ora vale 150 milioni, e che l'Atletico Madrid ha detto no all'offerta del Real. Ecco, uno poi oggi Covolli è stato mandato via. Forse all'epoca tutti quelli che hanno fatto quelle scelte tragiche andavano mandati via, perché lì veramente noi abbiamo perso tanti di quei treni importanti, che se venivano fatte delle scelte diverse, a questo la stiamo a parlare di tutt'altro scenario. Comunque ci dobbiamo dare una mossa in tempi molto rapidi, perché il mondiale può solo che danneggiare il mercato della Fiorentina. Un caro saluto.
13: Grazie ciao. Nicola, che ci ha chiamato allo 055 77 111 171. Sì, sulle scelte magari legate ai dirigenti per quello che avevano fatto sul mercato, per anche per come avevano utilizzato il denaro messo a disposizione da commisso, sì, in effetti una riflessione si può fare, però anche quando sono stati confermati a fronte di un lavoro che non era stato giudicato dai più positivo, probabilmente ha influito il fatto che commisso ha sempre ritenuto una famiglia, no? La Fiorentina, certo, sì, e quindi sì. Poi nel momento in cui magari c'era da prendere anche delle decisioni dolorose, ha preferito dare ulteriore fiducia a chi gli stava intorno, sbagliando, diciamo.
15: Sì,
13: sbagliando.
15: No, ma infatti.
13: Poi tornando al discorso che facevamo in precedenza, ti avevo letto quel messaggio a parte di Luca che torna a scriverci a proposito di questo confronto tra virgolette tra Fiorentina e Napoli. Dice: a Napoli esce Cavani e con quei soldi presero Higuain dal Real, non fece utili di bilancio, quindi paragonarsi a Napoli è avventato parecchio. Dopo 7 anni di gestione scadente, presumere un improvviso cambio di tendenza mi pare difficile. Paratici è comunque un dipendente, non potrà mai decidere se e quanto spendere. Poi mi chiede anche quanti uomini spogliatoio Gosens a parte abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Non mi pare facile trovarne, soprattutto per noi e le nostre tasche molto strette. Sì, in effetti vado a memoria, negli ultimi anni a livello di uomini spogliatoio ci sono stati Gonzalo Rodriguez, poi Astori, direi, volendo, anche pur con tutte le polemiche che ci sono state intorno a lui, anche Biraghi. Non so se sei d'accordo. Possiamo definire
15: sì, sì, era un uomo di riferimento di tutti, soprattutto gli italiani, insomma. Quindi, ma è difficile essere uomo o spogliatoio quando le cose poi non vanno bene. Io ho visto ad esempio sul sito ufficiale, c'era Dainelli che raccontava, no, come uscissero e si divertissero quasi a volersi autoresponsabilizzare quando giocavano con le piccole, cioè anche una cosa divertente, no? Lui capitano, allora organizzava quelle scene appositamente perché poi la gente li vedeva in giro, li criticava, e allora loro si dovevano impegnare di più e starci, no, con la testa quando erano in campo contro le squadre più piccole. È difficile oggi fare il capitano, a mio avviso, e l'uomo spogliatoio. Devi avere un carisma innato, non è da tutti, cioè non è il capitano, ad esempio De Gea, che a me piace molto, no? È un giocatore straordinario, un portiere straordinario. Come capitano non so,
13: non ti convince, non per so effetti, cioè, in effetti si discute tanto
15: lui
13: sul ruolo del portiere come capitano, sì,
15: lui si è responsabilizzato, sì, e però, è migliorato da quel momento, però non so quanto sia stato utile per la squadra averlo come capitano.
13: Luca Cecconi in collegamento con noi, ciao Luca.
16: Ciao
15: Luca, buongiorno.
16: Ciao Lorenzo.
13: Benvenuto. Tu da giocatore nello spogliatoio hai sempre fatto sentire il tuo peso, eh?
16: Sì, generalmente sì, anche se poi ogni annata, come dire, il peso va un po' modulato, no? Nel senso sì, che a volte c'è l'annata che sei magari più giovane e chiaramente pesa un po' meno. Quando sei titolare la tua parola pesa di più, quando poi le tue cose, i tuoi discorsi, il tuo parlare, diciamo, è convincente e riconosciuto dagli altri, ne aumenta il peso. A volte c'è, cioè, purtroppo nel calcio, ma probabilmente anche in altri sport, ma nel calcio, che è quello che ho fatto e quello di cui parliamo, spesso, ecco, diciamo, il peso della parola, il valore di un giocatore è anche dipendente dalla titolarità. Perché a volte un giocatore titolare, magari con talento, che fa, tanto per capirci, dei discorsi a bischero, sì, però li vanno anche perdonati e li vanno un po' accettati, perché è titolare e la titolarità è un riconoscimento. Se poi fosse intelligente, maturo e saggio sarebbe l'ideale, sì, però spesso non succede, non faccio nomi, ma ce ne sono diversi che, diciamo, possono somigliare a questa tipologia, o magari non hanno un comportamento, un atteggiamento sempre serio e responsabile, quindi ci sono delle dinamiche che si vanno un pochino a volte a scontrare. Quindi l'ideale cioè, ora mi viene in mente la Juve degli scudetti vinti quasi, no, consecutivamente. I leader erano Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo, e possiamo annoverarli fra gente, calciatori molto saggi, maturi ed equilibrati. Così come il Milan delle grandi vittorie, i leader erano Maldini, Baresi, Costa Curta, Albertini, non erano quelli di talento. Però è sempre più difficile poter arrivare a questo tipo di soluzione, anche perché i giocatori la cambiano anche velocemente.
13: Sì, già averne uno, parlando della Fiorentina, di uomini spogliatoio è tanto, ecco, è difficile da individuare, figuriamoci se poi dobbiamo andare ad individuarne più di uno. Però volevo tornare sull'attualità per chiederti anche cosa pensi di Grosso, se ti piace Grosso nuovo allenatore del Viola.
16: Sì, cioè, ecco, sicuramente è una scelta che condivido, è un profilo, diciamo, giovanile, quindi come non condivisi la scelta di Pioli l'anno scorso, perché secondo me non ha più le motivazioni che aveva una volta. Grosso sicuramente ha motivazioni, ha idee, ha fatto risultati di un certo valore, di una certa importanza, fa un calcio così, diciamo, dove cerca di mettere in pratica la sua personalità, di avere una squadra con la sua identità, cercando di fare un gol più in più degli avversari. Quindi è una scelta che condivido in assoluto, anche se dovesse trovare qualche difficoltà, che è quello che poi invece magari, no, le cronache future faranno un po' dipendere il giudizio, però la scelta la condivido assolutamente.
13: Luciana, c'è un magistrato?
15: Sì, nel gioco che farà Grosso sicuramente un 4-3-3, poi ci saranno delle varianti, immagino, però insomma il 4-3-3, è un errore mandare via Solomon per il suo 4-3-3? E se ti piacciono i nomi che vengono fatti, non so, Coleoscio, si parla anche di Volpato, ma ora è un po' in ribasso, sì, diciamo, questo nome qua.
16: Allora, i nomi non li leggo nemmeno, no? Voglio dire, non sto neanche a guardarli perché c'è tempo da qui al 31 d'agosto.
15: Sì, infatti.
16: Sapete meglio di me quanto, no? C'è il tentativo di arrivare magari più in là perché possono calare prezzi,
15: certo.
16: Poi la concorrenza e le idee buttate lì. Non le seguo le dinamiche di mercato, a meno che non ci sia un'ufficialità. Solomon era un giocatore, diciamo, è un'ala, però credo che nel 4-3 di Grosso lui privilegi un sinistro a destra, tipo Berardi, tipo Volpato come caratteristiche, e un destro a sinistra che abbia una capacità sì di ala, cioè di, no, uomo che punta nell'uno contro, e anche magari un pochino di lettura riferita al gol, no? di capire lo sviluppo dell'azione quando arriva da destra. Insomma, non è semplicissimo, però le caratteristiche sono quelle. Forse Solomon è più ala classica.

0: Non lo so, ma non saprei, non ho seguito che tipo di stagione abbia fatto, che caratteristiche. Quando l'ho vista a Firenze, da un lato non mi dispiaceva perché erano molto, come dire, applicato, impegnato, attento a, come dire, a fare anche quello che gli diceva l'allenatore, un lottatore. Però ecco, sul piano del gol mi è sembrato che avesse un pochino,
1: sì,
0: così, non lo sentisse troppo.
1: No, è vero, non è che avesse questo grande feeling con il gol, ci mancherebbe. E poi ti chiedo anche, se ne discute molto naturalmente, di Ken, perché questo giocatore è reduce da questa annata così deludente, così come tutta la Fiorentina, però ci sono state anche tante polemiche sul suo atteggiamento, sul suo attaccamento alla maglia. E allora, ecco, che fare? Secondo te, da dirigente, che faresti? Ecco, aspetteresti qualche offerta veramente significativa, oppure comunque ritieni che possa rilanciarsi, che possa essere l'elemento in ogni caso ideale per questa Fiorentina?
0: Allora, bisognerebbe che lo conoscessi un pochino meglio, che lo vedessi più da vicino, più spesso, sì, e magari ci parlassi per conoscerlo meglio. Ecco, detto questo, è un, come dire, è un fatto, quello che stavi così un po' dicendo anche te, che ecco, qualche atteggiamento a volte non è stato proprio, no, quello più adatto. E quindi, se allora personalmente, se ci fosse un'offerta o delle offerte importanti, io lo darei via, perché le offerte importanti non è detto che poi ritornino.
1: Sì.
0: E sicuramente, se ci fosse un'offerta importante, vorrebbe dire che ci sarebbe un'offerta anche al giocatore economica in linea con quell'offerta importante, quindi probabilmente avrebbe anche lui stesso qualche, no, come si chiamano ora, mal di pancia, queste cose qua. E poi, come dire, ci si leverebbe un pochino anche questa, cioè, con che non si sa mai quale sarà, no, il suo atteggiamento, la sua voglia, il suo futuro, il suo rendimento, perché un po' di alti e bassi l'ha dimostrato a Firenze,
2: sì,
0: ecco. Certo, bisogna avere anche in mente quale centravanti andare poi a sostituirlo.
1: Sì, sì, con quale centravanti sostituirlo. Sono stati fatti alcuni nomi in queste settimane, anche nei giorni scorsi, ad esempio si è parlato di Matteo Pellegrino del Parma, 37 presenze quest'anno, 9 reti con la maglia dei gialloblu. Insomma,
2: stamattina anche di Gimenez.
1: Anche di Gimenez, è un nome che ritorna, che è stato proposto anche su Firenzeviola.it. Ecco, ma che ne pensi? Insomma, Pellegrino sì, può essere interessante, può avere margini di miglioramento, però sarebbe comunque una scommessa.
0: Sì, e lì Lorenzo bisogna un po', no? Anche Ken, quando è stato preso,
1: è vero, sì, sì, reduce da una serie di stagioni negative, sì, sì.
0: Soprattutto, insomma, l'anno precedente,
1: zero gol, sì,
0: aveva quasi mai
1: zero gol, sì, sì.
0: Quindi, come dire, ecco, va anche un po' accettato il rischio scommesse, perché non è che può andare a prendere Lewandowski invece che Holland, cioè, che poi ora certezze nei centravanti che fanno gol ne vedo pochissime in giro, cioè, vedo che poi fanno gol quelli che sono nel Barcellona, nel Bayern Monaco, nel Manchester City. Ecco, io credo che allora che un centravanti, insomma, alla fine Paratici e i suoi uomini sappiano individuarlo eventualmente per sostituire Ken, promettente. Poi bisogna che la squadra giochi bene. Se la squadra gioca bene, allora il centravanti fa anche dei gol.
1: Ma secondo te con Ken la squadra può giocare bene? Per le caratteristiche di Ken, intendo dire.
0: Allora, ci sono altri, a parte il portiere, altri 9 uomini, sì, che contribuiscono al gioco.
1: No, perché spesso si dice che il centravanti aiuta a giocare bene la squadra, no?
0: Sì, cioè, sì,
1: può,
0: sì,
1: dipendere dal tipo di centravanti il gioco di una squadra.
0: Sì, però ora, secondo me, su Ken esageratamente sento dei discorsi a volte sulla sua non grande partecipazione, sì, al gioco, perché io mi ricordo tante azioni in cui la squadra cerca Ken davanti, che regge la palla, che spesso i difensori, insomma, usano anche maniere forti. E poi dopo

0: da lì parte lo sviluppo dell'azione. Secondo me è sufficiente il lavoro di Ken nel giocare. Poi, come dire, che lui ami di più smarcarsi in profondità, ma questo insomma lo vorrebbero tutti gli allenatori da un centravanti, che quando c'è la possibilità di smarcarsi in profondità, perché spesso molti centravanti quello che gli manca è lo smarcarsi in profondità, perché per smarcarsi in profondità bisogna scattare al 100% della forza e tanti fanno fatica.
1: Luciana.
2: Sì, invece su Gudmundsson, Fazzini, questo genere di calciatori, Fabian, questo genere di calciatori, secondo te possono ancora essere utili alla Fiorentina e al gioco di Grosso? Ti vedo un po'... non si capisce allora, mai la posizione, sì, il ruolo.
0: È una domanda molto chiara. In teoria Gudmundsson, che è un giocatore che in ogni caso ha espresso a Genova in continuità, a Firenze in maniera alternata, il talento e le sue qualità, però come caratteristiche non è adatto al calcio di Grosso. Fabian secondo me non è un trequartista come lo faceva giocare a Bologna e qualche volta hanno provato anche a Firenze, per me è una mezzala. E quindi vale la pena secondo me provarci, perché giocherà con due mezzali Grosso. Poi ecco, se ha come dire la qualità che è sufficiente per è da vedere, perché è stato un po' sballottato nel ruolo in questi ultimi due anni. E anche Fazzini secondo me, che è una mezzala, secondo me vale la pena provarci, ecco. Poi ecco, se sarà all'altezza dipenderà da lui.
2: Sono giocatori che insomma hanno bisogno di una fiducia in un ruolo, in una posizione, o hanno dimostrato poca personalità? Però alludo soprattutto agli ultimi due, non tanto a Gudmundsson, insomma, che era più avanti, diciamo, come giocatore.
0: Ma secondo me tutti e due, Fazzini e Fabian, sono arrivati in un'annata complicata per un giovane, ma tutti e due sono giovani poi alla fine, Fazzini di più, ma anche Fabian. E sono arrivati in una squadra con difficoltà tattiche, di atmosfera, sicuramente anche nella squadra c'erano delle frizioni che non facilitavano, certo, l'inserimento, certo, di questi due giocatori. Quindi secondo me, fossi nella Fiorentina, ci proverei a rivederli, a rivalutarli, e anche con un indirizzo tattico un po' più preciso, che anche per loro, perché sono stati un po' sballottati in questa annata, ecco. E poi da lì capire il loro valore che hanno.
1: Ti chiedo anche di Ndur, perché se ne è parlato molto in questi giorni, questo giocatore che rispetto all'inizio della stagione scorsa è migliorato molto, insomma, all'inizio del campionato che si è da poco concluso si diceva, ci si interrogava su questo giocatore, anche sul ruolo, sulle potenzialità, e poi insomma piano piano è venuto fuori bene Ndur, e anche in nazionale ha fatto vedere buone cose. Ti chiedo se va ritenuto un punto fermo della Fiorentina del futuro, oppure si può anche valutare di fronte a certe offerte di farlo partire.
0: Ma io, allora, se ci fosse un'offerta buona, io ecco, no, allora, per me è un buon centrocampista sicuramente, non lo vedo come uno che sposta, come dire,
1: se gli equilibri,
0: sì, nel senso che con lui si arriva in Champions, senza di lui non ci si arriva. Ecco, secondo me è sostituibile. Ecco, però se non c'è una buona offerta lo tengo volentieri.
1: Certo, sì sì. No, anche perché poi comunque delle scelte dovranno essere fatte per quanto riguarda il centrocampo. In questo momento c'è un bel sovraffollamento, dicevamo prima, sì, di Fabian, che è un giocatore difficilmente collocabile, ma comunque c'è Brescianini, altro giocatore che dovrà rilanciarsi, c'è Fazzini appunto, ma c'è anche Mandragora, insomma. Poi probabilmente la Fiorentina dovrà anche, per quanto riguarda i titolari, trovare altri calciatori, quindi poi...
2: rientra Som, insomma, ci sono tanti da sistemare.
1: Som, come l'hai valutato anche nell'esperienza a Bologna?
0: Ma insomma, non ha lasciato
2: l'impronta,
0: un segno importante.
1: Sì. E al Bologna come l'hai giudicato invece João Mário, per quello che hai potuto vedere? João Mário, l'esterno che è stato prestato dalla Juventus al Bologna.
0: Ma lì è stato impiegato come terzino destro. Mi sembra che alla fine nella fase difensiva ogni tanto abbia fatto alcuni errori un pochino gravi, ma che testimoniano solo che non era un difensore. E quindi secondo me va rivisto e impiegato in un ruolo più adatto a lui, ecco, non da terzino.
1: Infatti insomma anche tutti coloro che abbiamo interpellato su João Mário hanno sottolineato il punto debole, quello della fase difensiva.
0: Sì, ma non ci andava fatto giocare. Ora lì, hai visto, hanno fatto un'operazione perché è andato via Olme, hanno preso lui in cambio, quindi veramente è stato un po' un far andare le cose in una certa maniera. E a quel punto lì, poi in quel modulo, forse era l'unica posizione, però non è il suo ruolo.
1: No, assolutamente. Luca, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Luca
2: Cecconi, ovviamente.
1: Sì, Luca Cecconi, certo. Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina, degli anni Ottanta. Ricordiamo sempre.
2: Allenatore
1: anche del Bologna. Sì. E ricordiamo sempre della sua esperienza in viola, tra le altre cose, il gol segnato contro la Juventus stagione 84-85, quando a Torino la Fiorentina vinse 2-1. A proposito di João Mário, l'ipotesi per la Fiorentina è quella del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni, mentre la Juventus ne vorrebbe 10. Insomma, credo che se queste sono le basi potrebbe anche essere raggiunta un'intesa. Bisogna vedere se la Fiorentina riesce a trovare qualcosa di meglio, ecco, magari.
2: Io credo che in questo momento ci siano più nomi, no? Si diceva anche con Ilaria Masini all'inizio, più nomi appuntati sui pizzini di Paratici, sì, no? Sì. Che lui anche a pranzo, certo, probabilmente sì. Mentre a pranzo con Pilar Fogliati scrive anche i nomi dei giocatori. Non lo voglio prendere in giro, però insomma mi ricordo questa cosa dei pizzini scoperti poi ripresi da un cestino, no? Dal cameriere, che poi li ha passati ai giornalisti. È uno insomma che quindi si segna più nomi, ma è giusto, io credo che un buon dirigente lo faccia, e poi non è detto che quelli che escono, che riusciamo a sapere noi, poi andranno in porto sicuramente, anzi magari qualche nome che noi non sappiamo, poi è come un po' il mercato di gennaio, no? Lo abbiamo detto, lui avendo anche questi agganci con la Premier, questa visione un pochino più allargata, quindi è anche difficile capire.
1: Sì, è molto difficile, direi. Per quanto riguarda gli altri obiettivi di cui ancora non abbiamo parlato, sono emersi anche nei giorni scorsi i nomi di Okoli per la difesa. E poi c'è da capire Dodò, se il Napoli possa davvero essere
2: poi
1: si è parlato anche della Roma, però mi sembra che il Napoli abbia intenzioni un po' più serie.
2: Sì, perché poi insomma Dodò è un giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno, quindi per quanto la Fiorentina lo valuti molto alto, però non credo che sia un giocatore dal quale puoi ricavare chissà quanto, perché ripeto, è in scadenza. Il giocatore non ha mai rinnovato, quindi ha anche un ingaggio basso, per cui le altre squadre facilmente superano quello che guadagnava qui, o addirittura quello che gli vuole dare, che gli aveva proposto in un primo momento la Fiorentina in rinnovo, per cui è un giocatore che piace. Lui sembrava aver preferenze, no? Per la Roma, quando mise quel mi piace,
1: quel like,
2: al discorso di
1: Gasperini,
2: al video
1: festa,
2: di
1: quella di Giallorossi per la conquista,
2: sì, per lì, quando si sono salutati in pratica in mattinata. Però certo, anche il Napoli insomma, è una squadra dove ce lo vedrei bene, ecco.
1: Passare da Dodò a João Mário sarebbe un tonfo incredibile, scrive Yuri. Dice invece Bombe e Viola, basta prendere la paranza bianconera, ovvero giocatore tipo João Mário, giocatore mediocrissimo, mentre per quel che concerne la personalità, dice Luca, è stata uno dei maggiori difetti della Fiorentina, al di là dei limiti tecnici di una rosa mai ben costruita. Insomma, c'è da capire poi a livello di personalità che tipo di giocatori arriveranno, perché si è parlato fino a questo momento della costruzione della Fiorentina relativamente giovane, quindi ecco, questi giovani che arriveranno eventualmente, poi ripeto, aspettiamo le indicazioni da parte dei dirigenti, questi giovani che arriveranno dovranno essercene anche di spiccata personalità per poter emergere, per poter assicurare anche sul piano del carattere un certo tipo di Fiorentina.
2: Sì, secondo me è stato sbagliato a un certo punto prendere tutti i giocatori che avevano bisogno o di rilanciarsi o comunque venivano da campionati in cui erano retrocessi, sì, hanno lottato, sì, per la salvezza, quindi avevano ancora tutto da dimostrare, venivano insomma da un momento per loro difficile e delicato, e forse pensando che quelli che erano rimasti in rosa, alludo a Ken ma anche insomma a Capitan Ranieri, De Gea, Mandragora, potessero trascinare tutti gli altri. Così non è stato, quindi significa che un po' di personalità è mancata in quel caso, quindi io spero che venga assemblata una squadra che abbia la giusta personalità, insomma, con giocatori di personalità che nei momenti difficili sappiano cosa fare, ecco, perché questo è un po' mancato.
1: Sì, poi c'era Stefano 69 che voleva rivolgere una domanda a Luca Cecconi, magari gliela gireremo più avanti.
2: Sì, lo avremo di nuovo.
1: Sì, perché voleva chiedergli perché in Italia pochi direttori sportivi vanno a fare mercato nei mercati nordici, perché secondo te?
2: Beh, no, comunque non è vero, perché poi c'è proprio la mandata della dei norvegesi, no?
1: Torsved.
2: Sì, uno. No, nel senso che comunque si va un po' a momenti, no? C'è il momento in cui
1: a mode,
2: no, ma neanche a mode, proprio a momenti. Il calcio norvegese quando mai è stato così
1: in auge,
2: ecco, e quindi sono stati bravi chi ha individuato quei giocatori per tempo e li ha portati in Italia. C'era un periodo che anche Corvino, no? Pescava,
1: sì?
2: Corvino, Massià, insomma, c'era quell'osservatore, ora non ricordo il nome, ma spesso lo fotografavo quando faceva i summit.
1: Sì,
2: lì,
1: non ricordo se era norvegese quel centrocampista che arrivò, che è stato soltanto un anno alla Fiorentina, che poi comunque negli anni successivi si è rilanciato, insomma.
2: Norgard, il nome
1: era norvegese?
2: Si pronunciava in maniera.
1: Era norvegese, mi sembra che sì, adesso controllo.
2: Non sono sicuro
1: Norgard.
2: Che sia, no, non credo, no. Non mi sembra.
1: Beh, adesso vediamo.
2: Non Christian, so se danese,
1: Norgard.
2: Forse.
1: Danese.
2: Ecco.
1: Di Copenaghen, sì.
2: Norvegese qualcuno.
1: Che ora gioca nell'Arsenal, è di proprietà dell'Arsenal.
2: Sì, ma infatti ha fatto una. Quella mandata lì, insomma, noi li abbiamo un po' sottovalutati perché non c'era tempo di aspettarli, ma molti hanno fatto un'ottima carriera, compreso appunto Nordgard, che non è che è andato subito all'Arsenal,
1: no,
2: però
1: no,
2: insomma,
1: ha giocato.
2: Quindi non c'è stato, sai, a volte non c'è tempo di aspettarli tanti giocatori, magari Corvino era bravo a intravederne le potenzialità,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: poi quelli che già sono famosi è facile, però poi non c'era volontà ma neanche il tempo di aspettarli, cioè tu avevi bisogno di gente più pronta, purtroppo.
1: Sì, sì, non c'è dubbio, no? Stavo controllando adesso il rendimento di Norgard di quest'anno in Champions, sì, ha giocato anche in Champions, non nella fase finale naturalmente, mentre per quel che riguarda la Premier ha collezionato soltanto poche presenze, circa 5-6 presenze.
2: Ma basta pensare, sì, ora lui mi sembra della Repubblica Ceca, non vorrei sbagliarmi, Ančko, no? Che
1: sì,
2: è passato,
1: sì,
2: Ančko, qui,
1: sì,
2: non
1: certo,
2: è stato
1: certo,
2: proprio preso
1: certo
2: in considerazione, che erano gli anni di Pioli, no? Mi pare, ha
1: sì
2: giocato pochissimo, niente,
1: sì,
2: eppure è diventato un giocatore che poi era finito anche sul mercato,
1: sì,
2: lo voleva,
1: sì, sì,
2: insomma,
1: sì,
2: era diventato, era quasi andato all'asta, lo voleva il
1: sì
2: Napoli, insomma, era un giocatore, un difensore importante,
1: insomma,
2: ecco,
1: adesso è
2: all'Atletico, esatto.
1: L'Atletico Madrid è da protagonista, perché comunque gioca con una certa regolarità nella squadra di Simeone.
2: Sì, sì, infatti mi vengono in mente questi due, appunto, perché erano giocatori che qui abbiamo snobbato, addirittura abbiamo infamato il buon Pantaleo per averli portati, però ripeto, magari in quel momento non erano pronti, infatti credo che poi Ančko sia tornato proprio nella sua credo a giocare nella sua nazione. Ora non ricordo bene il cammino che ha fatto, però ecco,
1: lui è prima di esplodere, slovacco.
2: Sì,
1: slovacco.
2: Slovacco, no, avevo detto Repubblica Ceca, mi sono sbagliato.
1: Lui gioca nella Slovacchia, sì, sì, gioca nella Slovacchia, nella nazionale della Slovacchia. E poi per quanto riguarda Dur, c'è un nostro amico ascoltatore Claudio che dice: non saprei, ma mettere in discussione Dur mi sembrerebbe fuori luogo dal mio punto di vista, mi posso sbagliare, però lo terrei. E Dur certamente, forse in questa stagione è quel giocatore che ha mostrato di aver compiuto più progressi di tutti. Per come sì, insomma ce l'aspettavamo all'inizio del campionato, era un po' un oggetto misterioso.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, infatti era quello più sottovalutato a mio avviso, no? Perché però io stessa, ad esempio, che tutta la stagione ho dovuto fare le pagelle, a volte mi era andavo un po' in difficoltà, perché quel giocatore che non sempre noti, sì. Poi improvvisamente aveva questo, faceva il gol, aveva questi inserimenti pericolosissimi, però era un lavoro quasi oscuro, anche senza palla, a volte le perdeva, quindi insomma qualcosa deve migliorare, perché comunque ne perde diversi di palloni, è anche pericoloso, in maniera pericolosa, e possono poi diventare letali per la Fiorentina. Però ecco, è quel giocatore che non si faceva notare più di tanto, ma che improvvisamente poi soprattutto nel finale di stagione, ma anche in Conference, insomma, ha segnato diversi gol, poi è andato in nazionale under 21 e ha segnato un paio di gol fondamentali per la qualificazione, quindi ora ha avuto questa possibilità grazie a Baldini, che li ha portati un po' tutti, di esordire anche in nazionale maggiore. È ovvio che è stato notato, no? E, è stato notato, e se arriva l'offerta importante, per me però va ascoltata, va valutata, non lo so, anche perché poi un'offerta normale non ci guadagni neanche, perché il PSG ha il 50%, ricordiamo.
1: Sì, 50% sulla futura rivendita.
2: Ecco,
1: sì.
2: E quindi non prenderebbe molto la Fiorentina. Quindi va valutato, se è un giocatore che può ancora crescere, io lo terrei, ma poi quando c'è un'offerta importante magari il giocatore si ingolosisce, anche si ingolosisce la società, perché per l'offerta, ma anche il giocatore magari vuole fare altre esperienze, perché lo dicevo prima quando parlavo forse proprio con Ilaria Masini, qui non avrà nessuna vetrina se non quella del campionato, e quindi sai, se ti cerca una squadra che fa la Champions, che insomma una squadra importante che lotta per obiettivi importanti, lo scudetto, la Champions, è difficile anche poi no, dire di no, da parte del giocatore stesso, magari lo tieni, però rischi di perderlo perché resta scontento, perché poi dentro di sé scatta quel dubbio, dice ma poteva andare via, ma a quest'ora starei magari il giovedì gli viene, no, il martedì o il mercoledì gli viene il rimpianto di non esserci anche lui, insomma.
1: Tornando invece agli scandinavi, visto che parlavamo prima di giocatori del mercato nordico, gli scandinavi, dice Bombe Viola, di norma sono affidabili sia come rendimento che come comportamento. Vedi, il passato della Fiorentina, Jorgensen e Schwarz, sì, sono giocatori in effetti più che affidabili, giocatori che hanno dato un apporto eccezionale.
2: Jorgensen veniva definito il maresciallo, non mi ricordo, il sergente, maresciallo.
1: Lo sceriffo,
2: ecco, perché faceva multe a tutti i suoi compagni. Mi ricordo anche quando li trovavamo in giro, che lui a un certo punto faceva così all'orologio, li richiamava tutti all'ordine.
1: Sì, sì. E poi insomma Schwarz, certamente anche lui grandissimo rendimento.
2: Quando i giocatori frequentavano i locali del centro senza che succedessero, insomma, ora li vedi uno in giro, vedi Ken in giro, dice no, deve stare a casa. Invece a volte, secondo me, non certo il giorno prima della partita, questo assolutamente no, certo. Poi la vita da atleta la devi comunque fare, per carità, però vivere di più la città a volte ti responsabilizza, anche perché ti mette a confronto proprio con i tifosi stesso, no? Tu sei tu metti la faccia di fronte ai tifosi, ecco, quindi non mi dispiace. Io spero anche Grosso non resti chiuso al Viola Park come invece ha fatto il povero Vanoli, che tra l'altro abbiamo scoperto anche essere simpaticissimo, no? Al Memorial.
1: Certo.
2: Al Memorial,
1: sì,
2: ricordo,
1: a lungo, al Trofeo Maestrelli.
2: Trofeo Maestrelli, ecco, sì. Non mi veniva.
1: Adesso dovremmo essere pronti per collegarci
2: con un campione,
1: un grandissimo pallanuotista e anche un grandissimo tifoso della Fiorentina. Leonardo Sottani, benvenuto.
2: Ciao Leonardo.
3: Ciao, ci sono.
1: Eccoci qua. Adesso sei in Italia, però tu vivi in Brasile, ricordiamolo, però sì. Anche dal Brasile ci segui sempre, almeno così ci avevi detto, hai continuato a seguirci anche in questi mesi?
3: Assolutamente, sì, ma poi ci sono le repliche, per cui guarda, mi accompagno sempre, oggettivamente, quasi tutti i giorni, perché alla fine ormai è diventata un modo per me per
1: rimanere in contatto con la Fiorentina, con il mondo.
3: C'ho la saudade al contrario,
2: certo.
3: La saudade al contrario, quindi sentire parlare di Fiorentina, di Firenze, la mia città, è meraviglioso.
2: Ecco. Però vedi, non ha perso l'accento,
1: o
2: l'hai ritrovato
1: mai.
2: Subito oppure non l'hai perso mai.
1: Quello non si perde mai, dai.
3: No, quello si perde.
1: Ma come l'hai vissuta questa stagione così complicata, difficile, deludente? A un certo punto hai avuto paura della Serie B?
3: Ma a un certo punto ho avuto paura, sì, sinceramente ho avuto paura, perché la situazione era complicata e non si riusciva a trovare veramente una soluzione. Anche stregata, a me viene in mente anche le due partite contro Milan e Lazio, sono state due belle partite, sembrava la Fiorentina, però alla fine pareggiate all'ultimo, per cui sembrava una
1: stagione stregata,
3: belle partite,
1: sì,
3: stregate, alla fine vai a vedere, sono due punti, quindi la classifica era sempre deficitaria.
1: Sì.
3: Quindi
1: però insomma, ecco, alla fine è arrivata anche la vittoria sulla Juventus, che non certamente non cambia il senso della stagione, però comunque un minimo di soddisfazione l'ha data, ecco, insomma, vincere contro la Juventus è sempre qualcosa di particolare, qualcosa che va ricordato. Adesso però si riparte con Grosso in panchina, cosa ne pensi?
3: Ma guarda, io esprimere giudizi è difficile perché non lo conosco, ho questa immagine di lui da giocatore, da quel bel ricordo che è mondiale, non è un allenatore così che ti fa impazzire, perché non ha ancora un curriculum stupefacente, insomma, diciamo, è un allenatore, è già qualche anno che allena, però diciamo
2: tra alti e bassi, certo.
3: Esatto, però sento anche, siccome da buon ascoltatore sento anche che ha comunque, ne parlano tanto bene, che comunque è una figura che comunque che va molto d'accordo con Paratici, credo alla fine questo sia il punto più importante, quello di creare comunque una simbiosi, un tutt'uno con i dirigenti e con il reparto tecnico, per vedere se si riesce a dare un senso a una squadra di calcio che abbia non solo dei valori tecnici ma anche dei valori umani e che possono sposare il progetto Fiorentina veramente al 100%, perché la Fiorentina è una cosa seria, credo, e queste siano le basi, al di là del valore giocatore. Penso ci vogliano le persone, perché quello che abbiamo visto quest'anno è stato veramente brutto.
1: Luciana.
2: Sì, Ken è già stato allenato da Grosso nella primavera della Juventus, quindi parliamo di un po' di anni fa, proprio all'inizio della carriera di Grosso, e anche di Ken, che era ancora un bambino, però ha segnato, quindi speri che Ken possa restare e che possa essere anche valorizzato da un allenatore che comunque lo conosce bene.
3: Ma io me lo auguro, anche perché credo che non sia facile sostituire Ken, perché credo che Ken, con tutte le cose che diciamo un po' i fiorentini reclamano, il suo carattere, il suo aspetto, però sicuramente l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose, quest'anno meno, però secondo me il potenziale c'è e tutto dipende da lui. Se lui ha veramente voglia di rimettersi in gioco, di restare a Firenze, tutto ben venga, nel senso, io le porte dal mio punto di vista sono aperte, perché poi alla fine è un ragazzo, è un ragazzo che si è sbagliato, insomma, l'opportunità di bisognerebbe ridargliela, anche perché comunque ha fatto male ma ha anche fatto bene, insomma l'anno scorso stava veramente un trascinatore, per cui io un'altra possibilità gliela darei, anche perché poi sono preoccupato dalla sua partenza, più che altro da chi arriva.
2: Da chi arriva.
1: sì, infatti non è così semplice sostituirlo.
2: Anche perché Piccoli, che ci resta in dote, Piccoli non certo, è in grado.
1: È stata una grande delusione.
2: Roberto Piccoli. No?
1: Pagato 25 milioni.
3: Sì, questo forse è stato un peso per lui, però io credo che bisogna tirare una riga e ripartire da zero, e quindi sperando che la partenza sia decisamente migliore quella di quest'anno rispetto a quell'anno scorso, questo sa, a volte le cose cambiano anche velocemente, sia in meglio che in peggio, speriamo che questa volta possano cambiare in meglio, che magari questi ragazzi riescono a esprimersi veramente più che altro al meglio delle loro possibilità, perché quello che è stato fatto l'anno scorso hanno reso tutti al di sotto del loro potenziale.
1: Ecco, e tu che vivi,
3: devono...
1: sì, prego.
3: No, puoi andare, sì, dimmi.
1: No, dicevo, tu che vivi in Brasile, che idea ti sei fatto anche su Dodò, che ormai sembra aver chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, il suo contratto in scadenza del 2027 potrebbe finire al Napoli, c'è anche la Roma interessata, però in questo momento il Napoli sembra essere in vantaggio.
3: Ma sai, io credo che lui volesse andare via già l'anno scorso, e anche perché anche dalle voci che mi erano arrivate anche a me, lui voleva già andare via l'anno scorso, non è andato via, è rimasto, e purtroppo quando poi rimani un po' così in una stagione come quell'anno scorso diventa tutto più difficile. Ma lui mi sembra un bravo ragazzo, sicuramente un ottimo giocatore, però penso che la storia di Dodò sia finita a Firenze. Insomma, credo che bisogna voltare pagina sia per lui che per noi e cercare di trovare qualcuno che lo possa sostituire degnamente, insomma.
1: Ecco, e per quanto riguarda la proprietà commisso, ti dà l'idea, adesso aspettiamo l'esito di questo confronto che c'è stato tra i dirigenti e la proprietà in questi giorni negli Stati Uniti, però ecco, ti dà l'idea che sia desiderosa davvero di rilanciare, oppure è una Fiorentina che purtroppo sarà destinata a rimanere a metà classifica, a puntare sì l'Europa ma non magari quella che conta davvero?
3: Questa è la grande domanda, perché tra volere e fare c'è di mezzo il mare, nel senso, io credo che loro volere hanno voglia di sicuro, perché non credo che nessuno gli piaccia fare stagioni come quella passata, insomma. Poi di contro bisogna vedere anche l'aspetto economico, insomma, capire come sarà gestito tutto questo parco giocatori, la Fiorentina si ritrova in casa, per cui penso che quello sia la partenza, insomma. Io penso ci saranno tre tipi di scenari: uno dove diciamo pessimista, uno normale, uno ottimista, perché poi alla fine il grosso del budget lo devono fare dalle vendite dei giocatori, o comunque cercare spottiere a rosa, e poi loro sicuramente dovranno mettere qualcosa del loro, però anche lì bisogna capire quanto riusciranno realmente a ottenere dal mercato in uscita, e penso che quello sia fondamentale. È il lavoro di Paratici poi alla fine.
1: Tante incognite ancora. Prima di salutarti, un messaggio al nostro ascoltatore Bombeviola, che dice: approfitto della presenza di Leonardo per chiedergli un parere sulla brutta retrocessione in A2 dell'Arenantes Florencia, dove per i pochi che non lo sapessero ha giocato eppure allenato. Leonardo.
3: No, questo mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, ormai non è in questi ultimi anni, non è la prima volta che succede. Mi dispiace perché sono legatissima all'Arenantes Florencia e insomma la sento proprio personalmente, perché per me la casa dell'Arenante Florencia deve essere la 1, e una 1 competitiva, quindi neanche per lottare per la successione, per cui mi fa male. Capisco, ci sono tanti problemi, è un argomento, insomma, bisognerebbe affrontarlo in maniera certo, un po' più approfondita, certo. Però sicuramente sono molto dispiaciuto e sono vicino alla società, ai tecnici, ai giocatori, e comunque ho sentito anche ultimamente.
1: Allora Leonardo, non so quanto rimarrai a Firenze, però insomma se rimani un po' di giorni noi ti aspettiamo volentieri anche qui in studio.
2: Qua in studio
3: Leonardo. Io sono qua ancora tutta settimana prossima, per cui vediamo.
1: Vediamo se riusciamo a trovare magari un giorno in cui potrai passare qui da noi a trovarci. Grazie per il momento.
2: Grazie,
3: un abbraccio e complimenti ancora.
1: Grazie a Leonardo Sottani, che dal Brasile ci segue, insomma anche con le repliche durante la notte. si mette lì ad ascoltarci per rimanere
2: ti
1: informato.
2: Farà Brasile insomma,
1: penso di sì.
2: Ai mondiali
1: non ho dubbi, non
2: penso
1: ho dubbi.
2: Di sì, abitandoci, non ho dubbi, insomma
1: sì. Non ho dubbi che faccia il tifo per il Brasile allenato da Carlo Ancelotti. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio, dunque Luciana grazie.
2: Grazie a te, è stato un piacere come al solito.
1: E come sempre lasciamo spazio adesso a Palla al Centro per tutte le ulteriori informazioni sulla Fiorentina, gli ulteriori approfondimenti. Dunque buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
2: Ciao. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, venerdì 12 giugno. Ancora il mercato deve decollare per la Fiorentina. È iniziato il mondiale che ieri sera ci ha proposto due partite di un livello veramente pazzesco. Messico contro Sudafrica, che mi ha dato delle vibes da Conference League. Repubblica Ceca, Corea del Sud, invece alle 3 di notte me la sono persa. Per fortuna Giacomo Galassi che vi parla, ma c'è Chiara Andrea Bevilacqua che ha fatto le ore piccole a vedersi Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ciao Chiara.
6: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
5: Com'è andata?
6: No, non ho sentito la sveglia.
5: Non
6: l'ho messa, ma no.
5: Stanotte farai le ore piccole?
6: No.
5: No, bene, ora ti dico anche chi gioca. Prima e ringrazio e saluto.
6: Non è compatibile con la mia sveglia al mattino.
5: Vabbè, però vai alle 6, no? A portare fuori Achille.
6: È finita la scuola, ci si sveglia un po' dopo.
5: Però stasera c'è Canada-Bosnia-Herzegovina con Jonathan David e company che sfidano la squadra che ha eliminato l'Italia. E poi durante la nottata, aspetta che te lo riprendo subito perché non ero, ho lanciato questo tema e non ero preparato, questo dimostra anche
6: io
5: il mio
6: sì,
5: livello
6: invece.
5: Sì?
6: Ne ho vista una.
5: USA Paraguay alle 3 di notte, quindi l'esordio degli Stati Uniti. E poi no, si va direttamente alle partite di domani con un croccante Qatar Svizzera e Brasile Marocco a mezzanotte. Quella sì, forse
6: quella
5: può
6: potremmo
5: avere,
6: farcela,
5: potremmo farcela. Va bene, noi siamo qui a parlare di Fiorentina, il mondiale lo guardiamo. Guarderemo, non Chiara, mi sembra di aver capito, però insomma noi lo guarderemo
6: nei limiti del possibile,
5: non
6: certo.
5: Per guardare potenziali acquisti da parte della Fiorentina, perché abbiamo già deciso, il mondiale non è una cartolina seria e realistica del valore dei calciatori. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. In una giornata, l'ennesima giornata interlocutoria per la Fiorentina con i dirigenti che insomma dovrebbero tornare in queste ore a Firenze e poi settimana prossima parlare in conferenza stampa. Credo che fino a quel momento insomma ci svegliamo ogni giorno come è di consueto, come succede d'estate, con un nome diverso. E devo dire che forse quello di oggi è un attimino più croccante. Matteo Ruggeri, ex Atalanta, ora all'Atletico Madrid, diciamo che di concreto c'è molto poco, però Radio Mercato ci racconta, e ne hanno parlato anche prima Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, che un primo contatto effettivamente ci sarebbe stato, anche solo per capire quale potrebbe essere la eventuale trattativa da portare in avanti. Però ecco, si tratta di un calciatore che gioca titolare in una squadra che ha fatto la Champions, sì, arrivando alle semifinali, ha fatto le semifinali di Champions l'anno scorso in classe 2002, quindi un calciatore insomma con un cartellino anche da oltre 20 milioni di euro. Però come ad esempio c'è scritto anche su firenzeviola.it, se quello che ne possiamo trarre è che la Fiorentina va su obiettivi come Matteo Ruggeri, allora magari un po' di acquolina in bocca ci può venire. Ti vedo dubbiosa.
6: Mi sembra che ogni calciomercato inizi con nomi di questo calibro, no, e poi ci porti anche a dover scontrarci con la realtà, che non vuol dire che non si possa sognare. Io come te sono contenta che determinati profili possano essere accostati alla Fiorentina, perché sappiamo quanto sia importante lavorare anche sullo status poi di ogni reparto, nell'ottica di creare un'ossatura che ci permetterà poi nelle sessioni successive di poterci muovere in maniera differente. Però poi filtra la volontà di lavorare sul monte ingaggi, perché sicuramente negli ultimi anni ha evidenziato delle criticità, e soprattutto non voglio nemmeno farmi troppo la bocca, perché poi è quello con cui facciamo i conti ogni stagione. L'anno scorso siamo partiti, sì, con Kessié e poi è arrivato Zom, per dire, e quindi un un passo alla volta, non preferisco restare un pochino cauta con la speranza che comunque dal punto di vista qualitativo si possa fare un salto di qualità già in un'estate all'insegna della riduzione del monte ingaggi.
5: Nella spending review su questo pullano le notizie sull'abbassamento del monte ingaggi, secondo me è anche un'idea non per forza
6: sbagliata. Fabiano 1 e 1 perché?
5: Sì, cioè dici anche se li paghi poco poi rischi che ti rendano poco in questo senso. Sì, ti posso mettere anche però Gudmundsson 2 e 2 e che sì, te ne fai. Sì, va
6: però
5: bene, possiamo dire
6: Gudmundsson titolare inamovibile, poi tanti ci possono contestare come la Fiorentina a tratti abbia dato la sensazione di giocare in 10 in virtù della presenza in campo di Gudmundsson non nella sua forma migliore, ma Fabiano non è arrivato per fare il titolare e quel tipo di ingaggio per una seconda linea è comunque un qualcosa che rischia poi di intaccare gli equilibri generali.
5: Tra l'altro non è il tema della trasmissione di oggi che invece vorrei impostare sulle valutazioni su un altro calciatore del quale naturalmente abbiamo già parlato a lungo, però che insomma anche leggendo la rassegna stampa di domani emergono delle novità, uno dei pochi su cui sono emersi piccolissime novità, cioè Dodò, ok? Ah. Questo è il calciatore di cui vorrei parlare anche poi con il prossimo ospite che contatteremo tra un po', però ecco, sempre legato al monte ingaggi che tu Chiara giustamente ormai da fine giornalista navigata sei andata subito a cerchiare il rosso, mi fa sorridere l'idea, si guarderà la spending review però Ken lo mettiamo da parte come discorso, cioè non dipende dal, ora siccome Ken guadagna un ottavo praticamente di tutta la rosa della Fiorentina, se uno vuole decidere la spending review è molto semplice, dai via Moise Ken, risparmi 5 milioni di euro, prendi una punta a 2 milioni e già hai risparmiato tantissimo. Però guarda, invece la valutazione su Dodò, perché lo sai, spesso tra l'altro non ci siamo trovati particolarmente in accordo, ora non è che siamo arrivati alle mani, anche perché secondo me ne buscherei da te Chiara, quindi non arriverò mai a un contatto fisico o a fare la lotta o le botte con te, però sai che io non sono mai stato un grande fan di Dodò e tu invece ci hai visto quello che poi non solo te ci hai visto, cioè uno dei pochi calciatori della Fiorentina che comunque ha una sua logica all'interno della squadra, perché prova a saltare l'uomo, perché prova a portare la palla in avanti e qualcosa crea. Ecco, tu citavi Fabian, vabbè non citiamo Fabian, citiamo Gudmundsson, effettivamente se il paragone è con Gudmundsson, Dodò qualcosa in più ti dà, però ragazzi, cioè sono 4 anni
6: ecco,
5: che non ci ha mai dato niente di continuo se non nell'annata di Palladino, ma secondo me nemmeno con troppa continuità.
6: Sono d'accordo nella necessità di sottolineare come forse il miglior Dodò la Fiorentina l'abbia avuto a disposizione per 6-7 mesi e quindi questo in un certo senso impatta anche sulle valutazioni che poi possiamo dare del calciatore. Io ho sottolineato l'importanza da parte della Fiorentina di sfruttare tutta una serie di situazioni che hanno fatto sì che poi il cartellino di un giocatore che aveva già giocato in Champions ed era stato in grado di farsi ammirare anche da squadre di un valore superiore alla nostra potesse essere all'interno del range con cui di solito la Fiorentina si muove sul mercato e si mette a sedere, quindi è stata sicuramente un'ottima mossa nel momento in cui si è scelto di investire su di lui. Non ho capito perché dopo l'esplosione di Kayode si sia scelto di vendere Kayode e non Dodò, perché io mi rifaccio anche le parole di Commisso, Rocco Commisso, quando sostanzialmente ci giustificò la scelta di andare a investire su un calciatore come Nico Gonzalez e lui fece proprio un ragionamento che includeva le del calciatore, il valore del calciatore, ma soprattutto la possibilità di rivenderlo all'interno di un lasso temporale che consentisse di considerare il giocatore ancora un giocatore nel pieno di quella che era la sua carriera e quindi poter aiutare anche le casse del club. E in tal senso avremmo dovuto vendere Dodò nel momento in cui c'era la possibilità di affidarsi a Kayode, con tutti i rischi del caso, perché sappiamo bene come poi i giovani implichino anche un certo tipo di approccio nel momento in cui si valuta il loro operato e le loro prestazioni. Ad oggi, se Dodò dovesse rimanere un giocatore della Fiorentina, probabilmente non capirei tutte le logiche dietro a scelte relative ad altri giocatori, perché dopo 4 anni possiamo sicuramente stabilire quelli che sono i punti di forza di Dodò, quelli che sono i limiti che ormai secondo me è difficile che il ragazzo superi anche all'interno di un campionato dove magari viene comunque limitato dall'avversario di turno che sa benissimo come annullare la sua pericolosità, io ci inserisco anche gli atteggiamenti del calciatore, che in alcune situazioni, in alcuni frangenti, ha voluto forzare un po' la mano, ed è logico che sia così, l'abbiamo detto, non è l'unico, non lo fanno solo a Firenze, è un problema all'interno del calcio che vede oggi i giocatori e il proprio entourage in una posizione di forza assoluta quando si tratta di dover contrattare con il club d'appartenenza. Però Dodò ha creato diverse storie negli anni, proprio quando c'era la necessità di mettersi a sedere e trovare un punto d'incontro. Quindi con tutte queste valutazioni io devo dire che mi stupirei se si decidesse di andare avanti 2 o 3 anni con Dodò. Questo sì.
5: Va bene, ne ha scritto stamani su Repubblica ed è uno dei motivi che ci ha portato a contattarli, al di là del fatto che è sempre un piacere. Duccio Mazzoni, buonasera. Ciao Duccio, ben trovato.
7: Ciao Giacomo, ciao Chiara, ciao, e buonasera Duccio. A tutti. Ciao.
5: Allora, sì, poi arriviamo anche sul capitolo Ruggeri, che credo e vedo che stuzzica anche un po' i tifosi della Fiorentina, anche perché tutto ciò che è nuovo magari stuzzica un pochino di più. Invece l'argomento Dodò è trito e ritrito. Però tu, Duccio, oggi su Repubblica, insomma, hai fatto un punto sul calciatore, facendo capire anche attraverso quello che hai raccolto che un po' alle persone attorno a lui il giocatore, insomma, considera finito il suo ciclo alla Fiorentina. È così? Ci dobbiamo aspettare un addio quasi certo, secondo te?
7: Ma io riprendo quello che stava dicendo Chiara, ho sentito la parte finale del suo ragionamento e sono assolutamente d'accordo con lei. Cioè, a oggi mi stupirei se Dodò e la Fiorentina alla fine di questo mercato trovassero la quadra per il rinnovo e di conseguenza il calciatore rimanesse ancora alla Fiorentina, perché non c'è un motivo in questa storia per cui Dodò e la Fiorentina possano andare avanti insieme. Quello che ho scritto e quello che ho raccolto da persone che comunque con Dodò hanno a che fare, anche diciamo in maniera diretta, perché Dodò è un giocatore un po' atipico da questo punto di vista, cioè uno che quando incontra le persone per strada o quando insomma ha un legame con delle persone comunque racconta parecchio della sua vita, e quindi ha fatto capire in queste ultime settimane di essere arrivato al capolinea con la Fiorentina, di voler cambiare aria. A tutto questo ha manifestato anche un like abbastanza evidente alla storia della Roma che festeggiava la Champions, quindi la sua idea è quella di
5: Duccio, aspetta, la sua idea e abbiamo perso.
7: La sua idea è quella di andare via, Giacomo, da quello che ho capito. Vediamo se riuscirà fare la quadra anche da un punto di vista ovviamente economico.
5: Sì, anche perché lo era anche l'anno scorso la sua idea, quella di lo era anche l'anno scorso, abbiamo passato tutta l'estate a dire, vero, la Fiorentina non voleva meno di 25 milioni di euro e credo che sia stato questo poi che ha inibito ogni tipo di trattativa. Però ecco, non credo sia un mistero, no Duccio, che già l'anno scorso
7: ma questa è una storia che parte da lontano e parte da quello che ho capito da novembre 2024, quando c'era Palladino in panchina e quando la Fiorentina offrì a Dodò un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il rinnovo, quindi un ritocco verso l'alto, e Goretti e Pradetti aspettavano un sì perché avevano accontentato il giocatore tutte le sue richieste, e il giocatore iniziò a tergiversare, l'entourage iniziò a non rispondere, a rinviare quelli che erano i contatti per mettere nero su bianco questo rinnovo, e da lì i dirigenti capirono che c'era un po' di cattivo odore, e questo cattivo odore era stato dettato da alcune chiamate che Dodò aveva ricevuto, che parlava di quella di Flick, ma non è mai stata un'opzione per il Barcellona, e da lì è una storia che poi non si è più recuperata e che nemmeno Paratici, quando è arrivato, è riuscito a sistemare, nonostante sia stata una delle prime cose insieme a Fortini che ha provato a rimediare, a sistemare. Quindi in questo momento la cosa massima che può fare la Fiorentina è cedere Dodò, riuscire comunque a prendere, non lo so, 10 milioni sarebbe tantissimo a un anno dalla scadenza, e iniziare con un nuovo laterale la prossima stagione.
5: Ora, il nome di Ruggeri naturalmente è per l'altra fascia, quindi poi ci arriviamo, però ecco, io devo dire che appunto, avendo iniziato il discorso ricordando anche quello di cui abbiamo discusso spesso con Chiara, cioè che io non sono un grande fan del Dodò calciatore, sebbene riconosca che non era il calciatore che anche solo nella scorsa stagione ha dato meno alla causa, però veramente era il vorrei ma non posso, insomma arrivava sempre sul fondo e regolarmente di assist ne faceva veramente pochi, così come di gol, nonostante Pioli, no, se non sbaglio, arrivò e disse quello che deve fare Dodò è segnare un sacco di gol, poi credo che si sia finito con 1-2 in questa stagione. Però ecco, magari mi preoccupo un po', Duccio, quando sento che il possibile sostituto è un João Mario, ecco, oppure un tipo di calciatore di questo tipo. È quello che ti immagini potrà succedere?
7: Ma allora, João Mario è un nome, secondo me, che viene fuori perché comunque ha un procuratore molto vicino a Paratici, tant'è che di quel procuratore sono già usciti almeno 3 o 4 nomi accostati alla Fiorentina, ed è un procuratore Trimboli con cui Paratici ha fatto delle trattative importanti quando era al Tottenham, penso a Madison, penso a
5: Llorente, secondo me anche.
7: Esatto, sì, esatto, che sono arrivati al Tottenham, quindi è un po', secondo me, un nome indotto da tutto questo. Io credo che intanto bisogna capire che tipo di giocatore si vuole cercare, perché João Mario è un esterno che come caratteristiche può essere simile a Dodò, anche se magari ha un valore inferiore. Se Grosso ama un terzino di spinta, allora deve andare a prendere un certo tipo di giocatore. Se vuole un terzino un pochino più bloccato, l'anno scorso ha giocato tutta la stagione a un Valutievic, che era un centrale adattato a terzino da Vanoli l'anno prima al Torino, o con Koulibaly, quello che era al Parma e che poi era andato al Sassuolo. Quindi bisogna capire quello, e dopo di quello si andrà sui giocatori. È chiaro che Dodò pronti via lo sostituisci male, perché comunque è un giocatore che ha grande mercato, e cioè che ha grandi caratteristiche e che può aver mercato. Però il Dodò vista a Firenze sicuramente è un potrei ma non voglio, ecco, perché così tanto quello che dicevi te già, perché
5: sì, forse potrei ma non voglio, più corretto,
7: soprattutto quest'anno sono state anche dal punto di vista di atteggiamento assolutamente deficitari.
5: Va bene, ci aspettiamo una storia di lui vestito da arancia o con le emoji, no, perché è così che annunciò l'operazione all'appendicite, se non ricordo male, e in cui dirà: cari tifosi viola, vi ho voluto bene,
6: e
5: ma
6: poi lo modificherà 3 volte.
5: Beh, è vero, perché lo modificò anche diverse volte. Vabbè, lì ci fu anche l'ufficio stampa, credo, della Fiorentina con le mani nei capelli. Venendo invece a Ruggeri, che un amico, Chris D'Accampi, ci ha detto: Ruggeri sì, ma Enrico, apprezzando anche poi l'outfit di Chiara, che tu non puoi vedere, Duccio, però insomma apprezzo Chris D'Accampi, dice tanta roba la Chiarina oggi, e
6: bene,
5: quindi io te lo riporto. Però non ti chiedo commenti sull'outfit della Chiara, su Ruggeri invece sì, perché francamente si parlava di João Mario, si parla con tutto il bene, se vuoi, anche di Torsved, si parla, insomma, nomi. Se ti devo dire, io non sono un grandissimo fan di Ruggeri, ma rispetto a tutti questi altri è proprio un tipo di profilo molto diverso, per questo io lo ritengo poco credibile. Però dici anche tu, Duccio, ne pensi?
7: Ma senti, io sono molto perplesso, Giacomo, sul nome di Ruggeri, ma non per il valore di Ruggeri, perché penso che abbia fatto una stagione strepitosa all'Atletico Madrid, e anche secondo me sopra quelle che erano le aspettative dell'Atletico ha preso Ruggeri, perché di fatto è diventato un titolarissimo, di fatto è diventato un giocatore protagonista di una squadra che è arrivata in semifinale di Champions League facendo la sua figura. Quindi da questo punto di vista la prima domanda è: perché l'Atletico deve privarsi di Ruggeri, e come fa l'Atletico a privarsi di Ruggeri dopo che ha pagato quasi 20 milioni, insomma, qualcosa meno forse l'anno scorso dall'Atalanta. Detto questo, se la Fiorentina va a prendere Ruggeri significa che c'è la possibilità di investire sui calzettini in maniera importante, perché si sta parlando di un giocatore da 20 milioni, B, che il discorso della fascia sinistra che noi diamo un po' per, come dire, assodato, no? Con il fatto che comunque c'è Gosens, sarà un altro oggetto di rivoluzione, perché sì, se Parisi è infortunato e fino al 2027 non ci sarà Balbo, credo che se sarà tenuto, sarà tenuto come alternativa. Gosens lo considerano a questo punto, non dico fuori dal progetto, ma quasi, e quindi si va a fare un investimento importante. Poi uno può discutere se l'investimento sia giusto farlo su un terzino sinistro. Per me in questo momento, se c'è da fare non uno ma 2 investimenti per il gioco di Grosso, vanno fatti sugli esterni, perché sono veramente vitali per il 4-3-3. Però insomma, che la Fiorentina si segua un giocatore così fa piacere, almeno si alza un pochino a livello dei nomi.
5: Ma in effetti, Chiara, sì, la logica che ci esprime Duccio, guarda, niente a dire a Ruggeri, ma se devi spendere 20 milioni oggi per un calciatore, non li spendi sul terzino sinistro, al di là del fatto che tu odi Robin Gosens e lo vuoi mandare via, sì, da Firenze.
6: Sì,
5: però
6: sto avviando anche una raccolta firme.
5: A parte, sì, credo potrebbe essere opposta, però al di là di questo...
6: È la famosa ciliegina in assenza della torta. Noi purtroppo, come giustamente sottolinea Duccio, in questo momento abbiamo delle priorità, ed è fondamentale che la dirigenza in primis abbia ben chiare quelle che sono le priorità. Poi ben vengano anche dei lussi come ad oggi potrebbe essere Ruggeri, però se poi devo sempre stare a gestire la coperta corta di cui tante volte parliamo, mi preoccupa questo tipo di disequilibrio che si crea in campo.
5: Stavo pensando se oggi preferirei Gosens o Ruggeri. Ruggeri ovviamente corre di più, è più fisica, cioè è comunque un 24enne a confronto di un 30enne, però sinceramente su un campionato non lo so, qualche dubbio lo avrei. È vero che con l'Atletico Madrid insomma ha giocato anche una semifinale di Champions, ecco, cosa che a Gosens in questo momento manca. Prima di salutarti, Duccio, domanda da $1 miliardi, che cosa succederà non in America ma con Moise Kean? Dai, perché in America ancora tutto tace, quindi non credo ci siano grosse novità, mentre su Kean in questi giorni ci siamo trovati spesso di nuovo a domandarci: ma è il caso di tenerlo oppure è il caso che la Fiorentina lo ceda e punti su qualcun altro?
7: Ma allora, intanto parto dall'analisi e dalle notizie, cioè nel senso, io credo che su Kean la partita sia molto semplice: la clausola da 62 milioni non la pagherà nessuno, seppur è una clausola accattivante per le casse della Fiorentina, e qui bisognerà rimandare la partita dal 15 di luglio in poi. Se la società avrà voglia di cedere Kean, troverà un acquirente e lo venderà. Se però nel colloquio ci sarà con Grosso, che c'è già stato, perché mi risulta e l'ho scritto che un contatto c'è già stato tra i due, e soprattutto con l'entourage, ci saranno comunque dei margini per ricucire, che gli mostrerà di comunque voler rimanere alla Fiorentina, come l'entourage fa sapere, e allora a questo punto io credo che poi Kean possa anche restare, e qui arrivo all'opinione. Io credo che la Fiorentina abbia davanti un centravanti che, se messo in determinate condizioni, come fu con Palladino 2 anni fa, ha dimostrato di poter essere veramente un centravanti devastante. E il mercato, per carità, è fatto di tanti altri centravanti, però ecco, sostituire Kean io non sono di quelli che lo sostituirebbe a cuore leggero, perché ripeto, questo ragazzo che te devi saper gestire. Grosso lo ha avuto 2 anni, lo ritroverà maturato, e credo che possa riannodare i fili di una storia che a oggi tutti noi sentiamo sia scritta con la cessione, ma che invece non mi meraviglierei se poi proseguisse con una conferma di Kean alla Fiorentina.
5: Vedremo che cosa succederà. Noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo anche con un messaggio da Pierluigi da Roma, che dice: un saluto speciale a Duccio. Soprattutto scopro che Pierluigi, che invece è un hater di Mario Tenerani, invece adora Duccio Mazzoni. Bella questa.
7: Saluto Pierluigi e lo abbraccio.
5: Bene, grazie. Ciao, ciao Duccio Mazzoni.
7: Ciao Giacomo. Ciao,
5: ti abbracciamo. Va bene, Matteo Ruggeri, Chiara, va bene, la ciliegina quando manca la torta, è così l'hai definito. Va bene, grande Matteo, che arriverà e dirà.
6: Perché si è parlato di un investimento da 20 milioni per un terzino. E quando 20 milioni non è che si sono tirati fuori così facilmente, soprattutto con successo negli ultimi anni.
5: No, devo dire,
6: ciliegina in virtù di quello.
5: L'importante
6: non
5: è
6: certo
5: non tirarne fuori 16, perché a parte Moise Kean, per il resto porta male. Però effettivamente, non lo so, dovresti.
6: Poi anche tra le ciliegie ci sono le categorie.
5: Brava, mi sembra un'ottima osservazione. No, e partendo dal presupposto che al sottoscritto, e questo interesserà il giusto, non risulta niente di più appunto di una richiesta di informazioni, però invece gli esperti mercato che ne sanno, ma lo dico veramente senza, cioè sicuramente, ma perché lo seguono quotidianamente, Matteo Moretto, Gianluca Di Marzio, che ci sta spingendo fin da ieri, in realtà stanno aprendo non tanto perché che possa essere decisiva la volontà del calciatore, e soprattutto che dipenderà dal fatto che l'Atletico Madrid possa trovare un sostituto, sì, oppure no. Ora,
6: la mia speranza è che non si passi un mese e mezzo nel tentativo di sbloccare una trattativa senza poi avere comunque il piano B, il piano C, il piano D, perché poi tante volte abbiamo raccolto anche le notizie di chi, come giustamente sottolinei tu, si occupa di mercato 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per poi ritrovarci con la sensazione che la Fiorentina avesse comunque una sola soluzione davanti, senza mettere in conto delle alternative, arrivando poi al ripiego delle ultime 7 ore di mercato, che difficilmente ti porta il giocatore in grado di spostare gli equilibri.
5: Però secondo me, vista stante la ricostruzione, per la mia breve esperienza, Matteo Ruggeri è un nome che, se mai arriverà alla Fiorentina, lo farà, se non tra un mese e mezzo, forse tra 2 mesi, nel senso che veramente ci sono troppe pedine pedine che devono andare, sì, devono andare al loro posto. Va bene, allora, detto questo, io direi di fermarci per la prima pausa. Facciamo un minutino prima rispetto al solito, ma tanto è inutile cominciare a leggere i messaggi se poi ti devo interrompere nel mezzo, oppure ci dobbiamo interrompere nel mezzo. Primo stop di Garrisca al Vento e torniamo in un batter d'occhio. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
5: Firenze Viola. Allora, rispondiamo subito a chi si era chiesto in precedenza, dopo un messaggio di Resa da Campi, com'è vestita Chiara Andrea Bevilacqua, che ha un look da cresima, come
6: sì,
5: detto.
6: Sì, perché
5: da...
6: non ho fatto il cambio armadi, quindi l'alternativa è venire in tenuta da spiaggia.
5: Sai, metà giugno, vero?
6: Lo so.
5: Detto, l'ho fatto 3 giorni fa,
6: lo
5: e
6: so,
5: è stato
6: però
5: solo
6: mi fa
5: spostare
6: fatica.
5: Due scatole. Vabbè.
6: Lo farò domenica.
5: Comunque sei impeccabile come sempre, però una magliettina,
6: sì,
5: con dei
6: una
5: fiori,
6: blusa blu con dei fiori, blusa, pantaloni bianchi, blusa, li vabbè, mettiamo pantaloni. Io, Mario Tenerani e Gigi D'Alessio solitamente in questo periodo dell'anno.
5: Bello,
6: però
5: bello.
6: Sì, l'alternativa era un abitino da spiaggia, non mi sembrava opportuno.
5: Vabbè, vabbè, comunque arriverà a quel punto perché sta
6: anche
5: arrivando
6: perché
5: il caldo.
6: Perché poi dalle 18 alle 19 entriamo nell'ora di gala di Garrisca al Vento del venerdì e quindi
5: per
6: mi sono sentita in dovere.
5: Per l'ospite arriverà, va bene, perché ricoinvolgeremo Costantino Nicoletti, visto che in questi giorni ci ha costretto di nuovo a parlare di lui per...

0: 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71. Partiamo con un po' di messaggi che secondo me sono anche interessanti. È solo veramente ogni messaggio su un tema diverso, quindi devo un attimo decidere. Sì, ce n'è un paio sulla questione mondiale, così, visto che ce l'avevano scritti subito. Soprattutto mi ha fatto sorridere Kit da Udine, che dice: la prima partita del mondiale sembrava Celibi contro Ammogliati. E Forza Canada, soprattutto mi ha colpito questo. Lo dice anche David: Forza Canada, però mi piace anche la motivazione di David. Prova a indovinare perché in Canada Bosnia David tifa Canada.
1: No, non lo so.
0: Perché nella Bosnia, per continuare a far sentire affetto all'uomo del megafono. Quindi non ce la siamo. Sai che ci pensavo proprio oggi? Quanto è stata brutta la storia di Edin Dzeko a Firenze. Nel senso che è un campione che tra l'altro ha sempre mandato dei messaggi molto belli. Ora non è che sia
1: che
0: Martin
1: poi
0: Luther King,
1: certo,
0: però
1: senso, per diverse stati abbiamo ipotizzato potesse essere il colpo con la C maiuscola per risolvere i problemi della Fiorentina. Quando finalmente è arrivato, anche un po' in sordina, è stato disastroso.
0: Un disastro. Un disastro.
1: Io mi ricordo all'esordio in campo in amichevole, quando poi Pioli decise anche di dargli la fascia proprio per onorare anche quella che era la sua leadership. Eravamo in diretta da Sesto col direttore Tommaso Loreto, con Pietro Lazzarini. Arrivarono un po' di messaggi nei quali veniva definito pachidermico anche in quelle che erano le sue movenze, e Pietro giustamente si arrabbiò anche per l'impazienza che avevamo nel sentenziare, visto il potenziale sulla carta. E qualche mese dopo, purtroppo, abbiamo dovuto fare tutti mea culpa.
0: Sì, perché avevano ragione. Io nei pensieri che facevo oggi su Edin Dzeko dico anche che secondo me la gestione che ha avuto di lui Pioli prima e poi Vanoli è stata deleteria, perché ha un calciatore che evidentemente aveva delle caratteristiche di velocità pachidermiche, poi gli sono stati chiesti dei compiti, e non vado neanche, guarda, sull'esordio contro il Napoli in cui gli si chiese di inseguire Lobotka per tutto il campo, ma poi in generale è sempre stato messo nelle condizioni di scomparire, sì. Anche perché è vero che lo Schalke 04, nessuno di noi l'ha seguito tutte le partite, e soprattutto il livello della Serie B tedesca è inferiore rispetto a quello della Serie A, però anche con la Bosnia ho capito che cosa poteva dare Edin Dzeko, cioè non gli dovevi dare compiti particolarmente difensivi, sì, e sfruttare le sue doti invece in area di rigore. Poi anche in Italia-Bosnia forse quello l'hai vista chiara, non lo so, perché tu rifugi le nazionali, questa cosa la rispetto.
1: No, ma in realtà non è vero, che non ho così tanto tempo libero.
0: Esatto, però ecco, anche lì fece una partita in cui la sua giocata migliore è tipo essere riuscita a inciampare più o meno nel gol che poi rischiava di decidere la sfida. Va bene, comunque niente, andiamo avanti. Alessio dice: il mio amico Gigi, esperto di calciomercato del Bar sotto casa, ha detto che Ruggeri non arriverà mai a Firenze. Io mi fido molto di lui. Bene. Senti, mai io non me lo sento di dire. Mi sbilancio che 80% di possibilità che non possa venire. Non credo di dire niente di particolare, però poi posso sempre dire: ah, ma il 20% l'avevo lasciato come apertura. Però ragazzi, io non lo so, o i commisso hanno deciso
1: definirlo
0: di
1: definirlo molto difficile. Non mi sembra nemmeno voler indirizzare i tifosi e gli ascoltatori al pessimismo, anzi semplicemente è doveroso da parte nostra ricordare, come ha fatto benissimo anche Duccio Mazzoni poco fa in collegamento con noi, quelli che sono i confini all'interno dei quali ci muoviamo, che non escludono la possibilità di colpi come questo, ma che in un certo senso ci fanno intendere che non sia così semplice portarli a termine.
0: Posso darti una curiosità? Yes. Da Garrisca al vento, e tra l'altro tra un po' uscirà su firenzevelo.it. Ringrazio Lorenzo da Giovanpaolo, e prima era in redazione, se ne sì parlava. Se non dico, 10 giorni fa fecero molto discutere le dichiarazioni di Ruggeri in merito alla Fiorentina, perché in un'intervista a un podcast, faccio davvero non mi ricordo dove, disse giocatore, la domanda: giocatore più sopravvalutato con cui hai mai giocato? E lui disse: è uno che attualmente è alla Fiorentina. Ora,
1: ma non
0: nessuno
1: ha fatto il nome?
0: Non,
1: vabbè,
0: fece
1: a parte
0: il nome,
1: che
0: non fece il nome,
1: basta vedere con chi ha giocato,
0: basta vedere con chi ha giocato, e come dire, incrociando i vari nomi veniva da pensare a un attaccante che poteva aver incrociato all'Atalanta, mi viene da pensare, però poi non si è mai capito a chi fosse il riferimento. Però sarebbe curioso che poi dopo un mese più o meno condivida lo
1: spogliatoio
0: con
1: spaccato,
0: il calciatore.
1: Benissimo.
0: Sì, dico semplicemente perché a noi queste curiosità piacciono, ecco.
1: Alle 18 vado a
0: cercare. Non vado, va bene. Poi guarda, non vado in questo caso in ordine cronologico, però secondo me si lega anche a quello che dicevi tu. Francesco da Balatro ci pone una riflessione, secondo me, che merita di essere un attimino affrontato, perché dice: i vostri discorsi sono improntati sulla Fiorentina gestita da Commisso e Pradè. Metti

0: caso siano venute con Ruggeri fuori le piste di Paratici e Mister X, perché non sognare 5-6 colpi alla Ruggeri anche più forti? Speriamo cambi tutti e si esca dalla mediocrità che da 7 anni stiamo subendo. Forza, forza, che come sempre risorgeremo.
1: Sono d'accordo sul fatto che noi, senza fare processi alle intenzioni, dobbiamo valutare anche uno storico che sostanzialmente ci dice in che modo si muove la Fiorentina dal 2019, da quando poi la famiglia Commisson è diventata proprietaria. Sacrosanto ribadire come sia cambiato il protagonista cardine del mercato dal momento che il direttore sportivo è nuovo. Io credo che queste transizioni debbano essere un pochino più graduali, quindi un'estate all'insegna di 5-6 colpi, tutti di grande livello, che implicano anche un certo tipo di investimento. Quando nelle ultime settimane abbiamo anche analizzato la spinosa questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, il nodo del monte ingaggi, mi sembra un pochino avventato. Poi io mi auguro abbia ragione Francesco, assolutamente, io mi auguro alla chiusura del mercato di dover ripensare al suo messaggio, magari anche con un pizzico di invidia per la sua capacità di anticipare magari i tempi, di leggere meglio la situazione, quindi viverla anche con un'apprensione diversa da quella che magari posso avvertire io, che invece sono rimasta scottata e di conseguenza ho imparato anche a calibrare un po' le mie aspettative. Però sottolinea un aspetto fondamentale: abbiamo concesso per ovvi motivi a Paratici tutte le attenuanti del caso per il mercato invernale. Io torno a ribadire che sia importante, ma da questa sessione noi inizieremo a comprendere anche non solo chi è Paratici, ma cosa è venuto a fare a Firenze.
0: Guarda, sottoscrivo in pieno le tue parole, anche se sai mi piace essere in disaccordo con te, però non è semplice e, però farò del mio meglio anche in questa trasmissione. No, volevo in realtà voltare pagina, sono un po' bollito da questo calcio, no? Perché soprattutto 5 volte che penso, ora do anche degli aggiornamenti su quelli che sono stati i movimenti degli altri club, perché comunque è stata una giornata importante per la Serie A. Non ultima, 20 minuti fa, mezz'ora, la Roma ha annunciato il suo direttore sportivo nuovo, cioè Tony D'Amico. Stamani era stata la volta della Juventus, sì, che ha annunciato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. E poi, per quanto riguarda le panchine, ci sono Abate, che è andato ufficialmente a sedere su quella del Torino, e il buon Alberto Aquilani, che invece vedremo in Serie A e affronteremo quando la Fiorentina affronterà il Sassuolo, visto che è diventato allenatore dei neroverdi. Tra l'altro, anche qui a proposito di cose curiose, immagino che Carnevali sia stato colui che ha contattato e convinto anche Aquilani a sedere sulla panchina del Sassuolo. Arriva ufficializzato e poi dopo 10 minuti direttore dov'è, e Carnevali intanto ha preso la via di Torino. Bene, continuano gli apprezzamenti di chi è per Chiara, oggi va così, ma a me piace, è pazzesco,
1: sì, perché poi mi imbarazza poco, quindi
0: te ti imbarazza tantissimo e questo non può che farmi felice, ma soprattutto sei entrata in relazione proprio dicendo: guarda, non commentare il mio outfit perché non
1: sto,
0: ho fatto il esatto, oggi in trasmissione commentiamo solo il tuo outfit. Bene. Filippo da Bari dice: tanta ma tantissima roba, anche le unghie super, non so, addirittura Filippo andava a vedere.
1: Ma io uso sempre colori molto neutri,
0: sì,
1: sulle unghie,
0: uno smalto bianco,
1: il rouge noir d'inverno, autunno inverno,
0: e poi
1: tendenzialmente,
0: perché con rouge noir hai attivato la mia attenzione. Rouge noir
1: è una colorazione di una marca, non si fa pubblicità, ma
0: è un colore base, sì. Pensavo o rouge o noir.
1: No, è un colore
0: sempre
1: che fa
0: bello.
1: Una sola marca di smalti, sì.
0: Bene.
1: E che in base alla luce passa dal bordeaux alle tonalità del rosso, è proprio color durone, visto, per restare in termini
0: di ciliegi.
1: In tema di ciliegi, sì,
0: bellissimo.
1: D'estate
0: Chiara.
1: No, molto neutro.
0: Faremo uno speciale alle mezzanotte su tutta la beauty routine di Chiara Andrea Bevilacqua prima di andare a letto. Va bene, poi
1: che non implica guardare i mondiali.
0: Oppure, sai, no, ci sono i live reaction, tipo guarda i mondiali con Chiara che intanto fa la sua beauty routine.
1: Bello.
0: Potrebbe essere un'idea, anche solo per far vedere due partite del mondiale a Chiara.
1: Io
0: questo diventerà l'obiettivo.
1: Cioè, devo dire la verità, ho già
0: perché registrare Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ora, se uno sì, ma ti guardi degli highlights al massimo, occhio
1: sì,
0: a non dire,
1: ecco,
0: lo guardi,
1: no,
0: perché hai visto,
1: no,
0: ci sono state delle inchieste, hanno beccato tre posti al sud che facevano il pezzotto.
1: Quando alcune partite mi interessano in generale, non parlo dei mondiali, ma so che non sono compatibili con la mia agenda, io tendenzialmente le registro. Mi è capitato di registrare anche qualche partita della Fiorentina, perché comunque guardandole qui non è semplice riuscire a seguire tutto, e quindi poi magari qualche azione, qualche momento vado a rivedermelo, però non sono ancora focalizzata sui mondiali, magari questo weekend mi metto in pari.
0: Bene, e per la mia arteriosclerosi ogni tanto però ritorna, quello che invece volevo aggiungere sul discorso che faceva Francesco sui commisso paratici oggi è che comunque, ragazzi, chi racconta il mondo della Fiorentina come noi oggi non può raccontare un'estate che sarà fatta di colpi come Ruggeri. Poi tutti ci hanno raccontato che paratici è molto scaltro e ha anche questo modo di affrontare il mercato per cui depista, no, un po', però poi c'è la realtà con cui fare i conti, e tra l'altro anche un Fabio Paratici che sì, ha sempre speso tanto, questo l'abbiamo detto nelle sue precedenti, no? Quello che ci domandavamo è anche, ma dopo aver avuto il budget della Juventus, il budget del Tottenham, come si muoverà con il budget della Fiorentina? Però questo non vuol dire che non ci aspettiamo che lui vada a sfruttare lo scout, non è semplice perché qui solo da 3-4 mesi, anche se sta rivoluzionando tutto, comunque non è che ha avuto il tempo di visionare o valutare per bene tanti profili, almeno da quando è dirigente della Fiorentina. Però ecco, ci aspettiamo, che ne so, sulla sinistra Kisminski del Legia Varsavia piuttosto che Ruggeri, un profilo che, ora io dirò una cosa che forse farà arrabbiare Francesco, ma che anche Pradè poteva benissimo aver contattato, ecco, e non
1: è,
0: ci voleva Paratici per andare su Ruggeri.
1: Mi porta ad essere un pochino scettica, come giustamente sottolineava anche Duccio prima, lo vai a prendere al termine di una stagione in cui comunque tantissimi club del mondo hanno avuto la possibilità di guardarlo ed eventualmente valutare di provare a portarselo a casa, e tu in questo momento non hai il potere economico, magari con Paratici hai acquisito potere contrattuale, cosa che invece col precedente direttore sportivo stava andando un po' esaurendosi su certi canali, però mi sembra complessa per quello. Io poi ribadisco, per me è estremamente meglio alla chiusura del mercato scoprirsi piacevolmente stupiti che puntualmente delusi.
0: Bene, meglio aver paura e buscarne, un proverbio fiorentino che potremmo attuare. È bello perché continuano ad arrivare messaggi sui commenti al tuo outfit e non solo. Pierluigi dice: non sapevo di aver acceso l'app Smalto Radio FM, però hai sbagliato.
1: Grande
0: Pierluigi. Perché quando c'è Garry Scalvente soprattutto ci permettono di stare insieme, Galassi e Bevi l'Acqua, non si sa quale strade potrebbe prendere la trasmissione. Poi Claudio ci dice, sempre molto carino, e di questo ringraziamo, che approva totalmente l'outfit della Chiara. Lo interpreto io, perché dice: vendevo abbigliamento e il blu con il bianco e i fiori di contorno sono una prerogativa della stagione calda. Io questo non lo sapevo, tu lo sapevi?
1: Certo che sì.
0: Sì, l'hai fatto per questo e ti sei messa, va bene. Poi Max, la gente ha anche indovinato il brand dello smalto Rouge Noir a cui facevi riferimento, ed
1: sì,
0: è
1: ho visto, sì, non si può
0: la
1: fare.
0: Figlia di Francesco Totti, si chiama come il brand in questione, va bene. Poi da aspettiamo a speriamo l'evoluzione dei tifosi della Fiorentina e la sua decrescita infelice, ci scrive Cristiano, a cui devo però purtroppo rovinare un po' il messaggio, perché è sempre stato, io da quando sono qui a Radio Firenze Viola credo di aver detto, concluso i discorsi dicevo, poi speriamo che ci facciano cambiare idea, speriamo che si sbagli almeno 120-130 volte, e lo faccio perché tanti ascoltatori sono degli inguaribili ottimisti e io francamente li invidio un po', cioè, nel senso non li biasimo, anzi, che possano vedere la Fiorentina. Però io sono del partito di Chiara, e cioè se ho basso,
1: è un ottimismo cauto, non vuol dire chiudere la porta a determinate possibilità, ma nemmeno fingere che non esista un contesto che ci invita appunto alla prudenza.
0: Sì, va bene, e soprattutto poi andando a sviluppare questo discorso più su non le speranze ma sul realismo, io voglio sperare, anche se temo di essere disatteso, che non si costruisca una Fiorentina al decimo posto, ecco, questo lo spero. Poi non so se lo farai con Ruggeri, io continuo a essere del partito che poi un singolo allenatore, un singolo giocatore, una singola scelta ti incida a un 1% del 100%, che però è fatto di tutte le scelte che prendi sui calciatori, di come gestisci l'anno con l'allenatore, eccetera eccetera, quindi io non mi esalterò più o non mi esalterò mai per un singolo calciatore, così come non mi deprimerò mai a meno che Chiara non mi dica: guarda questo calciatore, perché fin qui sei stata una sentenza tra gli Zaniolo e i Belotti, me li hai fatti cappottino a tutti, e regolarmente provavo a convincerti che invece c'era una razio dietro il loro acquisto, e invece di razio c'era forse solo Orazio. Poi premio al masochismo a Chiara per aver registrato le partite della Fiorentina di quest'anno. Questo è Francesco dal Viola Club delle Midlands,
1: un
0: che
1: abbraccio
0: salutiamo.
1: A Francesco
0: e al quale mandiamo sì un abbraccio. Poi Claudia dice: basta dare un'occhiata competente al mondiale, con 20 milioni compri almeno due ottimi calciatori. Poi dice anche un'altra cosa su Ken, però io su questo dico: Claudia, purtroppo se un calciatore si mette in mostra al mondiale, 20 milioni li vale anche solo per essersi messo in mostra al mondiale. Poi in Messico, giusto, il Gutierrez,
1: soprattutto rischi anche di vederlo all'interno, secondo me, di un quadro che racconta sì parte del giocatore, ma non racconta tutto. Guardiamo Amrabat col Marocco, cosa ha fatto. Quell'Amrabat lì a Firenze quante volte si è visto? Due. Perché c'è bisogno di un certo tipo di motivazione, di un certo tipo di compagno di reparto, di un certo tipo di percorso anche stagionale. Quindi per me è assolutamente azzardato pensare di osservare i mondiali con l'intento di costruire la Fiorentina 26-27. Poi non vuol dire che non si possa fare, però va fatto con molto criterio.
0: Posso farti una domanda sugli outfit maschili, che non c'entra assolutamente niente su quello che hai detto, però ho pensato anche a venerdì, troviamo un attimo qualcosa, detto che lo stiamo facendo già da 48 minuti, qualcosa che parli di Fiorentina, ma non solo di Fiorentina. Birkenstock sì o no? Così facciamo una pubblicità subito alle... Va bene, diciamo...
1: Van sapute portare.
0: Ok, perché non vuoi far crollare il titolo della...
1: No, del perché secondo me van sapute portare.
0: Va bene, ok. Stavo pensando a che cosa può caratterizzare l'outfit maschile nell'estate, però a parte quello mi viene in mente Bermuda sì o no? Si può? Sì, si può.
1: Porca miseria, sì.
0: Anche nelle situazioni di tutti i giorni?
1: Sì.
0: Al lavoro?
1: Sì.
0: Sì, bene, ok, sono d'accordo, però metti, voglio dire, c'è anche chi può non essere d'accordo. Poi Angelo dice: potrei essere suo nonno, ma al di là degli smalti, Chiara è il tesoro di Radio Firenze
1: ma
0: Viola.
1: Ma che carino, Angelo, no, soprattutto perché mi considera molto più giovane di quanto io sia, se
0: non
1: pensa
0: so quanti
1: di
0: anni
1: poter
0: abbia
1: essere
0: Angelo.
1: Mio nonno.
0: Angelo ha 36 anni, tu ne hai 15, quindi a parte 36 anni essere nonno è molto difficile. Va bene, bomber viola, la Chiara col vestito indossato oggi si rifà al movimento New Age anni 70, questo è il bomber viola.
1: Bene.
0: E poi aggiunge, tra l'altro c'era anche Claudio, aveva aggiunto una cosa interessante su Ken e poi ci torno. Giacomo, ma che pessimismo cosmico che avete? Meno male che gli anni scorsi venivo tacciato di pessimismo io, mi sembra che mi avete scavalcato a sinistra, al centro e a destra sul pessimismo. Vedrete che faremo un campionato migliore di quest'anno, ovvero ci stabiliremo entro i primi 10 posti. Ora, caro bomber viola, il
1: però
0: punto
1: entro
0: che...
1: i 10 può voler dire tantissimo,
0: anche fare meglio di quest'anno.
1: Cioè se arrivo decimo, arrivo quarta e cambia tutto,
0: ma soprattutto dire si potrà fare meglio del campionato attuale, grazie Graziella, e anche il terzo, insomma, sì. di questo modo di dire, il punto
1: Graziano.
0: È che sì, esattamente. non mi vengono in mente altre bischerate, quindi andrò avanti. Dicevo che il punto è che almeno io, ma secondo me anche Chiara, vorremmo una Fiorentina e quantomeno, voglio dire, ci faccia vedere anche dal punto di vista dei risultati. Io non ci sto a solo a ci faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco. Ma che me ne faccio io che mi faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco se arrivo dodicesimo? Perché poi tanto il prossimo anno tu rinizi da zero. Non è che il gioco che hai fatto l'anno prima te lo porti dietro. Quindi io vorrei una Fiorentina che arrivi tra le prime otto. Se arrivo ottavo finisco con un po' di amaro in bocca, però almeno dico, almeno questa stagione me la sono goduta. Ci ho provato. Se arrivo settimo non ho né amaro in bocca né sono contento. Lo accetto. Se arrivo dal sesto in su io esulto, dal quarto in su, dal sesto al quinto sono felice, sono contento.
1: E poi non credo che ad oggi si possa parlare di pessimismo. Noi l'abbiamo detto, aspettiamo anche la prossima settimana, aspettiamo la conferenza stampa che vedrà la dirigenza poi affrontare le domande dei giornalisti per capire quali indicazioni trarre. In virtù di quelle indicazioni noi possiamo capire anche che tipo di atteggiamento avere nei confronti del mercato. Iniziare oggi a parlare di giocatori da 25, 30, 35 milioni, consapevoli delle necessità della Fiorentina in entrata e in uscita, secondo me rischia poi di creare un malcontento anche ingiustificato e magari ingeneroso nei confronti di quello che poi la dirigenza farà.
0: Poi Chiara è sempre incantevole e dolcissima, forza Curaçao, questo è Mastro Birraio.
1: Ah,
0: continuate
1: Mastro Birraio
0: perché
1: con me, carino,
0: sta raggiungendo un livello di rossore sulle guance veramente.
1: E non è la piscina con
0: unico.
1: Arianna di oggi.
0: Non è la piscina, no, con Arianna, magari non solo la piscina con Arianna, però sentiamoci anche i primi due WhatsApp di questa trasmissione. Vai Tonellone.
2: Ciao, buonasera. Secondo me non avete mai visto o poco visto l'Atletico Madrid di Ruggeri. Ruggeri, una partita con il Barcellona, non ha fatto praticamente vedere palla a Yamal. Cioè, Ruggeri venisse a Firenze sarebbe un colpo stratosferico, no, no, ottimo. Andate a rivedervelo per bene chi è Ruggeri, solamente in una nazionale come la nostra, piena di furfaldini, come dice il buon Baldini, non può giocare. Ruggeri sarebbe un giocatore che a Firenze forse il livello di Faluci, guarda. Ciao Andrea.
3: L'importante è vedere un percorso, un'idea di crescita che potrebbe essere anche 2-3 anni, che sia chiaro e non sia tutto improvvisato alla giornata.
0: Va bene, posso accettare non improvvisato alla giornata,
1: sì.
0: Mi viene da dire che le prime mosse, vero che siamo solo agli inizi, però non è che mi diano proprio un'idea di una programmazione a lungo termine, però forse non poteva essere altrimenti, ho imparato, ci è arrivato a febbraio sul primo ascoltatore.
1: Che partita t'ha visto Galassi,
0: cioè, a parte Yamal ha anche segnato tra l'altro al ritorno, dire che non gli ha fatto vedere boccia quando ci sono state espulsioni è successo di tutti, e Yamal è comunque stato tra i migliori in campo. Poi che Ruggeri sia riuscito a limitarlo va bene, però io mi ricordo anche un Dodò che annulla completamente Kvaratskhelia,
1: che stava
0: volando con la mano a Napoli. Non vuol dire che Dodò sia un fenomeno generazionale,
1: poi l'abbiamo quasi definito un lusso che non ci possiamo permettere. Quindi, questo mi sembra un'assoluta controtendenza con una bocciatura nei confronti delle qualità del giocatore.
0: No, esatto, però ecco, magari soprattutto se devi fare un investimento da 20 milioni di euro, Ruggeri sa di poco. Poi guarda Andrea, nel senso, il bello del calciomercato,
1: sì,
0: e anche del calcio è che non esiste una verità vera finché non si scende in campo, quindi insomma vediamo se la Fiorentina acquisterà Ruggeri. Nick Ruggeri viene alla Fiorentina, vero?
1: Entra Niccolò Ceccarini.
0: Vero, Niccolò Ceccarini ha detto tutto fatto. Enrico Ruggeri cantante, canterà, bello, va bene, più probabile del giocatore, hai detto? Non ho sentito.
4: Cantante
0: costa meno del giocatore. Bene, mi sembra un'ottima.
1: Ah, ok, meno prospettiva,
0: non è di prospettiva
1: per questione,
0: dipende,
1: anagrafica.
0: Questione anagrafica, andiamo su Matteo Ruggeri, non Enrico. Zio Bello direi che ci dice una frase sulla quale possiamo essere tutti d'accordo, cioè che senza Lilleri un si lallera.
1: Sì.
0: Però io ti ci metto anche l'esempio e facciamo spessissimo, cioè è chiaro che
1: anche senza le competenze e le idee si lallera poco.
0: Cioè nel senso che magari i Lilleri te li puoi anche fare,
1: sì,
0: attraverso degli investimenti. Purtroppo io non so se Paratici l'aveva valutato nel momento in cui ha detto sì alla Fiorentina, però non c'era solo una squadra che era ultima in classifica e che comunque quando Paratici dice sì sapeva che non sarebbe arrivata in Champions League, però c'è una stagione che ti ha lasciato veramente senza, cioè prima parlavamo di Dodò. Ok, Duccio Mazzoni ci diceva
1: tutti,
0: addirittura se riesci a raccattare 10 milioni
1: l'unico
0: fai una grande operazione.
1: Fatto bene, si è rotto.
0: Parisi, sì, che comunque non è che avresti venduto,
1: no,
0: a cifre,
1: però quantomeno
0: però
1: un giocatore che dice alla fine dell'anno calcistico
0: appetibile.
1: Non è svalutato e ha fatto vedere anche di poter essere versatile, anzi di poter essere decisamente meglio se è avanzato un pochino.
0: Sì, non esistono calciatori da cui la Fiorentina può monetizzare banalmente, perché appunto può prendere 10 milioni da Dodò, forse ne può prendere altrettanti da Gudmundsson, e ce lo voglio vedere in un club di medio alta fascia che investe su Gudmundsson, che ha un contratto da 2,2 milioni, quindi non è che può andare al Sassuolo o al Genoa o tornare al Genoa, deve andare in un Inter, in un Milan, in un Atalanta, in una Roma, e ce lo voglio vedere io a investire su Gudmundsson. E quindi insomma purtroppo i Lilleri con cui dovrà fare i conti Paratici sono pochi. L'unica speranza che ci resta, ragazzi, è lo scouting, che riesca a pescare 3-4 profili che possano essere giocatori funzionali, così finalmente la Chiana Drabe Vilacqua mi è soddisfatta e che ci possano far vedere insomma un bel calcio. Poi Giovanni Lascandici dice finalmente abbiamo Paratici per lo scouting, peccato che la visione dei mondiali lo depotenzia. Non so se è una battuta, io non credo sia una battuta, però ecco, va bene, non credo neanche che Paratici avrebbe preso giocatori di Curaçao, ecco, o Giordania. Cioè, il mondiale, per come è la Fiorentina oggi, non propone dei giocatori che facciano a caso, perché o ti propone quelli a 60-70 milioni di euro. Penso nell'ultimo mondiale ci fu Sesco, no? Che sì, poi è finito al Manchester United, e però che non sono giocatori a Fiorentina, oppure quelli più bassi comunque non farebbero a caso. Claudia su Ken in realtà ha scritto diverse cose interessanti anche su Amrabat, sul resto, però se no si legge troppi messaggi solo di una persona. Vabbè, vediamo. Dice: Ken non credo che resterà, come Gosens e Dodò. A centrocampo ci vuole uno che inventi. Thorsved ha un doppione di Brescianini e Fabian. Amrabat non l'ha reso chiara perché non è adatto al compito di regista. Appunto. Per me il centrocampo è fondamentale in una squadra. E poi chiude: Gudmundsson, Beltran, Somm, Fabian, Piccoli, Fortini sono da vendere. Balbo, Martinelli, Croce e Co sono da mandare a giocare in B. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Claudia. Bisogna vedere, cioè, per vendere un calciatore ci vuole anche un club che lo acquisti, e tra l'altro a questa
1: alle
0: lista
1: ci,
0: perché banalmente lei mette nel calderone anche Fortini. Fortini è un non tema per la Fiorentina, perché o riesce a rinnovarlo oppure, cioè, ha un anno di contratto, ha 40.000 euro stagionali, non è un titolare, non può anche neanche fare la riserva perché si tratterebbe di un calciatore, quindi devi prenderci quei 5, 6, 7, 8 milioni di euro oppure arrivare a un rinnovo, altro non è che ci sia molto da discutere. Poi c'è chi fa il nome di Onal 2004 del NEC, lo fa il collega Niccolò Schira e ce lo riporta Luca dai Castelli Romani. Esterno sinistro, 9 gol e 9 assist in stagione. Ragazzi, a noi per ora questo nome non era arrivato, però teniamolo lì e vediamo. Ecco, questo risponderebbe un po' all'idea anche di scouting che ci aspettiamo. Poi un 2004 del NEC arriva a Firenze e decide, non so, Kvaratskhelia è andato a Napoli da semisconosciuto, è riuscito a farlo, quindi perché no. Poi ultimi due messaggi che leggo, andiamo in pausa. Ruggeri, più facile venga al Firenze Rocks, questo è Tizio. Molto molto bene, anche se Enrico Ruggeri al Firenze Rocks, insomma, ce lo voglio vedere. E poi i gemelli Ruggeri, parla Stefano Taxi, due al prezzo di uno. Ma io non
1: oddio, aspetta,
0: c'ha un gemello?
1: Sì. No,
0: vabbè, mentre te cerchi, io riporto anche le frasi, e ci chiede di commentare Stefano sulle frasi di Infantino, non Gino ma Gianni. Stiamo scherzando, come si permette? Dovrebbe intervenire la Meloni, perché i gemelli Ruggeri erano un due comico italiano,
1: sì,
0: faccio mea culpa,
1: formato nel 1979 a Bologna.
0: Bene, non lo conoscevo, e se non lo conosco è un problema mio, citando Corvino. Però citava le frasi di Gianni Infantino e ha detto: vabbè, ha fatto una battuta, ragazzi. A me mi sembra l'ultimo dei problemi Gianni Infantino. Ha detto: vediamo se a fare un mondiale a 208 squadre si riesce a qualificare l'Italia. Ora, detto che Gianni Infantino è italiano, e quindi, cioè, nel senso, credo che supporti la nostra nazionale. L'ultimo, il problema principale mi sembra più che altro Gianni Infantino sta distruggendo completamente il calcio, un mattone alla volta, insieme alle istituzioni italiane ed europee, perché insomma, cioè, il mondiale era un appuntamento che veramente creava un interesse incredibile. Ora, tra 12 sedi diverse per il mondiale, squadre che non hanno né arte né parte, che fanno la kermesse, francamente ha tolto tutto il fascino che invece aveva per tutti noi il mondiale. Sì. Comunque sono le 18, noi ci dobbiamo fermare, c'è un'altra ora di Garrisca al Vento in vista, e quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Va bene, sembrava un venerdì come gli altri, ma siccome poi alle 19 viene a Gazzamenti in Viola, allora la Chiara me lo chiede ossessivamente. Io gli dico: ma guarda, no, non lo voglio. Stantino Nioletti, lo vedo già in
7: martedì.
0: Non tocca, è così. Costantino Nicoletti, buonasera, grazie per essere con noi.
7: Se no, sapete se cosa mi tocca?
0: Cosa ci tocca?
7: L'ascella commossa. Io
0: no,
7: dire,
0: sai, non ricominciare, per favore. Già settimana scorsa ci avevi distrutto. Beh, ci aggiunge Tonelli anche la risata. Va bene, seconda ora.
7: Che vuoi da me? Hai detto che io dico le fake news. Cosa sono queste fake?
0: Ci va. Allora,
7: sono andato,
0: ho detto
7: sai,
0: anche prima che devo fare mea culpa, perché a noi in redazione le fonti dirette ci avevano bollato come fake news la frase che ha terrorizzato o scosso Firenze, perché era una settimana in cui non stava succedendo niente. Io devo dire, per fortuna c'è Costantino Nicoletti nel mondo della
7: Firenze. Meno male che Costa
0: meno male c'è Costa, c'è, perché si prende
7: oggi
0: la responsabilità
7: tre anni
0: di chi?
7: Della scomparsa di Silvio, il mio amico Silvio.
0: Va bene, una cosa c'entra, non mi distrarre per favore, perché hai detto a New York i ragazzi, soprattutto paratici, i dirigenti della Fiorentina, incontreranno anche Levy, che ha appena venduto le sue quote del
7: Sette
0: Tottenham.
7: Giorni fa.
0: sette giorni fa, prendendosi discreti quattrini.
8: Lui ha venduto l'ultimo 25% e gli era rimasta una cifra vicina a $1 miliardo.
0: Te sei sicuro? Te lo chiedo perché invece a me risultava che una piccola quota, il 5%, l'abbia tenuta.
8: Infatti,
0: no?
8: Il 5% l'ha tenuto, era il 30, bravo. Okay. Ma allora sei bravo,
0: Ho capito. Io cioè, mi rifaccio alle fonti, e che poi se le fonti.
8: Lui doveva vendere l'ultimo 30% di sua proprietà. Si è tenuto un 5 e ha ceduto l'altro 25 a una cifra molto importante.
0: Beh, di però io ieri l'ho detto a me fake news perché così le fonti dirette ci avevano detto. Ovvio. Continuano a dirci e non c'è stato assolutamente nessun discorso legato alla cessione della società, però effettivamente faccio mea culpa perché un caffè tra Paratici e Levi ci sarebbe stato. Ora era il suo anche dirigente, era il proprietario.